0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia solo sulle frequenze di Giornale Radio. E allora è un weekend intanto astronomicamente importante, ci porta nell'estate, o meglio ci dice che l'estate da dopo questo fine settimana va terminando. Lo so che così vi ho già rovinato il clima delle vacanze, però astronomicamente è così, perché il solstizio segna la giornata più lunga dell'anno e da qui in poi per qualche mese saranno via via sempre più brevi. Non sarà più breve invece il nostro appuntamento, sempre due ore insieme con tanti spunti anche dedicati al solstizio, ma anche insomma tanti temi dallo spazio fino alla tecnologia. Intanto un ritorno graditissimo in regia, un saluto ad Elisa Cabrini, ci vorrebbe quasi una marcia imperiale per annunciare questo grande ritorno, ma insomma qui a farvi compagnia poi ci sono tutti gli appuntamenti a cui vi abbiamo abituato, tanta buona musica ma anche le nostre interviste e ovviamente un po' di sana rassegna stampa che cominciamo peraltro tra pochissimo. Vi do qualche spunto su cosa vi attende in questa puntata, detto che sarà sempre occasione per scoprire qualcosa in più sul tema del solstizio estivo. Avremo approfondimenti dedicati all'intelligenza artificiale e agli usi sempre più disparati che ne vengono fatti, un approfondimento astronomico dedicato anche alla ISS, la stazione spaziale internazionale, di cui tanto si parla anche per qualche problemino diciamo che ha manifestato ultimamente. Andremo anche su studi italiani che si fanno valere all'estero, sempre in tema di astrofisica, quindi insomma tanto davvero di cui parlare. Ho già detto abbastanza, per cui partiamo anche col primo pezzo di questa puntata, sotto con i Måneskin con Tom Morello. Questa è Gossip.

eccoci, è partita decisamente nel segno del rock questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. E allora entriamo un po' nel vivo della puntata con un po' di rassegna stampa. Intanto ne approfitto per fare un saluto e mandare un in bocca al lupo alle maturande e ai maturandi italiani. Siamo nel pieno degli esami, terminata diciamo la parte scritta, si va verso gli orali. Magari qualcuno sta ascoltando per trovare qualche spunto finale, diciamo così, ovviamente senza ansia ma con tanta voglia di competere, di essere i migliori. E in realtà sull'esame di maturità qualche cosina a livello scientifico ci sarebbe da dire. In settimana c'è stata la prova dei licei scientifici, la prova di matematica, che ha lasciato un po' delusi anche i docenti e i ricercatori. Ad esempio all'ANSA la matematica Maria Francesca Carfora, ricercatrice dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha detto che il primo problema, quello sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, è stato un po' forzato. Ha detto: ho l'impressione che si sia cercato di infilare un vestito al quesito solo per sottolineare che la matematica non è solo una disciplina teorica. Nella realtà, però, dice la ricercatrice, un matematico applicato non userebbe questo approccio per un problema di questo tipo. Quindi forse l'intento di per sé buono di dare una sfumatura, diciamo così, un po' più moderna alla matematica potrebbe aver creato qualche danno. Per chi non lo sapesse, la traccia del lago di Bracciano collega le formule matematiche a un tema in realtà ambientale molto concreto, quello della gestione delle risorse idriche. Però casi reali simili non sono probabilmente mai stati affrontati dagli studenti in 5 anni di liceo. Spesso insomma i ragazzi non hanno modo, dice la ricercatrice, di applicare la matematica a casi concreti. Probabilmente non hanno mai cercato di modellare un fenomeno reale come l'andamento di un'epidemia o come la variazione delle temperature. Detto questo, il quesito è comunque alla portata dei ragazzi. Il problema è forse, dice, un po' difficile da inquadrare, ma è fattibile. Io però ignorerei l'introduzione narrativa e andrei direttamente alla formula da utilizzare. Gli altri quesiti sono sembrati fattibili, si tratta di argomenti che gli studenti dovrebbero essere, di cui dovrebbero essere a conoscenza dopo 5 anni di liceo scientifico. Quindi insomma non una polemica, per carità, però anche l'idea che non sempre cercare di aggiornare, ecco, un'istituzione storica come la prova di maturità o lo stesso studio della matematica ai fenomeni attuali è nobile come principio, ma va fatto ovviamente con cognizione di causa. Detto questo, volevo anche entrare un po' nel vivo di questa puntata con qualche notizia spaziale, anche perché insomma in settimana è arrivata una notizia importante. Ne veniamo da una settimana in cui si è parlato di nuovo tantissimo di Luna, per la notizia insomma del nostro Luca Parmitano che farà parte dell'equipaggio come pilota di Artemis 3, ma si continua anche a parlare tantissimo di Marte. I privati infatti si stanno preparando ad affrontare alcune missioni sul pianeta rosso, e in settimana la NASA ha annunciato un accordo con l'azienda aerospaziale americana Relativity Space, che nel 2028 prevede di portare una sonda in orbita attorno al pianeta rosso per studiarne l'atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni. La compagnia è un'azienda californiana, provvederà a veicolo e razzo e gestirà buona parte della missione. La NASA fornirà ovviamente una serie di strumenti scientifici che collettivamente hanno chiamato Eolus, come il famoso dio dei venti, che realizzeranno la prima mappatura giornaliera e globale di venti, polveri, temperature e nubi nell'atmosfera marziana. Ovviamente l'obiettivo è raccogliere i dati necessari per ridurre i rischi delle future missioni, anche prima o poi con equipaggio verso Marte. Collaborazione che comunque ci dice una cosa che già sappiamo, cioè che la NASA utilizza sempre di più approcci che mirano ad accelerare le scoperte, aumentare la frequenza delle missioni e preparare il terreno per una futura esplorazione umana, facendo affidamento sulla partnership con i privati. Non lo ha nascosto neanche l'amministratore capo della NASA Jared Isaacman, che dice: combiniamo i nostri strumenti con l'innovazione commerciale e produrremo risultati scientifici più spesso e più efficaci. L'orbiter in particolare servirà anche come nodo di collegamento con la Terra e con i rover attivi sulla superficie marziana, e l'azienda ha affermato che avrà una notevole potenza di calcolo e di capacità di archiviazione dei dati, fattori che permetteranno l'uso di strumenti di AI. La missione
per quello che sappiamo al momento, verrebbe lanciata a bordo del razzo Terran R della stessa Relativity Space, che è peraltro in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Nel 2025, però, per dirvi come crescono queste realtà, l'azienda aveva annunciato un primo lancio del Terran per la fine del 2026. Fonti del settore indicano che probabilmente questa data slitterà comunque al 2027. Certo è che quella su Marte è una dimostrazione di fattibilità per altre missioni del programma di scienze interplanetarie annunciato dall'azienda, sul quale non si hanno ancora dettagli. Insomma, un po' di confusione, ma anche la certezza che ci stiamo avvicinando sensibilmente a Marte, sperando insomma di arrivarci peraltro con un clima politicamente un po' più utile, ecco, a questo tipo di missioni rispetto a quello che respiriamo in questi giorni sulla Terra. E allora, questo era per darvi qualche notizia che arriva dalla settimana, ma tra poco iniziamo anche ad aprire i microfoni ai nostri ospiti. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica. Un altro pezzo che andiamo ad ascoltare insieme è addirittura di due Beatles, se volete, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: E allora eccoci dunque nel cuore, diciamo, di questo fine settimana, che è il fine settimana del solstizio estivo. È come dire un momento simbolico. Ancora oggi la giornata più lunga che ci sia, in alcuni luoghi anche una giornata interamente di sole, diciamo così, che però oggi ha un valore quasi puramente così estetico culturale. Un tempo segnava la differenza tra la vita e la morte, lo scandire del lavoro e delle stagioni, e quindi è un viaggio non solo geografico quello di oggi, ma anche appunto un viaggio storico, un viaggio nella storia. Allora siamo in collegamento con Francesco De Caro, che insieme a Matteo Pagnoncelli è autore del libro La storia perduta, un viaggio tra reperti e cataclismi, che racconta di tanti misteri ancora non del tutto risolti, peraltro rispetto a temi che in qualche modo oggi affrontiamo. Peraltro un progetto, quello del libro, che continua oggi su Instagram e su Facebook. L'invito è ad andare a cercare La storia perduta, per l'appunto, con curiosità, racconti dedicati anche al tema che affrontiamo oggi. Francesco De Caro, tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, proprio dal tema di cosa ha rappresentato questa giornata, questo evento astronomico nel corso della storia. Oggi, come dire, nel tempo degli smartphone non ci fa troppa differenza, al massimo ci stupiamo nel vedere che in tarda serata c'è ancora il sole o la luce. Diciamo che per le civiltà del passato, soprattutto quelle che evidentemente avevano stagioni molto più divise tra il chiaro e l'oscurità, questo era davvero il momento più atteso dell'anno, in qualche modo.
1: Esatto, come dici tu, è una curiosità che oggi leggiamo sui social, ma ai tempi era un momento fondamentale, direi, della storia dell'uomo. E intanto, come hai detto bene tu, era il culmine della forza del sole, cioè il giorno in cui il sole era più lungo e spendeva di più. E ciò serviva anche a sentire il calendario agricolo, perché iniziava il periodo del raccolto. Ed è anche un segnale, da questo punto di vista, di connessione tra il mondo umano e quello spirituale. In un mondo dove il tempo non è scandito da display o schermi, capiamo bene che nel lungo periodo, di generazione in generazione, l'uomo antico aveva capito che il sole arrivava al suo culmine e dopodiché iniziava un momento di decrescita. Quindi c'è anche questa simbologia legata al solstizio d'estate, cioè il momento in cui il sole splende di più, ma anche quello dal quale inizia la decrescita. Le giornate saranno sempre più corte e arriverà al solstizio d'inverno, dove sarà la giornata più corta. Quindi celebriamolo oggi in vista della luce che sarà sempre meno nel periodo seguente, ecco.
0: Eh sì, è assolutamente così. C'è appunto sia l'aspetto concreto, legato soprattutto al raccolto, all'agricoltura, sia l'aspetto comunque simbolico. Peraltro parliamo di civiltà che avevano con il sole, con la luna, con gli astri un rapporto che appunto andava al di là dello scandire del tempo. Ce ne occupiamo magari tra pochissimo. Resta anche il grande tema: era molto più complicato di quanto non lo sia oggi misurare la posizione del sole. Questo spiega il modo in cui queste civiltà, oggi ci riferiamo soprattutto a quelle del nord Europa, ma in realtà è un tema che davvero attraversa civiltà di varie latitudini e di vari periodi, costruivano questi grandi blocchi monolitici. Non solo, il pensiero corre ai Celti, ma non solo loro, per captare, tra virgolette, la posizione del sole nel momento in cui sapevano per certo che era il più alto possibile.
1: Ecco, esatto, hai citato bene i popoli nordici. In questo caso va evidente il collegamento con Stonehenge, che è probabilmente il monumento più famoso da questo punto di vista. E tuttora ci vediamo migliaia di curiosi che vanno il giorno del solstizio d'estate a Stonehenge per ammirare questo spettacolo del sole che sorge lungo l'asse principale del monumento. Ma come hai detto bene, questo modo di orientare, diciamo, di dare un simbolo, di rendere davvero le pietre un collegamento tra l'uomo e il sole, quindi il divino, lo troviamo anche in altre civiltà. Noi nel nostro libro abbiamo citato anche il tempio maltese di Myatna, che presenta proprio questo curioso allineamento: il sole va a colpire determinate lastre il giorno del solstizio d'estate e del solstizio d'inverno, mentre invece il giorno dell'equinozio passa perfettamente al centro del corridoio principale del tempio. E parliamo di Malta, ma possiamo anche parlare del Perù, dove ci sono anche lì il sito di Chanchillo, che ci mostra proprio come questa ossessione dell'uomo nell'antichità verso i movimenti solari degli astri e in generale la connessione tra umano e divino.
0: Ecco, è chiaro, come dire, che il tema viene ulteriormente, come posso dire, estremizzato se parliamo di civiltà, in particolare quelle che sono molto a nord e anche quelle molto a sud, che però per ragioni, diciamo banalmente geografiche, sono un po' meno, per chi vive una netta differenza, no? Se noi passiamo il 20 o il 21 di giugno in Scozia piuttosto che in Norvegia o in Svezia e ci torniamo il 20 o il 21 dicembre, ci accorgiamo di quanto quasi la luce modifichi il paesaggio, ci verrebbe da dire così. E questo in effetti permane, è il motivo per cui queste festività permangono in maniera molto più stabile nei luoghi polari rispetto al centro. Però è anche affascinante quello che ci stavi dicendo, cioè il fatto che pur in una cosa così differenzia le civiltà come la religione, il rapporto col divino, civiltà così diverse per tempo e per luogo abbiano trovato molte similitudini. Voi nel libro ve ne occupate bene rispetto alla posizione del sole, quanto era davvero il punto di contatto inconsapevole di queste civiltà, tutte guardavano verso l'alto.
1: Tutte guardavano sempre verso l'alto e qualunque civiltà aveva un modo di costruire gli edifici sempre rivolto verso la sfera celeste. Ma banalmente ci sono anche città in Italia, come per esempio Aosta, che è stata costruita col caldo orientato al sorgere del sole al solstizio d'inverno. Cioè questa è quasi modernità, diciamo, tra i popoli antichi, parliamo dei romani. E loro continuavano a costruire gli edifici sempre orientandoli agli astri, al ciclo del sole e quindi al divino. C'era sempre questa connessione tra umano e divino che noi cerchiamo di mostrare comparando varie civiltà nel nostro libro.
0: Ecco, concluderei su questo tema. Voi sapete, come dire, che quasi con la puntualità appunto del sole, dei solstizi, degli equinozi, io torno a disturbarvi, diciamo, in prossimità di questi eventi. Parlo di te e di Matteo Pagnoncelli, che è coautore appunto del libro, che però, lo dicevo prima, è diventato poi un progetto social. Ce ne vuoi parlare? Insomma, come è nata l'idea di scrivere un libro su questi temi? Come avete deciso di proseguirlo su un canale che oggi è più visto ancora del sole? Basterebbe davvero alzare gli occhi per rendersi conto del solstizio, ma è diventato quasi più comodo, diciamo, guardarlo attraverso lo smartphone.
1: Diciamo che il nostro progetto è nato quasi per gioco, perché durante il lockdown dell'epidemia del Covid siamo rimasti in casa e spesso io mi trovavo a leggere un sacco, Matteo pure, la sera abbiamo iniziato a chiamarci condividendo un po' idee e spunti che avevamo trovato in giro. Da lì siamo partiti, abbiamo raccolto, diciamo, degli appunti che piano piano si sono trasformati appunto in un libro. E continuando a trovare cose, perché obiettivamente sulla nostra pagina abbiamo parlato di un sacco di cose che nel libro non avevamo citato perché ancora non conoscevamo o perché sono scoperte successive. Il mondo dell'archeologia è in continua evoluzione e la pagina è nata proprio per questo, per diffondere queste nuove conoscenze scoperte e che si hanno costantemente nel mondo dell'archeologia.
0: Eh sì, è assolutamente così. Peraltro, insomma, ti chiedo veramente per concludere, come trovi l'interesse rispetto a quelle che sono le vostre sensazioni? Sui social permettono, forse rispetto al libro, di vederle quasi giorno dopo giorno. È un po' un peccato obiettivamente che si perda interesse per gli eventi astronomici, per come le grandi civiltà del passato li affrontavano. Scegliere la via dei social significa anche parlare forse a una generazione un po' più giovane, ancora meno esperta, diciamo, di questo, per ovvie ragioni, però è anche un modo per riscoprire storie del passato. Sta funzionando? Trovate interesse transgenerazionale, diciamo così?
1: Allora, sicuramente, come dici tu, il pubblico senior è più affascinato da questo tema e i giovani sono un po' meno coinvolti, ma devo dire la verità, nell'ultimo periodo, soprattutto grazie alla AI generativa, perché vedo un sacco di video realizzati dalla AI che magari ripercorrono le strade dell'antica Roma piuttosto che la vita di un uomo nelle caverne, e forse immedesimandosi, perché ormai, diciamo, la società di oggi è molto più visual di quella del passato, che era più immaginativa, riescono ad avere un discreto interesse. Ecco, stiamo vedendo che comunque ci sono anche dei giovani che ci seguono, che ci fanno domande, che richiedono approfondimenti, quindi sicuramente il pubblico senior è ancora la stragrande maggioranza, ma stiamo andando verso un equilibrio, ecco.
0: Questo ci fa ben sperare. Noi torneremo evidentemente a disturbarvi al prossimo solstizio. Intanto grazie a Francesco De Caro per essere stato con noi.
1: Sarà un piacere, grazie a voi.

0: Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 2:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da condizioni soleggiate e da un clima caldo, anche se nel corso della giornata non mancheranno alcuni temporali, soprattutto sulle aree montuose. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con cieli generalmente sereni. Soltanto sulle Alpi orientali sarà presente qualche nube sparsa innocua. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà con possibilità di temporali soprattutto lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica del centro Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza, alla tecnologia, di cui parleremo tra pochissimo. Abbiamo già cominciato insomma con alcuni racconti interessanti, ma andiamo avanti. Tra poco ci occupiamo di intelligenza artificiale, sempre più presente ovviamente nelle vite di tutti noi. Sapete che ogni settimana ormai ci piace raccontarvi qualche aspetto meno conosciuto o più stimolante, per così dire, dell'utilizzo dell'AI, e tra poco ci occupiamo in particolare del ruolo dell'AI dei dati che immagazzina e lavora nella trasformazione della fiscalità italiana. Siamo peraltro in periodo in cui tanti di noi, di voi, stanno facendo il cosiddetto 730, quindi chissà, magari può anche nascere qualche spunto interessante. Sicuramente insomma il fisco e la burocrazia possono e devono, io credo, perseguire una strada di utilizzo consapevole, ma ovviamente sempre più accelerato, dell'AI per migliorare soprattutto le tempistiche, perché diciamolo, ci fa sempre un po' innervosire questo tema. Poi non dite che su Giornale Radio, anche nei programmi più scientifici, non facciamo informazione utile. Ne parliamo meglio tra poco, ma intanto ripartiamo dalla musica di Sam Barber, questa è The More I Hope.

0: Allora ripartiamo con il racconto dei grandi temi dedicati alla tecnologia qui su Cosmo 2050. Oggi, come vi dicevo poco fa, un approfondimento dedicato all'AI, ma al suo utilizzo in un settore molto specifico che insomma ci mette sempre un po' sull'attenti. Parliamo infatti di fisco e di fiscalizzazione, e andiamo a tal proposito a fare anche la conoscenza di Fiscally, una tech company europea specializzata in soluzioni cloud API first per la fiscalizzazione. Con loro faremo insomma una chiacchierata che ci darà qualche stimolo, diciamo, su come potrebbe andare in futuro il settore con le nuove tecnologie. In collegamento con noi Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscally. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
0: Ecco, il tema è intrigante perché riguarda due temi di cui gli italiani parlano quasi ogni giorno. Uno è l'intelligenza artificiale, che ormai, come dire, è diventata anche conversazione da bar, e l'altro è la fiscalità, per motivi, come dire, piuttosto ovvi. La realtà è che questi due mondi erano ovviamente destinati a incontrarsi, e in realtà si sono già incontrati, però dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, come è destinata a cambiare la fiscalità nel futuro? Soprattutto, quale ruolo andrà a svolgere l'intelligenza artificiale?
1: Come hai detto, esatto, la fiscalizzazione o la fiscalità anche in maniera più generale è un qualcosa su cui si parla in maniera diffusa, anche perché ovviamente no, c'è sempre il tema di dire è un qualcosa di obbligatorio, che ovviamente non è che è una scelta, no? Il fatto di avere conformità per gli esercenti e per tutti, quindi c'è anche un po' lo sparacchio di dire ok, chissà quali nuovi sistemi a livello poi di automazioni, certo, o sul lato di intelligenza artificiale possono effettivamente avere un impatto su quello che sono i controlli o altro. La verità delle cose è che sicuramente è un tema molto caldo anche nel tema quindi dei pagamenti, della fiscalizzazione, sì, eccetera, però quello che essenzialmente è il grosso essenzialmente dell'argomento di questo anno e probabilmente anche dei prossimi 1-2-3 anni è in realtà più l'infrastruttura su cui poi si regge tutto questo tema qua della fiscalizzazione dei pagamenti. Ad esempio sono recenti, no, gli articoli di giornali di queste ultime anche settimane, di cui si parla di oltre 100 milioni di scontrini, sì, in più rispetto allo stesso periodo dell'anno, che vengono da un tema che con l'AI ha molto poco a che fare, no? Cioè quello di appunto avere la convergenza tra pagamenti e fiscalizzazione. Quindi l'impatto dell'AI sulla fiscalizzazione ci sarà sicuramente nel corso dei prossimi anni, però sarà soprattutto nel momento in cui sarà essenzialmente resa operativa un po' tutta l'infrastruttura della fiscalizzazione digitale, che invece è in rilascio in questo anno. Quindi da lì sicuramente poi ci saranno anche degli strumenti che già in realtà diciamo sono in fase di sviluppo per avere ad esempio forme di audit no? automatizzate.
0: Sì, peraltro il tema, come ci stavi raccontando, è destinato a diventare davvero tra pochi mesi di primissimo piano, perché secondo l'ultimo osservatorio fiscalizzazione in cloud che avete realizzato proprio con Fiscally, circa 1,7 milioni di registratori telematici, per intenderci, utilizzati da oltre 1,5 milioni di esercenti, arriveranno a fine ciclo di vita entro il 2027, e parliamo di un passaggio che coinvolge circa l'80% dei dispositivi che oggi usiamo, e che può dunque accelerare, diciamo, un passaggio da un modello hardware a uno, diciamo, software. Quindi il tema forse oggi rimane ancora, come dire, un po' di nicchia, ma è destinato a esplodere.
1: È proprio così, nel senso che c'è questa finestra unica essenzialmente dove appunto i registratori telematici, che poi sono le stampanti fiscali, no, che si vedono in ogni, sì, attività commerciale che stampano gli scontrini, essenzialmente tutto quel tipo di dispositivi sono legati a un certificato che ha una scadenza di 8 anni. Considerando che tutto questo tipo di strumentazione è stata introdotta tra 2019 e 2020, appunto nel corso dei prossimi 1-2 anni c'è quindi una tornazione significativa del parco macchina in Italia, e quindi, esatto, come si anticipava, tutti gli esercenti saranno quindi, in qualche modo dovranno confrontarsi con la decisione, quindi se comprare un nuovo registratore telematico, una stampante fiscale, o quindi andare totalmente su un modello software. Il mercato mi sembra chiaro dove si sta posizionando, nel senso che 2024 i pagamenti elettronici hanno superato il pagamento in contante, quest'anno la soglia è decisamente più alta, sì, e un po' tutto il tema essenzialmente di appunto punto cassa, pagamenti o altro è sempre più un qualcosa che è interconnesso, sempre più digitale e non come componenti isolate e legate anche all'hardware, no?
0: Peraltro, insomma, chiunque abbia un po' magari viaggiato in alcuni paesi, neanche troppo distanti da noi, avrà già capito che il futuro in qualche modo è già lì. Lasciamo perdere oggi, diciamo, i discorsi sul fatto che comunque l'Italia sia un paese ancora piuttosto affezionato al contante. Però il tema è anche legato, se vogliamo invece fare un discorso per concludere un po' più serio, alla fiducia che gli esercenti ripongono, ma forse anche gli utenti, nell'intelligenza artificiale. Si tratta comunque di affidare una parte molto consistente della propria attività lavorativa nelle mani, tra virgolette, di algoritmi. Più o meno è già quello che succede adesso, però è un tema comunque da affrontare. Insomma, può rallentare un po' una rivoluzione che, ci stavi raccontando, sembra quasi inevitabile.
1: Beh sì, direi che comunque le applicazioni, come in realtà dicevi prima, sono pervasive in tutti gli ambiti, no? Quindi da ormai tecnologie super consolidate anche proprio a livello di modelli di mercato, se si pensa, quindi la guida autonoma, che appunto è ormai già da oltre un decennio essenzialmente in fase di mercato totalmente operative, ma anche in altri settori. La fiscalizzazione, direi che è quello assolutamente meno sensibile, anche a livello, no, di criticità per applicazioni di questo tipo. Quindi assolutamente sì, anche qua sicuramente ci sarà un'applicazione estensiva, e riguardo appunto il discorso di fidarsi o meno di questa tecnologia, cioè la vedo abbastanza inevitabile, e tra l'altro in molti casi appunto è un qualcosa che si utilizza senza probabilmente nemmeno una totale consapevolezza, no, degli strumenti, nel senso che non so, la maggior parte di per riprendere l'esempio delle auto di sì, utilizzatori di macchine con sistemi, no, assistiti, di ADAS o di guida autonoma, poi effettivamente sanno effettivamente che cosa succede dietro. E nello stesso caso, chiaro, sull'infrastruttura dei pagamenti è un po' la stessa cosa. Sicuramente comunque si va verso uno snellimento generale, cioè quindi rispetto al gestire le attività con una stampante fiscale o comunque con la riconciliazione dei dati fatta su più dispositivi, addirittura manualmente, cioè tutta una serie di vantaggi e di facilitazioni sia per l'esercente, ma anche un po' per quelli che sono ad esempio i nostri partner, che sono principalmente aziende di tecnologia che fanno la parte appunto di sistema di cassa, ecco.
0: Eh sì, assolutamente così. Faccio sempre una metafora che ci riporta un po' al tema delle auto, se vogliamo, a guida autonoma. È un po' come quando prendiamo l'aereo al posto dell'auto e pur sapendo, come dire, che è molto più sicuro, abbiamo un po' paura perché non siamo noi ad avere il controllo, diciamo, della situazione. Vale un po' lo stesso discorso nei confronti della tecnologia. Occorre un atto di fede o, diciamo, di fiducia, ma poi in realtà i dati ci mostrano che fa il bene di tutti. È una soluzione, diciamo, win-win. Io, insomma... Sì, prego.
1: Che comunque, esatto, anche qua è sicuramente un qualcosa che è sicuramente meno critico, no, di altri ambiti applicativi. Chiaro. Sicuramente sulla fiscalizzazione c'è tutto un tema appunto, quindi, di riconciliazione di dati, di visibilità di questi, che è l'ambito principale della AI, però sulla parte ad esempio di sicurezza dei dati o di come appunto funzionano anche i protocolli di crittografia, di sicurezza appunto su poi come questi sono processati, non è che c'è grandi cambiamenti, quindi quelli sono e quelli resteranno, anche perché si parla di software che vengono poi omologati tramite agenzie delle entrate, quindi c'è un processo proprio rigido di omologa, e quindi in realtà su quelli, insomma, non c'è grossi cambiamenti in realtà.
0: E dunque ci auguriamo, insomma, di tenere bene il passo, perché è un passaggio importante non solo per, diciamo, la situazione tecnologica, ma evidentemente anche per quella legata, insomma, al tema della fiscalizzazione in sé, che è molto importante. Ringrazio molto Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscali, per essere stato con noi. E noi ripartiamo dalla musica, prima di andare su un nuovo tema. Ci ascoltiamo Ed Sheeran e questo suo pezzo che si chiama Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050. Andiamo su un tema fortemente spaziale, ma che ci porta un po' all'interno di questa puntata, che un po' si è aperta anche nel tono del mistero, no? Quelli legati al culto del sole, al solstizio estivo, alla bellezza anche del passato, ma in questo caso pure del presente. Il nuovo numero di Focus, che è già in edicola sostanzialmente, anche se è il numero riferito al mese di luglio, ci porta con un bell'articolo firmato da Luigi Bignami in una valle norvegese, che già di per sé è sempre una buona idea, ma in realtà questo perché è un luogo che attira non solo turisti ma molti ricercatori anche del nostro paese, a causa di alcuni strani globi luminosi. Non stiamo, almeno credo per il momento, parlando di invasioni extraterrestri, ma di qualcosa che quantomeno da un punto di vista cinematografico ci assomiglia parecchio. Luigi Bignami, divulgatore appunto e autore scientifico, è in collegamento con noi per parlarci del suo articolo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: E allora, insomma, le luci di Hesdalen, questo è il nome del luogo norvegese da cui parte questa tua ricerca, che poi hai trasformato in un bell'articolo. È un luogo, intanto da alcune foto che accompagnano l'articolo mi sembra molto bello anche esteticamente, diciamo, a prescindere dal valore scientifico, che però nasconde un segreto su cui anche tanti italiani stanno provando a fare luce, se mi concedi il gioco di parole.
1: Sì, è proprio così, si tratta di una valle, Hesdalen è il nome di una valle che si trova all'interno della Norvegia, davvero in un luogo sperduto, dove da tantissimo tempo, e tantissimo tempo vuol dire davvero addirittura nei secoli scorsi, si parla di luci strane che comparivano nel cielo in qualsiasi momento della stagione dell'anno. E allora da un po' di anni, parliamo dal 1984, è nato questo progetto, il progetto Hesdalen, fondato da un norvegese che si chiama Erling Strand, alla quale hanno poi partecipato vari ricercatori italiani. Primo tra tutti è il professore Stelio Montebugnoli, oggi in pensione, ma grandissimo professore che ha dato veramente il via a questa ricerca, insieme ad altri ricercatori, come per esempio Jader Monari, che oggi è il responsabile della stazione di medicina e radiotelescopi di medicina vicino a Bologna. Ebbene, che cosa sono questi luci di Hesdalen? Sono veramente delle luci che compaiono in questa valle dal nulla. Uno può rimanere lì due ore, vederli immediatamente, oppure, come è successo a me, rimanere per una settimana intera e vederle soltanto il giorno prima di dover partire. E hanno costruito addirittura una blue box, cioè proprio un sistema automatico in grado di vedere, di percepire queste luci e di fotografarle. Ovviamente queste luci compaiono e scompaiono misteriosamente, ma si è cercato di dare una risposta. Risposta al momento non c'è una risposta definitiva, ci sono delle ipotesi. L'ipotesi che va per la maggiore è che questa valle ha due fiancate di montagne vicine tra di loro, che sono composte in grandi quantità di zinco da una parte e dall'altra parte con grandi quantità di rame, e in mezzo scorre un fiume. Allora, in questo modo è come se si venisse a creare una pila, perché c'è l'acqua, c'è lo zinco, c'è il rame, e se si creano delle condizioni atmosferiche tali per cui si viene a creare una sorta appunto di passaggio elettrico, basta un non nulla perché ecco che si crei un plasma e quindi un globo luminoso. Questi globi luminosi sono poi stati anche studiati, sono stati intercettati per capire che cosa sono fatti, e non si è capito di cosa sono fatti, proprio perché sono dei plasmi, sono delle luci molto particolari che compaiono e scompaiono. In questo momento diciamo che è un po' questa la risposta che viene data a questo fenomeno, che è estremamente interessante perché non si vede soltanto ad Hesdalen, ma si vede in diverse parti del mondo un fenomeno simile, e quindi sempre quando ci sono però condizioni geologiche molto particolari. Ecco, quindi diciamo che è interessante poter trovare una risposta definitiva, perché sarebbe insomma una risposta scientifica a questo mistero, che oggi è un vero e proprio mistero.
0: Assolutamente così, ed effettivamente ancora poco sappiamo. C'è anche una curiosità, se vogliamo, anche l'articolo è accompagnato da alcune fotografie e sono effettivamente molto sfocate, ma in realtà non perché sia un errore di stampa, perché sono luci molto difficili da immortalare. Questo insomma sta mettendo un po' in crisi i ricercatori, anche quelli che hanno attrezzatura più tecnologica, è così?
1: Sì, è proprio così, perché innanzitutto diciamo compaiono soprattutto al buio, ne sono state viste anche durante il giorno, ma si vedono molto meglio quando c'è buio, ovviamente, essendo delle luci, quindi compaiono all'improvviso. Tu hai delle macchine fotografiche lì pronte per scattare, però diciamo la messa a fuoco di questi oggetti, che sono di solito molto lontani, anche se qualcuno invece li ha visti molto da vicino, lo stesso professor Montebugno ne ha vista una a circa una decina di metri da lui, che è rimasta lì un po' sospesa e poi è scomparsa. Quindi però è difficile riuscire a riprenderla in modo preciso, appunto, dicevo, primo perché compaiono dal nulla, poi perché si muovono, a volte si muovono anche velocemente, e poi siamo in una zona complicata, perché in inverno fa molto freddo e in estate ci sono le giornate molto lunghe, quindi i tempi dove tu puoi vedere di notte sono molto ristretti, insomma tutta una serie di cose fa sì che ecco che escono queste luci mosse che sembrano quasi dei tarocchi, no? Uno dice ecco, ho fatto un bel tarocco, vi faccio vedere la foto, invece no, perché vengono riprese dalle macchine fotografiche diciamo in automatico, quindi non c'è nessuna mano umana che va lì e cerca di fare la foto,
0: di modificare. Chiaro. Ti chiedo solamente per concludere, insomma, anche per sfatare un po' il mito che i ricercatori siano chiusi in questi laboratori. Sono insomma delle personalità, diciamo, questi ricercatori, che comunque sfidano condizioni spesso non proprio semplicissime per lo scatto della vita. Siamo in un luogo, insomma, abbastanza estremo, per carità, raggiungibile, però neanche così tanto, mi sembra di capire.
1: Sì, è proprio così, bisogna diciamo arrivare in Norvegia, poi prendere una macchina e poi entrare in questa valle, che è una valle piuttosto solitaria. Se poi si va in fondo, dove si vedono soprattutto queste luci, non c'è più nessuno, anche oggi siamo nel 2026, è comunque una valle disabitata, fa molto freddo e bisogna rimanere per tanto tempo se si vuol vedere. Non è che uno va lì e dice, beh, adesso mi metto in un albergo, guardo fuori dalla finestra, no. Io ricordo che c'erano temperature di meno 15, meno 20, tu stavi lì a guardare all'orizzonte, poi dici guarda una luce, poi era una macchina, il faro di una macchina, insomma sei lì che devi attendere e attendere e attendere, ecco, per poterle vedere, e poi con risultati relativamente scarsi da un punto di vista scientifico, quindi devi fare tante prove eccetera, ecco, quindi insomma è una bella sfida con la natura e si spera però di riuscire a trovare poi finanziamenti, soprattutto i ricercatori, per poter portare avanti questa ricerca che diciamo certo non è che porta chi alla soluzione della fame del mondo, però ci dà un'idea di quello che può succedere con queste luci, e qui magari chissà, quelle luci che il Pentagono ha rilasciato, che non siano alcune anch'esse di simil tipo, ecco.
0: Eh sì, è un'osservazione direi molto, molto corretta, peraltro tra i luoghi diciamo al mondo in cui ci sono fenomeni simili ce ne sono un paio, guarda caso proprio negli Stati Uniti, che magari invece lì danno sì adito anche a qualche costruzione un po' così complottistica. La Norvegia è un paese tendenzialmente un po' più razionale, diciamo così, però vale la pena investire per dare una risposta vera, scientifica a questo mistero, che ha ben raccontato su Focus, ricordo ancora il numero in edicola, lo trovate, Luigi Bignami, e l'ha raccontata in qualche modo in esclusiva a noi. Grazie per essere stato con noi, e abbiamo voluto insomma dedicare un momento di approfondimento alle Northern Lights, non quelle dell'aurora boreale, peraltro sempre più visibile ormai anche ad altre latitudini, ma a queste luci un po' speciali della valle norvegese, della Hessdalen. Noi tra poco andiamo con un'altra ora da trascorrere insieme qui su Cosmo 2050. Ci occuperemo intanto di alcuni studi che sono anche di natura, diciamo, di origine italiana, quindi ci danno modo di parlarne con i ricercatori. Spazieremo un po', ve lo dico già, insomma, dalla voce di Maria Callas fino ad alcuni premi molto più contemporanei. Avremo ancora un bel approfondimento dedicato all'AI, all'intelligenza l'intelligenza artificiale alle sue tante sfaccettature, concluderemo con altri approfondimenti a tema spaziale. Ci occuperemo anche della stazione spaziale internazionale, della ISS, con tutti gli ultimi aggiornamenti. Quindi mi sembrano tutti motivi per rimanere con noi, con la regia di Elisa Cabrini, con il sottoscritto Francesco Massardo. Ci facciamo una piccolissima pausa, ascoltiamo le news e poi rientriamo per la seconda ora di Cosmo 2050.
2: Sono le 2:59.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, ancora insieme in questo weekend già molto estivo su Giornale Radio, con la regia di Elisa Cabrini, pronti a cominciare con la seconda parte della trasmissione, la seconda ora di trasmissione. E qualcuno di voi giustamente si sarà collegato solo adesso e sarà lì che si scervella nel cercare di capire come fare ad ascoltare anche la prima ora di Cosmo 2050. Beh, non c'è davvero problema. Vi ricordo che poco dopo la nostra diretta potrete trovare sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, tutte le nostre puntate, ovviamente queste e quelle di tutti gli altri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, intanto date un'occhiata perché ci sono tutte le notizie live dal mondo dello spazio, poi andate nella sezione podcast e lì trovate tutte le puntate comodamente a vostra disposizione per essere ascoltate quando, dove e come preferite. E allora noi siamo pronti a ripartire in questa seconda ora. Tra poco parleremo ancora di studi particolarmente interessanti a firma italiana, aprendo anche i microfoni a chi li ha realizzati, un altro approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, poi nel finale parleremo di ISS con un editoriale molto intrigante da commentare, che un po' ci dà lo stato dell'arte rispetto a questa straordinaria infrastruttura, che però è un po' vecchiotta, che qualcuno vorrebbe già smantellare e che insomma qualche segno degli anni che passano lo ha in parte mostrato. Noi nel frattempo, tra poco, vi raccontiamo ancora un paio di notizie che magari potrebbero esservi scappate sul fronte scientifico, ma vi facciamo ascoltare anche la nostra musica. Ripartiamo da Passenger con questo pezzo di Alex Warren.

0: vita vista dal posto del passeggero, dice questa canzone. È bella a prescindere se ci state ascoltando, magari anche impelagati, ecco, in qualche piccolo esodo estivo sulle autostrade del bel paese. Cerchiamo anche di tenervi compagnia e di tenere soprattutto il cervello al fresco. E allora andiamo su un paio di studi che mi fanno anche un po' sorridere, perché ci mostrano che la scienza non solo è destinata ovviamente a provare a risolvere i grandi problemi dell'umanità, ma a volte ci può dare delle risposte a domande che certo ci siamo tutti quanti fatti, ma non ci cambiano la vita. Ad esempio, qualcuno si sarà domandato: ma come mai molte più persone utilizzano la mano destra rispetto alla mano sinistra, circa 9 su 10? La causa, dice la scienza, è nell'evoluzione umana, in particolare nella postura eretta e nel cervello, che è sempre più grande. Queste sarebbero due cause che hanno portato oggi il 90% degli umani a usare la mano destra, caratteristica unica peraltro nella nostra specie. Lo indica uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology da Thomas Puschel dell'Università di Oxford. Il fatto che circa 9 umani su 10 di ogni luogo e ogni cultura, quindi il tema è particolarmente affascinante perché non ha implicazioni sociali, prediliga la mano destra, è peraltro molto inusuale tra i primati. Nei nostri cugini, diciamo così, non c'è una preferenza netta per una delle due mani. Il fenomeno rappresenta da sempre un mistero per la biologia evoluzionistica. Questo studio prova a dare una risposta. Questi ricercatori britannici hanno passato in rassegna e incrociato, pensate come si sono divertiti, dati comportamentali e caratteristiche di 41 specie di primati, tra cui ovviamente anche gli umani, arrivando alla conclusione che la preferenza per la mano destra sia nata già nei nostri antenati ominidi e poi si è gradualmente accentuata, e tutto sarebbe da ricondurre all'inizio del bipedismo, perché quando abbiamo iniziato a camminare in forma eretta, le mani hanno potuto liberarsi, per così dire, dal compito di sostenerci mentre camminiamo e iniziato a specializzarsi in nuove azioni. Secondo gli autori della ricerca, i primi ominidi, come l'australopiteco, presentavano solo una lieve predisposizione ad usare la mano destra, che poi nel corso degli anni, con il passaggio diciamo all'Homo erectus e Neanderthal, si è accentuata prima di raggiungere il picco con l'Homo sapiens. Solo successivamente la caratteristica si è poi consolidata in maniera definitiva con l'espansione e la riorganizzazione del cervello, che si è specializzato nella gestione di molte attività su una sola mano. E quindi insomma, se vi foste mai chiesti perché la maggior parte di voi usa la mano destra, il segreto potrebbe essere proprio nell'evoluzione della specie, tema sempre particolarmente affascinante. Un'altra domanda che sicuramente non molti invece si sono fatti, ma a cui la scienza potrebbe aver dato una risposta, è che cosa sia successo alla povera Maria Callas, tanto è l'occasione anche per riscoprire una grande artista, e alla sua voce a causa di una malattia autoimmune. Come indica una ricerca italiana, era uno dei grandi misteri, ma una malattia autoimmune potrebbe essere la causa più probabile della voce perduta, un po' come la storia della sirenetta di Maria Callas. La ricerca italiana appunto è stata pubblicata sul Journal of Voice e condotta dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova, composto da specialisti dell'azienda ospedale Università di Padova e dell'Istituto di Storia della Reumatologia. Infatti, per oltre mezzo secolo il progressivo declino vocale della straordinaria Maria Callas è stato attribuito a molteplici fattori come stress emotivo, drastico dimagrimento, eccessivo utilizzo della voce, problemi psicologici o effetti collaterali farmacologici. E lo dico anche alla nostra regista Elisa Cabrini, che si cimenta nei cori e nel canto e deve stare attenta soprattutto ai problemi psicologici. No, ovviamente scherzo. Secondo gli autori della ricerca invece, una probabile spiegazione del declino vocale della Callas potrebbe essere la dermatomiosite. È una rara malattia autoimmune che colpisce muscoli e cute e che in alcuni casi può interessare anche la laringe e la muscolatura respiratoria coinvolta nella produzione della voce. I ricercatori giungono così alla conclusione, integrando una revisione della letteratura scientifica internazionale con fonti storiche, testimonianze mediche dell'epoca, quindi un lavoro veramente anche da archivisti, da storici, analisi foniatriche e anche valutazioni delle registrazioni e delle esibizioni filmate della Callas, di cui siamo ovviamente a disposizione. A quanto pare questa dermatomiosite può manifestarsi inizialmente con disfonia isolata o predominante dovuta al coinvolgimento infiammatorio dei muscoli o a una lesione, diciamo, della mucosa delle corde vocali, dice Rosario Marchese, primo autore dello studio, ma ci racconta: nei casi descritti in letteratura i sintomi vocali possono variare parallelamente all'attività della malattia e alla risposta alle terapie. Nel caso di Maria Callas abbiamo identificato numerose analogie, tra cui affaticamento vocale progressivo, perdita del sostegno respiratorio, disfonia fluttuante, un miglioramento parziale solo dopo trattamento con corticosteroidi. Ovviamente accanto all'interesse storico e culturale legato a una figura straordinaria di cui tanti ancora sono giustamente innamorati, la ricerca richiama l'attenzione sul fatto che la disfonia persistente può rappresentare ovviamente una manifestazione precoce di malattie autoimmuni sistemiche. Insomma, per i ricercatori il messaggio clinico più importante è che una raucedine persistente o atipica non dovrebbe mai essere sottovalutata. In alcuni casi può rappresentare il primo segnale di una malattia sistemica e richiedere una valutazione multidisciplinare che coinvolga foniatri, neurologi e reumatologi, quindi insomma al di là dell'aspetto di curiosità storica o musicale sicuramente c'è un fine molto molto nobile, per cui queste ricerche vale la pena non solo promuoverle ma anche raccontarle come abbiamo fatto noi adesso. Tra poco parliamo di un'altra ricerca che ci porta in tutt'altro campo, di cui sentiremo anche l'autrice, e intanto ci ascoltiamo MGK con Jelly Roll. Questa è Lonely Road.
1: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: E allora eccoci pronti a ripartire sempre insieme con Cosmo 2050. Dicevamo insomma che questa parte di trasmissione è dedicata anche ad alcuni studi italiani, ad alcuni momenti anche di orgoglio italiano, e ci riferiamo in particolare adesso alle sei vincitrici dell'edizione, peraltro insomma edizione aggiunta alla sua 24esima volta, italiana del premio L'Oreal UNESCO for Women in Science Young Talents, tra queste in particolare una ricercatrice del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica che ha ricevuto il riconoscimento, Maria Cristina Baglio. È davvero, abbiamo l'occasione intanto di conoscere evidentemente delle ricerche che se sono state premiate sono meritevoli di attenzione, poi di fare magari qualche considerazione sul fatto che questo premio porti con sé anche un messaggio, ecco, di necessità di equiparazione piuttosto urgente. Intanto Maria Cristina Baglio dell'INAF in collegamento con noi, benvenuta, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora intanto congratulazioni, perché si tratta, immagino, di un risultato che ha un valore, se vogliamo, politico, ma anche ovviamente un valore scientifico. La Fondazione L'Oreal sostiene le donne e ne favorisce l'empowerment affinché possano dare forma al proprio futuro e fare la differenza all'interno della società in un settore che evidentemente è ancora molto, troppo, direi, a traino maschile. Però insomma, come le interviste a bordo campo, ancora un po' a caldo, c'è soddisfazione per questo risultato e insomma la competizione come era strutturata?
1: Beh sì, sicuramente. Beh, intanto grazie mille, poi certamente c'è tantissima soddisfazione, diciamo che quest'anno in particolare sembra che ci sia stata tantissima competizione, più di 400 candidature, quindi sono davvero onorata di essere stata scelta, ecco.
0: Di quale progetto ti stai occupando, in particolare quello che è stato premiato, ma in generale il tuo lavoro in questo momento?
1: Allora, diciamo che il mio lavoro si concentra principalmente sullo studio di come oggetti molto diversi tra loro, quindi buchi neri e stelle di neutroni, interagiscono con la materia che li circonda, e in particolare in particolari sistemi che si chiamano sistemi binari X, che ospitano appunto uno di questi oggetti, un buco nero, una stella di neutroni e una stella di tipo Sole o anche più piccola. E diciamo che in questi sistemi si crea appunto un perfetto ambiente per l'interazione di questi oggetti compatti, buchi neri di neutroni, e la materia che viene ceduta dalla seconda stella proprio al buco nero, alla stella di neutroni, formando un disco di accrescimento, viene detto appunto questo disco di materia attorno all'oggetto compatto.
0: E proprio sono temi, peraltro immagino, scusa se ti interrompo, trainati anche dalla tecnologia. Insomma, sappiamo che con i nuovi telescopi stanno arrivando immagini molto importanti da quel punto di vista.
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti, proprio nel mio progetto io utilizzo tantissime osservazioni, io sono molto osservativa, osservazioni che vanno dalla banda X fino alla banda radio, e nello specifico la banda radio è molto importante per quello che studio io, perché vado a studiare dei getti potentissimi di materia che vengono emessi dalle regioni centrali del sistema proprio come risultato di questa interazione di cui parlavo prima. E questi getti proprio emettono tantissima radiazione nella banda radio, arrivano anche fino alla banda del visibile, quindi potremmo vederli ad occhio nudo, diciamo. E per questa seconda parte, appunto per la banda del visibile, invece utilizziamo telescopi da terra, quindi possiamo proprio andare a effettuare noi le osservazioni.
0: Beh, insomma, il tema è affascinante, peraltro ce ne occupiamo spesso, come dire, in trasmissione. Andrei anche sugli aspetti, se vogliamo, relativi a questo premio, che è un premio, diciamo, al femminile, che quindi rispetta, come dire, una sorta di versione delle quote rosa, che può, come dire, da un lato rendersi necessaria, dall'altra anche innervosire chi evidentemente non ha nulla in meno all'interno del tuo mestiere, in particolare rispetto ai colleghi uomini. Eppure, se si guardano, come dire, gli studi, le premiazioni, per non parlare del Nobel, insomma, è ancora un settore a forte, fortissimo traino maschile. Te giustamente hai rivendicato, no, nel momento in cui sei stata premiata, sei madre di tre bambini, senza scadere nella retorica, peraltro inutile, di come si fa a conciliare, ecco, le due cose, c'è una forte necessità di creare role models, diciamo. Non so se tu ne hai avuto uno al femminile che ti ha ispirato, se speri di poterlo diventare per chi verrà premiato in futuro.
1: Allora, dunque, sicuramente io credo che la forza grande di questo premio sia proprio la visibilità che in qualche modo il premio dà alle premiate, quindi alle ricercatrici premiate, ma non tanto a loro, quindi a noi, ma come, proprio come modelli per quelle ragazze che magari adesso stanno pensando se intraprendere una carriera nella ricerca, nelle discipline STEM. E quindi questa è una cosa molto bella che spero decisamente di poter essere un esempio per tutte queste ragazze o addirittura per le bambine, appunto, che sono all'inizio dei loro studi e cominciano ad avere tante domande, tanto interesse per la scienza. E di fatto quando io vado a parlare nelle scuole mi capita spessissimo proprio di vedere tutte queste bambine che in particolare hanno tanto interesse, quindi diciamo che nella giovane età l'interesse per la scienza c'è e c'è bisogno di coltivarlo, appunto di coltivare i talenti, quindi questo di sicuro. E invece per quanto mi riguarda, una delle persone che per me è stata un grande esempio sicuramente Jocelyn Bell, che non so se appunto gli ascoltatori conoscono, appunto la scopritrice delle pulsar, a cui però non è stato dato il premio Nobel.
0: Sì, una dei tanti casi peraltro di scienziate che hanno dato contributi fondamentali senza essere state obiettivamente giustamente riconosciute. Chiuderei, se vogliamo, su questo tema. Si va ovviamente sul personale, forse non è mai corretto fare della storia personale di qualcuno una lezione, però i numeri del settore ci dicono questo. Ti è mai capitato di assistere, di sentire, di dover dimostrare qualcosa in più in quanto scienziata e non scienziato, in quanto ricercatrice non ricercatore? Trovi comunque che ci siano dei miglioramenti? Diciamo che i dati ci dicono che comunque, sebbene la strada sia ancora lunga, la luce, diciamo, in fondo al tunnel si vede.
1: Allora, personalmente devo dire che sono stata molto fortunata, non ho mai subito particolari discriminazioni o in quanto donna. Certamente quando mi sono iscritta a fisica, appunto, ho ricevuto parecchie occhiate
0: strane. Immagino fossi una minoranza, diciamo, per dire
1: sì,
0: così.
1: Sì, sicuramente, quindi parecchie occhiate del tipo non fa per te perché fai fisica. Io poi andavo bene in tutto, quindi potevo scegliere qualunque cosa, però proprio la fisica mi appassionava. E quindi diciamo questo sicuramente, e secondo me sì, è vero che c'è un miglioramento, si vede negli anni, quindi il numero di ragazze che si iscrivono a fisica o in generale alle discipline STEM sta aumentando, però secondo me c'è davvero tanto bisogno di agire sui bambini, sui piccoli, proprio mostrare fin da quando si è molto giovani che ci sono degli esempi di donne che fanno ricerca, di donne che fanno scienza, perché è una carriera possibile, in modo tale che tutti i bambini, tutte le ragazze possano seguire i loro talenti senza seguire stereotipi.
0: Conoscevi questo premio? Insomma, è un premio, peraltro si riferisce ormai a un'edizione piuttosto datata, forse sta diventando anche un modo per tracciare il percorso. È un premio che ti rende particolarmente orgogliosa perché ne eri a conoscenza, o è stata un po' una scoperta?
1: Allora, lo conoscevo perché un'altra mia collega lo aveva vinto qualche anno fa, quindi tramite lei l'ho conosciuto, e certamente sono molto orgogliosa di averlo vinto, anche perché ho visto appunto che in realtà è un premio molto molto conosciuto anche tra i giovani, quindi insomma.
0: Eh sì, una soddisfazione maggiore, direi. A questo punto ancora congratulazioni a Maria Cristina Baglio dell'INAF, grazie per essere stata con noi, ricordo insomma vincitrice del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, che ci ha permesso di parlare di scienza, di ricerche interessanti, ma anche evidentemente di una questione di gender gap nel settore. Lo sapete, ce ne occupiamo spesso, e parlarne è comunque un modo per provare chissà a scuotere anche qualche coscienza. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco per il finale di Cosmo 2050. Abbiamo ancora molto di cui parlare nell'ultima mezz'ora, quindi rimanete con noi, facciamo una sosta brevissima, poi ancora tecnologia, una chiusura sulla scienza, sullo spazio, rimanete al nostro ascolto.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:23. Giornale Radio.
4: Meteo. Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, pronti ancora insieme a ripartire con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, dal tono molto estivo direi, ma abbiamo ancora un paio di argomenti da andare a sviscerare. Ci occuperemo ancora di intelligenza artificiale, ma in realtà di tecnologia, diciamo, più generalmente, per legarci a un tema molto estivo, ahimè sì, il caldo estremo, che continua a essere un grande problema che troppi nel mondo si rifiutano di considerare tale. Poi chiuderemo invece su temi e luoghi decisamente più freschi, come la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto ripartiamo anche dalla musica, andiamo ad ascoltare insieme un nuovo pezzo, è di Luis Capaldi e si chiama Before You Go.
5: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: E allora eccoci, ripartiamo qui su Cosmo 2050 da un tema che è molto molto attuale. Parliamo del caldo estremo che mette a rischio la salute di 7 lavoratori su 10 nel mondo. Questa non è una buona notizia, ovviamente. La buona notizia è che in Italia è nato un software salvavita, chiamiamolo così, in grado di lanciare l'allerta ondata di calore in appena 90 secondi. Questo può essere un aiuto, chiaramente non basta questo, ma può essere un aiuto per fermare quella che è una vera e propria strage. Parliamo di 18.970 morti e 22,87 milioni di infortuni professionali legati nel mondo all'attività lavorativa in presenza di ondate di caldo estremo. E con noi per raccontarci di questa opportunità, diciamo anche tecnologica, c'è Massimiliano Palma, il CEO di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative, che ha appunto ideato questo software. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: Insomma, come dire, il meteo anche ci aiuta a capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'urgenza del tema. Insomma, la rapidità con cui le informazioni oggi possono raggiungere gli operatori che lavorano su territori esposti al calore estremo, che sono sempre di più, ed è compreso ovviamente quello italiano, può essere un fattore determinante. Ecco, la tecnologia, quando viene in aiuto, diciamo, di problemi così, così urgenti, può davvero essere il valore aggiunto.
1: Sì, assolutamente. Mi faccio dire che è sempre più difficile trovare delle soluzioni permanenti o definitive, no? A queste problematiche, però possiamo fare molto in termini di mitigazione. Ed è proprio lì che noi ci siamo un po', insomma, concentrati, sulla mitigazione del rischio che deriva da questo tipo di eventi, da queste situazioni.
0: Chiaro, questo è ovvio, non è la soluzione ad ogni male, ma è sicuramente un aiuto importante. Ci descrive, insomma, nel pratico, diciamo, come andrebbe a funzionare questo nuovo software, se è già, come dire, qualcosa di attuabile, perché il problema, lo abbiamo detto, è estremamente urgente.
1: Certo, sì, assolutamente sì. È una piattaforma cloud, come molte altre, insomma, ormai siamo abituati a questo tipo di erogazione di servizi, ed è una piattaforma per fortuna già in uso a moltissime realtà pubbliche e private sul nostro territorio nazionale. Fondamentalmente consente, con un'azione estremamente semplice da parte degli operatori incaricati o addirittura in automatico attraverso infrastrutture di connessione di varia natura, di poter diramare allerte sia alla cosiddetta catena di comando, sia alla popolazione, in tempi estremamente rapidi e soprattutto con un'ottica di multicanalità. Ci tengo a precisare questo elemento perché una delle sfide non è solo far arrivare l'informazione in tempi molto molto rapidi, dai 30 ai 90 secondi in alcuni contesti, ma anche di fare in modo che le persone la ricevano. Ed è una sfida non da poco. E quindi il fatto di avere una ampiezza di multicanalità, stiamo parlando di circa 50-60 diverse modalità di inoltre di questi sistemi di allarme, di questi messaggi di allerta, aumenta la possibilità che l'informazione raggiunga la persona. Questo è particolarmente importante quando la persona in questione è un cittadino, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E quindi dove c'è un'attenzione maggiore, ma c'è anche una maggior difficoltà di andare a identificare ogni singola persona, fondamentalmente.
0: È così, però abbiamo tecnologie che, chiaro, che ci permettono di fare un lavoro personalizzato, diciamo, tra virgolette, quindi questo è sicuramente un passaggio importante. È vero che il mondo non sta a guardare, insomma, in Spagna esistono già delle misure che in base alle allerte meteorologiche proibiscono, ad esempio, le attività lavorative all'aperto. Sono protocolli stipulati anche in Italia, in alcune regioni. In Francia i lavoratori hanno già esercitato il diritto al ritiro durante le ondate di calore. Sì. Ecco, rispetto all'Italia, come percepite il mercato? Ci sarebbero tantissime cose da dire. È ovvio che partiamo dal presupposto che la sicurezza deve essere, come dire, il faro, la guida di ogni datore di lavoro, però è un settore che è pronto ad accogliere questo tipo di tecnologie, perché poi chiaramente al di là del rispetto della sicurezza c'è il tema della produttività.
1: Sì, sicuramente è un mercato in cui c'è ancora molto da fare. La cosa positiva che abbiamo iniziato, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di sensibilità, le aziende, sia gli enti pubblici sia gli enti privati, sono sempre più attenti, no, a questi tipi di problematiche. E soprattutto, mi faccio dire, senza arrivare agli elementi estremi per i quali come la legge ci dice, bisogna addirittura interrompere alcune attività, ci sono delle soglie intermedie attraverso cui azioni di questo tipo, come quella che abbiamo appena descritto da un punto di vista di supporto tecnologico, consente, dicevamo, di mitigare i

0: di lavoratori che sono particolarmente esposti, pensi ai lavoratori che si trovano isolati o soli, no? Ecco, in questo caso le tecnologie sono veramente un ausilio importante perché consentono al datore di lavoro di fornire strumenti davvero adeguati per andare a mitigare dei rischi che altrimenti sarebbero eccessivi, insomma.
1: Eh sì, assolutamente così, dall'agricoltura all'edilizia non mancano, come dire, i settori che affrontano questo problema sul campo, tra virgolette, però ci fa piacere quando la tecnologia in qualche modo viene incontro, per così dire, alle esigenze dei tempi in cui viviamo e fornisce delle risposte che, se applicate nel modo e nei tempi giusti, possono davvero fare il bene sia delle aziende che dei lavoratori. Ringrazio molto Massimiliano Palma, il CEO di Regola, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato non solo a conoscenza di un interessante progetto tecnologico, ma di un tema che ancora una volta sottolineiamo davvero con grande vicinanza. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo che ascoltiamo insieme in questa puntata è di Lola Young, si chiama From Down Here.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma lo facciamo con un tema che è davvero fondamentale, perché insomma ci permette tanto di ricapitolare un paio di notizie non trascurabili delle ultime settimane. Una è qualche problemino tecnico, diciamo almeno sospettato, rispetto alla nostra stazione spaziale internazionale, la sicurezza a bordo della ISS, e dall'altra parte anche il fatto che però le missioni Artemis proseguono non senza qualche problemino e si sono tinte di azzurro, diciamo, con la notizia che il nostro Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3. Abbiamo per discutere di tutto ciò con noi un ospite che ci fa il piacere di accompagnarci in questo finale, con noi Mario Ferrante, che per tanti anni si è occupato e continua a occuparsi del tema della sicurezza nello spazio anche all'interno della ISS, e che ha scritto peraltro di questi argomenti anche recentemente, e insomma l'attività di divulgazione su questi temi è particolarmente importante. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire, partirei da un discorso, se vogliamo, più generico, che può sembrare banale. La sicurezza è uno dei fattori all'interno di queste missioni, gli altri sono le ambizioni, chiaramente, di raggiungere risultati scientifici.

0: scientifici e simbolici sempre più alti sul peso che la sicurezza ha però nelle strategie che le grandi potenze, compresa l'Europa ovviamente, di cui tengono conto, ecco, per pianificare il futuro. Abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti, questo richiede di essere estremamente attenti ai minimi dettagli, è un po' quello che è accaduto sull'ISS.
1: E infatti, no, la ringrazio per questa riflessione, perché è un aspetto che in genere non viene molto considerato. La sicurezza e la qualità dei prodotti che volano devono essere eccellenti. Ricordo agli ascoltatori che l'Italia, e in particolare Thales Alenia Space, ha progettato e realizzato circa il 50% del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale. Io ho avuto l'opportunità di vederla dall'inizio fino ai lanci, anche successivamente. La sicurezza deve essere prevenuta, cioè bisogna progettare un sistema già dalle fasi iniziali, inserendo tutti i requisiti. In altre parole, quando si parla di sicurezza si parla di ridondanze, livelli di protezione, fattori di sicurezza. Ecco, questi vengono definiti già durante la fase di progettazione iniziale, perché quando si progetta il sistema deve già considerare queste ridondanze, queste cose. Nei moduli che abbiamo realizzato è andato tutto bene, perché fino adesso non abbiamo avuto alcun problema, quindi vuol dire che quello che è stato progettato in Italia funziona ancora, e quindi ha dato dei ottimi risultati, grandi soddisfazioni anche personali, avendo lavorato proprio alla loro realizzazione. È chiaro che è una sfida non indifferente, non solo per l'Italia, ma per tutte le nazioni che collaborano all'International Space Station, perché progettare un sistema sicuro vuol dire mantenerlo in condizioni adeguate per ospitare l'equipaggio per 20 anni e più. Adesso abbiamo più di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, quindi basta pensare cosa facciamo su un'automobile: manutenzioni, certo. E dopo un certo numero di tempo, un certo numero di anni, dobbiamo pure rivenderla. Ecco, nella Stazione Spaziale questo non è possibile, come tutti i viaggi abitati.
0: È assolutamente così, peraltro ormai abbiamo, come dire, delle tecnologie che ci permettono di lavorare anche in maniera quasi personalizzata. Immagino lavoriate a stretto contatto con gli astronauti, anche perché sono, insomma, forme di sicurezza che hanno meno possibilità di test, ecco, rispetto a un'automobile. Ecco, il crash test con la Stazione Spaziale Internazionale per ovvie ragioni non si è potuto fare. Intanto io preciso, perché non l'ho detto prima, che Mario Ferrante è presidente dell'AICQ, che è Associazione Italiana Cultura della Qualità Aerospace. Ecco, da questo punto di vista, ci diceva, l'ISS inizia a far vedere i segni degli anni che passano, per quanto sia ancora una struttura unica al mondo davvero. Qualcosa cambierà inevitabilmente nei prossimi anni. Cosa ne pensano anche, insomma, gli astronauti con cui ne avrà parlato?
1: Allora, sicuramente si comincia a sentire, diciamo, la vecchiaia tra virgolette della Stazione Spaziale Internazionale, anche se però devo dire che l'aspetto più importante e più critico sta riguardando ormai dal 2019 un piccolo tunnel pressurizzato che collega il modulo russo Zvezda con il portello d'attacco dove si agganciano le navicelle Progress e così via. Dal 2019 che presenta delle perdite d'aria. Allora, per lo spazio, per gli astronauti, la perdita dell'aria, la cosiddetta leakage, è un fatto che deve mantenere un'attenzione abbastanza elevata, perché si perde la sopravvivenza, certo, dei moduli pressurizzati e così via. Ecco, noi siamo partiti nel 2019 ad avere questi problemi. Recentemente c'è stato un altro problema, intorno ai primi di giugno, che in questo piccolo tunnel è stata rilevata una perdita d'aria abbastanza importante, ed è interessante vedere come è stata gestita questa perdita d'aria. E infatti c'è stata qualche discussione tra NASA e Roscosmos a proposito della sicurezza, ma il fatto fondamentale è che, in estrema sintesi, Roscosmos aveva intenzione di fare delle ispezioni, segando a mano una staffa e facendo con un trapano a mano fare delle ispezioni del modulo, perché fino adesso bisogna dire che non si è mai capita qual è la cosiddetta causa radice. Noi che lavoriamo nella qualità, la cosiddetta root cause è la cosa fondamentale, no?
0: Certo.
1: Quando uno sa la causa radice può prendere delle azioni
0: correttive. Certo.
1: Esattamente, in questo caso non è stata ancora individuata l'azione, la causa radice, ed è questo,
0: cioè, quindi il rischio
1: che,
0: come dire, che intervenendo nel modo, nel tempo, nel luogo sbagliato si creino problemi ancora maggiori. Provo, come dire, a intuire
1: assolutamente
0: dove va il discorso.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti, cosa è successo? Quando era stato deciso di fare questo tipo di intervento, la NASA ha detto: io mi prendo tutti gli astronauti e li porto sulla Dragon. La Dragon, un aspetto che interessante, che in genere è poco trattato, porta 4 astronauti, che sono gli astronauti che sono andati sull'International Space Station. Certo. Il quinto astronauta, pur essendo della NASA, arrivava dalla Soyuz. Ora, sono stati messi lì in condizioni, si chiama safe haven, quindi luogo sicuro, mentre loro facevano una serie di operazioni. Fortunatamente poi la NASA con Roscosmos hanno concordato di non procedere più a questa riparazione, che era abbastanza invasiva. Qual era il rischio? Il rischio era che si poteva avere una perdita di pressurizzazione istantanea, catastrofica, per questo che la NASA ha messo gli astronauti sulla Dragon.
0: Certo.
1: Però c'è un aspetto interessante, che avevamo già trattato in passato anche su altri articoli. La Dragon non è attrezzata per portare un astronauta della Soyuz, perché le interfacce sono diverse, i sedili sono diversi, le tute degli astronauti della Soyuz sono diverse rispetto a quelle della Dragon. Non so se vi ricordate il discorso dello Starliner, no? Lo Starliner,
0: certo,
1: è stato poi sostituito da una Dragon, dove hanno dovuto mettere a posto i sedili e fornire delle tute. Allora, il fatto di utilizzare un astronauta, metterlo in condizioni di safe haven, quindi in condizioni di sicurezza, sulla Dragon poteva essere solamente un fatto temporaneo, perché nel caso in cui ci fosse stata una catastrofe, quindi collasso della struttura, la Dragon non poteva ospitare questo astronauta russo.
0: Della NASA.
1: Quindi,
0: non è come dire una leggerezza, visto il tema di cui parliamo, potrebbe essere risolto,
1: no,
0: mi sembra, in tempi.
1: Allora, è da tempo che se ne parla di questa cosa. L'errore principale che è stato fatto, per ragioni di costi e così via, è che tutte le astronavi, le navicelle, hanno delle interfacce diverse. La Soyuz, lo Starliner, Dragon X e così via. Tutte diverse. Quindi non possiamo pensare come una nave che ha tutte le scialuppe uguali. No,
0: certo.
1: C'è una nave spaziale in cui, in caso di emergenza, uno deve ritornare con la propria astronave. È stato anche il caso della Soyuz qualche anno fa, che aveva anche lei una perdita, e hanno dovuto mandare su un'altra Soyuz. È successo sulla stazione spaziale cinese. Però mentre la Cina, dal punto di vista della sicurezza, ha un sistema, un approccio molto safe, come si dice, loro riescono a mettere in piedi un sistema di lancio, di backup, nel giro di una settimana. Quindi hanno mandato su un'altra astronave in grado di ospitare gli astronauti. In questo caso qui non è possibile, ci troviamo in una situazione in cui le scialuppe di salvataggio non sono sufficienti a coprire eventuali emergenze a bordo. Quindi l'unica cosa che poteva fare l'astronauta in questo caso era migrare verso la Soyuz in caso di catastrofe, cioè spostarsi e andare dall'altra parte della stazione, che questo comportava tempo, rischi e così via. Fortunatamente però alla fine è stato deciso di non procedere a questo tipo di riparazione. Perché? Perché la NASA perché ha insistito su questo aspetto? E io condivido completamente, perché mi sono occupato tantissime volte di problemi non proprio analoghi, però problemi che riguardano la sicurezza. Mancavano delle analisi che potevano dimostrare che lavorare su questo piccolo modulo pressurizzato, tagliando una staffa e così via, non avrebbe assolutamente compromesso la sicurezza della stazione spaziale in termini catastrofici. Quindi questa è stata la decisione migliore. Hanno riparato con degli adesivi, con dei collanti, le perdite che ci sono state, e quindi è ritornata nelle condizioni nominali. Però questo problema continua ad esserci. Come la penso? Cioè, il mio punto di vista è che ci aspetteremo nei prossimi anni sicuramente qualche altro problema. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che fortunatamente questo modulo qui, questo tunnel, è piccolino ed viene utilizzato esclusivamente quando attacca la Progress per portare pezzi di ricambio, cibo e così via. E nel periodo in cui questo modulo non viene utilizzato, questo tunnel non viene utilizzato, si chiude. Quindi lo compartimentiamo e dal punto di vista della sicurezza è la soluzione migliore. Quello che potrebbe avvenire col passare del tempo è che in effetti pensiamo a problemi causati dai cicli di fatica, dalle proprietà dei materiali. Questi sono problemi che magari ci sono stati durante la sua costruzione.
0: Chiaro, che poi possono, ci sono cause
1: molte.
0: Chiaro, ad andare ad accumularsi, provocare, perché questo è l'effetto del tempo, però è molto chiaro quello che è accaduto e la strategia della NASA, e questo ci spiega perché la sicurezza è sempre un soppesare rischi e benefici, diciamo, anche delle singole operazioni. È un lavoro complesso, ma evidentemente fondamentale. Io ringrazio molto davvero il professor Mario Ferrante per essere stato con noi e averci raccontato aspetti meno battuti, diciamo, quelli forse simbolici delle grandi missioni spaziali. Grazie ancora, siamo davvero giunti così in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per ritornare nel nostro weekend a raccontarvi di spazio e non solo. Io ringrazio Giorgio Perselli in regia insieme ad Elisa Cabrini quest'oggi, ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, di un weekend stellare.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di attualità, ma anche di temi, diciamo, non strettamente politici, anche più culturali, più ampi. Però sapete, la cultura poi e la riflessione culturale, sociale, è quella che innerva la politica, che spiega anche le grandi questioni. Allora partiamo da una questione che, se volete, è piccola, ma ci dice molto di come viviamo oggi, di come ragioniamo, del modo che abbiamo di affrontare anche i grandi temi, penso alla guerra in Ucraina e altri, e cioè la questione del cosiddetto patentino antifascista. Alla manifestazione Più Libri Più Liberi di Roma, per partecipare viene richiesto agli editori, è stato richiesto agli editori di firmare questa carta in cui sostanzialmente dicono, fanno professione di antifascismo, il che è piuttosto curioso, perché insomma non risulta che sia scritto da qualche parte nella Costituzione che uno debba, per partecipare a questo o quell'evento, sottoscrivere un'adesione a chissà quale ideale. Molto curioso. Allora, di questo voglio parlare con uno dei più grandi intellettuali italiani, e non solo, anche secondo me europei, il professor Luciano Canfora, stimatissimo grecista, grande studioso di storia antica, ma anche mente lucidissima quando si tratta di intervenire sulle questioni di attualità. Quindi grazie al professor Canfora per essere con noi, e cerchiamo di affrontare questa questione abbastanza spinosa e anche un po' triste.
2: Ma dunque, è stata una gaffe gigantesca. Io ne ho parlato in varie occasioni, perché mi hanno più volte chiesto un parere e sono costretto a ripetere più o meno quello che varie volte ho detto, e sarò sintetico. Se uno volesse essere malizioso, un po' così maliziosetto, potrebbe dire che involontariamente colui o colei o coloro che hanno pensato questo patentino hanno fatto un grandissimo regalo al governo in carica attualmente in Italia, perché ha consentito una ritorsione polemica alla fine delle fini giustificata, no? Ora ovviamente mi immagino che non fosse questo il loro obiettivo, e dunque l'insipienza potrebbe, o l'avanguardismo, non saprei, ha dato il suo contributo. Il de quo, cioè la materia in questione si liquida in due minuti, nel senso che se dovessimo veramente affrontare la questione, un editore che pubblica libri ritenuti non antifascisti o addirittura filofascisti non ha diritto di andare a Più Libri Più Liberi, dovremmo cacciare un sacco di gente, dovremmo allontanare Adelphi che pubblica Céline, dovremmo allontanare la terza che pubblica Giovanni Gentile, e via, insomma, potremmo allungare l'elenco come ci pare. Quindi se il criterio non è quello i libri che pubblichi, ma quello che tu pensi soggettivamente, allora cadiamo dalla padella nella brace, perché nessuno può osare di sindacare che cosa pensa nel suo animo un editore o qualunque cittadino. Quindi è una roba che non sta assolutamente in piedi. Tanto è vero che ha creato imbarazzo che, leggendo la cronaca sul Corriere della Sera di lunedì scorso, fatta da un ottimo giornalista che si chiama Conti, ho appreso che persone, diciamo, responsabili come Cipolletta, Vincenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, imbarazzato, ha detto: questa roba merita un approfondimento. La stessa cosa ha detto la dottoressa Malato, giustamente. Oggi mi manda un messaggio di Paolo dicendo: non sono stato io, è stato l'AIE, cioè è stato Cipolletta. Ora, questo rimpallo di responsabilità è abbastanza imbarazzante, vuol dire qualcuno ha fatto questo errore marchiano e adesso si suddividono o si scambiano le responsabilità. Devo dire, speriamo di dimenticare presto questa scivolata che è stata veramente penosa.
1: Purtroppo, professore, però ne succedono un po' di queste cose. L'altro episodio era quello che riguardava Henry De Luca, no? Questo, io trovo che ci siano delle differenze, nel senso, non mi piace neanche quello che è stato fatto con De Luca, però credo che lì era un festival. De Luca è stato, diciamo, doveva tenere questa prolusione a Salerno Letteratura, lo hanno invitato, poi a un certo punto gli hanno detto no, preferiamo che tu non faccia la prolusione. Allora, quello è un festival e va bene, può avere un, come dire, magari un orientamento politico, ecco, un ordine politico in qualche modo, e quindi non è una fiera libraria, però trovo comunque sgradevole, intanto perché anche lì l'insipienza, magari se uno fosse andato a vedere che cosa diceva De Luca negli anni precedenti si sarebbe reso conto che De Luca dice sempre le stesse cose da un sacco di tempo.
2: Sì, sì, certo, no, non vorrei interrompere, ma mi viene in mente il caso di Rovelli, che doveva andare a Francoforte alla fiera del libro, quando si era però espresso criticamente sulla crociata antirussa, e allora gli fu detto non venga più, no? È un caso abbastanza simile e assolutamente ridicolo, perché Rovelli non era e non è un propagandista di Putin, era uno che ragionando con la sua testa diceva il problema è un po' più complicato e complesso di come ce lo imbandiscono i nostri quotidiani, i nostri giornali. Però anche lì scattò subito la censura, chiamiamola col suo nome, perché hanno fatto tante difficoltà all'uso della parola censura. Poi fra l'altro in latino censura, nel latino dei dotti, diciamo, vuol dire la recensione, no? Quando si scriveva in latino le riviste filologiche si diceva in censura editionis, no? Cioè nella recensione che il signor tal dei tali ha fatto al tale libro. Quindi la parola censura è anche una parola abbastanza neutra, dopodiché si alza subito le barricate e così via. Poi contraddirsi purtroppo è una cosa terribile, nel senso che naturalmente anche Agostino si convertì, quindi cambiare parere del tutto legittimo. Però mi viene in mente un episodio parallelo, insomma analogo in certo senso. Abbiamo presente Calenda, no? Calenda è un signore che fa politica in Italia. Quando scoppiò la notizia della distruzione del gasdotto Nord Stream, si disse che l'ha fatto la Russia ed è un colpo mortale all'economia europea. Poi un tribunale tedesco ha dimostrato che invece sono stati gli ucraini a fare questo. E allora Calenda ha detto hanno fatto benissimo, punto.
1: Questo è meraviglioso, perché poi lì sono quelle cose come quando si vedono, il gruppo ucraino che fa, si mette a forma di svastica e i giornali corrono a dire ma no, ma non è un simbolo nazista, è un antico simbolo solare.
2: Un antico simbolo runico. va bene.
1: No, però è successo anche a lei qualcosa di simile, se ricordo, perché lei...
2: Sì, certo, io sono un fachiro, quindi le aggressioni verbali o scritte sui giornali non mi fanno né caldo né freddo. Poi preferisco studiare un sacco di cose ancora da scrivere, avendo superato gli 84 anni mi chiedo quando riuscirò a farle tutte quante, però mi impegno. Poi se qualcuno se la prende, mi insultano, cattivo maestro, eccetera, noi si arrangiano.
1: Sì, il problema, le chiedo però, allora, lei giustamente dice ho tanto da scrivere, quindi è anche molto impegnato. A me viene il sospetto che qualcuno invece di questi sia molto poco impegnato, che non abbia granché da fare, perda tempo, però temo anche che ci sia qualche vizio culturale invece in questa tentazione sempre censoria, che lei sicuramente lo sa meglio di me, non mi sembra che ci fosse in passato. Cioè, quando il fascismo era più vicino, quando c'era il Partito Comunista, sì, è vero, c'era, però cose di questo genere, quest'ansia degli intellettuali di zittire l'uno l'altro, boh, io non penso ci fosse.
2: No, io ho una certa qual memoria, non tanto risalente nel tempo naturalmente, però gli anni 50 più o meno me li ricordo per tante ragioni, anche familiari. C'era una forte contrapposizione. Quando io facevo il ginnasio, successe nel liceo dove io studiavo come scolaro, un episodio curioso, e cioè l'allora preside, che era una brava persona, tutto sommato, ebbe lo strano impulso di mettere nell'albo della scuola l'elenco dei giornali settimanali che non si possono leggere. E quindi c'era naturalmente l'Unità, l'Avanti, ma anche l'Espresso. Il collegio dei professori insorse e la cosa scomparve dopo mezz'ora, diciamo così. Questo eravamo a metà degli anni 50. Poi naturalmente il potere politico si traduce anche in potere culturale, editoriale, universitario, questo è chiaro. Però, per esempio, nel campo delle cattedre universitarie, che specie in alcune discipline, la storia contemporanea, per esempio, erano direttamente collegate alla sensibilità politica, allo schieramento politico, c'era una situazione in cui non si può dire che prevalesse uno schieramento in quanto collegato al potere. No. Quando c'era molto, diciamo, sapore di sinistra, De Felice, Renzo De Felice, è diventato ormai professore ordinario, ha dominato i concorsi universitari nel suo settore, portando magari anche ottime persone alla cattedra, non voglio porre questo dubbio, ma non c'era nessuna sintonia, nessuna corrispondenza biunivoca tra potere e attività culturale nel caso specifico dell'università. Quindi quest'ultima nevrosi è abbastanza recente, non lo so a quali fattori collegarla. Ho un'idea, ma magari sarà sbagliata, in ogni caso uno tenta di capire quello che succede. Cioè, quanto più si impoverisce di contenuti e di proposte concrete uno schieramento politico, nella fattispecie quello che viene definito di centro-sinistra, tanto più si dedica a fenomeni superficiali, marginali, formali, esteriori, cioè sopperisce con questo tipo di nevrosi al vuoto o quasi vuoto dei programmi concreti. Questa è la mia impressione, ma magari mi sbaglio.
1: Sì, io ho la sensazione che ci sia assolutamente questa cosa, ma ci sia anche un altro tema, cioè quello, diciamo, degli spazi, perché qua io forse la sopravvalutiamo a fare una questione ideologica, cioè anche una questione banalmente di cordate, cioè qui comando io in questa fiera e quindi voglio evitare che ci metta piede qualcun altro che appartiene all'altro mondo, no? Oppure in questi giornali qui la linea è questa, quindi tu non sei gradito. Ecco, che sia anche un modo di preservare poi banalmente un recinto di potere.
2: Sì, sì, io non so, il vertice di questa fiera mi è noto molto poco attraverso i giornali, ma Cipolletta, ex presidente della Confindustria, certamente non è un bolscevico, né un uomo incline a, diciamo, alle prese di posizione a spada tratta, quindi per ora non ho ancora capito chi è che ha preso l'iniziativa. Un editore che conosco bene, della Dedalo, mi ha raccontato giorni fa che loro si erano riuniti e avevano detto: questa sciocchezza è meglio non farla. Dopodiché hanno scoperto dai giornali che era stata fatta. Quindi uno storico del futuro dovrebbe cercare di capire qual è il primum movens di questa ripresa.
1: Ma infatti io credo che i vertici in qualche modo quelli li abbiano anche subita un po'. Cioè io ho la sensazione che venga sempre dal solito ambientino di scrittori, di persone che poi sono quelle che polemizzano tutti gli anni, no? Come è successo gli anni passati. E in qualche modo inseriscono queste cose e le fanno diventare anche poi a danno appunto degli altri, perché
2: sì, un autogol, come dicono gli sportivi.
1: Anche perché io ho sentito per esempio Massimo Cacciari dire: se Adelphi firmasse questa roba io smetterei di scrivere per Adelphi, e sarebbe oggettivamente per molti editori assurdo. Come lei diceva, ci sono opere di addirittura di persone, cioè penso a Carl Schmitt pubblicato da Adelphi tra le altre cose, forse anche da altri.
2: Ernst Jünger, per esempio, Jünger, personaggio Heidegger, ora Heidegger è stato rettore dell'Università di Heidelberg, ha aderito apertamente al nazionalsocialismo, se ne è distaccato pare molto dopo, e che facciamo? Non lo leggiamo più, cacciamo via l'editore che lo pubblica. Insomma, veramente cadono le braccia. Zombart, Werner Zombart, no? Il socialismo tedesco, un libro importantissimo in Italia nel 1941, lo pubblicò la Vallecci. Zombart era stato da giovanotto corrispondente di Engels, no? Ci sono le lettere di Engels ormai vecchissimo, e lui giovane, trentenne, poi socialista tedesco, poi aderisce al nazionalsocialismo, scrive quel libro che, ripeto, è molto interessante nel bene e nel male, nel senso che è pieno di passione, di intelligenza, anche certe volte di cantonate. Poi si allontana, allora via anche Vallecci, via, cioè, davvero non sta in piedi. C'è un editore OAX che pubblica dei libri interessantissimi della cultura, chiamiamola di destra, no? E che non la vogliamo più. Quindi l'auto da fé. Gramsci è un problema, perché Gramsci in carcere scrive tante cose in piena libertà che possono dare noia anche al politicamente corretto. Per esempio c'è quella pagina famosa che ogni tanto io cito, in cui dice: lo studio a scuola deve essere una cosa dura e faticosa, perché la fatica a scuola è formativa. Temo che i pedagogisti alla moda rabbrividiscano dinanzi a questa formulazione.
1: Quanta ragione invece che aveva Antonio Gramsci. Le chiedo l'ultima cosa, io temo che ci sia qualcosa come sempre di più triste, però, perché qui non stiamo parlando, mi corregga se sbaglio, cioè qui non si tratta di dire portiamo le opere, cioè portiamo un editore esplicitamente fascista, cioè non è, si tratta di dire facciamo entrare le edizioni di Ar di Franco Freda al Salone del Libro, e qui si dice che esistono editori fascisti, ma questa categoria di fascismo è del tutto arbitraria, cioè non ci sono fascisti veri, non so come dire, cioè ci sono case editrici di destra che magari pubblicano anche qualche libro, diciamo così, borderline per la cultura mainstream, però qua non stiamo facendo un dibattito su se è giusto portare appunto Jünger o Schmitt o Heidegger, stiamo dicendo
2: il saggio di Gobineau sulla diseguaglianza delle razze, va bene, che è un problema che riguarda la storia del positivismo come pensiero filosofico scientifico, che è intimamente connesso alla devianza, diciamo, razzistica. Va bene, il positivismo è la matrice di tante di queste formulazioni direttamente politiche che ci hanno fatto rabbrividire. E allora? Via, anche loro. Auguste Comte, via.
1: Sì, perché poi è un attimo che il fascista, cioè si parte dal fascista in camicia nera, poi il fascista diventi tu in un lampo, no?
2: Esatto, è uscito ora un libretto piccolo della Di Cesare, che è una scrittrice piuttosto combattiva, che sviluppa un concetto interessante che c'entra fino a un certo punto, ma un pochino c'entra nel nostro discorso. che cioè l'attuale meccanismo di, chiamiamolo del politicamente corretto, che domina, non ti combatte magari direttamente, ma ti emargina. Ti emargina. E quindi man mano tu non esisti. Questa è un'altra delle tattiche esistenti, no? Ovviamente è impalpabile, no? Nel senso che non è un'aggressione a mano armata, però il risultato è molto chiaro.
1: Sì, purtroppo funziona così e poi si mette da parte, si fa passare per pazzo, insomma, cose che hanno anche un'ombra di totalitarismo. Allora io ringrazio come sempre il professor Luciano Canfora per questi ragionamenti che trovo davvero salutari, ce n'è bisogno e ce ne fossero di più, ma del resto insomma uno ne abbiamo e ce lo vogliamo conservare ancora a lungo. Grazie professore. Ci fermiamo un istante, ma ritorniamo su la nostra piattaforma. Parliamo ancora di politicamente corretto, di censure e tutto il resto. La nostra piattaforma programmatica qui è Corrente Alternata, è quella della libertà. Non fare due pesi e due misure, ma sentire tutte le voci, tutte le opinioni. Allora state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Domenica caratterizzata da condizioni soleggiate e da un clima caldo, anche se nel corso della giornata non mancheranno alcuni temporali, soprattutto sulle aree montuose. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con cieli generalmente sereni. Soltanto sulle Alpi orientali sarà presente qualche nube sparsa innocua. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà con possibilità di temporali soprattutto lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica del centro Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Da giorni ci interroghiamo su questioni che riguardano la censura, le persone lasciate fuori, persone intellettuali, scrittori lasciati fuori da questo o quel festival, moduli di consenso per aderire a fiere letterarie e io non posso non pensare, quando mi vengono in mente queste cose, a un bel libro che ho letto con grande attenzione e passione, che si intitola Il pensiero conforme, lo pubblica Rubbettino, il sottotitolo è Per una critica costituzionale del politicamente corretto. Peraltro la prefazione del grande Natalino Irti, proprio da poco scomparso, quindi un'occasione anche per ricordare questo geniale pensatore. L'autrice è Ginevra Cerrina Feroni, che è in collegamento con noi e che ringrazio. Grazie. Buongiorno. Professoressa, benvenuta. Il pensiero conforme, io partirei dall'attualità per poi andare alle origini, no, di questo pensiero del politicamente corretto, però non posso non domandarle dei fatti che vediamo in queste ore. Si parla di un patentino antifascista per accedere a una fiera libraria, ci sono scrittori, penso a Henri De Luca e altri, a cui a un certo punto insomma viene ritirato un invito a un festival letterario perché dicono una cosa storta, appunto considerata nel dato momento politicamente scorretta. Lei di queste vicende che cosa pensa?
6: Sono continue manifestazioni di ciò che ho studiato e affrontato in questo volume. È il politicamente corretto, è una forma di limitazione, di conformazione dell'agire di un individuo a dei parametri, a dei paradigmi che si assumono meritevoli, che si assumono accettabili dalla cultura dominante. Il tema del patentino, che a me ricorda per la verità il Green Pass di pandemica memoria, è esattamente questo, cioè è una valutazione ex ante sulla accettabilità, nel caso della Fiera del Libro, della presenza di alcuni editori ad un consesso nel quale si dovrebbe rappresentare nella sua massima estensione il pluralismo delle idee, la libertà del dibattito, il confronto anche duro, il confronto anche aspro tra posizioni divergenti, perché questa è la cultura. E invece questo non è ammesso, non è consentito, e quindi si chiede un'ammissione preventiva di far parte, per così dire, del salotto buono, delle idee che sono ritenute accettabili. E guardi, da un punto di vista costituzionale lo trovo abbastanza criticabile. Esiste già un articolo della Costituzione, il 54, che obbliga tutti i cittadini a rispettare la Costituzione e i valori su cui la Costituzione si è fondata, e sicuramente la nostra è una Costituzione non solo afascista, ma è una Costituzione antifascista, questo è indubitabile.

0: disposizione transitoria. Detto questo, però, quella disposizione transitoria si riferisce a qualcosa di molto preciso e definibile. Cioè, se noi dobbiamo vietare qualcosa, se noi dobbiamo dire che siamo contrari a qualcosa, quella cosa deve avere dei limiti, dei confini, no? Deve essere ristretta in una definizione. E quindi io il fascismo storico posso dire se lo rifiuto o non lo rifiuto, no? Cioè è quello identificabile. La Costituzione dice non si può ricostituire il Partito Nazionale Fascista, quello, precisamente quello, e noi sappiamo tutti quanti a che cosa ci si riferisca. E qui si fa un ragionamento diverso. Cioè qui, quando si parla oggi di antifascismo, i confini di questo spettro fascista che viene evocato non sono chiarissimi, nel senso che non c'è un Partito Nazionale Fascista, non c'è un regime fascista, non ci sono in realtà nemmeno dei partiti che dicono di volersi esplicitamente di richiamarsi al fascismo, perché altrimenti verrebbero sciolti. E quindi che cosa resta? Resta una definizione di fascismo che è estremamente arbitraria e che viene i cui confini vengono gestiti da coloro che ordinano il dibattito. E quindi sono loro che possono allargare o restringere questa definizione di fascismo a seconda, no, del loro gusto.
1: Ragione, direttore, ma le faccio anche un'aggiunta a ciò che lei correttamente diceva. Esistono già delle normative dell'ordinamento che sono normative antiche, penso alla legge Scelba, siamo all'inizio degli anni 50, che puniva, per così dire, la propaganda, l'apologia del fascismo, e poi c'è la legge Mancino, anni successivi, che invece innesta l'elemento della propaganda, ad esempio volta a evidenziare la superiorità di una razza rispetto ad un'altra. Ma attenzione, la Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2024, a proposito del saluto romano, ci ricordiamo tutti quell'episodio,
0: no,
1: ha correttamente perimetrato il tema della apologia del fascismo e ha detto esattamente quello che richiamava lei, cioè ogni azione volta ad esempio a propagandare una ideologia come quella fascista deve però essere accompagnata da atti concreti, cioè ci deve essere un pericolo concreto che quell'attività possa dare vita ad una forma di riorganizzazione concreta che possa portare a delle azioni concrete. È quello che gli americani nella loro giurisprudenza, nella loro dottrina, parlano e affermano come ci deve essere il clear and present danger, cioè ci deve essere un chiaro e presente pericolo, perché altrimenti si punisce astrattamente le idee e si va a toccare esattamente la libertà del pensiero.
0: È un pilastro, diciamo, della posizione, se vogliamo, liberale, no? Cioè si puniscono le azioni e non i pensieri, perché altrimenti la polizia, siamo nel campo della polizia del pensiero. E qui c'è l'elemento del Green Pass che ha detto lei. Aggiungo un passaggio, perché secondo me il paragone col Green Pass, nel mio piccolo l'ho fatto anch'io, e credo che sia quello più efficace e calzante, nel senso che cos'è il Green Pass se non la decisione da parte di un gruppo ristretto di persone di appunto una definizione artificiale di salute che prescinde dalla realtà. Cioè io dico, divido arbitrariamente la popolazione in sani e malati, e il malato è quello che io, in base alle mie categorie, ho indicato. Il fatto che poi quella persona stia bene, non abbia una malattia, non sia pericolosa per nessuna, non rileva. Ecco, questo vale anche in senso più lato per tutto, cioè è esattamente quello che fa il politicamente corretto. Io stabilisco che quella parola, quella persona, quel libro, quel film, quel movimento politico sono pericolosi, sono infetti, no? E io ho il dovere di fermare l'infezione e la limito con il mio intervento, diciamo così, sanitario. Ecco, il politicamente corretto è una forma di medicalizzazione del pensiero.
1: Penso di sì. Innanzitutto quello strumento che io personalmente ho criticato da cultrice del diritto costituzionale era un abilitatore di diritti.

0: Ora noi abbiamo dei diritti, ce li riconosce la Costituzione, e quello strumento in realtà abilitava chi poteva fare determinate cose e chi no, chi era un cittadino a tutti gli effetti e chi non lo era. E qui si sta facendo la stessa cosa, c'è una sorta di polarizzazione della società, ci sono i buoni, i corretti, e ci sono coloro che non hanno più diritto a stare dentro un consorzio civile, un consorzio di confronto. Durante il Covid era il vero e proprio consorzio umano, perché alcune persone sono state completamente escluse financo dal lavoro, che è tra l'altro l'asse, su cui l'asse portante su cui si regge l'intera architettura costituzionale. Il politicamente corretto fa così, divide le persone che hanno diritti e che possono avere diritto di parola rispetto a coloro che devono essere esclusi, ghettizzati, isolati, se non molto altro, boicottati, offesi, denigrati, esclusi.
1: Ecco, questo è però un meccanismo totalmente e tipicamente totalitario.
0: È totalitario nella misura in cui, come in tutti i regimi totalitari, si è escluso il dissenso. E guardate, in ogni regime democratico, nella libertà di espressione, è più importante tutelare il pensiero dissenziente rispetto all'opinione della maggioranza. È nella tutela del dissenso, di qualunque dissenso si tratti, rispetto alla politica e alla cultura dominante, lì si vede l'indice di democrazia di un sistema. E tutti i regimi autoritari, totalitari, hanno operato in questo modo. Penso ad esempio all'operazione di pulizia del linguaggio, e qui si arriva a uno dei grandi temi del politicamente corretto, no? La nuova semantica, l'igiene verbale, alcune parole vengono escluse dal vocabolario, non si possono più pronunciare. Questo è questa attività tipica di manipolazione del linguaggio per veicolare con le nuove parole, qui c'è tutto Orwell, la neolingua. Si individuano nuove parole, si cassano le parole della vecchia lingua, perché quando non ci sono più le parole non si riescono più a esprimere neanche i pensieri. Questo l'ha fatto qualsiasi regime totalitario. Ci sono tanti studi, ad esempio, proprio sulla manipolazione del linguaggio durante il nazismo. È un indice che un sistema non è più un sistema democratico.
1: Ecco, questo è interessante, perché è interessante anche capire come siamo arrivati a questo punto, cioè come in nome della democrazia, della protezione dei diritti, si arrivi a creare questo sistema che appunto è totalitario, escludente, divisivo, che fa esattamente il contrario di quello che dice, cioè discrimina in nome della protezione delle minoranze, no? Il politicamente corretto ha sempre fatto questo, e poi negli ultimi anni ha avuto la deriva woke, che è stata esponenziale. Sembrava che fosse stato sconfitto, in realtà lo vediamo perfettamente all'opera ancora adesso, senza cedere di un millimetro. Come ci si è arrivati, professoressa? Cioè, qual è la storia di questa, non so come definirla, postura, di questa malattia del pensiero, perché secondo me è una malattia del pensiero.
0: Beh, è molto interessante proprio l'evoluzione. Innanzitutto proviamo a dare una definizione con politicamente corretto, che traduce la formula naturalmente inglese. Si descrive che cosa? Si descrive linguaggio, politiche, misure dirette ad evitare offese o svantaggi per membri di particolari gruppi sociali. Quindi linguaggio e pratiche che si assume potrebbero offendere la sensibilità di quei gruppi dovrebbero essere impedite e rimosse e sostituite da altre ritenute appropriate. Quindi il politicamente corretto, lei lo diceva bene, nasce con delle ottime intenzioni, no? Perché si rispetta la diversità e le sensibilità altrui, ma il problema è che si è trasformato in realtà in uno strumento antitetico, volto a imbrigliare nell'accusa odiosa di intolleranza e di odio qualsiasi parere contrario a ciò che viene imposto come cultura. E qui l'origine storica non è univoca, perché ad esempio nel contesto del marxismo-leninismo essere politicamente corretti significava essere conformi ideologicamente alla linea del partito.
1: Beh, anche oggi si potrebbe dire, no?
0: Non è cambiato molto. Qualsiasi deviazione, diciamo così, dalla ortodossia del partito era intesa come un tradimento della causa proletaria, era proprio una vera e propria eresia. Poi in realtà l'origine del concetto è, per come noi oggi la intendiamo, è un'origine statunitense, nasce alla fine degli anni 60 all'interno di un movimento rivoluzionario marxista-leninista, non è a caso, delle cosiddette Black Panthers, le pantere nere. E per la logica del movimento le condotte accettabili erano le condotte rivoluzionarie e comunque condotte antisistema, quelle invece inaccettabili erano politicamente scorrette, erano quelle dei neri che collaboravano con i bianchi. È ovvio che in quel periodo storico c'era un forte bisogno di rivendicare la emancipazione e un riscatto, no? Urgenza di uguaglianza sostanziale in una società che era ovviamente molto disegualitaria e anche per certi aspetti razzista. Ma è in questo contesto delle pantere nere che si colloca questo esperimento insolito dell'elite newyorkese progressista, che viene raccontata in un bellissimo articolo nel 1970 dal giornalista Tom Wolfe sul New York Magazine. E poi questo saggio è stato ripubblicato anche in Italia e dal titolo Radical Chic, il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto. E in questo simpatico saggio, nell'affresco, si racconta come i progressisti newyorkesi che stavano nei magnifici appartamenti a Manhattan avessero molto piacere di ospitare nei loro salotti appunto antimilitaristi, comunisti, hippies, pantere nere, ed esibire questi ospiti un po' trasgressivi agli amici. E così si racconta di questa gauche caviar, proprio sono le parole usate da Wolf, di questo progressismo da limousine, dove appunto questi intellettuali in qualche modo cominciano a approcciarsi. Ma questo è, per così dire, glamour, questo è aspetto, per così dire, sociologico. In realtà poi la questione è diventata molto più seria, perché il politicamente corretto ha cominciato ad espandersi e radicarsi negli anni 90 del secolo scorso nelle università americane, e si associa a una serie di rivendicazioni degli studenti, specie la prima università, per quanto ho potuto verificare, è stata l'Università di Berkeley, che vede la nascita di una ideologia non ufficiale che comincia a circolare tra gli studenti, che cominciano a pretendere di definire quale fosse il corretto atteggiamento da tenere su varie questioni e su vari problemi del mondo. E già allora emerge come diventi una ideologia caratterizzata da intolleranza, da chiusura del dibattito, da una pressione verso il conformismo. Guardate che ha degli effetti che non restano soltanto confinati a aspetti, per così dire, di colore, ma nascono gli speech codes, nascono dei codici linguistici, nascono delle sanzioni più o meno vaghe che hanno avuto l'effetto di condizionare l'ambiente accademico e l'ambiente studentesco per timore di essere licenziati o espulsi. Quindi la questione assume una sua valenza giuridica, e un po' il tentativo di questo lavoro è stato esattamente questo, cioè è stato portare questo tema, che è un tema che ha molte, diciamo, è molto conosciuto nella letteratura sociologica e storica, portarlo in una dimensione giuridica, perché io ho ritenuto che fosse arrivato il momento di esaminarlo sotto un profilo giuridico e giuridico costituzionale, perché quando alcune condotte sociali assumono natura imperante e diventano, per così dire, obbligatoria, e la loro inosservanza a determinati canoni determinano delle sanzioni sociali, ma sanzioni molto pesanti, sanzioni come ad esempio la denigrazione pubblica, l'esclusione, il boicottaggio di prodotti di aziende, penso al caso Barilla di qualche anno fa, di 10 anni fa, allora il tema diventa giuridico. È diventato un limite alla libertà del pensiero, e allora un giurista, un costituzionalista si deve interrogare come incide e su quali presupposti si può andare a intaccare la prima delle libertà, che è la libertà del pensiero.
1: Però poi appunto curiosamente proprio intanto lei conferma che è un fenomeno di elite, nel senso che questa cosa funziona, a un certo punto ha successo perché entra nelle università, quindi dal circolo di elite poi si formano quelli che diverranno negli anni gendarmi del politicamente corretto, no? E oggi siamo alle estreme conseguenze, ma poi appunto diventa un sistema oppressivo che viene portato avanti oggi da intellettuali e altri, con l'esempio del patentino antifascista è esattamente questo, cioè il tentativo di introdurre una restrizione in nome della protezione di determinati diritti. Secondo lei è incostituzionale una cosa del genere?
0: Allora, per l'analisi che ho cercato di condurre, io mi sono posta il problema, visto che il politicamente corretto è un fenomeno acclarato, fa parte della nostra vita ed è diventata una limitazione della libertà del pensiero, che la Corte Costituzionale ha detto essere una pietra angolare dell'ordine democratico, visto che è diventata una limitazione, e diciamocelo, è anche una sorta di autolimitazione del pensiero, perché è entrata nei nostri codici interiori. Natalia Ginzburg, era l'89, sull'unità, diceva: guardate, abbiamo creato delle parole cadavere, delle parole artificiali per non disturbare, per non dire le cose come stanno, che non sono aderenti alla realtà, e quello che noi veramente pensiamo ce lo teniamo dentro perché non osiamo esprimerlo, e quindi ce lo diciamo magari in un salotto tra amici stretti, possiamo essere veramente liberi, ma nel consesso sociale certe cose non si possono dire. E allora la limitazione del pensiero è evidente, quindi il fenomeno è ormai studiato, e allora mi sono posto il problema: ma la libertà d'espressione, che nella nostra Costituzione ha soltanto il vincolo del buon costume, come si, diciamo, rapporta questo nuovo limite alla libertà d'espressione rispetto ad una non codificazione? Perché la nostra Costituzione parla di buon costume, ma la Corte Costituzionale nel corso degli anni e le leggi speciali hanno poi introdotto ulteriori limitazioni, no? Io in questo momento sono all'autorità privacy, la libertà di espressione trova ad esempio un limite nel concetto, certo, di privacy, trova un concetto di limite nella dignità dell'uomo e nella reputazione. Qui magari direttore facciamo un'altra trasmissione su cos'è, sul tema della reputazione. Se mi invita da costituzionalista, mi piacerebbe affrontare cos'è diventato questo concetto del diritto alla reputazione di fronte al cosiddetto giornalismo d'inchiesta. Magari ne parliamo in un'altra trasmissione, ma ci sono tanti limiti, non so, c'è il limite dell'ordine pubblico, c'è il limite della...
1: Quindi dovremmo fare una nuova riflessione, secondo lei, a livello costituzionale, e cercare anche uno strumento per tutelare di più.
0: E certo, perché tutti questi limiti sono stati in qualche modo codificati, cioè sono limiti che la Corte Costituzionale nel corso degli anni ha detto esistono rispetto alla libertà d'espressione, no? Che prevede soltanto il buon costume. Però sono limiti espressi, sono limiti che hanno avuto una esternalizzazione, una loro in qualche modo codificazione. Noi sappiamo che ogni diritto non è assoluto, no? Si deve bilanciare con altri diritti. Il politicamente corretto no, perché non è stato codificato. È un limite che esiste ma non è stato codificato ed è arrivato il momento in qualche modo di tanto di porlo nel dibattito pubblico. Non è più soltanto un fenomeno di costume.
1: Ah, perché se non è codificato non ci si può neanche difendere. Cioè,
0: non ci si può difendere.
1: Quindi sarebbero necessari, cioè io per esempio vorrei capire appunto se mi chiedono di firmare una dichiarazione, voglio dire, non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che io dico per paradosso non possa essere un fan del nazionalsocialismo. Non faccio niente, io penso di essere nazionalsocialista. Ma mettiamo che uno pensi così. Questo dovrebbe, cioè, dove è scritto che io debba firmare una dichiarazione in cui dico che invece rinuncio a quella mia convinzione per entrare a una fiera del libro? Non può essere costituzionale una cosa del genere.
0: Quel modulo non va firmato e spero che tutti gli editori italiani che vorranno partecipare a questo importante momento non firmino quel modulo e anzi che si, anche se è un'associazione naturalmente di diritto privato, ma riceve credo finanziamenti pubblici, il tema ha assunto una dimensione pubblica.
1: Non è l'unico, perché vediamo anche per esempio a Milano o in altre città, in alcuni comuni, per organizzare iniziative pubbliche si deve fare la dichiarazione di antifascismo. Anche su quello io sinceramente appunto ho dei seri dubbi sulla...
0: Sì, ma vede, questo è uno degli esempi, questo è l'ultimo, ma noi abbiamo esempi quotidiani che il tema è diventato. Beh, ragazzi che vengono dispensati da ascoltare una lezione su Dante per non offendere la sensibilità degli studenti musulmani, cioè è un conto, statue che vengono velate, artisti che vengono esclusi, cioè il tema non è più un fenomeno di costume e di colore su cui ci si fa un articolo, un dibattito.
1: No, è diventato un tema centrale del nostro vivere civile. E allora io credo che assolutamente si dovrebbe parlarne, ma non solo nella campagna elettorale o ai fini di polemica così sui giornali, ma anche aprire una seria riflessione su come difendersi anche da queste limitazioni della libertà e fare delle leggi che tutelino seriamente la libertà di espressione e la proteggano, ecco, anche da tutte queste subdole minacce. Io ringrazio la professoressa Ferroni, il libro che ha presentato oggi, di cui abbiamo trattato e pubblicato da Rubettino, lo trovate in tutte le librerie o sui rivenditori online, io preferisco le librerie fisiche. Il pensiero conforme è una storia, è un esame politicamente corretto da un punto di vista giuridico. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito, restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e oggi voglio occuparmi di un tema che volente o nolente mi deve stare a cuore, perché io faccio parte della categoria che tra le altre cose è tratteggiata in un bellissimo romanzo di cui adesso andiamo a parlare. Do il benvenuto, il ben ritrovato a Diego Minonzio, direttore della provincia di Como e di Lecco, giusto?
5: E di Sondrio e di Unica TV.
1: Ecco, perché
5: no, l'editore si arrabbia.
1: Non vorrei dimenticare qualche città, perché poi dopo esatto, andiamo incontro a cose gravissime. Allora, Gli Inascoltati è il romanzo di Diego Minonzio, editore Interzona Polidoro, ed è un romanzo posso dire bernardiano da Thomas Bernard,
5: sperando che non si offenda in paradiso, l'ispirazione, l'atmosfera, vuole un po' ricordare quel modo di affrontare la realtà, diciamo.
1: Ecco, oltre alla, diciamo, critica sociale, il taglio satirico, Thomas Bernard è uno che scriveva delle cose da un certo punto di vista terribili, cioè che ti agghiacciano, però poi diceva io lo faccio per ridere. C'è una riflessione interessante sul mondo dei giornali e dei giornalisti che oggi, insomma, sono un po', a parte protagonisti del dibattito pubblico, televisivo, vanno nei teatri, hanno un po' esondato, no? Diego Minunzio questa categoria la conosce molto bene, quindi partirei da qui, tentare una descrizione del mondo del giornalismo italiano.
5: Sì, guarda, ovvio che essendo un romanzo, tu sai che è una commedia, quindi, no? La vita, a mio avviso, è una grande commedia, ognuno ha la propria parte in commedia, e il tentativo, non so se è riuscito, ma ci ho messo tanto impegno, è di buttare, trovare delle figure che fossero delle maschere pirandelliane nelle quali riversare tutta la miseria di miserabili che siamo noi esseri umani. E nessuna categoria, a mio avviso, anche per quelle che conosco meglio, è più adatta di quella dei giornalisti. Cioè, tu, vedendo il romanzo, tu sai che non ci sono nomi, non ci sono cognomi, non ci sono riferimenti temporali, non ci sono descrizioni fisiche, sono appunto maschere che aggrumano su di sé tutta la disperazione dell'esistere, che è quella appunto di essere buttati nell'esistenza, di senza motivo, senza capire che cosa fare, e affannarsi per un po' sul palcoscenico tentando di farsi vedere e poi ovviamente fallendo, per essere spazzati via prima o poi dal tempo e dal destino come se non fossero mai esistiti. La nostra categoria è in totale contraddizione con questa verità assoluta dell'esistenza, cioè non si rende conto che dovrebbe essere testimone di fatti che accadono, non protagonista, e che questo accalcarsi, questo affannarsi, questo esagitarsi non porta da nessuna parte, perché nessuna vita di alcun essere umano è determinata dalle notizie, dalle grandi notizie o dalle grandi notizie che cambieranno i destini del mondo, che è la riga 1 del romanzo.
1: Ecco, ci sono queste figure, appunto, degli spettri, no? Che però tanti di noi nelle redazioni hanno visto, ed è bene che veda anche il lettore di romanzi, nel senso che poi quando si siede di fronte alla televisione o quando apre un quotidiano, sono sempre meno quello che aprono i quotidiani, però questo è un altro discorso che magari affrontiamo dopo, però quello che dicevo è che oggi c'è un modo di porsi diverso rispetto a qualche anno fa, no? Tu racconti queste miserie delle redazioni dove si combacia, dove uno arriva a sera, no? È finito in prima pagina ed è soddisfatto come se avesse vinto il Superenalotto, in realtà dimentica che la mattina dopo un lettore, magari distrattamente al bar, vedrà il suo nome, se lo dimenticherà un secondo dopo e come dire, questo dà la misura, no? Delle cose. Oggi però c'è un'esondazione dell'ego, forse, dei giornalisti, no? Sì. Che si atteggiano anche a guru. Questo fa parte, forse, contribuisce alla polarizzazione feroce che abbiamo, no? Chi frequenta i talk show televisivi, come il sottoscritto tra l'altro, quindi mi ci metto dentro anch'io, va a fare una parte, no? Di fatto in un grande spettacolo in cui poi ci sono gli spettatori che si dividono da una parte all'altra, che litigano e si infervorano come se la causa che quel giornalista in quel momento porta avanti fosse la cosa più importante dell'universo.
5: No, ma è quello, sai, c'è un personaggio che appunto non ha nome, non ha cognome, che raggruma su di sé tanti pezzetti di personaggi veramente esistenti, ma siamo un po' tutti noi, che è il grande inviato editorialista con la maiuscola, come in Cime abissali di Zinoviev, perché questo è il riferimento preciso, lo vedi se è riuscito, è un personaggio veramente comico, in questa bulimia, in questa sicumera, in questa spocchia, in questo egocentrico, ego riferita, al buffet, alla conferenza dove presenta libri che naturalmente non ha letto e di cui nulla gli importa, fa ridere, infatti viene definito un perfetto imbecille nella dizione corsivata un po' appunto alla Bernard, però poi tu ci pensi e ti rivedi e vedi che alla fine è un soggetto disperato, perché la sua ansia ansiogena di presenza, di carriera, di essere un guru, di come dire, modulare, informare le masse e guidarle, nasconde una disperazione esistenziale, perché c'è la coscienza, anche forse inconscia, che il tuo momento sta per arrivare, che tu esci dalla luce dell'occhio di bue, finisci nel famoso cono d'ombra, che è quello che tutti noi ben conosciamo nelle carriere e nelle relazioni in particolare. Tu sei ancora vivo, ma sei nel cono d'ombra, sei già morto benché vivo, e quindi è una morte professionale che è metafora anticipatoria della morte fisica, della tua sparizione dalla faccia della terra. Quindi questi personaggi che si accalcano ringhianti e senzienti e trombonanti nelle giornali e nei talk show e sui social, alla fine sono figure veramente comiche ma anche tragiche, perché non puoi far altro che rivedere te stesso, un pezzetto di te, e l'oggetto dell'informare le persone è l'ultima cosa che interessa, anzi non interessa veramente a nessuno, perché tanto l'informazione è monotematica, è monodirezionale, è conformista, che è il vero male assoluto, non è la sinistra o la destra, queste sono cose assolutamente irrilevanti, è il conformismo di massa del giornalista unico, collettivo, monotematico, che parla solo di quelle cose, con quel taglio, con quella cultura, con quella selezione di scelta esistenziale, e tutto il resto che è fuori è una cosa che non esiste, e anzi deve essere censurata, condannata o eliminata.
1: Questa è la cosa interessante, no? Perché poi questo approccio ti permette di... È interessante, c'è, cioè, un approccio satirico, anche perché ti permette di prendere distanza, no, dalle cose del mondo, di guardarle da una prospettiva che te le dissacra, cioè letteralmente tu pensi, insomma, ok, tutto va bene, però mettiamo le cose nel giusto ordine, no? Senza arrivare a Coelet, per cui le cose del mondo sono fumo, ma quasi, no? Ecco, questo ti permette di guardare anche tutti questi dibattiti in cui noi ci infervoriamo come qualcosa che forse rispetto alla nostra vita quotidiana dovrebbe avere un altro peso. Sì. Sono settimane in cui si discute molto della censura, e questo mi colpisce, no? Perché al di là del tema specifico, poi però c'è una cosa molto umana, che è quella di zittire l'altro, di credersi superiore, di sentirsi investito da una missione divina. Tu hai seguito il caso di Harry De Luca, poi quello di Escol Nevo, adesso
5: questo. Ho scritto anche un recente editoriale, adesso non ho concludi pure, che poi ti dico come cosa.
1: No, poi c'era la storia, ma magari le separiamo, del famoso patentino antifascista, la manifestazione Più Libri Più Liberi, dove Gregori, forse sarà anche il tuo editore, poi De Gregori.
5: Sì, c'è anche il maestro russo Gergiev prima, c'era il povero Paolo Nori, quello che hanno vietato di fare una lezione su Dostoevskij perché la Russia aveva invaso l'Ucraina. È tutta la stessa identica cosa. E la famosa, sai, ti ricordi la famosa citazione di Mino Maccari, erroneamente attribuita a Flaiano, ma contenuta nella Solitudine del satiro di Flaiano, quando lui distingue, sai, ci sono due tipi di fascismo, il fascismo propriamente detto e l'antifascismo, sono esattamente la stessa cosa. E questo è una trasposizione sempre in chiave grottesca, perché non c'è né Flaiano né Maccari, ma soggetti molto meno qualificati, nell'impedire a chiunque di dire quello che vuole, che è l'essenza della libertà. Cioè, ognuno ha diritto a pensare quello che vuole, anche le cose più turpi hanno diritto di tribuna. E nel momento in cui tu dici che Re De Luca, perché che è veramente un'icona della sinistra, dice che il sionismo è legittima aspirazione e che non c'è genocidio in quella sede, ma c'è un tremendo crimine di guerra, e viene espulso e infamato e massacrato dai suoi, è una delle 1.000, 100.000 micro o macro piazzale Loreto culturali che affollano il nostro ambiente, perché appunto è quello che prima era omaggiato, riverito e visto come un guru, appena dice una cosa fuori dal conformismo del binario del giornalismo collettivo e della cultura collettiva, diventa immediatamente un raietto, un infame da eliminare. Una cosa onestamente gravissima, e spiace molto che pochissimi giornali a sinistra e a destra, pochissimi colleghi o autori abbiamo avuto il coraggio intellettuale di dire che questa è la cosa in assoluto più grave, ma in assoluto, più di tante altre cose, impedire l'espressione di un pensiero, quale che sia, ripeto, anche il più turpe, è la fine del pensiero liberale, cioè della libertà di opinione.
1: Ecco, però per dire una cosa bernardiana, anzi direi minonziana. C'è qui proprio il senso, no, di questa tragicommedia umana che tu racconti, perché Henry De Luca, adesso la dico con Arbasino, un'immagine che a me piace tantissimo. Arbasino, signore raffinatissimo, elegantissimo, che aveva questa triade, no? Per cui tu sei a un certo punto la giovane promessa, e poi c'è solito gradino, solito stronzo, e poi venerato maestro. Ecco, qui invece è un attimo, io aggiungo sempre un altro gradino, no? Perché quando tu arrivi alla vetta del venerato maestro, ti sfugge che lì, proprio sul ciglio, c'è il burrone, in cui è un attimo precipitare e ritornare nell'abisso
5: del solito. Ti ricordi cosa è capitato a Giampaolo Pansa?
1: E come no?
5: Sta parlando di Giampaolo Pansa, mica di Diego Minonzio, o con tutto il rispetto di Francesco Bronovo, che siamo bravissimi, normalissimi giornalisti, ma Giampaolo Pansa, che fine ha fatto? Che fine gli hanno fatto fare appena ha messo il naso fuori dal percorso tracciato dal monopensiero?
1: Salvo poi dopo anni di... questa è una cosa interessante, perché noi abbiamo conosciuto Pansa, certo, abbiamo lavorato insieme, tra l'altro in giornali in cui Pansa firmava, e Pansa era detestato. Io ricordo che andavo, quando uscì Il sangue dei vinti, e c'erano gli istituti storici locali della Resistenza che avevano praticamente la foto di Pansa come se fosse, no, il pericolo pubblico numero uno. Lo aggredirono durante una presentazione a Reggio Emilia e lo bandirono, salvo poi recuperarlo. Questa è stata la cosa più atroce, no? Come Henry De Luca, fino a qualche giorno prima era il santino, e tra l'altro era uno che, diciamo, nella sua vita ha fatto parte di quelli che si sentono, no, migliori, no? E magari soprattutto in giovane età, diciamo, zittiscono gli altri anche con le maniere forti, e poi invece dopo sprofonda e diventa il reietto. Ecco, Pansa divenne il reietto per cose, tra l'altro secondo me anche un po' più profonde di quelli di Henry De Luca, e poi fu riabilitato in Ora Mortis, diciamo, che tra l'altro credo sia anche un titolo di qualcosa di Bernard, perché gli stava sulle scatole Salvini. Allora, visto che si era messo a riscrivere male di Salvini, allora ritornò all'Espresso negli ultimi mesi di vita, no? Esatto. E questo è il dramma, è tutto il dramma della nostra cultura.
5: Sì, è la dittatura omeopatica, veramente. Questa è la cosa. Ma se pensi, ancora tornando ancora più indietro, erano tempi più caldi, al percorso di De Felice, che arriva all'inizio di una storia comunque di sinistra, e poi dopo aver fatto famosi studi su Mussolini, partendo da Mussolini il rivoluzionario, è stato bandito, reietto, fascista, chi lo aveva riabilitato il regime, eccetera eccetera. Invece siamo di fronte, dopo tanti anni, per distacco al più importante storico sicuramente del fascismo, ma anche sicuramente la seconda metà del Novecento. Ma è sempre la solita cosa, eh? È sempre la solita cosa. E se ti rubo veramente un minuto, nel romanzo c'è un passaggio, tra l'altro vero, che in un posto dove abbiamo lavorato io e te, io dico che le redazioni, e quindi in generale gli uffici, in generale gli esseri umani in gruppo, le redazioni hanno come ragione sociale la distruzione del talento. Sono dei formidabili annientatori di talenti. Appena c'è uno che ha talento, viene o emarginato, perché evidentemente non fa parte del corpaccione pecorone del gruppo, oppure, cosa più insidiosa, viene cooptato, tritato, masticato, ruminato e reso uguale a tutti gli altri. E a noi era capitato di avere in redazione un collega, una collega che tutti prendevano in giro perché era poco adatta, diciamo, alla cronaca così aggressiva di quel, ed era andato un po' lo zimbello, nella quale alla macchinetta del caffè i pari grado e gli ultimi delle schiere si accanivano per scaricare i propri livori, le proprie frustrazioni, no? Tutti, dai gradi più alti ma anche ai gradi più bassi, soprattutto ai gradi più bassi. A un certo punto noi abbiamo scoperto sulla prima pagina del Corriere della Sera, prima pagina, che la collega in questione era la prima donna della il primo giornalista, redattore donna della storia dell'Osservatore Romano. E abbiamo scoperto dopo che aveva un curriculum culturale clamoroso di altissimo livello, che gli aveva fatto meritare questo ingresso in questo importantissimo giornale. È una cosa piccola, ma ti fa riflettere su quanto i gruppi umani, gli organismi sociali, che sono una truffa intellettuale, assembrati dentro negli uffici e nelle redazioni, abbiano come finalità, nelle individuare i talenti e distruggerli, e tu devi combattere tutta la vita per salvare te stesso e il tuo piccolissimo talento, per non farlo annientare, perché noi, questa è proprio un'espressione bernardiana, noi nei giornali annientiamo i talenti, questa è la verità.
1: Annientamento è un romanzo di Thomas Lennon bellissimo. Questo tra l'altro
5: assieme a Estinzione, come ti ricordi,
1: scusa, sì, tra l'altro insomma quella è probabilmente l'unica persona di quel gruppo, no? Salvo diciamo figure apicali che rimarranno nella storia per i fatti loro, però di tutti quelli che erano lì probabilmente l'unica che la storia per un po' ricorderà, no? Cioè come quella che ha fatto una cosa veramente notevole.
5: Era lo zimbello della redazione, perché noi siamo veramente dei miserabili, noi siamo dei miserabili. E uno che passerà la storia comunque del giornalismo italiano per quel fatto lì, noi lo trattavamo come lo zimbello. Questo, sai, Buzzati al Corriere, quando era sconosciuto, era, il soprannome era Cretinetti, ti ricordi? Arrivato Cretinetti, e poi dopo si è visto chi era il vero Cretinetti della faccenda.
1: Sì, sì, ma quello è, poi per carità, io capisco anche che in certe realtà ci sia proprio una macchina in cui uno deve essere efficiente, cioè deve servire a quella macchina, e diciamo quello un po' extravagante,
5: sicuro.
1: Magari no, non è detto che poi tutti debbano fare la stessa cosa. Mi ricorda il tuo libro, quello che racconti, oltre che Thomas Bernard, che è un riferimento, se vogliamo, anche un po' impegnativo e pesante, no? Proprio per non per tutti, cioè nel senso che non piace a tutti, ma mi ricorda molto anche una cosa interessante, cioè Dilbert. Non so se tu hai mai avuto occasione di leggerlo. Dilbert è stato un fumetto geniale, una striscia proprio di quelle vecchio stile che andava sui quotidiani in Italia, pubblicato per tanti anni da Linus, sì. Che metteva in scena questo ufficio, no? In cui c'era il capo supremo a forma di gatto, che era un gatto poi, no? Faceva delle cose incredibili, e tutte queste miserie, no? dei redattori, come tu metti in scena quelle dei redattori, lì c'erano quelle di... dell'ufficio, adesso non so se fosse una marketing o una mega azienda tipo quella di Fantozzi. E l'autore Scott Adams è stato secondo me un gigante del fumetto, e tra l'altro era uno che faceva lezioni di marketing, insomma uno con un curriculum smisurato. È morto a gennaio del 2026 ed era stato negli ultimi anni completamente emarginato e considerato un razzista intollerante per una battuta un paio di commenti che aveva fatto nel suo canale podcast. Divenne, ecco, un razzista cancellato, gli sospesero le syndication, si chiamano negli Stati Uniti, cioè la pubblicazione della striscia sui quotidiani, fu praticamente descritto come una specie di Satana. Alla fine poi è morto poco dopo di cancro. Io penso che anche questo trattamento, diciamo bene, non gli abbia fatto, però secondo me è una storia emblematica, no, di quello che abbiamo raccontato, cioè il grande genio, talentuosissimo, celebrato da tutti, poi a un certo momento dice la parola sbagliata e ti atterriscono fino
5: basta a... quello. Ma come riferimenti è interessante anche, se ti ricordi, Afterlife, che è la serie di Ricky Gervais, che è un genio pure lui, o anche The Office, dove c'è appunto questa, che poi alla fine, sai, senza scomodare nomi troppo impegnativi, risalgono tutti a Gogol, no? Che poi anche Paolo Villaggio, che era un genio. Fantozzi è il Gogol italiano. Adesso dico tutti che roba di serie B, che faceva i film che facevano ridere, ma se tu leggi bene e guardi bene, Paolo Villaggio, tra l'altro, scriveva benissimo. Paolo Villaggio è Gogol, è il mantello. Diceva Dostoevsky: siamo usciti tutti dal mantello di Gogol. E ci sono questi uffici, questi poveretti, questi miserabili, questi falliti, questi perdenti, che si affannano per portare in scena ogni giorno la loro triste commedia, e poi tutto finisce in nulla. Quindi l'ambientazione è un po' quella. Per quanto poi invece riguarda la parola sbagliata del guru, che ti mette totalmente fuori gioco, ma tu pensa veramente a Woody Allen, ma pensa a Kevin Spacey, cioè veramente il male assoluto non è affatto il pensiero di sinistra, il pensiero di destra, il pensiero liberale, il pensiero tecnocratico. Il male assoluto è il conformismo di massa, nel quale siamo totalmente avvolti, e appena tu metti il naso fuori dalla ragnatela del conformismo, tu sei bandito dalla terrazza comune dove ci stanno quelli che hanno capito come si fa stare al mondo. Questa è
1: c'è secondo te una categoria giornalistica, visto che parliamo di giornalisti e probabilmente stiamo anche facendoci odiare da molti colleghi che odieranno queste cose proprio sapendo che sono vere, perché sono state in redazioni, io ho avuto la fortuna di vedere alcune delle ultime grandi redazioni locali, no? Quando ancora c'erano, tu dirigi diciamo un quotidiano regionale come appoggio, ma è ancora un grande quotidiano, altri non hanno resistito al tempo, no? Sono stati certo. O comunque smembrati, però c'erano delle cose meravigliose, no? Vedevi personaggi appunto usciti da Gogolo, da Fantozzi, il Calboni di turno che passava.
5: Beh, è un personaggio straordinario, io amo la follia Calboni, perché è veramente il miglior personaggio Calboni, del villaggio.
1: E Calboni, io quasi quotidianamente ho a che fare in giro con dei Calboni, li rivedo, però c'è la regola, caro Diego, che devi guardarti bene intorno, ma delle volte anche allo specchio, perché poi vedi il Calboni intorno, ma il Calboni peggiore non è il Calboni in sé, è il Calboni in me.
5: Dicendola alla Gaber, è esattamente così. No, ma questo discorso che stiamo facendo io e te vale soltanto se io e te e gli altri colleghi in gamba, e tanti ce ne sono in gambissima, hanno piena coscienza che appunto il grande viatico realista, il trombone, il Calboni sei innanzitutto tu, perché è ovvio, perché se no sei qua, saremmo gli ennesimi che si mettono lì a fare la lezioncina agli altri quanto sono cattivi gli altri, quanto siamo puri e casti noi, ma noi siamo noi, sai, da Flaubert in avanti, non sono io, quello che non è un'autobiografia, certo. Ma quella roba lì sono io, è ovvio, la miseria è quella lì, è la mia, la vigliaccheria per le pugnalate alla schiena, le polpette venate per far carriera diventare direttore, le ho fatte io, non è che le ha fatte, se no diventa una lezioncina, capisci, facciamo fare lezione, a che titolo?
1: Cioè, noi parliamo spesso della censura in Italia, ci dimentichiamo che il male peggiore è assolutamente l'autocensura, quindi la lotta quotidiana secondo me dovrebbe essere appunto quella contro il Calboni interiore. Per chi non lo ricordasse, Calboni è il personaggio che appena arriva il mega direttore corre, si avvicina e grida: è un bel direttore, e poi infila, quando qualcuno evocava le ginocchiere tempo fa, ecco, no? Esatto. Ciascuno di noi deve guardarsi le sue. Grazie a Diego Minonzio, mi raccomando, in libreria, poi se volete per carità anche sui rivenditori digitali, Gli Inascoltati, che è un romanzo davvero che merita di essere letto, diverso da tutti gli altri che potrete leggere quest'anno di autori italiani. Ci fermiamo, torniamo fra pochi istanti.
5: Grazie mille a tutti.
6: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 22 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare di attualità, ma anche di temi più ampi, culturali, sociali, e lo facciamo con uno studioso che in questi giorni si è guadagnato qualche titolo sui giornali. Non so quanto gli abbia fatto piacere, però l'hanno presentato come l'ideologo di Roberto Vannacci. Quindi chi c'è dietro Roberto Vannacci, il suo libro, le sue teorie e tutto ciò che spaventa le anime buone, progressiste? C'è questo signore Lorenzo Gasperini. Buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno, ciao Francesco, ben trovato.
1: Allora, è così, ci diamo del tu, insomma, però è così, sei l'ideologo di Roberto Vannacci?
8: Nemo iudex in causa sua, io preferisco non giudicarmi, darmi questo titolo formale, il generale Vannacci non me l'ha dato. Diciamo che sono il responsabile nazionale del programma di Futuro Nazionale, questo sì, quindi ho visto che la stampa ha tradotto con l'ideologo di Vannacci, a me non dispiace ovviamente, visto che concordo con la linea che stiamo insieme costruendo.
1: Ecco, cosa significa responsabile del programma? Che tu scriverai il programma di Futuro Nazionale, lo stai scrivendo?
8: Sì, abbiamo già fatto un grande lavoro negli ultimi mesi, nei pochi mesi da quando Futuro Nazionale è nato, e io mi occupo di concertare con la base, con i comitati, con i vari esperti, le varie figure che si sono avvicinate a questo progetto, innanzitutto la figura del generale Vannacci, per portare dei contenuti, delle proposte per cambiare il paese. Quindi quello che io faccio è un lavoro di coordinamento, costruzione, filtro, cercando di mettere tutte le proposte che arrivano, filtrandole ed elaborandole in una cornice valoriale, in una visione, in una Weltanschauung che sia quella corrispondente a quella che noi vogliamo portare avanti, perché ogni proposta tecnica nel nostro progetto, nel nostro programma, in realtà dipende da una visione dell'uomo e da una visione della politica. Non facciamo un collage di proposte tecniche così che non sorgono da una visione filosofica.
1: E allora, qual è l'antropologia vannacciana? Su che cosa si basa? È un'antropologia cristiana?
8: Sì, direi assolutamente di sì. Noi abbiamo identificato le due colonne portanti della nostra antropologia, come hai detto tu, nel diritto naturale e nella tradizione. Diritto naturale, fondamentalmente quello che oggi potremmo chiamare il buon senso. Noi crediamo che dobbiamo tornare a difendere il linguaggio comune, il linguaggio che abbiamo ereditato dai nostri padri, una visione normale della realtà in cui la natura non è un costrutto del patriarcato, ma la natura è qualcosa a cui dobbiamo rifarci, che dobbiamo interpretare, a cui dobbiamo obbedire in qualche modo, no? Quindi la famiglia formata da un uomo e da una donna, il valore della vita dal concepimento alla morte naturale, un linguaggio che non sia neolingua, non sia manipolazione ideologica per creare il mondo nuovo. Potremmo dire, Francesco, che il nostro è un progetto diametralmente opposto a quello di Gramsci. Se Gramsci diceva dobbiamo creare il nuovo senso comune, dobbiamo abbattere il vecchio senso comune che si fonda sui vecchi pregiudizi, eccetera, eccetera, quello che noi vogliamo fare è riportare il senso comune, ovvero il diritto naturale, al centro del dibattito politico italiano. Da un lato, tu mi hai chiesto del cristianesimo, dall'altro certamente come prosecuzione naturale, specifica anche della nostra sensibilità, della nostra storia, la tradizione cristiana. La tradizione cristiana fondamentalmente è la vera radice dell'identità italiana. Noi abbiamo riassunto questa radice in diritto romano, filosofia greca, cavalleria romano-germanica e visione cristiana cattolica dell'uomo e della realtà.
1: Sai che il Papa ha parlato della remigrazione e ha detto, così en passant, non è un'idea cristiana.
8: Sì, senti, io ieri quando ho visto la notizia sono andato subito a cercarmi le dichiarazioni, il video della dichiarazione del pontefice. In realtà la prima cosa che ho scoperto è che il Papa la parola remigrazione non l'ha assolutamente pronunciata. Quindi rispetto ai lanci che avevo visto delle agenzie e ai vari titoli online, insomma, addirittura con i virgolettati. C'erano i virgolettati in cui il Papa parlava di remigrazione e prendeva la posizione che tu dicevi. Allora, questa parola non compare assolutamente, a meno che io non sia in grado di trovarla, però non sono stato capace di vedere il Papa pronunciare questa parola. Primo punto. Quindi, se come avete i giornali, dice la remigrazione non è particolarmente cristiana. Io direi che non è particolarmente cristiano manipolare le parole del Sommo Pontefice. E questo certa stampa rossa mi sembra che l'abbia fatto subito. Prima questione. La seconda questione, andando a vedere esattamente cosa ha detto il Papa. Il Papa ha detto che cristianamente non possiamo lavarci due cose fondamentali, secondo me. La prima è che non possiamo appunto lavarci le mani del problema delle migrazioni, semplicemente dicendo vabbè, chi se ne importa, chiudiamo lì e tanti saluti. E questo chiaramente è un pontefice che ha una competenza diciamo integrale sulla visione della realtà, che riguarda la politica, riguarda la morale, riguarda tutti i beni in gioco. È normale che ci richiami anche a questo e poi ti rispondo nel merito sulla nostra idea su questo punto. E l'altra cosa che ha detto è stata bisogna distinguere i casi. Cito letteralmente dalle parole del Papa: dobbiamo distinguere i casi. Questo ovviamente la stampa di sinistra si è guardata bene da riportarlo, ovviamente, no? Quindi se noi andiamo a vedere le parole del Papa, non possono che trovarci d'accordo. Perché non possono che trovarci d'accordo? Perché sul primo punto non possiamo lavarcene le mani. Perfettamente, esattamente quello che noi pensiamo. Cosa stiamo facendo noi? Stiamo dicendo che le migrazioni non sono fenomeni spontanei, che vanno affrontate anche per come sono state gestite a tavolino da una pianificazione politica. Noi riteniamo che ci sia stato nel tempo un piano, un progetto di alcuni ambienti che provengono dagli Stati Uniti d'America per destabilizzare l'Europa. E questo a partire in modo particolare dalle primavere arabe, quindi dal 2011, abbiamo destabilizzato il Mediterraneo per destabilizzare l'Europa e innescare il fenomeno migratorio. I dati sono disponibili a tutti, sappiamo che le migrazioni dall'Africa scoppiano a partire dalle primavere arabe. Quindi noi non ci laviamo le mani del problema, affrontiamo e diamo delle responsabilità, da un lato gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato ovviamente i fratelli musulmani. Guarda Francesco, non è un caso che quelli che scappano da, così dice, poi andrebbe fatto un'analisi, scappano dalla guerra o no, nel 2026 i dati del governo Meloni ci dicono che il paese da cui proviene la maggior parte degli immigrati, il primo paese diciamo a livello di classifica di provenienza è il Bangladesh, in cui non c'è alcuna guerra. Ma quelli che scappano da una guerra, se si trattasse solo di mettersi in riparo, potrebbero fermarsi nel paese di transito sicuro e invece vengono in Italia, vengono in Europa. Quindi evidentemente c'è il dato economico, c'è il dato religioso di chi governa questi flussi, mi riferisco ai fratelli musulmani e a quella pianificazione che dicevo prima da parte degli Stati Uniti, perlomeno nel passato. Per quanto riguarda il secondo punto, giustamente indicato dal Sommo Pontefice, ovvero quello del distinguere i casi, il Papa stesso, guarda, sarebbe interessantissimo andarselo a rivedere insieme, il Papa stesso dice: bisogna distinguere i casi e ne menziona due, dice casi di violenza, casi di guerra, violenza, guerra, dice, no? Beh, noi su questo siamo d'accordo, ma se noi andiamo a vedere i dati sull'immigrazione di cui stiamo parlando, di cui il generale Vannacci sta parlando, non si tratta di casi di, innanzitutto, di guerra o di violenza, perché tu vai a vederti i dati di nuovo del Ministero. Nel 2026 fai conto che circa il 70, più del 70% degli immigrati nel nostro paese, parlo degli arrivi via mare, quindi quelli di cui parliamo innanzitutto, immigrazione irregolare, eccetera, eccetera, sono uomini, sono maschi adulti. Ora, tu capisci bene che quando c'è una migrazione per scappare dalla guerra, in termini di dati, questo si riconosce dal fatto che la prevalenza sarà di donne, visto che i maschi adulti sono quelli che vengono impiegati sia nelle funzioni produttive che nelle funzioni militari. Sono andato a vedermi i dati sui minori non accompagnati. Allora, la stragrande maggioranza, ecco qui dovrebbero essere, io se vuoi i dati dopo ce li ho, te li posso indicare esattamente, anche qui siamo sul 70%, la stragrande maggioranza dei minori non accompagnati sono in realtà maschi di 16 e 17 anni. Ah, tu capisci, al di là delle etichette che utilizziamo nel nostro diritto, maschi di 16 e 17 anni vuol dire, per le culture di provenienza, maschi adulti nel massimo delle proprie forze. Quindi quelli che scappano non sono famiglie bambini, ma sono innanzitutto coloro che rappresentano la maggior forza produttiva per un paese. Quindi è una migrazione economica. Quando il Papa dice distinguiamo i casi, c'è la violenza, c'è la guerra, io sono completamente d'accordo col Papa e concludo dicendoti la remigrazione rimane la risposta più cristiana per affrontare quella che non è quella che non è una migrazione di necessità, diciamo così, e per proteggere la nostra terra da un'invasione, perché poi c'è una questione anche di numeri e di ripartizione.
1: Beh, del resto, se andiamo a vedere alcune cose poi che ha detto Leone XIV, vediamo che come Giovanni Paolo II prima di lui ha fatto l'elogio, ha ricordato che esiste un diritto a restare a casa propria, cosa che insomma mi pare sia il fondamento della rimigrazione, e ha poi ricordato che chi va altrove dovrebbe fare di tutto per inserirsi al meglio nel tessuto sociale, e questo, diciamo, il rispetto delle leggi è solo la parte più superficiale di questo processo di assimilazione. E tra l'altro la distinzione che fa Martin Zellner fra assimilazione e integrazione sembra proprio presa da lì, cioè sembra riecheggiare in queste parole. Però proprio per rimaniamo invece sul versante vannacciano, perché tu subito hai usato una parola che è proprio vannacciana nel midollo, no? Ontologicamente vannacciana, normale, l'ho sentito dire prima. E questo è uno dei temi su cui attaccano di più il generale, no? Quando dice

0: riportare. Questo è un po' molto banalmente, se vuoi, quello che arriva, no, al pubblico, è quello che è anche successo, credo.
1: Certamente, io penso in generale ha chiarito tantissime volte appunto questo primo grande fondamentale senso di normalità, ovvero norma statistica, appunto quello che è il comportamento ordinario per gli esseri umani, ordinario per una società, ordinario per la nostra società, per la nostra civiltà. Questo è il primo livello di normalità di cui noi stiamo parlando, contro, diciamo, la dittatura delle minoranze, contro i bagni neutri nelle scuole che pullulano nelle scuole italiane. E poi sentiamo magari è stato fatto un esperimento, ti faccio questo esempio, Francesco: in alcune scuole italiane è accaduto che i bagni neutri siano stati inseriti all'interno del, abbiamo tutti presenti i bagni delle scuole, no? Come i bagni dell'autogrill sono solitamente dei bagni che contengono poi tanti piccoli bagnetti al proprio interno. Bagno neutro è stato inserito come uno di questi di queste porte, di questi bagnetti all'interno del bagno più generale dei maschi o delle femmine. A me è capitato di incontrare poi delle famiglie, dei genitori, anche dei giovani stessi, che soprattutto le signorine, che si lamentavano poi di dire: beh, a noi non va mica tanto bene che nel nostro bagno, peraltro sai che questi bagni hanno sempre l'apertura superiore per motivi di areazione, ci possa essere nel bagnetto accanto a mio un maschio che dice che quel giorno si sente neutro, non si identifica, e io non mi sento tranquilla per una questione di privacy. Quindi, come dire, noi stiamo andando, questo è per farti un esempio, magari non altissimo dal punto di vista filosofico, ma molto concreto.
0: Lo so, però noi dovremmo anche, cioè, qual è la società, a che punto è una società che deve occuparsi, e questo è, tu dici, un esempio non altissimo, mica tanto. Questo è uno degli esempi di più alta speculazione filosofica che noi abbiamo in tempi
1: recenti.
0: Nei
1: suoi presupposti, sì, certo.
0: Ecco, no, ma non solo, è anche una delle cose che più, come dire, più stimolano autori, soprattutto progressisti, no, a teorizzare, a scrivere, a fare. Quindi, però questo è indicativo, cioè qual è una società che raggiunge il suo punto più alto nell'occuparsi dei cessi?
1: Effettivamente è una cartina di tornasole importante del livello a cui è arrivato il progressismo. Guarda, potremmo dire in questo modo, secondo me, che l'antifascismo, il mito antifascista, si è autocaricato a tal punto da diventare una lotta metafisica contro ogni dato di realtà. Ecco, se vogliamo vedere il lato alto, dicevi te, all'interno di una questione che diceva forse è una questione molto, per certi versi, bassa, cioè si parla fondamentalmente di bagni, no? Il lato alto è questo, il lato filosofico speculativo è questo, cioè l'antifascismo si è trasformato in una lotta per la liberazione del Parlamento di organi, diciamo così, degli istinti dell'uomo contro ogni forma di dato oggettivo che sarebbe una forma di imposizione di fascismo, per cui essere maschio e femmina, avere un'attribuzione oggettiva fondata sulla biologia, del proprio sesso, sarebbe una forma di coercizione contro la libertà dell'individuo, perché io devo essere libero di sentirmi come mi pare. Questo arriva chiaramente fino agli ultimi rivoli, agli ultimi scampoli degli aspetti pratici, logistici, organizzativi della nostra società. Per cui fondamentalmente è questo, cioè il movimento antifa, poi c'è tutta la confusione tra antifascismo, no, movimento antifa, eccetera, eccetera, in fondo è diventato questo, esatto, non si auto-identifica più, non si auto-concepisce più come un movimento specifico con un'ideologia politica ben precisa legata a un momento storico o in relazione al fascismo storico, cioè quello che è successo nel ventennio in Italia, ma è un'ideologia a tutto campo che pervade tutti gli aspetti del pensiero, del vivere individuale, del vivere associato. E quindi qui siamo fondamentalmente, tu sai benissimo di quella lettura comune, insomma, a certi autori della tradizione, la modernità come lotta contro il padre, no? La lotta contro il padre, la lotta contro il principio oggettivo della realtà, potremmo dire contro il principio di identità di Aristotele, no? Questo processo, senza sviscerarlo adesso nei dettagli, no? Ma lo sappiamo, la rivoluzione o riforma luterana, la rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione d'ottobre, insomma il 68, fondamentalmente questa lotta contro il padre, contro l'oggettività, contro il fatto che la natura sia essa stessa

0: diversa fondata su delle differenze. La natura ha in odio l'uguaglianza, no? E questo è arrivato fino al punto di voler liberare l'uomo da se stesso, voler liberare l'uomo dalle ultime categorie rimaste, che non erano più neanche il proprietario, il proletario, eccetera, eccetera. Ma oggi la sinistra che cosa fa? Conduce l'ultima battaglia, che è quella della differenza sessuale. Quindi diciamo un tardo ed accentuato femminismo, una lotta femmina contro maschio, fino a fagocitare se stessa, potremmo dire un ennesimo suicidio della rivoluzione, per utilizzare delle categorie del Nociane, per cui anche femmina e maschio diventano categorie che vengono sacrificate sull'altare della libertà dell'individuo di appartenere a uno dei mille generi differenti che potrebbero esistere. Guarda che manca solo la lotta contro la natura umana in quanto tale, cioè c'è da aspettarsi veramente, non lo so, il cyborg ormai, e sappiamo che in filosofia, in politica ancora no, ma in filosofia, con tutto il tema del transumanesimo, questo aspetto del pensiero progressista è già estremamente diffuso anche in ambito accademico.
1: Ecco, che cos'è che, cioè, queste sono cose, voglio dire, io persino io nel mio piccolo su questi temi ho scritto dei libri nel corso degli anni, no? E non sono cose, hai citato Del Noce, hai citato gli autori della tradizione, ma non c'è nemmeno bisogno di scomodare gli autori della tradizione, cioè pieno di saggi, pamphlet che negli ultimi 20 anni parlano di questi temi. Ora, tutte queste cose stanno, diciamo così, nel DNA della destra, stanno all'interno, formano il pensiero di destra e hanno trovato anche delle applicazioni politiche molto, molto basiche, molto pratiche, anche se vogliamo, nell'azione di alcuni partiti nel corso degli anni. Che cos'è oggi, secondo voi, che manca invece nella destra, diciamo, istituzionale, che è quella contro cui fondamentalmente Futuro Nazionale polemizza? Cioè, come dire, non parliamo della sinistra, perché tanto lo sappiamo tutto, ma punzecchiamo, se non altro, la destra istituzionale.
0: Bene, anche qui ti faccio qualche esempio concreto di differenza fra noi e la destra istituzionale. Il tema del femminicidio, citiamo quello di questi giorni, il più fresco, diciamo così. Abbiamo visto che la nostra posizione è estremamente chiara e è diametralmente opposta a quella dei partiti della maggioranza, oltre a quelli dell'opposizione ovviamente. La legge sul femminicidio, per l'introduzione di un reato specifico, non che quello che loro chiamano femminicidio prima non fosse punito e non debba essere punito, deve essere punito perché la donna è una persona umana e chiunque uccide una persona umana evidentemente deve andare in galera. Che tu uccida una donna, un uomo, un anziano, un giovane, eccetera eccetera. Roberto Vannacci l'ha spiegato bene anche qui da te a Galt. E invece vediamo un centrodestra che è quello che proprio ha introdotto nell'ordinamento questa categoria, questa nuova fattispecie, che ha una funzione meramente ideologica, che non serve a punire i rei, non serve a punire coloro che uccidono le donne, che già erano puniti con la legge precedente evidentemente, ma serve a rieducare gli innocenti, serve a rieducare quelli come me, come te, che una donna non l'hanno mai uccisa, non la uccideranno mai, ma devono essere rieducati pedagogicamente attraverso il diritto.
1: Allora ti fermo un attimo, perché ti chiedo, poi magari torneremo a parlarne, perché è un tema smisurato. Ti chiedo, non sei convinto, non pensi che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne? Cioè che al di là, come dire, ne faccio una questione anche più ampia, cioè quando si dice punzecchiamo la destra della destra istituzionale, io sono molto d'accordo, ma credo che bisognerebbe allargare questa punzecchiatura anche evitando delle semplificazioni, no? Cioè io penso che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne. Mi spiego, è vero che tutti gli omicidi sono uguali a livello di gravità morale, no? Però sono convinto che poi ciascun omicidio abbia un suo specifico. Detto questo, si possono individuare alcune macro categorie. E ci sono i serial killer, perché uccidono, perché che non hanno empatia, no? E godono in vari modi dal procurare la morte. Poi ci sono uomini, c'è una categoria di uomini che uccide le donne perché non regge la separazione, non regge il rifiuto, non regge una serie di non regge la persona che sfugge al suo controllo, diciamo così, o che lo mette in difficoltà. E quindi ti chiedo, questo tipo di violenza maschile non sarebbe il caso di invece individuarla, dire che esiste e poi provare a risolverla con strumenti totalmente diversi rispetto a quelli posti dall'attuale ideologia? Forse, e qui ho dei dubbi, cioè faccio io stesso l'avvocato del diavolo, forse la categoria del femminicidio, che poi è stata banalizzata e allargata oltre i suoi limiti, indica proprio quel tipo di violenza. Non so se, spero che non fosse sia troppo contorta la domanda, ma
0: molto tema, chiara. Guarda, ti rispondo con due strategie. La prima è quella del diritto. Tu poni il problema di per sé della specificità, no? della violenza, in questo caso dell'uomo sulla donna, che è specifica esattamente come ogni altra forma specifica. La violenza della donna sull'uomo avrà una sua specificità, la violenza dei genitori sui figli avrà una sua specificità, la violenza dei figli sui genitori, no? Tra l'altro abbiamo anche questo tipo di casi, purtroppo anche questo avrà una sua specificità, e di tutto questo si occupa la filosofia morale, si occupa la teologia morale, si occupa l'indagine psicologica, no? Ci sono delle scienze che si occupano di tutti gli aspetti dei moventi, per esempio, dei moventi interiori, dei moventi psichici dell'essere umano, anche nell'ambito del male, nell'ambito del crimine, nell'ambito della patologia, eccetera, eccetera. Bene, guarda, noi nella tradizione occidentale, grazie al cristianesimo, a differenza dell'Islam, per esempio, abbiamo sempre portato avanti una visione laica del diritto penale, laica, nel senso che il cristianesimo ha inventato la distinzione tra foro interno e foro esterno. Questo è una specificità del diritto penale occidentale, in modo particolare del diritto penale cristiano, romano-cristiano, che si fonda sulla distinzione tra il livello interiore e il livello esteriore. No? Se noi andiamo a vedere dal punto di vista storico, determinate azioni erano considerate un peccato molto grave, ma lo Stato non deve occuparsene perché attiene alla coscienza della persona. Non perché non ci sia la verità, non perché siamo relativisti, ma perché non di tutti i mali si occupa lo Stato. Mentre invece per una visione islamica, per esempio, ma evidentemente anche per una visione comunista, basterebbe riprendere gli articoli del codice penale dell'URSS, dell'Unione Sovietica, per quanto riguarda l'attività controrivoluzionaria, che oggi mi pare che la sinistra voglia portare anche in Italia, no? Con proposte come il DDL Zan, anche a destra a volte si fanno prendere dalle stesse tentazioni, mi pare, di psicoreato. E quindi questa è la prima grande questione, distinzione tra foro interno e foro esterno. Applicato al nostro caso specifico, questa che è la macro categoria da cui partire per comprendere il tema, a mio giudizio, applicato al nostro problema degli omicidi, è qui che dove noi dobbiamo distinguere fra la qualificazione dell'azione materiale esterna compiuta da un criminale e poi tutte le indagini che non competono più al diritto penale sull'interiorità. Allora io dico, un uomo che uccide una donna o una donna che uccide una donna deve andare in galera, evidentemente, perché ha ucciso una persona umana. Certo. Storicamente quello a cui ci si limita per quanto riguarda l'aspetto interiore sull'esteriore nel diritto penale europeo, diritto penale occidentale, è la distinzione fra intenzionalità, assenza di intenzionalità e preterintenzionalità. Ci si limita a questo perché non si ha una visione totalitaria del diritto penale. Ma ti chiedo, Francesco, ma una donna con gusti lesbici che uccida la propria ex compagna, concubina, perché si sottrae al rapporto, eccetera, eccetera, questa donna è una femminicida? Perché lì stando all'articolo sul femminicidio si potrebbe applicare, però capisci che si entra nella follia e si elude anche quello che il presupposto della tua domanda. Tu mi dicevi la specificità dell'uomo sulla donna. La seconda, e chiudo, scusami se sono stato un po' lungo, ma sì, il secondo aspetto, vabbè, no, dico l'educazione che non passa dal diritto penale, la pedagogia non passa dal diritto penale. Noi dobbiamo rieducare i maschi al patriarcato mediterraneo, cioè alla responsabilità.
1: È molto chiaro, era un paradosso che serviva appunto a far uscire poi tutti questi cortocircuiti che credo che Lorenzo Gasperini abbia molto ben spiegato, quindi grazie, se volete continuate a seguirci e noi torniamo in un istante a corrente alternata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Grazie mille, grazie Francesco, ciao.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
0: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Sono le 6:02.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Siamo arrivati al nostro appuntamento del sabato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento che parla di sostenibilità, di ambiente, di economia circolare e di energia. Quell'energia che arriva dentro e spacca le abitudini, soprattutto quelle cattive. Perché noi siamo qui per promuovere il cambiamento culturale dal punto di vista ambientale, ma non solo. E oggi di questo parleremo specialmente, avremo un focus sul mondo dell'impresa, ma intanto che Elisa cerca il nostro green designer, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: 80 della nostra rubrica settimanale di Quanto Verde C'è, in cui il nostro appuntamento immancabile che non perderemo mai con Emanuele Lai, green designer della studio Lai Valenti. Benvenuto Emanuele!
1: Buongiorno Lucia e buongiorno anche in questo sabato a tutti quali si sono sintonizzati su queste onde. E perché dico onde?
0: Onde benefiche.
1: Perché dove sono oggi?
0: No, smetti, non lo vogliamo sapere. Io non lo voglio sapere. Scusami, dico così perché la mia sana invidia ogni tanto mi porta a non voler, preferisco non sapere, perché Emanuele Lai, amici di Giornale Radio, gira come una trottola. È vero che lavora tantissimo, però lavora dei posti più belli d'Italia e del mondo. Dove sei oggi, Emanuele?
1: Oggi non mi sono allontanato molto, ma sono a Santa Margherita Ligure, che è un po' una meta per tutti coloro i quali vogliono approcciare il mare a pochi chilometri da Milano.
0: Eh beh sì, Santa Margherita Ligure è bellissima tutta quella zona, Rapallo, Portofino, Portofino è conosciuta in tutto il mondo. Effettivamente vedi che facevo bene a dire non lo voglio sapere, però sono felice per te perché insomma è il modo migliore per lavorare, conciliare la natura e il lavoro e perché no magari momenti di svago, ammesso che tu ne abbia, perché sapendo
1: quanto
0: lavori.
1: In realtà sono qui perché stiamo completando un progetto verde in una terrazza a fronte mare, quindi questo è il vero motivo che mi porta qui, ma oggi tra l'altro volevo parlare con te ovviamente e con tutti coloro i quali ci ascoltano di una cosa che secondo me interessa a molti ed è esattamente
0: infatti,
1: la vita. Dimmi se sai cosa voglio dire.
0: Raccontaci un po', no io non lo so perché ormai il nostro appuntamento è diventata una sorpresa per me, ma ho deciso di rispettare questo rito e questa tradizione perché le sorprese che ci fai sulle varie tematiche legate all'ambiente e alla gestione dell'ambiente sono sempre molto molto belle. Allora oggi di cosa parliamo Emanuele?
1: La vita sotto i nostri piedi. E tu mi dirai, ma cosa significa? Parliamo di rigenerazione ecosostenibile del suolo e questo è un tema fondamentale.
0: Questo è molto importante, sì. Sì, sì, perché c'è il suolo, l'erosione del suolo, soprattutto diciamo che anche un focus dove sei tu in Liguria è un tema molto molto sentito, perché tra il cambiamento climatico, la Liguria nella fattispecie, ma tutta l'Italia è un po' un hotspot su cui impatta proprio per la sua posizione geografica gli effetti del cambiamento climatico, ma non solo, anche l'edilizia, la costruzione, a volte la ipercostruzione portano a qua appunto l'erosione del suolo e anche all'impoverimento delle pratiche agricole, all'impoverimento
1: esatto.
0: del suolo stesso. Ma raccontaci quali sono questi modi e raccontaci che cos'è questa vita sotto i nostri piedi.
1: Allora, la vita sotto i nostri piedi, ovviamente sappiamo che nel sottosuolo si nascondono e trovano nascondiglio tutta una serie di micro e macro organismi che sono poi dei nutrienti per le piante, per tutto ciò che poi dal suolo prende vita. In questo caso però volevo ricordare che i nostri nonni hanno sempre pensato che quando soprattutto un terreno viene abbandonato o deve subire dei processi per diverse culture negli anni si impoverisce. E allora cosa dicevano i nostri nonni con le conoscenze e le competenze che avevano? Andiamo a arare in profondità prendendo e prelevando i nutrienti che nella parte superficiale si sono in qualche modo sono morti perché si sono seccati per via del calore, appunto del cambio climatico come dicevi tu, e andiamo a riprendere e riportare in superficie. Questa cosa è una tecnica che si usava che in qualche modo ha sempre dato un beneficio, però consideriamo questo, che il microbacterium, che è un batterio che viene liberato attraverso questa rigenerazione del terreno, aveva e ancora oggi un come dire, ha un beneficio incredibile su chi lo respira. Cosa significa? Questo microbatterio per gli operatori del settore che giravano continuamente la terra veniva liberato nell'aria e attraverso delle microparticelle nella respirazione umana entra in corpo e sviluppa la serotonina, che è quella sensazione che ti permette di sentirti bene.
0: Beh certo, sì, assolutamente, la serotonina è quell'ormone praticamente presente nel corpo umano del buon umore e della felicità, che in fondo viene attivato anche attraverso dei processi, per esempio la nostra società che è sempre alla ricerca di stimoli, quando la sana noia farebbe anche bene, la società vive purtroppo, e lo dico anche con un'accezione negativa, attraverso la spinta della dopamina, che poi di cui poi dopo si ha sempre più più fame. Invece la serotonina è l'ormone della felicità, dove tutti noi ci sentiamo appagati, allineati. Quindi la natura, anche in questo, come ci sta raccontando il nostro amico Emanuele Lai, Green Design,
1: ci viene incontro.
0: Ci aiuta e come sempre ci viene incontro. Quindi questo, ci raccontavi che praticamente questo microbatterio, entrando in superficie, espande la serotonina?
1: No, in qualche modo va a stimolare attraverso una specie, diciamo, feromoni, che poi non entriamo nel dettaglio, però va a stimolare tutto quello che è lo sviluppo della serotonina all'interno del nostro corpo. Ma c'è sempre un ma. Ovviamente per arrivare a questo processo significa introdurre qualcosa che non è ecosostenibile, quindi macchinari molto pesanti, soprattutto su grandi, grandi latifondi, che vanno a lavorare il terreno. E allora abbiamo deciso che bisogna studiare, capire come, anziché rivoltare il terreno, andarlo a nutrire. Quindi andarla a nutrire, riapportando quegli equilibri e quei funghi, e adesso vi spiego che cosa, che permettono che il terreno riprenda vita senza tutta la lavorazione che invece comporta tempo e costo.
0: Ma quanto bisogna scendere in profondità per capirci?
1: Pochissimo,
0: no? Perché so che
1: no, pochissimo. Ormai bisogna praticamente andare a nutrirlo su da 20 centimetri, non oltre i 20 centimetri, perché poi è soprattutto nella parte superficiale che andiamo a sviluppare l'apparato radicale, soprattutto delle piante più piccole.
0: Non è quel processo che in fondo fa il contadino quando va a vangare il terreno per prepararlo alla semina?
1: Esatto, è quello il vecchio processo, che però oggi in qualche modo viene sostituito con il nutrimento della terra, quindi con una lavorazione specifica del suolo che tende a nutrirlo e rigenerarlo attraverso dei prodotti che sono, hanno una base di organismi viventi che vengono aggiunti al terreno per migliorarne sia la fertilità che la resa e la qualità delle colture. E quindi è proprio una sinergia. È una sinergia con la comunità microbiota già presente all'interno del terreno.
0: Suggeriamo, appunto, quando si fa questo processo, di mettersi lì con le braccia aperte, guardando il cielo, cercando di inalare il più possibile il microbatterio. Non lo so.
1: Beh, ma tra l'altro sai che c'è una... Adesso noi entriamo un po' nel dettaglio senza dover usare quello che era...
0: Io non posso tutti sabato proporre pratiche New Age. Nella
1: no,
0: mia
1: adesso ti propongo questa New Age... che tutti conoscono, ed è la concimazione attraverso il letame. Vogliamo parlare della bassa?
0: No, ma la concimazione attraverso il letame è una pratica che, insomma, non è che sia proprio
1: esatto.
0: New Age.
1: Non è New Age, però è una pratica che va a recuperare gli escrementi che vengono rilasciati ovviamente dagli animali. E questo permette di nutrire.
0: Io sono nata a Melzo, in provincia di Milano, a Trecella. Hai voglia, apri, vabbè, ma non è una roba, la pianura padana, c'è questo simpatico odore che caratterizza la pianura padana, che quando tu apri la finestra a Trecella ti entra questa diciamo ventata di natura che è tipica del concime, dell'espandimento del concime del letame per concimare
1: esatto,
0: i terreni,
1: pensa che,
0: è una cosa abbastanza comune.
1: È comune, però, per ovviare adesso giustamente all'odore e al trasporto, cioè sia questa tecnica che è ancora un po' primordiale, ma funziona sempre bene perché sviluppa
0: tappati
1: delle reti
0: il naso.
1: Tappati il naso, però, come dire, cioè, tra l'altro personalmente lo trovo un profumo o un odore che ti riconcilia con il passato, mettiamola così, che ti fa ricordare quando eravamo ragazzini.
0: Quando torna, sì, perché è cresciuto così, sì, tanti amici che magari venivano dal mare e venivano a trovarmi, dicevano: ma che odore, ma dove cacchio abiti, che odore di M. Però vabbè, pazienza, chi vive nei paesi di campagna c'ha i suoi pro e c'ha i suoi contro, o no? C'è la campagna.
1: Esatto, ma è anche vero che noi dobbiamo trovare sempre di più dei metodi per ottimizzare i tempi, i costi, la manodopera e andare a ottenere il massimo beneficio con il minimo maleficio, cioè massimo beneficio
0: per
1: caso delle culture senza avere ovviamente un eccesso di costo
0: e
1: di materiali.
0: E con questa perla, massimo beneficio, massima resa, minimo sforzo,
1: esatto.
0: Dobbiamo salutarti, Emanuele, ti ringrazio anche per questo sabato insieme. Lo so, praticamente Big Ben, la mia Elisa mi guarda che ha già penso che voglia andare a prendere un secchiello di letame e spanderlo intorno a me, però sì, siamo già arrivati alla fine del del nostro appuntamento insieme. E queste sono le perle del nostro Emanuele, che ci vediamo sabato prossimo. Emanuele, mi raccomando, perché questa cosa qui dello spandimento dell'etame, del beneficio dello sviluppo della serotonina, non può rimanere così nell'aereo. Grazie Emanuele e a sabato prossimo intanto Elisa.

0: ragazzi del Green Pop, io sono la vostra Lucia Paolo. Adesso siamo arrivati al momento di parlare di un argomento curioso, interessante, che fa tra virgolette sorridere ma neanche tanto, perché insomma si sa che l'argomento, quando si affronta l'argomento della morte, chiamiamola così, c'è sempre un po' quell'aspetto sarcastico, ironico, ma anche un po' così, un po' che irrigidisce, forse perché di morte si parla. E parliamo con un imprenditore che è Mario Ceruti, proprietario della Eternum, che ha, diciamo, messo a punto un nuovo sistema di tumulazione, così si può dire. Benvenuto da noi qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno. Parla a volte di rigor mortis, ma ed è una di quelle situazioni un po' delicate che difficilmente le persone accettano di buon grado questo argomento, se non con una certa elasticità e un certo sarcasmo nei confronti della vita.
0: Però io so che con la sua, diciamo, la sua invenzione, chiamiamola così, con le sue bare, tra virgolette, perché la sua azienda produce bare, so che avete appunto portato anche un po' di novità all'interno del contesto quantomeno decorativo. Ma insomma, si dice che nella vita dobbiamo lasciare un segno, ma con le vostre bare sostenibili, perché voi producete bare sostenibili, possiamo almeno evitare di lasciare un'impronta ecologica troppo pesante? Ci vuoi raccontare di queste bare sostenibili?
1: Allora, l'idea nasce dal fatto che comunque il mondo moderno probabilmente ha bisogno di approcciarsi con una nuova prospettiva rispetto a alcune tematiche, e forse questo è il momento dove andare a pensare anche a qualche cosa che di solito le persone cercano di abbastanza un po' scaramanticamente di non affrontare, ed è un tema del post mortem. Oggi un po' si tende a spettacolarizzare molto le situazioni, però forse nella serenità, nella tranquillità di una scelta consapevole, abbiamo valutato l'ipotesi di comunque considerare la bara come un bene che poi viene, non si può riusare, e quindi chiaramente il primo concetto, ma va molto spesso anche in un'ottica di cremazione o di dispersione nel suo percorso di funzione di un servizio, molto spesso non viene considerato come qualcosa che deve comunque fare i conti con una sostenibilità e un mondo che deve guardare a dei canoni di ecologicità e anche, perché no, dei canoni di, diciamo, di rispetto di quello che è la personalità e il momento di trapasso e diciamo la cerimonia che accompagna le persone,
0: quindi,
1: ad accettare questa nuova condizione del caro, del defunto, della persona che non è più tra noi fisicamente, ecco. Come vede, le parole sono sempre difficili da usare, vanno pesate con una certa sapienza, perché a volte c'è chi si offende, chi invece scaramanticamente,
0: esatto. C'è sempre dell'ironia un po',
1: non volevo essere dissacrante, però è un tema che o affrontiamo in questo modo, altrimenti molto spesso la gente cambia canale, quindi immagino anche che sia necessario.
0: Ma penso che arrivato all'appuntamento finale uno non può sottrarsi, insomma, e perché no, magari visto la Vanoni di recente ha parlato prima del suo trapasso, appunto ha parlato di che lei aveva in casa, ed era molto, è stata bellissima quell'intervista, aveva in casa già la bara di Vimini, e in fondo questo si può collegare al vostro mondo, perché lei produce bara bellissime, ma queste bare bellissime con questi decorativi anche simpatici volendo, perché insomma io penso di essere una persona ironica, a me piacerebbe pensare di che il mio ultimo viaggio sia fatto con un prodotto che non costa tanto, quindi non richiede dispendi economici e che si consumi in fretta, ma insieme a me. Quindi il processo di queste che fa la differenza rispetto a un prodotto canonico è il fatto che sia interrandola che bruciandola questa è una bara sostenibile nelle emissioni e anche nella decomposizione, giusto?
1: Allora sì, la bara di per sé, la decomposizione ha tutti i suoi canoni, per cui in realtà chi si decompone poi è il corpo del defunto, quindi però la bara, diciamo che affronta un percorso dove nell'essere un prodotto che deve comunque durare nel tempo per la sua funzione, però dopo accede comunque alla necessità di essere smaltita, e a questo punto lo smaltimento deve essere in qualche modo, secondo ovviamente i canoni attuali di smaltimento e di emissioni, deve comunque pensare al fatto di essere il più sostenibile possibile. Ovviamente nessuno ci pensa, in quel momento nessuno ha la testa in questa cosa.
0: Quindi voi avete il plus.
1: Il marketing fanno una funzione importante.
0: Voi avete il plus di rendere l'ultimo viaggio, chiamiamolo così, green. Ma quanto conta oggi la sostenibilità?
1: Allora, guardi, In realtà viene un po' dalla fusione di esperienze di più settori. Perché,
0: cioè, scusi, io non voglio sembrarle, però sa, cioè, è un dialogo questo particolare, perché insomma affrontarlo così non mi è mai capitato, ma anche proprio affrontare un prodotto così in questa chiave non mi è mai successo la prima volta. Ma quanto conta la sostenibilità in un settore che oggi, cioè il suo settore per definizione riguarda l'eternità, anche se la vostra è una startup che avete messo a punto con altri ragazzi, guarda l'eternità. E anche questo è curioso, che siano persone così giovani che abbiano scelto di fare una scelta imprenditoriale di questo tipo. Quindi guardate l'eternità coniugandola un po' alla moda, no?
1: Lo coniughiamo di fronte a quello che è il cambiamento di mentalità delle persone. Quindi se lo paragoniamo a qualunque altro settore dove si sceglie il rivestimento, si sceglie il prodotto, si sceglie quello che è il mood che va a incontrare quello che è, diciamo, la personalità di qualcuno che comunque pensa già a un dopo, secondo me questo va affrontato come qualunque altro ambiente, come può essere l'ambiente domestico. Con questa mentalità si riesce ad affrontare questo discorso in maniera seria e anche sostenibile, con una consapevolezza nuova, e le nuove generazioni su questo forse sono più aperte da questo punto di vista, anche se ovviamente le nuove generazioni per definizione non sono vicine a questo passo qua, però le nuove generazioni ormai non sono cresciute e cominciano ad avere a che fare con l'idea comunque di rendere tutta la propria vita coerente a un pensiero e a una filosofia. E quindi noi proponiamo dei prodotti che vengono da, materie prime seconde, quindi da una seconda vita in realtà. Quindi parliamo di Eternum in questo senso, qualcosa che è già morto, ha già finito il suo percorso, oggi si ripresta per qualcos'altro e si accompagna a un viaggio di chi oggi lascia il corpo e quindi dedica a questo evento qualcosa che sia più coerente con la propria visione. Quindi elementi decorativi che non siano semplicemente pacchiani, ma parliamo anche semplicemente di rivestimenti che rendono l'ambiente e il momento più coerente con la propria vita, col proprio essere, e mettere a proprio agio le persone.
0: Anche personalizzate,
1: in
0: insomma, sono personalizzate. Ma quanto investite in ricerca e sviluppo?
1: Allora, noi veniamo da ricerca e sviluppo perché siamo sostanzialmente una startup in questo senso, perché dal tradizionale, che diciamo è vecchio come di millenni, esatto, è un mercato molto, ormai molto maturo direi, però in questo senso stiamo affrontando un cambiamento di mentalità, e quindi la proposta è sia di poter utilizzare un certo tipo di materia prima che può anche per assurdo arrivare sull'esigenza del cliente a dire: io voglio avere un componente che rivesta o semplicemente costituisca la mia cassa che conterrà le mie spoglie, le voglio che siano vengano da questo tipo di materiale che io ho fatto preventivamente preparare, quindi non so, qualche cosa di cui si vuole privare, ma di
0: un
1: cui
0: materiale
1: si
0: biocompatibile,
1: tiene.
0: Giusto?
1: Esatto,
0: un materiale,
1: ma qualcosa che provenga anche dalla propria vita, qualcosa che dice: io voglio, dico una cosa molto banale, però ritornando al concetto di legno o qualche cosa che ci è appartenuto, che venga rifinito e portato a minimi termini, quindi micronizzato, e poi venga inserito nel contesto di questo nuovo materiale che contiene e assorbe dei materiali che siano compatibili con quello che è l'esigenza poi di smaltimento dell'oggetto, della bara.
0: Quindi la bara si decompone, tra virgolette, insieme al corpo. Segue il suo naturale processo, perché vediamo tante volte che vengono riesumati i corpi, quelli sottoterra, e
1: non
0: trovano le bare.
1: Così.
0: Magari.
1: Mi dispiace contraddirla, non è propriamente che si decompone,
0: non so.
1: Però diciamo che fa sì che ci sia qualche cosa che provenga da una vita seconda e quindi possa essere utilizzato in tal senso e non abbia un impatto sia dal punto di vista economico e dell'utilizzo di materie prime comuni, normali, quindi l'abbattimento di alberi piuttosto che l'utilizzo di materia prima vergine. Si utilizza qualcosa che ha già svolto la sua funzione e, rispettando le normative per cui la bara deve avere determinate caratteristiche, non sto a tediarvi su questo tema, però rispetta questo e risulta più facile poi anche magari da smaltire, perché è già selezionata la materia prima con cui poi si va a comporre la bara.
0: Molto velocemente, dottor Ceruti, senta, ma la bara più strana, più particolare che avete realizzato, abbiamo pochi secondi che ci separano, ci può raccontare qual è stata la bara? Vabbè, siete una startup, penso che i vostri prodotti siano già in giro. Qual è stata la bara più strana, più particolare che avete realizzato?
1: Più che particolare, allora ci sono tanti prototipi, diciamo così. Quello forse più accattivante e più, che io ritengo forse più sereno e più dedicato a certi momenti, è una bara composta poi di materiali organici essiccati che sono tipo fiori e viene proprio inglobato all'interno del processo di formazione delle pareti
0: bello.
1: Della bara.
0: Ma
1: quindi
0: che
1: una bara fiorata, qualcosa che renda molto più leggero e angelico questo momento. Poi ci può aggiungere degli elementi decorativi magari dorati o cose del genere.
0: Io la farei rock, nel caso ci incontriamo le do la mia l'idea di bara che vorrei per me e la farei molto molto rock, in modo da lasciare proprio quello che è stato il passaggio della mia vita con grande grande energia anche nel commiato. La ringrazio tantissimo per questa intervista preziosa, perché al netto dell'ironia è veramente bello sapere che anche in questo settore ci si sta evolvendo e si sta andando verso la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente, e forse meglio di questo settore cosa c'è. Adesso c'è la nostra pausa, sapete che vi guardo e meditate sulla vostra barra ideale. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Superare la frontiera dello spazio,
10: esplorare i misteri dell'universo,
9: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
10: e delle nuove tecnologie.
9: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
11: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 6 e 34 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Domenica caratterizzata da condizioni soleggiate e da un clima caldo, anche se nel corso della giornata non mancheranno alcuni temporali, soprattutto sulle aree montuose. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con cieli generalmente sereni. Soltanto sulle Alpi orientali sarà presente qualche nube sparsa innocua. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà con possibilità di temporali soprattutto lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica del centro Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Beh, che dire, bentornati, ho visto che siete bravissimi, qualche email con suggerimento su come vorrebbero la loro bara mi è già arrivata. Devo dire che ragazzi, è inimmaginabile, eppure ogni

0: Ed eccoci qua, siamo tornati alla nostra intervista, dove dopo aver parlato, come se ci avete seguito, abbiamo parlato poco fa con Mario Ceruti di un settore in espansione di bare. Adesso parleremo di un altro settore molto molto importante, un po' meno magari legato al mondo, anzi per niente legato al mondo funerario, ma parleremo semplicemente di mobilità elettrica con uno dei gota del settore, che è Vincenzo Guareschi, Geddes de Filicaia. Io ti ringrazio per essere qui con noi, possiamo darci del tu?
1: Certamente, Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno a te e grazie per essere qui. Non so se hai sentito che poco fa abbiamo parlato di bare sostenibili. Puoi realizzare la tua bara come preferisci ed è totalmente biocompatibile.
1: Io facevo corna, manetta.
0: Vedi, questo, il tema è proprio questo, si potrebbe fare con tutte le corna sopra per agevolare il trapasso. Senti Vincenzo, tu spero di aver detto bene il tuo cognome, perché è un cognome importante, un cognome altisonante, però soprattutto legato anche a piccolo mondo antico, giusto?
1: Certo, naturalmente. Al mitologico, sì. Giovannino Guareschi.
0: E infatti sei il nipote di Giovannino Guareschi, per chi non lo sa, Don Camillo e Peppone. Esatto, i mitici Don Camillo Peppone. Però oggi parliamo appunto di mobilità al green, e tu sei uno dei gota. Oggi si parla molto di sostenibilità, ma per un imprenditore significa soprattutto investimenti e scelte concrete. Come avete integrato allora la tutela ambientale nella strategia della crescita del vostro gruppo?
1: Ma noi siamo nati proprio con questo DNA, perché credevamo e crediamo che comunque la protezione dell'ambiente generava non solo dei benefici per il mondo e comunque per il pianeta e per le persone che ci abitano, ma anche genera comunque nuove opportunità di business, di lavoro e di sviluppo. Noi l'abbiamo integrato sin dall'inizio, perché siamo nati proprio per la produzione e progettazione di veicoli elettrici, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato

0: quello di creare un impianto fotovoltaico sul tetto del nostro stabilimento, proprio per poter andare anche a limitare quelli che sono i costi comunque energetici, che per noi sono abbastanza rilevanti, perché naturalmente certo, tutti i prodotti che facciamo sono elettrici, quindi già solo esatto, caricare le batterie tutti i giorni per testare i prodotti e per mandarli in giro per il mondo, è già quello, è comunque un investimento che abbiamo fatto sin da subito, anche perché, come tu sai meglio di me, comunque per un certo periodo di tempo questo è ancora e tutt'oggi ha generato anche dei benefici anche di riduzione dei costi, ecco.
1: Ma infatti il tema è che il mondo delle batterie elettriche, perché tu produci veicoli per l'industria, sì, giusto? Veicoli per la pulizia di strade, sì, dei comuni, per comune, l'industria, per la pulizia di... Esatto, è proprio per spiegarlo nello specifico, elettrici, quindi è un settore che è partito. Quanti anni fa è partita la tua azienda?
0: Noi siamo partiti 10 anni fa, cioè quindi siamo stati proprio gli iniziatori di questo settore, che è, come dicevi, giustamente dedicato a quello che è soprattutto la pubblica amministrazione, quindi quelli che sono i comuni, quelli che sono le aziende municipalizzate e le aziende private che lavorano per i comuni o per le enti pubblici. Poi entriamo anche in tutto quello che è il mondo anche delle aziende, delle industrie, dei centri commerciali, dell'oreca, di tanti altri settori dove si pulisce, ecco. Noi raccogliamo i rifiuti e puliamo.
1: In fondo siete dei pulitori.
0: Sì,
1: anche la vostra energia è pulita, anche la vostra macchina,
0: sì,
1: è pulita.
0: Dei pulitori. E quindi anche filosoficamente, come giustamente dici, e per chi pulisce, il fatto di usare comunque una fonte energetica pulita, diciamo che chiude il cerchio, oltre a ridurre i costi di manutenzione, i costi energetici.
1: Infatti è un prodotto che è in continua ricerca e sviluppo, perché il mondo in 10 anni, volevo arrivare proprio a questo punto, il mondo delle batterie è che sta cambiando, è cambiato. Tu come l'hai visto cambiare questo mondo, ma anche attraverso la creazione del tuo prodotto?
0: Ah beh, in termini numerici, che sono dati comunque trasparenti, per darti un'idea, già il peso delle batterie si è diminuito del 40% in 10 anni e il costo... quasi dello stesso valore, quindi effettivamente vediamo che in meno spazio ci sta più energia, si riesce a ricaricare sempre più velocemente e il costo delle batterie diventa sempre più competitivo, quindi si arriverà, mio modesto avviso, ad avere dei prodotti che costeranno quanto il gasolio o quanto la benzina, e a quel punto cambieranno molte cose, credo.
1: Ma a questo punto mi viene naturale chiederti, ma la sostenibilità per te rappresenta un costo o una vera opportunità di sviluppo e innovazione?
0: Entrambe le cose, perché diciamo che dal punto di vista del mercato è certamente un'opportunità, perché c'è un cambiamento, quindi cerchi comunque di introdurti in un mercato che cambia, in un mondo che cambia. Dall'altra capisco anche che per tante aziende è oggettivamente un costo, perché oggi comunque ci troviamo anche a dover certificarci su tanti aspetti, emissioni dirette, emissioni indirette, andare anche a controllare quella che è tutta la catena di approvvigionamento, che è molto difficile, perché naturalmente devi andare a creare sempre di più dei bilanci di sostenibilità, andare a verificare la filiera, che è complesso, e comunque già le normative, che siano italiane che siano europee, e sono belle stringenti sul tema ambientale, senza contare
1: però
0: tutto quello che è la gestione dei rifiuti.
1: Sicuramente sì, perché la batteria poi va pure smaltita, anche perché adesso tra tema di terre rare e RAE, insomma, stiamo affrontando un tema attualissimo anche a livello normativo e in continua espansione, e oggettivamente è io credo che le istituzioni debbano in qualche modo accompagnare sempre di più le aziende virtuose, come virtuosa la Tenax, la tua azienda, perché appunto questo è un settore, viene chiamato l'impresa, viene chiamata la collettività, sempre, come dicevi tu, a seguire una normativa sempre più astringente, anche perché è un attimo finire nel mondo degli ecoreati, che sono sempre diventati più incisivi, più severi, e trovarsi a dire ma come cavolo è, come ho fatto, perché è proprio difficile. È difficile seguire il processo di approvvigionamento della filiera, perché l'ESG e il report e il bilancio di sostenibilità lo richiede, ed è difficile seguire anche il processo di smaltimento. Ma credo che nel tuo mondo, nel mondo del tuo prodotto che produci, che appunto vogliamo ricordare chi ci ascolta, che stiamo parlando con Vincenzo Guareschi, proprietario, titolare e inventore della Tenax, dove producono macchine per la pulizia delle strade, sia per la pubblica amministrazione ma anche per i privati, e totalmente elettriche. Ma insomma, il vantaggio rispetto a una, alla stessa tipologia di auto a vecchia combustione, oltre che essere ambientale per intenderci, qual è? Cioè, cos'è che dovrebbe portare a me a dire vabbè, io nella mia azienda voglio mettere una questa macchina qui per pulire?
0: Da una parte, sai, allora c'è un aspetto molto pragmatico che è legato proprio ai costi di manutenzione. Costi di manutenzione, costi di fueling, quindi di energia, sono decisamente molto più bassi a livello elettrico, soprattutto in questo periodo, adesso pare che la guerra in Iran sia finita, o speriamo tutti, però con un gasolio a 2 euro, ma anche 1,90, ma anche 1,70, comunque è un kilowattora che è intorno
1: a 0,20, 0,25. Ti viene voglia di lasciare tutto sporco, 0,25. Insomma.
0: Diciamo che a livello proprio di rientro del costo del energivoro, proprio dei prodotti, hai un risparmio del 90%. Quindi il tema è che ad oggi il CAPEX, quindi l'investimento, è ancora purtroppo ancora un po' più elevato verso l'elettrico rispetto al gasolio, però sull'OPEX, quindi sui costi di gestione, il rientro è di 2-3 anni su dei prodotti che poi dureranno 7, 8, 10 anni. Quindi
1: ma l'avvento del nucleare aiuterà l'elettrificazione, Vincenzo? Scusami, l'avvento del nucleare. Sai che adesso l'Italia si spinge verso il nucleare. Aiuterà l'elettrificazione?
0: Ma io credo che tutto quello che porta a ridurre i costi energetici dell'Italia, che come tu ben sai sono il doppio della Spagna, il doppio della Francia, sì, il doppio della Germania, eccetera, eccetera, porta comunque nella buona direzione, perché comunque, che sia per una spazzatrice, che sia comunque per produrre, o per l'Ilva di Taranto, o per la Fiat, bene o male, come senti su tutti i telegiornali, il grosso problema è proprio il costo dell'energia, che noi, proprio a causa del fatto, da una parte, di non aver fatto il nucleare nel momento giusto, e dall'altra parte anche di non aver reso facilissimo quello che è la creazione di impianti anche moderni, magari di creazione di energia anche, come dire, pulita. Oggi la Spagna vedi degli impianti spaventosi di energia anche eolica, ma anche di energia solare, cosa che in Italia, come sai, è faticosissimo, è difficilissimo, perché ci bloccano da tutte le parti gli ambientalisti,
1: certo,
0: e i verdi, e questo,
1: e i comitati,
0: non si può far nulla. E quindi
1: che ringrazio sempre, perché io, da come presidente di ARPA, io ringrazio quotidianamente i comitati e il loro impegno, perché mi consente di mettere un focus su realtà meno virtuose. Certo, magari per quelle virtuose come la tua a volte diventa difficoltoso, però ti garantisco che grazie ai comitati che ci segnalano spesso realtà di un certo tipo, noi abbiamo il focus e possiamo andare a salvaguardare magari l'ambiente, che è la prima cosa, il primo motore che ci spinge a fare il nostro lavoro, è quello di proteggere l'ambiente, che ci consente poi anche di aiutare le aziende virtuose ad essere sempre più virtuose, sempre più competitive e non mortificate, ed è un vantaggio per tutti. Io ti chiedo una gentilezza, perché ho un paio di cose da chiederti. Se puoi aspettare qualche minuto che Elisa lancia il prossimo pezzo, perché la nostra intervista non è ancora finita.

0: eccoci qui, siamo tornati a Giornale Radio, la radio libera ed informale, siamo tornati verso le frequenze di Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo e con noi oggi c'è Vincenzo Guareschi, proprietario della Tenax, che ci stava raccontando dello sviluppo del suo prodotto, che sono macchine piccole, medie o grosse, infatti questo te lo vorrei chiedere, per la pulizia dei comuni, delle strade o delle imprese. Insomma, ma che taglio di macchine produci? Perché io ogni tanto a Milano vedo sti bestioni.
1: Noi facciamo macchine piccole per quelle che sono le zone pedonali soprattutto, perché comunque, come ben sai, sia in Italia che all'estero tutto quello che è pedonale o ciclabile è diventato molto molto più grande di una volta, per fortuna, e quindi tutte quelle zone vanno pulite.
0: Insomma, per fortuna, io capisco il tuo punto di vista, ma ti garantisco che se passi per Buenos Aires c'è la ciclabile, che è il corso Buenos Aires di Milano. Ti auguro di non passare a loro determinate ore, perché se sei incinto e stai per partorire, partorisci lì, non puoi più arrivare dall'altra parte, se vediamo malauguratamente, ma anche al settimo mese, arrivi al nono, ora che attraversi tutto il corso Buenos Aires. Scusate la battuta sulla gravidanza, però mi appartiene avendo tanti figli. E detto ciò, sì, mi dicevi che sono diventate molto più grosse le piste ciclabili, quindi anche le macchine con esse.
1: Poi tutto quello che è il medio, quindi per strade più piccole, e le grandi che vedi anche a Milano, che però oggi a Milano sono ancora tutte a gasolio.
0: Ah, beh, insomma, un po', io immagino.
1: L'Italia è lentissima, sullo sviluppo dell'elettrico.
0: Ma un elettrico di quel tipo, che portata di resistenza ha? Cioè una macchina grossa, quindi mi immagino quelle grosse che vediamo dell'AMSA convertita in elettrico. Quanto tempo dura? E dove va ricaricata e quanto tempo ci mette per essere ricaricata?
1: È una macchina del genere, guarda, può lavorare fino a 10 ore, quindi più di un turno, perché un turno di lavoro di AMSA o comunque di qualsiasi altra azienda municipalizzata o comune che è di 7 ore e un quarto. Poi rientrano, fanno il loro turno, poi possono ricaricare un'oretta se fanno il secondo turno e ritornano fuori. Quindi possono fare praticamente quello che fa un gasolio, perfettamente. E possono
0: ma le batterie?
1: Fino a 5 metri cubi. Sì.
0: Queste benedette batterie arrivano tutte dalla Cina?
1: Le celle, sì. Le celle non c'è alternativa ad oggi, purtroppo. Ci sono tre alternative: il Giappone, la Corea e la Cina. Su tutto quello che è automozione, dipende dalla marca, può arrivare o dalla Corea o dal Giappone, ma su quelli che sono i veicoli industriali e la stragrande maggioranza delle automobili sono tutte celle cinesi. Ad oggi loro hanno il monopolio.
0: Sono leader del mercato. Esatto, hanno il monopolio del mercato fondamentalmente.
1: Assolutamente sì. Hanno le miniere, hanno tutta la catena di approvvigionamento.
0: Esatto, le miniere di litio per realizzare le celle, poi dopo che sono in Africa fondamentalmente, la Cina si è comprata l'Africa proprio per estrarre i minerali del sottosuolo e poi realizzare appunto. Bisogna vedere, io lo dico sempre, scusatemi, perché voi sapete, io ho un'auto elettrica, quindi a me la macchina elettrica piace da impazzire, la trovo bellissima, però è una questione veramente che non va messa sull'ideologico, perché se parliamo di inquinamento, allora lì io apro un'altra riga, perché bisogna suddividere e differenziare. Ritengo che sia il prodotto del futuro, però deve essere innanzitutto allineato il prezzo, secondariamente magari importare anche un po' a casa nostra la possibilità di produrre le nostre batterie, e terzo, non per ultimo, anche lo smaltimento. Bisogna guardare, lanciare un occhio anche a quello che è il futuro, perché insomma, come lo smaltiamo un prodotto così, Vincenzo?
1: Guarda, lo smaltiamo creando volumi. Io, per dire, ti ricordo le batterie acido piombo, quelle tradizionali, quelle vecchie che hanno 100 anni di vita e che ancora si usano sui carrelli elevatori, per esempio, ancora si continuano a vendere in Europa e nel mondo in migliaia e migliaia di tonnellate di pezzi. Quelle è una tecnologia che ha più di 100 anni e quindi ci sono moltissimi impianti di smaltimento. Il litio oggi, anche se ne parla tanto, però ancora stiamo parlando di volumi relativamente piccoli. Parliamo di un mercato dell'automobile ancora che ancora rappresenta tra il 5-10% di media in Europa, tranne la Scandinavia, l'Olanda, eccetera.
0: Certo,
1: è un mercato che è in progresso, e quindi, essendo in progresso, essendoci tante varietà di litio, quindi di miscele di litio, gli impianti stanno francamente nascendo ora.
0: Ma dal punto di vista fiscale conviene avere un prodotto come il tuo?
1: Dal punto di vista fiscale Purtroppo no, cioè, purtroppo non c'è un vantaggio fiscale.
0: Ecco,
1: un
0: questa è una cosa che io ritengo sbagliato. Infatti lo propongo, l'ho proposto come presidente di ARPA, lo propongo sempre a chi norma, perché noi non normiamo, però suggeriamo, vivendo l'istanza ambientale da vicino insieme agli imprenditori. Chi è virtuoso merita un processo di defiscalizzazione se ha l'uso di prodotti che non inquinano l'ambiente. E questo in ARPA lo stiamo portando avanti con Fil Lombarda, per esempio. Perché è giusto che chi produca un prodotto come il vostro, o anche chi lo usi, abbia vantaggi fiscali per poter incentivare poi quello dell'acquisto o dell'uso o della produzione, perché se no non possiamo parlare di rivoluzione ESG, transizione ecologica, e dire all'imprenditore sono affari tuoi, paghi come tutti gli altri. Questo lo ritengo sbagliato proprio nel processo di realizzazione e di consumo. Parlando di nucleare, però voglio tornare, ti voglio raccontare un aneddoto prima di salutarci, perché voglio sentire anche la tua opinione. Un signore al bar, io ero al bar, non so, magari mi ha riconosciuto, non so, sì, non so, no, si è avvicinato e mi ha detto: sa che un giorno ero con mia figlia piccolina Sofia di 18 mesi, lei non li vedrà, però la bambina sì, ci saranno le macchine che andranno a nucleare, a batterie nucleari. Tu te lo immagini ipoteticamente un futuro di questo tipo, Vincenzo, essendo un gota del settore?
1: Allora, batterie nucleari significherebbe creare un processo all'interno del veicolo che genera dell'energia. Ora, sì, può esistere, certamente può esistere, ci vogliono molti anni di sviluppo. Ora, diciamo che il tema della batteria è un tema che evolve molto rapidamente, ci sono mille tipologie di batterie, se ne parla tutti i giorni, però poi quello che viene messo a terra è quello che soprattutto ha senso anche industriale e dal punto di vista dell'investimento.
0: Oggigiorno, certo, il piano economico.
1: Io la vedo, vedremo quanto tempo ci vorrà, e purtroppo sono tutti processi che a volte ci vogliono.
0: Ci sono sottomarini russi che viaggiano già, ci sono navi russe e sottomarini russi che viaggiano già a nucleare. Perché non rimpicciolirla anche sempre di più e metterla in un veicolo? Perché no?
1: Perché ci vuole un tempo di sviluppo della tecnologia, ecco, ci vuole molto tempo per lo sviluppo della tecnologia.
0: Però quello di sicuro sarà un futuro pulito.
1: Certo, sì, assolutamente d'accordo con te.
0: Comunque le vostre macchine sono meravigliose, perché io ho avuto modo anche di vederle da vicino, amici di Giornale Radio, sono veramente eccezionali, e vi garantisco che sono super silenziose, quindi quando le trovate dietro... Esatto, sono fatte totalmente in Italia, il nostro Vincenzo Guareschi le realizza totalmente in Italia, nella zona della Martesana, e sono macchinari importanti anche perché, oltre a pulire il territorio, a pulire l'ambiente, sono totalmente pulite nelle emissioni, e questo è il vantaggio che ci può dare il green. Silenziosissime, quindi state attenti quando camminate per le strade, perché quello di trovarsela dietro ed essere inglobati è un rischio effettivo o immaginario?
1: No, nelle spazzatrici un po' meno, perché c'è comunque le spazzole che toccano il suolo, però oggigiorno ci obbligano anche a mettere dei suoni appositamente per avvertire i pedoni, è vero.
0: Allora,
1: le automobili a volte.
0: Certo, questo è verissimo, è vero, perché sono veramente silenziose. Ti ringrazio tanto, Vincenzo Guareschi,
1: grazie,
0: per essere stato
1: Lucia.
0: Qui con noi, grazie di cuore, perché la tua testimonianza è una testimonianza preziosa per quello che vogliamo trasmettere noi, cioè la capacità di realizzare qualcosa che non impatti negativamente sull'ambiente, semmai lo accompagni. Ne abbiamo parlato con l'imprenditore delle bare sostenibili, ne abbiamo parlato adesso con Vincenzo Guareschi per quanto riguarda la pulizia delle strade, e soprattutto il tema delle batterie, perché questo è il tema veramente cruciale, e di come verranno smaltite sia il monopolio, che in questo momento, come ci ha ricordato Vincenzo Guareschi, ce l'ha in mano la Cina, ma soprattutto anche lo smaltimento di queste batterie, che sono fondamentalmente la cosa che ci sta più a cuore. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata in questo momento, purtroppo voi sapete che è il momento in cui mi congedo da voi, quindi mi procura tristezza, però d'altra parte sono già pronta per sabato prossimo. Ne approfitto per salutare il direttore Daniele Biachessi, per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e il mio programma preferito Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché ci parla del cielo, ci parla dell'universo, e io che mi occupo in fondo della terra, la mia estensione guardando verso l'alto è sempre quella. Un abbraccio, ringrazio Elisa che anche oggi mi ha accompagnato con grande pazienza, un abbraccio interstellare, super energetico, e a sabato prossimo. Buon sabato, ciao.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7:03.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovo scontro Trump-Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. Ha stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, ha detto Meloni. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier. Risale intanto la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-USA di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud, controllato da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Dopo l'escalation, lo stop agli attacchi, deciso dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. In Italia intanto per la politica, Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5-9% nei sondaggi è solo l'inizio, i veri sondaggi li faccio per strada, dice. Quando le persone mi chiedono di andare avanti. E siamo alla cronaca. Schianto mortale in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, ha girato un video e ha riso mentre le giovani erano sull'asfalto. Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito a un incendio scoppiato nel resort Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, mamma di due bimbi, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un B&B. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme. Lo sport in chiusura per la MotoGP. Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ai Ogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, leader della classifica piloti. Non prenderà parte alla gara di oggi, squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. Allo spegnersi dei semafori rossi, Pecco si è portato in testa e non ha più mollato la prima posizione per i 10 giri seguenti. Ai mondiali di calcio invece, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda trionfa sulla Svezia con un meritato 5-1 a Houston, che le consente di scalzarla in testa al girone riscattando il 2-2 iniziale con il Giappone. La Germania invece ribalta la Costa d'Avorio ed è ai sedicesimi. Il match finisce 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

cioè se Bruno Martino odia l'estate, noi l'amiamo. Buongiorno, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornate e bentornati al Punto G, il settimanale di approfondimento del dubbio della libera caravella di Giornale Radio, quella che ci serve per l'appunto, se mi consentite il gioco di parole, per arrivare al punto, e cerchiamo di farlo anche oggi. Le vele già garriscono al vento, Giuliano Guidabardi si prepara a stare con voi davanti al microfono per le prossime due ore di letture, approfondimenti, notizie, interviste e commenti. Ma come avete sentito dalla simbolica e piena di richiami introduzione del nostro regista Lorenzo Capadone, oggi è una domenica speciale, oggi è il solstizio d'estate, oggi il sole raggiunge il punto più alto nel suo cammino nel cielo e non avremo mai tanta luce come oggi. Finisce la primavera e comincia per l'appunto l'estate. Ed è per questo che per l'appunto abbiamo ascoltato e magari lo ascolteremo ancora Bruno Martino. Ma estate vuol dire tante cose, vuol dire vacanza, non solo intesa come villeggiatura, come viaggi, come interruzione dal lavoro. Vuol dire vacanza nel senso letterale di mancanza, si rompono i ritmi, si rompono gli schemi, si esce dalla letargia, dal torbore e si va in giro alla ricerca di novità, e tempi nuovi si annunciano sempre in estate. E i tempi nuovi si annunciano anche per la nostra vita pubblica. Chi se lo immaginava che avremmo avuto uno stravolgimento così rapido solo in qualche giorno? Vita pubblica, vita politica, vita sociale. Alcuni retroscenisti danno le prossime elezioni già convocate in un accordo tra il presidente Mattarella e la premier Meloni per la domenica 11 aprile. Può essere un retroscena, però ovviamente è probabile. Quello che è una cosa che invece non ha bisogno di essere confermata è che la spinta della legislatura è finita. Ha esaurito proprio questo Parlamento e questo governo la sua spinta propulsiva. Lo diceva Berlinguer per l'Unione Sovietica, lasciatemelo dire oggi della nostra legislatura. Quando una legislatura esaurisce quella carica, quella spinta, quella capacità di innovare, quella voglia di fare, non si può galleggiare. Si deve tornare al porto, tornare agli elettori, bisogna andare alle urne e farlo al più presto, secondo me. L'11 aprile mi sembra già una data molto, molto lontana. Però attenzione, non basta votare, conta come si vota. La legge elettorale non può essere un tecnicismo da rimandare alle pagine interne dei giornali o roba da addetti ai lavori. È la grammatica stessa della democrazia, è il modo in cui le nostre voci diventano seggi, diventano governo, e una grammatica sbagliata produce delle frasi profondamente storte. Guardate un po' quello che sta accadendo. L'avvento sulla scena del generale Vannacci, ve lo dico come opinione da questi microfoni, è il segnale di un paese che, messo all'angolo, rischia di consegnarsi alle ali estreme. E nelle mani delle estreme, da una parte o dall'altra, di destra o di sinistra che siano, questo paese non ci si può mettere. Il paese ha bisogno di altro, ha bisogno di una riforma profonda di tutto il suo sistema e di tutto il suo ordinamento. Diciamolo con franchezza, è un paese vecchio, organizzato per vecchi, con strutture vecchie, con sistemi di organizzazione vecchi. I giovani non hanno più spazio, la burocrazia è mostruosa e la società è diventata soltanto un regolificio, una regola sopra l'altra, finché nessuno riesce più a muoversi. Va ripensato tutto, ogni cosa, e qui sta il punto, il nostro punto G di oggi. Una riforma così non può farla una parte sola, non la può fare la destra, non la può fare la sinistra. Un sistema bipolare per sua natura premia chi urla più forte, alimenta la polarizzazione, incoraggia gli estremismi e trasforma fatalmente l'avversario in un nemico. E allora abbiamo un disperato bisogno di proporzionale, di tornare a contarci sul serio, e poi, dopo, un bel governo moderato, largo, che metta mano alle regole e che faccia la manutenzione della casa comune tutti insieme. Sistemate le regole, rimessa in ordine la casa, allora si potrà tornare al bipolarismo, ma prima le regole e prima la casa, secondo noi. E dall'Italia passiamo poi allo scenario internazionale, dove l'estate si apre con un fronte caldo e un altro che non si raffredda. Dal Medio Oriente arriva forse un respiro, la tregua regge, fragile, sospesa a un filo, scossa appena 10 giorni fa da peggiori attacchi incrociati tra Israele e Iran da tanti mesi a questa parte. Ma
pare che regga e le armi per ora tacciono. E noi qui ci concediamo un cauto, prudentissimo ottimismo. Forse questa volta è la volta buona. Diverso purtroppo il discorso in Ucraina, lì tregua proprio non ce n'è, solo brevi pace di calendario, la Pasqua, il 9 maggio, durate il tempo di un comunicato e subito violate. Kiev in fiamme, Mosca anche. E noi mentre parliamo, ecco, vediamo ancora sul fronte del Donbass combattimenti casa per casa e strada per strada. Allora, noi la tregua da quelle parti l'aspettiamo in vista di una pace più profonda e l'aspettiamo come si aspetta una cosa giusta che tarda ad arrivare. E vogliamo chiudere questa introduzione di oggi con un saluto, un commiato. Lo scorso 16 giugno si è spento a 95 anni, Dio lo benedica, il cardinale Camillo Ruini. È stata una figura imponente, molto discussa, del cattolicesimo italiano. Per 16 anni alla guida della Conferenza Episcopale, vicario di Roma, grande tessitore dei rapporti fra la Chiesa e la politica di questo paese. Lo si poteva seguire o lo si poteva contestare, in tanti fecero una cosa e in tanti fecero l'altra, ma nessuno può negarne il peso. I funerali sono stati celebrati in San Pietro proprio da Papa Leone XIV. E allora noi da questo microfono salutiamo rispettosamente il cardinal Ruini. E adesso, cari amiche, cari amici, mettiamoci comodi, il punto G è andare a cercare quello che gli altri non leggono. E allora cominciamo immediatamente con la nostra rassegna stampa e poi con le straordinarie interviste del punto G.

E come abbiamo già visto in questa settimana, è scomparso uno dei grandi principi della Chiesa, il cardinale Camillo Ruini, che abbiamo ricordato e salutato. Ma ci sono tante anime anche all'interno della Chiesa cattolica e noi, come sapete, le seguiamo e guardiamo un po' tutto. È un grande caso, si è sviluppato intorno alla firma che è stata messa dall'arcivescovo di Polignano a Mare, sotto cui ricade il Polignano a Mane, Franco Moscone, sull'appello che richiede la partecipazione al manifesto dei valori antifascista, quello che è stato chiamato patentino antifascista, per le case editrici che vogliano partecipare al festival Più Libri, Più Liberi. E allora vi vado a leggere, di un grande vaticanista come Matteo Mazzuzzi, il pezzo "Se questo è un vescovo". Vita, opere e ideologie di Franco Moscone. La firma più pesante in calce alla petizione che domanda di bandire Escolnevo dalla rassegna Libro Possibile, che a luglio si terrà fra Polignano a Mare e Vieste, è quella dell'arcivescovo, l'eccellentissimo padre Franco Moscone, firma che subito ha scatenato un'ordalia di commenti e polemiche, sdegno e osanna sui social a seconda dell'orientamento di ciascuno. Precisa subito l'arcivescovo che la questione non riguarda Nevo in quanto israeliano, non sia mai. Intanto ricorda la nazionalità del reo per mettere subito le cose in chiaro. Sciagurato scrittore che, virgolette, non ha avuto il coraggio di portare un contributo di critica e chiarezza, ha tuonato così il vescovo dal suo ideologicamente povero pulpito. Sono state escluse per molto meno altre persone e anche nazioni intere. La situazione attuale in Israele non è più sostenibile. Si richiede che un intellettuale dica le cose come stanno, cosa che l'intellettuale in questione non ha fatto. Quel che non ha fatto è evidente: non ha ammesso l'esistenza di un genocidio nella striscia di Gaza e quindi non ha diritto di parola. Privarlo del diritto di parola per questo si configura come atto di antisemitismo, dice alla stampa il vescovo Michele Pennisi. Gli è stato dato l'ostracismo perché non ha detto quello che i firmatari della petizione si aspettavano. Deve inquietarci e allarmarci il boicottaggio culturale. Monsignor Moscone forse ha capito di avere ceduto e ha diramato una nota che però peggiora la situazione. Il comunicato, dice la nota, non chiede di bruciare i libri di Nevo o di impedire la diffusione, ma invita a riflettere sull'opportunità di ospitarlo a un festival senza che abbia mai espresso una posizione chiara su quanto il governo israeliano sta compiendo. L'intento della protesta, spiega l'arcivescovo, è quello di sollecitare una presa di coscienza da parte di personalità influenti del mondo culturale. Per Moscone, insomma, la cultura non può essere neutrale davanti alla sofferenza e alla violazione dei diritti umani. È chiamata a interrogare le coscienze e a dare voce alla verità. La contestazione, quindi, non riguarda il valore letterario delle opere di Nevo, ma il significato di offrire una prestigiosa ribalta pubblica a chi, secondo i promotori dell'appello, non ha preso una posizione esplicita contro la tragedia in corso. Eppure, Nevo è contro il governo di Benjamin Netanyahu, l'ha detto ogni volta che glielo hanno domandato. Disprezza la destra religiosa nazionalista degli Smotrich e di Ben-Gvir. E non basta, però, avrebbe dovuto fare di più, rinnegare Israele. Sì, Gad Lerner, che di certo non è un ultra della curva Bibi Alleati, su Facebook si è domandato se siano tutti impazziti. Il vescovo non lo è, anzi, è lucidissimo nella sua analisi. Franco Moscone è un movimentista, sempre in marcia, sempre in piazza. Arriva perfino a dispensare i suoi fedeli dal precetto festivo della messa domenicale se c'è un evento di quelli che lo mandano in visibilio, come la 12ª marcia per la pace Emmaus a Mendola di un anno fa. A marzo del 2025 prese parte alla manifestazione No alla corsa al riarmo e, forse trascinato dal momento, dall'enfasi o dall'emozione, chi lo può dire, si fece prendere la mano, urlando dal microfono, che è dal 1947 che la striscia di Gaza e la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto. Dal 7 ottobre 2023 sono diventati un campo di sterminio. Gaza come Auschwitz-Birkenau, insomma. A parte il paragone nauseabondo che usa l'Olocausto, in cui furono gasati e bruciati milioni di esseri umani solo in quanto ebrei, per accusare gli israeliani di fare la stessa cosa, campo di sterminio questo vuol dire in lingua italiana, e probabilmente anche nella curia di Manfredonia, fa specie che un uomo di mondo come padre Moscone, che pure è stato missionario in Polonia, dica una tale enormità. Ma non è un errore nell'esagerazione di un momento, né è proprio convinto.
Quello che mi ha sempre fatto effetto è che dietro questo capo di concentramento ci sia quel popolo che dei campi di concentramento è stato succubo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli ebrei, quel popolo. Non gli israeliani, perché chi è finito nei forni di Birkenau, Israele, non l'ha visto nascere. Erano ebrei. Sono loro quindi responsabili per quanto sta accadendo nella striscia in Libano e altrove. Nel ragionamento dell'arcivescovo, infatti, e lo ammette lui, neppure troppo implicitamente, c'è una totale sovrapposizione dei due elementi. Non a caso, già un anno fa, l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede lo accusò di retorica velenosa che alimenta l'odio e che è moralmente corrotta. I francescani dell'ordine secolare pugliese invece hanno preso le parti del vescovo. A loro giudizio le parole chiare e coraggiose di Moscone sono una continuazione di quel messaggio che il santo di Assisi ha portato nel mondo intero. Dopotutto a San Francesco hanno fatto dire e fare qualunque cosa, perfino trasformato in un'icona New Age, e non stupisce che gli mettano in bocca considerazioni su Israele e Netanyahu. Padre Moscone partecipa a sit-in è sempre in piazza tra bandieroni e striscioni. A luglio chiese l'uscita dell'Italia dalla NATO, salvo non sapere come si possa fare, ma questo non importa. Basta buttare l'idea in qualche comizio e poi si vedrà, intanto se ne parla. Dobbiamo avere il coraggio di liberarci da questo guinzaglio americano. E, lo dico fuori da ogni prudenza e senza mezzi termini, a mio giudizio ciò significa uscire dalla NATO, chiuse le virgolette. La metafora del guinzaglio gli piace assai, perché ha detto pure che l'Europa, invece di essere autonoma, ha seguito gli Stati Uniti come un cagnolino al guinzaglio. Eppure le nostre leggi ora vietano anche di tenere gli animali al guinzaglio. Una battuta, forse. Attacca la Finlandia, che conoscendo bene i russi ha osato aderire all'Alleanza Atlantica. Ha abbandonato il suo tradizionale disarmo. Quale disarmo? Ha una riserva di 900.000 uomini su 5 milioni e mezzo di abitanti e pronti a imbracciare le armi in caso di necessità. Ma per Monsignor Moscone sono evidentemente dei dettagli. Ma il culmine Moscone lo raggiunse quando magnificò la Russia di Vladimir Putin. Quante volte ha invaso l'Occidente? Mai. Non ha bisogno di espandersi a ovest, ma se la NATO si avvicina troppo è normale che reagisca. A scuola e all'università. A Moscone nessuno ha parlato evidentemente di Budapest e Praga, per fare due esempi facilissimi. La teoria, di certo non originale e isolata, è quella del Putin galantuomo che è stato provocato e quindi ha reagito. Papa Francesco aveva ragione nel dire siamo andati ad abbaiare sotto la porta di casa della Russia e comunque, se l'Occidente avesse rispettato i trattati di Minsk, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non sarebbe avvenuta. E l'Occidente malvagio, che si è macchiato di ipocrisia, il cui culmine è stato convincere Zelensky a non trattare con l'aggressore. In ogni caso, la radice di ogni male risale a ben prima per Moscone, sempre aperte le virgolette, quando, nel 1991, si dissolse l'Unione Sovietica e crollò anche il patto di Varsavia. Quello era il momento giusto per sciogliere la NATO, ma l'Occidente, convinto di essere il vincitore, perse l'occasione di essere giusto e veramente libero. Lui parla, fa un po' il profeta, il precursore, la voce che grida nel deserto, ma reagisce piccato se qualcuno gli risponde. Un anno fa, quando questo giornale segnalò le sue stravaganze verbali a sfondo geopolitico, sul sito ufficiale della diocesi da lui guidata apparve un comunicato firmato dalla comunità che cammina con il suo pastore. In quel comunicato si idolatrava padre Moscone alla stregua di un William Wallace, il protagonista di Braveheart, del Gargano. Non è un reato avere coraggio e non è fazioso chi dà voce a chi la voce non ce l'ha. In questi giorni, anche per chi suona campane per denunciare la morte, si ritrova sotto tiro. È accaduto a padre Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, per aver aderito con lucidità e coraggio all'iniziativa Gaza muore di fame, disertiamo il silenzio. Un gesto forte, simbolico, spirituale, umano, eppure accusato da qualcuno di selettiva indignazione, si leggeva nel comunicato. Chi conosce padre Franco sa che la sua voce nasce dalla preghiera, non dalla propaganda, dalla fedeltà al Vangelo e non da agende ideologiche. Sa che quando prende posizione lo fa non per partito preso, ma per parte data, quella degli ultimi, degli invisibili, delle vittime dimenticate. Chissà in quale versetto del Vangelo si parla di NATO e di Minsk, di paragoni assurdi tra le camere a gas di Birkenau e le bombe su Gaza.
La comunità che cammina con il suo pastore non lo specifica, ma ci tiene a precisare che è vero, ci sono tragedie che passano in silenzio, che so, il martirio dei cristiani nell'Africa subsahariana, ma, e si cita integralmente, la Chiesa non può mettere sullo stesso piano ogni tragedia, come se il dolore fosse una classifica, ma può e deve scegliere di stare sempre dalla parte delle vittime, tutte, senza bandiere. E comunque non bastano sacerdoti che parlano, ci vogliono sacerdoti che gridano. E lui, Moscone, ha gridato, arrivando a sostenere che l'Europa, aperte nuovamente le virgolette, vuole solo riarmare per sostenere l'industria automobilistica tedesca e un po' anche la nostra in crisi. Uibo! E che noi italiani, abbiamo avuto in parte governi anticostituzionali perché hanno smesso di rispettare l'articolo 11 della Costituzione. Tutte guerre sbagliate o ingiuste, comprese quelle nei Balcani, per non parlare di Siria e Iraq. Non dico che regimi come quelli di Assad o Saddam Hussein fossero paradisi, ma non c'erano guerre civili prima dell'intervento esterno, dice Moscone. Non deve essere stato un bravo studente Franco Moscone d'Alba, quantomeno in storia, anche quella più vicina a noi, perché gli è sfuggita la pagina sulla serie di stragi commesse da Saddam negli anni Ottanta con uso di armi non convenzionali. Può domandare ai curdi, che di certo ricordano bene lo stile di governo del Rais iracheno. Massacri di cui si è macchiata anche la dinastia degli Assad, padre e figlio, da Hama 1982 in giù, anno dopo anno. Al padre Moscone non interessa, lui va per la sua strada barricadero e analista non proprio fine di geopolitica. Ha detto che si vergogna di questa Europa e preferisce quella dei padri fondatori che erano per il disarmo. Sì, in realtà anche uno studente al primo anno di relazioni internazionali sa che proprio la magnifica triade fondatrice cattolica elaborò il progetto di difesa comune europeo poi confluito nella CED. Si dà il caso che tale progetto prevedesse la costruzione di un esercito, cioè di militari armati, integrato questo esercito per difendersi dalle mire di Stalin, a proposito di Russia e confini. E non poteva mancare poi una dichiarazione sull'Iran, il cui riarmo è tutto da dimostrare. Non crede l'arcivescovo neppure all'AIEA, all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il suo pensiero viene diramato tramite messaggi pastorali in cui disquisisce di tutto, dagli abusi edilizi alla microcriminalità, fino alla Costituzione. Le prese di posizione politica finiscono sul sito della diocesi, tradotte in comunicati stampa. La Segreteria di Stato Vaticana già da tempo gli ha chiesto prudenza, ma lui non ci bada troppo impegnato a far rumore per contrastare il massacro in corso. Ma ora il cuore impavido del Gargano è andato oltre e perfino dalla CEI gli hanno messo un attimo da parte le interminabili riflessioni sui cantieri sinodali, programmi, progetti per alzare un minimo la voce e prendere le distanze da un vescovo che vuole togliere il diritto di parlare a un intellettuale, precisando non perché è israeliano. Proprio ieri mattina, ricevendo la United Jewish Appeal Federation di New York, il Papa ha detto, riconoscendo la dignità intrinseca di tutti gli uomini e le donne, la nostra etate ha preso una posizione ferma contro l'antisemitismo e ha dichiarato che la Chiesa rifiuta ogni forma di discriminazione o molestia a causa della razza, del colore, delle condizioni di vita e della religione. A Manfredonia, probabilmente, scaricheranno i bollettini della Santa Sede in una diversa maniera. E così conclude Matteo Mazzuzzi sull'articolo che vi consiglio di leggere e rileggere, se questo è un vescovo, vita, opere, ideologie di Franco Moscone. Ora ci fermiamo un attimo, sentiamo un po' dei suggerimenti commerciali e torniamo però qui subito perché la rassegna stampa prosegue e ne abbiamo di cose da leggere.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 7:34. Giornale Radio.
10: Meteo. Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Guidare informati.
12: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ve l'avevo detto che l'attesa sarebbe stata breve, siamo tornati immediatamente qui al punto G per proseguire con la nostra rassegna stampa, e al microfono c'è sempre Giuliano Guidabardi.

da Hermes Antonucci. Non provo rancore, non credo che ci sia stata una macchinazione di alcuni magistrati nei miei confronti e non cerco rivincite. È accaduto. Evidentemente doveva accadere per diventare e farmi diventare la persona che oggi sono. Forse, se non fossi stato arrestato, sarei finito sotto una macchina. Chi lo sa? Lo dice Antonello Peru, politico sardo di lungo corso, consigliere regionale dal 2009. Nel 2015 ricoprì anche la carica di vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna, prima nelle file di Forza Italia e da oggi con un proprio movimento che si chiama Sardegna al Centro 2020, alleata con noi moderati. Dal 2012 a oggi Peru è stato assolto in 6 processi diversi. L'ultima assoluzione è giunta nei giorni scorsi nel processo cosiddetto Sindacopoli e l'accusa era quella di corruzione in appalti pubblici. A causa della vicenda esplosa nel 2016, Peru è stato arrestato, ha trascorso in carcere 3 mesi e altrettanti li ha fatti agli arresti domiciliari e inoltre è stato sospeso dalla carica di consigliere regionale in applicazione della legge Severino. Il processo è durato 10 anni. Il calvario di Peru, però, era cominciato già nel 2012 con un altro arresto nell'inchiesta denominata Alzheimer, incentrata addirittura su accuse di maltrattamenti e presunte torture su pazienti affetti da demenza. Il politico sardo ha trascorso 1 mese ai domiciliari prima che il riesame annullasse l'arresto. Condannato in primo grado a 4 anni con l'accusa di concorso in associazione a delinquere, è stato poi assolto in appello e in seguito Peru ha dovuto affrontare un altro processo per tentata concussione in relazione alla ristrutturazione della sua villa nella località costiera di Marrizza. La casa gli venne sequestrata per 8 anni, costringendolo a vivere ospite altrove, condannato anche lì in primo grado a 5 anni e 6 mesi, sospeso dal Consiglio regionale, è stato poi assolto in appello. E prima dell'ultima soluzione, in Sindacopoli, Peru, che è stato difeso dagli avvocati Luigi Esposito, Pasquale Ramazzotti, Marco Enrico e Pietro Pitalis, è stato scagionato in altri 3 processi. Credo che nella vita succedano fatti anche negativi di cui capiamo il significato soltanto dopo, spiega Peru, con una visione fatalista e da credente. Non possiamo controllarli tutti, ma possiamo decidere come affrontarli. Io ho scelto di farlo senza rabbia, odio, rancore, cercando modi per crescere anche in queste situazioni. Anche in carcere non mi sono mai buttato giù, ho vissuto la detenzione a testa alta, anche perché se non lo fai, se non hai questa forza, entri in un buco nero dal quale è difficile uscire. E ho visto tante persone in carcere finire in questo buco anche togliendosi la vita. La parte più dolorosa, aggiunge Peru, non è stata la mia sofferenza, ma quella di mia madre, della mia famiglia e degli amici più cari, costretti a condividere un peso che non avevano scelto. Una cosa però, sui magistrati, devo dirla, tutti possono sbagliare, fa parte della natura umana. Ma se sei magistrato, mi aspetto che tu legga ogni carta con la massima attenzione, perché in ballo c'è la limitazione di libertà del cittadino e quindi hai il dovere di ridurre l'errore il più possibile vicino allo zero. Il fatto che in 2 occasioni sia stato condannato a pene molto pesanti in primo grado, 4 anni e 5 anni e mezzo, e che entrambe queste sentenze siano state ribaltate in appello, mi fa capire che questa attenzione purtroppo non c'è stata. E sul processo mediatico, invece, la sua posizione è più netta. Su questo sì, dice Peru, che ho un'opinione fortemente negativa. Ho subito la gogna pubblica. Nel 2012 il mio nome è finito sulle aperture dei telegiornali nazionali, in uno di quei servizi andato in onda sul TG3 venne definito addirittura il padrino politico di un'associazione a delinquere che poi si è scoperto non essere mai esistita. E una volta accertata la verità avrei ritenuto naturale che arrivassero almeno delle scuse anche da parte della signora Berlinguer. Non sono mai arrivate. È la caratteristica più grave del processo mediatico: l'accusa fa rumore mentre la soluzione che arriva tempo dopo incontra il silenzio. Ora, su questa vicenda dolorosissima vorrei fare qualche breve considerazione insieme a voi. 14 anni non sono un numero, sono una vita. 14 anni sono una parte determinante della vita di una persona adulta, soprattutto di una persona che in quegli anni sta formando la propria carriera, come è successo al consigliere regionale sardo Antonello Peru. 14 anni determinanti che segnano a volte in maniera indelebile il corso della vita. È vero quello che dice l'onorevole, è vero che ciascuno si trova nella vita ad affrontare delle prove che non aveva immaginato di dover sostenere, siano esse le malattie delle persone care o le proprie, o siano tanti gravi adempimenti e incidenti che purtroppo capitano, tra questi anche i processi penali. Ma mentre per alcuni non abbiamo

che riconoscere la responsabilità del fato, del destino, di Dio, chiamatelo come ritenete, ciascuno secondo le proprie credenze. Per altri dobbiamo invece solo vedere che si tratta di un sistema e degli ingranaggi di un sistema che non può procedere così come sta procedendo, non può procedere con tanta virulenza, non può procedere senza contare che dall'altra parte c'è una persona, c'è della carne, ci sono delle storie, ci sono delle famiglie, ci sono delle vite che debbono essere ovviamente salvaguardate. Il che vuol dire che quello stesso tempo che molto spesso dedichiamo e la magistratura dedica a cercare di condannare delle persone visibilmente innocenti è tempo sottratto dalla magistratura a perseguire quei tanti delinquenti che invece rendono la nostra vita peggiore e che purtroppo disseminano di crimini di sangue e di crimini contro l'amministrazione, la vita pubblica e sociale di questo paese. Credo che una riflessione sarebbe importante per tutti, per comprendere che ciascuno può finire in quelle maglie, e credo che sia soprattutto importante per chi ha un altro compito davvero assolutamente centrale, che è quello di raccontare la vita, di raccontare che cosa è successo e di rendere possibile con le proprie parole che una persona sia mortificata e umiliata, o che invece si conceda perlomeno il dubbio e si racconti con precisione che cosa è all'interno di quella vicenda. Parlo ovviamente delle cronache giudiziarie. Allora vi ricordo l'articolo: assolto 6 volte in 14 anni, il calvario del consigliere regionale sardo Antonello Peru, a firma di Hermes Antonucci, sul Foglio del 19 giugno.

0: E sempre parlando di giornali, andiamo ad affrontare un'altra vicenda che ha animato il dibattito nazionale in questa settimana, e cioè l'intervista del direttore del TG1 Gianmarco Chiocci, nella quale intervista dichiara la sua cieca fede a Giorgia Meloni. Chiocci ai suoi, qui c'è chi fa l'ufficio stampa dei partiti e comandano, ipocrita negarlo. Assemblea di fuoco al TG1, il direttore dice: a volte mi vengono riferite ad esponenti di primo piano della politica battute fatte in riunione e mi viene chiesto conto di quello che diciamo. Siamo giornalisti o staff di partito? Se ne occupa Salvatore Merlo. È il TG1 che dà la notizia, a me la politica che la nasconde, o l'impagina che è la stessa cosa. Gianmarco Chiocci, il direttore, è in piedi davanti alla redazione del TG1 in assemblea e fa una domanda retorica. La risposta la conosce già e anche chi lo ascolta la conosce, e questo è precisamente il problema. La politica lo chiama ancora prima che il pezzo sia impaginato, racconta i colleghi. Mi chiamano per chiedermi perché non metto quel pezzo e come lo metto, e c'è qualcuno di noi che li avverte. E a volte mi vengono riferite ad esponenti di primo piano della politica battute fatte in riunione e mi viene chiesto conto di quello che diciamo. Pezzi da 90 mi telefonano citando quella battuta di un redattore o quell'altra. Ma siete giornalisti, chiedo, o siete l'ufficio stampa della politica? In Rai comanda la politica. Fare finta di non saperlo e scandalizzarsi improvvisamente ed è ipocrita. E io, dice Chiocci, ipocrita non lo sono. Il pezzo è di Salvatore Merlo, come vi ho detto, quindi come tutti i pezzi di Salvatore Merlo merita un'attenta lettura, e prosegue. Non lo voglio spoilerare tutto perché mi pare che sia più opportuno per i nostri ascoltatori andarlo a leggere, ma su questo una piccola considerazione. È vero tutto quello che dice Chiocci e quello che Merlo riporta. È vero che siamo in una società ipocrita, è vero che da sempre sappiamo che in Rai comandano i partiti e che i giornalisti che arrivano ad avere ruoli di responsabilità all'interno di quell'azienda ci arrivano perché sono in qualche maniera caldeggiati da questo o da quell'altro padrinato di qualsiasi espressione politica e di qualsiasi sensibilità istituzionale. Funziona così dal 1950, da che c'è la RAI, e non è mai cambiato, neanche quando le reti si sono gemmate e moltiplicate. Ma una cosa fatemela dire, anche un po' di garbo certe volte va usato. È vero che noi sappiamo le cose, ma è vero che molto spesso dirle non è utilissimo, e anche ammetterle non giova alla professione giornalistica. Quindi sentirsi dire da Chiocci che deve tutto nella sua carriera alla Presidente del Consiglio e che questa non lo chiama perché si fida di lui, francamente non è un eccellente servizio a favore del quel enorme valore che è la libertà di stampa e l'indipendenza dei giornalisti. E vi posso assicurare che di giornalisti indipendenti ce ne sono, e ce ne sono davvero molti. E ieri a Roma si è svolto, molto colorato, molto festoso e come sempre causa di dibattito, il Gay Pride. E allora affrontiamo anche questo argomento con un articolo molto simpatico e molto intelligente di Federica Olivo, comparso sull'Huffington Post: il ventennio di Menia, la lunga ossessione per gay, baci e Pride. Il senatore di Fratelli d'Italia si difende per la lite a Fiumicino con due ragazzi che si baciavano. Non era omofobia, ma i precedenti sono antichi e numerosi, e l'opposizione, eccezionalmente unita, pronuncia la condanna. Basta, le fusioni ve le fate a casa vostra, non qui. Questo il tono con cui il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, secondo le cronache, si è rivolto a una coppia gay all'aeroporto di Fiumicino. A difendere la coppia Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, che si trovava nella stessa area in quei minuti. Il senatore Menia, raggiunto dalla DN Kronos, spiegava di aver semplicemente ricordato l'educazione, sottolineando che le regole valgono per tutti, cioè pare di capire non ci si bacia in pubblico, un modo per allontanare da sé le accuse di omofobia che gli piovono da più parti. E succede perché Menia non è nuovo a prese di posizioni sarcastiche o brusche in tema di omosessualità. Non era passato inosservato l'attacco a Emmanuel Macron di qualche anno fa? Era in corso una discussione in Senato, in aula si ragionava di aiuti anche militari all'Ucraina, e Menia esternò il suo pensiero sul presidente francese. La pace non si fa nemmeno ipotizzando interventi militari per i pruriti muscolari di uno che di solito, in vero, si dimostra piuttosto femmineo, e capite di chi parlo. Chiuse le virgolette. Nel 2015 Meni attaccò l'allora sindaco della sua Trieste, Roberto Cosolini. Quest'ultimo aveva trascritto alcuni matrimoni tra coppie dello stesso sesso avvenuti all'estero e Menia lo aveva accusato di essere un ipocrita. Prima ancora, era il 2012, Menia, che a tempi era esponente di Futuro e Libertà di Gianfranco Fini, si era scagliato contro chi nel suo partito diceva di voler sostenere il Pride, intollerabile per Menia, il quale rispose indirettamente a Flavia Perina, ai tempi responsabile del Dipartimento Diritti Civili di Futuro e Libertà, definendo i Pride manifestazioni kitsch di volgare esibizionismo e di dubbio gusto. E risale ormai a un ventennio fa la querela sull'uso del bagno delle donne a Montecitorio da parte di Vladimir Luxuria, ai tempi parlamentare indipendente per Rifondazione Comunista. Le cronache dell'epoca riportarono un commento di Menia sull'abbigliamento di Luxuria: se venissi io alla camera in minigonna mi caccerebbero. Ora Menia dice di essere stato aggredito verbalmente dai ragazzi che si baciavano e rigetta le accuse di omofobia, ma le opposizioni sono unanimi, da Alessandro Zan del PD e Ivan Scalfarotto di Italia Viva ad Alessandra Maiorino dei 5 Stelle. Per tutti prevalgono i precedenti e Menia rimane un omofobo che cerca di spacciare per galateo la sua intolleranza. E allora vi dico che di questo argomento, dell'argomento del Gay Pride e delle reazioni che ancora questo suscita nella società italiana, noi andiamo a parlare proprio con Federica Olivo. Buongiorno e benvenuta Federica Olivo.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere con noi. Ci siamo anche un po' divertiti, abbiamo un po' riso rileggendo nel tuo articolo sull'Huffington le gesta del senatore Menia e poi giusto in periodo di Gay Pride. Allora, è ancora così forte, da quello che hai scritto e dalle tue analisi, la contrapposizione contro l'omosessualità in Italia? Si pensava che fossero diritti ormai acquisiti, invece ancora no.
1: Ecco, è questo che stupisce in particolar modo, perché ci sono lunghi periodi in cui per l'appunto non ci sono polemiche, allora sembra che anche tutti i partiti dell'arco costituzionale abbiano sostanzialmente compreso che non abbia più neanche senso politicamente. Abbiano metabolizzato, diciamo, come semplicemente cambia il mondo. E come è giusto che i diritti siano tutelati e tutelabili per tutti. Poi accadono questi episodi un po' controversi e fanno capire che in realtà invece c'è ancora tanta strada da fare. Ora, nel caso specifico, il senatore Menia ha detto che lui non voleva censurare l'atteggiamento di una coppia omosessuale, ma semplicemente l'atteggiamento di una coppia che era troppo affettuosa in pubblico. Però, visto insomma il pregresso, la polemica è scattata e qualche dubbio sorge sulle vere intenzioni.
0: Intanto, Federica, hai approfondito quali erano i veri atteggiamenti dei due ragazzi, cioè che cosa stavano facendo?
1: Ma allora, ci sono delle versioni contrastanti. Loro dicono però che semplicemente si stavano mostrando dell'affetto normalissimo, come qualsiasi altra coppia. Il senatore invece dice che non era
0: spacciucchiando.
1: Esatto. Il senatore invece dice che era un atteggiamento fastidioso e non opportuno in pubblico, però il caso ha voluto che ci fosse anche un altro senatore in quella sede all'aeroporto di Fiumicino, che era Luca Pirondini dei 5 Stelle, che è andato subito in difesa della coppia e anche lui insomma non ha rilevato nulla di anomalo, se così si può dire, nell'atteggiamento di queste due persone.
0: E certo, è molto curioso pensare che ancora possano succedere queste cose. Certo è che se questo episodio non fosse avvenuto a ridosso delle dichiarazioni fatte qualche giorno fa da Lilli Gruber, del generale Vannacci, in cui diceva che i gay possono addirittura guidare e che dunque non dovrebbero lamentarsi, tutto il discorso probabilmente avrebbe un diverso sapore e sarebbe inserito in un diverso scenario. Ritieni che i movimenti omosessuali, i movimenti difendono corporativamente, usando nel senso migliore del termine, nell'accezione migliore del termine, la parola, possano procedere a richiedere una rinnovata certificazione dei propri diritti? Cioè, c'è pericolo vero che succeda qualcosa di peggio?
1: Allora, che succeda qualcosa di peggio da un punto di vista normativo, in questo momento tenderei ad escluderlo, però quello che fa paura è magari un atteggiamento di recrudescenza dell'omofobia in parte della popolazione, che in questo momento si rileva soltanto in casi e in affermazioni sporadici. Però se, diciamo, questa catena dovesse continuare, allora sì che dovrebbe esserci un sussulto di coscienza non soltanto delle associazioni che tutelano i diritti delle persone LGBT, ma di tutta la società civile che ha a cuore i diritti di tutti.
0: Se posso inserire un mio commento sulla vicenda, io la questione la trovo un po' più grave culturalmente nella società italiana, perché i commenti da spogliatoio, il darsi di gomito, l'allusione, la battuta sono sempre molto presenti all'interno della società eterosessuale maschile, cioè fanno parte dell'armamentario tradizionale delle battute che gli uomini scambiano, gli uomini e anche le donne scambiano tra di loro quando ci sono persone visibilmente o dichiaratamente omosessuali. E questo per me è un segno abbastanza pericoloso di una cultura
1: Certo.
0: che sembrava stesse andando avanti, invece
1: È
0: fa
1: vero,
0: dei vistosi passi indietro.
1: tendiamo a
0: Prego.
1: dimenticarcelo perché magari vedendo noi passi, vedendo insomma da un punto di vista legislativo che ci sono stati dei minimi passi in avanti, tendiamo a dimenticarci a volte poi quello che succede nella società civile, però è vero, basta così stare nel mondo, vedere le chat, fare qualche discussione anche banalmente al bar, per rendersi conto che ancora c'è tanta strada da fare e forse il mese del Pride può in qualche modo ricordarlo a tutti, che non bisogna dare nulla per scontato.
0: E soprattutto, come diceva Salvatore Sata, occorre un tempo straordinariamente lungo per modificare gli spiriti e le cose. Io vi consiglio di andare a rileggere l'articolo di Federica Olivo sull'Huffington Post del 5 giugno, il ventennio di Menia, la lunga ossessione per gay, baci e Pride. Grazie per essere stata con noi, Federica.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

Andiamo molto velocemente, vi voglio leggere, o meglio indicare, un altro articolo di Carmelo Caruso: le catacombe di Schlein, esclusioni a Ventino sulla legge elettorale, Renzi, senza di noi perdono Chigi e il Quirinale, il pranzo Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli, isola il centro. Renzi dice: è matematica, senza di noi non vincono. Ma Bonelli risponde: e quanti dovevamo invitare? C'è anche Maraio, il centro deve trovare una sintesi. La segretaria del PD pensa adesso a un altro pranzo riparatore e attende la direzione che forse slitterà. Si tratta ovviamente della vicenda della foto del campo stretto, cioè di Bonelli, Fratoianni, Conte e degli Schlein ripresi da se stessi e con immagine da loro stessi diffusa in un ristorante, che annunciano l'inizio del tavolo del campo largo che parte per l'appunto stretto. Vedremo cosa succederà. Certo che i presupposti non sembrano aprire verso una grande alleanza e tantomeno sembrano portarci a un cambiamento di rotta nella solita cultura della divisione dell'attimo che dalle parti della sinistra è imperante. E chiudiamo con una citazione della generalessa Matone, della Simonetta Matone: i problemi non sono solo a sinistra, sono anche a destra ovviamente. Zaia vuole fottere Salvini, se non mi vogliono in Lega me ne vado. Vannacci usa parole luride, la deputata della Lega: io al raduno di Treviso e che ci vado a fare, a farmi insultare? I parlamentari della Lega al sud hanno i voti, quelli del nord li rispettino. Così la passionaria, rivela Carmelo Caruso. Vannacci è in generale, è il generale, ma Simonetta Matone è la generalessa della Lega, deputata, ex capo segreteria di Vassalli, e vi spiega come finirà in Lega. Malissimo. Luca Zaia cosa vuole? Fottere Salvini. Il suo obiettivo è fottere Salvini, non lo dico io, me l'hanno detto ex leghisti veneti che parlano con Zaia. E se la Lega si sposta al nord, cosa resta da fare ai leghisti del sud? Io me ne vado. Come posso spiegare ai miei elettori del Lazio che c'è una Lega che parla male dell'altra? Io non mi faccio prendere a sputi. Se non servo, me ne torno a casa o trovo un altro partito. Vannacci usa parole luride. È stato un errore farlo entrare nella Lega? E lo è stato. È così. Simonetta Matone, trovate tutto sull'articolo di Carmelo Caruso del 18 giugno. La generalessa Matone: Zaia vuole fottere Salvini e se non mi vogliono in Lega me ne vado. E con questa citazione noi chiudiamo anche la rassegna stampa di oggi. Ora ci fermiamo, come sapete c'è il giornale radio, quello dell'ora tonda, quindi ricco di notizie, lo ascoltiamo insieme, poi un po' di suggerimenti commerciali e torniamo per le quattro prestigiose, spero interessanti, interviste del Punto G. A fra pochissimo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli USA, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
5: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Ieri Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti.
4: La politica, Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi, dice, sono quelli che faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
5: La cronaca, schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove la 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
4: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
5: Siamo allo sport, il calcio. Ai mondiali, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone è a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao, che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Guidare informati.
6: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo di Dannazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con il Punto G e Giuliano Guidabarti, parliamo un po' di politica nazionale, lo facciamo veramente a livello altissimo con la storica firma del Corriere della Sera, di cui oggi editorialista, ma è stato due volte direttore e nel mezzo l'esperienza alla direzione del Sole 24 Ore. Dal 2015 è presidente della Fondazione Corriere della Sera. Tante le sue pubblicazioni, vi ricordo solo qualche titolo: Poteri forti o quasi, Ci salveremo, Appunti per una riscossa civica, La ragione e il buon senso, Conversazione patriottica sull'Italia e le cose che non ci diciamo fino in fondo. Buongiorno e bentornato al direttore Ferruccio De Bortoli.
1: Grazie dell'invito e della generosa, troppo generosa presentazione.
0: Mi sono molto limitato, direttore, molto limitato perché come tu sai si può dire moltissimo di più su una carriera così importante. Mi vorrei limitare anche sull'argomento, perché mi piacerebbe parlare di politica nazionale, però è vero che siamo, come è scritto nel tuo ultimo articolo, tutti quanti rapiti dall'ossessione Vannacci, e l'argomento del quale siamo costretti a parlare, perché una sola intervista dalla Gruber ha rivoluzionato la politica italiana e l'agenda della politica italiana. Tu dici nel tuo articolo che l'ossessione, questa ossessione e questa presenza è colpa essenzialmente del partito da cui proviene, della Lega.
1: Ma io credo di sì, e sarebbe anche opportuno che non solo Salvini ma anche lo Stato Maggiore della Lega facessero un esame di coscienza, cioè hanno rappresentato uno straordinario possibile lancio della candidatura di Vannacci, ne hanno poi anche sfruttato il peso, perché Vannacci, dobbiamo ricordarci, che ha avuto 500.000 preferenze nelle elezioni europee e quindi probabilmente ha anche contribuito a tenere su i consensi della Lega. Però è chiaro che quella sarebbe stata una traiettoria divergente rispetto alla Lega, avrebbe messo poi in chiaro che esistono due leghe di fatto: una, quella che ovviamente si ispira al federalismo del nord, e l'altra che invece ha preso una china diversa, più nazionale, più vicina alla destra, più vicina soprattutto alle alleanze europee. E quel tipo di destra lì la interpreta forse meglio Vannacci dell'anima leghista rimasta.
0: Io da un po' di tempo non credo più nell'interpretazione della realtà, nella figura delle persone, nel cercare delle persone la realtà, ma nei processi. E mi sembra che Vannacci sia all'interno di un processo funzionale. Vedo i Vannacci dispersi in Europa, da Farage ad Abascal all'FD in Germania, e vedo un intero sistema che non ha un grande interesse a realizzare il proprio programma. Cioè, io non ci credo, e non ci credo che Vannacci desideri affermare realmente la remigrazione e le altre un po' deliranti idee che rappresenta con quella sua tetragona logica da Lego. Mi pare che più che altro l'interesse sia quello di destabilizzare, di creare un grande processo di destabilizzazione proprio all'interno dei governi europei, e dunque mi viene in mente che possa essere stato mandato da qualcun altro. Il complottismo non è mai simpaticissimo, non ha mai troppe prove, però l'idea mi viene.
1: Guarda, intanto non abbiamo prove nemmeno indizi, questo dobbiamo dircelo con molta chiarezza, che ci sia un interesse anche di potenze esterne all'Unione Europea di influenzare la qualità del dibattito democratico dei Paesi membri, questo è abbastanza sicuro. Viviamo in un'età di guerre ibride, le guerre ibride sono fatte anche di molte fonti anonime potentissime che diffondono cose spesso false, artatamente false. Però onestamente noi non abbiamo alcuna prova e alcun indizio, e credo che sia giusto non parlarne. In politica non esistono vuoti che non vengono subito riempiti, e è giusta la tua sottolineatura sull'importanza dei processi politici, che spesso trascuriamo di guardare e di analizzare in profondità. evidentemente, come accade in altri paesi europei, c'è una domanda di estrema destra e quindi si è creata un'offerta di estrema destra, a maggior ragione tenendo conto che Fratelli d'Italia si sta indirizzando, giustamente secondo me, verso un partito più conservatore, verso un partito che è più vicino al Partito Popolare Europeo e forse meno al gruppo degli ECR sovranista delle alleanze attuali del partito di Giorgia Meloni. E probabilmente questa, diciamo, ufficializzazione di quelli che sono gli eredi del movimento sociale della Prima Repubblica, questo anche passaggio, diciamo, ad una logica governativa che ovviamente recide qualche legame con l'anima più dura e più pura, se possiamo chiamarla così, della destra, ha lasciato e creato un voto che intelligentemente e spregiudicatamente l'onorevole Vannacci, io lo chiamerei l'onorevole perché a questo punto, insomma,
0: sì, sono
1: bisognerebbe anche il rispetto dei generali che
0: dei
1: fanno
0: generali in servizio, ecco, sì. Assolutamente. Però siccome io condivido assolutamente questo ragionamento, che mi sembra molto lucido e molto attento ai fatti, scaturisce un'immediata considerazione successiva, cioè che la Meloni, ma dall'altra parte la Schlein, per quello che riguarda la composizione del suo fronte, non abbiano interesse personale e politico ad avere una legge maggioritaria, cioè una legge che enfatizza le specificità e che tende a portare tutti dentro e che rende fatalmente molto importanti e molto pesanti politicamente le ali più estreme. Sarebbe, anche perché il paese ha davvero molto bisogno di riforme, questo è evidente a tutti, e di riforme condivise, sarebbe un bel momento per un ritorno proporzionale. Come mai non ne approfittano?
1: Secondo me, qui posso fare una previsione, poi verrò sicuramente smentito e tu non mi inventerai tu più alla tua trasmissione, ma tutto
0: questo
1: sommato,
0: già mai.
1: La caduta della legge elettorale, che probabilmente avrà un premio di maggioranza, anche se è un premio di maggioranza che scatterà dopo una determinata soglia, 42% si dice, rischia poi di non realizzare quella soglia, magari non la realizza nessuno dei due schieramenti e ricadiamo in un proporzionale puro. Dopodiché potremmo assistere al paradosso di sigle che si sono presentate insieme con un candidato o una candidata premier, che in un sistema del tutto proporzionale sono poi liberi di fare le alleanze che ritengono più opportune, quindi magari trovare una convergenza su un nome diverso da quello messo sulla scheda. Sarà interessante questo piccolo paradosso, insomma, perché se poi siamo in un sistema del tutto proporzionale, perché io penso che sia difficile per il centrodestra non allearsi con Vannacci, ma credo che sia anche impossibile proporlo, quindi insomma sarà un dilemma lancinante per il centrodestra di governo, quindi è possibile che poi la soluzione sia una soluzione, poi a sinistra abbiamo dei problemi con i centristi, poi alla fine, no? Sarà forse più preferibile una soluzione nella quale poi alla fine, nonostante l'obiettivo della legge elettorale, che è quello della governabilità, appunto si chiama stabilicum, poi alla fine si cada in un proporzionale puro e tutti sono liberi di farsi la loro maggioranza.
0: E così finalmente si arriva ad un governo un po' più vasto che cerca di fare delle riforme condivise e non arrivare a quelle orribili cose che abbiamo visto con l'ultimo referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. E intanto continuiamo a vedere le cose con la grande attenzione di Ferruccio De Bortoli, che ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie
0: direttore.
1: Grazie dell'invito. Grazie, buona giornata.

0: Ed eccoci, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio col punto G e Giuliano Guidabardi è sempre al microfono e continuiamo a parlare di politica, lo facciamo con il vice direttore del Corriere della Sera, suo editorialista, è stato senatore e vice direttore di Repubblica, nonché fondatore e direttore del Riformista e direttore del Corriere del Mezzogiorno. Ha scritto tanti libri, ma il 12 maggio è uscito il suo ultimo, si intitola La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta. Edito da Silvio Berlusconi Editore e scritto da Antonio Polito. Buongiorno e bentornato, direttore.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, gli argomenti sono tanti, abbiamo sul campo Vannacci, la foto del campo largo che sembra un campo stretto e si è aggiunto da pochissimo anche l'ultima umiliazione, forse effetto boomerang, che arriva dagli Stati Uniti con il presidente Trump che dice potevo non parlare con la Meloni ma mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto. In che direzione sta andando questa Italia tra vannaccesimi, campi stretti e mortificazioni internazionali?
1: Ma fammi partire innanzitutto da questa battuta di Trump che è veramente intollerabile, nel senso che non è da Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti non è un, interpreta, rappresenta l'intera sua nazione, tra l'altro la più grande, più potente del mondo. L'Italia, in Italia Giorgia Meloni non è una ragazzina che poi sfottere pubblicamente da bullo con un che di maschilista dentro, ma è la Presidente del Consiglio di un paese della NATO, dell'Europa, che fa parte del G7, tra le 7 potenze industrializzate del mondo, un alleato. Cioè non si può trattare l'Italia così, perché facendo questo lui ha trattato l'Italia in questo modo, quindi guai a lui, non si permetta, ma oltretutto attenzione anche noi a non inseguire sempre i rapporti in politica estera come se fossero solo rapporti personali, perché i rapporti personali facilmente poi scivolano in questo. Per quanto riguarda la situazione politica italiana, purtroppo noi stiamo tornando a una forte instabilità politica che non abbiamo conosciuto negli ultimi 4 anni, un po' per un caso, perché alle ultime elezioni uno dei due schieramenti era diviso e quindi l'altro ha avuto la maggioranza comoda, confortevole, ma sia nel centrodestra con il caso Vannacci, sia nel centrosinistra con le tensioni interne al campo largo, stiamo vedendo due schieramenti che lottano per presentarsi in condizione di vincere le elezioni, e quindi il rischio che non ne venga fuori un governo stabile è molto elevato.
0: Ma Antonio, ne parlavamo adesso con Ferruccio De Bortoli, ma non sarebbe il caso, forse sia per Schlein che per Meloni, per i partiti più grandi in questo momento, visto che si parla di legge elettorale, andare verso una legge elettorale compiutamente proporzionale, cercare di isolare gli estremi e di non essere ricattati a destra o a sinistra da formazioni che hanno un consenso molto minore?
1: Questo avrebbe un senso se i due partiti maggiori avessero una disponibilità, mostrassero una disponibilità in caso di risultato elettorale che lo richieda, di allearsi tra di loro, di mettere insieme un governo di unità nazionale o di sostenere un governo tecnico, un po' come succede in Germania quando nessuno dei due schieramenti vince nettamente, si fa la grande coalizione. Ma entrambi i nostri partiti maggiori, purtroppo, sia Fratelli d'Italia che il PD, hanno dichiarato con nettezza che mai e poi mai governeranno più con l'altro, e quindi questa possibilità non c'è, perché se fai un sistema proporzionale, totalmente proporzionale, non uscirà ovviamente una maggioranza dalle urne, perché non è fatto per quello il sistema proporzionale, e poi le alleanze si dovrebbero trovare in Parlamento, ma è altamente probabile che i due schieramenti in questo modo non riuscirebbero a mettere insieme una maggioranza, e quindi bisognerebbe trovare altre vie. Purtroppo il bipolarismo belluino degli ultimi decenni ha costruito una situazione in cui questo in Italia non può accadere.
0: Aiutami a comprendere allora la mossa di Carlo Calenda, che dice non mi candiderò né con un polo né con l'altro, rimango con un movimento di centro. Spera nel mancato raggiungimento della cifra che poi fa scattare il premio di maggioranza e dunque sostanzialmente una legge maggioritaria che diventa proporzionale?
1: Ma se si fa la legge che vuole fare il centrodestra, e io credo che si farà.
0: Meluncellum.
1: Sì, quello come chiamarlo, ma insomma che prevede un premio di maggioranza che dà una maggioranza sicura a chi arriva primo, beh, allora chi si colloca fuori dai due poli certamente non governerà, perché uno dei due poli sicuramente vince, questo è il punto. Quindi si candida un ruolo a Calenda, si candida un ruolo di testimonianza, nobilissimo e giusto, perché anche quello ci deve essere nei parlamenti. Il pareggio potrebbe uscire dal sistema attuale, ma se viene cambiato è impossibile, perché uno dei due avrà un premio di seggi tale da consentirgli di avere la maggioranza.
0: E sempre se arriva al 42%, se da una parte non c'è Calenda, dall'altra non c'è Renzi, al premio del 42% non ci si arriva.
1: Ma questo io ho i miei dubbi, io penso che al 42%, secondo me, tutti e due gli schieramenti, o comunque sicuramente uno dei due ci arriva, anche perché, vedi, le elezioni hanno un effetto anche bipolarizzante, cioè scatta il meccanismo del voto utile, magari, non so, il vannacciano moderato che dice ah però Vannacci è fuori e fa perdere il centrodestra e fa vincere la sinistra, magari dice non lo voto per questa ragione. Lo stesso vale per il seguace di Renzi o di Calenda, dice sì vabbè però io non voglio far vincere la destra. Quindi se tu
0: credi...
1: presenti
0: sì, dice, vai, scusa. Vai. No, finisci, poi ti faccio.
1: Voglio dire, diciamo, i comportamenti elettorali dipendono anche dall'offerta. Se l'offerta elettorale è tale da privilegiare uno scontro bipolare, la gente si polarizza e quindi io credo che tutti e due supereranno il 42.
0: Ci credi ai sondaggi di questi giorni? Cioè credi ad un'affermazione così forte di Vannacci?
1: Ma guarda, intanto Vannacci il sondaggio è dato intorno al 5. Io francamente 4-5 gliel'avrei accreditato anche qualche mese fa. La vera domanda è se continua a crescere, cioè se questo effetto è solo così un po' di hype mediatico destinato poi a, nel corso di un anno e più che ci aspetta prima delle elezioni, ad afflosciarsi, oppure se invece è una roba tipo AfD in Germania, cioè una crescita tumultuosa di un'estrema destra xenofoba e anche un po' nostalgica. Io non ci credo molto, ma certamente basta quel 5% a terremotare il centrodestra, non solo perché è un 5%, ma soprattutto perché è tolto ai partiti del centrodestra in massima parte, soprattutto alla Lega. Cioè quello che io vedo come effetto Vannacci è più che altro una destabilizzazione della Lega che destabilizza la coalizione.
0: Veniamo al tuo libro La Costituzione non è di sinistra contro l'uso politico della carta. È un libro che viene non casualmente dopo il risultato del referendum sull'ordinamento giudiziario delle scorse settimane e degli scorsi mesi. Come si fa a non usare politicamente la carta? Io la sento brandire da una parte e dall'altra da sempre.
1: E come si fa? Si fa smettendo di usarla come strumento di lotta politica, perché tale non è. Intanto la carta fu frutto di un compromesso tra culture politiche che oggi non esistono più, democristiani e comunisti del tempo. Quindi nessuno veramente può dire è il mio programma elettorale, come dice spesso la sinistra, in particolare Elly Schlein, no? Dice ma il vostro programma qual è? La Costituzione. No, la Costituzione non è un programma elettorale, è l'architrave che regge una casa comune. E oltretutto accusare sempre l'altro di violarla, intanto è il gioco di al lupo, prima o poi accadrà davvero su qualcosa di serio, ma poi oltretutto è un modo per non legittimarsi reciprocamente. Vedi, tu prima mi chiedevi come potrebbero fare ad allearsi insieme, ma se non si riconoscono neanche nei valori costituzionali che dovrebbero essere di tutti. Quindi bisogna smetterla di usarla come un'arma, perché altrimenti si indebolisce la Repubblica, si indeboliscono le istituzioni.
0: Ricorderai un intervento, come sempre un po' provocatorio, del presidente Cossiga, che la chiamava la Costituzione peggiore del mondo, la più compromissoria e la più ambigua. Magari questo è troppo, però anche la più bella del mondo, non ti sembra un po' esagerato?
1: Sì, assolutamente. Io nel libro, diciamo, contesto questo giudizio che poi viene dato soprattutto a fini di monumentalizzazione, cioè il tentativo di trasformarla in un feticcio, in una in qualcosa che tra l'altro è poco conosciuta e poco studiata, perché molti la citano anche a sproposito, citano solo un comma e non un altro, ma quei commi che ci piacciono vengono usati per trasformarli in una Bibbia intoccabile, cosa che non è. Gli stessi costituenti fecero un appello alle future generazioni a modificarla dove era necessario e previdero non a caso un articolo per poterla modificare. Quindi certo, non, certamente non è più bella del mondo, anche perché nella parte, diciamo così, nella parte ordinamentale ci sono molti compromessi a ribasso che andrebbero corretti, tant'è vero che sono 40 anni che tutti i partiti, tutto il sistema politico dice che bisognerebbe correggerli e poi non lo fa mai. Certo, non è la più brutta del mondo, no, perché la prima parte, quella valoriale, è ormai penetrata nell'opinione pubblica e unisce il paese.
0: E insomma, ho visto che consente addirittura ai gay di guidare, quindi deve essere davvero una bella Costituzione. Allora vi ricordo, la Costituzione non è di sinistra contro l'uso.
1: Sei diventato vannacciano pure tu.
0: Non credo proprio, penso proprio al contrario. La Costituzione...
1: No, perché questa che hai fatto è una battuta di Vannacci.
0: Esattamente, ho detto, è talmente bella la Costituzione che addirittura consente ai gay di guidare, che a lui sembra un grande riconoscimento di diritti, evidentemente. Allora, vi ricordo, la Costituzione non è di sinistra contro l'uso politico della carta, scritto da par suo da Antonio Polito. Grazie direttore per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 32 minuti.
6: Guidare informati. Guidare informati.
7: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, torniamo in onda per il nostro ultimo miglio. Siete sempre collegati con Giornale Radio, il Punto G, e con Giuliano Guidabardi al microfono, e parliamo di un tema che per questa trasmissione per noi è sempre stato molto importante: la tutela della privatezza, dei dati personali, ma anche la tutela della stessa modalità con la quale noi ci esprimiamo. Che cosa è giusto dire, che cosa non è giusto, che cosa travalica il diritto della libertà di espressione e di critica e va a inserirsi invece in quello che sono i diritti delle altre persone. Oggi ne parliamo al massimo livello con la vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali e professoressa ordinaria di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università di Firenze, avvocato iscritto all'albo speciale dei professori universitari e componente del direttivo scientifico di numerose riviste di area giuspubblicistica, fellow del Centro di Ricerca in Public Law and Policy Program della School of Law dell'University of Berkeley, ed è stata vicepresidente per due mandati dell'Associazione Italiana di Diritto Pubblico Comparato. Dal giugno del 23 è anche componente della presso la Presidenza del Consiglio della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP, quelli che concernono i diritti civili e sociali. Potrei continuare con un curriculum molto lungo, vi dico solo che scrive anche molto sul testate come Messaggero, Il Giornale, La Verità, La Nazione, Il Corriere Fiorentino, ed è appena uscito il suo ultimo volume. Si intitola Il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Lo ha edito Rubettino e lo ha scritto la professoressa Ginevra Cerrina Feroni. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, cominciamo subito dal pensiero conforme. Si tratta di una critica costituzionale, professoressa, all'idea del wokismo?
1: Sì, l'idea di questo libro nasce portando avanti quella che è un po' la mia qualificazione, cioè di essere una giurista, e ho ritenuto che fosse arrivato il momento di affrontare questo tema, che è ben conosciuto a livello, per così dire, sociologico, nella letteratura sociologica, anche da un punto di vista giuridico. Perché? Perché quando ci sono delle nuove regole di condotta che operano in modo coercitivo, ci si trova di fronte ad una posizione di diritto, quindi al sorgere di un imperativo che è prima sociale, ma poi appunto diventa giuridico, di, e qui si entra nel tema, di impedire ad esempio delle espressioni e delle azioni che siano ritenute capaci di emarginare o di offendere gruppi o persone assunti come svantaggiati. Quindi la sfida di questo lavoro è affrontare questo tema e ricollocarlo nella dimensione giuridica, specialmente giuridico-costituzionale. Perché? Perché tutti questi fenomeni incidono su pilastri del costituzionalismo, tra cui appunto la libertà di espressione del pensiero.
0: Ecco, come si fa, professore? Il principio, ovviamente, è un principio che io non so chi possa non condividere, quello che non si debbano chiamare le persone per categoria o per loro attitudini con termini dispregiativi, sgradevoli e non apprezzati da loro stesse. Questo mi sembra che faccia parte del patrimonio comune. È brutto chiamare le persone in alcune maniere con le quali le identificavamo solo qualche decennio fa. Ma dov'è che ci si deve fermare? Dov'è che questo diventa invece una costrizione incostituzionale della propria libertà di espressione? E forse è il caso anche di fare qualche esempio di qualche parola, così,
1: certo,
0: ci capiamo un po' meglio.
1: Ma vede, diciamo,

0: contrario a ciò che viene imposto come, per così dire, modello culturale di riferimento. E come lo si è fatto? Beh, lo si è fatto attraverso un'operazione capillare che ha inciso, ad esempio, sul linguaggio. La lingua cambia, no? Si cercano delle parole, delle espressioni nell'ottica di una dimensione inclusiva che però alla fine cominciano a reprimere quello che è la possibilità di esprimersi, la possibilità di, diciamo, esprimere anche delle idee forti, anche delle idee.
1: La interrompo,
0: diciamo,
1: un secondo. La interrompo un secondo per un esempio, se lei mi consente. Qualche giorno fa visitavo una mostra sugli ultimi 60 anni del Corriere della Sera e c'era una pagina che riportava le notizie da tutta pagina e con ovviamente volontà di dare la notizia con risalto e anche con apprezzamento della famosa marcia di Martin Luther King per l'affermazione dei diritti civili. Era il 1963 e il Corriere titolava a tutta pagina 250.000 negri per la pace, titolo che ovviamente oggi sarebbe assolutamente impossibile e offenderebbe la coscienza e la sensibilità di ciascuno di noi. Eppure non volevano parlarne male in quella circostanza. È lì, certo, che lei dice è cambiato il linguaggio.
0: Cambia il linguaggio perché si individuano parole nuove, parole che ovviamente cercano di non offendere, e questo appunto è ancora una finalità giusta e corretta. Il problema è che con una serie di perifrasi, con una serie di nuove parole, alla fine il linguaggio diventa sfittico e si ha paura ad esprimere con delle parole che venivano solitamente usate concetti. Quindi il problema è che, e lo diceva già Natalia Ginzburg sull'unità nel 1989, diceva: guardate, siamo in presenza di una ipocrisia, di un falso rispetto, nuove parole artificiali che in realtà non esprimono quello che noi veramente siamo, non esprimono quello che noi veramente sentiamo, e il nostro vero pensiero lo conserviamo dentro di noi in modo clandestino. E questo, guardi, ha inciso e sta incidendo in modo profondo. Le faccio un esempio concreto: la vicenda, sì, Charlie Hebdo, l'attentato islamista, la barbarie che successe. Cosa fu coniato dopo quegli eventi drammatici? La parola Je suis Charlie. Je suis Charlie è l'opposto di una rappresentazione di quello che era, cioè di un conflitto nelle nostre società tra un Islam politico e radicale e invece i valori occidentali. Je suis Charlie era un modo per rappresentare in modo politicamente corretto certamente la nostra opposizione rispetto a quell'obbrobrio, ma non si aveva veramente il coraggio di parlare di barbarie, di andare a fondo di quello che era successo. È un esempio di autocensura.
1: Fu criticato ferocemente, come giusto che sia e come comprensibile che sia, l'attentato dolorosissimo da parte di tutti. Nessuno mi pare che abbia poi giustificato quell'atteggiamento.
0: Nessuno ha giustificato, ma non si, diciamo, riuscì.
1: Tranne forse Papa Francesco,
0: ecco,
1: se
0: sì,
1: non ricordo male.
0: Perché il problema è sempre poi l'accusa, no, che sta dietro ad ogni posizione più forte, magari su temi come questo, di diventare appunto islamofobi, razzisti, eccetera. E io ricordo che nel nostro ordinamento ci sono già delle norme che impediscono e quindi anche sanzionano attacchi degradatori, denigratori, offensivi, razzisti. Ci sono già le norme, però questo è qualcosa di più, si sta andando oltre. Noi abbiamo esempi continui di questo fenomeno del politicamente corretto. L'ultimo è la Fiera del Libro, abbiamo la copertura delle statue per non offendere le sensibilità ad esempio islamiche, abbiamo la rimozione di la cancellazione, proprio una damnatio memoria, memoria della storia, si abbattono le statue di Churchill, di Indro Montanelli, di Cristoforo Colombo, si cambia la storia, si decontestualizza

0: storia, sì, no? In questo movimento woke che arriva dagli Stati Uniti. Quindi diciamo gli esempi sono continui e secondo me devono essere oggi esaminati proprio in una logica di perimetrazione di questo fenomeno, che non è più un fenomeno di costume, ma sta incidendo su pilastri del diritto e in modo particolare del diritto di esprimere il pensiero.
1: E non solo, le faccio una domanda su un'altra questione, ma anche se molto velocemente perché non abbiamo troppo tempo, che ha riguardato la cronaca di queste settimane, lo spiacevole episodio delle chat degli autisti del milanesi con frasi sessiste, volgari, rozze ed insopportabili nei confronti di passeggere che erano salite a bordo degli autobus e le cui immagini erano state sottratte con modifica e alterazione dei sistemi di vigilanza interna, di vigilanza video interna. Ecco, lì sì, c'è ovviamente una violazione della privatezza, perché si rubano immagini delle persone, peraltro per poi commentarle in maniera grossolana. Ma come si è fatto ad ottenere anche la chat? Non è anche quella una violazione della privatezza delle comunicazioni?
0: Ma infatti ora noi abbiamo aperto un'istruttoria proprio ieri sono partite delle ispezioni su questa vicenda, che ovviamente deve essere affrontata diciamo nella sua globalità.
1: Qui abbiamo
0: nella sua interezza, perché devono essere ancora, e quindi diciamo essendoci un'istruttoria aperta ovviamente non mi posso esprimere. Sicuramente da donna dico che è un fenomeno terribile, e l'autorità garante privacy è molto sensibile su questi temi. Siamo intervenuti con tanti provvedimenti su chat di questo tipo, chat che sono state poi chiuse. Abbiamo una competenza molto importante sul tema del revenge porn, quindi c'è un'attenzione massima. Perché? Perché si tratta naturalmente di dati sensibili, di dati particolari, specialmente che in questo caso riguardavano le donne, e che toccano che cosa? Toccano la reputazione, toccano la dignità, perché la tutela della privacy è in realtà tutelare i dati più preziosi dei cittadini, quelli che esprimono la loro essenza profonda. Poi ci sarà tutto il tema da approfondire, ma lo vedremo nelle prossime settimane, su come sono stati acquisiti questi dati, come sono stati condivisi, chi li ha condivisi e naturalmente il contenuto di queste eventuali chat, se è oggetto di approfondimento e di istruttoria.
1: Io ogni volta che sento che si leggono le chat mi ricordo della Stasi e ho un po' di paura. Ad ogni modo torneremo davvero a parlarne. Ringraziamo la professoressa Ginevra Cerrina Feroni e vi ricordo il titolo del suo libro Il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Grazie professoressa per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E torniamo in studio per il nostro ultimo miglio. Siete sempre collegati con Giuliano Guidabardi e il punto G su Giornale Radio. E sapete che noi abbiamo la domenica l'abitudine di parlare, di buttare uno sguardo oltre Tevere, parlare un po' di quello che succede nella Chiesa e quello che succede soprattutto con il nuovo papato. Lo facciamo oggi con una tra le più brillanti storiche italiane. Ha insegnato storia contemporanea alla Sapienza, editorialista del Foglio, ha scritto sulle colonne di Corriere della Sera, Avvenire, La Stampa, ha curato Donne, Chiesa, Mondo, l'inserto mensile dell'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede sino al 2019. E tanti i suoi libri, vi ricordo solo qualcuno: Dirone così, Otto mistiche laiche del Novecento, Ebrei senza saperlo e Quel che resta del femminismo. Buongiorno e bentornata la professoressa Lucetta Scarafia.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Professoressa, eccomi. Entro subito in medias res, le piace questo nuovo papa?
2: A me molto, piace molto, mi sembra che dietro un'aria molto calma e di una persona che non vuole fare grandi cambiamenti ne stia facendo di grandissimi. Ecco.
1: Quali ad esempio?
2: Per esempio ha sicuramente ripreso in mano la Chiesa con una autorevolezza notevole. e ha con grande tranquillità, diciamo, superato delle posizioni, diciamo, un po' populiste di Francesco, per esempio quella di non andare mai in vacanza. Lui va a Castel Gandolfo se può un giorno e mezzo alla settimana, e ha chiuso di nuovo i giardini del Papa, che prima erano stati in modo molto, diciamo così, clamoroso aperti al pubblico, che stava rovinando tra l'altro. E quindi questo aspetto, non ha avuto paura di fare un gesto che sembra, diciamo così, elitario, ma che invece fa parte di una giusta difesa della sua vita privata e della sua così, la conservazione delle sue energie. A me è sembrato l'ha fatto tranquillamente, senza dire niente di speciale, ma l'ha fatto.
1: Non solo, è tornato a vivere negli appartamenti papali, anche
2: sì,
1: questo
2: infatti,
1: segnale non, sì, non indifferente. Sì.
2: No, molto importante. Cioè, lui fa il Papa lo fa fino in fondo, si veste da Papa, non finge di non essere il Papa, ecco, fa il Papa. E questa è una cosa molto bella, e difende la tradizione, anche la tradizione europea occidentale, che invece Papa Francesco aveva molto lasciato ai margini. Il fatto di cominciare i suoi viaggi dopo il grande viaggio in Africa, che è stato importantissimo, però di inserire subito dopo viaggi in Europa, Spagna e Francia, che erano state, diciamo, dimenticate da Papa Francesco, sono anche un segnale molto chiaro dell'importanza di una rinascita cristiana in Europa.
1: Mi è chiara la lettura del viaggio in Africa e anche quella del grande viaggio, peraltro con discorsi molto importanti e molto densi di argomenti in Spagna. Mi è risultato un po' più difficile comprendere la ragione del viaggio a Monte Carlo, le devo dire la verità.
2: Beh, intanto a Monte Carlo è stata, quando uno dice che la Chiesa è aperta a tutti, anche ai ricchi, cioè come c'era una telenovela tanti anni fa, cioè anche i ricchi piangono, c'era anche un modo per riconoscere.
1: Anche i ricchi pregano, quindi.
2: Ecco, pregano e piangono anche, cioè di riconoscere che sono esseri umani anche loro e che anche loro hanno bisogno di Dio. Questa è stata molto importante, questa cosa di non privilegiare nessuna classe sociale. Ecco, anche i ricchi hanno bisogno di Dio, e lui è andato lì a portarglielo. È stata una cosa
1: il
2: molto
1: dibattito.
2: Importante.
1: Il dibattito nella Chiesa è comunque, diciamo che il dibattito nella Chiesa è sempre molto aperto. Oggi abbiamo, questa settimana abbiamo avuto due esempi contrapposti: da un lato il saluto dato a un cardinale come il cardinale Ruini, che veniva considerato da tutti un cardinale, come dire, leader della Chiesa conservatrice, e dall'altra parte la firma del vescovo di Manfredonia Vieste, Monsignor Moscone, sull'appello per l'esclusione dal festival letterario dello scrittore israeliano Nehavi. È sempre una Chiesa che non dovrebbe essere letta, ma che viene letta nel dibattito tra progressisti e conservatori.
2: Ma intanto ci sono i progressisti e i conservatori, non è che si è vietato vederli. Poi ci sono anche altre forme di fede, di militanza cattolica. La Chiesa è molto sfaccettata, ovviamente al suo interno è molto grande, ci sono molte cose al suo interno. C'è una molta differenza fra il cardinal Ruini, che è stato presidente della CEI, dove indubbiamente ha esercitato anche un ruolo politico, ma l'ha esercitato, diciamo, con discrezione e in modo, diciamo, aperto, ma anche non prepotente, direi, ecco, con una certa discrezione ha detto quella che era secondo lui la via da seguire nella politica italiana, e ha fatto una proposta che è stata poi seguita dai cattolici. È molto diverso da quello che ha fatto invece, non mi ricordo più come si chiama, il vescovo pugliese,
1: si chiama Franco Moscone.
2: Moscone, il quale è
1: già nomina assunto conseguenza rerum, forse.
2: Sì, è vero. È intervenuto su un tema che non c'entrava niente neanche con la politica, perché era un festival letterario. Festival letterari, non è che un vescovo deve dire la sua sul festival letterario, chi devono invitare e chi non devono invitare. Festival letterario è un luogo dove gli scrittori possono venire, parlare dei loro libri innanzitutto, perché vengono come scrittori e non vengono come, diciamo, personaggi politici, leader politici, vengono come scrittori e parlano dei loro libri. Eventualmente, se qualcuno fa una domanda, per esempio, sulla un israeliano cosa pensa di Netanyahu, così risponde. Però non vedo cosa ci sia di così. Cioè di,
1: e tra l'altro, se proprio vuole, risponde anche quello che gli pare, quello che pensa, senza che ci debba essere probabilmente un'adesione a un pensiero conforme. Ma questo è il mio di parere,
2: no,
1: quindi
2: appunto,
1: mi scusi.
2: Risponde quello che pensa e ha diritto di dirlo. Non è che gli devono fare assolutamente questa forma di controllo del pensiero. Questo io lo trovo, questa cosa che si sta creando anche con Henry De Luca, con altri, io la trovo pazzesca. Ma perché noi viviamo in un regime di libertà di pensiero. Libertà di pensiero è avere anche un pensiero diverso da quello che può piacere a una maggioranza. O maggioranza o minoranza più attiva. Poi i festival o cose del genere sono convegni, così, sono luoghi di confronto, devono essere di confronto, non sono dei partiti politici dove magari si trovano tutti quelli che pensano allo stesso modo. Ecco.
1: E si spera che siano luoghi di confronto anche quella. Senta, questa riflessione mi porta a farle domande sulle questioni di cui lei si è principalmente occupata. Il primo, ho ricordato poc'anzi ebrei senza saperlo, è una questione del riaffiorante antisemitismo. Ritiene che sia un pericolo agitato da chi ha interesse a strumentalizzare questa idea, o c'è davvero un pericolo di ritorno dell'antisemitismo in Italia e in Europa?
2: Intanto c'è in Europa, era anche prima del 7 ottobre, i francesi se ne stanno andando via dalla Francia, come sai, gli ebrei francesi, da ben prima del 7 ottobre. Cioè, il problema è che l'immigrazione islamica, che è diventata negli ultimi anni un'immigrazione fondamentalista, è fortemente antiebraica, e quindi ci sono stati attentati, come lei sa benissimo, no? a sinagoghe, mercatini kosher, bambini.
1: Basta dire Charlie Hebdo per ricordare tutto.
2: Infatti, quindi ecco, ci sono delle cose che quelle sono tutte prima del 7 ottobre, prima di Gaza, prima di tutto. Cioè, purtroppo la presenza di fondamentalisti islamici in Europa, che ormai è una presenza cospicua e importante, ha fatto rinascere l'antisemitismo e purtroppo si è tirato dietro anche l'antisemitismo europeo. Questo sì, che prima non osava mostrarsi dopo la Shoah, dopo tutto, adesso invece che ci sono i fondamentalisti islamici. Hanno preso
1: in qualche modo
2: di
1: legittimato. E sì. Veniamo all'altro tema invece che fa parte dell'attività centrale della sua speculazione, che è quello del ruolo delle donne e del femminismo. Ha recentemente pubblicato un ricordo di Luisa Muraro, che è sì. considerata l'anima del femminismo italiano. Ecco, come la relaziona con la nuova figura di Papa Leone?
2: Ma diciamo che Luisa Murano si è mai occupata molto dell'istituzione dei papi. Aveva una profonda diciamo educazione cristiana, che quindi conosceva molto bene la tradizione cristiana, e ne era anche appassionata in questa sua ricerca di figure femminili nella tradizione cristiana. Non era certo un'atea, ecco, però non era nemica dell'istituzione, e quindi credo che non avrebbe avuto neanche molta simpatia per Leone anche in quanto papa. Proprio non le interessavano tanto le istituzioni quanto i personaggi più originali, i personaggi che parlavano con una voce propria, soprattutto se donne, e dicevano delle cose diverse dagli altri. Luisa Muraro era un'appassionata di figure irregolari, originali, come è stata anche lei, ecco. Quindi mi sembra che i papi non le importassero molto.
1: E invece lei, ci siamo sentiti l'ultima volta con una critica abbastanza dura nei confronti del falso femminismo di Papa Francesco, la nomina di figure apicali in realtà sottoposte sempre al predominio maschile e al controllo da parte di qualche cardinale da una parte o dall'altra. Ha inquadrato nel primo anno di pontificato di Leone degli elementi di novità?
2: Guardi, no, Leone non ha ancora, diciamo così, fatto capire come si comporterà nei confronti di questo problema della presenza femminile. Ha solo fatto una scelta molto importante, che è quella della nuova prefetta, chiamiamola così, della comunicazione. Questa grande giornalista messicana che però è naturalizzata statunitense, che è una grandissima giornalista, che ha fatto lei, ha tramutato lei dei media che non esistevano quasi in media che hanno ormai un'importanza mondiale, cioè è stata veramente una figura dominante nella comunicazione cattolica. E scegliere una donna che si è fatta da sé, non so come dire, che si è costruita un'immagine giornalistica forte per conto suo, e anche avuto dei conflitti con la Santa Sede, dà un segnale Leone, un segnale preciso. Leone, quando c'è una donna brava, è d'accordissimo di darle un posto importante, perché questo sarà un posto importante. Ecco,
1: possiamo dire un buon inizio, quindi.
2: Ecco, non vuole non yes men ma yes woman, cioè non vuole persone obbedienti, gli importano persone brave, ecco. E questa è una novità, è abbastanza una novità nella Chiesa.
1: Un buon inizio, allora continueremo a seguirlo. Grazie alla professoressa Lucetta Scarafia per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ritmi un po' messicani, quelli di De Cinturas, per farci capire che anche per questo 21 giugno 2026 Big Ben ha detto stop. E ci ritroverete, se lo vorrete, in ascolto streaming dal nostro sito www.giornaleradio.fm. E se invece non vi va di streamare, potete ascoltarci davvero ovunque, da modulazione di frequenza FM, in DAB, in streaming, come vi ho già detto, oppure sulla nostra app Giornale Radio, quella sempre aperta sul vostro telefonino, o ancora dal satellite Hotbird o dalla TV di Samsung al canale 4555. Ed è il momento dei ringraziamenti alla mia preziosissima redazione, molto generosa, molto professionale. Grazie a Mauro Cosu per la parte autoriale e Nicola Mele per quella più, diciamo così, ritmica. E grazie alla grazia, me lo consentite, con cui Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, ci aiuta nella creazione di questo programma. E bravo al nostro regista Lorenzo Capadone, KD One, per chi lo volesse seguire nella sua attività artistica sulle piattaforme. Ma soprattutto, davvero, in maniera molto sentita, grazie al pubblico che ci ascolta con attenzione e con grande generosità. Giuliano Guidabardi adesso finisce, vi auguro una felice domenica di inizio estate, quindi uscite immediatamente e andate in gita, e vi rimanda ad un nuovo punto G per la prossima domenica, ovviamente sempre tra le 7 e le 9. Invece noi ci sentiremo domani con Luca Telese all'attimo fuggente, evidentemente su Giornale Radio, la radio libera ad informare.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
4: Buongiorno! Benvenuta estate. Siamo al 21 giugno e siamo qui in onda sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, e anche questa domenica siamo nella formazione al completo. Adesso ve la racconto. In ascolto Davide Schioppa, in cabina di regia, con il suo sorriso smagliante, la nostra principessa Elisa Cabrini.
5: Ah no, peggiorato.
4: Che cos'era?
6: Già che sbagliato.
4: Ma che cos'era? Che cos'era? Ma qui, a fianco a me, c'è il vero protagonista di questa trasmissione.
6: Ci siamo.
4: È lui, il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero. E viene dal Tuscolano, Alessandro Musumeci.
6: Buongiorno, dal Quadriano.
4: Dal Quadriano.
6: Buongiorno, sì, dal Tuscolano, Subagusta,
4: Nagnina.
6: Buongiorno, ci siamo anche d'estate.
4: Siamo arrivati all'estate.
6: Siamo arrivati proprio cotti.
4: Chi l'avrebbe mai detto, caro Alessandro, eh? Ma oggi è una giornata ricca di cose che si festeggiano.
6: Beh, l'estate,
4: per
6: no.
4: L'estate si celebra assolutamente, poi è la giornata mondiale dello yoga. Lo yoga è
6: ma scherzi,
4: sì, dopo tutti quanti a fare
6: esatto.
4: Elisa Cabrini, ci sei dopo per fare una sessione di yoga?
6: Sì. Io appena finisco Pilates vengo
4: in cabina
6: da
4: di
6: voi.
4: Regia dalla Cabrini andiamo. Però oggi è una giornata che secondo me va un attimo spiegata, perché c'è stata qualche anno fa una rivoluzione che ha cambiato anche un po' il modo di cambiare il modo della comunicazione. Allora, nel 2002 su un forum veniva pubblicato un selfie.
6: Veramente?
4: Sì, e nasceva questa parola selfie, che però soltanto nel 2013, quando i dizionari di Oxford la eleggono parola dell'anno, diventa una parola di uso comune. Caro Ale, il selfie è diventato una cosa che ormai si fanno anche noi ce lo facciamo qui in radio, il selfie.
6: Eh sì, l'abbiamo appena fatto.
4: Per i nostri ascoltatori, per i nostri social. Ecco, appunto, l'esercito del selfie, ci manda la Gabrini. Ma quanto ha cambiato il modo di fare pubblicità il selfie?
6: Cioè, sì.
4: Ormai il pubblico, gli utenti sono diventati protagonisti con il selfie. Cercano post instagrammabili, per cui quando si pensa a fare un prodotto, si pensa anche ad un packaging che venga bene in foto. Quando si allestisce un hotel, si pensa, o un ristorante, si spera che possa essere instagrammabile. Non so, anche con le macchine, magari l'abitacolo della macchina si renderà più instagrammabile, non lo so.
6: Può darsi. Che poi selfie non è però solo, cioè nella, per come lo intendiamo adesso, non è solo quando ti fai la foto da solo, ma un po' più in generale la condivisione di esperienze.
4: Sì. Instagrammare dei momenti, mettiamola così. Allora, mentre noi ci riscaldiamo i nostri cellulari per fare dei selfie che poi condivideremo con voi, noi adesso vi facciamo ascoltare Teddy Swims, poi ci prepariamo un po' di notizie e torniamo da voi.

0: E questo era Teddy Swims sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo The Doors, la canzone.
1: Non i Doors.
0: Allora, titolo cantante. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sto dando delle lezioni private su come leggere le canzoni a schermo al nostro amico. Allora, siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, siamo quelli del marketing con vista Sunday Show, per chi si fosse collegato soltanto adesso alla radio, avesse acceso soltanto adesso, in ascolto Davide Schioppa, in cabina di regia Elisa Gabrini, al mio fianco questo bell'uomo di Alessandro Musumeci. Stai facendo la prova costume?
1: Sì, dell'anno prossimo.
0: Ma tanto non ti devi preoccupare per la prova costume, perché tanto sono tutti sul cellulare, non ti si fila nessuno.
1: Esatto.
0: Quindi vai tranquillo così. Senti, ma ci facciamo un po' di rodeo di notizie.
1: Ma sì, abbiamo tantissime notizie.
0: Però hai notato una cosa, adesso facciamo un po' teaser nei confronti dei nostri ascoltatori. Hai notato come la rassegna stampa delle campagne pubblicitarie è diventata prettamente estiva? Parliamo di gelati, di bibite, di birre, cioè tanta roba. Allora, ti do proprio questa notizia a proposito di gelati. San Montana compie 80 anni. Non l'avrei mai detto.
1: Azienda storica, ragazzi.
0: E ha scelto di non raccontare soltanto un gelato, ma proprio un pezzo di memoria nazionale, l'estate italiana. La campagna si chiama appunto Un'estate senza fine e lavora su un insight semplice e potentissimo, cioè il desiderio collettivo che certi momenti non finiscano mai. Famiglia, riti quotidiani, mare, semplicità, nostalgia. Il brand usa il suo anniversario per diventare archivio emotivo del paese. Il film debutta in TV in formato 60 secondi con una versione digital un po' più lunga da 67 secondi. La pianificazione è stata curata da OMD. E questa pubblicità è interessante perché non serve a vendere il prodotto, cioè vende proprio un senso di appartenenza, il ricordo, quell'effetto nostalgia di cui parliamo sempre. Qui la domanda, caro Alessandro, che ti faccio è questa: ma quando un brand storico celebra se stesso, sta parlando del passato o sta cercando di difendere il proprio posto nel futuro? Bella questa domanda.
1: Sì, la domanda è molto interessante, non so dove l'hai. Ma allora, la questione è sempre la stessa quando parliamo di celebrazioni, di aziende storiche. San Montana, come tante altre, è un'azienda storica, quindi fa breccia sul passato, sui ricordi di quando noi adulti eravamo più ragazzini, insomma giovani, eccetera. E ovviamente presenta il proprio prodotto, che sia nel presente, che sia nel futuro. È come dire: guardate che io ci sto da 80 anni e quindi ci sono per continuare a esserci e per innovare, quindi è un percorso che parte da 80 anni, e quindi la credibilità e la sicurezza e anche la fidelizzazione che ho raggiunto negli 80 anni mi serve per poi presentare i prossimi.
0: Però facciamo un gioco al volo: se io ti dicessi qual è la prima pubblicità televisiva, ovviamente, di una marca di gelato o di un gelato, quale ti viene in mente? Vintage, ovviamente.
1: Two gusti is meglio che one.
0: Hai visto? Anche a me quella, la nostra generazione. Infatti, mentre tu parlavi, pensavo alle pubblicità di San Montana. Sicuramente sono molto belle, nulla da togliere. Però le pubblicità più iconiche dei gelati sono sicuramente rimasta nell'immaginario Two gusti is meglio che one, con il grande Stefano Accorsi, e anche le pubblicità iconiche del cornetto cuore di panna.
1: Ma lì diciamo che Two Gusti is Meglio Che One è stata un grande capolavoro, sì, con Maxi Bon.
0: Semplice.
1: Beh, però anche adesso oggettivamente non me ne vengono in mente, però Barattolino San Montana sicuramente, cioè ho in mente delle pubblicità.
0: Sai che me ne viene in mente un'altra? C'è Gigi?
1: È vero,
0: te la ricordi quella
1: è la cremeria bellissimo.
0: Però visto, nessuno è San Montana, comunque va bene, in bocca al lupo a San Montana. Tu che notizia mi dai?
1: Allora, parliamo anche in questo caso di un'azienda italiana e con radici da tanti anni, oltre 90. Parliamo di San Pellegrino.
0: Bello.
1: Che lancia questa campagna Più succo alla vita, una campagna globale che trasforma trasforma una bibita in un piccolo manifesto di Italian lifestyle.
0: Bello.
1: Il racconto mette insieme il sole, la convivialità, la spontaneità, il Mediterraneo, ma lo fa agganciandosi anche ad asset concreti, un vero succo di frutta nelle ricette, qualità degli agrumi italiani, heritage della marca appunto da oltre 90 anni. È una campagna interessante perché usa l'Italia non solo come una cartolina turistica, ma come un codice emozionale esportabile. Insomma, una promessa di leggerezza, piacere e autenticità quotidiana. Ecco, ma Davide, qua chiedo a te, ma l'italianità come piattaforma creativa, cioè, secondo te può essere davvero un asset che non sfoci poi nello stereotipo?
0: Allora, secondo me c'è questo rischio. Se serve per rimarcare che i prodotti utilizzati, le materie prime sono totalmente italiane, può avere un senso. Io a volte sono un po' critico rispetto alle campagne che marcano tanto l'italianità a noi stessi italiani. Se vuoi fare una campagna che rimarca l'italianità e la fai all'estero, su un pubblico di stranieri, va bene, vinci, perché certo, comunque c'è proprio il concetto del made in Italy. Farlo a noi italiani a volte mi sembra un po' ridondante, cioè io sono orgoglioso di essere italiano, non c'è bisogno che tu me lo ricordi attraverso una campagna di una bibita, però forse questa mattina mi sono svegliato un po' cinico.
1: No, ma sai, secondo me, allora, sicuramente se parli, questa è una campagna globale, lo preciso,
0: okay.
1: Allora, quindi sicuramente se parli all'estero, parlare di Italian Dream, di lifestyle, chiaramente un asset vincente. Poi ti posso dire una cosa, anche a noi italiani ricordare un po', la dico male, quanto siamo fighi, cioè, perché comunque si vive bene in Italia, e ribadire e rinforzare questo vivere bene italiano, questa dolce vita italiana, secondo me fa bene anche a noi, non è proprio un qualcosa di autoreferenziale.
0: Boh, ci può stare assolutamente. Senti, ma c'è questo marchio che ti citerò adesso, che a me personalmente fa sempre un grande effetto nostalgia. A me questo marchio mi fa tornare subito negli anni 90. Aquafan.
1: Eh beh, certo.
0: L'Aquafan di Riccione per me è proprio l'apoteosi degli anni 90. E ha lanciato Monster con creature generate dall'intelligenza artificiale. Praticamente ha aperto l'estate 2026 con Monster, una campagna firmata da LDB Advertising, che porta il parco acquatico di Riccione dentro un immaginario fatto di creature digitali generate con il supporto dell'intelligenza artificiale. I mostri non sono minacciosi, sono energia, adrenalina, musica, libertà, estate senza filtri. La scelta è interessante perché parla proprio alla generazione Z senza limitarsi ad usare TikTok come canale, prova a costruire un linguaggio visivo nativo, ibrido e anche un po' gaming, legato proprio alle generazioni che giocano, un po' meme, quindi divertente, un po' intrattenimento. Il parco è diventato quasi un universo narrativo, non solo una destinazione. Alessandro, domandona, l'intelligenza artificiale generativa è ancora un effetto speciale o sta diventando il nuovo modo con cui i brand costruiscono personaggi e mondi?
1: Beh, sicuramente non la possiamo definire un qualcosa di speciale, proprio perché ormai è talmente integrata in tutte le, o quasi tutte, insomma, le campagne pubblicitarie, che non possiamo certo dire che è un qualcosa di speciale. Mi piace il fatto insomma, l'Aquafan, tu chiaramente ti ha sbloccato dei ricordi degli anni 90, ma è chiaro che oggi alle generazioni nuove non puoi parlare degli anni 90 e basta, devi comunque aggiungere qualche pezzettino. E credo che questa campagna lo faccia.
0: Senti, ma tu sei un material lover? Ci ascoltiamo un bel pezzo musicale. Material lover, ce l'agevola Elisa Cabrini.

0: Sienna Spyro sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, con la formazione al completo. In ascolto Davide Schioppa in cabina di regia, che mi sta sbadigliando in faccia in questo momento. Elisa Gabrini, no, vabbè, non ti arrabbiare. Questa è radio verità. Racconto tutto anche
1: il
0: la domenica mattina.
1: Sabato sera, 5 di mattina.
0: E al mio fianco Alessandro Musumeci. Ci abbiamo ancora qualche notizia da raccontare?
1: Ce l'abbiamo un sacco stamattina.
0: Ok, allora vedi, te l'ho detto, d'estate le notizie sono gelati, bibite, birre.
1: Ho capito, ma non è che puoi parlare di Babbo Natale, di panettone.
0: Siamo passati a dare ogni settimana notizie sull'intelligenza artificiale, a dare ogni settimana notizie su una birra.
1: Ho capito.
0: Anche questa settimana ce n'è una.
1: Ma è normale.
0: Sembra di stare in par condicio.
1: Era un po' difficile dare notizie sui panettoni e i pandori, che comunque vi ricordo che mancano quanti giorni a Natale.
0: No, non lo so, però adesso mi stai mettendo ansia con questa cosa. Allora, tu hai mai bevuta la birra Paulaner?
1: Ma allora, non sono un amante della birra, non lo ricordo.
0: Te non bevi tanta birra.
1: No,
0: comunque,
1: non
0: Paulaner Italia rinnova per il terzo anno consecutivo la piattaforma dedicata alla Münchner Ale. L'ho detta bene secondo te in tedesco?
1: Sì,
0: cioè, proprio io, campione olimpionico del bavarese. Confermando il claim, in compagnia c'è più gusto. La novità è l'accelerazione su video, connected TV, YouTube e social, con estensione geografica e una pianificazione pensata per intercettare i momenti conviviali dell'estate. Creatività di Service Plan Italia, produzione make e media di Media Plus. Il punto non è solo bere birra, è entrare nei riti italiani della compagnia, dall'aperitivo alla grigliata. Insomma, una marca bavarese che cerca spazio nel nostro immaginario sociale un po' più quotidiano, no? Quindi nei nostri momenti topici della giornata. La domanda che ti faccio, Ale, è questa: per un brand internazionale adattarsi ai riti locali è vera cultura o una sofisticata forma di appropriazione gentile?
1: Ma allora, Davide, ma perché la grigliata adesso è solo cultura, un rito italiano? No, io non credo che sia il fatto di adattarsi a un rito locale. Penso che la grigliata, la vita in compagnia, sia davvero un qualcosa di, insomma, di comune anche a francesi, sicuramente francesi, tedeschi, eccetera.
0: Francesi,
1: Sì, sì. Io credo che a me piace molto questa campagna. Tra l'altro, ho visto delle affissioni anche vicino da me. E il claim "in compagnia c'è più gusto" mi ha fatto riflettere molto e mi ha riportato un collegamento con un'altra campagna di qualche anno fa, forse anni 90, che citavi tu prima. Ti ricordi il pane e Nutella? Te lo ricordi, no?
0: Certo.
1: Cioè, in quella pubblicità non è che Ferrero ti parlava: "Oh, sai che la Nutella è fatta con nocciole, con cioccolato".
0: No, semplice e sincera.
1: Parlavi di un rito della merenda, e una volta la merenda era pane e Nutella. Allora, mi ha fatto questo collegamento questa campagna, perché dico, vedi, tu non stai parlando della birra, io non so che caratteristiche abbia questa birra, perché non me lo dicono. Mi dicono solamente: guarda che quando ti stai divertendo con gli amici a una grigliata, a un barbecue, è bello stare con questa birra.
0: Però la cosa che notiamo, no, in queste settimane in cui parliamo di birra, no, birra Moretti, birra Paulaner, Poretti, Raffo, cioè hanno tutti un messaggio abbastanza semplice. Nessuna ti racconta com'è fatta quella birra.
1: Eh sì,
0: vanno,
1: è vero.
0: Tutte quante su una parte un po' più dedicata al smettiamo di fare sofisticati, facciamo quelli concreti, che ci piace divertirci, che ci piace stare assieme. Quindi bello questo messaggio, cioè la birra si candida proprio ad essere, già lo era, però si candida ancora una volta di più ad essere la bevanda della convivialità.
1: Sì, questo sì, ma io, nel senso, io la interpreto un po' più in senso largo. A me piacciono queste campagne dove non mi parli del prodotto, ma il prodotto è quotidiano, e mi dici in che condizioni, in che situazioni io lo posso bere in questo caso, o mangiare nell'altro caso.
0: Ale, non abbiamo più tempo in questo blocco, lanciamo la reclame.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:27. Giornale Radio.
2: Meteo. Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
5: Già, siamo proprio noi, siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini. Siamo quelli del marketing. Abbiamo appena dato una bella carrellata di notizie ai nostri ascoltatori. Se ve le siete perse, che dovete fare? Andate sul sito giornaleradio.fm nella sezione programmi e scegliete il nostro programma, dove potete ascoltare tutte le puntate che sono andate in onda. Quella di oggi e quella delle settimane precedenti. Ma se non vi basta, potete andare su marketingconvista.com registrarvi alla nostra newsletter che sta per ripartire. Se non vi basta, potete andare su Instagram o su LinkedIn e seguirci su Marketing con Vista. Ma se proprio volete scriverci qualcosa, scriveteci marketingconvista@gmail.com e noi vi leggiamo, vi rispondiamo qui in radio appena abbiamo l'opportunità. Abbiamo ancora una notizia da dare.
6: Sì.
5: Tu sei afflitto dalla prova costume. Io ti vedo, ti leggo negli occhi. Allora diamo ancora questa notizia e poi dopo riprendiamo le altre. Questa mi ha particolarmente incuriosito, innanzitutto perché si parla di un extra budget, che di questi tempi un extra budget pubblicitario a sette cifre.
6: Non ci credo.
5: Sette cifre. Si parla di MSC che torna in comunicazione con una campagna tattica sostenuta, insomma, come dicevo prima, da un extra budget, e dopo aver fatto il rebranding da MSC Crociere a semplicemente MSC con il payoff Best Holiday Ever, il brand si muove dal prodotto crociera al territorio più ampio della vacanza, con una comunicazione che serve a rassicurare, visto proprio il momento geopolitico che stiamo vivendo, quindi maggiore vicinanza ai viaggiatori, proprio perché, insomma, il viaggiatore magari può sentire il peso della situazione geopolitica. La domanda che ti faccio, Ale: quando il mondo diventa instabile, il brand del turismo devono far sognare di più o rassicurare meglio?
6: Ma in questo caso entrambe, caro Davide, perché è chiaro che non possiamo far finta di nulla, e quindi è giusto che in questo caso MSC, però mi viene in mente anche altri brand, quindi non solo MSC, è giusto rassicurare in questo caso, però anche far sognare. Allora è chiaro che le due cose poi spesso si conciliano male, no? Perché un conto tu fai sognare e quindi tocchi una certa area del nostro cervello, e invece poi la rassicurazione è più l'area razionale. Però credo che in questo caso sia inevitabile che con un contesto di questo tipo lo si debba fare.
5: Assolutamente d'accordo con te, e adesso proprio per suggellare questo accordo, per rassicurare, mettiamo Miley Cyrus.

0: World. Questa è Miley Cyrus sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, la canzone che ci ha agevolato la nostra Elisa Gabrini dalla regia, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Sì, siamo proprio noi, quelli del marketing. Questo è Marketing con Vista Sunday Show, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e noi siamo qui per raccontarvi un po' di trend raccolti dalla stampa internazionale. Ale, sei pronto?
1: Vai!
0: Allora, questa notizia l'abbiamo letta su Reuters. La mini retirement entra nel lessico del lavoro, quindi la mini pensione. Uh-huh. La pensione non è più solo il premio finale dopo 40 anni di carriera. Ad arrivarci, io direi, infatti, aggiungerei. Per una parte di Gen Z e millennial, soprattutto con redditi medio-alti, non faccio parte di questa fascia, nasce l'idea della mini retirement, ovvero pause programmate dal lavoro per respirare, viaggiare, ripensarsi, evitare il burnout prima che diventi una diagnosi. Non è una vacanza lunga. È un nuovo modo di negoziare il rapporto tra tempo, denaro e identità professionale. Reuters ce l'ha raccontata dentro un contesto finanziario molto concreto: credito, debiti, costo della vita, giovani adulti sovraccarichi e famiglie chiamate a ridefinire i confini dell'aiuto economico. Per il marketing, insomma, questo potrebbe essere un segnale forte. Il consumo aspirazionale non è più solo comprare di più, ma comprare tempo. E la domanda, caro Alessandro, che ti faccio è questa: i brand del futuro venderanno status symbol o vie di fuga dal lavoro continuo?
1: Ma una volta si parlava di anno sabbatico, adesso qua non capisco se stiamo parlando di periodi più o meno lunghi. Di sicuro il fatto che entri nel lessico del lavoro vuol dire che non è un tema così leggero. Io credo che chiaramente il tempo oggi è la vera variabile che noi, cioè proprio la variabile scarsa, oltre che il denaro, i debiti, eccetera.
0: Certo.
1: Ma è il tempo, e quindi i brand cosa devono garantirsi? Che nel poco tempo disponibile i potenziali clienti, acquirenti, eccetera, si ritaglino appunto quel tempo di attenzione e anche magari un tempo di svago, un tempo di, adesso qua, mini retirement forse è un pochino esagerato, però sicuramente come investire il proprio tempo è un qualcosa che i marketers devono guardare con attenzione.
0: Guarda, ti guardavo sui social delle pagine, e c'era una pagina che mi ha particolarmente catturato l'attenzione. Devo essere sincero, non so se me l'ha attirata in senso positivo o in senso negativo, forse più in senso negativo, però questa pagina legata a quelli che si godono la vita durante la NASPI, durante il periodo di NASPI, quindi hanno subito un licenziamento ma si godono la vita con questi 2 anni a disposizione con la NASPI. La domanda mia è: ma poi dopo come fanno a reimmettersi nel mercato del lavoro se coscientemente decidono di prendere delle pause ogni tot di tempo? È una cosa un po' particolare, secondo me.
1: Sì, tema aperto. E ne riparleremo.
0: Ma
1: ne riparleremo
0: durante questi mini retirement, dove vuoi andare?
1: Magari nei mini hotel che assist
0: che ti
1: e infatti
0: fatto.
1: Questo trend che prendiamo dal Financial Times, che leggiamo ogni mattina,
0: certo,
1: ogni mattina prima delle 7 del mattino, e si parla di hotel minuscoli. A Londra il futuro dell'hotel potrebbe avere delle dimensioni da una capsula.
0: Sono già claustrofobico.
1: Non più solo ostelli evoluti, ma parliamo dei veri e propri microspazi urbani pensati anche per pendolari di business, city breaker e professionisti che arrivano in città per 1 o 2 notti. Modelli come Otherworld, Soho, Zedwell rispondono a un problema semplice: camere sempre più care, città sempre più dense e il lavoro ibrido che spinge molti a vivere fuori, ma che debbono rientrare

0: capsule che sono proprio la dimensione di
1: delle
0: un letto.
1: Bari.
0: Di un letto, sì, sì, là mi ci vedrete soltanto quando mi farete uscire con i piedi davanti da una porta. Non esiste minimamente. Però se è un trend, se lo dice il Financial Times, la domanda mia è: ma nella capsula un lavandino, un bagno, cioè come funziona? Cioè proprio siamo arrivati a come delle bestie, però
1: non lo so, non
0: cioè,
1: lo
0: tutto
1: so.
0: Tutto aumenta non, per venire, insomma, per sopravvivere.
1: Non ci voglio chiedere, cioè che siano, chiaramente, che parliamo di hotel minuscoli, piccolini, efficienze, eccetera. No, ma la dimensione di una capsula, no.
0: No, guarda, non lo so, non mi convince. Allora, ti do io questa notizia. Harvard Business Review, ecco, vedi che letture importanti.
1: Harvard.
0: Allora, si parla di intelligenza artificiale, guarda caso. E l'intelligenza artificiale, secondo questo studio fatto appunto da Harvard, entra negli uffici, però spesso dalla porta laterale. Molti dipendenti la usano per scrivere, sintetizzare, analizzare, programmare, ma non sempre lo dichiarano. Il problema non è solo tecnologico, è reputazionale. C'è chi teme di sembrare meno competente, chi vuole mantenere un vantaggio sui colleghi, chi lavora in aziende che celebrano l'innovazione ma giudicano male chi la pratica davvero. Il paradosso è feroce. Le imprese chiedono produttività, ma non sempre creano una cultura in cui l'uso dell'intelligenza artificiale sia trasparente e legittimo. Che ne pensi, Ale? Tu la usi l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro?
1: Ma allora sì, però questa questione mi preoccupa un po', questo trend, ovvero che pochi lo ammettono, perché cioè, se ci pensiamo bene, se viene visto come chi la usa, che sia una sorta di sospetto che stia barando, allora è pericoloso. E lo sai perché è pericoloso? Perché allora, noi in azienda abbiamo un tool di intelligenza artificiale che è gestito con i massimi livelli di protezione, perché se tu ti affidi a ChatGPT o qualunque altro provider di intelligenza artificiale esterno e ci butti dentro dei dati sensibili confidenziali dell'azienda, ragazzi, qua diventa un caos. Perché
0: certo.
1: Tu immagina la portata di dati confidenziali che per qualche motivo, qua si parla di fare delle sintesi, delle presentazioni, eccetera, uno li getta in pasto all'intelligenza artificiale. Vuol dire che l'hai gettato in pasto al pubblico. Perché
0: sì,
1: l'intelligenza artificiale non è che capisce questo è confidenziale, quindi ormai quei dati hanno perso totalmente la loro confidenzialità. Questo io ci trovo un grande rischio, un grande pericolo.
0: Sì, stiamo svendendo veramente il nostro know-how, però al tempo stesso, per cose molto più semplici come per esempio scrivere una mail o fare una sintesi di qualcosa, ci può stare, perché non ammetterlo? Ecco, per esempio a me una cosa che manda veramente in bestia è quando leggo delle mail scritte palesemente dall'intelligenza artificiale. Mi è capitato di farlo notare alle persone e davanti a all'evidenza mi viene negato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questa cosa qui mi manda un po' in bestia.
1: Allora, parliamo di un altro trend che arriva questa volta da The Guardian, fresco
0: altra
1: di giugno
0: lettura importante.
1: 2026, arrivano i practice dates.
0: E che sono?
1: Delle pratiche di appuntamento.
0: Di allenamenti?
1: Esatto.
0: Training.
1: Nel dating di oggi arriva una nuova tecnica: uscire anche con persone per cui non scatta subito l'attrazione, non per trovare necessariamente quella giusta, ma per allenarsi alla relazione. Pazzesco. I practice dates nascono dentro la stanchezza da app, aspettative altissime e anche una paura del fallimento. Quindi l'idea qual è? Di abbassare la posta emotiva. Se non devi performare per piacere a tutti i costi, forse riesce a essere in qualche modo più naturale. E quindi forse io ti dico, il marketing delle relazioni forse ha un po' esagerato in questi ultimi tempi,
0: Alessandro,
1: con la promessa di un match perfetto che si rende necessaria anche una preparazione alla performance.
0: Alessandro,
1: due parole.
0: Sarò molto zen.
1: Due parole.
0: Sarò molto zen e non mi senti dire questa frase da molto tempo.
1: Esatto.
0: Dobbiamo estinguerci. Ma caspita. Dobbiamo fare addirittura gli allenamenti agli appuntamenti. Ma quindi come funziona questa cosa?
1: Non lo so.
0: Cioè io non mi sento in grado di fare un appuntamento, vado ad allenarmi e però con la persona con la quale mi alleno non può nascere nulla, non può esserci nulla.
1: In teoria, cioè, no, è un allenamento, è come se...
0: Ma è fuori di testa questa cosa.
1: È come se ti alleni in palestra, lì ti alleni a fare un appuntamento.
0: Ma io voglio fare una campagna pubblicitaria per il cianuro di massa. Cioè, regaliamo cianuro.

0: sentita qui.
1: Solo bella musica ci mette Elisa Gabrini qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, e ci abbiamo ancora qualche notizia da commentare con voi, cari ascoltatori. Ale, vado io, questa notizia è molto interessante, l'ho letta su Associated Press, visto che è inglese.
0: Sì, sì.
1: E l'Unione Europea ha obbligato Meta a riaprire WhatsApp ai chatbot di intelligenza artificiale dei rivali. WhatsApp non è più solo l'app dove mandiamo vocali, foto di famiglia e messaggi di lavoro, sta diventando una possibile infrastruttura, e oggi proprio mi si allappa la lingua, per gli assistenti dell'intelligenza artificiale. L'Unione Europea ha ordinato a Meta di ripristinare l'accesso a WhatsApp per chatbot rivali mentre prosegue l'indagine antitrust, temendo che il blocco dei concorrenti possa danneggiare il mercato degli assistenti digitali. Le misure provvisorie restano in vigore fino al 2029 o fino alla chiusura dell'indagine. Meta, dal canto suo, contesta la decisione e parla di eccesso regolatorio. Insomma, Alessandro, ormai è palese che l'intelligenza artificiale è entrata anche nelle nostre conversazioni su WhatsApp, sui nostri messaggini.
0: No, ma ormai sia quando facciamo una ricerca su Google, sia quando cerchiamo qualcosa su WhatsApp, ormai chi può risponderti subito è l'intelligenza artificiale. Quindi
1: ti aggiusta anche i messaggini.
0: Che sì, fa molto su questo, ma io credo che sì, forse qua parliamo di un eccesso regolatorio, però in questo momento veramente non si sa dove si va a parare, credo, caro Davide, e quindi visto che ormai tutti stiamo perennemente su WhatsApp, è chiaro che il problema antitrust si pone, perché se tu sei sempre su WhatsApp e su WhatsApp hai solo un fornitore di intelligenza artificiale, è chiaro che il problema perlomeno si pone.
1: Almeno questa volta io sono d'accordo con l'Unione Europea e bisogna assolutamente rendere...
0: Ah, di solito no. Adesso troviamo la tua vera anima politica.
1: A volte non sono d'accordo, ma in questo caso assolutamente sì, come fare a dargli torto. WhatsApp è appunto un'infrastruttura e deve consentire anche agli altri agenti AI di entrare e collaborare con noi utenti. Tu che notizia mi dai?
0: Allora, parliamo di recensioni online.
1: Ah.
0: E parliamo anche di fiducia. Allora, prima di scegliere un ristorante, un hotel o un'esperienza di viaggio, ormai consultiamo il Tribunale Popolare delle Recensioni.
1: Certo.
0: Il problema è che quel tribunale non è neutrale.
1: No.
0: Le esperienze estreme vincono. Il cliente furioso scrive di più, quello entusiasta spesso è spinto da incentivi alcune volte, o da collaborazioni o da aspettative personali. Quindi in mezzo sparisce quella che è la normalità, che paradossalmente sarebbe più utile alla verità. La recensione online diventa così una nuova forma di reputazione collettiva, ma anche una palestra di alfabetizzazione mediatica. Cioè bisogna capire chi parla, da dove parla e soprattutto con quale interesse lo fa. Ecco, ma quindi per brand e comunicatori, cioè che come si fa a costruire davvero la fiducia, o dobbiamo anche lì in maniera artificiosamente inventarci qualcosa?
1: Allora, innanzitutto io sono assolutamente contrario al mondo delle recensioni online, perché chi commenta dovrebbe avere un patentino per poter commentare. Io credo che tante volte a commentare siano degli idioti, dei perfetti idioti, lo dico senza nascondermi, Io ho letto delle recensioni che infamano dei ristoranti senza aver manco mangiato in quel ristorante, del tipo: io ti metto una recensione negativa ad una stella e mi lamento perché non ho trovato parcheggio per venire a mangiare al ristorante. Ma che c'entra col povero ristoratore se tu non hai trovato parcheggio? Quindi c'è veramente una idiozia diffusa nello scrivere le recensioni. E poi dobbiamo dire anche un'altra cosa: le recensioni sono solitamente o a un opposto o all'altro opposto. O recensisce chi è veramente incazzato per l'esperienza negativa che ha vissuto, e lì bisogna prenderlo con le pinze. Perché mi stai recensendo male? Perché non hai trovato parcheggio? Perché le porzioni non erano come le volevi? Insomma, bisogna veramente entrare e capire a fondo. O chi è particolarmente entusiasta dell'esperienza, ma qualcuno che normalmente dichiara: ho vissuto un'esperienza normale, difficilmente c'è. Quindi è veramente un otto volante quello delle recensioni. Quello che io dico è: bisogna, prima di recensire, pensare che dietro quell'attività che state recensendo c'è magari una famiglia, ci sono dei posti di lavoro, quindi cercate di mitigare il vostro odio sociale, cercate di essere un po' più razionali quando scrivete. Io sai che faccio, Ale? Quando vivo un'esperienza negativa non recensisco mai, chiamo il ristoratore se sono al ristorante e condivido la mia esperienza negativa direttamente con il ristoratore, glielo dico in faccia, non mi metto a scrivergli la recensione perché penso sempre che una giornata negativa possa capitare a tutti. Recensisco solitamente solo quando ho delle esperienze particolarmente positive, allora mi sento di suggerire quel ristorante.
0: Ma io credo che se la recensione veramente, cioè tu sei andato e hai un'esperienza positiva, è giusto che tu lo debba fare, che lo possa fare, e quando l'esperienza è negativa che tu lo faccia. Io, a me è capitato qualche volta di essere particolarmente scontento, ma non del parcheggio, ma chiaramente del servizio che mi era stato dato, e in molti casi mi hanno anche chiamato per scusarsi, per insomma, quindi secondo me il feedback fa bene se fatto in maniera sana. Tu hai elencato alcuni casi in cui chiaramente c'era qualcosa di distorto, ma io credo che se il feedback è dato in maniera sana, queste recensioni online possano servire.
1: Assolutamente, ti do ancora io una notizia: in Giappone prende forza una parola che sembra quasi poetica, social prescribing. In pratica, accanto alla medicina tradizionale entra la prescrizione di legami sociali, non solo pillole ma comunità, attività, reti di prossimità. La figura chiave è il link worker, una persona che fa da ponte tra paziente e territorio, aiutando a leggere non solo i sintomi ma l'ambiente di vita. Agli Abu City, per esempio, nella prefettura di Hyogo, si stanno formando queste figure, mentre il modello fatica ancora a diventare nazionale. Il tema è potentissimo: la solitudine non è più una faccenda privata, ma una infrastruttura sociale da cui insomma mettersi al riparo. Per chi comunica significa una cosa: il bisogno più contemporaneo forse non è essere connessi, ma sentirsi attesi da qualcuno. Ecco, secondo te, Ale, i brand possono davvero creare comunità o stanno soltanto usando una parola calda per vendere meglio?
0: No, in questo caso quello che descrivi tu, Davide, effettivamente sì. Allora, c'è un bisogno, quindi il marketing può intervenire nel momento in cui si creano queste figure che sono appunto deputate a creare delle connessioni per persone sole. Secondo me questo è un qualcosa che c'è da sempre. Adesso, voglio dire, i famosi centri per anziani, non lo so, cioè mi viene in mente, cioè ci sono da sempre, magari meno strutturati, quindi sicuramente è importante che le persone possano avere una vita sociale.
1: Allora, voi restate in compagnia, noi vi abbiamo fatto un po' compagnia questa domenica mattina, domenica 21 giugno 2026, adesso noi ci andiamo a spalmare di crema solare, andiamo a prenderci il sole per celebrare l'inizio di questa estate. Elisa Gabrini dalla cabina di regia mi dice sì, assolutamente. Da Davide Schioppa, Alessandro Musumeci e da noi di Marketing con Vista Sunday Show è tutto anche questa domenica mattina, e come vi diciamo sempre, restate sempre curiosi. Ciao!
2: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: La cronaca in apertura. A Milano un'auto con 9 persone a bordo finisce in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni, un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test dalle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
3: Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta ieri a Prestano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre 2 persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-roads, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza tra le allieve del primo anno alla gara nazionale in provincia di Udine.
4: Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
3: Gli esteri. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente americano J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone.
4: Intanto c'è un nuovo attacco di Trump a Meloni e una nuova replica da parte della Premier. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
3: In Francia niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono 2 delle misure d'emergenza che il paese ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi, in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri, il regime di allarme è da bollino arancione. A salvarsi la Borgogna e le Ardenne, che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
6: Bentrovati, bentrovati per un nuovo appuntamento qua con Giornale Radio, la voce di Lapo Di Carlo, sempre con voi, con una puntata, quella di oggi, dove andremo a raccontare un po' tutti i fatti della settimana. Lo faremo naturalmente come sempre, a domenica specialmente, con Maurizio Mannoni, che è con me in collegamento. Ciao Maurizio, ben trovato.
7: Ciao Lapo, ciao a tutti gli amici di Giornale Radio, ciao. Bentornati, ben ritrovati.
6: Allora Maurizio, adesso noi tiriamo le fila, tra poco ascolteremo una canzone, ricordiamo il nostro numero che è il 334 11 11 622 e insomma avremo anche tanti ospiti con i quali andremo a parlare delle notizie più interessanti, più importanti della settimana e poi andremo anche a collegarci con Antonella Zangaro nella seconda parte. Allora rimanete con noi tra pochissimo con Domenica specialmente, adesso una canzone, di nuovo con voi.

0: E allora dopo i One Republic è arrivato il momento, caro Maurizio, di andare un po' a raccontare questa giornata. Oggi avremo la nostra prima pagina con l'uomo del secolo scorso, l'uomo del Novecento. Maurizio, come stai intanto?
1: Che sarei io, eh?
0: Beh, certo, sì, io sì, di certo, anche io lo sono.
1: Ma un no, tu sei tecnologico ai massimi livelli.
0: Digitale.
1: Io invece mi vanto di essere un uomo, uno degli ultimi uomini del secolo scorso.
0: Addirittura. Vabbè, dai, uno degli ultimi addirittura. La metti giù drammatica, mamma mia. Allora,
1: no, come sempre vi offriremo un po' la nostra prima pagina, che diciamo non utilizza gli argomenti che troviamo sulle prime pagine dei giornali, ma così li scompone un po', con un po' di fantasia e, come sempre, anche con un po' di leggerezza. Ma oggi purtroppo, caro Lapo, e tu senz'altro sei d'accordo con me, diciamo l'apertura noi la dobbiamo cambiare. Sì, c'è la vicenda Trump e Meloni, lo scontro finale, ne parleremo ampiamente anche con la nostra prestigiosa ospite che tra poco ci raggiungerà, però ahimè l'apertura la dobbiamo dare a questa strage di ragazzi, di ragazzini, una cosa che stringe il cuore, una cosa sconvolgente. Sulla prima pagina del Corriere della Sera ci sono le foto di quattro ragazzi, i drammi in Trentino, Liguria, Toscana, Sicilia. Quattro volti sorridenti di ragazzini, di 17-anni, 18-anni. E purtroppo il Corriere non poteva immaginare che nella notte altri tre ragazzi della stessa età si sarebbero aggiunti a questa lista terribile di morti per incidenti stradali che sono avvenuti nell'Interland milanese.
0: Sì, precisamente a Senago, che ahimè è una località che io frequento praticamente tutte le settimane da anni, perché lì c'è mio padre e quindi ovviamente io vado a trovarlo, ma quella è una zona che conosco piuttosto bene, e l'immagine di questo luogo dove nel canale c'è un canale che poi attraversa Senago, e dove i ragazzi erano, lo ripetiamo, in nove in un'auto, e il guidatore, ma l'avete sentito forse anche dal notiziario, era positivo all'alcol test. Direi che i fatti parlano da soli, i nove in un'auto, il guidatore positivo all'alcol test, direi che insomma non sappiamo onestamente più neanche cosa dire di fronte a questioni del genere, ma certo è una strage che si conclama, come d'altro canto accade sistematicamente in questo ultimo periodo, e quindi diciamolo, mettiamo in apertura.
1: Con una piccola considerazione in aggiunta, cioè ricorderanno tutti quando si cercò di arginare quelle che venivano definite le stragi del sabato sera, no? Vi ricordate? E quindi controlli fuori dalle discoteche, alcol test, più pattuglie della polizia stradale in giro, una maggiore severità anche nei confronti di chi veniva beccato con livelli di alcol superiori al consentito. Ma forse tutto questo diradato, non so che termine usare, insomma, ecco, controllo sul territorio che è andato via via allentandosi, no? Uno dei tanti, insomma, una delle tante questioni, no? Che magari, ecco, dovevano essere ulteriormente accentuate, no? Anche col governo di destra, insomma, no? E invece probabilmente così non è più, insomma, no? Se nove ragazzi hanno potuto andare liberamente a bordo di un'unica auto, neppure un'auto, mi pare di capire, neppure un'auto particolarmente spaziosa, nove ragazzi uno sopra l'altro e il guidatore con i livelli di alcol superiori al consentito, senza che nessuno se ne accorgesse, senza che
0: alle 5 del mattino è avvenuto il...
1: alle 5 del mattino,
0: quindi praticamente stamattina,
1: insomma, è una considerazione che dobbiamo fare al di là del dolore, dello sconforto per sette giovanissime vite stroncate, insomma. Bisogna sempre cercare di, no? Noi che facciamo questo lavoro, di aggiungere qualche cosa di più.
0: Anche la vicenda che è capitata a Forte dei Marmi, con addirittura i ragazzi che erano andati via, erano usciti dall'abitacolo della macchina che guidavano, e che ha travolto la ragazza che era, credo, a bordo di uno scooter, se non ho capito male, e che sono scappati. Poi dopo sono rientrati sui loro passi, ma erano scappati, quindi non hanno prestato soccorso. Chi lo sa, se avessero magari si fossero fermati, magari avrebbero potuto salvare quella ragazza. Insomma, davvero anche comportamenti che insegnano che non si è imparato nulla. Probabilmente a scuola, nelle varie istituzioni, bisognerebbe davvero fare quello che una volta era educazione civica, partendo dalle basi. Invece mi sembra che siano un po' tutti impreparati a vivere la vita almeno col minimo sindacale.
1: Senti, no, ma soprattutto appunto si ha la sensazione che ci sia stato un allentamento del controllo, dell'attenzione su un tema sensibilissimo come questo, insomma, no? E, francamente è una cosa che
0: non c'è dubbio
1: che lascia sconcertati.
0: Ci scrive un
1: ascoltatore, purtroppo è la nota triste
0: ci
1: di questa domenica.
0: Un ascoltatore, Maurizio, perdonami, buongiorno, dispiaciuto per ciò che è successo, non è il caso della sciagura di questa notte, però anche la storia del video su TikTok, social, via, andrebbe rivista, ormai si guida col cellulare in mano, questa è una cosa spiacevole. Un saluto al grande Mannoni, ci scrive il nostro amico, e quindi ci auguro buona domenica.
1: Il nostro amico ha perfettamente ragione, questa secondo me è la peste dei nostri tempi, questi ragazzi che non guardano più dinanzi a sé, non guardano neppure più gli amici che hanno accanto a sé, come in questo caso erano in 9 su un'auto, potevano, e probabilmente stavano guardando il loro cellulare. Io adesso non voglio speculare, ma accade così in ogni frangente della vita dei nostri ragazzi, non solo dei ragazzi, ma insomma che tutto è racchiuso in quel piccolo strumento e tutto il resto è superfluo,
0: Maurizio,
1: comunque secondario.
0: Facciamo così, ci fermiamo ancora adesso, ascoltiamo un'altra canzone, arrivano altri messaggi al 334 11 11 622, un ascoltatore che ci pone anche su un paio di argomenti, ma prima andiamo ad ascoltare Alex Warren, questo è Passengers.

0: di nuovo insieme qui a Giornale Radio, come ogni domenica in diretta. Sono le 10:20, Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni con voi in questa prima ora. Con Maurizio stavamo componendo la nostra consueta prima pagina con le notizie più interessanti e importanti, purtroppo partendo da questa vicenda di cronaca così automobilistica, se possiamo chiamarla in questo modo, con l'ennesima strage di ragazzi che questa volta è arrivata stamattina alle 5. Dicevo, c'è un messaggio, ce n'è più di uno che ci scrive. Insomma, per esempio un ascoltatore dice: sarebbe il momento di capire il fallimento delle politiche di questo governo, che ci aspetta un nuovo decreto sicurezza e non si vuole capire che bisogna intervenire in maniera strutturale nel problema. Bisogna partire dalle scuole, una campagna seria, forse farsi aiutare da chi il problema lo vive tutti i giorni e non da i personaggi chiusi nei loro palazzi pronti a intervenire solo per salvare i loro figli. Questo è uno dei tanti messaggi di stamattina. Poi Gabriele da Milano: che disgrazia i ragazzi finiti nel canale. Anche nella nostra generazione eravamo degli sprovveduti, ma forse avevamo qualche santo o enzima che ci proteggeva. Non credo, perché c'erano stragi anche all'epoca, caro Gabriele. Insomma, Maurizio, tanti nostri ascoltatori colpiti tantissimo da questa notizia.
1: E come si fa a non essere colpiti? Veramente una cosa che lascia allibiti, distrutti, insomma, delle vite così giovani, stroncate in maniera così assurda, incredibile, no? E poi se si va a leggere anche dettagliatamente come questi incidenti sono avvenuti, no? Lascia veramente ancora più sconcertati. Un SUV che ha travolto, ucciso questo ragazzo di 17 anni, che ha fatto un SUV, che ha fatto un'inversione a U, insomma, accade di tutto. Per quello sottolineavamo come, diciamo, forse si è allentato, anzi certamente si è allentato un controllo nelle ore più pericolose, no? Per quanto riguarda questo tipo di incidenti.
0: Guarda, solo una cosa, Maurizio, sì. Io ero in autostrada giusto l'altro giorno. Io mi sono un po' preoccupato per quando si andrà in auto, a parte che lo sono ogni anno quando vado in macchina in vacanza da qualche parte, ma vedere gente che ti supera a 170-180 all'ora, che fa le zig zag, che non mette la freccia, con gente che magari all'ultimo momento si ricorda che deve uscire a destra per prendere, quindi ti taglia la strada improvvisamente, sono tutta una serie, ma sono soltanto alcuni dei comportamenti che poi rischiano di far perdere la vita alle altre persone. E queste gente, non è detto che siano tutti ubriachi evidentemente alla guida, ma è proprio l'atteggiamento. Quindi la preoccupazione è proprio nel modo in cui noi stiamo alla guida e nel cui non ci preoccupiamo degli altri. Senti, vogliamo continuare anche con altre notizie? Ovviamente.
1: Beh, sì, dobbiamo farlo assolutamente. Perché se abbiamo detto, abbiamo spostiamo in apertura questa strage di ragazzi, doverosamente, però poi c'è la questione incredibile, enorme, sì, della lite, lo scontro Trump e Meloni, con una cosa alla quale, diciamo, francamente non avevamo mai assistito. Adesso è una frase che ripetiamo spesso in questa nostra epoca, no? Cose incredibili alle quali non pensavamo mai di dover assistere, ma francamente anche questa lo è in maniera clamorosa, no? Una lite tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente del Consiglio di un paese, in questo caso del nostro paese, con questi toni, francamente, cioè i bambini, no, a proposito di ragazzini, i ragazzini alle scuole medie forse avrebbero usato toni più, no? Sì. Più sobri,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: No, tutti naturalmente sapete di cosa stiamo parlando, no? Trump che ha accusato Giorgia Meloni di averlo implorato per una foto, un selfie a questo vertice internazionale al quale stavano partecipando, e insomma la risposta, controrisposta, ma poi è andata avanti ancora, no? E oramai siamo quasi alla rottura diplomatica, il che, se vogliamo, è ancor più incredibile e sconcertante, che poi la lite, sebbene tra i due, tra presidente e un presidente del Consiglio, che insomma, che arrivi addirittura a sfiorare la rottura diplomatica tra due paesi, insomma, è ancor più folle.
0: Sì, va detto,
1: insomma,
0: che già forse avremmo dovuto capire la situazione già quando la vicenda Zelensky, che venne trattato in un modo che definire indegno è poco. Poi dopodiché abbiamo visto Mark Carney, il premier canadese, Friedrich Merz, che era in qualche modo stato attaccato dicendo che doveva pensare di sistemare il suo paese distrutto. Oppure poi parleremo tra poco con Antonella Zangaro di Keir Starmer, ma poi è stato anche Emmanuel Macron, che era stato attaccato dicendo che lui ha sempre torto, che sia intenzionale o meno, oppure nessuno lo vuole più perché lascerà questo suo incarico molto presto, eccetera eccetera. Con la Meloni è stato ancora più volgare e ancora più spregevole nel modo in cui si è rivolto senza rispetto a un presidente, quindi chiaramente a un popolo intero.
1: Sì, ma anche qui qualche ulteriore considerazione c'è da fare e penso che la faremo naturalmente. Ovviamente sappiamo che Trump è questo, oramai dovremmo capirlo, lui fa una politica imperiale, non fa una politica di altro genere, una politica imperiale, quindi non esistono rapporti diplomatici tra gli stati, tra gli statisti, convenzioni internazionali alle quali eravamo abituati da sempre, no? Lui è imperiale, lui tratta qualsiasi persona, no? Anche capi di Stato e di Governo, come dei sottoposti, e lo fa ancor di più con quelli che hanno sempre dimostrato di essere soggiogati e sottoposti alla sua politica, ai suoi diktat. Probabilmente questo è anche il caso del nostro Presidente del Consiglio, che non ha mai alzato la voce sulle decisioni infauste prese da Trump negli ultimi anni, e evidentemente il presidente si è sentito in dovere poi di trattarla in questo modo, fermo restando che si è sollevata una giusta indignazione da parte di tutti, anche le opposizioni, da tutti, a cominciare dal presidente Mattarella, perché non è accettabile che il presidente del Consiglio del nostro paese venga trattato in questo modo dal presidente degli Stati Uniti. Insomma, su questo non c'è dubbio, però bisogna anche cercare di capire perché questo avviene.
0: Oggi su Repubblica c'è la home page, anche quindi anche la prima pagina, con Meloni che frena: non possiamo rompere con l'America, e si parla di questo timore che possano riverberarsi delle così vendette contro il nostro paese da parte di Trump, con dazi un po' come quelli che sono avvenuti in Svizzera, se ti ricordi, qualche tempo fa, e magari con altre minacce o altri ricatti. Ecco, questo è qualcosa che secondo te potrebbe capitare?
1: Sì, insomma, oltretutto poi mi pare che Rampini sul Corriere, noi l'abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, riporta come le esportazioni del nostro paese, no, abbiano avuto un rilancio, soprattutto verso gli Stati Uniti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista cresce l'export, ecco, negli Stati Uniti, di Federico Rampini. Quindi, no, vuol dire che certi canali funzionano, continuano a funzionare. Quindi è ancora di più sconcertante che poi tra i due massimi leader politici di questi due paesi si sia arrivati a una situazione del genere. Appunto, come tu sottolineavi, c'è un po' una marcia indietro di Meloni, si è resa conto che forse stava alzando troppo il livello dello scontro e prova un pochino a fare un po' di marcia indietro, perché ecco, se poi rompiamo anche i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, già non ce la passiamo, no. Bene. Quindi,
0: decisamente no. Però torneremo poi a parlarne tra pochi minuti, perché avremo un ospite con la quale andremo ad affrontare, poi vi dico chi è naturalmente. Continueremo a comporre in termini, insomma, anche la nostra prima pagina, aggiungendo qualche notizia tra virgolette più leggera, posto che questa di Trump e Meloni è omnicomprensiva, perché ovviamente prende qualunque tipo di scenario e qualunque tipo di argomento. Ci fermiamo un attimo, 10:30, tra pochissimo torniamo con voi. Il nostro numero 334 11 11 622, questa domenica specialmente su Giornale Radio con Maurizio Mannoni. Io sono Lapo De Carlo, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10 e 32 minuti.
9: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
11: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: E allora di nuovo in diretta con voi qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi, con me Maurizio Mannoni. Tra poco con noi ci sarà un ospite che sarà Alessandra Sardoni, giornalista, conduttrice di La 7, con la quale Maurizio andremo a parlare inevitabilmente anche di questo argomento. Maurizio.
1: Però nel frattempo volevo segnalarti una cosa.
0: Sì.
1: Io sono sicuro che tu, diciamo che sei anche, tra le tante cose che fai, sei anche scrittore.
0: Sì.
1: Ambisci certamente a partecipare al premio Strega, no?
0: Ma io ovviamente.
1: ovviamente. Certo. Anch'io che nel mio piccolo ho certo scaribacchiato qualcosa.
0: Ecco.
1: Il premio Strega, come sappiamo, è il più prestigioso premio letterario del nostro paese, la famosa cinquina finale che si sfida, eccetera. Però in questi giorni, anche oggi, sulle prime pagine, lo Strega è salito agli onori della corona, come si dice, non per i libri, la bellezza dei libri, lo scontro letterario, quant'altro, eccetera, ma per una polemica, francamente, che anche qui lascia sconcertati. Quante volte stiamo usando questo termine, sconcertati?
0: Insomma,
1: è il momento della nostra vita pubblica nel quale siamo sconcertati di tutto. Ma questa polemica per una frase pronunciata da uno dei finalisti, Michele Mari, tra l'altro accreditato del successo, del possibile successo finale, che viaggiando su un pulmino che portava i componenti di questa cinquina un po' in giro per l'Italia, in una sorta di tour per parlare, no, dei loro libri, si è lasciato scappare qualche frase indubbiamente.
0: Lui ha detto che Michela Murgia era intransigente e violenta perché brutta, sfogando così la sua rabbia. E Teresa Ciabatti ha denunciato immediatamente l'accaduto e la protesta chiaramente ha sollevato un'ondata di sdegno nel mondo letterario e poi ha trasformato il viaggio dei finalisti chiaramente in un caso mediatico. Quindi alla fine anche questo è il tema, no?
1: Poi sì, a Michele Mari adesso è chiesto di smentire, ma lui insomma di scusarsi, quantomeno, altrimenti pena l'eliminazione, ecco, dalla fase finale per l'assegnazione del premio Strega. Lui ha fatto una parziale marcia indietro, insomma. Ma mi colpisce quello che scrive oggi Michele Serra nella sua Amaca, no? Io sì. Leggo sempre quello che scrive Michele Serra con grandissima attenzione. Dice, ma insomma, lui dice, bene, io sto sempre molto attento a quello che scrivo e a quello che dico quando parlo in pubblico, ho imparato a rispettare tutto e tutti grazie al famigerato politicamente corretto, però, dice Serra, così non si può più andare avanti, insomma, no? Francamente, lasciamo, dice, non è possibile che ciascuno debba stare attento a quello che dice in qualsiasi contesto, anche se privatissimo.
0: Forse la situazione magari ha preso piede anche proprio per l'importanza dei personaggi, per il momento storico. Probabilmente questo però oggettivamente è così. È scappata la frizione, è sfuggita di mano ed è diventata un caso mediatico estivo. Facciamo così, Maurizio, intanto. Dai. Siamo in ritardo, andiamo ad ascoltare una canzone, quella
1: cosa
0: di...
1: Cosa ascoltiamo?
0: Ascoltiamo
1: di
0: una canzone di Ava Max.
1: Canzoni che conosco anch'io del secolo scorso, ogni tanto me ne metti qualcuna?
0: Te ne metterò una se fai
1: bravo.
0: Devo
1: fare una richiesta.
0: Tipo quella di Pupo, che ha fatto anche gli esami di maturità.
1: Insomma, adesso. ecco, quello è interessante.
0: Ha fatto gli esami di maturità.
1: Bravo,
0: allora,
1: bravo Pupo, bravo.
0: Hai visto, così è un bravo Pupo. Allora, adesso andiamo ad ascoltare questa canzone e poi tra poco con noi la nostra ospite che sarà Alessandra Sardoni.

0: Dunque, di nuovo in diretta qui su Giornale Radio, 10:39 minuti di questa domenica, specialmente l'Apo De Carlo, Maurizio Mannoni, c'è Giorgio Berselli in regia e con un ospite che Alessandra Sardoni, che speriamo di raggiungere a breve, perché come spesso succede in diretta a volte avvengono anche dei fatti che tipo non trovare.
1: Non la stiamo raggiungendo?
0: O non si fa raggiungere lei più che altro, per cui bisognerà vedere tra poco.
1: Ci mancherebbe che non si faccia raggiungere.
0: A questo punto vedremo a breve, anche perché è pur sempre domenica per tutti, anche per lei. Tra poco la sentiremo. Allora, Maurizio, continuiamo intanto il nostro viaggio con la nostra prima pagina, in attesa di sentire la nostra ospite, e vogliamo andare a vedere, hai detto prima del premio, siamo passati da Trump, la cronaca purtroppo dell'automobilistica, Trump, Meloni e la vicenda del premio Strega. Poi non so se c'è spazio.
1: Sì, tanto per ogni tanto di inserire. Non è che sia la vicenda di prima sera, che sia una cosetta leggera, no? Perché insomma, si parla di un insulto ad una scrittrice, oltretutto morta, insomma. Parole sessiste, gravi, no? Leggo di sue colleghe della Murgia che dicono, ecco, gli scrittori maschi, no? Diciamo nei confronti di noi scrittrici donne usano spesso questa terminologia, no? Perché insomma non accettano che anche noi si, ma insomma questo, anche questo forse è un po' estremo. E certamente è un fatto che colpisce, però poi ovviamente nella nostra prima pagina non possiamo non mettere le vicende internazionali. Ti ricordi, Lapo, la scorsa settimana sottolineavamo come questo accordo di pace fosse veramente, francamente, no, molto molto debole, molto labile, perché era un accordo per cercare un accordo, ecco, questa era la realtà, anche se no, sì. Poi la narrazione di molti,
0: per cercare un accordo non è male, però
1: sì, perché poi invece l'hanno fatto passare come finalmente la pace di Trump e qua, no, insomma, no, e invece così non è, tant'è vero che questi colloqui che cominciano in Svizzera lo fanno all'insegna della precarietà più totale, anzi con bombardamenti israeliani in Libano, morti ancora, insomma una situazione, e con diciamo nessun tipo di possibile accordo, ad esempio sul nucleare iraniano non si vede uno spiraglio, insomma. Poi speriamo che facciano il miracolo in Svizzera i negoziatori, ma al momento diciamo sembra tutto molto complicato da questo punto di vista, quindi insomma anche su questo Trump non ci lancia segnali incoraggianti, insomma.
0: Sì, non, decisamente no. Stavo dando un'occhiata poi alle tante prime pagine dei quotidiani di oggi e c'è il Fatto Quotidiano, insiste sulla questione del caso Minetti, poi c'è ancora, ecco, un tema che ci riguarda molto perché sembrava chiuso ma non è affatto chiuso, cioè il fatto che Iran e Stati Uniti sono ancora lontani da, come dire, chiudere la vicenda. Ci sono dei negoziati in Svizzera. Maurizio, forse non c'è più Maurizio, è caduto Maurizio. Maurizio non c'è più. Allora adesso nel frattempo, mentre
1: no ci sono,
0: ci sei,
1: stavo provando a cercare Alessandra.
0: Benissimo, allora adesso
1: Sardoni,
0: che però non
1: risponde, non forse risponde, è svenuta.
0: Beh, può darsi,
1: non lo so.
0: Adesso non è l'unica persona che sviene in questo caso in diretta. Chi è che è successo recentemente che insomma stava parlando in diretta e è svenuto? Ah sì, un allenatore che giocava, tra l'altro era un ex giocatore del Real Madrid, ha avuto però un infarto in diretta, non è il caso ovviamente nella nostra ospite, ma abbiamo avuto anche uno svenimento per il caldo ai mondiali per un allenatore che si è sentito male, proprio perché ci sono, anche lì c'è un caldo tipo 36 gradi, non si dovrebbe giocare.
1: Beh, ma anche noi non ce la caviamo male qui in Italia, pur senza mondiali, insomma. E la prossima settimana sarà quella da bollino rosso,
0: sì,
1: extra rosso,
0: sì.
1: E quindi insomma,
0: già stanotte
1: dobbiamo,
0: mi sembrava da bollino nero, però se tu mi dici che la prossima è peggio, non so, francamente
1: così. Così leggo, ma del resto questa è anche una, no, è una cosa ricorrente.

0: anche nel nostro mestiere, cioè ogni estate, no, l'allarme caldo, bollini rossi di qua, bollini rossi di là, i consigli dei medici, bagnatevi, bevete molto, non uscite nelle ore più calde, no? È un rituale, quasi una sorta di rituale, no? Come se il caldo fosse una novità a luglio nel nostro paese, però ogni anno è sempre peggio. È vero anche che le cose da questo punto di vista, no? Peggiorano, no? Per i cambiamenti climatici che tutti conosciamo. Però insomma
1: diciamo che il caldo di questo periodo però non è normale, sono state fatte delle interviste ad esperti in materia, il motivo è questa cupola subtropicale, cioè un affondamento, così hanno detto, delle correnti atlantiche, che sta agendo come una pompa di calore, e questo meccanismo spinge delle enormi masse d'aria torrida dal Nord Africa. Si diceva una volta che sta ondata anomala dall'Africa, oggi c'era una battuta che ho letto, dice in Africa sta arrivando un'ondata di calore anomala da zona Lambrate, Milano, il contrario praticamente, e quindi noi abbiamo questi 38 gradi che sono chiaramente terribili. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare una canzone, poi torniamo per questa ultima parte della prima insieme a Maurizio Mannoni. Andiamo ad ascoltare Chainsmokers e Coldplay, Something Just Like This.

0: Di nuovo in diretta qui su Giornale Radio in questa domenica specialmente tutti i giorni, tutte le settimane in onda dalle 10 a mezzogiorno. Allora Maurizio, ci siamo persi l'ospite, non sappiamo bene, Alessandra Sardoni sarà con noi forse un'altra volta perché l'abbiamo cercata, rintracciata, tra l'altro non sappiamo bene cosa sia successo perché l'avevamo salita pochi minuti prima. Quindi noi proseguiamo dritti ancora nei nostri...
1: Ricordiamo un attimo l'Apo, insomma, come si compone la nostra prima pagina di oggi, no?
0: Vai.
1: Prime pagine che cerchiamo di fare naturalmente rispettando la... i fatti più importanti, ma mettendoci anche qualcosa di nostro, di particolare, cambiando un po' l'ordine degli addendi. Naturalmente abbiamo messo in apertura questo fatto tragico della morte di tanti ragazzi, troppi ragazzi sulle nostre strade tra il sabato pomeriggio, sabato sera e sabato notte, domenica mattina, insomma sono 7, è un numero impressionante di ragazzi tra i 17 e i 18 anni. E questo purtroppo, ne abbiamo parlato, abbiamo sottolineato anche come forse si siano allentati i controlli di sicurezza davanti alle discoteche, nelle strade, insomma purtroppo è così. Poi naturalmente c'è la vicenda che insomma che ci sta sconcertando in maniera assoluta, questa lite senza fine tra Giorgia Meloni e Donald Trump, un fatto che credo non abbia precedenti nella storia politico-diplomatica tra Italia e Stati Uniti, una lunga storia, no? Ecco. E quindi questo è un elemento indubbiamente che va sottolineato. Chissà come finirà questa storia.
0: Ma intanto bisogna capire come avere a che fare con Donald Trump, cioè già sarebbe avere una guida, perché quello che sconcerta non è il fatto che lui sia così, ma che non ci sia una guida, perché io sono in questi anni, quel primo mandato di Trump, il secondo dove è ancora più dirompente, molto di più, ci mostra che quello che lascia tutti quanti attoniti è che non ci sia una logica, una razionalità, cioè molti si sforzano a dire no, ma dietro questo atteggiamento così spiazzante c'è dietro una politica, c'è tutta una volontà, e tu dici va bene, ma quale nel trattare, poi che cosa ne ricavi nell'avere questo tipo di atteggiamento, posto che poi nei sondaggi ha perso tanto, ma lo vedremo nelle elezioni di midterm.
1: Sì, questo indubbiamente. No, ma il problema è che poi paghiamo anche noi, ma anche altri, paghiamo una subalternità che è stata fin troppo accentuata nel corso di questi anni. Abbiamo sempre detto sì a qualsiasi follia, no? O comunque non abbiamo mai reagito nella maniera giusta e dovuta, e poi probabilmente non c'è da sorprendersi più di tanto se anche nel privato, questo possiamo considerarlo un episodio nell'ambito del privato, tratta la nostra Presidente del Consiglio in questa maniera, insomma solidarietà a Giorgia Meloni in quanto capo del governo italiano, però anche con un appunto su come è stata portata avanti sono stati portati avanti i rapporti politico-diplomatici con un alleato come gli Stati Uniti.
0: Poi ci sono...
1: A proposito di Trump, abbiamo ricordato doverosamente che cominceranno domani questi negoziati che cominciano veramente con il piede sbagliato, no? per fermare la guerra nel Golfo, ma insomma non si sa francamente da dove possano cominciare e dove possano portare, insomma speriamo di sbagliarci, ma insomma intanto, a parte che i bombardamenti di Israele sul Libano con morti, stragi, continuano proprio in barba a qualsiasi tregua.
0: Sì, la settimana scorsa
1: c'era
0: stato una situazione anche lì al limite di tensione, non si capisce bene anche come si possa navigare. Tra l'altro non è una cosa che riguarda soltanto la vicenda dell'Iran con gli Stati Uniti, è una questione che è legata anche all'Europa. Non so se hai letto di quella coppia di signori inglesi sulla settantina che avevano fondamentalmente con la loro imbarcazione, erano in acque internazionali, sono stati presi a cannonate da una nave russa. E quindi anche in questo periodo viaggiare non è facile, specialmente in alcune zone.
1: Tanto devo dire di no. Non è facile nemmeno partecipare al premio Strega,
0: sì,
1: come abbiamo esatto, ricordato, esatto. No, perché anche qui c'è questa lite veramente a un livello bassissimo, no? Su queste frasi pronunciate da uno dei finalisti nei confronti di Michela Murgia, grande scrittrice intellettuale scomparsa purtroppo qualche tempo fa, insomma, che rischia di vedere espulso uno dei membri della cinquina finale del premio Strega se non chiederà scuse in maniera convincente. E anche questo è un elemento che abbiamo messo nella nostra prima pagina, indubbiamente. Ma io se tu mi permetti, Lapo, ne inserirei un altro, ecco, visto che a prevalere oggi sono vicende drammatiche, ne metterei un altro che a me fa molto sorridere, ma penso che faccia sorridere a tanti. Questo ritorno al calcio di Ronaldinho con la maglia del Ravenna alla bella età di 46 anni, quanti sono? Sì, insomma, no?
0: Sì, diciamo che non è solo questa, poi c'è un ascoltatore, anzi più di uno, che ci ha segnalato ancora anche delle notizie. Uno ci ha chiesto di parlare di Vannacci, che col suo partito.
1: Vannacci, abbiamo parlato molto.
0: Sì,
1: non è che,
0: periodo,
1: non è che
0: sì.
1: Vannacci può occupare la nostra mente costantemente.
0: Diceva,
1: forse in Italia e nel mondo ci sono cose più, no?
0: Non c'è dubbio.
1: Certo,
0: però,
1: Vannacci.
0: Però
1: è un bel problema. No, non è che io dia torto al nostro telespettatore, giusto? È un bel problema, soprattutto per la destra italiana, no? Che si trova un competitor all'interno dello stesso schieramento elettorale che potrebbe, dicono molti analisti, provocare addirittura la sconfitta dello schieramento che fa capo a Giorgia Meloni, se sempre che alla fine Vannacci non trovi un qualche accordo, appunto, con il centrodestra e, diciamo, porti il suo serbatoio di voti, che sembra essere molto consistente, no, alle forze che sono tuttora al governo. Ci sono dei pro e contro,
0: non naturalmente, solo per la destra, ma anche per la sinistra, ci scrive un ascoltatore, nel senso che può rubare voti anche dai non elettori. Normalmente abbiamo tante persone, sì, che non vanno a votare, e si dice che Vannacci vada a pescare anche da insomma quelle persone che normalmente votano poco, talvolta si recano alle urne una volta ogni 10 anni, e quindi i famosi indecisi lui può prendere da lì. Secondo te è possibile questo?
1: Ma sì, è possibile, insomma, quando nascono così personaggi di questo tipo non perfettamente collocabili, e poi è chiaro che vanno a pescare. Ma ti ricordi il fenomeno del Grillo? Pescò,
0: sì,
1: no? Pescò voti in maniera molto più grande, pescò voti sia da destra che da sinistra, soprattutto da quell'area di disillusi dalla politica, no? Che non andavano più al voto, ma che, no, trovarono in Movimento 5 Stelle della prima ora di Grillo un approdo importante. E infatti si dice che Vannacci un pochino di voti, soprattutto nella zona, nell'area Movimento 5 Stelle, potrebbe prenderli, no? Perché insomma, no? 5 Stelle non è che siano una forza di sinistra, no?
0: Sì.
1: Sono una forza composita, no? Dove c'è molta antipolitica, e insomma,
0: io lo so che
1: e
0: tu
1: quindi io lo un so pochino
0: tu,
1: però
0: siccome manca,
1: diciamo,
0: un minuto alla fine della nostra ora, non puoi non commentare un momento straordinario, quello che tu aspettavi forse per tutta l'ora, il pareggio del Curaçao, che è riuscito,
1: sì,
0: il tuo Curaçao che è riuscito a fare 0-0, il punto al mondiale che giustifica la sua presenza al mondiale di Infantino.
1: Il mio Curaçao, sì, francamente tu sai che sono un appassionato di questa nazione che si affaccia ai mondiali, questi contestati mondiali di Infantino, nei quali non ci siamo noi. non ci sono altre squadre anche europee di grande storia, di grande lignaggio, ma c'è il Curaçao. Ma forse è bene così, insomma, no?
0: No, non è bene così, non è bene da nessuna angolazione è bene così, però va bene.
1: Però dai, sono il campionato del mondo, quindi il mondo sì. È vasto e
0: sì, allora facciamo
1: in realtà del tutto
0: a 120
1: non siamo
0: squadre.
1: Solo noi, non siamo solo noi dell'Occidente.
0: No,
1: nel mondo.
0: Ho capito, però devono esserci anche delle dignità. Alla fine vedi anche delle brutte partite, anche inutili, perché poi passano tutti in questi gironi, passano quasi 3 su 4, e quindi alla fine dici vabbè, ma allora che fai a fare i gironi? Poi ci sono i 16esimi, gli 8esimi, ora che finisce il mondiale inizia il campionato di calcio di Serie A e anche in tutta Europa, insomma, francamente un po' più corto sarebbe stato meglio, questa è la mia opinione, insomma, meno partite ma di maggiore qualità, questa è un po' la tendenza.
1: Va bene, posso accettare. Però mi fai dire un'ultimissima cosa su Ronaldinho, che abbiamo troncato il discorso.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Siccome passerò parte della mia estate sulla riviera Ravennate, sui lidi ravennati, spero di vedermelo palleggiare lì sul bagnasciuga e fare anche qualche palleggio con lui, insomma, tra un allenamento e l'altro con il Ravenna. No?
0: Sì. Beh, io direi che il fatto che Ronaldinho vada a giocare a 46 anni in una squadra di Serie C dimostra, non so se umiltà o in qualche modo la voglia di tornare a giocare, punto. O avrà anche altre cose,
1: vabbè,
0: interessa.
1: Vabbè, ma sarà una cosa di marketing, giocherà 5 minuti ogni tanto, insomma, è ovvio che è così, no?
0: È già successo.
1: Per quanto con il livello del calcio italiano, insomma, anche un Ronaldinho anche a 50 anni probabilmente la sua riuscirà a dirla ugualmente.
0: Maurizio, ti saluto, ti ringrazio moltissimo, noi ci sentiamo la prossima settimana sempre con Domenica Specialmente, dove andiamo avanti con Antonella Zangaro già pronta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao.
0: Noi proseguiamo, ciao. Ma prima il notiziario.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Giornale Radio Sport.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola ai sedicesimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010 e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna iridata in terra americana la merita tutta. La nazionale del Curaçao che, strappando lo 0-0 al più quotato Ecuador, conquista il suo primo storico punto nel torneo più importante che c'è, festeggiando insieme Reali d'Olanda, Guglielmo, Alessandro e Maxima, entusiasti in tribuna per l'impresa dell'ex colonia, più che mai griffata dalle 15 parate effettuate dal numero 1 Eloy Room, eletto migliore in campo. Dunque, l'abbiamo accennato, Germania sedicesimi, 2-1 rimonta con il bravo Cameron in vantaggio con l'ex Milan che sì, ribaltato dalla doppietta del subentrato Undav. 5-1 dell'Olanda alla Svezia, 14 gare da imbattuti tulipani nelle fasi finali iridate, 4-0 del Giappone con la Tunisia e missione quasi compiuta. Vuoi invece a sbagliare per Spagna e Belgio oggi alle 18 contro l'Arabia Saudita, alle 21 contro l'Iran. Furie rosse con Lamine Yamal dal primo minuto, Garcia lancia titolare il totem Lukaku. Nella notte Uruguay Capoverde, Nuova Zelanda Egitto. Di contro il calcio italiano fuori dai mondiali confida nell'agognata svolta domani con l'elezione del nuovo presidente federale, a cui poi spetterà l'arduo compito dell'ennesima ricostruzione della nomina del commissario tecnico azzurro. È una corsa a due, anche se Giovanni Malagò sembra essere il grande favorito rispetto a Giancarlo Abete, oggi numero uno dei dilettanti ma per 7 anni gran capo della FIGC. Cambiamo argomento, MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato 2 volte uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia in pole, il giapponese Ogura davanti a Di Gianantonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale Carlotta Cambi.
7: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
6: Chiudiamo col ciclismo. Tadej Pogačar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasso del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la 4ª e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
10: Dunque, di nuovo insieme, seconda ora di Domenica Specialmente, la Pode Carlo con voi, ma soprattutto Antonella Zangaro. Ciao Antonella, ben trovata da Londra.
11: Buongiorno Labo De Carlo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da Londra.
10: Dove tra l'altro fa un freddo incredibile, ci sono addirittura 3 gradi se non ho capito male, no?
11: Sì, più un 5 e un 6 a variazione di orario da aggiungere.
10: Beh, sappi che noi siamo ai tropici qui, altro che tropici, quindi stiamo impazzendo letteralmente. Tra l'altro un ascoltatore non ci ha tenuto molto a scriverci, mi raccomando dite agli ascoltatori di Giornale Radio di non accendere i condizionatori di notte perché si usa anche il ventilatore, altrimenti la mattina poi ci svegliamo tutti che tutta la luce è andata via, sono i blackout elettrici, si spreca inutilmente, va bene, noi raccogliamo
11: qui
10: anche...
11: non può accadere perché non ci sono i condizionatori nelle case, negli autobus, nelle metro, quindi rischio blackout non l'abbiamo per
10: neanche
11: il momento
10: questo. Magari i ricchi hanno tutto, caldo, freddo, ma qui insomma nell'ambiente pop normale non c'è. Antonella, allora oggi avremo due ospiti e io spero di dire bene i nomi, una Ayesha Vardag, giusto?
11: Più o meno sì, ha detto che gli italiani lo pronunciano così, quindi ci perdonerà.
10: Io devo dirlo correttamente. Poi l'altra nostra ospite sarà Natasha Leonard. Giusto, no.
11: Esatto. Finalmente una puntata molto femminile, Lapo. Mi sentivo un po' in minoranza ultimamente.
10: Allora vorrà dire che starò zitto, buono, mi metto lì nell'angolino e aspetto. Alla fine dico buongiorno e buonasera. Allora, senti, tanti argomenti di cui andremo a parlare tra poco con te, per le notizie che arrivano dall'Inghilterra, con il governo Starmer che a quanto pare sta per terminare, con un altro terremoto politico Downing Street che magari proporrà un nome, vedremo, Burnham oppure altri, insomma tra pochissimo lo capiremo meglio. E adesso vi dico cosa fare per restare con noi. Ovviamente ci mandate dei messaggi come state facendo in modo insistito stamattina e sono molto contento, al 334 11 11 622. Adesso partiamo con una canzone di Shabuzi e poi saremo con Antonella Zangano e andremo a vedere un po' di ospiti tra poco.

0: Rieccoci in diretta e allora, insomma, diciamo subito, Antonella, tante notizie che spiccano e noi tra poco poi andremo a parlarne anche più diffusamente, però non possiamo, Antonella, non partire dalla vicenda del governo Starmer che certamente è un terremoto politico importante, per cui come possiamo raffigurarlo e raccontarlo ai nostri ascoltatori?
1: Possiamo dire che la situazione è in evoluzione e quello che diciamo adesso in apertura potrebbe essere contraddetto da ciò che arriverà in chiusura, quindi un'evoluzione continua legata alla determinazione del primo ministro a non mollare e ai risultati delle elezioni supplettive che si sono tenute giovedì scorso a Makerfield nel nord dell'Inghilterra, che hanno nominato un nuovo membro del Parlamento, un MP che è l'ex ormai sindaco del nord Andy Burnham, che ha scelto quella piazza che era tra l'altro un luogo dove la Brexit stravinse all'epoca, manca pochissimo all'anniversario, 2 giorni, e che ha vinto, ha battuto tutti gli avversari venendo eletto in Parlamento e costruendosi per questo la possibilità di sfidare il primo ministro e prendere la guida del partito e del paese. Ma Starmer non vuole cedere, è un ostinato, una persona molto determinata in questo. Al suo fianco la moglie Victoria Starmer, sono al Chequers, che è la residenza del primo ministro, di campagna, dove spesso si tengono anche meeting con i politici internazionali, e sta facendo i conti con il suo prossimo futuro. Ma possiamo parlare anche di altro, perché la canzone che abbiamo sentito mi ha tanto ricordato, a parte il testo, We Ain't Born to Die, cioè non siamo qui per morire, mi sembra di aver capito, io non la conoscevo, e quella cavalcata così forte, magari con un'armatura, una bandiera, i capelli biondi al vento, biondi al vento, non lo so, mi ha ricordato qualcuno.
0: E quale?
1: Qualcuno che viene da lontano, oltreoceano, questo grande presidente che è stato cavaliere, Superman, eccetera. Ecco, l'ho visto anche impersonare questo cantante in questa cavalcata, mentre ne dice su e schiaffeggia tutti i suoi alleati, compresa Giorgia Meloni, come avete ben detto nella prima parte. Voglio dire che anche Starmer si è preso le sue Donald Trump nei tempi recenti, un'infilata di improperi, però, e come dice la britannitudine, non ha mai ricevuto risposte da questo fronte, se non quando attaccò gli alleati NATO in Afghanistan. Ti ricordi che disse: e loro stavano in seconda fila, non hanno fatto niente, abbiamo fatto tutto noi. Ecco, lì ha parlato di insulti raccapriccianti, ma non ha mai fight back, no? Non ha mai risposto ai pugni, nonostante se ne sia prese tantissime, perché è un'infilata dall'atto di stupidità del cedere la sovranità delle Chagos Island a Mauritius, lì c'è una base importante, Diego Garcia, britannica e americana, e poi il non aver dato l'utilizzo delle basi britanniche per bombardare l'Iraq in prima istanza, molto contrariato Trump, e poi qua non vedo nessun Churchill, ripetuto 2 volte, dopo aver detto che la Royal Navy, le portaerei della Royal Navy britannica sono toys, sono giocattoli, sono
0: due vecchie portaerei malandate, così ha detto.
1: Bravo.
0: Esattamente. Sì, sì, erano scontri che avevano di fatto mostrato ancora una volta la volgarità di Trump nel modo di fare. E poi è un bullo nel mondo, è il bullo del pianeta. E quindi con questo atteggiamento è chiaro che preoccupa, proprio perché dici: ma è ingestibile. Infatti Starmer, che con aplomb britannico ha incassato Giorgia Meloni, no, ma anche perché l'attacco è stato molto più volgare, ancora più volgare di quanto già non fosse stato anche nei confronti di Macron e dello stesso Starmer o di altri ancora. E oltre a questo,
1: Starmer tirò fuori dal taschino l'invito, la lettera del re, di Re Carlo. Ecco, diciamo che il Regno Unito ha questa arma di seduzione con il presidente americano, che sono le visite di stato dei reali, dove Trump si sente a casa e a suo agio.
0: Sì, possiamo dire che Re Carlo è quello che ha avuto l'atteggiamento più convincente con Trump, è quello che l'ha messo, come dire, a posto, e lo ha fatto, devo dire, in modo strepitoso. Senti, nelle notizie abbiamo ancora un minuto e mezzo, poi andremo dalla nostra ospite, ma ci sono ancora altre notizie che ovviamente fanno parte diciamo del novero, perché abbiamo per esempio la vicenda legata alla Royal Family con la trasparenza reale di Re Carlo, che ha, visto che l'ho citato, ha annunciato che renderà pubblica la propria dichiarazione dei redditi.
1: Sì, un atto mai visto sinora nella direzione della trasparenza di cui la corona ha bisogno per riprendere un po' di credibilità. Poi vedremo come reagiranno i sudditi nello scoprire quanto ha pagato in tasse nel 2024-2025 il re e il futuro re, il principe William, ricordandoci che il governo passa 137,9 milioni con il Sovereign Grant alla corona per il mantenimento dei palazzi, per gli impegni eccetera, e poi c'è il 12% sui 132 milioni dal Crown Estate, che è sostanzialmente dove vengono versati tutti i frutti delle proprietà che la famiglia reale ha in uso ma non possiede, quindi non sono private, e mentre questi sono soldi dichiarati e noti, a questi si aggiungeranno gli introiti ad esempio dal Ducato di Lancaster per il re di Cornwall, di Cornovaglia, per il principe William, e tutti gli interessi privati che loro conducono con il loro portafoglio personale.
0: Senti, noi stiamo per andare ad ascoltare una canzone, ma ci sono ancora altri temi che andremo ad affrontare, che arrivano chiaramente dall'Inghilterra e che poi ci danno anche uno spaccato del mondo. Tra l'altro vorrei far notare che l'Inghilterra ai mondiali si sta ben comportando grazie anche a un Harry Kane formidabile. Devo dire che già chiamarsi Harry Kane e quindi uragano è qualcosa di già è fantastico. Va bene, allora adesso ascoltiamo, dicevo, una canzone e poi tra poco parleremo di divorzi. Adesso è il tempo di capire bene, con non soltanto divorzi evidentemente, con il nostro ospite. Ora Travis.

0: Morris. E allora noi che torniamo in diretta qui a Giornale Radio con Domenica Specialmente e con me Antonella Zangaro, ma oggi con noi c'è anche Yesha Vardag, che è avvocata divorzista, possiamo dirlo d'élite, lo possiamo dire anche la diva del divorzio. E allora a questo punto già comincio anche un po' a preoccuparmi, laddove io mi sono sposata.
1: No, Lapo, no. Sì. Non devi. Diamo il benvenuto, come dici tu, come dice il Time, alla diva del divorzio, Yesha Vardag, che tra i suoi clienti vanta imprenditori, calciatori, star del jet set, insomma, ricchi che sono in disputa per beni che superano abbondantemente i 20 milioni, quindi non è il nostro caso, Lapo. Io perché non sono sposata e tu perché non rientri in quello,
0: c'era una nota,
1: in quella fetta.
0: Un personaggio noto, Diane Ford, che disse: non ho mai creduto nel divorzio finché non mi sono sposata. Ne conosco tanto.
1: Però in realtà la sua storia è veramente interessante, perché come l'ospite che avremo nella seconda parte parliamo di una prospettiva diversa, cioè di una donna che dal Regno Unito ha guardato nel suo raggio di azione con interesse all'Italia, perché il suo studio ha aperto a Milano, a Firenze, e ha ritenuto che anche alle nostre latitudini ci siano spazi di manovra. Questo che cosa ci dice? Innanzitutto che noi parliamo sempre male dell'Italia, del nostro paese, non ci sentiamo mai all'altezza, invece come vedi abbiamo ancora molte partite da giocare. Ma poi, ed è quello che voglio chiedere a Yesha Vardag, salutandola e ringraziandola ancora per essere con noi, ma l'Italia quindi è diventata una nuova Mecca per i super ricchi? È questo il segnale che dobbiamo cogliere?
2: Buongiorno. Sì, infatti è proprio così, è come se fosse ora un'età dorata per l'Italia dal punto di vista di tutto il resto del mondo, perché eravamo in un periodo che c'era Londra che era visto come il capitale del mondo e ci andavano tutti i ricchi del mondo, però poi hanno distrutto tutto questo distruggendo il regime fiscale che aveva attirato tutti questi ricchi, e allora loro guardano dove andare. Tanti andavano a Dubai, però poi con i problemi della guerra e tutto quello, l'instabilità, questo diventa un po' meno sicuro, e andavano a Monaco, però questo è come un piccolo villaggio dorato, non è proprio un grande paese con tanto. Invece l'Italia, avendo ora un regime fiscale che è talmente magnetico per tutti i ricchi mondiali, Milano sta quasi diventando il nuovo capitale del mondo per i super ricchi internazionali. È un bel periodo, un periodo interessantissimo per l'Italia.
1: Vedi, Lapo, noi parliamo sempre male di noi e invece. Ma io voglio tra l'altro chiedere, visto che lei ovviamente si riferisce ad una clientela di un livello altissimo, e tra l'altro la sua attenzione costa tra il 1.200 e 1.500 sterline l'ora, quindi bisogna essere anche svelti nel far valere le proprie posizioni, perché poi tutto questo ha un costo. Un altro aspetto interessante del suo lavoro è evidenzia come anche nel suo caso bisogna seguire il denaro, follow the money, perché lei ed il suo staff di fatto lavorano come detective del divorzio, perché vanno a stanare i beni nascosti furbamente, che vanno però ritrovati per garantire i diritti durante i divorzi, giusto?
2: Sì, giusto, proprio così, perché sì, cioè, si può decidere quali sarebbero i principi per cui condividere i beni, però poi si deve trovare ma che beni sono e dove, ma la gente diventa molto furba a nascondere i beni dappertutto nel mondo, con strutture spesso che all'inizio si creano per non so, ottimizzazione fiscale, però poi che si usano per nascondere i beni dal sposo. Allora sì, si deve cercarli, ma in modo proprio internazionale e in tanti modi.
1: È un gioco di scatole cinesi, Lapo.
0: Decisamente. Devo dire, un ascoltatore ci ha mandato un... Ci sono ovviamente fioccano i messaggi ironici sulla questione dei divorzi. Uno si scrive, i matrimoni oggi sono così veloci che alla funzione in chiesa bisogna far venire gli avvocati al posto dei testimoni.
1: Carina.
0: Non è male. Mi chiedo ovviamente se i divorzi in questi 30-40 anni sono cambiati nel modo in cui si articolano. Oggi sono anche più rapidi, ma sono anche molto più, come dire, rigidi nelle impostazioni?
2: Io direi che c'è molto meno stigma che c'era prima, c'è più il senso che se una coppia ma è arrivato alla fine della vita proprio di soddisfazione insieme, meglio separare, e non c'è la stigma che poi questo creava. E così, ma c'è anche il fatto che tante donne hanno molto più indipendenza finanziaria, allora se non sono contenti possono andare via e hanno questa possibilità che nel passato, quando la donna era sempre dipendente, era difficile fare questo, soprattutto in un regime matrimoniale che non è molto generoso alle spose.
1: Allora, tra l'altro così, la politica... Sì, scusa, prego.
2: No, prego.
1: No, la politica, tra l'altro britannica, ci sta raccontando di come sono diventati litigiosi o perlomeno meno duraturi nelle relazioni tra il primo ministro e i suoi, tra il primo ministro e l'amore, la luna di miele con la nazione. Insomma, i britannici sono diventati litigiosi come gli italiani, abbiamo perso il primato.
2: No, infatti, ma la politica inglese è diventato proprio un disastro, e con un governo dopo l'altro che poi provano qualcosa, poi non va bene, è un'instabilità che ha proprio distrutto una comunità che era abbastanza ricco, stava bene, ora sta andando molto male.
1: Quindi insomma c'è lavoro, caro Lapo, per gli avvocati divorzisti.
0: Decisamente, ma mi chiedo anche se molti... Perché Milano ha detto, insomma, è diventata oggi una capitale, una delle capitali del divorzio, i nuovi ricchi sono qua fondamentalmente, questo è anche il concetto.
2: Sì, è proprio questo. Non è particolarmente che le persone di Milano vogliono divorziare.
0: Voglio sperare.
2: Che ormai c'è una grande comunità internazionale e anche tanti ricchi, persone di patrimonio, ma molto, molto largo, da tutto il mondo lì. Allora, quando mi hanno detto che c'è una persona ogni minuto che si trasferisce a Milano. Allora, in quel modo, ma diventa una grande, grande società internazionale, cosmopolitana. In questa situazione ci sono più persone che forse si separano, è quello piuttosto.
1: Allora, vogliamo raccontare, ovviamente in forma del tutto anonima, alcuni dei casi più eclatanti che nella sua esperienza ha raccolto, nel bene e nel male, insomma?
2: Sì, allora, quello più grande, diciamo, quello che ha cambiato più il diritto inglese era di validare i patti matrimoniali, che per secoli non erano validi, non si poteva forzarlo. Allora, poi avevo una cliente che lei voleva far sapere a se stesso e a tutto il mondo che lei si sposava per amore, aveva un patrimonio enorme dalla famiglia, e quando si sposava voleva essere sicure che questo era proprio per amore e non per il suo patrimonio. Allora aveva un patto matrimoniale e poi lei era tedesco, lui era francese. Quando sono arrivati in Inghilterra, dato che i patti matrimoniali non funzionavano, lui ha detto: ma allora io vorrei un sacco di soldi. E poi abbiamo dovuto proprio andare al Tribunale Supremo per essere, ma proprio cambiare il diritto patto affinché questo patto matrimoniale e poi altri patti matrimoniali diventano validi. E questo ha cambiato proprio il diritto inglese, perché prima di quello, dato che c'è molto meno stigma per convivere, ma la coabitazione, le persone non si sposavano se non si potevano sposare con la sicurezza che potevano condividere le cose secondo quello che avevano accordato tra di loro. Senza quello non si sposavano più, e questo dà anche meno sicurezza al sposo dipendente. Allora, così questo ha cambiato tutto effettivamente in Inghilterra. Quello era una grande soddisfazione. Poi c'era un altro che era piuttosto nella vita, diciamo, la riproduzione assistita, per dare la possibilità a una famiglia che stava andando avanti con una riproduzione assistita, che dopo che l'uomo si era messo proprio in una coma, era un incidente di traffico, e lui avrebbe voluto continuare con quello, però dovevamo trovare il modo, dato che non poteva firmare, dovevamo coinvolgere altri tribunali per prendere questa responsabilità per lui, e così abbiamo ancora cambiato un po' il diritto per permettere che questo succeda. E poi un altro
0: dovremmo farlo un'altra volta, perché siamo in ritardissimo, siamo proprio so che questa cosa purtroppo addolora anche le nostre ascoltatrici e ascoltatori, perché qualcuno faceva domande, quindi dovremmo reinvitare ancora Aisha,
2: piacere.
0: Sarà un piacere anche per noi. Ovviamente io lo dico, mi sono sposato anche io, ma con una donna più ricca di me, così sono sicuro. Allora, molto bene.
1: E ringrazio anche io Aisha Vardag per essere stata con noi oggi.
0: A presto.
2: Grazie.
0: Va bene, ci separiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: Di noi insieme, allora, 11 e 34, che per me sono sempre le 10 quando abbiamo iniziato la trasmissione poco fa. Dicevo 11 e 34, siamo con Antonella Zangaro. Antonella è con me tutte le domeniche dalle 11 alle 12 con la seconda parte di Domenica Specialmente. Con lei tra poco avremo un'altra ospite, Natasha Linnert. Adesso lo devo dire in modo... Già mi ha umiliato prima perché io ho detto Ayesha Varda, che ovviamente è Ayesha Varda, che ho detto questo. Quindi vabbè, mi ha umiliato anche.
6: Però sono le 10:34 qui a Londra, quindi tu hai detto bene, è vero.
5: Facciamo con la via di mezzo, sono le 11 così almeno siamo a posto. No, allora, noi tra poco andremo a parlare con lei di che cosa esattamente? Abbiamo in un minuto.
6: Sì, siamo sempre nella prospettiva invertita. Di nuovo una cittadina britannica che sceglie l'Italia, viene a vivere in Italia e continua a mantenere un ponte tra i due paesi, ma siccome lei è una donna di grandi ambizioni ed evidentemente anche di grandi potenzialità, non si è limitata a questo rapporto bilaterale, ma ha guardato anche a tutto il resto del mondo, facendo cosa? Esportando le eccellenze italiane, i prodotti italiani, non solo nel Regno Unito ma anche nel resto del mondo. Tema interessante, considerando come l'incertezza geopolitica oggi stia affliggendo proprio chi aveva trovato orizzonti così ampi per espandere la propria cultura anche, no? Nell'agroalimentare, sì, oltre che il proprio prodotto, quindi per il commercio. Non un punto di vista di chi studia, ma il punto di vista di chi fa.
5: Molto bene, e allora tra pochissimo andremo a parlare proprio con la nostra ospite di questo argomento che poi ovviamente padroneggi, e tra poco anche con i nostri ascoltatori che ci mandano messaggi al 334 11 11 622. Tra l'altro un'ascoltatrice, Mary, dice felice della nuova trasmissione. Io sono contento che lei sia felice. Adesso arriva Kin, questa è Somewhere Only We Know.

diretta 11:39 di questa domenica 21 giugno e con un caldo che ormai è subtropicale in praticamente tutto il pianeta.

0: sia diventato difficile considerare il mondo un luogo, un mercato aperto per i commerci di chi appunto ha il potenziale e la struttura e le spalle larghe per poter guardare al di là dei confini nazionali. Cosa ci ha insegnato l'attualità? Che lo stretto di Hormuz, aperto, chiuso, è andato ad incidere sulla capacità di portare non solo energia ma anche fertilizzanti, quindi la base ad esempio della catena alimentare. Ma insieme a questo abbiamo scoperto che ci sono altri 9 choke points, cioè colli di bottiglia del commercio globale, da Malacca a Suez, allo Yemen, Bab el-Mandeb, al Bosforo, in Turchia. Insomma, abbiamo capito che noi abbiamo sempre considerato il mondo il luogo di tutti, aperto a tutti. In realtà basta chiudere un collo di bottiglia per far franare tutto. Come si fa a gestire tutto questo, Natasha Linhart, quando si vuole invece conquistare il mercato globale?
1: Grande domanda. In questo momento veramente siamo su una montagna russa e penso che in un certo senso la resilienza viene attraverso non appoggiarsi ad un'unica struttura né ad un unico mercato, ma ad avere diciamo come se fossero tentacoli ovunque, anche perché, come dice Antonella, le choke points non sono più ormai soltanto choke points fisiche, colli di bottiglie fisici in diversi paesi, no? Dove vediamo appunto lo stretto di Panama, Gibilterra, Hormuz e quant'altro. Suez, l'abbiamo visto durante il Covid, che nessuno aveva pensato a Suez, e poi improvvisamente Suez è diventato il grandissimo collo di bottiglie del mondo. Ma adesso abbiamo anche a che fare con altri colli di bottiglia non immediatamente visibili, come l'effetto dei dazi, l'effetto del clima. Prima si parlava del fatto che è un caldo straordinario ovunque, quindi dobbiamo anche fare i conti con questo e capire dal punto di vista cibo, dal punto di vista mere calorie che dobbiamo ingerire tutti i giorni le nutrizioni di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo trovare diversi modi di poterci nutrire e acquistare prodotti, materie prime da diverse parti del mondo.
0: Tra l'altro il mercato americano per l'Italia rappresentava, non so se posso confermare questo dato, il 12% più o meno dell'export, sì, agroalimentare. Rapporti bilaterali, beni e servizi, Italia, Regno Unito, circa 51 miliardi, insomma partner importanti. Allora, il Regno Unito con la Brexit ha dato una botta incredibile perché la politica ha deciso di cambiare le regole del gioco e si è ricostruita la relazione. Il mercato americano vive delle dichiarazioni di Donald Trump e oggi temiamo che il braccio di ferro ingaggiato da Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha risposto dignitosamente, insomma a schiena dritta alle intemperanze, sì, di Trump, possano avere come effetto un aumento dei dazi, una azione non strettamente politica ma insomma legata alle lune, ecco, di chi decide qual è la politica. E quindi non è facile comunque capire come gestire anche rapporti personali che hanno visto i nostri principali amici cambiare opinione, cambiare e spingerci verso coloro che in realtà non erano proprio i loro amici. Pensiamo alla svolta verso l'Oriente, ad esempio. Quindi
1: sì,
0: per il bene del commercio, insomma, non si guarda più in famiglia chi è parente prossimo.
1: Viene fuori sempre più in maniera più palese che l'Europa per noi è importantissima, è vicina. Quindi dal punto di vista, anche tornando al discorso dei choke points, è un continente popoloso, cioè che tante persone, e che si, in un certo senso, ci rispettiamo l'uno con l'altro. Anche la Brexit in Inghilterra, sì, ha creato dei problemi soprattutto burocratici, ma la realtà è che gli inglesi apprezzano il cibo made in Italy e continuiamo noi a lavorare moltissimo con il Regno Unito e non abbiamo grandi problemi con loro per loro di voler diciamo

0: possiamo imitare i nostri prodotti. In America è diverso, in America è veramente sempre molto fragile la questione, perché appunto ci può essere una decisione politica che ti stronca il business, mentre la merce è a metà strada tra l'Europa e gli Stati Uniti, passando nell'Atlantico, quindi è molto più rischioso. Ultimamente, almeno dal nostro osservatorio, dal mio punto di vista, io vedo che l'apertura verso est, il mondo, tutto il sud-est asiatico, per esempio, è un mercato molto interessante per il Made in Italy, il Giappone, la Corea. Noi stiamo lavorando moltissimo con questi paesi, malgrado il Giappone stia soffrendo molto per il valore dello yen, quindi è penalizzato in questo senso, però diciamo che anche loro apprezzano molto il Made in Italy originale e la qualità, quindi riusciamo anche a proporci con prodotti, non solo le commodities, chiamiamola la pasta, il pomodoro e quant'altro, ma anche con oli d'oliva regionali, specialità italiane come le olive, come i capperi di Pantelleria, piuttosto che i torroncini al pistacchio siciliani. Quindi riusciamo veramente a creare un po' più di cultura del Made in Italy come gastronomia super, cioè fantastica. Quindi questo per noi è un bene. Noi abbiamo un po' abbandonato, dal nostro punto di vista, il voler fare business con gli Stati Uniti, perché effettivamente in questo momento per noi è troppo rischioso. Non vogliamo incappare in dazi improvvisi che ci rendono, possono veramente darci una bastonata forte. Quindi il Canada invece no, il Canada stiamo sviluppando molto lavoro col Canada, e penso che con loro ci sarà un'unione sempre più vicina all'Europa.
1: Volevo fare una domanda anche legata a un evento, così ti consumi post bolla, perché allo scorso Atlanta Summit avete analizzato l'impatto dei nuovi macro trend di consumo, e quindi dalla parte la maturazione del mercato non più solo di moda, dall'altro emerge invece la diffusione di farmaci soppressori dell'appetito che minacciano la riduzione dell'apporto calorico. Quindi come si preparano la GDO è un grande distributore, un futuro in cui le persone potrebbero semplicemente iniziare a mangiare meno cibo, ma più selettivo.
0: Sì. Allora, noi lo vediamo ancora come un grande esperimento a cielo aperto, onestamente. Cioè, io vedo in Italia ancora, per fortuna dal mio punto di vista, non è ancora un visto come la soluzione magica, no? Noi pensiamo a il nostro corpo, che per milioni di anni, con un lento processo evolutivo, reagisce al cibo e alla nostra vita in un certo modo. Mi sembra molto difficile poter introdurre un farmaco che immediatamente riduce il problema dell'obesità. In Inghilterra purtroppo è già molto, dicono che ci sono 3 milioni di utilizzatori in Inghilterra di questi farmaci, ed effettivamente l'industria si sta già muovendo per cercare soluzioni di cibi che siano ipernutritivi, no? Piccole dosi ipernutritivi, perché queste persone che usano questo farmaco non hanno più fame. Detto tra noi, a me sembra un gran peccato, perché la fame,
2: perché perdiamo la socialità, perdiamo il piacere, esatto, perdiamo il gusto, esatto, chiaro che la maggiore disponibilità di cibo che abbiamo avuto negli ultimi tempi per tutti, ovviamente grazie alla crescita, no, della disponibilità anche economica per poterlo avere, ha portato anche ad un eccesso. Cioè, una volta qui l'arte lo racconta con la gotta e con i problemi dei nobili aristocratici che dovevano mostrare sovrappeso per far vedere che loro avevano i soldi per poter mangiare, mentre gli altri no. Ecco, ora forse siamo nell'effetto contrario, che più ne hai e più riesci a rinunciare ad essere pelle e ossa. Magari un buon equilibrio è quello di cui questo mondo ha bisogno, non portare sul cibo e spostare ogni emozione.
0: È più facile detto che fatto, però è più facile facile detto che fatto, però certamente se riusciamo a esportare il modello diciamo di dieta mediterranea che non è fatto di cibi processati o quantomeno è fatto di cibi processati tradizionalmente, no? Quindi sì, come l'olio d'oliva, il pane, il formaggio, il vino, eccetera. Questi sono prodotti processati, però sono stati processati ormai da migliaia di anni, quindi c'è una cultura forte intorno a questi cibi. E a mio parere, se si riesce un po' a tornare a questo e a vedo purtroppo viaggiando nel mondo, tornando al sud-est asiatico, che e sono anni che vado lì per motivi di lavoro, e vedo che la presenza di grandi pubblicità e di prodotti processati, no, come questi fantastici panini pieni di formaggio che esce squagliato dai lati o questi frappè con la panna e sopra addirittura dei sughi di cioccolato. Insomma, tutto questo viene pubblicizzato come una roba meravigliosa, ma sappiamo bene che questo è terribile, qui è tutto zucchero, grassi, che dà veramente dipendenza, perché lo dicono, questa questione del sale, zucchero, grasso dà dipendenza.
1: Non c'è dubbio, intanto grazie per aver contribuito alla distruzione della mia fame. Io avevo un po' di fame, adesso non vedo l'ora che finisca la trasmissione.
2: La risposta è il matcha.
1: Sì. Esatto,
0: assolutamente,
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: Sono andato anche a cercarmi qualcosa su internet mentre parlava Natasha. Devo salutare però Natasha Linard perché siamo arrivati già quasi in chiusura, quindi noi ci sentiremo più avanti. Allora grazie alla nostra ospite e ovviamente a presto, grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
1: Adesso andiamo avanti, facciamo con Mark Ambor, questa è New York Confident.

0: E allora rientriamo, Antonella, a noi due per questa parte. Sì. Allora, intanto voglio chiederti, insomma, visto che poi questa settimana è arrivata al termine, non c'è stata soltanto la politica, non c'è stato soltanto Carlo d'Inghilterra, quale altra notizia ti ha particolarmente coinvolta all'interno di questo poi novero di notizie? Immagino non la nazionale inglese, perché tu il calcio pare che tu sia miscredente, no? Da quello che ho capito.
1: No, io sono con te, le partite sono noiose, inutili, brutte e inutili,
0: perfetto. Incredibile. Per me tu sei il mio anticristo, praticamente. Tra l'altro ti vorrei ricordare che a brevissimo, la prossima settimana, si apre Wimbledon, almeno il tennis mi auguro che tu, insomma, abbia un minimo di...
1: No, I'm sorry.
0: Neanche il tennis.
1: Non mi annoia da morire,
0: Potete chiamarmi un attimo l'editore, un secondo, devo parlare velocemente.
1: Però mi ha divertito moltissimo un'intervista fatta a uno scozzese, a un cittadino scozzese che ha l'unico pub scozzese a Boston e dopo la partita della Scozia. Ecco, gli scozzesi mi sono molto simpatici.
0: Sì.
1: E quindi lui era delizioso, perché mi sono domandata come mai il conduttore della BBC, che tra l'altro è un noto inviato anche sui luoghi di guerra eccetera, si trovava in conduzione quel giorno, stesse parlando di calcio e di una partita con un titolare di un pub. È stata una situazione veramente divertente, perché parlavano di come gestire il hangover, no? la sbornia da birre il giorno dopo la partita, come il quartiere aveva accettato tutti questi biancazzurri in giro per l'area.
0: Guarda, gli scozzesi si sono segnalati ai mondiali come i più trascinanti tifosi, che hanno mostrato diciamo le coreografie più divertenti, più belle, così trascinanti che gli americani, notoriamente tetragoni al calcio, hanno invece sposato e hanno ripreso, mandato in onda su diversi canali tipo il CNN. E quindi
1: te l'ho detto, loro sono speciali.
0: Sì, io posso confessarlo, io in Scozia ci sono stato, io ho un amore incondizionato per il Galles, visto che ho avuto anche da piccolo una fidanzatina gallese, e quindi Jenny. Quindi
1: però possiamo passare a un altro sport, che è l'ippica,
0: il famoso datti all'ippica, ma il motivo è Ascot in questo caso, no?
1: Perché immagino. Questo appuntamento questo ha monopolizzato i giornali, le foto notizie dei giornali da martedì a ieri, perché ovviamente questo è un appuntamento della tradizione britannica imprescindibile, per quel che mi riguarda, di nuovo protagonista la passione di questo popolo per le bollicine, ora sicuramente anche i cavalli e le scommesse, perché come tu sai in Inghilterra si scommette su tutto. Io ho versato 10 sterline in una colonnina, perché ci sono delle colonnine umane vicino alla pista dove tu puoi col bancomat tap e quindi versare la tua quota minima, lì è 10, se no se vai nei box ufficiali è anche una sterlina, quindi la scommessa più democratica del mondo. Su un cavallo, perché mi piaceva il numero, non mi ricordo neanche come si chiamasse, è arrivato secondo per un pelo, pensa che sfortuna, avrei anche potuto vincere.
0: Ma ho visto le immagini che hai pubblicato con te, con quel famoso cappello, perché c'è un dress code che però è legato soprattutto ai cappelli di Ascot, che uniscono alta moda da una parte e poi anche la monarchia britannica, lo sport, quindi è tutto un insieme, insomma è concentrato.
1: C'è tutto, c'è un altissimo tasso alcolico, tanto che una signora di fianco a me a un certo punto è sfrombolata all'indietro travolgendo un'altra persona che era dietro di lei, e ha detto: perché ridete di me? No, assolutamente signora, perché avevo un tasso di, capito, accumulato in corpo, che è così. Ascot è così, picnic nel parcheggio delle macchine, i picnic nel ground del prato dove vanno le persone che non hanno accesso al Royal Enclosure, che è la parte dove possono andare i reali, gli amici aristocratici. Stanley Tucci, che è stato invitato quest'anno insieme a sua moglie, quindi insomma c'è un po' di tutto, è una di quelle occasioni in cui la monarchia si mescola un pochino con il suo popolo in questa operazione di non eccessivo distacco, perlomeno per "you have to be seen to be believed", come diceva Elisabetta II, se non ti vedono non ti credono.
0: È vero.
1: Quindi Ascot è anche questo.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, ma costa tanto un cappello come quelli che immagino di sì? Cioè, perché bisogna farli ad hoc, cioè il più bel cappello poi immagino che venga anche premiato, suppongo.
1: Allora, gli uomini devono avere il cappello a cilindro e quelli li puoi anche noleggiare insieme all'abito, e però mi diceva un amico che il noleggio si aggira intorno alle 200-300 sterline al giorno, vale la pena di investire e tenerselo caro per un po' di anni a seguire. I fascinator, che sono quelle, il cerchietto con le piumette eccetera per le donne, costano, ma se, come ho fatto io, vai in un charity shop, che sono quei negozi dove si vendono oggetti e l'introito viene devoluto al 100% in beneficenza, lo paghi anche, come ho pagato io, uno di quelli che indosso, 20 sterline. Quindi siamo
0: allora
1: in...
0: Antonella, noi siamo arrivati al termine anche questa settimana del nostro programma, e quindi con domenica specialmente l'appuntamento lo diamo la prossima settimana. Lasciami dire che adesso sta per cominciare il Fronte Globale, che poi è la trasmissione di approfondimento del giornale radio, che è dedicata un po' agli scenari anche qui internazionali, e quindi con Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo, e perciò insomma lasciamo spazio a loro. Noi, Antonella, ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana sempre qui sul giornale radio, e come sempre insomma buon Inghilterra, tu che avrai tante cose da
1: raccontarci.
0: Buona
1: festa del papà, che si festeggia
0: giusto,
1: oggi nel Regno Unito.
0: Vado da mio padre allora, subito, al contrario, vado a festeggiarlo all'istante. Grazie a te, prestissimo Antonella, ciao a tutti intanto, grazie anche a Giorgio Berselli regia, e come sempre rimanete con noi qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Vance e Galibaf al tavolo, partono i negoziati Stati Uniti-Iran a Lucerna. Il nodo è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare. Strage di giovani sulle strade, auto in un canale nel milanese, morti 3 diciassettenni. Video shock con le risate dopo un incidente che uccide una ragazza sull'Aurelia. Mondiali Spagna e Belgio, ultima chiamata o quasi, il giovane e il vecchio campione Yamal e Lukaku alla caccia dei gol qualificazione.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro, Nicola Compagnone per lo sport, Jenny De Gaetano. In Svizzera partono i negoziati diretti Stati Uniti-Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani.
8: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Galibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Visita a sorpresa raduno degli alpini a Gemona del Friuli nel 50° del terremoto per la premier Meloni, che rimane nell'occhio del ciclone per la lite, ora via social con Trump. Il presidente americano ha ribadito: basi negate quando ci servivano, ora vuole fare l'amica per risalire di popolarità. Pensa alla tua di popolarità, la replica della premier in un ultimo dice post inglese. Esserti amica non l'ha certo aiutata, risponde accennando alle basi militari regolate da trattati internazionali. Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate. Partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia. Morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Fauna selvatica a rischio di violazioni del diritto europeo e scienza poco considerata nelle decisioni. 10 organizzazioni scientifiche insieme al WWF hanno inviato una lettera alle più alte cariche dello Stato sottolineando questi rischi per la riforma della legge 157-1992. Nicola Compagnone ne ha parlato con Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF.
9: Questo disegno di legge va a colpire pesantemente tutta la normativa italiana di tutela della fauna, peraltro entrando in contrasto, e questo la Commissione europea l'ha già segnalato, con quelle che sono le direttive di tutela a livello europeo, sia la direttiva uccelli che la direttiva habitat.
10: Per voi questa riforma rappresenta un passo indietro sotto vari punti di vista?
9: C'è una riduzione sostanziale delle aree naturali protette, sì. Si consente la caccia anche in aree che fino adesso erano state tutelate perché anche per motivi di sicurezza, come ad esempio sarà consentita la caccia nel demanio marittimo, quindi sulle spiagge o nel demanio forestale, dove magari le persone vogliono andare a fare delle passeggiate o vanno i cercatori di funghi e così via.
7: Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane, sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la Festa Europea della Musica che cade oggi, e anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Il servizio.
11: Quando il gioco si fa duro servono i campioni. Della Fuente Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare 2 vittorie con vista a 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto, e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Di Gian Antonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
10: Questo è Fronte Globale, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Compagnone, con me Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
12: Buongiorno Nicola e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
10: È stata una settimana molto importante, Alberto, questa, tanti temi, ma adesso in breve di cosa parleremo in quest'ora?
12: Sicuramente dell'accordo sul stretto di Hormuz e contra Iran e Stati Uniti in generale, della vicissitudini di Oriente, del riposizionamento internazionale degli Stati Uniti che si sono riavvicinati al G7 e poi ovviamente si torna sempre a parlare della guerra in Est Europa, quindi il conflitto tra Russia e Ucraina e ovviamente il posizionamento qui dell'Unione Europea rispetto ai combattimenti e alla conflittualità.
10: Ebbene, noi prima di iniziare mettetevi comodi, ci ascoltiamo Ed Sheeran con Bad Habits.

0: E torniamo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Confronti Globali, Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Questa settimana, Alberto, siamo stati tutti quanti proiettati in Francia, tra Evian e la regia di Versailles, perché lì si sono svolte importanti operazioni, soprattutto diplomatiche, e sembrava un po' esserci quasi un regista, una sceneggiatura dietro questo vertice, perché i video ci hanno fatto vedere i leader europei scherzare, no, tra di loro, e poi un Trump che arriva con toni trionfalistici dicendo io sono il boss, si siede, e Macron dà il via alle operazioni. Ecco, questo è un po' il contorno di quella che è poi la sostanza, perché si è discusso e tanto del conflitto in Medio Oriente e non solo, ma noi partiamo da lì, perché sembra essersi risolta con la firma in digitale di questo accordo una bella problematica che noi vi stiamo raccontando da tanti mesi.
1: Eh sì, Nicola, però lasciami dire che se c'è un regista sicuramente si sarà chiamato Vanzina o qualcosa del genere, perché era tutto un po' grottesco, da i rapporti amichevoli tra persone che si sono odiate fino a quel momento, tra mosse un po' sfacciate di qualche politicante, tra le pose della Meloni tanto criticate, si sono riusciti a ridefinire gli assetti globali, quindi i rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi del G7, ma soprattutto si è dato sostegno e contorno all'accordo di pace con l'Iran, tra Stati Uniti e Iran, che secondo me però è una capitolazione. Io non riesco a capire come abbia potuto Trump decidere di firmare una cosa del genere, perché secondo me se scappava la chetichella, come hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan, quasi ci facevano una figura migliore. E quindi, Nicola, se sei d'accordo, io direi proprio di andare a vedere che cosa c'è dentro questo accordo, e lo possiamo fare con la scheda preparata da Elisa Cabrini.
2: L'accordo siglato tra USA e Iran si articola su 14 punti, così sintetizzati. 1. Fine delle operazioni su tutti i fronti, incluso il Libano. 2. Reciproco rispetto della sovranità e integrità territoriale. 3. Sviluppo delle trattative per ulteriori 60 giorni. 4. Fine del blocco navale e progressivo ritiro delle forze USA. 5. Garanzie di sicurezza per la navigazione e rimozione dei pedaggi. 6. Pacchetto da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. 7. Rimozione di tutte le sanzioni. 8. L'Iran non svilupperà né acquisterà armi nucleari. L'uranio arricchito attualmente in suo possesso verrà diluito. 9. L'Iran si potrà dotare di un nucleare civile. 10. Una norma transitoria a garanzia dell'export di petrolio. 11. Sblocco dei beni iraniani sequestrati. 12. Un punto sul monitoraggio del rispetto dell'intesa. 13. Un punto sulle procedure operative. E 14. Richiesta al Consiglio di Sicurezza ONU di ratificare l'accordo finale.
0: Alberto, sono tanti i punti sul tavolo che devono poi essere affrontati e messi all'opera, messi in campo, no? E sono soprattutto tanti nodi che comunque, secondo me, nonostante questo accordo, vanno risolti. E uno su tutti è lo Stretto di Hormuz, che noi abbiamo etichettato come l'ombelico del mondo, uno stretto che diventa fondamentale per quanto riguarda l'economia mondiale, sul quale secondo me si continueranno ancora una volta a giocare gli equilibri, nonostante appunto l'accordo tra Iran e Stati Uniti, equilibri della geopolitica mondiale, equilibri sui quali si è espresso anche il ministro della difesa italiano Crosetto, perché, e poi ne discutiamo qui, c'è un'importante operazione da fare, quella dello sminamento dello stretto.
3: È pronta, sì, dal punto di vista tecnico ad impegnarsi, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, e dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
1: È evidente, Nicola, che qui l'Italia mostra qual è la sua postura, cioè attende ordini, non ha potere decisionale e sta a vedere che cosa succede per riuscire poi a fare qualcosa che rientri in una cornice più ampia. Però il dato politico è che qui si sta cercando di ricostruire uno status quo precedente all'inizio del conflitto, quindi precedente all'inizio della guerra, e non può essere considerata una vittoria, qualcosa che nel migliore dei casi ti potrebbe portare a una condizione simile a quella iniziale, in cui però devi mettere sul piatto anche 300 miliardi di riparazione di danni di guerra. Quindi non riesco a vedere proprio come leggerla in termini di vittoria per gli Stati Uniti un accordo del genere, anche perché ricordiamoci che l'accordo non vincola Israele, quindi c'è una variabile impazzita che è da tenere in considerazione, e soprattutto un qualcosa che può inficiare i rapporti e la presenza statunitense nell'area medio orientale.
0: E poi ovviamente l'evoluzione noi la seguiremo qui su Giornale Radio Confronti Globale settimana dopo settimana, ma per parlare del presente c'è stato anche un botta e risposta per quanto riguarda ovviamente adesso temi di politica interna italiana tra maggioranza e opposizione, con Conte, il leader dei 5 Stelle, che ha detto: la Meloni è stata ammolata da Trump, non contiamo più nulla nel contesto europeo ed internazionale a margine del G7, e Meloni risponde proprio dal G7: con Trump il rapporto è mutato, capiamo i nostri punti di vista, ascoltiamola.
4: Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino a, insomma, appunto, lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
1: Nicola, anche la Meloni sostanzialmente cerca di dare una parvenza migliore rispetto a quella che è la situazione, perché non esce assolutamente indenne da questo nuovo riposizionamento globale, non troverà la propria dimensione all'interno dei consensi più alti. Ma per noi è arrivato il tempo di un altro break musicale, ritorneremo a parlare di questi argomenti subito dopo.

0: sulle note di I Gops, Grandi Speranze, canzone che calza a pennello con quello che poi è emerso dal G7 di Evian, le Grandi Speranze. Noi di tutto ciò ne parliamo con il nostro primo ospite qui su Giornale Radio Fronte Globale, ne parliamo con il professore Emilio Iodice. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno professore, io sono Alberto Fazzolo e abbiamo assistito tutti quanti alla firma in remoto di questo accordo di pace preventivo, comunque un'intesa di tregua tra parte degli Stati Uniti con l'Iran, che sostanzialmente va a cercare di ripristinare quelli che erano i rapporti tra i due stati precedenti al conflitto, però ovviamente a costi ben evidenti, i costi di una guerra. E però abbiamo assistito anche al fatto che Trump in qualche misura durante il G7 di Evian ha provato di ricostruire i rapporti con gli altri paesi del G7 e ridare spirito e animo a questo soggetto, a questa organizzazione sovranazionale. Però io temo che anche in questo caso non si possa ricostruire il rapporto con le condizioni iniziali e che quindi si sia andato a un complessivo peggioramento. Le pare plausibile questa come ricostruzione, quindi che Trump abbia cercato di rimettere insieme dei cose, ma che il vaso non verrà come prima?
1: No, non verrà come prima durante questa amministrazione, perché mancherà sempre la fiducia. La fiducia nel senso che Trump è una persona che cambia oggi per domani e allora è capace di tornare negli Stati Uniti parlando con il suo elettorato, quello di MAGA, e dicendo: ma sai, i rapporti con Europa veramente non sono buoni, eccetera eccetera eccetera, cambiando volto un'altra volta. Allora io non ho molto fiducia di questo. Vediamo nei fatti quello che succederà nel futuro, se Europa in qualche modo aiuta a trovare questa pace in Iran, che non sarà facile, perché ci sono dei punti molto difficili. Uno di questi punti si parla della ricostruzione dell'Iran della parte degli Stati Uniti, spendendo una somma di 300-400 miliardi di dollari. Questa non è una cosa che si può ingoiare molto facile nella politica americana oggi. Vedremo.
0: Ecco professore, appunto noi insomma siamo qui pronti a vedere come evolveranno le cose, ne abbiamo parlato prima, ma poi c'è un altro aspetto anche importante secondo me che riguarda un po' lo scenario globale, però a livello di relazioni tra stati, tra leader, perché il G7 in Francia ci ha anche restituito una coesione occidentale che non avevamo visto, comunque non vedevamo da tanto tempo. Cioè Trump che arriva e scherza, stringe la mano di Macron, Meloni che dice il rapporto con Trump è mutato, anzi noi ci capiamo a vicenda come se non fosse mai successo nulla, e mi riferisco anche poi alle polemiche che ci sono state con il Vaticano, le prese di posizione di Meloni. Ecco, questo G7 veramente, oltre ad aver insomma risolto in parte, poi vedremo come evolveranno le cose, il conflitto con l'Iran, può anche aver rinsaldato un blocco occidentale che sembrava un po' sfaldato?
1: Senz'altro, questo è anche vero, perché è solo questione di necessità, perché Trump vuole trovare anche tranquillità internazionale fra adesso e i midterms di novembre, vuole molto meno polemiche, e allora tratterà in tutti i modi possibili di calmare un po' le acque, dare fiducia ai mercati, e per questo la pace adesso deve prendere uno slancio molto veloce, perché lo stretto deve essere aperto, tutte le cose economiche devono succedere, perché il prezzo della benzina negli Stati Uniti e in tutto il mondo è molto alto, i costi sono alti, allora deve abbassare questi costi da adesso a fine novembre, altrimenti i repubblicani soffriranno tantissimo, e lui tutto questo sta facendo anche per ragioni politiche interne.
0: Ovviamente noi professore qui continueremo, come dicevo prima, a seguire tutta quanta l'evoluzione. Io per il momento la ringrazio, Emilio Iodice, docente della LUISS. Ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie, buona giornata, grazie.
0: Alberto, questo era un punto di vista calzante, quello del professor Iodice, perché ci apre anche a scenari che ovviamente non sono poi così a lungo termine, no? Come le elezioni, midterm. di metà mandato di Trump, elezioni che ovviamente nascondono tante insidie per lui, però non è una, insomma, una sorpresa il fatto che abbia perso del consenso tra i MAGA per quanto riguarda il suo elettorato, quindi Trump deve riconquistarlo. La guerra contro l'Iran ha molto destabilizzato la sua governance, però forse questa potrebbe essere per lui l'operazione che lo rimette in pista.
2: Beh, mi sembra tanto ottimista come cosa. Secondo me tutti quanti oramai lo vedono come una persona non più nel pieno della propria capacità, non lucida, soprattutto lo vedono anche un po' come un, perdonami il termine, un pallonaro, cioè uno che dice tante bugie per cercare di vendere un prodotto, di piazzare qualcosa, che però le bugie sappiamo tutti che hanno le gambe corte, non possono andare troppo lontano, e qui stanno venendo al pettine tutti i nodi delle menzogne dell'amministrazione Trump. Quindi c'è una crisi di fiducia, secondo me, con cui bisogna fare i conti, e che è una crisi di fiducia che si ripercuote sia nei rapporti internazionali, quindi soprattutto quelli con i partner europei o quelli del G7, o anche una crisi di fiducia interna, e questo secondo me lo pagherà alle elezioni di midterm. Ovviamente noi non sappiamo quali sono i progetti di Trump e dei MAGA per il futuro, però secondo me non è una strada ben asfaltata quella che si trovano davanti, e la devono completamente inventare da capo. Ma di questo e di altro, se sei d'accordo, parlerei dopo il break pubblicitario.
0: Assolutamente, ci ascoltiamo qualche secondo la pubblicità e poi torniamo qui sempre con Fronte Globale su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
0: E di nuovo su Giornale Radio con Fronte Globale, con Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Abbiamo ampiamente parlato di quello che è successo nel G7 e che succederà, o almeno speriamo possa succedere, in Medio Oriente con questa, insomma, risoluzione della guerra, Alberto. Ma c'è anche chi però è rimasto scontento di questo G7, già a minaccia, insomma, delle altre azioni per tutelarsi. Parliamo della Russia, parliamo della guerra tra Russia e Ucraina, che sarà anche un po' il leitmotiv di questa nostra seconda parte di trasmissione.
2: Beh, che è comunque quella che condiziona di più le sorti delle nostre esistenze, e dobbiamo affrontare la questione sotto due aspetti. Dal primo punto di vista, quello puramente militare, quindi gli sviluppi sul terreno, sul campo di battaglia, e dall'altro quelli diplomatici. E secondo me sì, da questo G7 qualcosina è uscito fuori che determina un riposizionamento delle potenze internazionali, che potrebbe andare a svantaggio del posizionamento della Russia. Quindi un qualcosa di molto molto delicato, anche perché appunto i due temi sono collegati e ricordiamo un aspetto fondamentale, che in questo momento si stanno per concludere le esercitazioni che la NATO sta conducendo, o quantomeno delle forze della NATO, Polonia e Lituania, nell'area a ridosso di Kaliningrad, l'enclave russa, quindi una situazione di estrema tensione in questo momento.
0: Una situazione della quale noi parleremo tra qualche istante dopo il brano musicale.

0: E rieccoci Nicola, stavamo parlando dei risvolti del G7, comunque della situazione sul campo, e partiamo da quella puramente militare nella guerra tra Russia e Ucraina, perché comunque è stata una settimana di sangue che ha visto bombardati anche diversi obiettivi civili, tra cui un autobus in cui sono morti diversi bambini di una squadra di calcio bielorussa che si trovava in trasferta in Russia, e una settimana di scambio intensissimo di droni, di missili da una parte e dall'altra, un qualcosa che ha bagnato di sangue tutte le trattative che ci sono state in questo momento. Ma la sponda a questo è stato quello a cui abbiamo già fatto riferimento, che è il riposizionamento degli Stati Uniti all'interno dell'assise internazionale, quindi all'interno del G7, e uno dei punti fondamentali su cui stringere nuovamente i rapporti è stato proprio la guerra tra Russia e Ucraina. E ad esempio la Meloni ha detto che c'è larga intesa tra la sua posizione e quella di Trump sulla visione generale del conflitto. Quindi, visto che fino all'altro ieri erano ben distanti le due visioni, dobbiamo capire chi è che l'ha rivista e l'ha modificata, ma questo è un qualcosa che capiremo soltanto nei prossimi giorni a venire.
1: Eh sì, anche perché poi giustamente i media russi rilanciano in merito al G7 che insomma la versione che si tramanda in Russia è che gli europei stiano cercando di un po' ammorbidire Trump, di portarlo dalla propria parte e ristabilire un asset contro la Russia, motivo per la quale la Russia rimane alla finestra, no Alberto, a guardare quello che è successo e quello che succederà in questi giorni, intanto cerca fare delle contromosse. È stato appunto, cioè, ci sarà per due giorni un vertice con i leader proprio in Russia, ospitato dal Cremlino, con i leader del sud-est asiatico, con i paesi del sud-est asiatico, e questo anche potrebbe essere un tentativo da parte della Russia di controbattere a questo G7 Russia, che ha cercato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di mediare con l'Ucraina, nonostante poi le armi non sono mai state riposte, non ci sia stata una vera e propria tregua per mediare senza quello che è il rumore delle bombe. Fatto sta che però anche lì adesso sicuramente si cercherà una quadra, come ha detto la Premier Meloni proprio sulla guerra tra Russia e Ucraina. Mediatore europeo difficile sia di grandi paesi, bisogna guardare a quelle che sono le medie potenze, ascoltiamola.
2: Allora, non ne ho parlato in questi giorni, credo che sia una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo, anche perché non mi sembrava il contesto giusto, ecco, segnalare qui punti di vista diversi su come l'Europa debba porsi, no, nei confronti della Russia, quando ci sono chiaramente altri paesi, altri alleati, quindi è un tema da Consiglio europeo. La proposta verrà reiterata. Io continuo a ritenere che questo proliferare di formati alla fine rischi di rendere poco efficace quello che l'Europa può fare.

0: a un risultato su questo tema, posso dirle questo: credo che sarebbe molto difficile riuscire a proporre una persona che viene da uno dei grandi paesi europei, dei più grandi, ok? Credo che questo rendere, proporre una di queste persone renderebbe un accordo, dal mio punto di vista, più difficile, e quindi mi rivolgerei verso le medie potenze, ecco, dell'Unione Europea.
1: Secondo me, però, Alberto, qui c'è un limite evidente, e il fatto cioè che Meloni si ostina a dire che ci possa essere un mediatore europeo, come se l'Europa non c'entrasse nulla con la guerra, quindi va ribadito che l'Europa non può mediare, l'Europa è una delle parti del conflitto, il mediatore sarà da un'altra parte, quindi questa è proprio la logica da scardinare nella visione distorta del governo italiano.
2: Ecco, infatti il punto è proprio questo, cioè pensi che questa ira di Mosca della quale abbiamo appena accennato prima possa anche derivare da queste parole di Meloni ma anche degli altri leader europei, cioè che a questo punto hanno Trump nel loro giardino di casa, cercano di convincere Trump anche per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina a mediare, a portare avanti una trattativa sfruttando quelle che sono le risorse europee senza considerare quello che è il punto di vista delle parti belligeranti, ecco, insomma un tentativo dell'Unione Europea che si è fatto i conti in tasca ma non ha poi considerato quello che è il contorno.
1: Sì, e comunque dal punto di vista diplomatico rappresenta un balzo indietro almeno di 3 anni, quindi un riportare indietro le lancette dell'orologio fino a un momento in cui c'era una fase sostanzialmente di pantano e di stasi da cui non si riusciva a uscire, e che comunque è stato uno dei momenti più truculenti anche dal punto di vista dello scontro militare. Quindi queste manovre cosa potranno fare? Risolvere il conflitto? No, secondo me no, potranno semplicemente allungarlo, quindi ripristineranno quel livello di scontro ad alta intensità che c'è stato fino a qualche anno fa, e potrà dare da un lato una boccata d'ossigeno a un presidente statunitense in affanno, e potrà ridefinire un nuovo protagonismo all'interno dello scacchiere regionale dei paesi dell'Unione Europea, ma altro non si potrà fare.
2: E noi, Alberto, dopo aver analizzato quello che succede in Medio, che è successo in Medio Oriente, che succede, quello che sta succedendo alle porte dell'Europa tra Russia e Ucraina, adesso prima del nostro brano musicale, anzi scusate, dopo il nostro brano musicale ce ne andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo in Sud America, ma adesso ci ascoltiamo gli Imagine Dragons.

0: sempre su Fronte Globale, qui con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnoni. Faremo un approfondimento, come anticipato, sull'America Latina e lo faremo con Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie. Casari, buongiorno.
1: Buongiorno Alberto, buongiorno.
2: Direttore, buongiorno. Ovviamente io voglio continuare, spostandomi in America Latina, a quello che è il filo della geopolitica, delle relazioni internazionali, perché qui con Alberto in trasmissione analizziamo spesso il caos che c'è nelle varie aree, no? A partire da Cuba, per passando per la Bolivia, anche le elezioni in Colombia, quello che era successo in Venezuela, insomma un po' una situazione di caos che dura sì da tanti anni, decenni, ma che in questo momento storico insomma fa parlare di sé anche per quelle che sono le influenze americane di Trump, specialmente in Bolivia, anche se vengono poi respinte. Ecco, con l'accordo in Medio Oriente, un tentativo magari di mediazione in Ucraina, secondo lei tutta l'attenzione può spostarsi a breve in Sud America?
1: Beh, l'attenzione di Trump sul Sud America c'è dal primo giorno che si è insediato alla Casa Bianca. La dottrina Monroe è diventata la nuova dottrina generale del sistema latinoamericano, su cui gli Stati Uniti hanno degli interessi spaventosi. Io vorrei dire che non è un'ossessione politica, il fatto è che l'America Latina possiede tutto ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno, ma di cui non dispongono a sufficienza: idrocarburi, alimenti, oro, acqua, biosfera, terre rare. E soprattutto il suo saccheggio è stato la pietra miliare della ricchezza statunitense, come prima lo è stato della monarchia spagnola. Peraltro il Sud America possiede un tessuto industriale che può essere più vantaggioso di quello asiatico o indiano per ragioni di distanza e di controllo, quindi delocalizzare sì, ma meglio farlo in America Latina piuttosto che nel sud-est asiatico. E poi fondamentalmente c'è la sfida con la Cina, che ha bisogno Trump di accrescere la disponibilità statunitense di risorse strategiche e di blindare l'area che va dal polo nord al polo sud e garantirsi il suo ruolo di superpotenza. Quindi non è una cospirazione di perversi, sono interessi precisi dell'imperialismo statunitense.
0: Io sto guardando con apprensione alla campagna elettorale che c'è in Colombia in questo momento, tempestata di sangue, di tentativi di golpe soave e quant'altro, anche perché la paragono con le elezioni che ci sono recentemente state in Perù, e quindi è evidente che c'è un'azione di ingerenza forte come quella che hai appena esposto, però c'è qualche possibilità che i popoli dell'America Latina non cedano e che non capitolino di fronte all'ingerenza statunitense e che anzi si mobilitano con la lotta, come ad esempio stiamo vedendo delle avvisaglie abbastanza importanti in Bolivia?
1: Sì, però tieni conto che obiettivamente l'America Latina risente della fine di quella ondata generale della sinistra con Chavez, Castro, Ortega, Lula, Kirchner, che negli anni 2000 diede inizio alla ripresa economica dell'America Latina. Ci fu decisamente un miglioramento generale in 10 anni, 15 anni delle condizioni delle popolazioni latinoamericane e quindi una riduzione dell'influenza statunitense, quella che veniva chiamata il Washington Consensus. Finita quella, esauritasi quella spinta, è chiaro che la destra, che invece ha ripreso sostanza grazie ai governi repubblicani in particolare, oggi si ritrova nella sua vecchia storica alleanza, cioè il latifondo interno con i grandi gruppi di investimento e di pressione che sostengono il governo degli Stati Uniti e che a sua volta sono sostenuti. Allora è chiaro che un paese come la Colombia, che è un paese ricchissimo, è uno dei paesi più ricchi del continente: acqua, petrolio, olio, carbone, biodiversità, la posizione geografica. C'è da ricordarsi che in Colombia, che è stato associato alla NATO, ci sono 7 basi militari degli Stati Uniti, controllano attraverso la Colombia un pezzo dell'Amazzonia, controllano un pezzo dei Caraibi, c'ha uno sbocco sul Mar Pacifico, la frontiera col Venezuela, insomma non a caso venne stabilito il cosiddetto Plan Colombia. La Colombia non è un paese qualunque. Lo stesso Perù, peraltro, è un paese estremamente ricco di risorse di suolo e sottosuolo: arame, argento, oro, zinco, piombo, ferro, gas, biodiversità e alimenti, e ha un'importante collocazione strategica. A proposito del Perù, bisogna che dire che, indipendentemente da come andrà il conteggio finale, ricordo che ci sono forse 1500 voti di distanza tra un candidato e l'altro, insomma il maggior porto di acque profonde costruito in America Latina l'hanno fatto i cinesi in Perù un paio d'anni fa. tra le richieste che gli Stati Uniti, chiamiamole così, fanno nei confronti dei governi di destra latinoamericani che cominciano ad essere ormai maggioranza, è quella della rottura con delle relazioni con la Cina, che è comunque anche il prestatore di ultima istanza principale per tutta l'America Latina, con ben 32 paesi latinoamericani che ottengono dalla Cina e non dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario i prestiti per la loro liquidità. Dunque si gioca un pezzo del controllo strategico degli Stati Uniti su una porzione di mondo estremamente ricca, estremamente popolosa, estremamente variegata, e contemporaneamente si gioca anche una parte decisiva dello scontro sulla con la proiezione internazionale della Cina. Quindi bisogna sempre leggere, credo, nelle iniziative del governo Trump, se la Cina non è al primo è al massimo al secondo o al terzo posto, ma non è mai del tutto esclusa nelle operazioni. Poi nella riconquista dell'America Latina cosiddetta è persino pleonastico dire che c'è un desiderio di saccheggio di risorse che ha garantito il passaggio da potenza a superpotenza nella storia degli Stati Uniti. È una loro area strategica di controllo e non ritengono di poter permettere ad altri di intervenire economicamente. Restano soltanto all'opposizione quattro paesi fondamentalmente: il Messico di Claudia Sheinbaum, il Brasile di Lula, si voterà a ottobre, vediamo, e poi c'è l'Uruguay di Orsi e il Nicaragua di Daniel Ortega, oltre che la storica e mai vincibile Cuba. Questo è il panorama. Per il resto l'America Latina è oggettivamente ormai consegnata di fatto alla destra, anche se paese per paese con margine scarso di voti, e c'è da ricordare come sia in Cile con Katz, con Noboa in Ecuador e con Paz in Bolivia, la caratteristica principale è la spoliazione degli ultimi brandelli di diritti sociali e l'aumento esponenziale enorme della repressione. Queste sono le due cose.
2: Ecco, direttore, lei ha citato proprio adesso, ha citato insomma Paz e la Bolivia, no? Il presidente, vengono chieste le dimissioni di quello che poi possiamo ancora definire, no? Il neopresidente, perché sono pochi mesi che è stato eletto, c'è una guerriglia ormai lì che va avanti da due mesi. Ecco, come pensa possa evolversi questo scenario? Perché il presidente non sembra, il governatore non sembra voler mollare quelle che sono le sue posizioni repressive, e anche in questo caso gli Stati Uniti rimangono a guardare.
1: No, non ci pensa proprio a mollare. Il quadro generale che ha, anche se con pochi mesi, come giustamente tu ricordavi, il quadro generale che si è aperto è un quadro generale che dice, insomma, le politiche darwiniane devono ripartire, perché sono le politiche che vengono chieste dai grandi fondi internazionali. E la povertà, in Bolivia, riguarda il 36% della popolazione, e poi c'è un altro 12% che versa addirittura in condizioni di povertà estrema. Quindi non ci sono giochi di parole. Sì. Quando la fame occupa lo spazio della maggior parte numerica della popolazione, è chiaro che diventa folle, diventa criminale pensare di restringere ulteriormente assistenza, previdenza, salari, eccetera. Però, come ha detto bene l'ideologo vero del capitalismo odierno, cioè Larry Flink, il padrone di BlackRock, i ricchi hanno bisogno dei poveri, e più poveri ci sono, più la ricchezza aumenta. Dunque da questo punto di vista non c'è niente di strano. Quello che non si capisce è che continuare a porre ogni paese un pezzo importante della sua popolazione con le spalle al muro, mettendola in condizione di non riuscire ad avere altra alternativa se non quella di battersi per le strade, sicuramente non propone nessuna possibilità di sviluppo vero. Propone lo sviluppo come si calcola il PIL, cioè sui margini di crescita dei volumi d'affari di alcune 50-100 aziende, ma non sul piano della distribuzione sociale di quella ricchezza.
0: A meno che non si sfoci nel conflitto, cosa che stiamo vedendo e che probabilmente vedremo ancora di più nei mesi a venire. E grazie mille Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie. Il nostro tempo finisce qui, purtroppo avremmo voluto ascoltare ancora di più, ma torneremo a chiamarti per illuminarci sulle dinamiche dell'America Latina e non solo. E quindi grazie molte. E Nicola, stiamo andando verso la chiusura.
2: Sì, stiamo andando verso la chiusura di una nuova puntata di Fronte Globale. Alberto, ovviamente i temi da trattare, come hai giustamente detto tu, sono tantissimi. Noi cerchiamo di farli in nostra singola trasmissione e continueremo a farlo, motivo per il quale ovviamente continuate ad ascoltarci, ma non solo noi, non solo Fronte Globale, ma tutte le trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare, perché ovviamente lo scenario internazionale non solo è in continua evoluzione. Alberto, anche oggi abbiamo tracciato, no, un po' una rotta cercando di muoverci in tutte le latitudini, partendo dal Medio Oriente, passando per il conflitto tra Russia e Ucraina, arrivando fino in Sud America. Quindi grazie mille per avermi fatto compagnia anche quest'oggi in questo viaggio. Ringrazio te, ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio in ultimo per il suo contributo in regia ma anche sonoro Elisa Cabrini. Appuntamento a questo punto alla prossima settimana.
0: E certamente anch'io mi associo a tutti i saluti e i ringraziamenti, quindi saluto te Nicola Compagnone, saluto tutti gli ascoltatori di Giornale Radio e saluto e ringrazio per le bellissime schede Elisa Cabrini che ci assiste dalla regia. Saluti a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
3: Sintomi di confusione informativa, diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
4: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
3: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemiche intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
5: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare 2 vittorie con vista a 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia iridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita. Alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde. Mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto. E domani, sulla scia delle stelle, Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050.
8: As one small step for man, one giant leap for mankind. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
9: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia solo sulle frequenze di Giornale Radio. E allora è un weekend intanto astronomicamente importante, ci porta nell'estate, o meglio ci dice che l'estate da dopo questo fine settimana va terminando. Lo so che così vi ho già rovinato il clima delle vacanze, vacanze, però astronomicamente è così, perché il solstizio segna la giornata più lunga dell'anno e da qui in poi per qualche mese saranno via via sempre più brevi. Non sarà più breve invece il nostro appuntamento, sempre 2 ore insieme con tanti spunti anche dedicati al solstizio, ma anche insomma tanti temi, dallo spazio fino alla tecnologia. Intanto un ritorno graditissimo in regia, un saluto ad Elisa Cabrini, ci vorrebbe quasi una marcia imperiale per annunciare questo grande ritorno, ma insomma qui a farvi compagnia poi ci sono tutti gli appuntamenti a cui vi abbiamo abituato, tanta buona musica ma anche le nostre interviste e ovviamente un po' di sana rassegna stampa che cominciamo peraltro tra pochissimo. Vi do qualche spunto su cosa vi attende in questa puntata, detto che sarà sempre l'occasione per scoprire qualcosa in più sul tema del solstizio estivo. Avremo approfondimenti dedicati all'intelligenza artificiale e agli usi sempre più disparati che ne vengono fatti, un approfondimento astronomico dedicato anche alla ISS, la stazione spaziale internazionale, di cui tanto si parla anche per qualche problemino diciamo che ha manifestato ultimamente. Andremo anche su studi italiani che si fanno valere all'estero, sempre in tema di astrofisica, quindi insomma tanto davvero di cui parlare. Ho già detto abbastanza, per cui partiamo anche col primo pezzo di questa puntata, sotto con i Måneskin con Tom Morello. Questa è Gossip.

Allora, eccoci, è partita decisamente nel segno del rock questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. E allora entriamo un po' nel vivo della puntata con un po' di rassegna stampa. Intanto ne approfitto per fare un saluto e mandare un in bocca al lupo alle maturande e ai maturandi italiani. Siamo nel pieno degli esami, terminata diciamo la parte scritta, si va verso gli orali. Magari qualcuno sta ascoltando per trovare qualche spunto finale, diciamo così, ovviamente senza ansia ma con tanta voglia di competere, di essere i migliori. In realtà sull'esame di maturità qualche cosina a livello scientifico ci sarebbe da dire. In settimana c'è stata la prova dei licei scientifici, la prova di matematica, che ha lasciato un po' delusi anche i docenti e i ricercatori. Ad esempio all'ANSA la matematica Maria Francesca Carfora, ricercatrice dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha detto che il primo problema, quello sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, è stato un po' forzato. Ha detto: ho l'impressione che si sia cercato di infilare un vestito al quesito solo per sottolineare che la matematica non è solo una disciplina teorica. Nella realtà, però, dice la ricercatrice, un matematico applicato non userebbe questo approccio per un problema di questo tipo. Quindi forse l'intento di per sé buono di dare una sfumatura, diciamo così, un po' più moderna alla matematica potrebbe aver creato qualche danno. Per chi non lo sapesse, la traccia del lago di Bracciano collega le formule matematiche a un tema in realtà ambientale molto concreto, quello della gestione delle risorse idriche. Però casi reali simili non sono probabilmente mai stati affrontati dagli studenti in 5 anni di liceo. Spesso insomma i ragazzi non hanno modo, dice la ricercatrice, di applicare la matematica a casi concreti. Probabilmente non hanno mai cercato di modellare un fenomeno reale come l'andamento di un'epidemia o come la variazione delle temperature. Detto questo, il quesito è comunque alla portata dei ragazzi. Il problema è forse, dice, un po' difficile da inquadrare, ma è fattibile. Io però ignorerei l'introduzione narrativa e andrei direttamente alla formula da utilizzare. Gli altri quesiti sono sembrati fattibili, si tratta di argomenti che gli studenti di cui dovrebbero essere a conoscenza dopo 5 anni di liceo scientifico. Quindi insomma non una polemica, per carità, però anche l'idea che non sempre cercare di aggiornare un'istituzione storica come la prova di maturità o lo stesso studio della matematica ai fenomeni attuali è nobile come principio, ma va fatto ovviamente con cognizione di causa. Detto questo, volevo anche entrare un po' nel vivo di questa puntata con qualche notizia spaziale, anche perché insomma in settimana è arrivata una notizia importante. Ne veniamo da una settimana in cui si è parlato di nuovo tantissimo di Luna, per la notizia insomma del nostro Luca Parmitano che farà parte dell'equipaggio come pilota di Artemis 3, ma si continua anche a parlare tantissimo di Marte. I privati infatti si stanno preparando ad affrontare alcune missioni sul pianeta rosso, e in settimana la NASA ha annunciato un accordo con l'azienda aerospaziale americana Relativity Space, che nel 2028 prevede di portare una sonda in orbita attorno al pianeta rosso per studiarne l'atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni. La compagnia è un'azienda californiana, provvederà a veicolo e razzo e gestirà buona parte della missione. La NASA fornirà ovviamente una serie di strumenti scientifici che collettivamente hanno chiamato Eolus, come il famoso dio dei venti, che realizzeranno la prima mappatura giornaliera e globale di venti, polveri, temperature e nubi nell'atmosfera marziana. Ovviamente l'obiettivo è raccogliere i dati necessari per ridurre i rischi delle future missioni anche prima o poi con equipaggio verso Marte. Collaborazione che comunque ci dice una cosa che già sappiamo, cioè che la NASA utilizza sempre di più approcci che mirano ad accelerare le scoperte, aumentare la frequenza delle missioni e preparare il terreno per una futura esplorazione umana, facendo affidamento sulla partnership con i privati. Non lo ha nascosto neanche l'amministratore capo della NASA Jared Isaacman, che dice: combiniamo i nostri strumenti con l'innovazione commerciale e produrremo risultati scientifici più spesso e più efficaci. L'orbiter in particolare servirà anche come nodo di collegamento con la Terra e con i rover attivi sulla superficie marziana, e l'azienda ha affermato che avrà una notevole potenza di calcolo e di capacità di archiviazione dei dati, fattori che permetteranno l'uso di strumenti di AI. La missione
Per quello che sappiamo al momento, verrebbe lanciata a bordo del razzo Terran R della stessa Relativity Space, che è peraltro in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Nel 2025, però, per dirvi come crescono queste realtà, l'azienda aveva annunciato un primo lancio del Terran per la fine del 2026. Fonti del settore indicano che probabilmente questa data slitterà comunque al 2027. Certo è che quella su Marte è una dimostrazione di fattibilità per altre missioni del programma di scienze interplanetarie annunciato dall'azienda, sul quale non si hanno ancora dettagli. Insomma, un po' di confusione, ma anche la certezza che ci stiamo avvicinando sensibilmente a Marte, sperando insomma di arrivarci peraltro con un clima politicamente un po' più utile, ecco, a questo tipo di missioni rispetto a quello che respiriamo in questi giorni sulla Terra. E allora, questo era per darvi qualche notizia che arriva dalla settimana, ma tra poco iniziamo anche ad aprire i microfoni ai nostri ospiti. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica. Un altro pezzo che andiamo ad ascoltare insieme è addirittura di due Beatles, se volete, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: E allora eccoci dunque nel cuore, diciamo, di questo fine settimana, che è il fine settimana del solstizio estivo. È come dire un momento simbolico. Ancora oggi la giornata più lunga che ci sia, in alcuni luoghi anche una giornata interamente di sole, diciamo così, che però oggi ha un valore quasi puramente così estetico culturale. Un tempo segnava la differenza tra la vita e la morte, lo scandire del lavoro e delle stagioni, e quindi è un viaggio non solo geografico quello di oggi, ma anche appunto un viaggio storico, un viaggio nella storia. Allora siamo in collegamento con Francesco De Caro, che insieme a Matteo Pagnoncelli è autore del libro La storia perduta, un viaggio tra reperti e cataclismi, che racconta di tanti misteri ancora non del tutto risolti, peraltro, rispetto a temi che in qualche modo oggi affrontiamo. Peraltro un progetto, quello del libro, che continua oggi su Instagram e su Facebook. L'invito è ad andare a cercare La storia perduta, per l'appunto, con curiosità, racconti dedicati anche al tema che affrontiamo oggi. Francesco De Caro, tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, proprio dal tema di cosa ha rappresentato questa giornata, questo evento astronomico nel corso della storia. Oggi, come dire, nel tempo degli smartphone non ci fa troppa differenza, al massimo ci stupiamo nel vedere che in tarda serata c'è ancora il sole o la luce. Diciamo che per le civiltà del passato, soprattutto quelle che evidentemente avevano stagioni molto più divise tra il chiaro e l'oscurità, questo era davvero il momento più atteso dell'anno, in qualche modo.
1: Esatto, come dici tu, è una curiosità che oggi leggiamo sui social, ma ai tempi era un momento fondamentale, direi, della storia dell'uomo. E intanto, come hai detto bene tu, era il culmine della forza del sole, cioè il giorno in cui il sole era più lungo e spendeva di più. E ciò serviva anche a sentire il calendario agricolo, perché iniziava il periodo del raccolto. Ed è anche un segnale, da questo punto di vista, di connessione tra il mondo umano e quello spirituale. In un mondo dove il tempo non è scandito da display o schermi, capiamo bene che nel lungo periodo, di generazione in generazione, l'uomo antico aveva capito che il sole arrivava al suo culmine e dopodiché iniziava un momento di decrescita. Quindi c'è anche questa simbologia legata al solstizio d'estate, cioè il momento in cui il sole splende di più, ma anche quello dal quale inizia la decrescita. Le giornate saranno sempre più corte e arriverà al solstizio d'inverno, dove sarà la giornata più corta. Quindi celebriamolo oggi in vista della luce che sarà sempre meno nel periodo seguente, ecco.
0: Eh sì, è assolutamente così. C'è appunto sia l'aspetto concreto, legato soprattutto al raccolto, all'agricoltura, sia l'aspetto comunque simbolico. Peraltro parliamo di civiltà che avevano con il sole, con la luna, con gli astri un rapporto che appunto andava al di là dello scandire del tempo. Ce ne occupiamo magari tra pochissimo. Resta anche il grande tema, era molto più complicato di quanto non lo sia oggi misurare la posizione del sole. Questo spiega il modo in cui queste civiltà, oggi ci riferiamo soprattutto a quelle del nord Europa, ma in realtà è un tema che davvero attraversa civiltà di varie latitudini, di vari periodi, costruivano questi grandi blocchi monolitici. Non solo, il pensiero corre ai Celti, ma non solo loro, per captare, tra virgolette, la posizione del sole nel momento in cui sapevano per certo che era il più alto possibile.
1: Ecco, esatto, hai citato bene i popoli nordici. In questo caso va evidente il collegamento con Stonehenge, che è probabilmente il monumento più famoso da questo punto di vista. E tuttora ci vediamo migliaia di curiosi che vanno il giorno del solstizio d'estate a Stonehenge per ammirare questo spettacolo del sole che sorge lungo l'asse principale del monumento. Ma come hai detto bene, questo modo di orientare, diciamo, di dare un simbolo, di rendere davvero le pietre un collegamento tra l'uomo e il sole, quindi il divino, lo troviamo anche in altre civiltà. Noi nel nostro libro abbiamo citato anche il Tempio Maltese di Myatna, che presenta proprio questo curioso allineamento. Il sole va a colpire determinate lastre il giorno del solstizio d'estate e del solstizio d'inverno, mentre invece il giorno dell'equinozio passa perfettamente al centro del corridoio principale del tempio. E parliamo di Malta, ma possiamo anche parlare del Perù, dove ci sono anche lì il sito di Chanchillo, che ci mostra proprio come questa ossessione dell'uomo nell'antichità verso i movimenti solari degli astri e in generale la connessione tra umano e divino.
0: Ecco, è chiaro, come dire, che il tema viene ulteriormente, come posso dire, estremizzato se parliamo di civiltà, in particolare quelle che sono molto a nord e anche quelle molto a sud, che però per ragioni, diciamo banalmente geografiche, sono un po' meno, per chi vive una netta differenza, no? Se noi passiamo il 20 o il 21 di giugno in Scozia piuttosto che in Norvegia o in Svezia e ci torniamo il 20 o il 21 dicembre, ci accorgiamo di quanto quasi la luce modifichi il paesaggio, ci verrebbe da dire così, e questo in effetti permane, è il motivo per cui queste festività permangono in maniera molto più stabile nei luoghi polari rispetto al centro. Però è anche affascinante quello che ci stavi dicendo, cioè il fatto che pur in una cosa così, che così differenzia le civiltà come la religione, il rapporto col divino, civiltà così diverse per tempo e per luogo abbiano trovato molte similitudini. Voi nel libro ve ne occupate bene rispetto alla posizione del sole, quanto era davvero il punto di contatto inconsapevole di queste civiltà, tutte guardavano verso l'alto.
1: Tutte guardavano sempre verso l'alto e qualunque civiltà aveva un modo di costruire gli edifici sempre rivolto verso la sfera celeste. Ma banalmente ci sono anche città in Italia, come per esempio Aosta, che è stata costruita col caldo orientato al sorgere del sole al solstizio d'inverno. Cioè questa è quasi modernità, diciamo, tra i popoli antichi, parliamo dei romani. E loro continuavano a costruire gli edifici sempre orientandoli agli astri, al ciclo del sole e quindi al divino. C'era sempre questa connessione tra umano e divino che noi cerchiamo di mostrare comparando varie civiltà nel nostro libro.
0: Ecco, concluderei su questo tema. Voi sapete, come dire, che quasi con la puntualità appunto del sole, dei solstizi, degli equinozi, io torno a disturbarvi, diciamo, in prossimità di questi eventi. Parlo di te e di Matteo Pagnoncelli, che è coautore appunto del libro, che però, lo dicevo prima, è diventato poi un progetto social. Ce ne vuoi parlare? Insomma, come è nata l'idea di scrivere un libro su questi temi? Come avete deciso di proseguirlo su un canale che oggi è più visto ancora del sole? Basterebbe davvero alzare gli occhi per rendersi conto del solstizio, ma è diventato quasi più comodo, diciamo, guardarlo attraverso lo smartphone.
1: Diciamo che il nostro progetto è nato quasi per gioco, perché durante il lockdown dell'epidemia del Covid siamo rimasti in casa e spesso io mi trovavo a leggere un sacco, Matteo pure, la sera abbiamo iniziato a chiamarci condividendo un po' idee e spunti che avevamo trovato in giro. Da lì siamo partiti, abbiamo raccolto, diciamo, degli appunti che piano piano si sono trasformati appunto in un libro. E continuando a trovare cose, perché obiettivamente sulla nostra pagina abbiamo parlato di un sacco di cose che nel libro non avevamo citato perché ancora non conoscevamo o perché sono scoperte successive. Il mondo dell'archeologia è in continua evoluzione e la pagina è nata proprio per questo, per diffondere queste nuove conoscenze scoperte che si hanno costantemente nel mondo dell'archeologia.
0: Eh sì, è assolutamente così. Peraltro, insomma, ti chiedo veramente per concludere, come trovi l'interesse rispetto a quelle che sono le vostre sensazioni? Sui social permettono forse rispetto al libro di vederle quasi giorno dopo giorno. È un po' un peccato obiettivamente che si perda interesse per gli eventi astronomici, per come le grandi civiltà del passato li affrontavano. Scegliere la via dei social significa anche parlare forse a una generazione un po' più giovane, ancora meno esperta, diciamo, di questo, per ovvie ragioni, però è anche un modo per riscoprire storie del passato. Sta funzionando? Trovate interesse transgenerazionale, diciamo così?
1: Allora, sicuramente, come dici tu, il pubblico senior è più affascinato da questo tema e i giovani sono un po' meno coinvolti. Ma devo dire la verità, nell'ultimo periodo, soprattutto grazie alla AI generativa, perché vedo un sacco di video realizzati dalla AI che magari percorrono le strade dell'antica Roma piuttosto che la vita di un uomo nelle caverne, e forse immedesimandosi, perché ormai, diciamo, la società di oggi è molto più visual di quella del passato, che era più immaginativa, riescono ad avere un discreto interesse. Ecco, stiamo vedendo che comunque ci sono anche dei giovani che ci seguono, che ci fanno domande, che richiedono approfondimenti, quindi sicuramente il pubblico senior è ancora la stragrande maggioranza, ma stiamo andando verso un equilibrio, ecco.
0: Questo ci fa ben sperare. Noi torneremo evidentemente a disturbarvi al prossimo solstizio. Intanto grazie a Francesco De Caro per essere stato con noi.
1: Sarà un piacere, grazie a voi.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché c'è ancora tantissimo da raccontare, quindi insomma rimanete con noi in questo fine settimana.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal sole e da un caldo piuttosto marcato sull'Italia, qualche temporale in più sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti sempre più compatti sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie del centro, con rischio di focolai temporaleschi. Sul resto del paese ampio soleggiamento ovunque. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza, alla tecnologia, di cui parleremo tra pochissimo. Abbiamo già cominciato insomma con alcuni racconti interessanti, ma andiamo avanti. Tra poco ci occupiamo di intelligenza artificiale, sempre più presente ovviamente nelle vite di tutti noi. Sapete che ogni settimana ormai ci piace raccontarvi qualche aspetto meno conosciuto o più stimolante, per così dire, dell'utilizzo dell'AI, e tra poco ci occupiamo in particolare del ruolo dell'AI dei dati che immagazzina e lavora nella trasformazione della fiscalità italiana. Siamo peraltro in periodo in cui tanti di noi, di voi, stanno facendo il cosiddetto 730, quindi chissà, magari può anche nascere qualche spunto interessante. Sicuramente insomma il fisco e la burocrazia possono e devono, io credo, perseguire una strada di utilizzo consapevole, ma ovviamente sempre più accelerato, dell'AI per migliorare soprattutto le tempistiche, perché diciamolo, ci fa sempre un po' innervosire questo tema. Poi non dite che su Giornale Radio, anche nei programmi più scientifici, non facciamo informazione utile. Ne parliamo meglio tra poco, ma intanto ripartiamo dalla musica di Sam Barber, questa è The More I Hope.

0: Allora ripartiamo con il racconto dei grandi temi dedicati alla tecnologia qui su Cosmo 2050. Oggi, come vi dicevo poco fa, un approfondimento dedicato all'AI, ma al suo utilizzo in un settore molto specifico che insomma ci mette sempre un po' sull'attenti. Parliamo infatti di fisco e di fiscalizzazione, e andiamo a tal proposito a fare anche la conoscenza di Fiscaly, una tech company europea specializzata in soluzioni cloud API first per la fiscalizzazione. Con loro faremo insomma una chiacchierata che ci darà qualche stimolo, diciamo, su come potrebbe andare in futuro il settore con le nuove tecnologie. In collegamento con noi Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscaly. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
0: Ecco, il tema è intrigante perché riguarda due temi di cui gli italiani parlano quasi ogni giorno. Uno è l'intelligenza artificiale, che ormai, come dire, è diventata anche conversazione da bar, e l'altro è la fiscalità, per motivi, come dire, piuttosto ovvi. La realtà è che questi due mondi erano ovviamente destinati a incontrarsi, e in realtà si sono già incontrati, però dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, come è destinata a cambiare la fiscalità nel futuro? Soprattutto, quale ruolo andrà a svolgere l'intelligenza artificiale?
1: Ovviamente, cioè, come hai detto, esatto, la fiscalizzazione o la fiscalità anche in maniera più generale è un qualcosa su cui si parla in maniera diffusa, anche perché ovviamente no, c'è sempre il tema di dire è un qualcosa di obbligatorio, che ovviamente non è che è una scelta, no? Il fatto di avere conformità per gli esercenti e per tutti, quindi c'è anche un po' lo sparacchio di dire ok, chissà quali nuovi sistemi a livello poi di automazioni o su lato di intelligenza artificiale possono effettivamente avere un impatto su quello che sono i controlli o altro. La verità delle cose è che sicuramente è un tema molto caldo anche nel tema quindi dei pagamenti, della fiscalizzazione, sì, eccetera. Però quello che essenzialmente è il grosso essenzialmente dell'argomento di questo anno e probabilmente anche dei prossimi 1, 2, 3 anni è in realtà più l'infrastruttura su cui poi si regge tutto questo tema qua della fiscalizzazione dei pagamenti. Ad esempio sono recenti, no, gli articoli di giornali di queste ultime anche settimane di cui si parla di oltre 100 milioni di sconti, sì, in più rispetto allo stesso periodo dell'anno, che vengono da un tema che con l'AI ha molto poco a che fare, no? Cioè quello di appunto avere la convergenza tra pagamenti e fiscalizzazione. Quindi l'impatto dell'AI sulla fiscalizzazione ci sarà sicuramente nel corso dei prossimi anni, però sarà soprattutto nel momento in cui sarà essenzialmente resa operativa un po' tutta l'infrastruttura della fiscalizzazione digitale, che invece è in rilascio in questo anno. Quindi da lì sicuramente poi ci saranno anche degli strumenti che già in realtà diciamo sono in fase di sviluppo per avere ad esempio forme di audit no? automatizzate.
0: Sì, peraltro il tema, come ci stavi raccontando, è destinato a diventare davvero tra pochi mesi di primissimo piano, perché secondo l'ultimo osservatorio fiscalizzazione in cloud che avete realizzato proprio con Fiscaly, circa 1,7 milioni di registratori telematici, per intenderci, utilizzati da oltre 1,5 milioni di esercenti, arriveranno a fine ciclo di vita entro il 2027, e parliamo di un passaggio che coinvolge circa l'80% dei dispositivi che oggi usiamo, e che può dunque accelerare, diciamo, un passaggio da un modello hardware a uno, diciamo, software. Quindi il tema forse oggi rimane ancora, come dire, un po' di nicchia, ma è destinato a esplodere.
1: È proprio così, nel senso che c'è questa finestra unica essenzialmente dove appunto i registratori telematici, che poi sono le stampanti fiscali, no, che si vedono in ogni attività commerciale che stampano gli scontrini, essenzialmente tutto quel tipo di dispositivi sono legati a un certificato che ha una scadenza di 8 anni. Considerando che tutto questo tipo di strumentazione è stata introdotta tra 2019 e 2020, appunto nel corso dei prossimi 1-2 anni c'è quindi una tornazione significativa del parco macchina in Italia, e quindi, esatto, come si anticipava, tutti gli esercenti saranno quindi in qualche modo dovranno confrontarsi con la decisione, quindi se comprare un nuovo registratore telematico, una stampante fiscale, o quindi andare totalmente su modello software. Il mercato mi sembra chiaro dove si sta posizionando, nel senso che 2024

0: tema è anche legato, se vogliamo invece fare un discorso per concludere un po' più serio, alla fiducia che gli esercenti ripongono, ma forse anche gli utenti, nell'intelligenza artificiale. Si tratta comunque di affidare una parte molto consistente della propria attività lavorativa nelle mani, tra virgolette, di algoritmi. Più o meno è già quello che succede adesso, però è un tema comunque da affrontare. Insomma, può rallentare un po' una rivoluzione che, ci stavi raccontando, sembra quasi inevitabile.
1: Beh sì, direi che comunque le applicazioni, come in realtà dicevi prima, sono pervasive in tutti gli ambiti, no? Quindi da ormai tecnologie super consolidate anche proprio a livello di modelli di mercato, se si pensa quindi alla guida autonoma, sì. Che appunto è ormai già da oltre un decennio essenzialmente in fase di mercato totalmente operative, ma anche in altri settori. La fiscalizzazione direi che è quello assolutamente meno sensibile anche a livello, no, di criticità per applicazioni di questo tipo. Quindi assolutamente sì, anche qua sicuramente ci sarà un'applicazione estensiva, e riguardo appunto il discorso di fidarsi o meno di questa tecnologia, cioè la vedo abbastanza inevitabile, e tra l'altro in molti casi appunto è un qualcosa che si utilizza senza probabilmente nemmeno una totale consapevolezza, no, degli strumenti, nel senso che non so, la maggior parte per riprendere l'esempio delle auto di utilizzatori di macchine con sistemi, no, assistiti di ADAS o di guida autonoma, poi effettivamente sanno effettivamente che cosa succede dietro. E nel stesso caso, chiaro, sull'infrastruttura dei pagamenti è un po' la stessa cosa. Sicuramente comunque si va verso uno snellimento generale, cioè quindi rispetto al gestire le attività con una stampante fiscale o comunque con la riconciliazione dei dati fatta su più dispositivi, addirittura manualmente, cioè tutta una serie di vantaggi e di facilitazioni, sia per l'esercente, ma anche un po' per quelli che sono, ad esempio, i nostri partner, che sono principalmente aziende di tecnologia che fanno la parte, appunto, di sistema di cassa, ecco.
0: Eh sì, assolutamente così. Faccio sempre una metafora che ci riporta un po' al tema delle auto, se vogliamo, a guida autonoma. È un po' come quando prendiamo l'aereo al posto dell'auto e pur sapendo, come dire, che è molto più sicuro, abbiamo un po' paura perché non siamo noi ad avere il controllo, diciamo, della situazione. Vale un po' lo stesso discorso nei confronti della tecnologia. Occorre un atto di fede, o diciamo di fiducia, ma poi in realtà i dati ci mostrano che fa il bene di tutti, è una soluzione, diciamo, win-win. Io, insomma. Sì, prego, prego.
1: Che comunque, esatto, anche qua è sicuramente un qualcosa che è sicuramente meno critico, no, di altri ambiti applicativi.
0: Chiaro.
1: Sicuramente sulla fiscalizzazione c'è tutto un tema, appunto, quindi di riconciliazione di dati, di visibilità di questi, che è l'ambito principale della AI, però sulla parte, ad esempio, di sicurezza dei dati o di come appunto funzionano anche i protocolli di crittografia, di sicurezza, appunto, su poi come questi sono processati, non è che c'è grandi cambiamenti, quindi quelli sono e quelli resteranno, anche perché si parla di software che vengono poi omologati tramite agenzie delle entrate, quindi c'è un processo proprio rigido di omologa, e quindi in realtà su quelli, insomma, no, non c'è grossi cambiamenti in realtà.
0: E dunque ci auguriamo, insomma, di tenere bene il passo, perché è un passaggio importante non solo per, diciamo, la situazione tecnologica, ma evidentemente anche per quella legata, insomma, al tema della fiscalizzazione in sé, che è molto importante. Ringrazio molto Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscali, per essere stato con noi, e noi ripartiamo dalla musica, prima di andare su un nuovo tema. Ci ascoltiamo Ed Sheeran e questo suo pezzo che si chiama Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Eccoci, eccoci pronti, pronti a ripartire qui su Cosmo 2050. Andiamo su un tema fortemente spaziale, ma che ci porta un po' all'interno di questa puntata, che un po' si è aperta anche nel tono del mistero, no? Quelli legati al culto del sole, al solstizio estivo, alla bellezza anche del passato, ma in questo caso pure del presente. Il nuovo numero di Focus, che è già in edicola sostanzialmente, anche se è il numero riferito al mese di luglio, ci porta con un bell'articolo firmato da Luigi Bignami in una valle norvegese, che già di per sé è sempre una buona idea, ma in realtà questo perché è un luogo che attira non solo turisti ma molti ricercatori anche del nostro paese, a causa di alcuni strani globi luminosi. Non stiamo, almeno credo per il momento, parlando di invasioni extraterrestri, ma di qualcosa che quantomeno da un punto di vista cinematografico ci assomiglia parecchio. Luigi Bignami, divulgatore appunto e autore scientifico, è in collegamento con noi per parlarci del suo articolo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: E allora, insomma, le luci di Hesdalen, questo è il nome del luogo norvegese da cui parte questa tua ricerca, che poi hai trasformato in un bell'articolo. È un luogo, intanto da alcune foto che accompagnano l'articolo mi sembra molto bello anche esteticamente, diciamo, a prescindere dal valore scientifico, che però nasconde un segreto su cui anche tanti italiani stanno provando a fare luce, se mi concedi il gioco di parole.
1: Sì, è proprio così. Si tratta di una valle, Hesdalen è il nome di una valle che si trova all'interno della Norvegia, davvero in un luogo sperduto, dove da tantissimo tempo, e tantissimo tempo vuol dire davvero addirittura nei secoli scorsi, si parla di luci strane che comparivano nel cielo in qualsiasi momento della stagione dell'anno. E allora da un po' di anni, parliamo dal 1984, è nato questo progetto, il progetto Hesdalen, fondato da un norvegese che si chiama Erling Strand, alla quale hanno poi partecipato vari ricercatori italiani. Primo tra tutti è il professore Stelio Montebugnoli, oggi in pensione, ma grandissimo professore che ha dato veramente il via a questa ricerca, insieme ad altri ricercatori, come per esempio Jader Monari, che oggi è il responsabile della stazione di medicina e radiotelescopi di medicina vicino a Bologna. Ebbene, che cosa sono questi luci di Hesdalen? Sono veramente delle luci che compaiono in questa valle dal nulla. Uno può rimanere lì due ore, vederli immediatamente, oppure, come è successo a me, rimanere per una settimana intera e vederle soltanto il giorno prima di dover partire. E hanno costruito addirittura una blue box, cioè proprio un sistema automatico in grado di vedere, di percepire queste luci e di fotografarle. Ovviamente queste luci compaiono e scompaiono misteriosamente, ma si è cercato di dare una risposta. Risposta al momento non c'è una risposta definitiva, ci sono delle ipotesi. L'ipotesi che va per la maggiore è che questa valle ha due fiancate di montagne vicine tra di loro, che sono composte in grandi quantità di zinco da una parte e dall'altra parte con grandi quantità di rame, e in mezzo scorre un fiume. Allora, in questo modo è come se si venisse a creare una pila, perché c'è l'acqua, c'è lo zinco, c'è il rame, e se si creano delle condizioni atmosferiche tali per cui si viene a creare una sorta appunto di passaggio elettrico, basta un non nulla perché ecco che si crei un plasma e quindi un globo luminoso. Questi globi luminosi sono poi stati anche studiati, sono stati intercettati per capire che cosa sono fatti, e non si è capito di cosa sono fatti, proprio perché sono dei plasmi, sono delle luci molto particolari che compaiono e scompaiono. In questo momento diciamo che è un po' questa la risposta che viene data a questo fenomeno, che è estremamente interessante perché non si vede soltanto ad Hesdalen, ma si vede in diverse parti del mondo un fenomeno simile, e quindi sempre quando ci sono però condizioni geologiche molto particolari. Ecco, quindi diciamo che è interessante poter trovare una risposta definitiva, perché sarebbe insomma una risposta scientifica a questo mistero, che oggi è un vero e proprio mistero.
0: Assolutamente così, ed effettivamente ancora poco sappiamo. C'è anche una curiosità, se vogliamo, anche l'articolo è accompagnato da alcune fotografie e sono effettivamente molto sfocate, ma in realtà non perché sia un errore, ecco, di stampa, perché sono luci molto difficili da immortalare. Questo insomma sta mettendo un po' in crisi i ricercatori, anche quelli che hanno attrezzatura più tecnologica, è così?
1: Sì, è proprio così, perché innanzitutto diciamo compaiono soprattutto al buio, cioè, ne sono state viste anche durante il giorno, ma si vedono molto meglio quando c'è buio, ovviamente, essendo delle luci, quindi compaiono all'improvviso. Tu hai delle macchine fotografiche lì pronte per scattare, però diciamo la messa a fuoco di questi oggetti, che sono di solito molto lontani, anche se qualcuno invece li ha visti molto da vicino, lo stesso professor Montebugno ne ha vista una a circa una decina di metri da lui, che è rimasta lì un po' sospesa e poi è scomparsa, quindi però è difficile riuscire a riprenderla in modo preciso, appunto dicevo, primo perché compaiono dal nulla, poi perché si muovono, a volte si muovono anche velocemente, e poi siamo in una zona complicata, perché in inverno fa molto freddo e in estate ci sono le giornate molto lunghe, quindi i tempi dove tu puoi vedere di notte sono molto ristretti, insomma tutta una serie di cose fa sì che ecco che escono queste luci mosse che sembrano quasi dei tarocchi, no? Uno dice ecco, ho fatto un bel tarocco, vi faccio vedere la foto, invece no, perché vengono riprese dalle macchine fotografiche diciamo in automatico, quindi non c'è nessuna mano umana che va lì e cerca di fare la foto,
0: di modificare, sì. Chiaro. Ti chiedo solamente per concludere, insomma, anche per sfatare un po' il mito che i ricercatori siano chiusi in questi laboratori. Sono insomma delle personalità, diciamo, questi ricercatori, che comunque sfidano condizioni spesso non proprio semplicissime per lo scatto della vita. Siamo in un luogo, insomma, abbastanza estremo, per carità, raggiungibile, però neanche così tanto, mi sembra di capire.
1: Sì, è proprio così, bisogna diciamo arrivare in Norvegia, poi prendere una macchina e poi entrare in questa valle, che è una valle piuttosto solitaria. Se poi si va in fondo, dove si vedono soprattutto queste luci, non c'è più nessuno, anche oggi siamo nel 2026, è comunque una valle disabitata, fa molto freddo e bisogna rimanere per tanto tempo se si vuol vedere. Non è che uno va lì e dice beh, adesso mi metto in un albergo, guardo fuori dalla finestra, no. Io ricordo che c'erano temperature di meno 15, meno 20, e tu stavi lì a guardare all'orizzonte, poi dici ah guarda una luce, poi era una macchina, il faro di una macchina, insomma sei lì che devi attendere, ecco, per poterle vedere, e poi con risultati relativamente scarsi da un punto di vista scientifico, quindi devi fare tante prove eccetera, ecco, quindi insomma è una bella sfida con la natura, e si spera però di riuscire a trovare poi finanziamenti, soprattutto i ricercatori, per poter portare avanti questa ricerca che diciamo certo non è che porta chi alla soluzione della fame del mondo, però ci dà un'idea di quello che può succedere con queste luci, e qui magari chissà quelle luci che il Pentagono ha rilasciato, che non siano alcune anch'esse di simil tipo, ecco.
0: Eh sì, è un'osservazione direi molto, molto corretta, peraltro tra i luoghi diciamo al mondo in cui ci sono fenomeni simili ce ne sono un paio, guarda caso proprio negli Stati Uniti, che magari invece lì danno sì adito anche a qualche costruzione un po' così complottistica. La Norvegia è un paese tendenzialmente un po' più razionale, diciamo così, però vale la pena investire per dare una risposta vera, scientifica, a questo mistero che ha ben raccontato su Focus. Ricordo ancora il numero in edicola, lo trovate, Luigi Bignami, e l'ha raccontata in qualche modo in esclusiva a noi. Grazie per essere stato con noi, e abbiamo voluto insomma dedicare un momento di approfondimento alle Northern Lights, non quelle dell'aurora boreale, peraltro sempre più visibile ormai anche ad altre latitudini, ma a queste luci un po' speciali della valle norvegese, la Hessdalen. Noi tra poco andiamo con un'altra ora da trascorrere insieme qui su Cosmo 2050. Ci occuperemo intanto di alcuni studi che sono anche di natura, diciamo, di origine italiana, quindi ci danno modo di parlarne con i ricercatori. Spazieremo un po', ve lo dico già, insomma, dalla voce di Maria Callas fino ad alcuni premi molto più contemporanei. Avremo ancora un bel approfondimento dedicato all'AI, all'intelligenza intelligenza artificiale alle sue tante sfaccettature, concluderemo con altri approfondimenti a tema spaziale. Ci occuperemo anche della stazione spaziale internazionale, della ISS, con tutti gli ultimi aggiornamenti. Quindi mi sembrano tutti i motivi per rimanere con noi, con la regia di Elisa Cabrini, con il sottoscritto Francesco Massardo. Ci facciamo una piccolissima pausa, ascoltiamo le news e poi rientriamo per la seconda ora di Cosmo 2050.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
5: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
6: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.
5: È stato scarcerato Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessie Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Hamouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
6: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti, davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. Era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
5: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, ancora insieme in questo weekend già molto estivo su Giornale Radio, con la regia di Elisa Cabrini, pronti a cominciare con la seconda parte della trasmissione, la seconda ora di trasmissione. E qualcuno di voi giustamente si sarà collegato solo adesso e sarà lì che si scervella nel cercare di capire come fare ad ascoltare anche la prima ora di Cosmo 2050. Beh, non c'è davvero problema. Vi ricordo che poco dopo la nostra diretta potrete trovare sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, tutte le nostre puntate, ovviamente queste e quelle di tutti gli altri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, intanto date un'occhiata perché ci sono tutte le notizie live dal mondo dello spazio, e poi andate nella sezione podcast e lì trovate tutte le puntate comodamente a vostra disposizione per essere ascoltate quando, dove e come preferite. E allora noi siamo pronti a ripartire in questa seconda ora. Tra poco parleremo ancora di studi particolarmente interessanti a firma italiana, aprendo anche i microfoni a chi li ha realizzati, un altro approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, poi nel finale parleremo di ISS con un editoriale molto intrigante da commentare, che un po' ci dà lo stato dell'arte rispetto a questa straordinaria infrastruttura che però è un po' vecchiotta, che qualcuno vorrebbe già smantellare e che insomma qualche segno degli anni che passano lo ha in parte mostrato. Noi nel frattempo, tra poco, vi raccontiamo ancora un paio di notizie che magari potrebbero esservi scappate sul fronte scientifico, ma vi facciamo ascoltare anche la nostra musica. Ripartiamo da Passenger con questo pezzo di Alex Warren.

È bella la vita vista dal posto del passeggero, dice questa canzone. È bella a prescindere se ci state ascoltando, magari anche impelagati, ecco, in qualche piccolo esodo estivo sulle autostrade del bel paese. Cerchiamo anche di tenervi compagnia e di tenere soprattutto il cervello al fresco. E allora andiamo su un paio di studi che mi fanno anche un po' sorridere, perché ci mostrano che la scienza non solo è destinata ovviamente a provare a risolvere i grandi problemi dell'umanità, ma a volte ci può dare delle risposte a domande che certo ci siamo tutti quanti fatti, ma non ci cambiano la vita. Ad esempio, qualcuno si sarà domandato: ma come mai molte più persone utilizzano la mano destra rispetto alla mano sinistra, circa 9 su 10? La causa, dice la scienza, è nell'evoluzione umana, in particolare nella postura eretta e nel cervello, che è sempre più grande. Queste sarebbero due cause che hanno portato oggi il 90% degli umani a usare la mano destra, caratteristica unica peraltro nella nostra specie. Lo indica uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology da Thomas Puschel dell'Università di Oxford. Il fatto che circa 9 umani su 10 di ogni luogo e ogni cultura, quindi il tema è particolarmente affascinante perché non ha implicazioni sociali, prediliga la mano destra è peraltro molto inusuale tra i primati. Nei nostri cugini, diciamo così, non c'è una preferenza netta per una delle due mani. Il fenomeno rappresenta da sempre un mistero per la biologia evoluzionistica. Questo studio prova a dare una risposta. Questi ricercatori britannici hanno passato in rassegna e incrociato, pensate come si sono divertiti, dati comportamentali e caratteristiche di 41 specie di primati, tra cui ovviamente anche gli umani, arrivando alla conclusione che la preferenza per la mano destra sia nata già nei nostri antenati ominidi e poi si è gradualmente accentuata, e tutto sarebbe da ricondurre all'inizio del bipedismo, perché quando abbiamo iniziato a camminare in forma eretta le mani hanno potuto liberarsi, per così dire, dal compito di sostenerci mentre camminiamo e iniziato a specializzarsi in nuove azioni. Secondo gli autori della ricerca, i primi ominidi, come l'australopiteco, presentavano solo una lieve predisposizione ad usare la mano destra, che poi nel corso degli anni, con il passaggio diciamo all'Homo erectus e Neanderthal, si è accentuata prima di raggiungere il picco con l'Homo sapiens. Solo successivamente la caratteristica si è poi consolidata in maniera definitiva con l'espansione e la riorganizzazione del cervello, che si è specializzato nella gestione di molte attività su una sola mano. E quindi insomma, se vi foste mai chiesti perché la maggior parte di noi, di voi, usa la mano destra, il segreto potrebbe essere proprio nell'evoluzione della specie, tema sempre particolarmente affascinante. Un'altra domanda che sicuramente non molti invece si sono fatti, ma a cui la scienza potrebbe aver dato una risposta, è: che cosa sia successo alla povera Maria Callas, tanto è l'occasione anche per riscoprire una grande artista, e alla sua voce a causa di una malattia autoimmune. Come indica una ricerca italiana, era uno dei grandi misteri, ma una malattia autoimmune potrebbe essere la causa più probabile della voce perduta, un po' come la storia della sirenetta, di Maria Callas. La ricerca italiana appunto è stata pubblicata sul Journal of Voice e condotta dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova, composto da specialisti dell'azienda ospedale Università di Padova e dell'Istituto di Storia della Reumatologia. Infatti, per oltre mezzo secolo il progressivo declino vocale della straordinaria Maria Callas è stato attribuito a molteplici fattori come stress emotivo, drastico dimagrimento, eccessivo utilizzo della voce, problemi psicologici o effetti collaterali farmacologici. E lo dico anche alla nostra regista Elisa Cabrini, che si cimenta nei cori e nel canto e deve stare attenta soprattutto ai problemi psicologici. No, ovviamente scherzo. Secondo gli autori della ricerca invece, una probabile spiegazione del declino vocale della Callas potrebbe essere la dermatomiosite. È una rara malattia autoimmune che colpisce muscoli e cute e che in alcuni casi può interessare anche la laringe e la muscolatura respiratoria coinvolta nella produzione della voce. I ricercatori giungono così alla conclusione, integrando una revisione della letteratura scientifica internazionale con fonti storiche, testimonianze mediche dell'epoca, quindi un lavoro veramente
anche da archivisti, da storici, analisi foniatriche e anche valutazioni delle registrazioni e delle esibizioni filmate della Callas, di cui siamo ovviamente a disposizione. A quanto pare questa dermatomiosite può manifestarsi inizialmente con disfonia isolata o predominante, dovuta al coinvolgimento infiammatorio dei muscoli o a una lesione, diciamo, della mucosa delle corde vocali, dice Rosario Marchese, primo autore dello studio, ma ci racconta: nei casi descritti in letteratura i sintomi vocali possono variare parallelamente all'attività della malattia e alla risposta alle terapie. Nel caso di Maria Callas abbiamo identificato numerose analogie, tra cui affaticamento vocale progressivo, perdita del sostegno respiratorio, disfonia fluttuante, un miglioramento parziale solo dopo trattamento con corticosteroidi. Ovviamente accanto all'interesse storico e culturale legato a una figura straordinaria di cui tanti ancora sono giustamente innamorati, la ricerca richiama l'attenzione sul fatto che la disfonia persistente può rappresentare ovviamente una manifestazione precoce di malattie autoimmuni sistemiche. Insomma, per i ricercatori il messaggio clinico più importante è che una raucedine persistente o atipica non dovrebbe mai essere sottovalutata. In alcuni casi può rappresentare il primo segnale di una malattia sistemica e richiedere una valutazione multidisciplinare che coinvolga foniatri, neurologi e reumatologi. Quindi insomma, al di là dell'aspetto di curiosità storica o musicale, sicuramente c'è un fine molto molto nobile, per cui queste ricerche vale la pena non solo promuoverle ma anche raccontarle, come abbiamo fatto noi adesso. Tra poco parliamo di un'altra ricerca che ci porta in tutt'altro campo, di cui sentiremo anche l'autrice, e intanto ci ascoltiamo MGK con Jelly Roll. Questa è Lonely Road.

0: allora eccoci pronti a ripartire sempre insieme con Cosmo 2050. Dicevamo insomma che questa parte di trasmissione è dedicata anche ad alcuni studi italiani, ad alcuni momenti anche di orgoglio italiano, e ci riferiamo in particolare adesso alle sei vincitrici dell'edizione, peraltro insomma edizione aggiunta alla sua 24esima volta italiana, del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science Young Talents, tra queste in particolare una ricercatrice del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica che ha ricevuto il riconoscimento, Maria Cristina Baglio. È davvero, abbiamo l'occasione intanto di conoscere evidentemente delle ricerche che se sono state premiate sono meritevoli di attenzione, poi di fare magari qualche considerazione sul fatto che questo premio porti con sé anche un messaggio, ecco, di necessità di equiparazione piuttosto urgente. Intanto Maria Cristina Baglio dell'INAF in collegamento con noi, benvenuta, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, intanto congratulazioni, perché si tratta, immagino, di un risultato che ha un valore, se vogliamo, politico, ma anche ovviamente un valore scientifico. La Fondazione L'Oréal sostiene le donne, ne favorisce l'empowerment affinché possano dare forma al proprio futuro e fare la differenza all'interno della società in un settore che evidentemente ancora molto, troppo, direi, a traino maschile. Però insomma, come le interviste a bordo campo, ancora un po' a caldo, c'è soddisfazione per questo risultato e insomma la competizione come era strutturata?
1: Beh sì, sicuramente. Beh, intanto grazie mille, poi certamente c'è tantissima soddisfazione, diciamo che quest'anno in particolare sembra che ci sia stata tantissima competizione, più di 400 candidature, quindi sono davvero onorata di essere stata scelta, ecco.
0: Di quale progetto ti stai occupando, in particolare quello che è stato premiato, ma in generale il tuo lavoro in questo momento?
1: Allora, diciamo che il mio lavoro si concentra principalmente sullo studio di come oggetti molto diversi tra loro, quindi buchi neri e stelle di neutroni, interagiscono con la materia che li circonda, e in particolare in particolari sistemi che si chiamano sistemi binari X, che ospitano appunto uno di questi oggetti, un buco nero, una stella di neutroni e una stella di tipo Sole o anche più piccola. E diciamo che in questi sistemi si crea appunto un perfetto ambiente per l'interazione di questi oggetti compatti, buchi neri di neutroni, e la materia che viene ceduta dalla seconda stella proprio al buco nero, alla stella di neutroni, formando un disco di accrescimento, viene detto appunto questo disco di materia attorno all'oggetto compatto.
0: E proprio sono temi, peraltro immagino, scusa se ti interrompo, trainati anche dalla tecnologia. Insomma, sappiamo che con i nuovi telescopi stanno arrivando immagini molto importanti da quel punto di vista.
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti, proprio nel mio progetto io utilizzo tantissime osservazioni, io sono molto osservativa. Osservazioni che vanno dalla banda X fino alla banda radio, e nello specifico la banda radio è molto importante per quello che studio io, perché vado a studiare dei getti potentissimi di materia che vengono emessi dalle regioni centrali del sistema proprio come risultato di questa interazione di cui parlavo prima. E questi getti proprio emettono tantissima radiazione nella banda radio, arrivano anche fino alla banda del visibile, quindi potremmo vederli ad occhio nudo, diciamo. E per questa seconda parte, appunto, per la banda del visibile, invece utilizziamo telescopi da terra, quindi possiamo proprio andare a effettuare noi le osservazioni.
0: Beh, insomma, il tema è affascinante, peraltro ce ne occupiamo spesso, come dire, in trasmissione. Andrei anche sugli aspetti, se vogliamo, relativi a questo premio, che è un premio, diciamo, al femminile, che quindi rispetta, come dire, una sorta di versione delle quote rosa, che può, come dire, da un lato rendersi necessaria, dall'altra anche innervosire chi evidentemente non ha nulla in meno all'interno del tuo mestiere, in particolare rispetto ai colleghi uomini. Eppure, se si guardano, come dire, gli studi, le premiazioni, per non parlare del Nobel, insomma, è ancora un settore a forte, fortissimo traino maschile. Te giustamente hai rivendicato, no, nel momento in cui sei stata premiata, sei madre di tre bambini, senza scadere nella retorica, peraltro inutile, di come si fa a conciliare con le due cose, c'è una forte necessità di creare role models, diciamo. Non so se tu ne hai avuto uno al femminile che ti ha ispirato, se speri di poterlo diventare per chi verrà premiato in futuro.
1: Allora, dunque, sicuramente io credo che la forza grande di questo premio sia proprio la visibilità che in qualche modo il premio dà alle premiate, quindi alle ricercatrici premiate, ma non tanto a loro, quindi a noi, ma come, proprio come modelli per quelle ragazze che magari adesso stanno pensando se intraprendere una carriera nella ricerca nelle discipline STEM. E quindi questa è una cosa molto bella che spero decisamente di poter essere un esempio per tutte queste ragazze o addirittura per le bambine, appunto, che sono all'inizio dei loro studi e cominciano ad avere tante domande, tanto interesse per la scienza. E di fatto quando io vado a parlare nelle scuole mi capita spessissimo proprio di vedere tutte queste bambine che in particolare hanno tanto interesse, quindi diciamo che nella giovane età l'interesse per la scienza c'è e c'è bisogno di coltivarlo, appunto di coltivare i talenti, quindi questo di sicuro. E invece per quanto mi riguarda, una delle persone che per me è stata un grande esempio sicuramente Jocelyn Bell, che non so se appunto gli ascoltatori conoscono, appunto la scopritrice delle pulsar, a cui però non è stato dato il premio Nobel.
0: Sì, una dei tanti casi peraltro di scienziate che hanno dato contributi fondamentali senza essere state obiettivamente giustamente riconosciute. Chiuderei, se vogliamo, su questo tema. Si va ovviamente sul personale, forse non è mai corretto fare della storia personale di qualcuno una lezione, però i numeri del settore ci dicono questo. Ti è mai capitato di assistere, di sentire, di dover dimostrare qualcosa in più in quanto scienziata e non scienziato, in quanto ricercatrice e non ricercatore? Trovi comunque che ci siano dei miglioramenti? Diciamo che i dati ci dicono che comunque, sebbene la strada sia ancora lunga, la luce, diciamo, in fondo al tunnel si vede.
1: Allora, personalmente devo dire che sono stata molto fortunata, non ho mai subito particolari discriminazioni o in quanto donna. Certamente quando mi sono iscritta a fisica, appunto, ho ricevuto parecchie occhiate
0: strane. Immagino fossi una minoranza, diciamo, per dire
1: sì,
0: così.
1: Sì, sicuramente, quindi parecchie occhiate del tipo non fa per te perché fai fisica. Io poi andavo bene in tutto, quindi potevo scegliere qualunque cosa, però proprio la fisica mi appassionava. E quindi diciamo questo sicuramente, e secondo me sì, è vero che c'è un miglioramento, si vede negli anni, quindi il numero di ragazze che si iscrivono a fisica o in generale alle discipline STEM sta aumentando, però secondo me c'è davvero tanto bisogno di agire sui bambini, sui piccoli, proprio mostrare fin da quando si è molto giovani che ci sono degli esempi di donne che fanno ricerca, di donne che fanno scienza, perché è una carriera possibile, in modo tale che tutti i bambini, tutte le ragazze possano seguire i loro talenti senza seguire stereotipi.
0: Conoscevi questo premio? Insomma, è un premio, peraltro si riferisce ormai a un'edizione piuttosto datata, forse sta diventando anche un modo per tracciare il percorso. È un premio che ti rende particolarmente orgogliosa perché ne eri a conoscenza, o è stata un po' una scoperta?
1: Allora, lo conoscevo perché un'altra mia collega lo aveva vinto qualche anno fa, quindi tramite lei l'ho conosciuto, e certamente sono molto orgogliosa di averlo vinto, anche perché ho visto appunto che in realtà è un premio molto molto conosciuto anche tra i giovani, quindi insomma.
0: Eh sì, una soddisfazione maggiore, direi. A questo punto ancora congratulazioni a Maria Cristina Baglio dell'INAF, grazie per essere stata con noi, ricordo insomma vincitrice del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, che ci ha permesso di parlare di scienza, di ricerche interessanti, ma anche evidentemente di una questione di gender gap nel settore. Lo sapete, ce ne occupiamo spesso, e parlarne è comunque un modo per provare, chissà, a scuotere anche qualche coscienza. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco per il finale di Cosmo 2050. Abbiamo ancora molto di cui parlare nell'ultima mezz'ora, quindi rimanete con noi, facciamo una sosta brevissima, poi ancora tecnologia, una chiusura sulla scienza, sullo spazio, rimanete al nostro ascolto.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 14 e 26 minuti.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
10: Eccoci qua, pronti ancora insieme a ripartire con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, dal tono molto estivo direi, ma abbiamo ancora un paio di argomenti da andare a sviscerare. Ci occuperemo ancora di intelligenza artificiale, ma in realtà di tecnologia, diciamo più generalmente, per legarci a un tema molto estivo, ahimè, sì, il caldo estremo che continua a essere un grande problema che troppi nel mondo si rifiutano di considerare tale. Poi chiuderemo invece su temi e luoghi decisamente più freschi come la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto ripartiamo anche dalla musica, andiamo ad ascoltare insieme un nuovo pezzo, è di Luis Capaldi e si chiama Before You Go.

0: E allora eccoci, ripartiamo qui su Cosmo 2050 da un tema che è molto molto attuale. Parliamo del caldo estremo che mette a rischio la salute di 7 lavoratori su 10 nel mondo. Questa non è una buona notizia, ovviamente. La buona notizia è che in Italia è nato un software salvavita, chiamiamolo così, in grado di lanciare l'allerta ondata di calore in appena 90 secondi. Questo può essere un aiuto, chiaramente non basta questo, ma può essere un aiuto per fermare quella che è una vera e propria strage. Parliamo di 18.970 morti e 22,87 milioni di infortuni professionali legati nel mondo all'attività lavorativa in presenza di ondate di caldo estremo. E con noi per raccontarci di questa opportunità, diciamo anche tecnologica, c'è Massimiliano Palma, il CEO di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative, che ha appunto ideato questo software. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: Insomma, come dire, il meteo anche ci aiuta a capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'urgenza del tema, insomma la rapidità con cui le informazioni oggi possono raggiungere gli operatori che lavorano su territori esposti al calore estremo, che sono sempre di più, ed è compreso ovviamente quello italiano, può essere un fattore determinante. Ecco, la tecnologia, quando viene in aiuto, diciamo, di problemi così, così urgenti, può davvero essere il valore aggiunto.
1: Sì, assolutamente. Mi faccio dire che è sempre più difficile trovare delle soluzioni permanenti o definitive, no? A queste problematiche, però possiamo fare molto in termini di mitigazione. Ed è proprio lì che noi ci siamo un po', insomma, concentrati, sulla mitigazione dal rischio che deriva da questo tipo di eventi, da queste situazioni.
0: Chiaro, questo è ovvio, non è la soluzione ad ogni male, ma è sicuramente un aiuto importante. Ci descrive, insomma, nel pratico, diciamo, come andrebbe a funzionare questo nuovo software, se è già, come dire, qualcosa di attuabile, perché il problema, lo abbiamo detto, è estremamente urgente.
1: Certo, sì, assolutamente sì. È una piattaforma cloud, come molte altre, insomma, ormai siamo abituati a questo tipo di erogazione di servizi, ed è una piattaforma per fortuna già in uso a moltissime realtà pubbliche e private sul nostro territorio nazionale. Fondamentalmente consente, con un'azione estremamente semplice da parte degli operatori incaricati o addirittura in automatico attraverso infrastrutture di connessione di varia natura, di poter diramare allerte sia alla cosiddetta catena di comando sia alla popolazione in tempi estremamente rapidi e soprattutto con un'ottica di multicanalità. Ci tengo a precisare questo elemento perché una delle sfide non è solo far arrivare l'informazione in tempi molto molto rapidi, dai 30 ai 90 secondi in alcuni contesti, ma anche di fare in modo che le persone la ricevano. Ed è una sfida non da poco. E quindi il fatto di avere una ampiezza di multicanalità, stiamo parlando di circa 50-60 diverse modalità di inoltro di questi sistemi di allarme, di questi messaggi di allerta, aumenta la possibilità che l'informazione raggiunga la persona. Questo è particolarmente importante quando la persona in questione è un cittadino, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E quindi dove c'è un'attenzione maggiore, ma c'è anche una maggior difficoltà di andare a identificare ogni singola persona, fondamentalmente.
0: È così, però questa abbiamo delle tecnologie che, chiaro, che ci permettono di fare un lavoro personalizzato, diciamo, tra virgolette, quindi questo è sicuramente un passaggio importante. È vero che il mondo non sta a guardare, insomma, in Spagna esistono già delle misure che in base alle allerte meteorologiche proibiscono, ad esempio, le attività lavorative all'aperto. Sono protocolli stipulati anche in Italia, in alcune regioni, in Francia i lavoratori hanno già esercitato il diritto al ritiro durante le ondate di calore. Sì. Ecco, rispetto all'Italia, come percepite il mercato? Ci sarebbero tantissime cose da dire, è ovvio che partiamo dal presupposto che la sicurezza deve essere, come dire, il faro, la guida di ogni datore di lavoro, però è un settore che è pronto ad accogliere questo tipo di tecnologie, perché poi chiaramente al di là del rispetto della sicurezza c'è il tema della produttività.
1: Sì, sicuramente è un mercato in cui c'è ancora molto da fare. La cosa positiva che abbiamo iniziato, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di sensibilità, le aziende, sia gli enti pubblici sia gli enti privati, sono sempre più attenti, no, a questi tipi di problematiche, e soprattutto, mi faccio dire, senza arrivare agli elementi estremi per i quali come la legge ci dice, bisogna addirittura interrompere alcune attività, ci sono delle soglie intermedie attraverso cui azioni di questo tipo, come quella che abbiamo appena descritto da un punto di vista di supporto tecnologico, consente, dicevamo, di mitigare i rischi. E quindi immagini per esempio l'importanza di dare informazioni preventive o di messa in sicurezza attraverso delle azioni di autoprotezione o attraverso il seguire determinate protocolli o attenzioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe fare effettivamente la differenza, fino ovviamente ad arrivare, come accennava lei, alle situazioni in cui il lavoro deve essere a tutti gli effetti, insomma, fermato per ovvi motivi di sicurezza. Le aziende sicuramente si stanno orientando in maniera molto diversa rispetto al passato, c'è molta più attenzione, le dicevo, ancora di più quando poi si tratta di lavoratori che sono particolarmente esposti, pensi ai lavoratori che si trovano isolati o soli, no? Ecco, certo. In questo caso le tecnologie sono veramente un ausilio importante, perché consentono al datore di lavoro di fornire strumenti davvero adeguati per andare a mitigare dei rischi che altrimenti sarebbero eccessivi, insomma.
0: Eh sì, assolutamente così, dall'agricoltura all'edilizia non mancano, come dire, i settori che affrontano questo problema sul campo, tra virgolette, però ci fa piacere quando la tecnologia in qualche modo viene incontro, per così dire, alle esigenze dei tempi in cui viviamo e fornisce delle risposte che, se applicate nel modo e nei tempi giusti, possono davvero fare il bene sia delle aziende che dei lavoratori. Ringrazio molto Massimiliano Palma, il CEO di Regola, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato non solo a conoscenza di un interessante progetto tecnologico, ma di un tema che ancora una volta sottolineiamo davvero con grande vicinanza. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo che ascoltiamo insieme in questa puntata è di Lola Young, si chiama From Down Here.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma lo facciamo con un tema che è davvero fondamentale, perché insomma ci permette tanto di ricapitolare un paio di notizie non trascurabili delle ultime settimane. Una è qualche problemino tecnico, diciamo almeno sospettato, rispetto alla nostra stazione spaziale internazionale, la sicurezza a bordo della ISS, e dall'altra parte anche il fatto che però le missioni Artemis proseguono non senza qualche problemino e si sono tinte di azzurro, diciamo, con la notizia che il nostro Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3. Abbiamo per discutere di tutto ciò con noi un ospite che ci fa piacere di accompagnarci in questo finale, con noi Mario Ferrante, che per tanti anni si è occupato e continua a occuparsi del tema della sicurezza nello spazio anche all'interno della ISS, e che ha scritto peraltro di questi argomenti anche recentemente, e insomma l'attività di divulgazione su questi temi è particolarmente importante. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire, partirei da un discorso, se vogliamo, più generico, che può sembrare banale. La sicurezza è uno dei fattori all'interno di queste missioni, gli altri sono le ambizioni, chiaramente, di raggiungere risultati scientifici e simbolici sempre più alti. Sul peso che la sicurezza ha però nelle strategie che le grandi potenze, compresa l'Europa ovviamente, di cui tengono conto, ecco, per pianificare il futuro, abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Questo richiede di essere estremamente attenti ai minimi dettagli. È un po' quello che è accaduto sull'ISS.
1: E infatti, no, la ringrazio per questa riflessione, perché è un aspetto che in genere non viene molto considerato.

0: Quando si parla di sicurezza si parla di ridondanze, livelli di protezione, fattori di sicurezza. Ecco, questi vengono definiti già durante la fase di progettazione iniziale, perché quando si progetta il sistema deve già considerare queste ridondanze, queste cose. Nei moduli che abbiamo realizzato è andato tutto bene, perché fino adesso non abbiamo avuto alcun problema, quindi vuol dire che quello che è stato progettato in Italia funziona ancora e quindi ha dato dei ottimi risultati, grandi soddisfazioni anche personali, avendo lavorato proprio alla loro realizzazione. È chiaro che è una sfida non indifferente, non solo per l'Italia, ma per tutte le nazioni che collaborano all'International Space Station, perché progettare un sistema sicuro vuol dire mantenerlo in condizioni adeguate per ospitare l'equipaggio per 20 anni e più. Adesso abbiamo più di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, quindi basta pensare cosa facciamo su un'automobile, manutenzioni, certo. E dopo un certo numero di tempo, un certo numero di anni, dobbiamo pure rivenderla. Ecco, nella Stazione Spaziale questo non è possibile, come tutti i viaggi abitati.
1: È assolutamente così, peraltro ormai abbiamo, come dire, delle tecnologie che ci permettono di lavorare anche in maniera quasi personalizzata. Immagino lavoriate a stretto contatto con gli astronauti, anche perché sono, insomma, forme di sicurezza che hanno meno possibilità di test, ecco, rispetto a un'automobile. Ecco, il crash test con la Stazione Spaziale Internazionale per ovvie ragioni non si è potuto fare. Intanto io preciso, perché non l'ho detto prima, che Mario Ferrante è presidente dell'AICQ, che è Associazione Italiana Cultura della Qualità Aerospace. Ecco, da questo punto di vista, ci diceva, l'ISS porta, inizia a far vedere i segni degli anni che passano, per quanto sia ancora una struttura unica al mondo davvero. Qualcosa cambierà inevitabilmente nei prossimi anni. Cosa ne pensano anche, insomma, gli astronauti con cui ne avrà parlato?
0: Allora, sicuramente si comincia a sentire, diciamo, la vecchiaia tra virgolette della Stazione Spaziale Internazionale, anche se però devo dire che l'aspetto più importante e più critico sta riguardando ormai dal 2019 un piccolo tunnel pressurizzato che collega il modulo russo Zvezda con il portello d'attacco dove si agganciano le navicelle Progress e così via. Dal 2019 che presenta delle perdite d'aria. Allora, per lo spazio, per gli astronauti, la perdita dell'aria, la cosiddetta leakage, è un fatto che deve mantenere un'attenzione abbastanza elevata, perché si perde la sopravvivenza, certo, dei moduli pressurizzati e così via. Ecco, noi siamo partiti nel 2019 ad avere questi problemi. Recentemente c'è stato un altro problema, intorno ai primi di giugno, che in questo piccolo tunnel è stata rilevata una perdita d'aria abbastanza importante, ed è interessante vedere come è stata gestita questa perdita d'aria. Infatti c'è stata qualche discussione tra NASA e Roscosmos a proposito della sicurezza, ma il fatto fondamentale è che, in estrema sintesi, Roscosmos aveva intenzione di fare delle ispezioni togliendo, segando a mano una staffa e facendo con un trapano a mano fare delle ispezioni del modulo, perché fino adesso bisogna dire che non si è mai capita qual è la cosiddetta causa radice. Noi che lavoriamo nella qualità, la cosiddetta root cause è la cosa fondamentale, no?
1: Certo.
0: Quando uno sa la causa radice può prendere delle azioni
1: corrette. Certo.
0: Esattamente, in questo caso non è stata ancora individuata la causa radice, ed è questo,
1: cioè, quindi il rischio,
0: che
1: come dire, che intervenendo nel modo, nel tempo, nel luogo sbagliato si creino problemi ancora maggiori. Provo, come dire, a intuire
0: assolutamente,
1: dove va a parlare il discorso.
0: Assolutamente. Infatti, cosa è successo? Quando era stato deciso di fare questo tipo di intervento, la NASA ha detto: io mi prendo tutti gli astronauti e li porto sulla Dragon. La Dragon, un aspetto che è interessante, che in genere è poco trattato, porta 4 astronauti, che sono gli astronauti che sono andati sull'International Space Station. Certo. Il quinto astronauta, pur essendo della NASA, arrivava dalla Soyuz. Ora, sono stati messi lì in condizioni, si chiama safe haven, quindi luogo sicuro, mentre loro facevano una serie di operazioni. Fortunatamente poi la NASA con Roscosmos hanno concordato di non procedere più a questa riparazione, che era abbastanza invasiva. Qual era il rischio? Il rischio era che si poteva avere un

0: una perdita di pressurizzazione istantanea, catastrofica, per questo che la NASA ha messo gli astronauti sulla Dragon.
1: Certo.
0: Però c'è un aspetto interessante, che avevamo già trattato in passato anche su altri articoli. La Dragon non è attrezzata per portare un astronauta della Soyuz, perché le interfacce sono diverse, i sedili sono diversi. Le tute degli astronauti della Soyuz sono diverse rispetto a quelle della Dragon. Non so se vi ricordate il discorso dello Starliner, no? Lo
1: Certo,
0: Starliner è stato poi sostituito da una Dragon, dove hanno dovuto mettere a posto i sedili e fornire delle tute. Allora, il fatto di utilizzare un astronauta, metterlo in condizioni di safe haven, quindi in condizioni di sicurezza, sulla Dragon poteva essere solamente un fatto temporaneo, perché nel caso in cui ci fosse stata una catastrofe, quindi collasso della struttura, la Dragon non poteva ospitare questo astronauta russo, mi scusi, questo
1: Non è come
0: astronauta
1: dire
0: della NASA.
1: della NASA, cioè
0: Quindi,
1: non è come dire una leggerezza, visto il tema di cui parliamo, potrebbe essere risolto,
0: no,
1: mi
0: ma
1: sembra, in tempi.
0: allora è da tempo che se ne parla di questa cosa. L'errore principale che è stato fatto per ragioni di costi e così via è che tutte le astronavi, le navicelle, hanno delle interfacce diverse. La Soyuz, lo Starliner, Dragon X e così via, tutte diverse. Quindi non possiamo pensare come una nave che ha tutte le scialuppe uguali. No,
1: Certo.
0: c'è una nave spaziale in cui in caso di emergenza uno deve ritornare con la propria astronave. È stato anche il caso della Soyuz qualche anno fa, che aveva anche lei una perdita, e hanno dovuto mandare su un'altra Soyuz. È successo sulla stazione spaziale cinese. Però, mentre la Cina, dal punto di vista della sicurezza, ha un sistema, un approccio molto safe, come si dice, loro riescono a mettere in piedi un sistema di lancio, di backup, nel giro di una settimana. Quindi hanno mandato su un'altra astronave in grado di ospitare gli astronauti. In questo caso qui non è possibile, ci troviamo in una situazione in cui le scialuppe di salvataggio non sono sufficienti a coprire eventuali emergenze a bordo. Quindi l'unica cosa che poteva fare l'astronauta in questo caso era migrare verso la Soyuz in
1: Temporeggiare,
0: caso di catastrofe, cioè spostarsi e andare dall'altra parte della stazione, che questo comportava tempo, rischi e così via. Fortunatamente, però, alla fine è stato deciso di non procedere a questo tipo di riparazione. Perché? Perché la NASA perché ha insistito su questo aspetto? E io condivido completamente, perché mi sono occupato tantissime volte di problemi non proprio analoghi, però problemi che riguardano la sicurezza. Mancavano delle analisi che potevano dimostrare che lavorare su questo piccolo modulo pressurizzato, tagliando una staffa e così via, non avrebbe assolutamente compromesso la sicurezza della stazione spaziale in termini catastrofici. Quindi questa è stata la decisione migliore. Hanno riparato con degli adesivi, con dei collanti, le perdite che ci sono state, e quindi è ritornata nelle condizioni nominali. Però questo problema continua ad esserci. Come la penso? Cioè, il mio punto di vista è che ci aspetteremo nei prossimi anni sicuramente qualche altro problema. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che fortunatamente questo modulo qui, questo tunnel, è piccolino ed viene utilizzato esclusivamente quando attacca la Progress per portare pezzi di ricambio, cibo e così via. E nel periodo in cui questo modulo non viene utilizzato, questo tunnel non viene utilizzato, si chiude. Quindi lo compartimentiamo e dal punto di vista della sicurezza è la soluzione migliore. Quello che
1: Certo.
0: potrebbe avvenire col passare del tempo è che in effetti pensiamo a problemi causati dai cicli di fatica, dalle proprietà dei materiali. Questi sono problemi che magari ci sono stati durante la sua costruzione.
1: Chiaro che poi
0: Ci sono
1: possono, come dire,
0: cause
1: immagino,
0: molte,
1: chiaro, ad andare ad
0: possono
1: accumularsi, perché
0: provocare.
1: questo è l'effetto del tempo, però è molto chiaro quello che è
0: Esattamente.
1: accaduto e la strategia della NASA, e questo ci spiega perché la sicurezza è sempre un soppesare rischi e benefici, diciamo, anche delle singole operazioni. È un lavoro complesso, ma evidentemente fondamentale. Io ringrazio molto davvero il professor Mario Ferrante per essere stato con noi, averci raccontato aspetti sì meno battuti, diciamo quelli forse simbolici, delle grandi missioni spaziali. Grazie ancora, siamo davvero giunti così in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per ritornare nel nostro weekend a raccontarvi di spazio e non solo. Io ringrazio Giorgio Perselli in regia insieme ad Elisa Cabrini quest'oggi, ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, di un weekend stellare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In corso a Lucerna in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e del Qatar, volte a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra. Dopo un incontro tra la delegazione americana e i mediatori pakistani ed un colloquio tra la delegazione iraniana e quella del Pakistan, i rappresentanti di Iran, Qatar e Stati Uniti sono impegnati nei colloqui per discutere di un cessate il fuoco in Libano e dei beni iraniani congelati, come rende noto l'emittente statale iraniana IRIB.
3: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una persona deceduta.
4: E una ciclista è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite ieri vicino a Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo. Ed è di un morto e 3 feriti gravi invece il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto ieri sera attorno alle 21:45 a Ponte Gradella, alle porte di Ferrara.
3: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita, utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
4: Voltiamo pagina. Il 1 luglio scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti, saranno soggette alla tariffa. In Italia il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio europeo partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. Da novembre 2026 inoltre prevista una tassa europea destinata a coprire i costi di gestione doganale.
3: Il calcio in chiusura con il valzer delle panchine. A sorpresa è Bernardo Corradi in polla per guidare la Sampdoria. Marco Baroni è invece il nuovo allenatore del Verona. Firma un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Adesso è ufficiale. Marco Turati sulla panchina del Catanzaro. Ha già firmato e manca solo l'ufficialità. In attesa del comunicato anche l'arrivo di Paolo Bianco al Pisa dopo la risoluzione con il Monza.
4: Ed è tutto. A più tardi.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E ora ci siamo, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini o quello che ne resta di lei, con queste due ore che faremo insieme, dove naturalmente ci dedicheremo ad un tema anche molto importante, un tema che riguarda una giornata che è stata la giornata mondiale del rifugiato, e una giornata che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 e viene celebrata ogni anno e riconosce il coraggio, la resilienza delle persone che sono costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni, magari crisi ambientali. E dunque il 20 giugno è di fatto una giornata che viene consegnata. Abbiamo approfittato di questa giornata proprio per dedicare la puntata di Soul Kitchen a questo tema, un tema che ha caratterizzato tantissimi titoli nella storia. Per questo noi andremo un po' ad attraversarli e a vivere ovviamente alcune delle vicende più clamorose, più importanti, più straordinarie, più drammatiche ed epiche che si sono susseguite nella storia. Ma vogliamo partire con un film, il più vecchio di quelli che abbiamo nella nostra proposta, ma che è uno dei film più importanti. Sto parlando di Pietro Germi con Il cammino della speranza, film del 1950 di straordinario valore, di straordinaria importanza, e che racconta le odissee di molti uomini, quelli italiani. La storia non prendere mosse da un gruppo di minatori siciliani, le loro famiglie, le loro difficoltà mentre decidono di attraversare illegalmente il confine con la Francia. Un uomo promette, dietro compenso, di trovare a loro un lavoro a Parigi, però li truffa e li abbandona ai piedi delle Alpi. Per quelli che decidono di continuare il viaggio comincia così una drammatica odissea per passare clandestinamente il confine. È un film manifesto di quel periodo storico, di un Pietro Germi ispirato, che ha messo Raffa Vallone come protagonista. Raffa Vallone era un attore straordinario, conosciutissimo all'epoca, popolarissimo. C'era anche Elena Varzi, Saro Urzi, Liliana Lattanzi, Mirella Ciotti. E il film venne presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'epoca, del 1950. E Pietro Germi, che aveva già girato In nome della legge, un po' sulla Sicilia dei latifondi, qui invece sposta l'attenzione sull'emigrazione e lo sfruttamento dei lavoratori italiani all'estero. Raffa Vallone, che era un ex calciatore del Torino, venne scelto da Pietro Germi nonostante non fosse un attore professionista, e diede una delle sue interpretazioni più intense. Le scene finali del valico della frontiera furono girate in condizioni climatiche difficili, addirittura con temperature sotto lo zero. Molti attori non professionisti scelti tra i vari emigranti siciliani a Roma, e il film vinse anche il premio della critica italiana. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto che prende proprio le mosse da quest'uomo, un uomo cattivo, malvagio, insomma un truffatore che prometteva di trovare lavoro a Parigi da queste persone abbandonandoli. Qui sentiamo proprio questo estratto, sentiamo.
3: Non vai a sentire il discorso tu?
4: Non ci capisce niente io.
3: Ve lo farò io il discorso vero. Senza tanti paroloni e senza tante chiacchiere, perché con le chiacchiere, da che mondo è mondo, non si è mai fatta farina. Quello che vi interessa sentire a voi è solo questo. Volete lavorare e non dovete rispondere che sì o no. Porto da bere a tutti, fuori e dentro. Pago io. Non ve lo immaginate nemmeno come si vive là. È un altro vivere, è un vivere da gente civile. Le donne mica siete obbligate a tenerveli in casa, perché vanno a lavorare anche le donne e i ragazzini. Lavori facili nelle usine, che poi sarebbero le fabbriche. Incartare caramelle, piegare le scatole di cartone. Lavori facili e pagati bene. Hanno bisogno di manodopera in Francia. Una famiglia, mettiamo, di quattro persone, due grandi e due bambini, i suoi 3.500 franchi al giorno, che sarebbero quasi 5.000 lire delle nostre, li mette insieme come niente.
5: Ma come ci si va in Francia?
3: Me ci porto io. È il mio mestiere. Quanti ne ho portati e tutti stanno bene e sono contenti. Mi conoscono meglio sul confine che al mio paese. Polizia, guardie confinarie, gendarmi francesi. Monsieur Ciccio mi chiamano, perché loro, i francesi, hanno l'accento in fondo. Tu come ti chiami?
5: Io, perché?
3: Antonio si chiama.
5: E appena arriverai là ti chiameranno Antonio.
3: E non state a montarvi la testa, le montagne, la neve, tutte storie che non fanno paura. Quando si conoscono le strade e i valichi, c'è tanto pericolo in montagna quanto a passeggiare per il paese. È la fortuna per tutti.
4: Può essere. Ma quanto costa?
3: 20.000 a persona. Anticipate. Posso fermarmi soltanto fino a giovedì, perché mi hanno fatto delle proposte da Serra de Falco. Fate i vostri conti e decidete. Nell'interesse vostro.
2: Questa dunque è la sequenza che comunque racconta perfettamente di come con le parole si potesse truffare facilmente all'epoca, in un'epoca dove la fame, la sete, dove la situazione, l'indigenza che c'era nel nostro paese, a maggior ragione nel periodo che viene indicato dal film di Pietro Germi, racconta perfettamente quel tipo di Italia. Ad ogni modo, veniamo adesso da un film che è Io Capitano, il film del 2023, e che adesso vi raccontiamo e basta, ma non vi facciamo ascoltare molto, facciamo ascoltare un breve trailer, anche perché il film non ha dialoghi in italiano ma soltanto nella lingua dei due protagonisti, Seydou e Moussa, due adolescenti che sono cugini a Dakar nel Senegal e che sognano di raggiungere l'Europa per inseguire una carriera musicale. Lasciate le famiglie, si affidano a dei trafficanti che li accompagnano attraverso il deserto del Niger, la Libia, infine il Mediterraneo, tra torture, prigioni, naufragi. Seydou diventerà, tra virgolette, capitano del gommone che lo porterà verso la salvezza. È un film epico, ma anche molto crudo, sul viaggio dei migranti subsahariani. Molta gente dovrebbe vedere questo film quando magari ha degli atteggiamenti nei confronti di persone che vengono da altri paesi e che sono probabilmente carichi anche di risentimento, ma anche di ignoranza. E vedere un film del genere ti strazia, perché nessun uomo dovrebbe essere costretto a fare quello che fanno i due protagonisti, che invece vivono in questo caso la storia che viene vissuta da migliaia e migliaia di persone da tanti anni nel silenzio generale. Andiamo ad ascoltare proprio solo l'inizio del trailer di Io Capitano di Matteo Garrone. Questo dunque è l'inizio di Io Capitano di Matteo Garrone. La lingua che viene parlata dai senegalesi, tra l'altro, è il francese, naturalmente poi adattato al paese, al popolo senegalese. Una storia, dicevo, terribile, struggente, film che è stato poi il Leone d'Argento per la regia alla Mostra di Venezia, è stato candidato all'Oscar come miglior film internazionale, ovviamente era sottotitolato chiaramente. Matteo Garrone ha impiegato 2 anni di ricerche, ha intervistato centinaia di migranti prima di scrivere la sceneggiatura e i due attori protagonisti, senegalesi e non professionisti, hanno dovuto imparare l'italiano per i doppiatori. Veniamo adesso invece ad un altro film, Terraferma, film di Emanuele Crialese, e che parte dalla piccola isola di Linosa, dove la famiglia del pescatore Ernesto vive di pesca, di turismo estivo, e un giorno, durante una di queste battute, Filippo e il nonno Ernesto trovano in mare un gommone con una trentina di migranti eritrei in fin di vita, tra cui una donna incinta. Inizia il soccorso, i due si trovano di fronte ad un dilemma, cioè rispettare la legge che impone di avvisare la capitaneria o seguire la coscienza e salvarli comunque. E il film, che vede tra gli altri anche Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro e Tiziana Lodato, Mimmo Cuticchi, è un film che è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2011, ha vinto il premio speciale della giuria, mentre Crialese si è ispirato a fatti realmente accaduti nelle isole Pelagie. La scena del parto, per esempio, della donna eritrea in mare è stata particolarmente apprezzata dalla critica. Qui andiamo a sentire questo estratto.
6: Siete voi che avete avvistato i clandestini su dell'isola ieri?
7: Sì, signore. Non ce l'ho.
6: La barca è sotto sequestro.
7: Ma dice, è vero o sta scherzando?
6: Dico vero.
7: Guardate che la barca ci travagliamo.
6: Non avete il permesso per portare i turisti a mare. E in più avete commesso un reato ancora più grave. Favoreggiamento all'immigrazione clandestina.
7: È un codice romano. O canosci.
6: Buongiorno. Venga, venga. Venga qui.
2: Questa è la sequenza in cui i due vengono messi all'indice dalla polizia. Adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Ornella Vanoni, canzone di Gino Paoli ma interpretata da lei, canzone che appare nella colonna sonora di L'America di Gianni Amelio e che insomma ha questo brano che parla di un amore che sembra senza fine, come il viaggio dei migranti verso un futuro.

0: Attenzione qui a Giornale Radio, sempre la Pode Carlo con voi, Elisa Cabrini. Il tema del cinema e dei rifugiati, che insomma è un cinema che ha visto tanti film italiani, ma non soltanto raccontare storie che ci riguardano o che in qualche modo si avvicinano a paesi che poi si sono approssimati al nostro. Vado ad un film che è quello di Pummarò di Michele Placido. La storia del 1990 racconta quella di Kwaku, che è un giovane immigrato ghanese che arriva in Italia clandestinamente dopo un viaggio terribile nella stiva di una nave e viene assunto come bracciante agricolo nella piana del Sele, che si trova in Campania, dove vive in condizioni disumane insieme ad altri ragazzi africani sfruttati dai caporali, il famoso caporalato. Kwaku sogna di diventare calciatore, però il razzismo, la solitudine lo accompagnano. Il titolo Pummarò è la storpiatura, evidentemente, di pomodoro, il frutto che poi raccoglie. E nel cast c'è naturalmente, oltre che Kwaku Tawia, che dà la parte proprio a Kwaku, ma anche di Michele Placido stesso, che oltre ad essere regista fa la parte dell'avvocato. Attore che esordisce con questo film alla regia, con questo film denuncia, girato con attori non professionisti immigrati. Il film fu uno dei primi in Italia a raccontare lo sfruttamento dei braccianti agricoli africani e, nonostante le critiche positive, ebbe una distribuzione limitata e divenne un film cult. A dire la verità, non soltanto il film ebbe una distribuzione limitata, ma questo tipo di situazioni, a distanza di 36 anni, continuano imperterrite. Cioè, il caporalato c'è, abbiamo vissuto recentemente anche una vicenda con diciamo l'indifferenza generale, tranne di alcune persone che si occupano di questo, nella speranza di arginare un fenomeno che vede proprio il male, perché non si può chiamare diversamente, sfruttare persone che sono disperate. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Pummarò.
1: Noi abbiamo tre tempi: il mattino, il pomeriggio e la sera. Non è come qui: ore, minuti e secondi.
2: Cioè, vuol dire che il vostro tempo è più umano?
1: Più umano. Ora io devo andare perché
2: devo addormentare i bambini. Ciao Isidoro. Okay,
1: ciao.
2: Buonasera.
1: Ci vediamo a casa.
2: Anche tu la pensi come lui?
3: No, non è così. Ecco, voglio dire che noi siamo qui perché laggiù quell'orologio che segna solo il mattino, il pomeriggio e la sera è un tempo del passato. È il tempo del nostro medioevo che non finisce mai.
2: I nostri orologi ti piacciono allora?
3: No, per niente. Ma qui il tempo cammina.
0: Veniamo adesso invece all'America di cui parlavamo prima, perché abbiamo ascoltato da questo film un estratto, o meglio, abbiamo ascoltato la canzone di Ornella Vanoni pochi istanti fa. Veniamo all'America, dicevo che è un film di Gianni Amelio che lo ha portato al successo anche internazionale. È un film che ha avuto una straordinaria eco un po' in tutta Italia sicuramente, ma anche in giro per l'Europa. La vicenda parte dall'Albania, perché appena caduto il regime comunista in terra albanese nel 1991, due italiani arrivano a Tirana per aprire una fabbrica di scarpe fittizia. Giro, un giovane truffatore, perde il suo socio e si ritrova da solo in questo paese che però è in pieno caos. Per farsi riconoscere si appropria dell'identità di Spiro, che è un anziano reduce dalla guerra d'Etiopia che in realtà non vuole partire per l'Italia. E inizia un viaggio sullo sfondo di questo esodo albanese verso le coste italiane. Il protagonista è Enrico Loverso, che fa appunto la parte di Giro, ma c'è ancora Michele Placido nella parte di Fiore e Piero Milcani, attore albanese, che fa la parte di Spiro. Il film vinse il David di Donatello come miglior film e venne anche candidato all'Oscar. Gianni Amelio ha dichiarato di essersi ispirato alle immagini televisive delle navi piene di albanesi attraccate a Bari, a Brindisi, nel 1991, e le scene delle partenze sono state girate con veri migranti. Qui ascoltiamo il trailer di L'America.
4: Tornano il regista e l'interprete di Il ladro di bambini.
5: Gli albanesi qua ci credono a questa storia degli investimenti.
6: Gli albanesi sono bambini. Un italiano gli dice: il mare è fatto di vino. Loro se lo bevono.
4: L'America. il film di Gianni Amelio.
6: Mi piace l'Italia, mi piace gli italiani. Tipo Baso, Guizzi, Adriano Celentano.
7: Come te lo devo mettere in testa? Sei presidente, hai capito? Presidente.
8: Vuoi parente?
7: No, che parente? Io sono italiano.
8: Lui parla italiano con me.
6: Allora vuoi dire chi cazzo sei? Sei albanese o italiano?
9: Polizia! Polizia! Polizia!
6: Io sono italiano, sono straniero, ho il diritto di essere aiutato.
10: Ehi, italiani, dove vai? L'Italia, pure noi andiamo in Italia.
6: Ma poi se vi va bene in Italia vi fanno fare i lavapiatti.
11: I lavapiatti in Italia, che fame in Albania, eh?
6: Disgraziati, straccioni, pezzenti morti di fame! Albanesi del cazzo!
4: L'America, il film di Gianni Amelio. In concorso al 51esimo Festival di Venezia.
0: Questa dunque la sequenza anche finale, poi drammatica, dove appunto Enrico Loverso si trova anche in una situazione che è più grande di lui. Veniamo all'ultimo film del blocco di oggi, che è Io sono lì, il film di Andrea Segre, lì inteso come non lì nella inteso come l'indicazione di un posto, ma Io sono lì, lì è il nome, Shun Li, che è una giovane donna cinese che lavora in un laboratorio tessile a Roma in attesa di pagare il debito per il viaggio clandestino. E lei viene trasferita a Chioggia, dove lavora come barista, e qui incontra Bepi, che è un pescatore slavo, ex jugoslavo, solitario, e tra i due nasce una grande amicizia, ostacolata da, però dai pregiudizi della comunità locale e anche della mafia cinese. Il film racconta dunque una storia che magari gli italiani conoscono meno, finché ha vinto anche il premio della critica e il premio del pubblico alla Mostra di Venezia 2011, l'anno in cui è uscito. E Zhao Tao, attrice cinese e musa di Jia Zhangke, ha imparato il dialetto veneto per le riprese, perché il film si svolge esattamente nel Veneto. E la poesia, ballata per un uomo solo, recitata da Bepi e di Andrea Segre stesso. Finché vede anche Marco Paolini nella parte dell'avvocato. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Io sono lì.
12: Canoce, prego.
13: Corretto. Provenia. È venuta dall'Oriente per servire la mia gente.
12: Ma tu sei un vero poeta? Questo è mio figlio.
13: Auguri! Vedi quella? È l'unica casa che ho.
14: Ma se ti avessi voglia di confidarti, mi sono meglio nella tomba.
15: La mafia cinese rimane d'oro in Italia che fa male dare i vecchi e dopo i vecchi hanno l'eredità.
13: Sicuro?
0: Questo dunque è Io sono lì, film che va a chiudere questo blocco di Soul Kitchen dedicato al cinema, sui rifugiati, approfittando del fatto che il 20 giugno è di fatto la giornata mondiale del rifugiato, ogni 20 giugno, quindi ogni anno, e noi ne abbiamo approfittato per dedicare questo, e tra poco continueremo il nostro viaggio, letteralmente, e andremo anche in luoghi dove il tema dei rifugiati non è meno sentito, anzi al contrario. Tra pochissimo Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
16: Giornale Radio.
17: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 e 33 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal sole e da un caldo piuttosto marcato sull'Italia, qualche temporale in più sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti sempre più compatti sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie del centro, con rischio di focolai temporaleschi. Sul resto del paese ampio soleggiamento ovunque. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
10: Siamo di nuovo insieme in questa seconda parte di Soul Kitchen dedicata al cinema e ai rifugiati. Abbiamo dato un occhio a quelle che sono un po' le traversate mediterranee, insomma, ai rifugiati che nel Mediterraneo hanno vissuto e vivono le loro odissee. E adesso invece andiamo in un'altra zona, siamo sulla Manica, andiamo in Scandinavia, nel nord Europa. E qui il cinema ci aiuta con dei film, alcuni dei quali sono degli autentici capolavori. Partiamo da Welcome, il film di Philippe Lioré, che racconta la storia di Bilal, un giovane curdo di 17 anni che arriva a Calais dopo aver attraversato l'Europa. E lui vuole raggiungere la fidanzata in Inghilterra, ma le frontiere sono chiuse, e quindi decide di attraversare la Manica a nuoto. E quindi è pericolosissimo. E incontra Simone, che è un ex campione di nuoto, ora istruttore in piscina, e che accetta di allenarlo. E Simone evidentemente è un uomo anche di poche parole, ma buono. E i due, tra i due nasce un rapporto di amicizia, di solidarietà. E mentre la legge francese cerca di fermare Bilal. Il protagonista che troveremo spesso in questo genere di film è Vincent Lindon, che fa appunto la parte di Simon Calma. E poi la parte di Bilal è di Firat Averdi, mentre Marion, che è la protagonista, insomma, femminile, è Audrey Dana. Finché venne presentato al Festival di Berlino e vinse il premio del pubblico, e Vincent Lindon si è allenato per mesi per sembrare un vero nuotatore. Lioré ha dichiarato di aver voluto raccontare la giungla di Calais all'epoca non ancora smantellata. Il finale è straziante ed estremamente realistico. Vi facciamo ascoltare qua un estratto di Welcome.
11: Tu come ti senti? Io un po' strano.
12: Sei triste.
11: Non porti più l'anello.
12: Non lo trovo più, ho guardato dappertutto, sono mesi che lo cerco. Mi dispiace da morire.
11: Tanto ora quell'anello non significa più niente.
13: Scusate, avrei finito il mio turno.
11: Lascia.
13: Le porto il resto.
12: Come è finita poi coi tuoi curti?
11: Ieri abbiamo provato in mare. Se la cava bene. Deve allenarsi un po' di più, ma presto sarà pronto. Poi dopo, ne allenerò un altro. E poi ancora un altro. Non è così complicato. D'estate raddoppierò il ritmo.
12: Che stupidaggine.
13: Ecco a lei, grazie.
11: Lo sai perché vuole attraversare? Per rivedere la sua ragazza. Si è fatto 4.000 chilometri a piedi e ora vuole attraversare la Manica a nuoto. Io non ho saputo neanche attraversare la strada per fermarti.
10: Questa dunque è una sequenza ovviamente anche post-struggente, nel quale ovviamente Vincent Lindon si rivolge a Audrey, magari anche nella speranza di riconquistarla, ma raccontando la vicenda di Firat. Veniamo adesso invece a un altro film, Miracolo alle Havre, il film di Aki Kaurismäki, regista da sempre impegnato, e che racconta la storia di Marcel Marx, un lustrascarpe che vive alle Havre, che è una cittadina portuale francese, che un giorno incontra Idrissa, che è un giovane rifugiato africano che è nascosto in un container, braccato dalla polizia. Con l'aiuto della comunità locale, per esempio la panettiera, il fioraio, il gestore del bar, Marcel decide di nasconderlo e di aiutarlo a raggiungere Londra. Ed è un film che, per l'appunto, Miracolo alle Havre, sembra, anche se il titolo originale è solo Le Havre, sembra un po' voler evocare Miracolo a Milano, ricorderete il famoso film. Ecco, in questo film diciamo che è una commedia poetica e anche un po' surreale sul tema della solidarietà. Il film ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2011 e Aki Kaurismäki ha girato il film in 30 giorni con una troupe ridotta e un'estetica volutamente retro. E il regista finlandese ha dichiarato di voler mostrare che l'accoglienza è possibile anche in un'Europa che si chiude. E chi vuole intendere, intenda, come si suol dire. Andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Miracolo alle Havre.

0: povero diavolo.
1: Per fortuna aveva pagato.
2: Oh, insomma, se ne vuole andare, adesso chiamo la polizia.
1: Scusi, lavoriamo nello stesso settore.
2: Se ne deve andare, ha capito? Si tolga di qua, terrorista!
1: Buonasera, Laika. Sono rientrato.
3: Sì, lo vedo. Hai lavorato molto bene oggi. Mentre io preparo la cena, tu hai tempo di andare a prendere un aperitivo. Però non spenderli tutti.
1: Mi porto Laika con me, così potrà riportare il resto a casa.
4: Siamo a Londra.
1: È là che vuoi andare? È dall'altra parte. Qui siamo a Le Havre, in Normandia. Non uscire, non aprirà nessuno.
4: Sì, signore.
1: E non chiamarmi signore.
4: Sì, mio generale.
5: Cerchiamo un bambino di colore. È stato visto nei dintorni.
1: Non ho visto nessuno.
3: Devi promettermi di non dire la verità a mio marito.
6: Come sta Arletty?
1: Domani forse la fanno tornare a casa.
7: Esistono anche i miracoli.
1: Ti voglio aiutare, ma devi darmi tempo. Chi sono i tuoi genitori? Da dove vieni?
7: Suo fratello. Dico, vuole prendersi gioco di me.
1: Sono l'albino della famiglia.
8: Non lasci che venga espulso quel ragazzo.
1: Le do la mia parola. Non sono solo, ho degli amici.
4: Sia gentile, cerchi di guarire in fretta. Il signor Marcel non credo ce la faccia senza di lei.
3: Lo credo anch'io.
1: Hai pianto?
4: No.
1: Bravo, non serve a niente.
9: Questo dunque è il film Miracolo a Le Havre, e da questo film noi prendiamo una canzone che vi facciamo ascoltare, che vi proponiamo, una canzone di Françoise Hardy, Le Temps de l'amour, canzone che è stata iconica degli anni 60, che è stata utilizzata in questo film da Aki Kaurismäki, un brano che evoca un'atmosfera malinconica che accompagna la storia di solidarietà tra illustra scarpe e un ragazzo rifugiato. Andiamo ad ascoltare allora Le Temps de l'amour.

0: nuovo insieme a voi dopo questo pezzo memorabile di François Hardy e veniamo invece all'altro volto della speranza. Il film di Aki Kaurismäki, anche in questo caso vi dicevo che lui era molto dedicato anche a questo tema, racconta di Khaled, che è un profugo siriano che arriva ad Helsinki dopo essere scampato a un naufragio. La Finlandia rifiuta la sua richiesta di asilo e lui si ritrova clandestino. Incontra Wilström, che è un venditore di camicie che ha appena abbandonato la moglie e ha aperto un ristorante. Wilström gli offre un lavoro e anche un posto dove dormire. E il film è un'altra commedia umanista del maestro finlandese, ma un po' più cupa, anche se poi non manca la speranza. Il film ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior regia al Festival di Berlino nel 2017. Kaurismäki ha dichiarato di averlo girato come risposta alla chiusura delle frontiere europee. La scena in cui Khaled suona il Sirian Kautta, un valzer finlandese, è diciamo diventata anche un po' virale, nel senso che sui social è girato un po' questo pezzo. Il finale con Khaled, ma non vi dico niente, è volutamente ambiguo. L'altro volto della speranza, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Buongiorno signori, vorrei chiedere asilo in Finlandia.
2: Non ci sono problemi.
3: Non sei il primo.
4: Ho un ristorante molto redditizio, mi serve un capocameriere.
5: Non posso, parto il prossimo Natale per Città del Messico. Andrò lì a bere sake e a ballare l'ula ula.
6: Parli molto bene il finlandese. Cosa hai detto?
7: Ho solo ordinato due birre.
4: E tu chi saresti?
1: Io qui ci vivo. Questo è il mio letto.
6: Tu sembri davvero uno del posto.
7: Lo sembrerai anche tu.
1: Vuoi fare a botte?
4: Ma io sono più grosso.
1: E allora...
6: Io voglio restare qui, in questo paese ospitale.
8: Ti ammazzo!
9: Che facciamo con lui? Non resisterà a lungo per strada.
10: Ma scuola!
9: Ispezione.
4: Ok, capito. Procediamo.
9: Polizia.
4: Dobbiamo lavorare di più sul cibo.
9: Perché?
3: L'ha fatto molto presto.
11: Cucina fusion.
4: Che cosa va di moda?
9: Sushi. Capo, abbiamo finito il salmone.
4: E cosa facciamo?
9: Il wasabi coprirà il sapore di aringa.

0: ancora capito se devo ridere o piangere.
1: Lo capirei presto.
2: Questo dunque è il film che vi abbiamo proposto, L'altro volto della speranza. Veniamo adesso invece a La sposa turca, il film di Fatih Akin, che racconta di Sibet, una giovane ragazza turco-tedesca, anche molto bella, che però tenta il suicidio. E in ospedale conosce Kayit, che a sua volta ha tentato il suicidio, e gli chiede di sposarla per aiutarla a sfuggire dal fondamentalismo religioso della famiglia islamica di cui loro fanno parte. Kayit acconsente per aiutarla e permetterle di vivere una vita più libera, però ben presto finisce anche con l'innamorarsene davvero. Il film esplora i temi dell'amore, della libertà, dell'integrazione e del conflitto culturale, mostrando gli effetti anche drammatici della violenza che alla fine infliggono le persone. E il film vinse l'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 2004, consacrando Fatih Akin come uno dei registi più importanti del cinema europeo contemporaneo. Sibel Kekili, che poi l'attrice protagonista, lavorava come commessa in un negozio di scarpe quando Akin la scoprì, pensate. E la sua interpretazione...

0: nonostante fosse la sua prima esperienza cinematografica, venne acclamata dalla critica. Poi il film venne girato, diciamo, principalmente da Amburgo e in Turchia. E la colonna sonora, diciamo, che mescola un po' la musica turca e il rock tedesco. Quindi dovete sempre anche ricordarvi che 500.000 di turchi vive in Germania. E quindi c'è una contaminazione da sempre. È la, diciamo, una delle integrazioni più note e anche più vaste che c'è in territorio tedesco. Io ne so qualcosa, visto che sono spesso in Germania e ho anche due amici turchi da quelle parti. Il titolo originale, Gegen die Wand, cioè contro il muro, si riferisce un po' alla situazione senza via d'uscita dei protagonisti. Andiamo ad ascoltare un estratto di La sposa turca.
1: Sposarci non è stata una cattiva idea.
2: È una ricetta di mia madre. Ah, a proposito, oggi è tornata di nuovo sull'argomento figli.
1: Facciamone 3 o 4.
2: Se torna alla carica, le dico che sei impotente. È anche una causa per divorziare. Stasera vuoi andare al taxi?
0: E allora, adesso, dopo questa sequenza del film di La sposa turca, veniamo ad un altro film, Il Limbo. Film di Ben Sharrock che si svolge su un'isola remota e ventosa della Scozia, dove 4 richiedenti asilo provenienti da Siria, Afghanistan, Sudan e Nigeria sono in attesa di una risposta sulle loro domande. Il film segue in particolare Omar, che è un giovane musicista siriano costretto a suonare una chitarra che si è rotta, in attesa di sapere se potrà restare o verrà espulso. È un film che viaggia un po' tra la commedia malinconica e il dramma, ed è un film che esplora l'attesa e l'isolamento, Limbo. Ed è un film che è stato presentato al Festival di Toronto, dunque in Canada, ed è stato distribuito in Italia da Wonder Pictures. Titolo Limbo, per l'appunto, si riferisce sia allo stato di attesa sia a questa atmosfera surreale dell'isola. La colonna sonora, che ha tanta musica siriana, è stata composta da Jack Willy, e quindi anche qui è abbastanza curioso. La scena della telefonata con la madre è stata definita straziante e intensa, la più bella probabilmente da parte della critica. Veniamo adesso invece ad un altro film, The Swimmers, I pionieri del domani. Il film di Sally El Osaini, che è basato su una storia vera, dove la vicenda delle sorelle Yusra e Sara Mardini, che sono due nuotatrici siriane e che fuggono dalla guerra di Damasco, attraversano la Turchia, la Grecia, l'Europa, e durante la traversata del mare Egeo il gommone si ferma e evidentemente non mancano evidentemente i problemi in situazioni di questo genere. Si ferma a Yusra il gommone e diciamo che la campionessa di nuoto si butta in acqua, lo traina per 3 ore fino all'isola di Lesbo. Arrivata in Germania, Yusra riesce a partecipare alle Olimpiadi di Rio del 2016 nella squadra dei rifugiati. E la storia è vera, e questa è una delle cose più incredibili in assoluto. Il film è stato prodotto da Netflix, è diventato un caso mondiale. La vera Yusra Mardini è stata consulente sul set e appare nel cameo finale. Le sorelle Issa, cioè Natalie e Manal, sono anch'esse di origine siriana. Le scene del nuoto sono state girate con la vera Yusra, che ha doppiato la sorella nei movimenti in acqua. Da qui andiamo ad ascoltare il trailer di The Swimmers, I pionieri del domani.

0: Dobbiamo andare.
1: Dice che può metterci su una barca che va dritta in Grecia.
2: Non c'è più spazio sul gommone.
0: Siamo troppo pesanti. Il gommone affonderebbe. Dobbiamo alleggerire il carico. Sara! Sara!
3: Ragazzi, quello che avete fatto in mare...
4: È stata lei a tuffarsi per prima. È una supereroina. Le Olimpiadi sembrano così lontane.
5: Io penso che ce la farai.
6: Dobbiamo portare Yusra in Germania.
4: Non hai il permesso di mollare.
7: Sei scappata da una guerra, è normale che sia bloccata. Stanno formando una squadra di rifugiati per Rio. Abbiamo molto lavoro da fare.
6: Dovresti farlo. Sei molto più di un'atleta olimpica.
7: Sei pronta?
6: Nuota per me e per tutti coloro che sono morti mentre cercavano una nuova vita. Dovresti nuotare per tutti noi.
4: Abbiamo una casa. Nuotare mi fa sentire a casa.
8: Questo dunque è il film che è The Swimmers, i pionieri del domani, che è un po' edulcorato, no? Perché poi il linguaggio di Netflix cerca un po' di edulcorare alcuni film che volevamo farvi sentire, non possiamo perché sono in lingua originale, non sono stati doppiati in italiano, non hanno magari molte parole, quindi c'è una cinematografia vastissima sul tema dei rifugiati. Adesso vi propongo invece un altro film di Remy Wicks che si chiama His House. È un film recente, un film del 2020, e che racconta la vicenda di Bol e Rial, una coppia di rifugiati del Sudan, del Sud Sudan, e che ottengono asilo nel Regno Unito e vengono sistemati in una casa popolare fatiscente in un quartiere periferico di Londra. Solo che la casa, e qui siamo dalle parti dell'horror, nasconde un segreto. Uno spirito malvagio del loro villaggio natale li ha seguiti attraverso il viaggio. È un film tra il trauma della guerra, il senso di colpa per la figlia lasciata indietro e i rumori notturni, con un film che è un horror psicologico ma che è metafora del disturbo post-traumatico. E il film ha vinto il premio del pubblico al Sundance Film Festival del 2020, il festival voluto e creato da Robert Redford 25 anni fa. Il regista Remy Wicks, di origini ghanesi, ha dichiarato di aver voluto trasformare l'orrore della migrazione in un horror soprannaturale. Le scene del villaggio sudanese sono state girate in un magazzino con effetti visivi, quindi hanno utilizzato un po' di... Una volta si diceva in trucca, adesso si usa appunto il computer e anche l'intelligenza artificiale. Andiamo ad ascoltare il trailer di His House.
9: Congratulazioni. Sarete rilasciati su cauzione come richiedenti asilo, non ancora come cittadini. Andrete in un'abitazione che avremo scelto noi. Non dovete spostarvi da quell'indirizzo.
10: Siamo brave persone.
9: Se siete o no brave persone, non è certo me che dovete convincere.
11: È un palazzo.
12: Questa casa è tutta per noi?
10: Tutta vostra, ci starete bene. Cercate solo di inserirvi, ok? Comportatevi bene. Questa è casa nostra.
12: Io sento solo il sapore del metallo.
10: Ti ci abituerai.
12: Ho visto qualcosa nel buio. Lo hai visto anche tu?

0: Hai problemi con l'appartamento?
1: È quello che vogliono. Ci vogliono considerare dei pazzi. Lascia che ci rimandino indietro.
0: Hai dimenticato in fretta quello che abbiamo passato per venire qui. Indietro non ci torniamo. Non c'è nessuno stregone.
2: Vattene!
0: Che cos'è? Topi. Sono stati topi a fare questo. Sei uscita un po'?
3: Questa è casa mia.
2: Questa è casa mia! Questa è casa mia! Casa mia!
1: Non ti domandi mai che cosa mi dice. Dice che dovrei avere paura di te.
4: Questo dunque Is House di Remy Wickes, e veniamo all'ultimo film oggi di questo blocco, ovviamente, e sto parlando di un film di Agnieszka Holland, un film davvero incredibile, straordinario. Si chiama Green Border, è un film di 3 anni fa e che mostra la drammatica crisi umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia. Il film anticipa di poco anche il tema, anche collegato alla vicenda d'Ucraina e Russia, ma racconta una situazione laterale con i rifugiati che provengono dal Medio Oriente e dall'Africa e che si trovano intrappolati in una trappola geopolitica. In realtà il presidente bielorusso specula su questa vicenda e mette nelle condizioni i rifugiati di morire in un bosco, non dandogli di fatto la possibilità di entrare nel suo paese, e la Polonia al tempo stesso non sa bene come comportarsi, e c'è un tema di immigrazione che utilizza le persone come un'arma. E andiamo ad ascoltare proprio questo film, questo trailer del film di Agnieszka Holland, Green Border.
5: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
2: Via, via,
6: voi
2: via.
6: Scendete, muoverci, forza!
7: Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
8: Ciao, piccolo, ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
9: Fermi, guardia di frontiera!
10: No,
9: state indietro!
11: Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti Pacoman.
12: Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
13: Se non venite a prenderla, lei morirà.
12: Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
2: Silenzio!
12: Cosa volete farne di loro?
2: Alza le mani!
12: Stop, stop!
2: Indietro, no! State indietro!
4: Dunque, questo era il film che abbiamo presentato, l'ultimo di questo blocco, ed era un film importante, tanto girato tutto in bianco e nero da Agnieszka Holland, con il quale chiudiamo il blocco dedicato al cinema e ai rifugiati. Tra poco tantissimi altri titoli, rimanete con noi qui con Soul Kitchen su Giornale Radio.
14: Giornale Radio.
15: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Sono le 16. Ed un minuto.
17: Giornale Radio News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo, proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
18: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ha ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di un'adozione illegale.
19: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
18: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
19: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
18: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. E il pilota Ducati ha chiuso davanti a Ogura e Bagnaia, quarto di Gianantonio, poi Miriel de Guerre, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La MotoGP torna ad Assen dal 26 al 28 giugno.
19: Ed è tutto, a più tardi.
15: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
10: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
4: Terza parte di Soul Kitchen dedicato al cinema e i rifugiati, i film che si sono occupati del tema dei rifugiati approfittando della giornata mondiale del rifugiato. Ne abbiamo voluto fare una puntata che prendesse le mosse da questa celebrazione. Un film importante è un film di Jacques Audiard che si chiama Dipan, una nuova vita, un film di circa 10 anni fa. La storia è quella di Dipan, ex militare delle Tigri Tamil dello Sri Lanka, in fuga dalla guerra civile. E per ottenere asilo in Francia finge di essere in una famiglia con una donna, con una bambina. In realtà è una famiglia che ovviamente si crea proprio per cercare di passare il confine. In un sobborgo di Parigi cercano proprio di ricostruire una vita normale, ma il passato e la violenza li riprendono. Il film è un dramma crudo sulla reinvenzione di sé e sulla pace impossibile. È un film che ha vinto anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2015. L'attore protagonista, dal nome quasi impronunciabile ma ci si prova lo stesso, Genutazan Anthony Tazan, è stato in passato un vero bambino soldato delle Tigri Tamil. Audiard ha mescolato i Tamil e il francese con dialoghi in cui i personaggi imparano la nuova lingua sul set. C'è una scena finale, quella del giardino inglese, che è una metafora della rinascita. Andiamo ad ascoltare il trailer di Dipan.
14: Dipan aveva 35 anni, sua moglie 24. La figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa. Adesso, quella famiglia siete voi. State bene qui, tu e tuo marito? Tu sei felice?
20: Sì. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. È tutto finto. Sono quelli
21: dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere.
20: Oddio, Ganesh. Ti supplico di vegliare su di noi. E fa che tutto alla fine vada bene.

0: Questo dunque è il trailer di Dipan, Una nuova vita. Veniamo adesso invece ad un altro film, Quo Vadis Aida. È un film di Jasmila Azbanic, e Dove vai Aida, il titolo. È un film che si svolge a Srebrenica, e Srebrenica non è sempre stata la stessa. Se siamo nel luglio del 1995, vuol dire che siamo in un'epoca storica nella quale veniamo da, insomma, una stazione post guerra civile, con Aida che è una traduttrice che lavora per l'ONU nella base olandese di Pozzakari, mentre l'esercito serbo di Mladic avanza. Suo marito e i due figli fanno parte della popolazione bosniaca in cerca di rifugio. Aida cerca disperatamente di salvarli, ma l'ONU fallisce la sua missione di protezione. Il film racconta il genocidio di Srebrenica e il dramma di chi cerca rifugio in una zona sicura che sicura non è. Il film è stato anche candidato all'Oscar come miglior film internazionale, e il regista Jasmila Azbanic ha vissuto personalmente la guerra. La scena finale di Aida che cerca tra i corpi è stata definita la più straziante del decennio, ed è un film che è stato distribuito in Italia da Wonder Pictures con un grande successo di critica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Stanno per arrivare i serbi! Fateci entrare!
2: La base ONU è piena! Non può entrare più nessuno nella base!
3: I serbi sono dentro la base, armati!
4: Cosa? Come uomo e come generale garantisco personalmente per gli innocenti. La tua uniforme?
5: Noi siamo civili.
6: E allora contro chi abbiamo combattuto in questi 4 anni? Sentiamo! Tutti civili?
3: Io non so dov'è la mia famiglia! Hai visto i miei? Tariq, hai visto i miei? Aida, che ci succederà?
7: Non lo so.
5: Se resto qui mi uccideranno. Devo scappare.
3: Basim, puoi fare uscire i miei figli dalla base?
5: Se i serbi li trovano, uccideranno loro e anche me.
8: Gli uomini dall'altra parte.
9: Quegli autobus dove vanno?
10: I civili verranno portati al sicuro.
3: Uccidono le persone qui fuori! Che cosa ne sarà di noi?
0: Questa dunque la sequenza di Quo Vadis, o meglio il trailer di Quo Vadis che abbiamo appena ascoltato. Veniamo invece adesso ad una canzone, ed è Hall of Fame. La canzone la riprendiamo da un film che abbiamo ascoltato precedentemente, da The Swimmers. Il testo che parla di lotta per i propri sogni, di diventare, come diventare leggende, ed è in sintonia con la storia di Yusra Mardini, la rifugiata siriana che ha nuotato per la sua vita e poi dunque alle Olimpiadi. Dunque andiamo ad ascoltare Hall of Fame, Script Feature Williams.

0: Dunque, dopo la canzone Hall of Fame, adesso veniamo ad un altro film, Il cacciatore di aquiloni. Il cacciatore di aquiloni è anche stato un libro importantissimo, è un film che è stato tratto dal bestseller di Khaled Hosseini, e per l'appunto Il cacciatore di aquiloni, The Kite Runner, e diciamo che è un film che ha avuto quasi più successo con il libro che il film. E la storia è quella di Amir, un ragazzo agiato di Kabul che tradisce l'amicizia fedele del servo Hassan. Anni dopo, da adulto in America, scopre che Hassan e sua moglie sono stati uccisi dai talebani e che il figlio di Hassan è un orfano ed è in pericolo. Amir torna in Afghanistan, ormai dominato dai talebani, per salvare il bambino e cercare il riscatto morale. È un film sul senso di colpa, sull'amicizia e la fuga come occasione di redenzione. Ed è un film che è stato girato in Afghanistan anche, alcune scene sono state girate in Cina, ovviamente per motivi di sicurezza. Il finale controverso, cioè la corsa degli aquiloni, è stato realizzato con aquiloni reali e 1500 comparse. Il film venne vietato ed è tuttora vietato dall'Afghanistan e criticato, e non potrebbe essere diversamente, dai talebani che oggi rappresentano il male assoluto dell'Afghanistan. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Il cacciatore di aquiloni.
1: Il cacciatore di aquiloni ha commosso lettori in ogni parte del mondo.
2: Siamo noi due contro tutta Kabul.
1: Ora uno dei romanzi più amati dei nostri tempi diventa uno dei film più attesi dell'anno.
2: Vado a cacciare quell'aquilone azzurro per te! Hassan, portamelo qui! Per te un milione di volte!
1: In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire.
3: Dacci l'aquilone!
2: È di Amir, noi siamo amici. Questo è suo.
1: Che decisioni? Con cui dobbiamo convivere per sempre.
4: Un ragazzo che non è capace di difendersi diventa un uomo che non sa difendere niente.
5: Dagli tempo. Ti renderà orgoglioso, vedrai.
4: A mio figlio, alla sua laurea. Salute.
6: Pronto?
5: Amir, dovresti venire a casa. Ora si può tornare a essere buoni.
6: Devo andare in Pakistan.
5: Qualche settimana fa i talebani hanno attaccato Hassan e la sua famiglia. Voleva che avessi questa.
6: Prego che questa lettera ti trovi in piena salute. Ti lascio una mia foto con mio figlio.
4: Perché è tornato in Afghanistan?
6: Per l'uomo nella foto.
4: Cosa significa per lei?
6: Era molto importante. L'Afghanistan della nostra infanzia è morto da un pezzo. Non si sfugge alle esecuzioni.
1: In ogni vita, le sfide più grandi, a volte, sono quelle che ci danno la libertà.
6: Il mio sogno è che mio figlio sia un uomo giusto. Un uomo libero. Un uomo importante. Che un giorno tu possa tornare a Kabul. E che gli aquiloni riempiano di nuovo il cielo.
0: Questo dunque è Il cacciatore di aquiloni, e da adesso, da qui, partiamo invece ad un altro viaggio, un altro film, forse il più noto di tutti. Il film racconta una vicenda, io ogni volta che leggo o che ho letto, io ricordo all'epoca reggevo sul Corriere della Sera in modo particolare le cronache che arrivavano dal Ruanda. Il film infatti è Hotel Ruanda, e io abbiamo sentito tante sequenze anche di violenza. Abbiamo vissuto vicende, abbiamo raccontato lo strazio di persone che hanno attraversato luoghi, spazi. Qui, onestamente, credo che il livello di violenza che è stato raggiunto tra Hutu e Tutsi, o meglio, dagli Hutu nei confronti dei Tutsi, ma gli Hutu si sono resi responsabili di un genocidio che ha raggiunto livelli di ferocia e di atrocità. Non mi dimenticherò mai il modo in cui è stato raccontato, il modo in cui i bambini venivano uccisi, ed è qualcosa di talmente feroce e disumano che diventa anche difficile poterlo collocare in un angolo della storia. Resta il fatto che questo film, Hotel Ruanda di Terry Giorgio, film del 2004, racconta proprio questo genocidio dei Tutsi da parte degli Hutu. E, la vicenda è quella di Paul Rusabagina, direttore dell'hotel Mile Collins, un hotel di lusso a Kigali, che trasforma l'albergo in un rifugio per oltre 1200 Tutsi e Hutu moderati, mentre il mondo chiude gli occhi. È un film sulla resistenza, l'ingegno e la solidarietà umana. Il protagonista è Don Cheadle, con anche il protagonista Nick Nolte e Sophie Okenedo. Don Cheadle è stato candidato all'Oscar per questo ruolo. Il film è stato acclamato dalla critica, ma ha sollevato polemiche per non aver mostrato la responsabilità dell'ONU e dei paesi occidentali. Il vero Paul Rusabagina è stato successivamente accusato di terrorismo e condannato in Ruanda, caso controverso, come a fargliela pagare in qualche modo per quello che ha fatto. E allora andiamo ad ascoltare proprio una clip di Hotel Ruanda di Terry George.
7: Ti porto con noi, Paul, al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
8: Io non ci voglio andare a Gitarama generale.
7: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
8: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
7: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
8: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
7: E quale mano posso avere da te, Paul?
8: Lei ha il marchio addosso, signore.
7: E cioè?
8: È sulla lista. Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra.
7: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne.
8: Non sia stupido, generale. Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto, a chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama e lei resterà su quella lista.
7: Non ho commesso crimini di guerra.
8: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile. Dicono che ha ordinato lei i massacri.
7: Io non ho ordinato alcun massacro.
8: E loro le crederanno? È convinto di questo?
7: Tu gli dirai la verità.
8: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa hai intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari. Sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
7: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
8: Torniamo all'hotel. Adesso.
0: Allora, questo era il film Hotel Ruanda, che consiglio a tutti di vedere. È un film importante, ha 20 anni, anche più di 20 anni, ma non è invecchiato di un giorno, come si dice. Veniamo a un film che non vi aspettereste mai di sentire in questa puntata, perché è un film di fantascienza. Eppure è un film di fantascienza di Neil Blomkamp, che è un film sudafricano e che racconta di un futuro distopico. Si chiama District 9, nel quale gli alieni sbarcano sul nostro pianeta, ma vengono poi segregati in una sorta di ghetto in Sudafrica. Sono costretti a vivere in condizioni al limite, trovano un alleato insperato, un agente del governo sensibile alla loro biotecnologia, Vikus van der Merwe, un burocrate del governo incaricato di spostare gli alieni in un nuovo campo, e viene contaminato da un fluido che ovviamente lo trasforma progressivamente in un alieno, diventando così il bersaglio di esperimenti scientifici. Chiaramente è un film che racconta di come il rifugio o i rifugiati possono anche per forza non essere umani, ed è una metafora naturalmente. Il film venne prodotto da Peter Jackson, che scoprì Neil Blomkamp attraverso un cortometraggio. Salto Copley, che è un attore non professionista, amico d'infanzia tra l'altro di Blomkamp, improvvisò molti dei dialoghi e anche delle reazioni. La sua interpretazione fu candidata a numerosi premi e venne inserita nella classifica dei 50 personaggi più iconici del decennio da Total Film. Finché venne girato in stile documentaristico con una telecamera a mano per aumentare il realismo. La baraccopoli dei film furono costruiti in una discarica reale di Johannesburg. District 9 ricevette 4 candidature agli Oscar: miglior film, miglior sceneggiatura non originale, montaggio, effetti speciali, e anche 5 ai Saturn Award, vincendo 3 BAFTA. E, diciamo che è un'allegoria dell'apartheid sudafricano e delle tragedie odierne legate alle migrazioni dei popoli. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di District 9.
9: Ultime notizie, il mondo ci sta guardando. Oggi è cambiato il corso della storia umana.
10: La nave si è fermata esattamente su Johannesburg. Spendono tanti soldi per tenerli qui, quando potrebbero spenderli per altre cose. Se non altro, li tengono separati da noi.
11: Come funzionano le vostre armi?
10: Vi sto parlando dell'ingresso del Distretto 9, il campo profughi realizzato per tenere separati gli alieni dalla popolazione locale.
12: Meglio mettersi il giubbotto.
11: Non preoccuparti, te la caverai. Agenti MNU, aprite questa porta! È una scoperta pazzesca. Mai visto questo genere di attrezzatura. Guardate qui, ci sono delle sigle aliene, quindi è... Sì, è decisamente alieno, ma non credo che sia... che sia un'arma.
13: Assistiamo a un pesante dispiegamento di forze armate nel Distretto 9.
11: Nessuno sapeva definire quel posto.
14: Grova il mostro.
15: Sarà una cosa rapida. Sarà una cosa pulita. Ma soprattutto... sarà silenziosa.
11: Troppi segreti nel Distretto 9.
0: Questo dunque è District 9. Veniamo adesso invece a un altro film, Mediterranean, di Jonas Carpignano. E qui invece torniamo in Italia. Siamo in un villaggio della Calabria dove Awiva e Abbas, due giovani immigrati del Burkina Faso, sono arrivati in Italia dopo un viaggio terribile nel Mediterraneo. Awiva cerca di rifarsi una vita, mandare i soldi a casa, mentre Abbas non riesce a superare il trauma del naufragio. Il film segue la quotidianità dei braccianti africani nella piana di Gioia Tauro, tra sfruttamento, razzismo e solidarietà. Film che è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes e ha vinto numerosi premi. Carpignano, tra l'altro, il regista, ha vissuto per mesi nella comunità africana, nella piana calabrese, per scrivere la sceneggiatura. Attori che per la maggior parte non sono professionisti, e il titolo Mediterranean si riferisce sia al mare che all'ospitalità mitica della cultura mediterranea, poi tradita dalla realtà. Il film, in questo caso, è un film che ha certamente avuto una buona eco. Non è un film che è conosciuto dal grande pubblico, anche perché è uscito in poche sale, e spesso e volentieri quando ci sono film di questo genere hanno una distribuzione che tutto sommato è scarsa, ed è un altro dei veri peccati, uno dei veri peccati originali anche quando si mostra questo tipo di cinema. Noi adesso ci separiamo da voi, tra poco torneremo a parlare nell'ultimo blocco dei film legati al tema dei rifugiati. E andremo anche a storie di solidarietà, ma anche di burocrazia. Torneremo ancora in Italia, ritorneremo in Francia, andremo in giro per il mondo e racconteremo di film che probabilmente magari non conoscete. L'idea è anche quella di mostrarveli, di incuriosirvi. Allora rimanete con noi, tra pochissimo torniamo con Soul Kitchen, speciale cinema sui rifugiati.
16: Giornale radio.
17: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
16: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
22: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Quarto e ultimo blocco dedicato al cinema e ai rifugiati. Veniamo adesso ad un film che si basa su una vicenda tragica e reale. In questo caso viene diretta da un regista come Paolo Bianchini. Il film si chiama Il sole dentro e la storia è quella di Yanguine Koita e Fodé Tunkara, che sono due adolescenti della Guinea che nel 1999 scrissero una famosa lettera indirizzata alla loro eccellenza e responsabili dell'Europa. Iniziò così la lettera, per chiedere aiuti e scuole e cibo per l'Africa. E per consegnare la lettera di persona, i due ragazzi si nascosero nel vano del carrello di un aereo diretto a Bruxelles. Purtroppo il viaggio si concluse tragicamente con il loro assidalamento durante il volo. Le vicende di Yanguine e Fodé si intrecciano parallelamente con la storia, ambientata 10 anni dopo, di altri due ragazzi, il nigeriano Tabo e l'italiano Rocco, che fuggono dal mercato illegale dei baby calciatori in Italia e compiono il viaggio inverso dall'Europa all'Africa. È un film dunque diverso quello di Paolo Bianchini, Il sole dentro, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
23: Il sole dentro, la storia di una lettera al Parlamento europeo. La storia vera del viaggio di Yanguine e Fodé, nascosti tra i carrelli di un aereo diretto a Bruxelles.
24: Oh, è proprio vero che voi neri ci avete nel sangue il calcio.
23: L'avventura di due giovani calciatori, Tabo e Rocco.
25: Dici, ma che bella sorpresa che mi sono fatto! I soldi no! No!
26: Ti vieni con me?
24: Ebbè, dai, tanto la casa non è dove sei nato, è dove ti vogliono bene.
23: Una casa che cercano attraversando l'Africa con un pallone.
26: Che stai facendo?
24: Mio fidanzato.
26: Ma cos'è quello, Sisa?
24: Sisa.
23: Il sole dentro. La storia di due grandi amicizie, di incontri straordinari.
27: Oh, faccia magia, faccio sparire il pallone, guarda qua.
23: Un autista prestigiatore.
26: È un miraggio.
28: Miraggio parte ciufoli.
23: Un misterioso personaggio che costruisce aquiloni nel deserto. Una donna straordinaria, quasi madre di 20 ragazzi. Un console italiano, ma solo onorario.
29: Cos'è che vuol dire onorario? Che non mi danno una lira.
23: L'instancabile andare verso un mondo migliore. Un film di affetti speciali. Il sole dentro.
0: Questo dunque il film che vi abbiamo mostrato, il primo, che riguarda la vicenda drammatica, straziante che abbiamo voluto raccontarvi. Veniamo adesso invece ad un altro film, L'ordine delle cose. Il film di Andrea Segre, che racconta di Marco, che nel film è Giuseppe Battiston, un funzionario italiano dell'Unione Europea che lavora a Tripoli per fermare i migranti prima che partano. Deve siglare un accordo con le autorità libiche e nel suo lavoro però si trova sempre più a disagio con le politiche europee di respingimento. Una lettera di suo figlio adottivo, un eritreo, lo costringe a mettere in discussione la sua stessa coscienza. È un film evidentemente politico, è un film che ovviamente cerca di risvegliare queste coscienze. E l'Andrea Segre, che è già stato regista di Io sono lì, che abbiamo ascoltato prima, ha realizzato questo film dopo aver documentato le operazioni di respingimento in Libia. Giuseppe Battiston ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista. Film girato a Tripoli e a Lampedusa con la collaborazione di veri funzionari dell'ONU. Andiamo ad ascoltare il trailer di L'ordine delle cose.
1: Se non era una cosa difficile, non avremmo chiamato lei, ma avremmo mandato un funzionario qualsiasi, giusto?
4: Mr. Rinaldi from Italy. Terranova, occhio a questo. Questo è un fenomeno, ha fatto le Olimpiadi di spada.
5: Ero solo riserva.
6: Lui, tell me. Take this to my uncle in the room. He sent me money.
4: Sembra un grande videogame.
7: A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa.
8: Non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermiate le barche presenti in acque libiche. Siete voi che dovete fare qualcosa adesso.
9: Questo non è il solito paese sfigato dell'Africa. Qui il potere è una cosa seria ed è tribale.
10: Lì c'è il rubinetto che regola il flusso e lei lo deve e lo può chiudere. Non ho più tempo.
6: E qualcuno lo sa?
8: Solo tu.
10: Qua invece è tutto irrimediabilmente beige.
12: Papà, tu hai ucciso qualcuno?
8: Noi siamo il paese che salva le vite umane, ma non possiamo continuare a fare tra tutti.
4: Tu non ce le hai le testimonianze contro Mustafa, vero?
8: No? Dottore, tutto bene?
10: Dottor Rinaldi è pazzo.

Questo dunque il film, ovviamente l'ordine delle cose. Veniamo adesso all'ultimo. Prima di andare ad ascoltare una canzone, andiamo ad ascoltare La Promessa, che è un film di Philippe Falardeau, il titolo originale è The Good Lie. La storia è quella di Mamere, Paul, Geremia e Abital, che sono quattro giovani rifugiati sudanesi, i cosiddetti Lost Boys, che sopravvivono alla guerra civile. Dopo anni in un campo profughi in Kenya, vengono selezionati per il reinsediamento negli Stati Uniti. A Kansas City devono imparare tutto, la lingua, il lavoro, ma poi c'è anche la neve che non hanno mai visto. Il film è basato su una storia vera di resilienza e di amicizia, con un film che ha voluto impiegare anche personaggi piuttosto noti, tra questi c'è Reese Witherspoon nella parte di Carrie. È un film che è stato distribuito in Italia con il titolo La Promessa, abbiamo detto, anche se inizialmente c'era un po' di dibattito su quale titolo fosse migliore. Reese Witherspoon non ha soltanto recitato e basta, l'ha fatto gratuitamente e lo ha anche prodotto. I quattro protagonisti sono veri rifugiati sudanesi e la scena della tempesta di neve è stata girata con temperature sotto zero e gli attori hanno dovuto fingere di non aver mai visto la neve, ovviamente quelli che hanno preso. Veniamo adesso ad una canzone e vi faccio ascoltare un brano che noi conosciamo e riconosciamo soprattutto perché è legato ai mondiali. In realtà in questo caso il film è stato utilizzato anche qui in The Swimmers, che prima avete sentito, abbiamo già ascoltato una canzone dalla colonna sonora. Il film ha questa canzone di Shakira che è Waka Waka, è stata utilizzata anche nella sequenza di chiusura del film, è anche qui un inno all'unità perfetta per celebrare la forza dei rifugiati che lottano per una nuova vita. E visto che è una canzone anche allegra, per quanto in contrasto con il tema che abbiamo scelto, andiamo ad ascoltare proprio Shakira con Waka Waka.

0: dopo questo pezzo di Shakira, è stato il momento di andare a parlare di un altro film dedicato al tema dei rifugiati. Sto parlando de Il viaggio di Fanny, Le voyage de Fanny, un film di 10 anni fa di Lola Dualon, che si svolge nella Francia del 1943 con Fanny, che ha 12 anni ed è una bambina ebrea fuggita dalla Gestapo. Per evitare la deportazione, un'associazione la incarica di condurre un gruppo di altri bambini ebrei verso il confine con la Svizzera. Attraverso la campagna francese, Fanny si assume così giovane la responsabilità di proteggere i più piccoli, diventando la loro guida, la loro madre. È un film sui rifugiati bambini durante l'Olocausto, e il film è stato tratto da una storia vera raccontata nel libro Le Voyage de Fanny di Fanny Benamy. E la storia è stata raccontata da Lola Dualon, che ha scelto di non mostrare la violenza diretta, ma di concentrarsi sulla paura e sulla solidarietà tra i bambini. Le scene del villaggio dove era lei all'inizio, e poi quella del viaggio che fa, che ovviamente compie insieme agli altri bambini, sono state girate in ordine cronologico con attori anche qui non professionisti. Andiamo ad ascoltare il trailer de Il viaggio di Fanny.
1: Buongiorno mamma, stiamo bene. Georgette sa contare fino a 25.
2: 24, 25, 42.
1: Ed Erika.
3: Fanny, dove sei?
1: Non è più appiccicosa.
3: Fanny!
1: Ti abbracciamo forte forte. Vorremmo vederti.
4: Arresto di Mussolini.
5: Hanno arrestato Mussolini.
6: Tutti i bambini devono partire al più presto. Adesso dovete seguire Fanny. Tu hai la testa dura ed è un bene avere la testa dura. È per questo che ce la farai.
1: Non possiamo raggiungere la Svizzera da soli, è troppo rischioso.
7: Con i miei soldi potremo trovare un accompagnatore.
1: Di chi possiamo fidarci?
2: Poi rifacciamo il gioco dei biglietti.
1: Possiamo stare qui per un po'.
8: Solo stanotte, domattina ve ne dovete andare.
1: Possiamo contare solo su di noi. Siamo furbi e siamo tanti.
0: Questo dunque è la sequenza, il trailer del film Il viaggio di Fanny. Veniamo adesso a Eastern Boys di Robin Campillo. È il film... parte

0: Lianov alla Mostra di Venezia del 2013. Campillo, regista anche dei 120 battiti al minuto, ha girato anche con attori non professionisti, in questo caso russi e ucraini, e molti dei quali erano davvero stati dei migranti. La scena della festa in appartamento è stata girata in un unico piano sequenza di 20 minuti, quindi praticamente la cinepresa non ha mai staccato, ed è anche una delle cose che ha reso, se vogliamo, anche il cinema di Brian De Palma unico, mentre in questo caso lo ha utilizzato Robin Campillo. Veniamo adesso invece ad un altro film, sto parlando di Goodbye Bafana, il film di Billy August, che si svolge nel Sudafrica del 1968, dove James Gregory è un guardiano del carcere di massima sicurezza a Robben Island, dove Nelson Mandela è detenuto. Obbedendo al regime dell'apartheid, Gregory deve spiare Mandela, però nel frattempo si rende conto dell'ingiustizia e si schiera con il prigioniero. È un film su un rifugiato politico, per l'appunto Nelson Mandela, e sulla trasformazione del carcere che può diventare anche alleato, ovviamente compatibilmente con la situazione che si vive. Il cast famoso, insomma, di personaggi famosi come Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger, racconta diciamo le memorie di James Gregory, nonostante alcuni storici abbiano messo in dubbio la veridicità del suo racconto. Billy August, regista danese, premio Oscar per Pelle alla conquista del mondo, ha girato il film in Sudafrica con la collaborazione di veri ex detenuti. Mandela, che di fatto viene interpretato da Dennis Haysbert, che tra l'altro è un attore di colore molto bravo e che ha fatto anche per la prima edizione di 24, quella con Kiefer Sutherland, dove aveva praticamente interpretato il presidente degli Stati Uniti. Ebbene, Dennis Haysbert qui, è stato raccontato dalla critica, dà a Mandela una grande dignità. Andiamo ad ascoltare il trailer di Goodbye Bafana.
1: Questa è Robben Island, la prigione numero uno del paese.
2: Dobbiamo salire a bordo, tesoro.
1: Come sto? Se giochi bene le tue carte, chi lo sa, fra 5 anni potresti essere capo ufficio a Pretoria.
3: Tutti i detenuti sull'isola sono neri.
2: Tutti.
1: Questi non sono solo criminali, questi sono terroristi.
4: I vostri nemici sono dietro queste mura. E voi siete in guerra contro di loro.
2: Ehi, tu! Sto parlando con te, guardami! A presto, Mandela.
5: Mi risulta che lei parli la lingua dei kefiri, sergente.
2: Parlo il cosa, signore?
5: Ho bisogno di qualcuno all'interno, qualcuno che parli la loro lingua. Voglio sapere che cosa pensano, come pensano.
2: Signora Mandela, mi segua.
5: Voglio che lei sia la mia finestra sulla loro anima, se ce l'hanno un'anima.
6: Troppe persecuzioni.
7: Da tutte le parti, continuamente.
2: Sono discorsi politici, signora.
8: Non abbiamo molto tempo.
9: Nelson Mandela.
10: Sì, è una grossa responsabilità.
11: Ma perché non hai fermato quel poliziotto? Ti sembra giusto, papà?
2: L'apartheid. I bianchi da una parte e i neri dall'altra.
12: Ho da farle una proposta che potrebbe cambiare tutto questo.
8: Un uomo, un voto, elezioni libere e legali per tutti. È questo quello che voglio per i miei figli. Certamente, lei vorrà lo stesso per i suoi.
2: Sono ideali per i quali uccideresti.
8: Sono ideali per i quali morirei.
2: Forse stiamo scrivendo una pagina di storia e io voglio far da parte.
0: Questo dunque il film Goodbye Bafana di Billy August. Veniamo adesso invece, anzi Bill August per dirlo precisamente. Veniamo adesso invece a Est di Bucarest, il film di Cristian Mungiu, che si muove dalla Romania degli anni Ottanta. Il film è un film del 2006. Siamo sotto il regime di Ceausescu, dove Otilia e Gabita sono due studentesse universitarie che cercano di abortire illegalmente. E una pratica chiaramente pericolosa e anche proibita, ma all'epoca poi le pratiche erano ancora più rudimentali. Il film non è un film solo sull'aborto, ma è proprio un affresco sulla fuga da un regime totalitario dove tutti sono potenziali rifugiati interni. Il titolo originale è diverso da quello che poi è stato utilizzato, il titolo in romeno, devo chiedervi scusa, non sono riuscito a tradurlo. È considerato uno dei 4 migliori film sul tema della dittatura e della disperazione. Il cast vede Anna Maria Marinza, Laura Vasiliu e Vlad Ivanov, che sono attori romeni molto conosciuti in patria. Finché ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 2007, Mungiu ha girato in piani sequenza

0: lunghissimi, senza musica, per dare proprio un realismo estremo. La scena della cena di famiglia è diventata emblematica ed è un tema legato alla burocrazia soffocante, quello del regime. In Italia è stato distribuito, eccolo qui, sono riuscito a trovare la traduzione, il titolo era 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. E noi l'abbiamo poi visto con A Est di Bucarest, ma inizialmente poi il titolo era questo. Andiamo ad ascoltare il trailer di 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni / A Est di Bucarest.
1: La nostra trasmissione sta per finire. C'è un'altra telefonata? Pronto?
2: Pronto. Mi chiamo Tina. Mio figlio più grande è morto il 23 dicembre a Bucarest, all'aeroporto Topeni.
1: Mi dispiace tanto, signora, ma quello che ci interessa sapere è cosa è successo nella nostra città, non a Bucarest.
2: Ma io non vi ho chiamato per smentire quello che avete detto. Vi ho chiamato solo per dirvi che fuori nevica.
1: Fuori nevica?
2: Sì, nevica, come una volta. Siate felici per questa neve, perché domani sarà di nuovo tutto fango. Buon Natale a tutti.
3: Buon Natale.
0: Dunque questo a est di Bucarest. Veniamo adesso invece a Brooklyn, che è un film di John Crowley e che si svolge nel 1952, dove la giovane Alice Lacey, nata, cresciuta in un piccolo paese in Irlanda, lavora in un negozio soltanto la domenica. Non riuscendo a trovare un impiego che le permetta di raggiungere, diciamo, la propria indipendenza, decide di emigrare negli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore. E affronta un viaggio però molto pericoloso, con tante insidie. Riesce ad arrivare però a New York, dove si scontra con un contesto particolarmente caotico e variegato. Prendendo un po' sede, insomma, nel quartiere di Brooklyn, Ailes deve inizialmente gestire la nostalgia di casa, imparando a distaccarsene per poter gestire la nostalgia e costruire qualcosa di nuovo. E a facilitare questo arriva Antonio Fiorello, che è un idraulico italiano con cui intreccia da subito una storia d'amore, e il loro idillio però viene spezzato da una tragedia familiare che costringe la ragazza a tornare in Irlanda. È chiaro che nel 52 fare un viaggio del genere non era come oggi, e quindi attraversare l'oceano con mezzi di fortuna, magari con viaggi interminabili, bene, non è esattamente come i rifugiati che abbiamo detto prima, ma insomma certamente era molto complesso, specialmente per una donna. La protagonista principale è Saoirse Ronan, che fa appunto la parte di Alice Lacey. È un film che è stato tratto dal romanzo di Colm Trobin, sceneggiato per il cinema da Nick Hornby, che insomma conosciutissimo da noi come Alta Fedeltà, Febbre 90, insomma, e l'autore inglese è riuscito ad adattarlo. Saoirse Ronan fu candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista. Il film ricevette altre 2 nomination, miglior film, miglior sceneggiatura non originale, ha vinto il BAFTA per il miglior film britannico. Emory Cohen, che interpreta l'idraulico italo-americano Tony, prese lezioni di italiano per il ruolo, perché non era realmente italiano, lui lo era, ma non si ricordava niente della sua lingua d'origine. Il film venne girato in Irlanda, a New York, e in uno studio di Montreal. Ah, curiosità, la scena del ballo tra giovani irlandesi e americani, quelli irlandesi appena arrivati, è stata definita dalla critica come una delle più efficaci nel mostrare la differenza culturale tra le due comunità. John Crowley ha dichiarato di essersi ispirato ai film di John Ford sull'emigrazione irlandese, ed è un ritratto delicato e profondo del percorso di integrazione di una persona scomparsa in una nuova cultura che l'accoglie. Andiamo ad ascoltare allora il trailer di Brooklyn.
4: Sto per partire per l'America. Mia sorella Rose mi ha aiutata.
5: Non posso comprarti anche un futuro.
6: Non posso comprarti la vita che meriti.
7: Ma almeno verrai a trovarmi un giorno.
6: Certo.
8: Passaporto, prego.
9: Da questa parte?
8: Il prossimo.
4: Padre Flood mi ha raccomandata, mi ha procurato un lavoro.
10: Eilish, quando sono i saldi delle calze di nylon?
11: Oh mio Dio.
10: Ti prego di tenere il suo nome fuori della conversazione sulle calze di nylon.
12: Ci servono ragazze irlandesi a Brooklyn.
4: Vorrei tanto smettere di voler essere una ragazza irlandese in Irlanda.
10: Finalmente hai ricevuto una lettera da casa, Eilish.
4: Non ho guardato.
10: Ci sarà ancora dopo cena.
4: Cara Eilish, non riesco a credere che leggerai questa lettera miglia e miglia oltre l'oceano. Sembra tutto così bello e nuovo da voi in confronto a qui.
9: Allora vuoi ballare con me? Il segreto è fingere di essere sicura di te.
11: Vorrei che me lo avessero detto anni fa.
13: Cara Rosa, penso a te e alla mamma ogni giorno. Ho un fidanzato, è educato, è gentile. Tony mi ha aiutata a capire che qui ho una vita che non avevo prima di conoscerlo.
14: Pronto, mamma?
15: Adesso sono sola, Elish, non ho più nessuno.
14: Tu come faresti se io volessi partire?
9: Morirei di paura.
14: Paura che io rimanga là.

0: Hamish, lui è Jim Farrell.
1: È un vero piacere conoscerti.
0: Vogliamo tutti sapere di New York.
1: Avete spiagge anche a Brooklyn?
0: Non è la stessa cosa, però.
2: Era Jim Farrell quello che ho visto in macchina. È un gran buon partito.
3: Avevo immaginato una vita diversa per me.
4: Ma qui potrebbe essere altrettanto bella. Magari, forse, migliore.
3: Tony, voglio dirti che... non so che cosa voglio dirti.
5: Ma casa tua è casa tua.
6: Questo dunque è ormai l'ultimo film che abbiamo potuto ascoltare, Brooklyn. Non posso non citare prima di chiudere, perché manca il tempo, Bread and Roses, Il pane e le rose di Ken Loach, considerato il primo film americano di Ken Loach, girato negli Stati Uniti e in lingua inglese e spagnolo. Il titolo Bread and Roses prende il celebre slogan delle suffragette americane del 1912: We want bread, but we want roses too. Vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Il tema del lavoro precario, dell'immigrazione clandestina, che si intreccia con momenti di commedia, una novità nella tradizione del regista britannico, perché normalmente Ken Loach è molto più asciutto e severo. Con questo noi chiudiamo l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen. E allora ovviamente ringrazio anche Lisa Gabrini in regia, la Lapo De Carlo un saluto, appuntamento con noi sempre qui su Giornale Radio la prossima settimana. Ciao a tutti.
7: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Mentre Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, e il vicepresidente americano J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, ma partendo da Libano e fondi iraniani congelati, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A rincarare la dose ci ha pensato però Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
2: Non si allenta la pressione sul premier laburista Starmer, anzi sono sempre di più gli esponenti del suo partito che chiedono un passo indietro. Ultima la ministra degli esteri Yvette Cooper. Ieri la stampa britannica ha ipotizzato che Starmer possa annunciare il passo indietro già domani e che qualcosa si stia muovendo. Sembra confermarlo anche il ministro del commercio Peter Kyle.
3: La cronaca: le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Arresti domiciliari almeno fino all'udienza di convalida nella casa di Forte dei Marmi, Lucca, dove si trovava in vacanza Luigi Giordano, 27 anni, e il conducente del SUV accusato di omicidio stradale per lo scontro in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Il giovane originario di Catania ma residente tra Milano e Varese, assistito da un legale, ha ottenuto di lasciare la caserma dei carabinieri in cui era stato portato dopo l'arresto, in attesa che il GIP di Lucca si pronunci sulla convalida.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. Di 3 ragazzi, per me sono una sconfitta, sono un dramma.
2: La pallavolo: l'Italia riscatta la sconfitta con gli Stati Uniti, liquida il Giappone con un netto 3-0 e chiude con un successo la seconda settimana di Volley Nations League. Le ragazze di Velasco tornano a casa con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte che le avvicina alle finali. Ultima settimana della fase preliminare a Hong Kong dall'8 all'11 luglio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchis.
6: In nome del popolo italiano, la corte di assise di Viterbo dichiara: Pisciotta Gaspar, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Mallino Franco, inteso Lampo, Pisciotta Francesco, inteso Pompò, Cucinella Antonino Di Biagio, Cucinella Giuseppe Di Biagio, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Gaglio Francesco, inteso Reversino, Russo Angelo, inteso Angelinazzo, Genovese Giovanni, inteso Manfre, Genovese Giuseppe, inteso Manfre, Pisciotta Vincenzo, inteso Pompò, Passatempo Salvatore, colpevoli della strage ad essi ascritta e consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra. Condanna: Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank e Pisciotta Francesco alla pena dell'ergastolo. Assolve: Sapienza e Vincenzo, Freddi Domenico, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino Di Salvatore, Di Nervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe Di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe,
7: siete liberi,
6: Gaglio Antonino, Di Nervia Francesco, Di Misa Giuseppe, Logullo Pietro, Sapienza Giuseppe Di Francesco, dalla imputazione di correità nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra, perché non punibili
7: per aver agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
8: Avvocato, a qualsiasi periodo, perché mi parlava di assoluzioni? Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza d'uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
9: Così termina il processo per la strage di Portella della Ginestra, secondo la ricostruzione di Francesco Rosi nel film Salvatore Giuliano. Ma le cose sono proprio andate così? Primo maggio 1947, siamo in Sicilia. È gran festa a Portella della Ginestra, sembra ormai estate. In almeno 2000 si radunano il giorno della festa del lavoro, il primo maggio. Sono in gran parte contadini, gente povera che vive di zolle di vita ed ettari di lavoro. Dalle alture la vista sulla vallata è ancora più bella. Dei prati spuntano mille fiori gialli e rossi. C'è odore di mare. Quelle persone in festa hanno portato di tutto, da mangiare e da bere, come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha già piazzato armi da guerra. Sulle persone in festa a Portella della Ginestra si abbattono centinaia di colpi a rapida successione. Alla fine la mitragliatrice tace e un silenzio carico di paura piomba sull'intera comunità di persone. 11 morti, 2 bambini, 9 adulti. Si chiamavano Giovanni Megna, Vito Allotta, Vincenza La Fata, Giovanni Grifò, Lorenzo Di Maggio, Francesco Vicari, Castrenza Intravaia, Giorgio Cusenza, Margherita Cresceri, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo. 27 persone restano ferite. Così la settimana Incom racconta il primo maggio del 47.
10: Primo maggio, giornata dei lavoratori di tutto il mondo affratellati dai comuni obiettivi di progresso e di pace. A Roma, l'Izzadri della Confederazione del Lavoro parla in quella piazza del popolo il cui nome antico sembra assumere oggi un più pieno significato. La manifestazione, dovunque pacifica e legalitaria, porta anche la gioia di una festa di primavera. I fiorentini sfilano per le strade costruite dai vecchi geniali lavoratori della loro città. Fresca come i tradizionali canti di maggio, suona la banda detta la Pippolese. Torino, che con le sue grandi industrie fu la culla del movimento operaio italiano, dà al suo primo maggio uno stile da grande proletariato urbano. Nel pomeriggio si andrà a far merenda in collina, il mattino è per i comizi. Il primo maggio di quest'anno in Italia dice: vogliamo consolidare la democrazia e la Repubblica. Presso Palermo, piana degli albanesi, è il classico ritrovo dei contadini nei giorni di festa. E quest'anno la festa sembra annunciarsi anche più lieta. Le donne vestono i costumi tradizionali di Foggia albanese, coi ricami d'oro, i pesanti fastosi monili. Nessuno sospetterebbe che in questo stesso momento, nella prossima località di Portella della Ginestra, dove i lavoratori tengono il loro comizio, si prepari il bieco agguato. Maggio. Alle ore 11 in tutta Italia, sciopero generale di protesta e di lutto. 9 sono i morti di Sicilia, più di 100 i feriti. Il corteo romano è aperto da una doppia fila di ciclisti, mani sulla spalla l'uno dell'altro come al ritorno dall'officina. Silenzio, ordine e dignità nel dolore e nella protesta. Così il popolo risponde al brigantaggio dei massacratori.
9: Da qui parte il nostro racconto e per farlo ci avvaliamo di brani del film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano.

0: ne so, mannino badalamente e madone.
1: E te me lo vuoi sapere?
0: Tu solo sapevi non erano i picciotti.
1: E tu non parli. Dicillo che tutto quello che abbiamo fatto ce l'hanno ordinato. Dicillo che c'è chi li ha venduti. Portale da chi ha fatto l'affare. Chi te devono parlare? I devono parlare.
0: Parlerà. Parlerà da dopo.

0: Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza di uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
1: Il 3 maggio del 47 appare sul quotidiano Avanti un articolo che descrive in modo minuzioso la strage appena avvenuta in Sicilia. Scrive il quotidiano socialista: folti gruppi di contadini si sono dati convegno a Portella della Ginestra per ascoltare, in occasione della festa del lavoro, alcuni oratori della Camera del Lavoro. Nel centro un podio di pietra. Quando sulla rudimentale tribuna salì il primo oratore, il calzolaio Giacomo Schirò, compagni lavoratori, siamo qui riuniti per festeggiare il 1° maggio, la festa dei lavoratori. A questo punto il costone di Monte Pizzuto risuonò di raffiche, i primi proiettili fischiarono tra la folla. I primi morti caddero sulla pietraia. 10 minuti di raffiche, dalle 10.30 alle 10.40, quando le mitragliatrici tacquero a terra uomini e donne, bimbi e vecchi, sotto gli zoccoli dei cavalli impazziti. Sangue sui massi grigi, sangue rosso e le bandiere del lavoro strappate e lacerate. Gli assassini scomparvero all'improvviso. Forse dovevano recarsi immediatamente a riferire dell'esito dell'eccidio a chi li aveva mandati a commetterlo. Sulla piana rimanevano solo i morti.

0: Solo 4 mesi dopo si scopre una verità solo parziale, apparente. A sparare sulle colline sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, gente senza anima, senza valori, predoni, criminali, che qualcuno però trasforma in un'armata irredentista e separatista. E allora compiamo un passo indietro. La storia della strage di Portella della Ginestra si incrocia con quella delle lotte contadini in Sicilia, quelle di Placido Rizzotto e dei tanti sindacalisti uccisi dalle mafie. Ma sul piano politico si interseca con i movimenti autonomisti che vorrebbero la Sicilia un luogo autonomo rispetto ai poteri dello Stato italiano. Tra il primo e il secondo dopoguerra le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nata intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra, una rendita, una gabella appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto, acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e ereditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili cioè ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata di impiego. I gabellotti decidono le loro sorti. Chi può lavorare, chi può sfamare la propria famiglia, chi invece torna a casa senza niente. E gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti, più in generale chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia. Contro questo connubio tra il potere mafioso, latifondismo, politica, si scagliano i contadini organizzati da numerosi sindacalisti. Contro di loro si prepara una pioggia di piombo.
1: Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza della Sicilia.
2: E già, diventiamo tutte soldate ora.
3: L'Italia ci ha mandato ferro e fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta, e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti.
0: Siamo nell'aprile del 43. Salvatore Giuliano aderisce al MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, sostenuto dalla mafia. Il movimento separatista nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere ai contadini migliori condizioni di vita. La mafia reagisce, uccide sindacalisti e militanti politici. Il MIS non è però sostenuto solo dai mafiosi, ma anche da siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché il movimento, tra il 1943 e il 1947, gode di un notevole sostegno popolare. Ma già dal 1945, dopo la vittoria contro i nazifascisti, il separatismo perde l'appoggio americano e sceglie la strada dello scontro armato. Nasce così l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, di cui Salvatore Giuliano diventa colonnello, assumendo il comando per la Sicilia occidentale. Giuliano diventa amico di personaggi importanti, appartenenti al mondo monarchico e conservatore siciliano, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare militarmente il comunismo in Sicilia. L'emergere del movimento contadino per la terra, prima in maniera turbolenta e indisciplinata, poi con forme sempre più organizzate, strutturate attraverso la cooperazione agricola, allarma tutti i grandi feudatari che temono sempre di più l'avanzata contadina e il rischio che questa possa spazzare via il loro potere economico e sociale. Al contempo il potere dei mafiosi trova nella situazione di instabilità un'occasione ottima per ristrutturarsi, anche grazie al ruolo dei capi mafia all'indomani dello sbarco alleato in Sicilia. In quegli anni avvengono numerose nomine di mafiosi a capo di comuni da parte dell'amministrazione militare americana. Il potere della mafia è visto quindi come garante e stabilizzatore delle tensioni sociali che sconvolgono l'isola nel dopoguerra. Contro il banditismo endemico nelle campagne, la mafia diviene utile all'amministrazione alleata, agli agrari, per mantenere una forza di controllo che possa debellare la minaccia dei banditi e dei contadini che rivendicano la terra. Questa necessità di ordine, controllo, contenimento spinge le autorità alleate e poi gli agrari ad allearsi con la mafia. Nella saldatura tra mafia e potere trovano dunque una spiegazione la nascita e la liquidazione del banditismo. Il movimento contadino viene visto come una fonte di instabilità da abbattere in quanto, oltre a minare le basi del potere feudatario, mette in pericolo anche l'autorità stessa della mafia. La funzione intermediaria del gabellotto mafioso o del caporalato sui braccianti garantisce infatti un forte assoggettamento da parte delle classi deboli contadine. Le rivendicazioni portate avanti dal movimento nel tentativo di cambiare la gestione dei terreni, di modificare i rapporti di forza tradizionali delle campagne, intacca direttamente il potere dei mafiosi. Sono 52 i dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia a causa del loro ruolo nelle lotte contadine, secondo le stime della regione siciliana, in un arco di tempo che va dal 1944 al 1960. A questi morti accertati si devono aggiungere gli attentati alle sedi, ai raccolti agricoli, ai comizi, ai feriti e coloro uccisi pur non avendo un ruolo dirigenziale, colpiti per sbaglio a causa delle sparatorie, non riconosciuti come vittime di mafia. Insomma, le cifre della violenza mafiosa fanno comprendere che la condizione della Sicilia di quegli anni è non lontana a quella di una zona in stato di guerra civile. Per avere un'idea della violenza complessiva dell'ambiente siciliano del dopoguerra, alle vittime di mafia bisogna aggiungere coloro che vengono uccisi dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni o le contestazioni più cruenti. Facciamo un esempio. A Caccamo, in provincia di Palermo, il 5 agosto del 1946 si verifica uno scontro particolarmente violento per l'ammasso del grano. Il bilancio alla fine è pesantissimo. 4 morti, 21 feriti tra le forze dell'ordine, 20 morti e 60 ferite tra i contadini. Nel secondo dopoguerra gli atti terroristici contro il movimento contadino cominciano il 16 settembre del 1944 con l'attentato a Girolamo Licausi, segretario regionale del PC, durante un comizio a Villalba, feudo di Don Calò Vizzini. Proseguono poi negli anni seguenti con gli assalti alle camere del lavoro, le intimidazioni, i pestaggi dei suoi dirigenti e con i primi omicidi. Il 13 febbraio del 1947 la mafia uccide a Villa Abate, in provincia di Palermo, Nunzio Sansone, militante comunista impegnato nella lotta per la riforma agraria, fondatore e segretario della locale Camera del Lavoro. Lo stesso giorno a Partinico, sempre in provincia di Palermo, viene ucciso Leonardo Salvia, anch'egli in prima fila nelle lotte per la distribuzione delle terre. Due omicidi efferati, due tra i tanti, che vanno ad aggiungersi a un ampio corollario di morti nell'ambito del movimento operaio e contadino per mano della criminalità organizzata. E questa la premessa a quella che verrà definita la prima strage di Stato, l'eccidio di Portella della Ginestra.
4: Questa è la piana intorno a Montelepre, paesi uno dietro l'altro, Giardinello, Torretta, Carini, Partinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo.
0: Nell'intervista concessa a Concetto Vecchio per Repubblica TV, Emanuele Macaluso ricorda così il clima che precede la strage di Portella della Ginestra.
5: A 23 anni lei diventa segretario regionale della CGIL in Sicilia e deve fare i conti con la mafia di Genco Russo, di Calogero Vizzini. Sono gli anni di Portella della Ginestra. Lei ha mai temuto per la sua vita?
6: Nel 1944 io accompagnai un gruppo di giovani minatori, accompagniamo le cause a Villalba, patria di Calogero Vizzini, capo della mafia siciliana, che non voleva, aveva dato disposizione di non fare parlare i comunisti e i socialisti nel suo comune dove lui era stato sindaco. E poi quando, nel 1944, quando siamo andati lì, sindaco era suo nipote, democristiano, lui era stato separatista, sindaco di Villalba. Con le cause sfidammo il capo mafia. Licausi parlò e spiegò qual era il sistema di sfruttamento dei contadini da parte dei gabelloti, i mafiosi che erano tutti schierati lì, e cominciarono a sparare, a buttare bombe. Licausi fu ferito a una gamba, Licausi era il capo dei comunisti, era stato 15 anni in carcere, era stato con Gramsci a fare l'unità, ma era un siciliano che aveva studiato al Ca' Foscari di Venezia, parlava il siciliano come nessuno, era stato un grande siciliano, fu ferito a una gamba e lì conobbi io la Calogero Vizzini, conobbi la mafia, capii che cos'era la mafia e lo capii anche dopo, perché tutti i testimoni del processo, quasi tutti i testimoni poi sparirono, e ho visto il procuratore del re, allora ancora c'era la monarchia, di Caltanissetta, seduto nel circolo dei cosiddetti nobili, che quando passava Calogero Vizzini si alzava e lo salutava levandosi il cappello.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginestra in un contesto politico di grande cambiamento.
7: Quando nel 47, cioè nel maggio, le sinistre vengono cacciate fuori dal governo, il compromesso non viene rotto del tutto, perché rimane per esempio la Costituente, rimane l'impegno della Costituzione, il presidente della Costituente è un comunista, non viene cacciato via, mentre secondo la dottrina Truman avrebbe dovuto essere cacciato via. Non viene neanche rotto dopo il 18 aprile, perché dopo il 18 aprile il Partito Comunista poteva essere, per esempio, sciolto. Non è stato sciolto, non si poteva sciogliere, se si fosse sciolto chissà cosa sarebbe successo, però non è stato sciolto. E in seguito questa semi-intesa ha costituito la base costitutiva della democrazia italiana. Per cui noi abbiamo avuto questo movimento di destra fascista reazionario che in qualche modo non poteva egemonizzare gli avvenimenti e ricorreva alle provocazioni. perché gli attentati poi sono numerosi di tutti i tempi. Comunque sia, gli effetti di portare dalla Ginestra, le destre vanno al governo nella regione, però si forma un governo di centrodestra in cui la Democrazia Cristiana da sola forma il governo, la maggioranza è di sinistra, ma la politica diventa di centrodestra. Nel 1950 le destre vengono ammesse nel governo e si formano i governi di centrodestra. Ebbene, nel 50 la legge di riforma agraria e la riforma agraria in generale viene affidata alla gestione delle destre. L'assessore all'agricoltura è un liberale, l'ente di riforma agraria ha una sua composizione. Nel corso di questa trasformazione la mafia, la vecchia mafia dei feudi, si trasforma nella nuova mafia. Avviene la grande trasformazione della Sicilia, però in definitiva c'è il fallimento dei sindacati. E non falliscono solo i sindacati di sinistra, falliscono anche i democristiani. Non fallisce solo la politica comunista, ma anche quella democristiana, perché le forze politiche, questa almeno è la mia tesi, non riescono a governare il nuovo con una nuova strategia. Credetto di poter continuare con la vecchia politica, ma la situazione era nuova, poi venne lo sviluppo industriale.
0: Nella seconda parte di questa puntata del Lato Oscuro della Verità, grazie al montaggio e alla regia di Peter Bescapè, ricostruiamo l'inchiesta su esecutori e possibili mandanti della strage di Portella della Ginestra.
8: Il Lato Oscuro della Verità.
9: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 e 36 minuti.
9: Guidare informati. Guidare informati.
10: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
12: Le indagini iniziali vengono condotte dal maggior dei carabinieri Alfredo Angrisani e dal dirigente della squadra mobile di Palermo Salvatore Guarino. Immediatamente dopo la strage sono rastrellate 175 persone per accertamenti e vengono denunciati come esecutori materiali 4 mafiosi, tutti di San Giuseppe Jato: Giuseppe Troia, Salvatore Romano, Elia Marino, Pietro Grigoli, riconosciuti da alcuni testimoni oculari ma tutti prosciolti in istruttoria perché le testimonianze non vengono ritenute attendibili. A fine giugno 1947 quattro cacciatori testimoniano che la mattina del 1° maggio si trovavano sul monte Pelavet, dove sono catturati e tenuti in ostaggio da alcuni banditi per tutta la durata della strage e riconoscono in fotografia che uno di essi è il capobanda, Salvatore Giuliano. A questo punto la competenza delle indagini passa all'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, diretto da Ettore Messana, e vengono condotte dal tenente colonnello dei Carabinieri Giacinto Paolo Antonio, insieme ai marescialli Giovanni Lo Bianco, Giuseppe Calandra, Pierino Santucci. L'input decisivo alle indagini giunge però da tre confidenti del colonnello Paolo Antonio: i banditi Salvatore Ferreri, detto Fra Diavolo, e i fratelli Salvatore e Fedele Pianelli, poi uccisi nel corso di un conflitto a fuoco presso la caserma di Alcamo. I tre confidenti fanno nome di Francesco Gaglio, detto Reversino, come l'anello debole della banda. Infatti, arrestato ed interrogato, Gaglio conferma per primo la responsabilità dei suoi compagni, e lo stesso fanno anche alcuni ragazzi di Montelepre arruolati dalla banda per l'occasione. In seguito numerosi di loro ritrattano affermando di essere stati sottoposti a torture, sevizie e maltrattamenti durante gli interrogatori. In un primo momento Giuliano nega ogni suo coinvolgimento nella strage, per poi ammetterlo nel corso di un'intervista resa al giornalista Jacopo Rizza e in due memoriali che sarebbero stati scritti di suo pugno ed inviati alla magistratura nel 1950, poco prima della sua morte. Il processo, dapprima istruito a Palermo e poi spostato a Viterbo per legittima suspicione, inizia nel 1950 e diviene anche al centro dell'attenzione della stampa nazionale e dell'opinione pubblica. Come già detto, Giuliano invia ai giudici ben due memoriali. Nel primo si assume tutta la responsabilità della strage, affermando che le vittime e i feriti sono soltanto il frutto di un errore dei suoi uomini. Nel secondo memorandum scagiona il ministro Mario Scelba dall'accusa di essere il mandante della strage. Vengono rese pubbliche diverse lettere di un carteggio intercorso tra il bandito e il deputato comunista Girolamo Ricausi, in cui al contrario emergono velate accuse nei confronti dello stesso Mario Scelba. Il processo si conclude il 3 maggio del 52 con la conferma della tesi che gli unici responsabili della strage di Portella della Ginestra e dei successivi assalti armati alle Camere del Lavoro della provincia di Palermo sono essenzialmente Salvatore Giuliano, ormai ucciso il 5 luglio del 50, Gaspare Pisciotta, ma ufficialmente per mano del capitano Antonio Perenze. I suoi uomini vengono condannati all'ergastolo. Gaspare Pisciotta, Antonino Terranova, Frank Mannino, Francesco Pisciotta, Antonino Cucinella, Giuseppe Cucinella, Nunzio Badalamenti, Pasquale Sciortino, Francesco Gaglio, Angelo Russo, Giovanni Genovese, Giuseppe Genovese, Vincenzo Pisciotta e Salvatore Passatempo. Durante il processo il bandito Pisciotta si attribuisce l'assassinio di Salvatore Giuliano e lancia pesanti accuse contro i deputati monarchici Giovanni Alliata di Montereale, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusumano Geloso, contro i democristiani Bernardo Mattarella e Mario Scelba, da lui accusati di aver avuto incontri con il bandito Salvatore Giuliano per pianificare la strage, contro l'ispettore generale di pubblica sicurezza Ettore Messano, il quale avrebbe fornito i mitragliatori utilizzati per sparare sulla folla. Pisciotta sostiene che i due memoriali arrivati ai giudici contengono dichiarazioni false e rivela l'esistenza di un terzo memoriale scritto sempre da Giuliano ma mai ritrovato, in cui risultano i nomi dei mandanti da lui citati. Tuttavia, la Corte d'Assise di Viterbo dichiara infondate le accuse di Pisciotta, poiché il bandito fornisce 9 diverse versioni sui mandanti politici della strage. Secondo i giudici di Viterbo, l'affermazione di Giuliano e dei suoi compagni, secondo cui le vittime e i feriti vengono colpiti da pallottole vaganti sparate solo per avvertimento, viene contraddetta dagli 800 bossoli ritrovati sul luogo del massacro e dalla circostanza che l'addetto alla mitraglia

0: Il fenomeno del separatismo in Sicilia.
1: Il separatismo diventò un braccio armato dei gruppi eversivi. Abbiamo moltissimi documenti reperiti in questi ultimi mesi nei quali si dimostra il connubio che c'era tra il movimento separatista e i gruppi neofascisti. Abbiamo trovato anche le carte che riguardano i soggetti della banda Giuliano che si esercitavano, che so, a Campalto di Verona o in altri luoghi, assieme agli uomini della decima massa di Junio Valerio Borghese.
0: Casarubea è uno storico della mafia e delle sue protezioni politiche. Lui si è dato una spiegazione su cosa può essere accaduto il primo maggio del 47 in Sicilia.
1: Quella strage è rimasto un mistero perché non sappiamo ancora oggi chi sono i mandanti. Abbiamo delle ipotesi: che ci fosse un'operazione contro i comunisti e i socialisti, questo è fuori discussione. Che gli autori di questa operazione fossero Giuliano e i quattro pastori di Montelebre, questo è molto dubbio. Giuliano era presente sul posto, ma serviva da parafulmine per una serie di operazioni di tipo eversivo che altri soggetti stavano mettendo in atto. Questi soggetti li abbiamo individuati, per quello che risulta dai documenti desecretati da Bill Clinton nel 2000 e che abbiamo reperito appunto a Washington, a College Park. Ci sono nomi e cognomi anche dei banditi della banda Giuliano. Dovevamo andare a Washington per sapere come stavano le cose, perché ancora oggi l'archivio di Stato ci scrive che quelle carte sono inaccessibili, quindi non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato di fare luce e chiarezza su questa vicenda.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna dell'Università Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginesa. Renda ha scritto l'introduzione di un libro di Girolamo Licausi, esponente comunista siciliano.
2: Di Portella della Ginesa sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso cioè che ancora oggi noi non sappiamo chi ha armato la mano di Giuliano, non lo sappiamo. E tutte le ricerche che sono state fatte non hanno portato a nessun risultato, perché il velo totale su questa cosa è stata posta dal ministro Scelba quando il 2 maggio, parlando alla Costituente, sostenne che il delitto non era politico ma banditesco, ne attribuì la responsabilità a Giuliano e impedì che si facesse una ricerca in tutte le direzioni. Mancate quelle indagini poliziesche e giudiziarie col processo di Viterbo, naturalmente poi è riuscito impossibile definire, perché tutte le voci circolanti relativamente alle responsabilità, comprese anche le cose dette da Licausi, erano fondate su ipotesi, non su documenti, non su fatti che possono essere riportati. I due protagonisti della storia di Portella, due protagonisti voglio dire dal punto di vista politico generale, sono Mario Scelba da una parte, che sostiene la parte padronale, diciamo, e Girolamo Licausi dall'altra. Su Portella della Ginesa, su come si è fatta la strage, io credo che con tutte le ricerche che sono state fatte da Casarrubia e dagli altri, siamo al punto di prima, ne sappiamo quanto prima. Siccome il tipo ha voluto fare riferimento al fatto che io fui a Portella della Ginestra, ma io fui a Portella della Ginestra non soltanto il primo maggio, sono rimasto 10 giorni, ho fatto anche l'inchiesta su come è avvenuta la strage. Se fosse vero quello che si sostiene, i morti di Portella, quello che sostengono i ricercatori, i morti di Portella non potevano essere 11, perché dal punto di vista quantitativo rispetto alle altre stragi che ci sono state nel paese, insomma, è una piccola cosa. Se si fosse sparato, dove si dice che fosse la decima massa o altri,

0: I morti sarebbero state centinaia. Testimoni giovani che poi hanno testimoniato al processo di Viterbo hanno confermato che si è sparato soltanto dalla pizzuta. I carabinieri poi hanno spiegato come furono sparati 1000 colpi e i morti furono soltanto 11. Chiesto se si fosse sparato dall'altra parte, se c'era gente dall'altra parte, quei testimoni oculari risposero no. Ma se si fosse sparato dall'altra parte, i morti, ripeto, sarebbero stati. Ma che sparatori erano questi della decima massa se non hanno ammazzato nessuno? Perché poi noi quando portiamo le tesi, bisogna vedere gli effetti, se ci sono i fatti che confermano. E i fatti di Portella confermano soltanto che a sparare sono stati i banditi di Giuliano. Le armi dei banditi di Giuliano erano armi moderne. Li Causi disse anche che c'erano armi americane tra queste armi. Comunque erano armi efficaci, e però che hanno provocato quella. Comunque il problema non è questo. Adesso siamo a 60 anni di distanza, non potendo avere più la verità politica, perché fu impedita, e neanche la verità giudiziaria, che è difficile riaprire il processo, dobbiamo vedere se è possibile conseguire una verità storica, che è l'unica ricerca che oggi possiamo fare. Il resto possiamo ripetere la nostra tradizione, la nostra gloria, i nostri meriti, ma dal punto di vista dell'accertamento della verità, oggi come oggi possiamo acquisire solo una verità storica.
1: Lo storico Nicola Tanfaglia ha lavorato sui documenti degli archivi italiani e stranieri ed è arrivato ad una conclusione sui mandanti della strage di Portella, ma molti suoi colleghi lo hanno duramente criticato.
2: Un esempio molto significativo perché mi riguarda direttamente. Io 3 anni fa ho scritto un libro in cui ho utilizzato una serie di documenti americani e italiani per ricostruire la strage di Portella della Ginestra, e quello che mi è capitato è che gli storici italiani, gran parte degli storici italiani, non hanno voluto accettare quello che veniva fuori dai documenti americani e italiani nuovi, perché questo contrastava molto con dei luoghi comuni che si erano ormai affermati, cioè che la strage di Portella l'aveva fatta soltanto Salvatore Giuliano, che non erano entrati altri attori, a cominciare dai servizi segreti americani, e che dunque questi documenti secondo loro non potevano cambiare la versione, diciamo, stabile. E questo è un caso in cui un episodio di revisionismo legato a fattori culturali non ha inferto la barriera che si era creata.
1: Ma cosa potrebbe rivelare ancora l'inchiesta sulla strage di Portella della Ginestra? Lo storico Giuseppe Casarubea offre in conclusione una spiegazione certamente plausibile.
3: Ci sono delle persone ancora vive. Ci sono delle persone ancora vive che allora avevano 18 anni, che magari facevano parte di gruppi eversivi. Lei sa che subito dopo il 25 aprile molti gruppi si trasferirono in Sicilia. La Sicilia era come un grande arcipelago del neofascismo, questo non si sapeva. Era un pullulare di gruppi eversivi presenti su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia in modo particolare, perché la Sicilia era la prima terra liberata dagli alleati, no? E quindi c'era l'interesse da parte di coloro che volevano lottare il formarsi del nuovo Stato a fare in modo che questo Stato non sorgesse, o sorgesse secondo certe caratteristiche. E molti gruppi neofascisti si trasferirono a Palermo. Palermo diventò la capitale di un progetto eversivo nazionale, e alla prima occasione cominciarono gli attacchi contro la democrazia.
1: Di Portella di Ginestra resta anche la memoria. Bella Sicilia ha intervistato alcuni testimoni. Molti c'erano, ma erano piccoli, altri non c'erano, altri ancora hanno ascoltato i racconti dei più vecchi.
4: Lei il 1° marzo del 1947 era lì?
5: Sì.
4: Ma non mi ricordo troppo, però troppo.
5: Niente, non si ricorda niente. Quanti anni aveva?
4: Era 5 anni. Ah,
5: troppo piccolo.
4: Troppo piccolo. Sì, sì.
5: Lei era lì?
6: 5 anni.
5: Cinque anni che lei.
6: mio padre mi stava portando a mano. A quell'ora si andava a piedi.
5: Suo padre non rimase ferito?
6: Mio padre non è stato ferito perché noi non ci siamo arrivati là. Però aveva un cognato che ora è morto, che ci raccontava che davanti a lui è caduto uno morto e lui si è buttato insieme a lui e non ha successo niente.
5: I parenti suoi ne sono morti là?
4: Sì, tutti morti. No, là no.
5: No. Quindi, ma lei c'era, era piccolino. Lei c'era?
4: Io non c'era, non so proprio niente.
5: Quindi non l'ha saputo quel giorno qui lei?
4: No, non c'era al paese.
5: Ma poi le terre le hanno date o no?
4: Sì, ce l'hanno dato e l'hanno preso. E l'hanno preso. Non ce l'hanno.
5: A lei gliel'hanno data la terra?
4: Io non c'era.
5: Non c'era. A lei la terra gliel'hanno data?
6: No.
5: No. Ma qualcuno gliel'hanno data la terra,
6: sì,
5: o no?
6: Sì, ce l'hanno data, le forme agrarie gliel'hanno data. Sì.
5: Ok, sentiamo dall'altro lato, vediamo un po'. Buongiorno, lei c'era lì a Portella nel 47?
7: No, proprio là no, e io era che stavo venendo alla Portella da metà di strada.
5: E come l'ha saputo lei?
7: E correvano tutti quei muli, quello che erano vivi. Nella campagna ognuno scappava.
5: Quindi lei ha visto scappare e ha capito, sì, che era successo qualcosa?
7: Come no? E prima dicevano che era festa, dicevano, quando lo sparavano, poi quando hanno saputo che cadeva una gente, hanno morto, qualche 12 gente erano morti.
5: Qualche parente suo?
7: No.
5: No, ho capito. Sentiamo lui. Lei c'era là?
4: No, non c'era. Quell'anno non ci sono stato. L'unico anno che non ci sono stato.
5: E l'ha saputo quando è rientrato?
4: Poi abbiamo visto, perché io avevo 15 anni e siamo andati in campagna con mio padre. In modo come siamo tornati, abbiamo visto tutta la gente sparpagliata che correva di qua. E così abbiamo saputo che è successo qualcosa.
5: C'erano parenti suoi, qualcuno che conosceva che è morto?
4: No, c'era un ragazzo che era all'età mia che conoscevo, certo Sarafino si chiamava.
5: Ma il bandito Giuliano veniva spesso qua oppure era la prima?
7: Veniva.
4: Veniva perché dormiva qua.
7: Aveva parenti magari.
4: Dormiva qua, non è che... C'aveva dei parenti pure.
5: Ma lui qui lo disse in giro che era stato lui?
4: Ah, così si diceva che è stato lui, però nessuno lo sa chi è stato.
5: Secondo lei chi è stato a mandare quelli là?
4: I cappuccioni, la mafia.
7: E chi deve Roma pure.
5: Ah. Sono cambiati i tempi da allora a oggi? O è sempre la stessa
4: cosa? Quello lì è 99 anni. 99.
5: È vero che ha 99 anni lei?
8: Quanti?
5: 98? Si sega qua. Lei c'era a Portella?
8: Ci hanno sparato senza sapere di dove vengono queste cose. Chi lo sa? E siamo rimasti lì per puro caso. Ora siamo qua.
5: Ma e combattiamo dalla montagna?
8: Ah, certo, non è che sarà dalla montagna.
5: Li ha visti lei?
8: Ah, li ha visti di lontano, però non da vicino.
5: Quindi è scappato?
8: Cosa doveva fare? Cioè, stava là.
5: Non poteva restare a morire come gli altri. E accanto a lei è caduto qualcuno?
8: L'ho visto cadere vicino, ma non poteva darti aiuto.
5: Ma voi perché eravate andati là? Per festeggiare cosa?
8: Per festeggiare il 1° maggio, è festa del lavoro, perché è di tutti. È vero o no? Sì. E l'abbiamo festeggiato. E... Chi sono quelli che hanno sparato non lo so. Ma quelli che ci volevano male.
5: Insomma, se l'è vista per miracolo lei?
8: Ah certo, due volte, uno alla guerra e uno qua a Portella.
9: Sonori di archivio, interviste all'autore.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Giornale Radio. quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 18.
15: Giornale Radio News.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa e per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
16: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
17: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
16: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
17: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
18: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
16: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayogura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
17: Ed è tutto, a più tardi.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: Weekend del 20-21 giugno 2026, nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, anche oggi molto ricca perché cominceremo a parlare di un libro, poi parleremo di una serie TV veramente incredibile e poi avremo le classiche storie di musica proprio alla fine, quindi nella terza e quarta parte. Ma è il momento di parlare con l'autore di un libro che è stato ristampato da poco, anche perché era uscito un po' di anni fa, intitolato Fiamme e Rock and Roll. Diciamo che il luogo in cui si svolge tutta la storia è il Leoncavallo, un luogo particolare di Milano, ma lo racconteremo insieme all'autore di questo libro che ne ha vissuto alcuni momenti anche con la sua band. Infatti la musica che ascolteremo sarà proprio dei Pila Weston, che era la band in cui suonava proprio al tempo il nostro amico Bruno Segalini. Quindi cominciamo con un loro brano e poi partiremo con la chiacchierata.

0: Come dicevo poco fa, e lo avrete capito anche dal brano, facciamo un tuffo indietro nel tempo, ma per raccontare, direi non una storia, tante storie messe insieme in questo libro, ma che molti si ricorderanno, molti non le conoscono neanche ed è giusto conoscerle. Non avrei mai, il brano che abbiamo ascoltato di una band che si faceva chiamare Pila Weston, la band non c'è più, ma è rimasto però per esempio lui, Bruno Segalini, che ha scritto questo Fiamme in Rock and Roll. Bruno, benvenuto su Giornale Radio.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, caro Bruno, abbiamo iniziato dalla musica perché comunque mi pare aver capito dalla prefazione del libro, da come viene presentato il libro, che il sottotitolo già dice romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989, ma ha a che fare anche con la musica perché tu e il tuo gruppo vi siete trovati proprio in quel frangente, in quella famosa notte, e da lì insomma è iniziato tutto e ti è venuta forse anche poi dopo l'idea di raccontare quella notte, che è quello che racconti romanzando in questo libro.
1: Certo, le cose e i tempi erano strettamente legati, erano tempi, devo dire, molto, molto positivi. Noi facevamo parte di una generazione già politicamente schierata, eravamo cresciuti con la politica, ma eravamo anche dei musicisti, avevamo anche un lato artistico, e il Leoncavallo aveva dato asilo, diciamo, a tutte le band che ai tempi, band indie, sto parlando, band periferiche, insomma, diciamo qualcosa al di fuori dei circuiti ufficiali del mainstream, cioè erano i tempi del fai da te. Quindi per cui molti di quei gruppi si sono riversati all'interno del centro sociale Leoncavallo e hanno fatto il loro fortino. Avevamo le sale prove dentro Leoncavallo.
0: È vero.
1: E c'era quindi uno scambio molto proficuo tra musicisti che potevano in qualche modo riuscire a formare un circuito, perché questo è stato poi l'intento dei gruppi. Cioè, fai conto che dopo un po' di anni all'interno della Palazzina Musicisti, perché così si chiamava il posto dove i gruppi suonavano, provavano.
0: Sì, il vostro angolo.
1: Il nostro angolo, era un posto fantastico, perché te devi pensare che potevamo suonare fino alle 5 del mattino senza avere un'insonorizzazione, cioè erano tempi caldi e la gente stava ben distante da certi luoghi e quindi preferiva sostanzialmente sopportare, lo dico sempre, cioè noi eravamo famosi nel quartiere perché il repertorio nostro lo conosce a memoria alla fine della fiera. Comunque, in realtà, questi sono stati posti che hanno davvero contribuito alla crescita musicale. Fai conto che quando è nato l'Helter Skelter abbiamo cominciato ad accorgerci che i gruppi musicali anche più grossi, noi abbiamo fatto Sonic Youth, DOA, insomma gente abbastanza quotata allora, preferivano addirittura venire a suonare a Leoncavallo piuttosto che andare nei posti, diciamo così, ufficiali. Perché? Perché il posto era una figata, cioè il gruppo aveva davvero il ritorno dal pubblico, aveva uno scambio davvero proficuo per entrambi, quindi per cui era diventato, diciamo così, una città nella città, con svariate componenti all'interno, e queste svariate componenti all'interno, che potevano essere musicali, teatrali, e mettici tu quello che vuoi, cinema o cose del genere, sono stati sostanzialmente un interscambio potentissimo e la caratteristica migliore di quel posto e di quei tempi.
0: Beh, allora, ricordiamo che il tuo romanzo si svolge nel giro di 24 ore, proprio tra il 15 e il 16 agosto dell'89, ma ricordiamo, per chi non lo conoscesse, è stato sentito nominare chissà quante volte, ma chissà quanti anche giovani di oggi, quindicenni, ventenni di oggi, conoscono la storia di questo luogo che è appunto denominato Leoncavallo, che nacque molti anni prima di quello che tu racconti, perché parliamo della metà degli anni 70, mi pare nel 74,
1: esatto.
0: Parte
1: 75.
0: Questo 75, parte questo, chiamiamolo esperimento, però era un modo per creare qualcosa che non c'era, qualcosa che mancava.
1: Esatto.
0: È vero che c'era il politico in mezzo, ma però un politico buono, un politico che faceva cose, non parlava, faceva, che quindi è la cosa,
1: esatto,
0: che penso che oggi non c'è più.
1: No, anzi, parto da questo, che è una cosa molto interessante, quello che dici tu era quello che mi interessava poi in più nel libro, c'è, cioè, la politica allora era costruttiva, non distruttiva.
0: Bravo.
1: C'è una parte del libro dove il protagonista, voglio dire, che il libro è raccontato attraverso gli occhi di una rock band, la mia personalmente, dove dice: dopo 10 anni finalmente cominciamo a pensare a costruire e non più solo a distruggere, cioè è un'apertura verso la città e un rifiuto della ghettizzazione di quello che facevamo. È un ragionamento apparentemente semplice, però molto difficile da mettere mettere in pratica. E il fatto di scrivere questo libro, io ho descritto in questo romanzo le 24 ore cruciali dello sgombero, nel senso, sì, oltre al fatto di voler raccontare, secondo me, uno dei fatti più importanti della controcultura italiana del secolo passato, quello che poi ha aperto una serie di percorsi che prima non esistevano, per me era importante riuscire a decontestualizzare lo spirito che ci aveva fatto resistere a colpi di Molotov, perché per me la cosa più importante era che fosse proponibile questo romanzo, questo spirito, anche a chi non aveva vissuto negli anni Ottanta, vuoi per ragioni di età, vuoi per altre ragioni, e a loro volevo indirizzare il messaggio che sostanzialmente il romanzo esprime, cioè quando calpestano i tuoi diritti ti devi ribellare anche in maniera decisa. Questo spirito, questo diciamo approccio alla vita non ha una contestualizzazione precisa, cioè è accaduto in miliardi di epoche
0: anche in tanti luoghi, perché noi diciamo questo di Milano, ma il Leoncavallo, ci sono stati tanti Leoncavalli in giro per l'Italia e per il mondo, se vogliamo dirla così.
1: Esatto, guarda, ti dico una cosa, sostanzialmente quando è successo lo sgombero, appena dopo pochissimo tempo erano venuti fuori circa altri 100 centri sociali che prima non esistevano, quindi l'onda d'urto di quella roba lì è stato davvero deflagrante, perché tante volte spiego ai ragazzi quando giro, sostanzialmente noi siamo saliti su un tetto, eravamo molti musicisti, con delle Molotov in mano, rischiando 12 anni di galera, perché usare le Molotov sono considerate armi da guerra.
0: Infatti.
1: E quando domando ai ragazzi, secondo voi perché non ci hanno fatto un mazzo così? Rimangono un po' perplessi alle volte, mi guardano così, ma la verità è che noi avevamo alle spalle una base solida, eravamo davvero utili per la socialità, per il quartiere, per la città e soprattutto anche per il paese alla fine, quando le cose sono diventate molto più grandi. Quando tu fai delle cose buone e costruttive, la gente si attacca, le fa proprie.
0: Guarda, io vorrei tornare su questo, Bruno, perché poi c'è un pezzo infatti che riguarda questa cosa qui che vorrei raccontare, proprio anche della nascita di questo posto, che cosa ha fatto già dall'inizio e come invece veniva rappresentato, come veniva percepito dalla gente, perché è sempre poi la percezione che si ha di certe cose che è sbagliata. Noi intanto ci ascoltiamo un po' di Bel Sound, di quello che voi portavate e facevate uscire dalla vostra saletta prove proprio a Leoncavallo, e non è uguale a Come So, uno dei brani della tua band Pila Weston.

0: Ancora Pila Weston, voi direte chi sono? Beh, il gruppo di Bruno Segalini, che è nostro ospite oggi perché lui ha scritto un libro su una notte famigerata del Leoncavallo, lo sgombero del Leoncavallo, e si intitola il libro Fiamme Rock and Roll. E dicevo, Bruno, che poco fa mi stavi parlando di quello che era l'importanza di un centro come Leoncavallo e di quello che poi ha ispirato anche altri centri. Ricordiamo, io mi sono informato un po' perché neanch'io lo conoscevo, anche se ero adolescente in quel periodo e vivendo a Novara ero un po' lontano da quello che era Milano, anche se poi anche Novara ci sono state delle realtà magari più in piccolo che, ti assicuro, non dico che si rifacevano a quello, ma erano molto vicine. E praticamente nacque come un centro vero e proprio, ma che faceva di tutto. Ragazzi, avevano dentro asilo nido, scuole, certo. Cioè, facevano di tutto di più, erano contro la droga, contro tante cose, per cui c'era un'area, una voglia di fare delle cose positive che però venivano comunque percepite, un po' come il concetto che si vede in Easy Rider: hai i capelli lunghi, allora sei un drogato. Cioè, il concetto era quello: sei una persona che non è apprezzata da noi, società, che invece siamo quelli che hanno una certa cosa sulle spalle. Questo era comunque l'aria che si respirava in quel periodo, mi confermi?
1: Assolutamente, però ripeto, quando hai a che fare con i media, loro hanno una versione che serve a loro. Cioè, te lo dico perché io di vero nel senso di mestiere ho fatto per tanti anni il tecnico di televisione, quindi per cui so cos'è una redazione giornalistica e cose del genere. Infatti nel libro, diciamo, sfioro l'argomento giusto per far capire che aria si respirava. Il problema che tu hai colto è sostanzialmente un altro dei punti importanti, perché il Leoncavallo si prefissava comunque una controinformazione, perché era chiaro che chi governa i giornali, i vari Agnelli, Mondadori o cose del genere, fanno i loro interessi, e qualunque cosa, come dire, delle volte non riescono a capire o fa comodo usare. Infatti anche, guarda, nel libro c'è anche una domanda, nel senso: ma perché ci vengono a rompere le balle, nel senso, ce ne stiamo qua dentro? Cosa stanno cercando, nel senso, cos'è questa campagna? Che poi ti devo dire la verità, le istituzioni, cioè, alla fine si erano quasi abituate, nel senso, avevano quasi smesso di rompere le balle o cose del genere. Poi entrano in ballo vicende economiche. Comunque, per quello che riguarda tu, è un problema anche odierno quello dell'informazione, forse ancora di più oggi rispetto ad allora.
0: Beh, lo sappiamo, ma lo sappiamo da, penso, decenni, secoli, forse anche millenni, esatto, che la libertà dà fastidio sempre e comunque in tutti i casi,
1: cioè,
0: in tutti
1: il
0: i
1: problema,
0: modi.
1: Il problema, esatto, il problema è però crearsi un circuito di controinformazione valido e credibile, e questo trovo che ci fosse molto di più allora che adesso. Cioè, la gente, diciamo, la borghesia silenziosa, come si chiamava allora, ma manco se glielo facevi vedere davanti cosa succedeva dentro ci credeva, capisci? Mentre il circuito di controinformazione funzionava in buona maniera, e quindi abbiamo potuto far conoscere quello che facevamo a molta gente che magari all'inizio era forse solo curiosa, ecco, nel senso di quello che succedeva lì dentro. Però ripeto ancora un'altra volta, la controinformazione era la cosa più importante, far uscire le cose realmente come erano, capisci?
0: E ricordiamo tutto anche qui. Una cosa importante, che non c'erano i device di oggi, non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'erano tutte queste cose, quindi si lavorava sul campo e dal campo, nel senso che comunque si doveva scrivere, si doveva farsi sentire con le radio. C'era anche una radio, se non ricordo, all'interno, giusto, del Leoncavallo.
1: Sì, certo, figurati, le radio erano davvero, sì, radio pirata è davvero la parola più giusta, cioè, questo dai tempi di Radio Alice, Radio Storica di Bologna.
0: È vero, è vero.
1: Erano un modo per stringere dei legami, collegare dei fili. Era una cosa, però, guarda, ti dico onestamente, nemmeno meditata. Era una cosa necessaria, che ritenevamo necessaria e indispensabile. Non c'era un grosso ragionamento dentro, era più un'esigenza di buttare fuori certe cose, credo. Poco ci interessava cosa sarebbe successo dopo.
0: L'importante era comunque viverlo e farlo, l'esigenza di fare qualcosa, di muoversi. Allora, l'esigenza di fare musica anche, ne ascoltiamo ancora un brano prima di arrivare alla fine della nostra chiacchierata, ancora una volta ovviamente dalla tua band, e mi sembrava giusto anche omaggiarla, visto che ne hai fatto parte.
1: Ha monopolizzato la trasmissione.
0: Assolutamente sì, ma questo mi fa solo che piacere. Ancora Pila Weston con Vladimiro.

0: l'ultimo pezzettino di questa chiacchierata che stiamo facendo qui all'interno di Pillole su Giornale Radio con Bruno Segalini, che ha scritto questo libro Fiamme e Rock and Roll, romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989. Questa nuova edizione lo ricordiamo perché era già uscito un bel po' di anni fa, mi pare 2016, mi confermi, o
1: esatto.
0: Prima 2016,
1: esatto.
0: Ed è stato quindi riproposto dalla Shake Edizioni. Io vorrei che ci raccontassi qualcosa anche di sicuramente c'è, perché mi pare di aver capito, io non l'ho ancora letto ma mi prometto di leggerlo, anche qualcosa di ironico, di divertente, di stupidino, diciamolo così. Ci sono anche quei momenti, perché in tutto questo ambaradan, vivendo da giovani, perché si era giovani tanti anni fa, si fanno anche le cazzate, come si suol dire.
1: E ci mancherebbe,
0: cosa c'è, certo, dentro? Cioè, fammi un esempio di qualcosa che tu hai raccontato nel libro.
1: Beh, voglio dire, potrei raccontare tante. Forse la più divertente è quando abbiamo dovuto svuotare le molotov e riempire il serbatoio del mostro, un motorino che era praticamente già un mutante. C'era anche un'officina meccanica,
0: oltretutto,
1: un cavallo che riparava le moto, e il meccanico si divertiva ad assemblarle. E c'era una moto che chiamavamo il mostro, che montava un motore bialbero, probabilmente quello di Agostini degli anni 60,
0: sì,
1: che però era montato su un mini Ciao, e noi avevamo l'esigenza di imboscare gli strumenti, perché se davvero spaccavano tutto e si sgomberavano, ci fregavano pure le chitarre, gli amplificatori, insomma cose che ci tenevamo parecchio. E siccome non avevamo altri mezzi per portarle via, abbiamo deciso ovviamente di portarle via con il motorino.
0: Quindi la benzina delle bottiglie è andata a finire nel serbatoio.
1: Nel motorino, portarle dove risiedeva Rino, nella casa occupata nello squat di Aspromonte, dove praticamente la via era una via a luci rosse. Quindi siamo stati davvero uno spettacolo arrivando, cioè, nel senso, abbiamo veramente movimentato quella notte. Ma però te ne potrei, cioè, adesso non voglio, quello che ti posso dire, il libro è un libro molto allegro, è
0: sì,
1: un libro molto vibrante, cioè è molto diretto, usa un linguaggio da strada, è una fotografia reale di quello che noi eravamo ai tempi, e ti garantisco che eravamo una generazione molto allegra, molto ben predisposta. Questo era sostanzialmente la forza, come ti ho detto prima, la voglia di fare, di unire le cose, cioè di imparare anche tante cose che ritenevamo impossibili ma che desideravamo a tutti i costi.
0: Bella,
1: cioè,
0: bella questa cosa.
1: Il fai da te.
0: Esatto, beh, mi piace molto, ed io lo consiglio veramente ai giovanissimi.
1: Cioè, ti faccio un altro esempio brevissimo. Quando abbiamo stampato il primo 45, siamo andati a prenderla, ma siccome l'avevamo stampato di frodo e avevamo fatto i bollini della CIA, non ti dico come, comunque ci eravamo industriati bene, no? Purtroppo però è arrivata la finanza che quel pirla che ce l'aveva stampati, in realtà aveva stampato un numero impressionante di copie false di Michael Jackson, e con loro sono state sequestrate parte anche delle nostre. Basta,
0: vedi?
1: Mi fermo qui, perché sennò non comprate il libro.
0: No, bella questa cosa. Quindi vedete, avete avuto a che fare anche con Michael Jackson in un modo o nell'altro.
1: Esattamente.
0: Incredibile,
1: esatto.
0: Incredibile. Allora, Fiamme e Rock and Roll, romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989. Bruno Segalini l'autore, ricordiamo Shake Edizioni. Bruno, è stato un piacere, grazie mille e ti auguro buona vita.
1: Grazie Roberto, lo auguro a tutti e a te.
0: E chiudiamo qui la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme e parleremo di una serie TV, una serie veramente affascinante e pesante per certi versi, ma poi vi spiegherò tutto. Quindi rimanete con me, rimanete con Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 18 e 31 minuti.
7: Ed eccoci alla seconda parte di Pillole di questo weekend del 20-21 giugno 2026. Siamo pronti, come già annunciato all'inizio del nostro appuntamento, a parlare di una serie TV che ha scosso parecchie persone, perché è una serie non facile per l'argomento che tratta. C'è un omicidio e a compierlo è un tredicenne. È tutto intorno a questa storia che si svolge questa miniserie di 4 puntate, ma ne parleremo fra poco, quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio.

Ed eccoci pronti a raccontare questa nuova serie che trovate su Netflix, ovvero Adolescence. Immaginate una stanza grigia, immersa nella luce vivida del South Yorkshire. Sentite il ticchettio di un orologio da parete. Non ci sono stacchi di montaggio, non ci sono ellissi temporali, non c'è una colonna sonora hollywoodiana a dirvi cosa provare. Ci siete solo voi, la macchina da presa che si muove come un fantasma invisibile e un ragazzino di soli 13 anni seduto su una sedia troppo grande per lui, con le mani che tremano e gli occhi gonfi di pianto. Quello che state per ascoltare non è il racconto di una classica storia televisiva, ma la cronaca di un miracolo tecnico e umano che ha ridefinito i confini della serialità contemporanea. Questa è la storia di Adolescence, la miniserie in 4 episodi diretta da Philip Barantini, scritta da Jack Thorne e nata dall'anima viscerale di Stephen Graham. Un'opera che non si limita a raccontare una tragedia, ma vi costringe a viverla sulla vostra pelle, secondo dopo secondo, senza darvi la possibilità di distogliere lo sguardo. Per capire l'impatto di questo capolavoro, perché così dobbiamo definirlo, bisogna partire dal cuore pulsante del suo racconto, dalla sua trama brutale e priva di filtri. La storia si consuma in tempo reale e si apre come il più terribile degli incubi per qualsiasi genitore. Una mattina come tante, a Doncaster, la polizia armata fa irruzione nella casa della famiglia Miller. Jamie, un ragazzino di 13 anni dall'aria fragile e spaurita, viene arrestato con un'accusa indicibile, devastante: l'omicidio stradale o l'assassinio a sangue freddo di una sua compagna di classe, la giovanissima Katie Leonard, trovata accoltellata in un vicolo. Il padre di Jamie, Eddie Miller, interpretato da un monumentale Stephen Graham, assiste alla scena imponente, distrutto, convinto che si tratti di un mostruoso errore giudiziario, di uno scambio di persona. Jamie viene portato in centrale e qui inizia un tesissimo interrogatorio dove il ragazzo, difeso dall'avvocatessa d'ufficio e supportato dal padre, nega tutto con una disperazione così autentica da spezzare il cuore. Ma la certezza di Eddie crolla quando gli investigatori mostrano i filmati delle telecamere di sorveglianza. I video non mentono. È stato Jamie. Da quel momento la serie compie una deviazione profonda. Non le interessa più il chi, ma il perché. Come può un bambino di 13 anni trasformarsi in un assassino? Attraverso l'indagine psicologica guidata dalla dottoressa Briony Ariston, interpretata da Erin Doherty, la serie scava nel baratro dei social network, della manosphere, dei forum online in cui Jamie si era rifugiato dopo essere stato rifiutato e cyberbullizzato da Katie e delle sue amiche. Un mix tossico di algoritmi, misoginia interiorizzata e solitudine adolescenziale che ha armato la mano di un bambino. Il dramma si chiude nell'ultimo episodio, nel giorno del compleanno di papà Eddie, quando la famiglia, ormai devastata dall'odio della comunità locale e dal peso della realtà, riceve la telefonata finale dal centro di detenzione. Jamie confessa al padre la sua intenzione di dichiararsi colpevole, accettando il suo destino e lasciando lo spettatore in un mare di domande etiche e sociali. La genesi di questo progetto straordinario risale al 2023, quando due dei più grandi talenti del cinema sociale britannico decisero di unire nuovamente le forze. Da un lato Jack Thorne, lo sceneggiatore dietro a capolavori del realismo come This is England e The Virtues, un uomo che ha passato l'intera carriera a dare voce agli ultimi, ai dimenticati, ai traumi della classe operaia e alle falle del sistema sociale. Dall'altro Stephen Graham, uno degli attori più intensi e magnetici della sua generazione, capace di portare sullo schermo una vulnerabilità maschile grezza e dolorosa. I due volevano esplorare un tema tabù, qualcosa che i telegiornali liquidano spesso con titoli sensazionalistici: la criminalità minorile e il collasso del sistema giudiziario britannico di fronte ai reati commessi dai giovanissimi digitalizzati. Volevano capire cosa succede all'interno di una famiglia normale quando crollano le fondamenta della fiducia e come la società fallisca nel proteggere sia le vittime che i carnefici in un'epoca dominata dagli algoritmi dell'odio. Ma per raccontare una storia così viscerale, Thorne e Graham sapevano che i metodi televisivi tradizionali non sarebbero bastati. Avevano bisogno di una totale immersione emotiva. Fu allora che decisero di coinvolgere Philip Barantini, un regista che aveva già scioccato il mondo del cinema con Bowling Point, un film interamente girato in un unico mozzafiato piano sequenza all'interno di una cucina di un ristorante. La proposta fatta a Barantini era folle, ai limiti dell'irrealizzabile. Girare un'intera miniserie televisiva
televisiva in cui ogni singolo episodio da 60 minuti fosse un unico reale piano sequenza. Senza stacchi di montaggio nascosti, senza trucchi digitali, senza tagli, il tempo della storia doveva coincidere al millesimo con il tempo dello spettatore. Se un personaggio cammina lungo un corridoio per 2 minuti, lo spettatore cammina con lui per 2 minuti. Se un interrogatorio dura 40 minuti di silenzi e sguardi, la telecamera rimane lì, immobile, a catturare il sudore, il respiro pesante, il terrore. Questa decisione tecnica non era un semplice virtuosismo stilistico o un esercizio di stile per compiacere i critici. Era una scelta drammaturgica fondamentale. Il piano sequenza unico elimina la distanza di sicurezza tra lo spettatore e la tragedia. In una serie normale, quando la tensione diventa insostenibile, il montaggio offre una valvola di sfogo, stacca sul dettaglio di un oggetto, passa a un'inquadratura più larga, cambia scena. In Adolescence non ci sono valvole di sfogo. Siete intrappolati in quella stanza di polizia insieme a Daddy e Jamie. Sentite la stessa claustrofobia, lo stesso senso di imminente catastrofe. Quando i network televisivi ascoltarono l'idea, molti tremarono. Produrre una serie del genere significava stravolgere completamente i piani finanziari e le regole del set. Significava rischiare che, se un attore avesse sbagliato una parola al 57esimo minuto di ripresa, l'intera giornata di lavoro di oltre 100 persone sarebbe stata da buttare, costringendo tutti a ricominciare da capo dal minuto zero. Ma Turn, Graham e Barantini non si sono mossi di un millimetro. Sapevano che solo attraverso questa scommessa radicale avrebbero potuto catturare la verità assoluta di quel dolore.

E qui a Pillole continuiamo con il dietro le quinte di Adolescence, questa miniserie di 4 puntate che trovate su Netflix. Abbiamo visto come è nata la folle e rivoluzionaria idea di girare una miniserie drammatica in tempo reale attraverso 4 piani sequenza unici. Ma provate ora a spostarvi dall'ufficio degli sceneggiatori al set vero e proprio. Provate a immaginare la pressione psicologica e fisica che gravava sulle spalle della troupe e soprattutto del cast. Girare in one shot significa eliminare paracadute. Non esiste il buono alla prima, non esiste la possibilità di correggere un errore in post-produzione, non si può fare un copia e incolla della parte recitata meglio. È come recitare in uno spettacolo teatrale d'avanguardia, ma con una telecamera da 30 kg che ti cammina a pochi centimetri dal viso, guidata da un operatore che deve coordinarsi millimetricamente con i tuoi movimenti, con le luci che cambiano e con i fonici nascosti dietro gli angoli delle stanze. La preparazione per questo miracolo produttivo ha richiesto mesi di prove estenuanti, una dinamica più simile alle prove di un balletto classico o di un'opera teatrale che a una produzione televisiva tradizionale. Prima ancora di accendere le telecamere, il regista Philip Barantini e gli attori hanno passato oltre 6 settimane all'interno dei veri set, la centrale di polizia, la casa dei Miller, le strade di Doncaster, per mappare ogni singolo centimetro dello spazio. Gli attori dovevano sapere a memoria non solo le loro battute, ma il momento esatto in cui sedersi, in cui guardare a destra, in cui abbassare il tono della voce per permettere al microfono di catturare il sussurro. Ogni membro della troupe era vestito con abiti di scena o nascosto dietro elementi della scenografia falsi. Un fonico era accovacciato sotto la scrivania dell'interrogatorio, un elettricista era nascosto dentro un armadio per modificare l'intensità di una luce artificiale al passaggio dei personaggi. Una coreografia invisibile e titanica. Al centro di questa immensa sfida c'era la scelta del cast. Se Stephen Graham era una certezza assoluta, un attore capace di attingere a riserve di rabbia e disperazione paterna con una naturalezza disarmante, la vera scommessa della serie era il ruolo di Jamie. Per interpretare un 13enne accusato di un crimine così orribile, la produzione non poteva scegliere un attore professionista smaliziato. Aveva bisogno di un bambino che avesse la stessa età del personaggio, che portasse sullo schermo una fragilità corporea ed emotiva reale. Dopo lunghissimi casting che hanno setacciato le scuole del nord dell'Inghilterra, la scelta è caduta sul giovanissimo Owen Cooper. Owen non aveva mai recitato in una produzione di questa portata, non conosceva i ritmi dell'industria e si è ritrovato catapultato in un ruolo che avrebbe messo a dura prova anche un premio Oscar. La performance di Owen Cooper sul set è diventata leggendaria tra gli addetti ai lavori. Immaginate questo ragazzino costretto a mantenere lo stato di pianto, terrore e angoscia per 60 minuti filati, senza mai poter uscire dal personaggio, mentre Stephen Graham gli urlava contro, lo stringeva in abbracci disperati. Graham ha assunto un ruolo di vero e proprio mentore e padre protettivo sul set per il giovane Owen. Nelle pause tra una ripresa globale e l'altra, Stephen passava ore a rassicurarlo, a giocare con lui a calcio nel parcheggio della centrale per scaricare la tensione accumulata, per poi ritornare in un secondo nel baratro emotivo del copione. Ciò nonostante, ci sono stati momenti di autentico panico. Durante le riprese del secondo episodio, l'interrogatorio decisivo in cui vengono mostrati i video della telecamera di sicurezza, al 40° minuto un intoppo tecnico ha bloccato la riproduzione del monitor video che Jamie doveva guardare. In un set normale si sarebbe gridato lo stop, si sarebbe sistemato il cavo e si sarebbe ripreso. Lì non si poteva. Stephen Graham, dimostrando la sua immensa caratura, ha improvvisato magistralmente, modificando la battuta e integrando il problema tecnico nella recitazione, permettendo a Owen Cooper di reagire di conseguenza e salvando 40 minuti di ripresa perfetta. Quando Barantini ha finalmente gridato taglio alla fine di quel blocco, l'intera troupe è scoppiata in un pianto liberatorio, conscia di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. La fatica fisica per gli operatori di macchine è stata altrettanto devastante. L'operatore della Steadicam ha dovuto indossare un'armatura di metallo per sostenere il peso della telecamera per ore, salendo e scendendo scale, entrando e uscendo da auto in movimento, senza mai far tremare l'inquadratura, mantenendo quel movimento fluido, implacabile, che dà alla serie il suo tono da thriller psicologico d'autore. Adolescence è stata una produzione che ha richiesto il sacrificio totale di ogni ego. Non c'era spazio per l'esibizionismo del singolo, ma solo per un'orchestra perfetta che lavorava all'unisono per proteggere e valorizzare la cruda verità della storia. Quando la miniserie è stata finalmente rilasciata nel 2025, l'impatto sul pubblico e sulla critica è stato immediato, violento, simile a uno schiaffo in pieno volto. Non c'è stato il classico intrattenimento da binge-watching domenicale,

0: Le persone non hanno guardato gli episodi uno dopo l'altro masticando popcorn. Gli spettatori rimanevano pietrificati davanti allo schermo, esausti, svuotati dalla tensione emotiva e costretti a riflettere su una realtà che troppo spesso facciamo finta di non vedere. La critica internazionale ha gridato al capolavoro, lodando non solo l'incredibile prodezza tecnica del piano sequenza unico, ma il coraggio politico e sociale della scrittura di Jack Thorne. Ma andiamo a sentire proprio le sue parole.
1: Scrivere Adolescence è stata l'esperienza più dolorosa della mia vita professionale. Quando studi i dati sulla radicalizzazione dei preadolescenti online nel Regno Unito, ti rendi conto che siamo di fronte a un'epidemia silenziosa. Gli algoritmi dei social network stanno letteralmente colonizzando le menti di bambini che non hanno ancora gli strumenti cognitivi per difendersi. Con questa serie non volevo scrivere un giallo, non mi interessava il mistero dell'assassino, volevo mettere il pubblico di fronte alla realtà. Jamie è un carnefice, ha strappato una vita innocente, ma è anche il prodotto del nostro fallimento collettivo come genitori, come scuola, come società tecnologica. Il piano sequenza era l'unico modo per non permettere a nessuno di scappare da questa responsabilità.
0: L'eredità di Adolescence è destinata a durare nel tempo perché ha dimostrato che la grande televisione può ancora essere uno strumento di indagine sociale spietato e necessario. Ha ridefinito il genere del crime drama, allontanandosi dai cliché dei detective geniali e dei colpi di scena hollywoodiani per concentrarsi sul dolore devastante di una comunità, sulla distruzione di due famiglie, quella della vittima e quella del carnefice, e sulla consapevolezza agrodolce che in questa storia la società ha fallito su tutti i fronti. Se non avete ancora avuto il coraggio di iniziare questo viaggio, preparatevi. Adolescence non è una visione facile, vi lascerà addosso un senso di profonda inquietudine, ma vi costringerà ad aprire gli occhi su quel mondo sotterraneo e digitale in cui stanno crescendo le nuove generazioni. Una serie necessaria, dolorosa, semplicemente indimenticabile.

0: anche questa parte di pillole finisce qui, ma fra poco ci ritroveremo insieme e racconteremo non più una storia di una serie TV, ma bensì le nostre belle storie di musica. Rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 57 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
5: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
6: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni, scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
5: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
6: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
7: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
5: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Terza parte di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e con me Roberto Frangipane siamo pronti per la prima delle due parti dedicate ai vinili che hanno fatto la storia, quindi andiamo a raccontare la storia di molti artisti e dei loro dischi. In questo caso parliamo di musica italiana. Protagonisti sono i Mattia Bazar, gruppo musicale italiano formatosi nel 75 a Genova. La formazione storica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggero alla voce, Carlo Marrali alla chitarra e alla voce, Aldo Stellita metal basso, Piero Cassano, tastiere e voce, e Giancarlo Golzi, batteria. Il nucleo della band, che nella sua storia ha affrontato numerosi cambi di formazione, soprattutto fra le cantanti, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo nel 78 e nel 2002 e altrettante il Premio della Critica, riscuotendo anche un notevole successo internazionale. Ma andiamo per ordine, il quintetto debutta nel 1975 con il singolo Stasera che sera, che ascolteremo, con Paolo Siani, in quel caso session man dell'Ariston Records, alla batteria. Partecipando poi alla manifestazione Un disco per l'estate, senza qualificarsi per le serate finali di San Vincent. In seguito pubblica il singolo Per un'ora d'amore, con il quale ottiene un buon successo, che si ripete l'anno seguente con il brano Che male fa e il primo album Mattia Bazar 1. Nel 1976 è il singolo Cavallo Bianco, ispirato al genere rock progressivo, a ottenere un grande successo. L'anno successivo il complesso esordisce al Festival di Sanremo con la canzone Ma perché, che, sebbene ignorata alla kermesse, ha un notevole successo tra i giovani. Fa seguito il secondo album, Gran Bazar, che riscuote invece un successo straordinario. Nello stesso anno il quintetto partecipa cantando agli sketch della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello, realizzati per pubblicizzare le valvole fermo-stop della Giacomini. Sempre nel 1977 viene pubblicata la raccolta L'oro dei Mattia Bazar, contenente l'inedito Solo tu, che raggiunge la vetta delle classifiche di vendita dei dischi singoli 45 giri con circa 1 milione di copie. Sono numeri veramente straordinari. Del brano viene incisa anche una versione in lingua spagnola che riceve un ottimo consenso sul mercato latino. Verrà utilizzato ancora una volta per la pubblicità televisiva per la Tanara, nota marca di gelati, con tanto di presenza dei componenti dei Mattia Bazar. Nel 1978 la band partecipa per la seconda volta consecutiva al Festival di Sanremo con E dirsi ciao, brano che ottiene il primo posto. Pochi mesi dopo la Ariston licenzia l'album Semplicità. Siamo già all'inizio degli anni Ottanta, esattamente nel 1981, quando Piero Cassano lascia la formazione e viene sostituito da Mauro Sabbione. Nell'83 i Mattia Bazar partecipano ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Vacanze Romane, che vince il premio della critica. Questo brano tiene una straordinaria popolarità e anticipa l'album Tango con le sue nuove sonorità elettroniche prodotte da Roberto Colombo. In quell'estate il gruppo vince anche il premio Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come miglior complesso italiano. La presenza nel gruppo di Mauro Sabbione, che non fu mai socio ma elemento esterno della società Mattia Bazar, terminò nell'ottobre dell'83 a causa di forti divergenze artistiche con gli altri componenti.

Stiamo percorrendo la storia dei Mattia Bazar e siamo arrivati al 1990, quando il ruolo appartenuto per ben 14 anni ad Antonella Ruggero viene rilevato da Laura Valente, che esordisce nel giugno del 1991 con la partecipazione a un concerto ad Amsterdam, in occasione del quale, davanti a una platea di oltre 20.000 spettatori, i Mattia Bazar presentano la nuova formazione. Nello stesso anno esce il primo album del rinnovato gruppo, intitolato Anime Pigre, in cui già si traccia la svolta verso un genere più graffiante e moderno. Siamo nel 93 e la band partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Dedicato a te, che ascolteremo, che si rivela uno straordinario successo. In autunno il complesso prende parte al Festival Italiano condotto da Mike Bongiorno con L'amore non finisce mai, che rivela in pieno la raggiunta maturità interpretativa della Valente. Questa occasione sarà tra l'altro l'ultima apparizione di Carlo Marrale. Il chitarrista, dopo 18 anni di piena attività in seno al nucleo, lascia definitivamente la formazione per dedicarsi alla carriera solista. Per la prima volta in assoluto il complesso dei Mattia Bazar rimodula il nucleo sotto forma di quartetto. 22 novembre 1995. Dopo una pausa durata 2 anni dovuta alla maternità di Laura, al Propaganda di Milano i Mattia Bazar festeggiano i 20 anni di carriera, presentando l'album raccolta Radio Mattia. L'anno seguente, a settembre, accompagnati da Paolo Gianoglio, sono presenti alla rassegna Festival Feedback a Bellinzona, dove interpretano alcuni successi, tra cui molti brani da Radio Mattia. E nel maggio del 97 la Polydor licenzia l'ottimo album Benvenuti a Sausalito, dedicato alla cittadina californiana, simbolo della stagione hippie, dove i Mattia Bazar tornano a sperimentare sonorità ricercate e roccheggianti dopo anni di pop tradizionale. Però il nuovo progetto discografico non può essere promosso in maniera adeguata a causa della grave malattia di Aldo Stellita. Dopo le partecipazioni televisive a trasmissioni come Tappeto Volante e al premio Rino Gaetano, Stellita è costretto a diradare le proprie presenze. E nel Sausalito Tour il gruppo viene accompagnato da Carlo De Bei, coautore di alcuni brani, alle chitarre, e Danello Giudice al basso, oltre a Silvia Valente, sorella di Laura, ai cori. Il 9 luglio 1998 muore Aldo Stellita, fondatore, bassista e autore della maggior parte dei testi delle canzoni del gruppo. Pochi mesi dopo anche Laura Valente e Sergio Cossu lasciano definitivamente. Queste uscite determineranno la temporanea fine dei Mattia Bazar dopo la scomparsa di Aldo. Guardavo.

Prosegue la storia di Mattia Bazar perché dopo un periodo di stasi, dopo la scomparsa di un membro storico come Aldo Stellita, il gruppo riprende a lavorare spinto dall'unico superstite della formazione originale, ovvero il batterista Giancarlo Golzi che nel 1998 richiama l'amico, ora produttore discografico, Piero Cassano, già tastierista e motore componente del gruppo storico. Insieme decidono di ridare a Mattia Bazar una veste più popolare, che porterà il gruppo alla realizzazione di prodotti meno sofisticati e più commerciali. Golzi propone la cantante Silvia Mezzanotte a Cassano, il quale, entusiasta della nuova voce, recluta anche l'arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. I quattro riportano quindi alla ribalta i redivivi Mattia Bazar e partecipano ancora una volta nel 2000 al Festival di Sanremo con il brano Brivido Caldo, seguito dall'uscita dell'album omonimo. Nell'estate dello stesso anno, ancora con Brivido Caldo, che ascolteremo fra poco, prendono parte a Vota la Voce e vincono il Telegatto come miglior gruppo italiano dell'anno. L'anno successivo sono nuovamente in gara al festival con la canzone Questa nostra grande storia d'amore, che giungerà terza e sarà inclusa nell'album Dolce Canto. Ma poi, nel 2004, la cantante Silvia Mezzanotte, dopo quasi 5 anni, lascerà il gruppo.

stiamo raccontando la storia di Mattia Bazzar all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. E dopo l'uscita della seconda cantante, Silvia Mezzanotte, nel gruppo viene chiamata Roberta Faccani, che entrerà ufficialmente come cantante verso la fine del 2004. L'anno seguente, 2005, la nuova formazione si presenta ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Grido d'amore, anche questo lo ascolteremo fra poco, che ottiene il 13° posto nella classifica finale. La canzone Echi d'infinito, interpretata da Antonella Ruggero, che partecipa alla stessa manifestazione come solista, si piazzerà al 3° posto. Subito dopo esce l'album Profili svelati con il brano Sanremese e altri inediti. Il 5 ottobre del 2007 è la volta di 1, 2, 3, 4, un'antologia dove rivisitano successi delle principali band italiane. Uscirà anche un volume 2 esattamente l'anno dopo. Ma anche in questo periodo la storia non andrà più avanti di tanto, perché il 29 aprile 2010 un comunicato stampa annuncia la separazione di Roberta Faccani dalla band per la scadenza del contratto. E ci avviciniamo ai giorni nostri con la storia di Mattia Bazzar che stiamo raccontando qui a Pillole su Giornale Radio. Con la fuoriuscita dal nucleo di Roberta Faccani inizia la ricerca di una nuova voce femminile. Ma a sorpresa, il 20 settembre 2010, sul sito ufficiale del complesso viene ufficializzato il ritorno di Silvia Mezzanotte come solista. Gli stessi componenti dichiarano: è bastato incontrarsi per caso tra un'ospitata televisiva e un concerto per ritrovarsi in studio ad ascoltare le nuove canzoni. Il ritorno nasce dalla rinnovata intesa artistica tra la cantante e il resto della band, con un album già in lavorazione e una lunga tournée prevista per il 2011, con iniziative e partecipazione ad eventi. Ma ancora una volta, esattamente il 2 febbraio 2016, la casa discografica del complesso comunica il termine della collaborazione con Silvia Mezzanotte. Nel maggio 2017 anche Piero Cassano abbandonerà la formazione, aveva già lasciato nell'81 per rientrarvi nel 2000, dando inizio a un periodo di incertezza sul futuro della band.

0: Ancora un pezzo di storia dei Mattia Bazar qui a Pillole. 2017 esordisce una nuova formazione dei Mattia Bazar, capeggiata ora dal polistrumentista Fabio Perversi che, dopo aver provato invano a riunire i membri storici rimasti, ne riceve comunque l'incoraggiamento. Lo stesso Perversi racconta di una promessa fatta a Cassano e Golzi, i quali avrebbero desiderato che il progetto Mattia Bazar un giorno potesse sopravvivere ai suoi fondatori. La ripartenza avviene con il singolo Verso il punto più alto, che ascolteremo fra poco, pubblicato il 15 gennaio 2018. Brano attraverso il quale viene svelata la rinnovata formazione composta dal veterano Perversi, dalla nuova cantante Luna Dragonieri, dalla batterista Fiamma Cardani, dalla bassista Paola Zadra e dal chitarrista Piero Marras. Quindi la nuova ensemble conta due uomini e tre donne, cambiando radicalmente la tradizione della band. Perversi spiegherà che la decisione di avvalersi di figure femminili al basso e alla batteria è stata presa anche al fine di non oscurare con inutili paragoni la memoria dei due fondatori, Stellita e Golzi, prematuramente scomparsi e insostituibili. Mentre la scelta della talentuosa Silvia Luna Dragonieri, che lo stesso Perversi e Cassano erano sul punto di produrre come solista prima della morte di Golzi, è coerente con la grande tradizione di voci femminili del complesso.
1: Vorrei dirti che...

0: Dopo la pandemia di Covid-19, risolto un contenzioso legale con il duo Marrale Mezzanotte sull'utilizzo del marchio nelle attività live, la nuova era dei Mattia Bazar quindi registra un cambiamento deciso. Nei primi mesi del 2021 muteranno infatti i compagni di viaggio di Fabio Perversi e Luna Dragonieri. Entrano in formazione Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso e il chitarrista Gino Zandonà. Questa versione dei rinnovati Mattia Bazar esordirà a maggio 2022 con il singolo Non finisce così, frutto di un testo ritrovato fra gli appunti di Giancarlo Golzi e musicato successivamente con la partecipazione di Piero Cassano, quasi a unire passato e presente della band. E questa, seppur brevemente, era la storia anche piuttosto caotica del gruppo italiano dei Mattia Bazar. Ma pillole va avanti e fra poco avremo la quarta e ultima parte dedicata ancora una volta a un gruppo italiano. Questa volta parleremo delle Orme. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 19 e 28 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole con cieli limpidi da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare. In giornata qualche nuvola in più al nord e sulla Toscana. Sulle Alpi invece potrebbero registrarsi dei temporali, non da escludere anche lungo la dorsale appenninica, specie in Toscana. Clima molto caldo con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 del Mediterraneo. Attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend qui su Giornale Radio. Sono Roberto Frangipane e sono pronto a proseguire con ancora delle storie di grande musica. Parliamo delle Orme, che sono un gruppo musicale di rock progressivo italiano nato negli anni 60 a Venezia come gruppo beat. Insieme con i New Trolls, Premiata Forneria Marconi o Banco del Mutuo Soccorso, rappresentano sicuramente i principali esponenti del rock progressivo italiano, nonché uno dei gruppi che hanno goduto di maggiore visibilità all'estero. Vediamo subito la loro storia. Il primo nucleo del complesso si formò a Marghera, periferia industriale di Venezia, su iniziativa del chitarrista veneziano Nino Smeraldi e del 21enne muranese Aldo Tagliapietra, fresco di vittoria di un concorso per giovani cantautori e insoddisfatto dell'ensemble con cui suonava, i Corals, la tipica cover band della fine degli anni 60. Fu così che insieme al bassista Claudio Galieti e al batterista Marino Rebeschini venne fondato il complesso de Le Orme. Il primo nucleo aveva inizialmente scelto di chiamarsi Le Ombre, in omaggio agli inglesi Shadows, passione comune del quartetto, ma secondo la versione ufficiale i quattro optarono invece per Le Orme, per evitare ironici doppi sensi, in quanto ombra in lingua veneta significa anche bicchiere di vino, dal veneto appunto Nombra de Vin. Inoltre all'epoca già esisteva in Veneto un complesso emergente con quel nome. Rifiutata dalla EMI, per la quale aveva fatto un casting, questa prima formazione incise un unico singolo, Fiori e Colori, era il 1967, prodotto da Tony Tasinato per la Car Jukebox del maestro Carlo Alberto Rossi. Il singolo, secondo la moda dell'epoca, fu inciso anche in lingua inglese, col titolo Flowers and Colors. Appena un giorno dopo la pubblicazione, Rebeschini abbandonò la formazione per adempiere agli obblighi di leva e venne sostituito alla batteria da Michi De Rossi, proveniente dal complesso degli Opopi, all'epoca la band di punta della scena veneziana, la quale aveva appena partecipato al Festival Beat di Liverpool su invito dei Los Bravos. Siamo nel 1968. Le Orme, acquisita una certa fama grazie alle loro esibizioni dal vivo nell'allora rinomato locale Piper di Roma, incisero un nuovo singolo, Senti l'estate che torna. Con questo pezzo, anch'esso pubblicato pur in inglese col titolo Summer Coming, parteciparono al concorso Canoro Un disco per l'estate. Per questa partecipazione fu ingaggiato un nuovo tastierista, Tony Pagliuca, che era stato il fondatore dei disciolti Opopi. Alla fine dello stesso anno, i cinque entrarono in sala di incisione per registrare il disco di debutto, Ad Gloriam. Come diceva il titolo, il 33 giri fu inciso solamente per la gloria, in quanto i cinque erano ben consci che l'operazione era rischiosa e che l'opera avrebbe avuto uno scarso riscontro commerciale, come infatti avvenne, e questo causò anche la fine dei rapporti con la casa discografica Car.

Siamo ancora negli anni 60, 1969. Gli obblighi di leva costrissero anche Gaglietti all'abbandono. Fu lo stesso Tagliapietra a sostituirlo al basso. De Rossi, anch'esso chiamato alle armi, rimase comunque in formazione, venendo sostituito per un breve periodo da Dave Baker, inglese, con il quale incisero prima il singolo Irene e quindi Due Provini. L'incisione di questo singolo rappresentò di fatto la genesi del rock progressivo italiano, ma fu pubblicata solamente nel 73, in quanto nel 69 non fu considerato adatto al pubblico italiano. Fu comunque la svolta musicale del gruppo, che abbandonava così per sempre le facili note del beat che andava di moda all'epoca. In quel periodo il gruppo incise e pubblicò altri 45 giri, quali furono raccolti in L'Aurora delle Orme, una sorta di compilation che, essendo uscita senza l'autorizzazione del gruppo, fu presto ritirata dal mercato. Verrà ripubblicato solo molti anni dopo. Le divergenze di opinione tra Pagliuca, che voleva incentrare il suono del gruppo sulla tastiera, e Smeraldi, che voleva invece puntare sulla propria chitarra solista, fu la causa dell'uscita di quest'ultimo. Smeraldi non fu sostituito e così il gruppo in breve tempo si trovò da quintetto a terzetto, ovvero in quella che viene generalmente identificata come la formazione classica. Tagliapietra al basso, chitarre e voce, Pagliuca alle tastiere e De Rossi alla batteria. Dopo l'uscita del chitarrista Smeraldi, Pagliuca è sicuramente tra i primi musicisti italiani a intuire che la musica beat è ormai al tramonto, che il nuovo pop sinfonico proveniente dal Regno Unito sarà a breve un successo anche in Italia. Ne avrà conferma nel suo primo viaggio a Londra, dove incontra Armando Gallo, giornalista fotografo della rivista specializzata Ciao 2001, che lo introduce nella Londra post-Beatles, popolata da gruppi come Quatermass, The Nice, gli Yes, Emerson, Lake & Palmer. Tornato a Venezia, convince i compagni delle Orme, Aldo Tagliapietra e Michi De Rossi, a sperimentare e sviluppare nuovi linguaggi musicali.

Siamo nel 1970, stiamo raccontando la storia delle Orme, primo gruppo veramente rock progressivo italiano, visto che siamo veramente agli inizi di questo genere musicale in Italia. Da altre parti, come soprattutto l'Inghilterra, invece era già in auge da molti anni. Dicevamo, siamo nel 1970 e i componenti del gruppo si recarono all'isola di Wight per vedere la nuova onda rock che si presentava a questo festival. I tre giovani musicisti veneti rimasero folgorati dall'esibizione del trio prog rock Emerson, Lake & Palmer, al punto che decisero di portare il genere in Italia e pertanto virarono verso il progressive, producendo a cadenza annuale gli album Collage 1971, Uomo di Pezza 1972, Felona e Sorona 1973 e Contrappunti 1974. Il terzetto cambiò etichetta discografica passando prima alla Telegram, una affiliata della Phonogram, e quindi alla Philips Records, con la quale realizzò il singolo Il profumo delle viole e nel 1971 l'album Collage. Il disco, realizzato con l'apporto decisivo del produttore Giampiero Reverberi, molto conosciuto all'epoca, è convenzionalmente considerato il primo disco di rock progressivo italiano e fece da apripista a questo nuovo genere musicale che da lì a pochissimo tempo avrebbe imperversato in tutto il paese. Il disco è caratterizzato dalle sonorità tipiche del genere con utilizzo massiccio di tastiere. I brani Era inverno e Morte di un fiore parlano rispettivamente di prostituzione e di una morte violenta dovuta forse ad overdose. Sarà una caratteristica piuttosto costante del gruppo il voler affrontare con le proprie canzoni tematiche scottanti o all'epoca piuttosto tabù. 1972, dopo un periodo di riposo, le Orme realizzarono l'album Uomo di Pezza, una sorta di concept album che sarà uno dei loro maggiori successi e il primo loro disco d'oro. Questo soprattutto grazie al 45 giri Gioco di Bimba, che racconta sotto forma di fiaba una delicata e spesso incompresa storia d'amore tra due giovani innamorati. Una novità portata da questo disco è la copertina, per la quale per la prima volta in Italia viene ingaggiato un pittore, Walter Mack

Però dopo i primi 4 album, e siamo ancora a metà degli anni 70, comincia una storia di contratti discografici non rinnovati, la fine della collaborazione con Reverberi, tour interrotti. Le orme, anche come live band, hanno perso i teatri gremiti, vendono il loro grande impianto di amplificazione e suonano nelle feste patronali in giro per l'Italia. Inevitabile che, guardando al di là di questa sorta di musica sacra che è rock di ricerca o progressive rock, si debba fare i conti ora con la musica profana delle sonorità new wave di moda e dei motivi orecchiabili pop. Il gruppo veneziano sa fare anche questo, lo ha sempre saputo fare molto bene, con grande classe, ma i compromessi coi gusti correnti, in particolare la partecipazione a Sanremo e il sostanziale disaccordo sulla linea musicale da seguire, portarono ai primi dissidi, alla defezione di Tony Pagliuca e poi anche a un primo scioglimento del gruppo. Facciamo un grosso balzo in avanti. Dalla metà degli anni 90, nel mondo della musica a livello internazionale, avviene un diffuso ritorno di interesse per il progressive rock, con i suoi Hammond, con i synth analogici, i virtuosismi e le grandi ambizioni compositive. E in questa cosiddetta ondata neoprogressive, le orme sono però prive del carismatico Tony Pagliuca, ma c'è Michele Bon, che già nell'album Orme del 1990 ha supportato Pagliuca come tastierista e programmatore. Le orme quindi tornano alla poetica del rock progressivo. Nasce così Il Fiume, album del 1996, un nuovo concept album che raccoglie buoni riscontri, e dunque da qui il progetto si viene estendendo in una vera e propria trilogia, con Elementi del 2001 e L'Infinito del 2004. In questi anni il gruppo dà molti concerti in giro per il mondo. Parliamo di USA, Spagna, Brasile, Canada, Messico, Argentina. Dopo questa trilogia però ancora si spezza il gruppo e Aldo Tagliapietra sceglie la carriera solista. È interessante che la storia di un gruppo che sin dagli inizi ha conosciuto un grande turnover, già 30 anni fa erano passati nella band non meno di una decina di musicisti, si rinnovi oggi, per così dire, con orme di terza generazione. Gli ultimi acquisti della formazione sono giovani musicisti che nascono fans del gruppo e poi si ritrovano a farne parte. Federico Gava, versatile tastierista di estrazione elettronica sperimentale che con le orme suona principalmente il piano, e Luca Sparagna, voce, basso, chitarra e presenza scenica perfetti per dare nuovo smalto a questa avventura musicale. Vecchi e nuovi fan sognano probabilmente invano che i tre si trovino di nuovo insieme sul palco. Parliamo di Aldo, Tony e Miki. Hanno fatto molta strada dalla Marghera degli anni 60, dove si trovavano per le prove, capitanati dal geniale Nino Smeraldi, fondatore del gruppo.

fecero la scelta al tempo controcorrente di suonare soltanto a pezzi propri, in tempi in cui i complessi italiani proponevano solo cover di successi stranieri o comunque canzoni scritte da altri. Pensiamo soltanto al loro primo album, Ad Gloriam, 1969, gemma della psichedelia italiana, intitolata così perché, ricordiamolo, le orme sapevano che quel loro primo LP era troppo avanti, destinato a non vendere e fatto solo per la gloria, realmente. Mentre oggi pensate che una buona prima stampa di questo album è quotata sul mercato intorno ai 2000 euro.

0: anche questa volta abbiamo cercato di raccontare un'altra storia musicale, una storia che molti si ricordano e molti forse non hanno neanche mai sentito. Speriamo di aver incuriosito molti di voi, anche quelli che non conoscevano Le Orme, ad andare ad ascoltare qualcosa di questo famosissimo gruppo, soprattutto quello che hanno fatto appunto agli inizi degli anni 70. E si chiude anche l'appuntamento di Pillole di questo weekend. Io vi ringrazio per avermi seguito e da Roberto Frangipani appuntamento alla settimana prossima.
1: Superare la frontiera dello spazio,
2: esplorare i misteri dell'universo,
1: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 ed un minuto.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me, come sempre, il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Ci ha raggiunti in studio anche una partecipante del gruppo della trasgressione costituito dal professor Aparo, Beatrice Aiani. Benvenuta Beatrice.
4: Grazie, buonasera.
2: E bentornata, visto che ormai hai già, questa credo sia la tua terza puntata, giusto?
4: Sì.
2: Dopodiché abbiamo voluto quest'oggi ospite in collegamento da Roma, dove attualmente si trova, Matteo Angioli. Benvenuto.
5: Ciao Max, bentrovati a tutti voi.
2: Allora, chi è Matteo Angioli, naturalmente? Matteo Angioli è stata una delle persone in assoluto più vicine a Marco Pannella, ha fatto parte dello staff di Marco Pannella, ha fatto parte della vita, è stato un grande amico di Marco Pannella, e la sua presenza qui oggi l'ho chiesta e mi è stata gentilmente accordata da Matteo, perché volevo portare la testimonianza di chi, avendo vissuto accanto a Marco Pannella, ha vissuto anche le battaglie di Marco Pannella sul tema delle carceri, sulle condizioni dei detenuti. Matteo, io ricordo, vorrei partire da qui, che Marco Pannella è stato uno degli uomini, uno dei politici italiani che prima di ogni altro ha posto la questione delle condizioni delle carceri e dei detenuti che le riempiono come una delle condizioni che definisce la democrazia nel nostro paese, quindi la sua forza rappresentativa, ma soprattutto la sua componente etica. Uno Stato che non si curi dei detenuti, che non si occupi della loro riabilitazione, è uno Stato che ha un vulnus, che ha dei deficit che vanno evidentemente colmati.
5: Sì, anche perché poi si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di detenuti, di persone che torneranno in libertà. Quindi è nostro interesse tornare ad avere nella società persone in grado di non tornare a delinquere. Ma intanto, Max, ti voglio ringraziare per questo invito, per aver pensato a me e anche a Marco Pannella, quindi soprattutto a Marco Pannella, visto il tema che tocchi in queste trasmissioni.
2: Matteo, qual era l'approccio e soprattutto vorrei dire l'approccio politico, ma anche l'approccio emotivo che Marco Pannella aveva rispetto al tema delle carceri italiane e dei detenuti che al suo interno vi si trovano?
5: Ma sicuramente c'era una componente umana di forte empatia e di comprensione delle ingiustizie che le persone detenute subivano e subiscono, che sono un sovrappiù rispetto a quella che è la pena che di per sé deve essere scontata. Come dicevano alcuni esponenti del mondo del carcere che ho potuto incontrare, la detenzione, la pena dovrebbe consistere semplicemente nella perdita della libertà di andare e di venire. Stop. Non dovrebbero esserci altre conseguenze rispetto alla detenzione, dovute alla detenzione, certo, salvo poi la perdita dell'elettorato passivo, per esempio, o attivo, dipende naturalmente poi dal tipo di condanna. Però tutto ciò che poi viene inflitto al detenuto è un qualcosa che è anticostituzionale e quindi anche antidemocratico. E lo stesso vale naturalmente anche per gli agenti di polizia penitenziaria. Non dimentichiamoci che sono l'altra faccia della stessa medaglia, per la quale Pannella ha sempre avuto una forte attenzione. Se da una parte abbiamo infatti detenuti rinchiusi in celle sovraffollate, spesso costretti all'ozio, e a non poter lavorare, dall'altra parte abbiamo sempre nella stragrande maggioranza dei casi agenti penitenziari che sono quasi sempre in sottorganico, con stipendi inadeguati e con turni che vanno ben oltre il minimo, ma che sono e che sono costretti a fare appunto gli straordinari.
2: Matteo,
5: direi che è la situazione di fondo.
2: Ecco, tra un attimo ti voglio far parlare con Beatrice Aiani, che è una giovanissima ragazza, 21 anni, quindi pensa, e vorrei che poi tu raccontassi tu a lei chi era Marco Pannella. Prima però vorrei metterti a confronto con il professor Iuri Aparo. Il professor Iuri Aparo, che ha la tenera età di 70 e passa anni, lavora nelle carceri italiane da 49 anni. Ha cominciato con lavorando con detenuti, tra i quali c'erano gli appartenenti alle Brigate Rosse, e è arrivato a toccare con mano invece il rapporto con detenuti che appartengono alla criminalità organizzata, all'ndrangheta, Cosa Nostra. E volevo farti parlare un attimo con lui, perché a lui vorrei chiedere, professore, che cosa pensa di quello che ha appena detto Matteo.
3: Penso che sono completamente d'accordo, e puntualizzo tuttavia quello che manca a chi sta in carcere per aver commesso reati è soprattutto il senso della responsabilità. Dunque, ovviamente concordo al 100% sul fatto che la qualità delle carceri è indicativa del livello di civiltà raggiunto da una collettività. Certo che sono d'accordo, e certo che sono d'accordo sul fatto che la pena, come diceva Matteo, sostanzialmente consiste nella privazione della facoltà di entrare e uscire, e in nessun'altra, non dovrebbe consistere in alcuna altra privazione. Ciò non di meno, sottolineo, per l'esperienza che ho, sottolineo che quello che manca al detenuto principalmente non è lo spazio, non è l'acqua calda, ma è la responsabilità. E in relazione a questo dico che l'istituzione, attraverso il personale penitenziario, ha come compito principale quello di allevare, coltivare, far crescere nella persona detenuta quella responsabilità che, non essendo stata vissuta e tantomeno onorata, ha permesso alla persona di commettere reati e poi finire in carcere. Dunque non c'è alcuna contraddizione con quello che sta dicendo Marco.
2: Matteo.
3: Non c'è manco contraddizione con quello che dice "nessuno tocchi Caino", dove per l'appunto si parla e si sottolinea l'importanza che ha per il detenuto il sentirsi rispettato da un rapporto adeguato, da spazi adeguati, eccetera. Però quello che manca a chi commette reati è il senso di responsabilità nei confronti della collettività.
2: Ecco, Matteo, volevo chiederti, posto che il professore Iuri Aparo ha creato 29 anni fa un gruppo a cui io appartengo, ho cominciato a conoscere, diciamo, 13 anni fa circa, che si chiama il gruppo della trasgressione. Che cosa fa in sostanza il professore? All'interno delle carceri e fuori dalle carceri incontra detenuti, i parenti vittime di reati commessi da detenuti, giovani ragazzi universitari, psicologi e società civile. E da questo incontro, che viene realizzato in alcune circostanze dentro il carcere, in altre circostanze al di fuori del carcere, il professore ha coltivato un modo per insegnare a queste persone che hanno commesso reati a recuperare se stessi, cioè a diventare quei soggetti responsabili di ciò che hanno commesso, quindi consapevoli della loro identità, in modo funzionale a questo processo di confronto con le regole che lui pone, molto spesso anche attraverso una serie di attività che mettono i detenuti sopra un palco, perché loro hanno organizzato anche delle performance teatrali, dei concerti, hanno portato i detenuti a conoscere Caravaggio, Dostoevskij, quindi a confrontarsi con temi molto profondi. Domando a te, tu sei, come vedi l'ipotesi di portare i detenuti all'interno della società civile e la società civile all'interno delle carceri? Risponde a quelle istanze che tu hai visto declinare e manifestare a Marco Pannella?
5: Ma sicuramente sì, dovrebbe essere un processo di osmosi naturale, direi costituzionalmente garantito e auspicato, per far sì che queste persone vengano reimmesse nella società nel pieno delle loro facoltà, che esistono e che devono essere coltivate, perché appunto il professore, che io ho avuto modo di apprezzare nei suoi interventi proprio tra l'altro nei congressi, negli appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino che ho seguito online, giustamente mette l'accento sulla mancanza di responsabilità, che spesso è legata al non oziare e al lavoro, appunto. Se tu metti una persona 20 ore rinchiusa in una cella dalla quale non può uscire, è chiaro che questa persona perde tutto, e a partire dal senso di responsabilità. Io sono rimasto colpito nelle mie visite dalla domandina, cioè queste persone sono costrette a presentare una domandina, già il termine fa pensare, per chiedere cose anche abbastanza banali al direttore o al facente funzione o comunque al personale. Ecco, questo è una cosa, è un aspetto che credo vada superato, perché in un carcere che deve recuperare le persone che hanno avuto una crescita o hanno commesso una crescita problematica o che perché sono stati a contatto con territori nel quale le difficoltà sociali erano evidentemente prevalenti, o perché hanno sbagliato per altri motivi chissà quali, ci deve essere questa opportunità di riaffermarsi, di riscattarsi, e questo non si può fare stando senza far niente. Credo che il progetto del professore sia per questo anche veramente utilissimo e straordinario, perché è importante innanzitutto mantenere in queste persone la speranza e la volontà di potercela fare. Già arrivare a generare in loro questa consapevolezza,
2: cioè, esatto,
5: è
2: cioè la riabilitazione parte anche dalla capacità per questi detenuti di poter avere la speranza di poter cambiare, e quindi di poter poi attraverso questa speranza coltivare un nuovo sé attraverso un lungo percorso. Delle volte il professore mi sfotte perché mi dice che sono eccessivamente ottimista, ma concordiamo su un punto, cioè sul fatto che il processo di riabilitazione, come dicevi te, non può non partire da un'assunzione di responsabilità, quindi comunque da un processo che parte da dentro. Su questo
5: sì, che noi dobbiamo favorire, che sia il lavoro o lo studio nel caso anche dei minorenni, ma queste devono essere attività che stimolano l'intelletto, l'attività umana, che poi è collegata al senso di tutti noi di responsabilità, perché ci sentiamo responsabili per quello che facciamo e anche di fronte ad altre persone. Questa è stata una mi sembra che sia il fulcro, ecco, di come salvare una persona. Io non dico che si debba lavorare, che non siano sufficienti i lavori che si fanno in carcere, spesso non lo sono, però è ovvio che deve esserci un accento molto molto marcato sull'importanza dell'attività di ogni detenuto.
2: Senti Matteo, come ti dicevo prima, qui con noi c'è Beatrice Aiani, ha 21 anni, studia all'università, beni culturali, giusto Beatrice? Allora, te la presento Matteo perché purtroppo, per fortuna per lei, Beatrice ha, cioè io ne ho 56, lei ne ha 21, quindi più della metà, più della metà dei miei anni. Allora, meno la metà dei miei anni. Domanda, vuoi raccontare tu a Beatrice chi era Marco Pannella?
5: Beh, ci provo, quanto tempo mi dai? Allora, ciao Beatrice, Marco Pannella è stato una persona che ha, diciamo, raccolto in sé alcune straordinarie qualità che gli hanno permesso di essere Marco Pannella, di diventare Marco Pannella. La prima era sicuramente un interesse genuino e sfrenato per le persone. Lui si interessava veramente alla condizione di tutte le persone, amava conversare, passare quel tempo con loro, conoscere le loro condizioni e capire quali fossero i problemi della società. Aveva un grande bagaglio culturale, intellettuale, era sicuramente una persona colta e molto molto intelligente, generosa, e poi aveva anche un lato per quanto riguarda un patrimonio di risorse anche economiche che gli hanno permesso di mandare avanti un'organizzazione chiamata Partito Radicale per 50 anni. Lui credo che sia l'unico politico che si è impoverito, se vogliamo usare questa parola, facendo politica. Lui ha investito tutto il suo patrimonio, che consisteva in alcuni edifici nella sua Teramo, per appunto mandare avanti le iniziative, pagare gli stipendi delle persone che stavano nella struttura del Partito Radicale qui a Roma, perché poi la struttura era una sola. Questo ha fatto sì che il partito fosse un conglomerato di
2: tra l'altro
5: persone.
2: Matteo, Marco Pannella fu l'uomo, l'unico politico in Italia che restituì una parte del finanziamento pubblico che arrivava esatto, anche al Partito Radicale. Mi ricordo quelle immagini incredibili di lui che restituiva 50.000 lire ad ogni singola persona che nella piazza di Roma, non so se fosse in piazza Navona o in quale altra piazza a Roma, dove lui riconsegnò materialmente il denaro ai cittadini. Unico caso nella storia. Matteo, non ti voglio trattenere oltre, però vorrei, prima di congedarmi da te, farti sentire che cosa pensa invece il professor Iuri Aparo di Marco Pannella.
5: Certo.
2: Professore, Marco Pannella, lo diceva Matteo, che è stata una delle persone a lui più vicine, ha rappresentato un paradigma, no, per il riconoscimento di quelli che sono i diritti appunto dei detenuti. Lei, come uomo delle istituzioni, come uomo che ha in qualche modo intercettato, interpretato e accompagnato quelle che sono le coscienze dei detenuti dal momento in cui approdano al carcere al momento in cui ne escono, che vissuto emotivo ha avuto rispetto a Marco Pannella?
3: Estremamente positivo, pur se per quanto mi riguarda, la mia esperienza, la mia formazione, insomma i miei studi mi dicono che il migliore rispetto che si può avere nei confronti di un uomo, un essere umano, è quello di aiutarlo a vivere la propria responsabilità. E lo dico da sinistra, non è che dico responsabilità nel senso che ho voglia di inchiodare qualcuno al proprio dovere, no, responsabilità come strumento di autentica libertà, autentica maturità. Quindi, allora, per quanto riguarda Marco Pannella posso dire solo bene. Però dal momento che la mia professione è lo psicoterapeuta e in parte svolgo questa professione dentro il carcere, allora so che molte volte si produce tra detenuti e corpo istituzionale o anche tra società civile e istituzione, alle volte si produce una inopportuno contrasto, dove il contrasto sembra prodursi per il fatto che qualcuno vuole che il detenuto venga, come dire, accudito, rispettato, e qualcun altro sembra che invece voglia il detenuto inchiodato alle proprie colpe. La mia posizione è che chi commette reati è evidentissimo che sta derogando dalle proprie responsabilità. Per cui la persona che entra in carcere non entra con il senso della responsabilità già ben coltivato o
2: è
3: leato,
2: definito, certo.
3: Da questo punto di vista l'istituzione deve fare un grande favore all'uomo che tiene dentro, cioè lo deve guidare attraverso una opportuna coltivazione appunto della propria libertà, che non può essere disgiunta dalla responsabilità.
2: Matteo, hai sentito com'è rigoroso il professore? Ma 49 anni di carcere probabilmente ti rendono poi necessariamente anche molto necessariamente retto, in certi aspetti magari anche un po' rigido. Mi congedo da te facendoti sentire un secondo quello che pensa Beatrice, che, come spesso succede essendo una donna e essendoci presenti uomini, le donne parlano di meno. Beatrice, tu hai mai sentito di Marco Pannella? Lo conosci?
4: No, devo ammettere che non avevo mai avuto modo di avvicinarmi alla figura. Apprezzo moltissimo il quadro che me ne è stato fatto, quindi ringrazio il dottore
2: Matteo. Sì. Matteo, mi pare che questo sia forse la cosa più bella di tutte, cioè tu oggi hai portato una studentessa a conoscere la figura di Marco Pannella, che lei poi magari approfondirà. È un valore anche questo.
5: Sì, io credo che la figura di Marco sia sicuramente da conoscere e da studiare. Lui stesso si meravigliava quando negli ultimi anni della sua vita, per esempio, incontravamo i giovani per strada e lo salutavano, perché lamentandosi giustamente spesso di non essere in televisione come altri esponenti politici, si chiedeva dove lo vedessero i giovani. Dice: ma com'è possibile che mi conoscano? Perché io non sono mai in televisione. Evidentemente quelle pochissime volte in cui andava riusciva comunque a rimanere impresso agli spettatori.
2: Certo.
5: Bastava poco per impressionare, per che le persone si ricordassero. Io, se posso chiudere con un altro ricordo, Max,
2: certo,
5: veramente velocissimo. Avevo anch'io 21 anni quando per la prima volta varcai l'ingresso di un carcere con Marco. Eravamo a Pisa. Andammo a trovare Adriano Sofri per una serie di situazioni rocambolesche. Lui era venuto a Pistoia, a casa mia, il giorno precedente, ospite mio e di una serie di radicali pistoiesi che si erano inventati un'iniziativa. L'indomani andammo in carcere a Pisa per trovare Adriano Sofri, quindi io in un'occasione praticamente ho passato 4 ore con due esponenti importanti e molto diversi, Marco Pannella e Adriano Sofri, per una conversazione che ancora oggi è disponibile sul sito di Radio Radicale e che è stato il mio battesimo del fuoco, perché da lì poi ho capito che volevo fare il radicale, nel senso ero già radicale ma volevo aiutare Marco Pannella, e poi l'anno successivo sono riuscito a iniziare ho iniziato a lavorare con lui a Bruxelles, a Parlamento Europeo e in Italia, e poi le mie prime visite successive per vedere l'intero carcere, quindi non solamente un detenuto, furono subito Luciardone a Palermo e Poggio Reale a Napoli.
2: Come questo a dire, hai visto la crème delle carceri italiane. Matteo, ti ringrazio moltissimo, soprattutto per aver accettato l'invito, per averci portato il ricordo di Marco Pannella. Grazie ancora e buona continuazione, buon lavoro. Andiamo direttamente in pubblicità? Ok, pubblicità.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose, di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. In giornata qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Sulle Alpi invece potrebbero registrarsi dei temporali, non da escludere anche lungo la dorsale appenninica, specie in Toscana. Clima molto caldo con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, questa sera con il professor Iuri Aparo e con la nostra Beatrice Aiani abbiamo cominciato a trattare il tema delle carceri con una visione particolare. Abbiamo cioè sentito la testimonianza di Matteo Angioli, una delle persone più vicine a Marco Pannella, e ci ha portato il ricordo e l'operato di Marco Pannella sia sul piano politico ma anche sul piano etico rispetto al tema delle carceri. E il professore Aparo ci ha detto una delle cose più importanti che noi dobbiamo considerare quando ci relazioniamo con i detenuti è l'emersione del loro processo di responsabilità. La libertà non può essere lontana dall'assumere innanzitutto il precetto della responsabilità. Adesso invece vi voglio portare da un altro professore, il professor Alessandro Amadori, psicologo, sociologo, scrittore. Benvenuto professore.
6: Benvenuti a voi e grazie per aver pensato a me.
5: Allora, Alessandro Amadori, le domando subito, in un periodo storico come questo, trattare il tema delle carceri, delle condizioni dei detenuti e soprattutto della riabilitazione del detenuto è forse una delle cose più difficili, anche perché la percezione che molti cittadini hanno è di sentirsi insicuri, e l'insicurezza genera come riflesso quasi pavloviano quello di allontanare la persona che commette reati e di isolarla, non identificando nel processo di riabilitazione uno degli elementi costitutivi che dovrebbe avere il carcere, ma generando semmai un'idea del carcere in chiave puramente afflittiva. Vorrei sapere se lei intanto condivide questa analisi e se qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione dei detenuti in carcere.
6: Sì, sì, domanda molto, molto interessante e molto nobile, fatemi anche dire. Ma intanto una parola sulla percezione di insicurezza. Non è solo una percezione, nel senso di essere un semplice prodotto della mente, è anche la conseguenza di un'evoluzione criminologica che ha avuto il nostro paese. Nel nostro paese si compiono pochi reati veramente gravi, gli omicidi sono pochi in rapporto alla popolazione, in generale i reati molto violenti contro la persona sono meno numerosi che in altri paesi, quindi la situazione italiana è buona, però è molto aumentata negli ultimi anni la microcriminalità, che oltretutto spesso produce il cosiddetto numero oscuro, cioè molti reati effettivamente commessi da un lato e subiti dall'altro non vengono denunciati. Non vengono denunciati per sfiducia nell'utilità del denunciare stesso. Quindi c'è oggettivamente un tema di pressione su alcuni reati minori, non gravi dal punto di vista sociale, ma molto fastidiosi per la qualità del vivere. Questo ha generato una molto maggiore sensibilità per il tema appunto dei reati che vengono quotidianamente commessi, da cui la percezione, che però è anche supportata in una certa misura anche da fatti. Detto questo, è verissimo che il clima attuale è un clima in cui sembra rinvigorirsi l'idea del carcere, della pena, come meramente afflittiva, il che va da un lato contro la nostra Costituzione, proprio la Costituzione che dice chiaramente che la funzione del carcere e della pena deve essere innanzitutto quella del recupero sociale del reo, ma va contro anche la ricerca empirica criminologica. Tutte le ricerche fatte sul campo dimostrano che il tasso di recidiva per la maggior parte dei reati, se non proprio per la totalità dei reati, comunque per la maggior parte dei reati il tasso di recidiva è molto più basso, ma molto più basso quando in carcere si lavora al recupero, in particolare attraverso il lavoro, la formazione al lavoro, il percorso di possibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Quindi un carcere che funziona, che rispetta il dettame costituzionale e che agisce pragmaticamente sul recupero è un carcere che riduce la probabilità di nuovi reati e quindi contribuisce anche alla percezione di sicurezza della popolazione. Questo è un po' il paradosso che non si riesce a capire. Conviene alla stessa società avere una visione riabilitativa, perché certi reati sono un po' come una malattia, vanno curati socialmente, e quando li si cura socialmente non accadono più.
5: Professore, a questo proposito, allora la faccio parlare un attimo con questa giovane studentessa Beatrice Aiani. Beatrice, hai sentito il professor Amadori? Lui dice: guardate, che sono i reati più gravi sono diminuiti, però i reati invece meno gravi, il furto, l'aggressione, eccetera, sono reati che le persone percepiscono come estremamente invasive. Tu hai 21 anni, sei una donna, sei una studentessa, che percezione hai tu della realtà che ti circonda rispetto al tema della sicurezza? Cioè, tu quando esci la sera, quando sei fuori, ti senti in qualche modo in pericolo? Senti di avere paura, di avere bisogno di protezione? Qual è il tuo vissuto?
1: Sì, no, devo dire che per fortuna non ho mai avuto esperienze di pericolo. Sento che non posso stare, diciamo, serena come sarebbe opportuno, perché comunque il pensiero che sì, la sicurezza non sia insomma quella che si spererebbe c'è sempre, ma anche perché comunque ci sono i genitori, tutti che ripetono che bisogna stare attenti, quindi anche abbastanza istintivamente poi viene da stare attenti, però non saprei dire se...
5: Ma ti aiuta, professore, lo dico a lei dicendolo nel frattempo anche a Beatrice. Beatrice fa parte del gruppo della trasgressione, fondato e voluto dal professor Iuri Aparo, con cui si mettono uno accanto all'altro ex detenuti o addirittura detenuti quando gli incontri vengono fatti all'interno delle carceri. Ci sono i parenti delle vittime che hanno subito reati, ci sono giovani ragazzi, psicologi, società civile. Beatrice, tu hai conosciuto e hai potuto parlare anche con ex criminali o con persone che sono in carcere e stanno scontando una pena magari per omicidio? Tu che hai cominciato a conoscere un po' la loro psicologia, questo ha cambiato la tua percezione della realtà attorno a te, o il lavoro che stai facendo non ti ha ancora portato a, come dire, a sentire la realtà meno pericolosa di come forse l'avresti potuta sentire prima?
1: No, sicuramente diciamo il gruppo mi ha aiutato a capire che dietro i reati ci sono delle persone, e quindi non è che non senta, diciamo, il pericolo uscendo la sera, però mi rendo conto che non rischio di incontrare persone cattive perché lo decidono loro. Sento che ho, diciamo, imparato a ragionare sulle motivazioni che possono portare qualcuno a commettere reati, quindi non mi viene da essere completamente, diciamo, sulla difensiva o completamente respingente nei confronti di queste persone. Sicuramente non è diminuita, ecco, la sensazione di dover comunque rimanere attenta se esco, certo, di sera.
5: Professor Aparo, la faccio parlare col professor Amadori. Professor Amadori ha detto poc'anzi, guardate, nel momento in cui si lavora sulla riabilitazione, c'è anche un abbattimento della recidiva e c'è una capacità quindi di poter recuperare alcuni detenuti alla vita sociale in modo rispettoso del dettato costituzionale delle nostre norme. Vorrei che lei commentasse questo e che portasse la sua esperienza, che si confrontasse su questo con il professor Amadori.
7: Sono ultra d'accordo, al punto tale da essermi lasciato convincere circa 13-14 anni fa dai detenuti che all'epoca erano componenti del gruppo, ad essermi lasciato convincere ad aprire una cooperativa che si chiama Cooperativa Trasgressione.net e che dà lavoro ai detenuti. Dunque sono non solo d'accordo, ma addirittura lo pratico questo accordo. In questi giorni un detenuto che peraltro è stato qua, Ignazio Marrone. Sta per avere l'articolo 21, cioè che è la misura alternativa che permette al detenuto di lavorare all'esterno e tornare la sera in carcere. Questo detenuto viene assunto dalla cooperativa di cui sono presidente e quindi lavora fuori. Allora, il concetto del lavoro che riduce la recidiva, certamente sì. Io però, dal momento che sono sociologo, mentre il professor Amadori è, io sono psicologo mentre lui è sociologo, allora della questione lavoro io prendo la parte, diciamo, che pende soprattutto verso la psicologia. Cioè, il lavoro significa relazioni, responsabilità, costruzione con gli altri di qualcosa cui si tiene, quindi investimento in quello che si fa, progetto comune. È questo che fa in modo che le persone abbiano un freno consistente a tornare in carcere. Dunque puntualizzo in estrema sintesi che non è che è il lavoro in quanto stipendio, in quanto attività. È il lavoro che, dal momento che lavorare presuppone collaborare con gli altri, avere delle responsabilità verso gli altri, avere una progettualità che viene coltivata con gli altri, tutto questo fa in modo che la persona diventi più cittadino di quanto si sentisse quando era fuori a commettere reati.
5: Allora, aspetti un attimo, professore. Professor Amadori, deve sapere che il professor Aparo in questi anni ha organizzato degli eventi in cui ha messo a contatto detenuti, i parenti delle vittime, con progetti di natura culturale. Ha fatto il mito di Sisifo, ha portato a teatro i detenuti con Siddhartha, poi ha portato Tolstoi. Insomma, i detenuti hanno potuto scoprire attraverso la cultura tratti della propria identità che la cultura ha definito nei secoli. Io vorrei, visto che lei è uomo di cultura, un grande uomo di cultura peraltro, che cosa pensa del rapporto che può porsi in essere all'interno delle carceri tra l'acquisizione, l'assunzione di libri, quindi di cultura vera e propria e l'aspetto psicologico della propria maturazione psicologica quando si è detenuti?
6: Sì, intanto volevo appunto complimentarmi con il professor Aparo che conosco, di cui conosco appunto le lodevolissime iniziative, e dirgli che in realtà siamo anche colleghi, perché io sono di formazione inizialmente uno psicologo e poi mi sono specializzato in altre discipline. Ma anche questa seconda attività del professor Aparo è assolutamente non solo corretta ma anche estremamente efficace e, ripeto, risponde a un principio di nobiltà d'animo, se mi consentite. In particolare l'uso del teatro. Io mi occupo di teatro a scuola e sto proprio finendo una ricerca empirica sull'efficacia che ha il teatro, inteso come laboratorio, nelle scuole per promuovere i fini della promozione dello sviluppo psicologico complessivo, in particolare emotivo e relazionale, dei ragazzi. E i primi risultati sono molto molto buoni.

0: Di più, torno anche a quello che dicevo sul collegamento fra riabilitazione in carcere, rieducazione, recupero e riduzione di recidive e in generale segni di devianza. Purtroppo se ne parla poco, invece questo tema andrebbe comunicato molto di più, cioè bisognerebbe ampliare la consapevolezza collettiva che un approccio empirico e empatico anche alla cosiddetta devianza e alla criminalità è terapeutico nei confronti di questi fenomeni, però se ne parla poco, si evidenzia troppo la singola notizia negativa, magari il detenuto in semilibertà che commette qualche reato e non che sono un'assoluta marginalissima minoranza, e non si evidenzia invece la percentuale altissima di persone che lavorando in cooperative e godendo del regime di semilibertà contribuiscono al proprio miglioramento umano e al miglioramento anche della società. Quindi bisognerebbe comunicare di più e concentrarsi anche con dati empirici sugli effetti positivi. Comunque trovo che l'iniziativa del teatro in carcere sia veramente molto molto bella.
1: A me farebbe piacere dire qualcosa, se mi permettete,
2: certo.
1: Sul teatro. Il teatro, diciamo, in una ipersemplificazione superficiale, per molte persone è il palco del falso, cioè, come dire, in teatro si recita, dal momento che si recita non si dicono cose vere. A questo riguardo io sono completamente d'accordo con il professor Amadori e mi servo del teatro, appunto facendo il mito di Sisifo e non solo quello, perché? Ma perché le persone, quando credono di dire la verità, sostanzialmente stanno costruendo una loro ideologia, cioè una loro versione del rapporto con la realtà, che ha come scopo quello di confermare quello che loro stanno facendo. Quindi, come dire, le persone credono di dire la verità, ma intanto che credono di dire la verità stanno costruendo delle tesi ideologiche a supporto delle storture del rapporto con la realtà. Invece nel teatro cosa succede? Nel teatro succede che si dice il falso, o meglio, si dice quello che è vero per personaggi che uno interpreta. Quindi si dice la loro verità, non la nostra. Ma intanto che si viaggia, diciamo così, col vento del falso, si impara a conoscere quello che le nostre ideologie, cioè quelle che ci portano a credere che sia vero ciò che pensiamo, vengono smontate. Insomma, se io mi metto a recitare te, conosco me molto di più che se mi convinco di dire la verità su me stesso. Dunque convengo che il teatro è una risorsa eccellente.
2: Professore Amadori, so che lei è impegnato, lo lascio andare, però l'aspetto qua in studio, perché come vede noi voliamo piuttosto alto anche con temi particolarmente complessi.
0: Sì.
2: Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie
0: a voi,
2: davvero.
0: Complimenti ancora.
1: Arrivederci.
2: Allora, senti Peter, direi la nostra regia, siccome abbiamo fatto tanto, mi mandi, non avevamo messo in scaletta, un pezzo proprio del professor Aparo, del gruppo della trasgressione, che si chiama E poi ho visto te.
3: C'era un rumore bianco a coprire le strade, un ticchettio di passi sempre uguali, mentre il mondo sbiadiva in un grigio di scadenze e il cuore imparava l'arte dell'arresa. Camminavo col mento stretto nel cappotto, convinto che il destino fosse solo un cerchio chiuso, un resoconto di ombre e di promesse andate a male. Ero un guardiano del faro che aveva smesso di guardare l'orizzonte. E poi ho visto te. È stato come quando la luce decide di restare un minuto in più sui tetti e ti convince che l'inverno non è eterno. Quello sguardo ho letto il mio riscatto e la ferita ha smesso di bruciare. Sei stata la mano che mi ha preso quando non sapevo di affogare, la prova che la speranza non è un lusso, ma una direzione da seguire.

0: ferita alla
1: allora brossa. Siamo tornati in studio, abbiamo fatto un attimo di pausa, anche se pure questo pezzo, professore, insomma, è particolarmente lei anche quando canta mette tanta tanto pathos, diciamo.
2: Questo pezzo è nato in carcere. Lo ha scritto quello che era un detenuto, che oggi è un mio amico, e poi ho visto te. È un pezzo in cui parla del rapporto con la Croce Rossa, che interviene prendere una persona che è stata ferita in un agguato, in un tentato omicidio, e quindi questa persona, che si chiama Francesco Capizzi, descrive che c'è stato un tempo in cui la sirena della Croce Rossa suonava in un modo, cioè, come dire, è andato in porto l'attentato, e invece poi successivamente la sirena della Croce Rossa viene vissuta come qualcosa che parla di una persona che è in pericolo di vita. La persona in questione, che sia chiaro, non ha mai ammazzato nessuno, non ha mai usato armi, però ha una forte sensibilità creativa, e quindi abbiamo composto questa canzone all'epoca.
1: Allora, io prima di chiudere la nostra trasmissione lo chiedo a Peter, noi abbiamo anche un monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui c'è un grandissimo Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti, e vi voglio far sentire questo monologo, dura circa 2 minuti, perché poi voglio un commento finale sia da parte del professore sia da parte di Beatrice, perché probabilmente, come già Marco Pannella, tu Giulio Andreotti lo conosci?
3: Sì, sì, lo conosco.
1: Lo conosci, ok. Allora, vai Peter.
4: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione, sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato. Noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
1: Allora, monologo potentissimo, professore. La domanda proprio lampo: perpetuare il male per arrivare al bene, dice in questo monologo il protagonista del film. La verità è la fine del mondo, provoca la fine del mondo e noi la verità non la possiamo dire. Questa è la sintesi di questo monologo che noi abbiamo ascoltato. Le domando, su questa base si è costituita una parte della democrazia italiana per tantissimi anni e forse anche oggi, non lo so. Le domando se questo però rende più difficile culturalmente il suo lavoro che lei fa all'interno del carcere, perché noi abbiamo costruito un paese basato su queste su questi valori o disvalori.
2: La scienza si regge, per quanto ne so io, su affermazioni che, pur non essendo mai vere in modo definitivo, permettono all'essere umano di procedere verso qualcosa che sia diciamo più rispondente all'esigenza di comunicare con la realtà. In altre parole, la verità non esiste, tuttavia procedere con affermazioni che tentano di essere il più possibile vere permette all'uomo di crescere. Quello che faccio col mio lavoro è questo, cioè non è che io dica cose vere, non è che con i detenuti o con gli studenti dica cose vere, dico cose che dovrebbero essere utili a conoscere un po' di più se stessi e quindi ad essere meno falsi o ideologici.
1: Allora, mi pare di capire, Peter, che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio Beatrice per essere stata qua con noi. Grazie, Bea.
0: Grazie a voi.
1: E vi ricordo naturalmente che domani potrete sentire la replica alle ore 20, che tutti i contenuti di questa trasmissione sono naturalmente reperibili su www.giornaleradio.fm. Invece i contenuti del professore Iuri Aparo sono reperibili su www.trasgressione.net. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci sentiamo la prossima settimana, sabato alle ore 19.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 21.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: Questo è Fronte Globale, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Compagnone, con me Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno Nicola e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: È stata una settimana molto importante, Alberto, questa, tanti temi, ma adesso in breve di cosa parleremo in quest'ora?
3: Sicuramente dell'accordo sul stretto di Hormuz e contra Iran e Stati Uniti in generale, delle vicissitudini di Oriente, del riposizionamento internazionale degli Stati Uniti che si sono riavvicinati al G7 e poi ovviamente si torna sempre a parlare della guerra in Est Europa, quindi conflitto tra Russia e Ucraina e ovviamente il posizionamento qui dell'Unione Europea rispetto ai combattimenti e alla conflittualità.
2: Ebbene, noi prima di iniziare mettetevi comodi, ci ascoltiamo Ed Sheeran con Bad Habits.

0: E torniamo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Confronti Globali, Nicola Compagnoni e Alberto Fazzolo. Questa settimana, Alberto, siamo stati tutti quanti proiettati in Francia, tra Evian e la regia di Versailles, perché lì si sono svolte importanti operazioni, soprattutto diplomatiche, e sembrava un po' esserci quasi un regista, una sceneggiatura dietro questo vertice, perché i video ci hanno fatto vedere i leader europei scherzare, no, tra di loro, e poi un Trump che arriva con toni trionfalistici dicendo io sono il boss, si siede, e Macron dà il via alle operazioni. Ecco, questo è un po' il contorno di quella che è poi la sostanza, perché si è discusso e tanto del conflitto in Medio Oriente e non solo, ma noi partiamo da lì, perché sembra essersi risolta con la firma in digitale di questo accordo una bella problematica che noi vi stiamo raccontando da tanti mesi.
1: Eh sì, Nicola, però lasciami dire che se c'è un regista sicuramente si sarà chiamato Vanzina o qualcosa del genere, perché era tutto un po' grottesco, da i rapporti amichevoli tra persone che si sono odiate fino a quel momento, tra mosse un po' sfacciate di qualche politicante, tra le pose della Meloni tanto criticate, si è riuscito a ridefinire gli assetti, si sono riusciti a ridefinire gli assetti globali, quindi i rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi del G7, ma soprattutto si è dato sostegno e contorno all'accordo di pace con l'Iran, tra Stati Uniti e Iran, che secondo me però è una capitolazione. Io non riesco a capire come abbia potuto Trump decidere di firmare una cosa del genere, perché secondo me se scappava la chetichella, come hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan, quasi ci facevano una figura migliore. E quindi, Nicola, se sei d'accordo, io direi proprio di andare a vedere che cosa c'è dentro questo accordo, e lo possiamo fare con la scheda preparata da Elisa Cabrini.
2: L'accordo siglato tra USA e Iran si articola su 14 punti, così sintetizzati. 1. Fine delle operazioni su tutti i fronti, incluso il Libano. 2. Reciproco rispetto della sovranità e integrità territoriale. 3. Sviluppo delle trattative per ulteriori 60 giorni. 4. Fine del blocco navale e progressivo ritiro delle forze USA. 5. Garanzie di sicurezza per la navigazione e rimozione dei pedaggi. 6. Pacchetto da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. 7. Rimozione di tutte le sanzioni. 8. L'Iran non svilupperà né acquisterà armi nucleari. L'uranio arricchito attualmente in suo possesso verrà diluito. 9. L'Iran si potrà dotare di un nucleare civile. 10. Una norma transitoria a garanzia dell'export di petrolio. 11. Sblocco dei beni iraniani sequestrati. 12. Un punto sul monitoraggio del rispetto dell'intesa. 13. Un punto sulle procedure operative. E 14. Richiesta al Consiglio di Sicurezza ONU di ratificare l'accordo finale.
0: Alberto, sono tanti i punti sul tavolo che devono poi essere affrontati e messi all'opera, messi in campo, no? E sono soprattutto tanti nodi che comunque, secondo me, nonostante questo accordo, vanno risolti. E uno su tutti è lo Stretto di Hormuz, che noi abbiamo etichettato come l'ombelico del mondo, uno stretto che diventa fondamentale per quanto riguarda l'economia mondiale, sul quale secondo me si continueranno ancora una volta a giocare gli equilibri, nonostante appunto l'accordo tra Iran e Stati Uniti, equilibri della geopolitica mondiale, equilibri sui quali si è espresso anche il ministro della difesa italiano Crosetto, perché, e poi ne discutiamo qui, c'è un'importante operazione da fare, quella dello sminamento dello stretto.
3: È pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, e dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
1: È evidente, Nicola, che qui l'Italia mostra qual è la sua postura, cioè attende ordini, non ha potere decisionale e sta a vedere che cosa succede per riuscire poi a fare qualcosa che rientri in una cornice più ampia. Però il dato politico è che qui si sta cercando di ricostruire uno status quo precedente all'inizio del conflitto, quindi precedente all'inizio della guerra, e non può essere considerata una vittoria, qualcosa che nel migliore dei casi ti potrebbe portare a una condizione simile a quella iniziale, in cui però devi mettere sul piatto anche 300 miliardi di riparazione di danni di guerra. Quindi non riesco a vedere proprio come leggerla in termini di vittoria per gli Stati Uniti un accordo del genere, anche perché ricordiamoci che l'accordo non vincola Israele, quindi c'è una variabile impazzita che è da tenere in considerazione, e soprattutto un qualcosa che può inficiare i rapporti e la presenza statunitense nell'area medio orientale.
0: E poi ovviamente l'evoluzione noi la seguiremo qui su Giornale Radio con Fronte Globale settimana dopo settimana, ma per parlare del presente c'è stato anche un botta e risposta per quanto riguarda ovviamente adesso temi di politica interna italiana tra maggioranza e opposizione, con Conte, il leader dei 5 Stelle, che ha detto: la Meloni è stata ammollata da Trump, non contiamo più nulla nel contesto europeo ed internazionale a margine del G7. E Meloni risponde proprio dal G7: con Trump il rapporto è mutato, capiamo i nostri punti di vista, ascoltiamola.
4: Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino a, insomma, appunto, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
1: Nicola, anche la Meloni sostanzialmente cerca di dare una parvenza migliore rispetto a quella che è la situazione, perché non esce assolutamente indenne da questo nuovo riposizionamento globale, non troverà la propria dimensione all'interno dei consensi più alti. Ma per noi è arrivato il tempo di un altro break musicale, ritorneremo a parlare di questi argomenti subito dopo.

0: sulle note di I Gops, Grandi Speranze, canzone che calza a pennello con quello che poi è emerso dal G7 di Evian, le Grandi Speranze. Noi di tutto ciò ne parliamo con il nostro primo ospite qui su Giornale Radio Fronte Globale, ne parliamo con il professore Emilio Iodice. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno professore, io sono Alberto Fazzolo e abbiamo assistito tutti quanti alla firma in remoto di questo accordo di pace preventivo, comunque un'intesa di tregua tra parte degli Stati Uniti con l'Iran, che sostanzialmente va a cercare di ripristinare quelli che erano i rapporti tra i due stati precedenti al conflitto, però ovviamente a costi ben evidenti, i costi di una guerra. E però abbiamo assistito anche al fatto che Trump in qualche misura durante il G7 di Evian ha provato di ricostruire i rapporti con gli altri paesi del G7 e ridare spirito e animo a questo soggetto, a questa organizzazione sovranazionale. Però io temo che anche in questo caso non si possa ricostruire il rapporto con le condizioni iniziali e che quindi si sia andato a un complessivo peggioramento. Le pare plausibile questa come ricostruzione, quindi che Trump abbia cercato di rimettere insieme dei cocci ma che il vaso non verrà come prima?
1: No, non verrà come prima durante questa amministrazione, perché mancherà sempre la fiducia, nel senso che Trump è una persona che cambia oggi per domani e allora è capace di tornare negli Stati Uniti parlando con il suo elettorato, quello di MAGA, e dicendo: ma sai, i rapporti con Europa veramente non sono buoni, eccetera eccetera eccetera, cambiando volto un'altra volta. Allora io non ho molto fiducia di questo, vediamo nei fatti quello che succederà nel futuro, se Europa in qualche modo aiuta a trovare questa pace in Iran, che non sarà facile, perché ci sono dei punti molto difficili. Uno di questi punti si parla della ricostruzione dell'Iran della parte degli Stati Uniti, spendendo una somma di 300-400 miliardi di dollari. Questa non è una cosa che si può ingoiare molto facile nella politica americana oggi. Vedremo.
0: Ecco professore, appunto noi insomma siamo qui pronti a vedere come evolveranno le cose, ne abbiamo parlato prima, ma poi c'è un altro aspetto anche importante secondo me che riguarda un po' lo scenario globale, però a livello di relazioni tra stati e tra leader, perché il G7 in Francia ci ha anche restituito una coesione occidentale che non avevamo visto, comunque non vedevamo da tanto tempo. Cioè Trump che arriva e scherza, stringe la mano di Macron, Meloni che dice il rapporto con Trump è immutato, anzi noi ci capiamo a vicenda come se non fosse mai successo nulla, e mi riferisco anche poi alle polemiche che ci sono state con il Vaticano, le prese di posizione di Meloni. Ecco, questo G7 veramente, oltre ad aver insomma risolto in parte, poi vedremo come evolveranno le cose, il conflitto con l'Iran, può anche aver rinsaldato un blocco occidentale che sembrava un po' sfaldato?
1: Senz'altro, questo è anche vero, perché è solo questione di necessità, perché Trump vuole trovare anche tranquillità internazionale fra adesso e i midterms di novembre, vuole molto sì. Meno polemiche, e allora tratterà in tutti i modi possibili di calmare un po' le acque, dare fiducia ai mercati, e per questo la pace adesso deve prendere uno slancio molto veloce, perché lo stretto deve essere aperto, tutte le cose economiche devono succedere, perché il prezzo della benzina negli Stati Uniti e in tutto il mondo è molto alto, i costi sono alti, allora deve abbassare questi costi da adesso a fine novembre, altrimenti i repubblicani soffriranno tantissimo, e lui tutto questo sta facendo anche per ragioni politiche interne.
0: Ovviamente noi professore qui continueremo, come dicevo prima, a seguire tutta quanta l'evoluzione. Io per il momento la ringrazio, Emilio Iodice, docente della LUIS, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie, buona giornata. Grazie
0: Alberto, questo era un punto di vista calzante, quello del professor Iodice, perché ci apre anche a scenari che ovviamente non sono poi così a lungo termine, no? Come le elezioni, midterm, di metà mandato di Trump, elezioni che ovviamente nascondono tante insidie per lui, però non è una, insomma, una sorpresa il fatto che abbia perso del consenso tra i MAGA per quanto riguarda il suo elettorato, quindi Trump deve riconquistarlo. La guerra contro l'Iran ha molto destabilizzato la sua governance, però forse questa potrebbe essere per lui l'operazione che lo rimette in pista.
2: Beh, mi sembra tanto ottimista come cosa. Secondo me tutti quanti oramai lo vedono come una persona non più nel pieno della propria capacità, non lucida, e soprattutto lo vedono anche un po' come un, perdonami il termine, un pallonaro, cioè uno che dice tante bugie per cercare di vendere un prodotto, di piazzare qualcosa, che però le bugie sappiamo tutti che hanno le gambe corte, non possono andare troppo lontano, e qui stanno venendo al pettine tutti i nodi delle menzogne dell'amministrazione Trump. Quindi c'è una crisi di fiducia, secondo me, con cui bisogna fare i conti, e che è una crisi di fiducia che si ripercuote sia nei rapporti internazionali, quindi soprattutto quelli con i partner europei o quelli del G7, o anche una crisi di fiducia interna, e questo secondo me lo pagherà alle elezioni di mid term. Ovviamente noi non sappiamo quali sono i progetti di Trump e dei MAGA per il futuro, però secondo me non è una strada ben asfaltata quella che si trovano davanti, e la devono completamente inventare da capo. Ma di questo e di altro, se sei d'accordo, parlerei dopo il break pubblicitario.
0: Assolutamente, ci ascoltiamo qualche secondo la pubblicità e poi torniamo qui sempre con Fronte Globale su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole, con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sui rilievi, specialmente sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, specie in Toscana. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
11: Benvenuti a Fronte Globale, la geopolitica settimana per settimana, con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
12: E di nuovo su Giornale Radio con Fronte Globale con Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Abbiamo ampiamente parlato di quello che è successo nel G7 e che succederà, o almeno speriamo possa succedere in Medio Oriente con questa, insomma, risoluzione della guerra, Alberto, ma c'è anche chi però è rimasto scontento di questo G7 già a minaccia, insomma, delle altre azioni per tutelarsi. Parliamo della Russia, parliamo della guerra tra Russia e Ucraina, che sarà anche un po' il leitmotiv di questa nostra seconda parte di trasmissione.
13: Beh, che è comunque quella che condiziona di più le sorti delle nostre esistenze, e dobbiamo affrontare la questione sotto due aspetti. Dal primo punto di vista, quello puramente militare, quindi gli sviluppi sul terreno, sul campo di battaglia, e dall'altro quelli diplomatici. E secondo me sì, da questo G7 qualcosina è uscito fuori che determina un riposizionamento delle potenze internazionali che potrebbe andare a svantaggio del posizionamento della Russia. Quindi qualcosa è molto molto delicato, anche perché appunto i due temi sono collegati, e ricordiamo un aspetto fondamentale, che in questo momento si stanno per concludere le esercitazioni che la NATO sta conducendo, o quantomeno delle forze della NATO, Polonia e Lituania, nell'area a ridosso di Kaliningrad, dell'enclave russa. Quindi una situazione di estrema tensione in questo momento,
12: una situazione della quale noi parleremo tra qualche istante dopo il brano musicale.

0: E rieccoci Nicola, stavamo parlando dei risvolti del G7, comunque della situazione sul campo, e partiamo da quella puramente militare nella guerra tra Russia e Ucraina, perché comunque è stata una settimana di sangue e che ha visto bombardati anche diversi obiettivi civili, tra cui un autobus in cui sono morti diversi bambini di una squadra di calcio bielorussa che si trovava in trasferta in Russia, e una settimana di scambio intensissimo di droni, di missili da una parte e dall'altra, un qualcosa che ha bagnato di sangue tutte le trattative che ci sono state in questo momento. Ma la sponda a questo è stato quello a cui abbiamo già fatto riferimento, che è il riposizionamento degli Stati Uniti all'interno dell'assise internazionale, quindi all'interno del G7, e uno dei punti fondamentali su cui stringere nuovamente i rapporti è stato proprio la guerra tra Russia e Ucraina. E ad esempio la Meloni ha detto che c'è larga intesa tra la sua posizione e quella di Trump sulla visione generale del conflitto. Quindi, visto che fino all'altro ieri erano ben distanti le due visioni, dobbiamo capire chi è che l'ha rivista e l'ha modificata. Questo è un qualcosa che capiremo soltanto nei prossimi giorni a venire.
1: Eh sì, anche perché poi giustamente i media russi rilanciano in merito al G7 che insomma la versione che si tramanda in Russia è che gli europei stiano cercando di un po' ammorbidire Trump, di portarlo dalla propria parte e ristabilire un asset contro la Russia, motivo per la quale la Russia rimane alla finestra, no Alberto, a guardare quello che è successo e quello che succederà in questi giorni, e intanto cerca di fare delle contromosse. È stato appunto, cioè ci sarà per due giorni un vertice con i leader proprio in Russia, ospitato dal Cremlino, con i leader del sud-est asiatico, con i paesi del sud-est asiatico, e questo anche potrebbe essere un tentativo da parte della Russia di controbattere a questo G7 Russia, che ha cercato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di mediare con l'Ucraina, nonostante poi le armi non sono mai state riposte, non ci sia stata una vera e propria tregua per mediare senza quello che è il rumore delle bombe. Fatto sta che però anche lì adesso sicuramente si cercherà una quadra, come ha detto la Premier Meloni proprio sulla guerra tra Russia e Ucraina. Mediatore europeo difficile sia di grandi paesi, bisogna guardare a quelle che sono le medie potenze, ascoltiamola.
2: Allora, non ne ho parlato in questi giorni, credo che sia una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo, anche perché non mi sembrava il contesto giusto, segnalare qui punti di vista diversi su come l'Europa debba porsi, no, nei confronti della Russia, quando ci sono chiaramente altri paesi, altri alleati, quindi è un tema da Consiglio europeo. La proposta verrà reiterata. Io continuo a ritenere che questo proliferare di formati alla fine rischi di rendere poco efficace quello che l'Europa può fare, perché i formati sono molti, ma nessuno di quei formati alla fine ha l'autorevolezza, l'autorità, per parlare a nome dell'Europa nel suo complesso, e quindi credo che questo problema vada risolto. So che anche altri paesi condividono lo stesso punto di vista, e credo che sia una discussione che va posta all'interno del Consiglio europeo con serenità, per capire se c'è una possibile convergenza su questo. Al profilo, l'ho visto, letto, un sacco di nomi che girano, so dove volete andare a parare, come si dice alle mie parti, ma io penso che se si vuole essere, se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, posso dirle questo: credo che sarebbe molto difficile riuscire a proporre una persona che viene da uno dei grandi paesi europei, dei più grandi, ok? Credo che questo proporre una di queste persone renderebbe un accordo, dal mio punto di vista, più difficile. E quindi mi rivolgerei verso le medie potenze, dell'Unione Europea.
0: Secondo me, Alberto, però qui c'è un limite evidente, il fatto cioè che Meloni si ostina a dire che ci possa essere un mediatore europeo, come se l'Europa non c'entrasse nulla con la guerra, quindi va ribadito che l'Europa non può mediare, l'Europa è una delle parti del conflitto, il mediatore sarà da un'altra parte, quindi questa è proprio la logica da scardinare nella visione distorta del governo italiano.
1: Ecco, infatti il punto è proprio questo, cioè pensi che questa ira di Mosca della quale abbiamo appena accennato prima possa anche derivare da queste parole di Meloni ma anche degli altri leader europei, cioè che a questo punto hanno Trump nel loro giardino di casa, cercano di convincere Trump anche per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina a, insomma, a mediare, a portare avanti una trattativa sfruttando quelle che sono le risorse europee senza considerare quello che è il punto di vista delle parti belligeranti. Ecco, insomma, un tentativo dell'Unione Europea che si è fatta i conti in tasca ma non ha poi considerato quello che è il contorno.
0: Sì, e comunque dal punto di vista diplomatico rappresenta un balzo indietro almeno di 3 anni, quindi un riportare indietro le lancette all'orologio fino a un momento in cui c'era una fase sostanzialmente di pantano e di stasi da cui non si riusciva a uscire, e che comunque è stato uno dei momenti più truculenti anche dal punto di vista dello scontro militare. Quindi queste manovre cosa potranno fare? Risolvere il conflitto? No, secondo me no, potranno semplicemente allungarlo, quindi ripristineranno quel livello di scontro ad alta intensità che c'è stato fino a qualche anno fa, e potrà dare da un lato una boccata d'ossigeno a un presidente statunitense in affanno, e potrà ridefinire un nuovo protagonismo all'interno dello scacchiere regionale dei paesi dell'Unione Europea, ma altro non si potrà fare.
1: E noi, Alberto, dopo aver analizzato quello che succede in Medio, che è successo in Medio Oriente, che succede, quello che sta succedendo alle porte dell'Europa tra Russia e Ucraina, adesso prima del nostro brano musicale, anzi scusate, dopo il nostro brano musicale ce ne andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo in Sud America, ma adesso ci ascoltiamo gli Imagine Dragons.

0: sempre su Fronte Globale, qui con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Faremo un approfondimento, come anticipato, sull'America Latina e lo faremo con Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie. Casari, buongiorno.
1: Buongiorno Alberto, buongiorno.
2: Direttore, buongiorno. Ovviamente io voglio continuare, spostandomi in America Latina, a quello che è il filo della geopolitica, delle relazioni internazionali, perché qui con Alberto in trasmissione analizziamo spesso il caos che c'è nelle varie aree, no? A partire da Cuba, passando per la Bolivia, anche le elezioni in Colombia, quello che era successo in Venezuela, insomma un po' una situazione di caos che dura sì da tanti anni, decenni, ma che in questo momento storico insomma fa paralisi anche per quelle che sono le influenze americane di Trump, specialmente in Bolivia, anche se vengono poi respinte. Ecco, con l'accordo in Medio Oriente, un tentativo magari di mediazione in Ucraina, secondo lei tutta l'attenzione può spostarsi a breve in Sud America?
1: Beh, l'attenzione di Trump sul Sud America c'è dal primo giorno che si è insediato alla Casa Bianca. La dottrina Monroe è diventata la nuova dottrina generale del sistema latinoamericano, su cui gli Stati Uniti hanno degli interessi spaventosi. Io vorrei dire che non è un'ossessione politica, il fatto è che l'America Latina possiede tutto ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno, ma di cui non dispongono a sufficienza: idrocarburi, alimenti, oro, acqua, biosfera, terre rare. E soprattutto il suo saccheggio è stato la pietra miliare della ricchezza statunitense, come prima lo è stato della monarchia spagnola. Peraltro il Sud America possiede un tessuto industriale che può essere più vantaggioso di quello asiatico o indiano per ragioni di distanza e di controllo, quindi delocalizzare sì, ma meglio farlo in America Latina piuttosto che nel sud-est asiatico. E poi fondamentalmente c'è la sfida con la Cina, che ha bisogno Trump sì. Di accrescere la disponibilità statunitense di risorse strategiche e di blindare l'area che va dal polo nord al polo sud e garantirsi il suo ruolo di superpotenza. Quindi non è una cospirazione di perversi, sono interessi precisi dell'imperialismo statunitense.
0: Io sto guardando con apprensione la campagna elettorale che c'è in Colombia in questo momento, tempestata di sangue, di tentativi di golpe soave e quant'altro, anche perché la paragono con le elezioni che ci sono recentemente state in Perù, e quindi è evidente che c'è un'azione di ingerenza forte come quella che hai appena esposto, però c'è qualche possibilità che i popoli dell'America Latina non cedano e che non capitolino di fronte alle ingerenze statunitense e che anzi si mobilitano con la lotta, come ad esempio stiamo vedendo delle avvisaglie abbastanza importanti in Bolivia?
1: Sì, però tieni conto che obiettivamente l'America Latina risente della fine di quella ondata generale della sinistra con Chavez, Castro, Ortega, Lula, Kirchner, che negli anni 2000 diede inizio alla ripresa economica dell'America Latina. Ci fu decisamente un miglioramento generale in 10 anni, 15 anni delle condizioni delle popolazioni latinoamericane e quindi una riduzione dell'influenza statunitense, quella che veniva chiamata il Washington Consensus. Esauritasi quella spinta, è chiaro che la destra, che invece ha ripreso sostanza grazie ai governi repubblicani in particolare, oggi si ritrova nella sua vecchia storica alleanza, cioè il latifondo interno con i grandi gruppi di investimento e di pressione che sostengono il governo degli Stati Uniti e che a sua volta sono sostenuti. Allora è chiaro che un paese come la Colombia, che è un paese ricchissimo, la Colombia è uno dei paesi più ricchi del continente: acqua, petrolio, olio, carbone, biodiversità, la posizione geografica. C'è da ricordarsi che in Colombia, che è

0: stato associato alla NATO, ci sono 7 basi militari degli Stati Uniti, controllano attraverso la Colombia un pezzo dell'Amazzonia, controllano un pezzo dei Caraibi, c'ha uno sbocco sul Mar Pacifico, la frontiera col Venezuela, insomma non a caso venne stabilito il cosiddetto Plan Colombia. La Colombia non è un paese qualunque, lo stesso Perù peraltro è un paese estremamente ricco di risorse di suolo e sottosuolo, arame, argento, oro, zinco, piombo, ferro, gas, biodiversità e alimenti, e c'ha un'importante collocazione strategica. A proposito del Perù, bisogna anche dire che, indipendentemente da come andrà il conteggio finale, ricordo che ci sono forse 1500 voti di distanza tra un candidato e l'altro, insomma il maggior porto di acque profonde costruito in America Latina l'hanno fatto i cinesi in Perù un paio d'anni fa. Tra le richieste che gli Stati Uniti, chiamiamole così, fanno nei confronti dei governi di destra latinoamericani, che cominciano ad essere ormai maggioranza, è quella della rottura con delle relazioni con la Cina, che è comunque anche il prestatore di ultima istanza principale per tutta l'America Latina, con ben 32 paesi latinoamericani che ottengono dalla Cina e non dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario i prestiti per la loro liquidità. Dunque si gioca un pezzo del controllo strategico degli Stati Uniti su una porzione di mondo estremamente ricca, estremamente popolosa, estremamente variegata, e contemporaneamente si gioca anche una parte decisiva dello scontro con la proiezione internazionale della Cina. Quindi bisogna sempre leggere, credo, nelle iniziative del governo Trump, se la Cina non è al primo è al massimo al secondo o al terzo posto, ma non è mai del tutto esclusa nelle operazioni. Poi nella riconquista dell'America Latina cosiddetta è persino pleonastico dire che c'è un desiderio di saccheggio di risorse che ha garantito il passaggio da potenza a superpotenza nella storia degli Stati Uniti. È una loro area strategica di controllo e non ritengono di poter permettere ad altri di intervenire economicamente. Restano soltanto all'opposizione 4 paesi fondamentalmente: il Messico di Claudia Sheinbaum, il Brasile di Lula, si voterà a ottobre, vediamo, e poi c'è l'Uruguay di Orsi e il Nicaragua di Daniel Ortega, oltre che la storica e mai vincibile Cuba. Questo è il panorama. Per il resto l'America Latina è oggettivamente ormai consegnata di fatto alla destra, anche se paese per paese con margine scarso di voti, e c'è da ricordare come sia in Cile con Katz, con Noboa in Ecuador e con Paz in Bolivia, la caratteristica principale è la spoliazione degli ultimi brandelli di diritti sociali e l'aumento esponenziale enorme della repressione. Queste sono le due.
1: Ecco, direttore, lei ha citato proprio adesso, ha citato insomma Paz e la Bolivia, no? Il presidente, vengono chieste le dimissioni di quello che poi possiamo ancora definire, no? Il neopresidente, perché sono pochi mesi che è stato eletto, c'è una guerriglia ormai lì che va avanti da 2 mesi. Ecco, come pensa possa evolversi questo scenario? Perché il presidente non sembra, il governatore non sembra voler mollare quelle che sono le sue posizioni repressive, e anche in questo caso gli Stati Uniti rimangono a guardare.
0: No, non si pensa proprio a mollare. Il quadro generale che ha, anche se con pochi mesi, come giustamente tu ricordavi, il quadro generale che si è aperto è un quadro generale che dice, insomma, le politiche darwiniane devono ripartire, perché sono le politiche che vengono chieste dai grandi fondi internazionali. E la povertà, voglio dire, in Bolivia riguarda il 36% della popolazione, e poi c'è un altro 12% che versa addirittura in condizioni di povertà estrema. Quindi non ci sono giochi di parole. Sì. Quando la fame occupa lo spazio della maggior parte numerica della popolazione, è chiaro che diventa folle, diventa criminale pensare di restringere ulteriormente assistenza, previdenza, salari, eccetera. Però, come ha detto bene l'ideologo vero del capitalismo odierno, cioè Larry Flink, il padrone di BlackRock, i ricchi hanno bisogno dei poveri, e più poveri ci sono, più la ricchezza aumenta. Dunque, da questo punto di vista non c'è niente di strano. Quello che non si capisce è che continuare a porre ogni paese un pezzo importante della sua popolazione con le spalle al muro, mettendola in condizione di non riuscire ad avere altra alternativa se non quella di battersi per le strade, certo, sicuramente non propone nessuna possibilità di sviluppo vero. Propone lo sviluppo come si calcola il PIL, cioè sui margini di crescita dei volumi d'affari di alcune 50-100 aziende, ma non sul piano della distribuzione sociale di quella ricchezza.
2: A meno che non si sfoci nel conflitto, cosa che stiamo vedendo e che probabilmente vedremo ancora di più nei mesi a venire. E grazie mille Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie. Il nostro tempo finisce qui, purtroppo avremmo voluto ascoltare ascoltare ancora di più, ma torneremo a chiamarti per illuminarci sulle dinamiche dell'America Latina e non solo. E quindi grazie molte, e Nicola, stiamo andando verso la chiusura.
1: Sì, stiamo andando verso la chiusura di una nuova puntata di Fronte Globale. Alberto, ovviamente i temi da trattare, come hai giustamente detto tu, sono tantissimi. Noi cerchiamo di farli in nostra singola trasmissione e continueremo a farlo, motivo per il quale ovviamente continuate ad ascoltarci, ma non solo noi, non solo Fronte Globale, ma tutte le trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare, perché ovviamente lo scenario internazionale non solo è in continua evoluzione. Alberto, anche oggi abbiamo tracciato un po' una rotta cercando di muoverci in tutte le latitudini, partendo dal Medio Oriente, passando per il conflitto tra Russia e Ucraina, arrivando fino in Sud America. Quindi grazie mille per avermi fatto compagnia anche quest'oggi in questo viaggio. Ringrazio te, ringrazio chi ci ascoltate, ringrazio in ultimo per il suo contributo in regia ma anche sonoro Elisa Cabrini. Appuntamento a questo punto alla prossima settimana.
2: E certamente anch'io mi associo a tutti i saluti e i ringraziamenti, quindi saluto te Nicola Compagnone, saluto tutti gli ascoltatori di Giornale Radio e saluto e ringrazio per le bellissime schede Elisa Cabrini che ci assiste dalla regia. Saluti a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: As one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia solo sulle frequenze di Giornale Radio. E allora è un weekend intanto astronomicamente importante, ci porta nell'estate, o meglio ci dice che l'estate da dopo questo fine settimana va terminando. Lo so che così vi ho già rovinato il clima delle vacanze, però astronomicamente è così, perché il solstizio segna la giornata più lunga dell'anno e da qui in poi per qualche mese saranno via via sempre più brevi. Non sarà più breve invece il nostro appuntamento, sempre due ore insieme con tanti spunti anche dedicati al solstizio, ma anche insomma tanti temi dallo spazio fino alla tecnologia. Intanto un ritorno graditissimo in regia, un saluto ad Elisa Cabrini, ci vorrebbe quasi una marcia imperiale per annunciare questo grande ritorno, ma insomma qui a farvi compagnia poi ci sono tutti gli appuntamenti a cui vi abbiamo abituato, tanta buona musica ma anche le nostre interviste e ovviamente un po' di sana rassegna stampa che cominciamo peraltro tra pochissimo. Vi do qualche spunto su cosa vi attende in questa puntata, detto che sarà sempre occasione per scoprire qualcosa in più sul tema del solstizio estivo. Avremo approfondimenti dedicati all'intelligenza artificiale e agli usi sempre più disparati che ne vengono fatti, un approfondimento astronomico dedicato anche alla ISS, la stazione spaziale internazionale, di cui tanto si parla anche per qualche problemino diciamo che ha manifestato ultimamente. Andremo anche su studi italiani che si fanno valere all'estero, sempre in tema di astrofisica, quindi insomma tanto davvero di cui parlare. Ho già detto abbastanza, per cui partiamo anche col primo pezzo di questa puntata, sotto con i Måneskin con Tom Morello. Questa è Gossip.

Eccoci, è partita decisamente nel segno del rock questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. E allora entriamo un po' nel vivo della puntata con un po' di rassegna stampa. Intanto ne approfitto per fare un saluto e mandare un in bocca al lupo alle maturande e ai maturandi italiani. Siamo nel pieno degli esami, terminata diciamo la parte scritta, si va verso gli orali. Magari qualcuno sta ascoltando per trovare qualche spunto finale, diciamo così, ovviamente senza ansia ma con tanta voglia di competere, di essere i migliori. In realtà sull'esame di maturità qualche cosina a livello scientifico ci sarebbe da dire. In settimana c'è stata la prova dei licei scientifici, la prova di matematica, che ha lasciato un po' delusi anche i docenti e i ricercatori. Ad esempio all'ANSA la matematica Maria Francesca Carfora, ricercatrice dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha detto che il primo problema, quello sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, è stato un po' forzato. Ha detto: ho l'impressione che si sia cercato di infilare un vestito al quesito solo per sottolineare che la matematica non è solo una disciplina teorica. Nella realtà, però, dice la ricercatrice, un matematico applicato non userebbe questo approccio per un problema di questo tipo. Quindi forse l'intento di per sé buono di dare una sfumatura, diciamo così, un po' più moderna alla matematica potrebbe aver creato qualche danno. Per chi non lo sapesse, la traccia del lago di Bracciano collega le formule matematiche a un tema in realtà ambientale molto concreto, quello della gestione delle risorse idriche. Però casi reali simili non sono probabilmente mai stati affrontati dagli studenti in 5 anni di liceo. Spesso insomma i ragazzi non hanno modo, dice la ricercatrice, di applicare la matematica a casi concreti. Probabilmente non hanno mai cercato di modellare un fenomeno reale come l'andamento di un'epidemia o come la variazione delle temperature. Detto questo, il quesito è comunque alla portata dei ragazzi. Il problema è forse, dice, un po' difficile da inquadrare, ma è fattibile. Io però ignorerei l'introduzione narrativa e andrei direttamente alla formula da utilizzare. Gli altri quesiti sono sembrati fattibili, si tratta di argomenti che gli studenti dovrebbero essere a conoscenza dopo 5 anni di liceo scientifico. Quindi insomma non una polemica, per carità, però anche l'idea che non sempre cercare di aggiornare un'istituzione storica come la prova di maturità o lo stesso studio della matematica ai fenomeni attuali è nobile come principio, ma va fatto ovviamente con cognizione di causa. Detto questo, volevo anche entrare un po' nel vivo di questa puntata con qualche notizia spaziale, anche perché insomma in settimana è arrivata una notizia importante. Ne veniamo da una settimana in cui si è parlato di nuovo tantissimo di Luna, per la notizia insomma del nostro Luca Parmitano che farà parte dell'equipaggio come pilota di Artemis 3, ma si continua anche a parlare tantissimo di Marte. I privati infatti si stanno preparando ad affrontare alcune missioni sul pianeta rosso, e in settimana la NASA ha annunciato un accordo con l'azienda aerospaziale americana Relativity Space, che nel 2028 prevede di portare una sonda in orbita attorno al pianeta rosso per studiarne l'atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni. La compagnia è un'azienda californiana, provvederà a veicolo e razzo e gestirà buona parte della missione. La NASA fornirà ovviamente una serie di strumenti scientifici che collettivamente hanno chiamato Eolus, come il famoso dio dei venti, che realizzeranno la prima mappatura giornaliera e globale di venti, polveri, temperature e nubi nell'atmosfera marziana. Ovviamente l'obiettivo è raccogliere i dati necessari per ridurre i rischi delle future missioni anche prima o poi con equipaggio verso Marte. Collaborazione che comunque ci dice una cosa che già sappiamo, cioè che la NASA utilizza sempre di più approcci che mirano ad accelerare le scoperte, aumentare la frequenza delle missioni e preparare il terreno per una futura esplorazione umana, facendo affidamento sulla partnership con i privati. Non lo ha nascosto neanche l'amministratore capo della NASA Jared Isaacman, che dice: combiniamo i nostri strumenti con l'innovazione commerciale e produrremo risultati scientifici più spesso e più efficaci. L'orbiter in particolare servirà anche come nodo di collegamento con la Terra e con i rover attivi sulla superficie marziana, e l'azienda ha affermato che avrà una notevole potenza di calcolo e di capacità di archiviazione dei dati, fattori che permetteranno l'uso di strumenti di AI. La missione
per quello che sappiamo al momento, verrebbe lanciata a bordo del razzo Terran R della stessa Relativity Space, che è peraltro in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Nel 2025, però, per dirvi come crescono queste realtà, l'azienda aveva annunciato un primo lancio del Terran per la fine del 2026. Fonti del settore indicano che probabilmente questa data slitterà comunque al 2027. Certo è che quella su Marte è una dimostrazione di fattibilità per altre missioni del programma di scienze interplanetarie annunciato dall'azienda, sul quale non si hanno ancora dettagli. Insomma, un po' di confusione, ma anche la certezza che ci stiamo avvicinando sensibilmente a Marte, sperando insomma di arrivarci peraltro con un clima politicamente un po' più utile, ecco, a questo tipo di missioni rispetto a quello che respiriamo in questi giorni sulla Terra. E allora, questo era per darvi qualche notizia che arriva dalla settimana, ma tra poco iniziamo anche ad aprire i microfoni ai nostri ospiti. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica. Un altro pezzo che andiamo ad ascoltare insieme è addirittura di due Beatles, se volete, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to

0: E allora eccoci dunque nel cuore, diciamo, di questo fine settimana, che è il fine settimana del solstizio estivo. È come dire un momento simbolico. Ancora oggi la giornata più lunga che ci sia, in alcuni luoghi anche una giornata interamente di sole, diciamo così, che però oggi ha un valore quasi puramente così estetico culturale. Un tempo segnava la differenza tra la vita e la morte, lo scandire del lavoro e delle stagioni, e quindi è un viaggio non solo geografico quello di oggi, ma anche appunto un viaggio storico, un viaggio nella storia. Allora siamo in collegamento con Francesco De Caro, che insieme a Matteo Pagnoncelli è autore del libro La storia perduta, un viaggio tra reperti e cataclismi, che racconta di tanti misteri ancora non del tutto risolti, peraltro, rispetto a temi che in qualche modo oggi affrontiamo. Peraltro un progetto, quello del libro, che continua oggi su Instagram e su Facebook. L'invito è ad andare a cercare La storia perduta, per l'appunto, con curiosità, racconti dedicati anche al tema che affrontiamo oggi. Francesco De Caro, tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, proprio dal tema di cosa ha rappresentato questa giornata, questo evento astronomico nel corso della storia. Oggi, come dire, nel tempo degli smartphone non ci fa troppa differenza, al massimo ci stupiamo nel vedere che in tarda serata c'è ancora il sole o la luce. Diciamo che per le civiltà del passato, soprattutto quelle che evidentemente avevano stagioni molto più divise tra il chiaro e l'oscurità, questo era davvero il momento più atteso dell'anno, in qualche modo.
1: Esatto, come dici tu, è una curiosità che oggi leggiamo sui social, ma ai tempi era un momento fondamentale, direi, della storia dell'uomo. E intanto, come hai detto bene tu, era il culmine della forza del sole, cioè il giorno in cui il sole era più lungo e spendeva di più. E ciò serviva anche a sentire il calendario agricolo, perché iniziava il periodo del raccolto. Ed è anche un segnale, da questo punto di vista, di connessione tra il mondo umano e quello spirituale. In un mondo dove il tempo non è scandito da display o schermi, capiamo bene che nel lungo periodo, di generazione in generazione, l'uomo antico aveva capito che il sole arrivava al suo culmine e dopodiché iniziava un momento di decrescita. Quindi c'è anche questa simbologia legata al solstizio d'estate, cioè il momento in cui il sole splende di più, ma anche quello dal quale inizia la decrescita. Le giornate saranno sempre più corte e arriverà al solstizio d'inverno, dove sarà la giornata più corta. Quindi celebriamolo oggi in vista della luce che sarà sempre meno nel periodo seguente, ecco.
0: Eh sì, è assolutamente così. C'è appunto sia l'aspetto concreto, legato soprattutto al raccolto, all'agricoltura, sia l'aspetto comunque simbolico. Peraltro parliamo di civiltà che avevano con il sole, con la luna, con gli astri un rapporto che appunto andava al di là dello scandire del tempo. Ce ne occupiamo magari tra pochissimo. Resta anche il grande tema, era molto più complicato di quanto non lo sia oggi misurare la posizione del sole. Questo spiega il modo in cui queste civiltà, oggi ci riferiamo soprattutto a quelle del nord Europa, ma in realtà è un tema che davvero attraversa civiltà di varie latitudini, di vari periodi, costruivano questi grandi blocchi monolitici. Non solo, il pensiero corre ai Celti, ma non solo loro, per captare, tra virgolette, la posizione del sole nel momento in cui sapevano per certo che era il più alto possibile.
1: Ecco, esatto, hai citato bene i popoli nordici. In questo caso va evidente il collegamento con Stonehenge, che è probabilmente il monumento più famoso da questo punto di vista. E tuttora ci vediamo migliaia di curiosi che vanno il giorno del solstizio d'estate a Stonehenge per ammirare questo spettacolo del sole che sorge lungo l'asse principale del monumento. Ma come hai detto bene, questo modo di orientare, diciamo, di dare un simbolo, di rendere davvero le pietre un collegamento tra l'uomo e il sole, quindi il divino, lo troviamo anche in altre civiltà. Noi nel nostro libro abbiamo citato anche il Tempio Maltese di Myatna, che presenta proprio questo curioso allineamento. Il sole va a colpire determinate lastre il giorno del solstizio d'estate e del solstizio d'inverno, mentre invece il giorno dell'equinozio passa perfettamente al centro del corridoio principale del tempio. E parliamo di Malta, ma possiamo anche parlare del Perù, dove ci sono anche lì il sito di Chanchillo, che ci mostra proprio come questa ossessione dell'uomo nell'antichità verso i movimenti solari degli astri e in generale la connessione tra umano e divino.
0: Ecco, è chiaro, come dire, che il tema viene ulteriormente, come posso dire, estremizzato se parliamo di civiltà, in particolare quelle che sono molto a nord e anche quelle molto a sud, che però per ragioni, diciamo banalmente geografiche, sono un po' meno, per chi vive una netta differenza, no? Se noi passiamo il 20 o il 21 di giugno in Scozia piuttosto che in Norvegia o in Svezia e ci torniamo il 20 o il 21 dicembre, ci accorgiamo di quanto quasi la luce modifichi il paesaggio, ci verrebbe da dire così, e questo in effetti permane, è il motivo per cui queste festività permangono in maniera molto più stabile nei luoghi polari rispetto al centro. Però è anche affascinante quello che ci stavi dicendo, cioè il fatto che pur in una cosa così differenzia le civiltà come la religione, il rapporto col divino, civiltà così diverse per tempo e per luogo abbiano trovato molte similitudini. Voi nel libro ve ne occupate bene rispetto alla posizione del sole, quanto era davvero il punto di contatto inconsapevole di queste civiltà, tutte guardavano verso l'alto.
1: Tutte guardavano sempre verso l'alto e qualunque civiltà aveva un modo di costruire gli edifici sempre rivolto verso questa, verso diciamo la sfera celeste. Ma banalmente ci sono anche città in Italia, come per esempio Aosta, che è stata costruita col caldo orientato al sorgere del sole al solstizio d'inverno. Cioè questa è quasi modernità, diciamo, tra i popoli antichi, parliamo dei romani. E loro continuavano a costruire gli edifici sempre orientandoli agli astri, al ciclo del sole e quindi al divino. C'era sempre questa connessione tra umano e divino che noi cerchiamo di mostrare comparando varie civiltà nel nostro libro.
0: Ecco, concluderei su questo tema. Voi sapete, come dire, che quasi con la puntualità appunto del sole, dei solstizi, degli equinozi, io torno a disturbarvi, diciamo, in prossimità di questi eventi. Parlo di te e di Matteo Pagnoncelli, che è coautore appunto del libro, che però, lo dicevo prima, è diventato poi un progetto social. Ce ne vuoi parlare? Insomma, come è nata l'idea di scrivere un libro su questi temi? Come avete deciso di proseguirlo su un canale che oggi è più visto ancora del sole? Basterebbe davvero alzare gli occhi per rendersi conto del solstizio, ma è diventato quasi più comodo, diciamo, guardarlo attraverso lo smartphone.
1: Diciamo che il nostro progetto è nato quasi per gioco, perché durante il lockdown dell'epidemia del Covid siamo rimasti in casa e spesso io mi trovavo a leggere un sacco, Matteo pure, la sera. Abbiamo iniziato a chiamarci condividendo un po' idee e spunti che avevamo trovato in giro. Da lì siamo partiti, abbiamo raccolto, diciamo, degli appunti che piano piano si sono trasformati appunto in un libro. E continuando a trovare cose, perché obiettivamente sulla nostra pagina abbiamo parlato di un sacco di cose che nel libro non avevamo citato perché ancora non conoscevamo o perché sono scoperte successive, il mondo dell'archeologia è in continua evoluzione. E la pagina è nata proprio per questo, per diffondere queste nuove conoscenze scoperte che si hanno costantemente nel mondo dell'archeologia.
0: Eh sì, è assolutamente così. Peraltro, insomma, ti chiedo veramente per concludere, come trovi l'interesse rispetto a quelle che sono le vostre sensazioni? Sui social permettono forse rispetto al libro di vederle quasi giorno dopo giorno. È un po' un peccato obiettivamente che si perda interesse per gli eventi astronomici, per come le grandi civiltà del passato li affrontavano. Scegliere la via dei social significa anche parlare forse a una generazione un po' più giovane, ancora meno esperta, diciamo, di questo per ovvie ragioni, però è anche un modo per riscoprire storie del passato. Sta funzionando? Trovate interesse transgenerazionale, diciamo così?
1: Allora, sicuramente, come dici tu, il pubblico senior è più affascinato da questo tema e i giovani sono un po' meno coinvolti. Ma devo dire la verità, nell'ultimo periodo, soprattutto grazie alla AI generativa, perché vedo un sacco di video realizzati dalla AI che magari percorrono le strade dell'antica Roma piuttosto che la vita di un uomo nelle caverne, e forse immedesimandosi, perché ormai, diciamo, la società di oggi è molto più visual di quella del passato, che era più immaginativa, riescono ad avere un discreto interesse. Ecco, stiamo vedendo che comunque ci sono anche dei giovani che ci seguono, che ci fanno domande, che richiedono approfondimenti, quindi sicuramente il pubblico senior è ancora la stragrande maggioranza, ma stiamo andando verso un equilibrio, ecco.
0: Questo ci fa ben sperare. Noi torneremo evidentemente a disturbarvi al prossimo solstizio. Intanto grazie Francesco De Caro per essere stato con noi.
1: Sarà un piacere, grazie a voi.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché c'è ancora tantissimo da raccontare, quindi insomma rimanete con noi in questo fine settimana.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole, con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sui rilievi, specialmente sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, specie in Toscana. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza, alla tecnologia, di cui parleremo tra pochissimo. Abbiamo già cominciato insomma con alcuni racconti interessanti, ma andiamo avanti. Tra poco ci occupiamo di intelligenza artificiale, sempre più presente ovviamente nelle vite di tutti noi. Sapete che ogni settimana ormai ci piace raccontarvi qualche aspetto meno conosciuto o più stimolante, per così dire, dell'utilizzo dell'AI, e tra poco ci occupiamo in particolare del ruolo dell'AI dei dati che immagazzina e lavora nella trasformazione della fiscalità italiana. Siamo peraltro in periodo in cui tanti di noi, di voi, stanno facendo il cosiddetto 730, quindi chissà, magari può anche nascere qualche spunto interessante. Sicuramente insomma il fisco e la burocrazia possono e devono, io credo, perseguire una strada di utilizzo consapevole, ma ovviamente sempre più accelerato, dell'AI per migliorare soprattutto le tempistiche, perché diciamolo, ci fa sempre un po' innervosire questo tema. Poi non dite che su Giornale Radio, anche nei programmi più scientifici, non facciamo informazione utile. Ne parliamo meglio tra poco, ma intanto ripartiamo dalla musica di Sam Barber, questa è The More I Hope.

0: Allora ripartiamo con il racconto dei grandi temi dedicati alla tecnologia qui su Cosmo 2050. Oggi, come vi dicevo poco fa, un approfondimento dedicato all'AI, ma al suo utilizzo in un settore molto specifico che insomma ci mette sempre un po' sull'attenti. Parliamo infatti di fisco e di fiscalizzazione, e andiamo a tal proposito a fare anche la conoscenza di Fiscally, una tech company europea specializzata in soluzioni cloud API first per la fiscalizzazione. Con loro faremo insomma una chiacchierata che ci darà qualche stimolo, diciamo, su come potrebbe andare in futuro il settore con le nuove tecnologie. In collegamento con noi Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscally. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
0: Ecco, il tema è intrigante perché riguarda due temi di cui gli italiani parlano quasi ogni giorno. Uno è l'intelligenza artificiale, che ormai, come dire, è diventata anche conversazione da bar, e l'altro è la fiscalità, per motivi, come dire, piuttosto ovvi. La realtà è che questi due mondi erano ovviamente destinati a incontrarsi, e in realtà si sono già incontrati, però dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, come è destinata a cambiare la fiscalità nel futuro? Soprattutto, quale ruolo andrà a svolgere l'intelligenza artificiale?
1: Ovviamente, come hai detto, la fiscalizzazione o la fiscalità anche in maniera più generale è un qualcosa su cui si parla in maniera diffusa, anche perché ovviamente no, c'è sempre il tema di dire è un qualcosa di obbligatorio, che ovviamente non è che è una scelta, no? Il fatto di avere conformità per gli esercenti e per tutti, quindi c'è anche un po' lo sparacchio di dire ok, chissà quali nuovi sistemi a livello poi di automazioni, certo, o sul lato di intelligenza artificiale possono effettivamente avere un impatto su quello che sono i controlli o altro. La verità delle cose è che sicuramente è un tema molto caldo anche nel tema quindi dei pagamenti, della fiscalizzazione, sì, eccetera, però quello che essenzialmente è il grosso essenzialmente dell'argomento di questo anno e probabilmente anche dei prossimi 1-2-3 anni è in realtà più l'infrastruttura su cui poi si regge tutto questo tema qua della fiscalizzazione dei pagamenti. Ad esempio sono recenti, no, gli articoli di giornali di queste ultime anche settimane, di cui si parla di oltre 100 milioni di scontrini, sì, in più rispetto allo stesso periodo dell'anno, che vengono da un tema che con l'AI ha molto poco a che fare, no? Cioè quello di appunto avere la convergenza tra pagamenti e fiscalizzazione. Quindi l'impatto dell'AI sulla fiscalizzazione ci sarà sicuramente nel corso dei prossimi anni, però sarà soprattutto nel momento in cui sarà essenzialmente resa operativa un po' tutta l'infrastruttura della fiscalizzazione digitale, che invece è in rilascio in questo anno. Quindi da lì sicuramente poi ci saranno anche degli strumenti che già in realtà diciamo sono in fase di sviluppo per avere ad esempio forme di audit no? automatizzate. Mm-hmm.
0: Sì, peraltro il tema, come ci stavi raccontando, è destinato a diventare davvero tra pochi mesi di primissimo piano, perché secondo l'ultimo osservatorio fiscalizzazione in cloud che avete realizzato proprio con Fiscally, circa 1,7 milioni di registratori telematici, per intenderci, utilizzati da oltre 1,5 milioni di esercenti, arriveranno a fine ciclo di vita entro il 2027, e parliamo di un passaggio che coinvolge circa l'80% dei dispositivi che oggi usiamo, e che può dunque accelerare, diciamo, un passaggio da un modello hardware a uno, diciamo, software. Quindi il tema forse oggi rimane ancora, come dire, un po' di nicchia, ma è destinato a esplodere.
1: È proprio così, nel senso che c'è questa finestra unica essenzialmente dove appunto i registratori telematici, che poi sono le stampanti fiscali, no, che si vedono in ogni, sì, attività commerciale che stampano gli scontrini, essenzialmente tutto quel tipo di dispositivi sono legati a un certificato che ha una scadenza di 8 anni. Considerando che tutto questo tipo di strumentazione è stata introdotta tra 2019 e 2020, appunto nel corso dei prossimi 1-2 anni c'è quindi una tornazione significativa del parco macchina in Italia, e quindi, esatto, come si anticipava, tutti gli esercenti saranno quindi in qualche modo dovranno confrontarsi con la decisione, quindi se comprare un nuovo registratore telematico, una stampante fiscale, o quindi andare totalmente su modello software. Il mercato mi sembra chiaro dove si sta posizionando, nel senso che 2024 i pagamenti elettronici hanno superato il pagamento in contante, quest'anno la soglia è decisamente più alta, sì, e un po' tutto il tema essenzialmente di appunto punto cassa, pagamenti o altro è sempre più un qualcosa che è interconnesso, sempre più digitale e non come componenti isolate e legate anche all'hardware, no?
0: Peraltro, insomma, chiunque abbia un po' magari viaggiato in alcuni paesi, neanche troppo distanti da noi, avrà già capito che il futuro in qualche modo è già lì. Lasciamo perdere oggi, diciamo, i discorsi sul fatto che comunque l'Italia sia un paese ancora piuttosto affezionato al contante. Però il tema è anche legato, se vogliamo invece fare un discorso per concludere un po' più serio, alla fiducia che gli esercenti ripongono, ma forse anche gli utenti, nell'intelligenza artificiale. Si tratta comunque di affidare una parte molto consistente della propria attività lavorativa nelle mani, tra virgolette, di algoritmi. Più o meno è già quello che succede adesso, però è un tema comunque da affrontare. Insomma, può rallentare un po' una rivoluzione che, ci stavi raccontando, sembra quasi inevitabile.
1: Beh sì, direi che comunque le applicazioni, come in realtà dicevi prima, sono pervasive in tutti gli ambiti, no? Quindi da ormai tecnologie super consolidate anche proprio a livello di modelli di mercato, se si pensa quindi alla guida autonoma, sì. Che appunto è ormai già da oltre un decennio essenzialmente in fase di mercato totalmente operative, ma anche in altri settori. La fiscalizzazione direi che è quello assolutamente meno sensibile, anche a livello, no, di criticità per applicazioni di questo tipo. Quindi assolutamente sì, anche qua sicuramente ci sarà un'applicazione estensiva, e riguardo appunto il discorso di fidarsi o meno di questa tecnologia, cioè la vedo abbastanza inevitabile, e tra l'altro in molti casi appunto è un qualcosa che si utilizza senza probabilmente nemmeno una totale consapevolezza, no, degli strumenti, nel senso che non so, la maggior parte di per riprendere l'esempio delle auto di sì, utilizzatori di macchine con sistemi, no, assistiti di ADAS o di guida autonoma, poi effettivamente sanno effettivamente che cosa succede dietro. Nello stesso caso, chiaro, sull'infrastruttura dei pagamenti è un po' la stessa cosa. Sicuramente comunque si va verso uno snellimento generale, cioè quindi rispetto al gestire le attività con una stampante fiscale o comunque con la riconciliazione dei dati fatta su più dispositivi, addirittura manualmente, c'è tutta una serie di vantaggi e di facilitazioni, sia per l'esercente, ma anche un po' per quelli che sono, ad esempio, i nostri partner, che sono principalmente aziende di tecnologia che fanno la parte, appunto, di sistema di cassa, ecco.
0: Eh sì, assolutamente così. Faccio sempre una metafora che ci riporta un po' al tema delle auto, se vogliamo, a guida autonoma. È un po' come quando prendiamo l'aereo al posto dell'auto e pur sapendo, come dire, che è molto più sicuro, abbiamo un po' paura perché non siamo noi ad avere il controllo, diciamo, della situazione. Vale un po' lo stesso discorso nei confronti della tecnologia. Occorre un atto di fede, diciamo, di fiducia, ma poi in realtà i dati ci mostrano che fa il bene di tutti. È una soluzione, diciamo, win-win. Io, insomma, Sì, prego.
1: Che comunque, esatto, anche qua è sicuramente un qualcosa che è sicuramente meno critico, no, di altri ambiti applicativi. Chiaro. Sicuramente sulla fiscalizzazione c'è tutto un tema, appunto, quindi di riconciliazione di dati, di visibilità di questi, che è l'ambito principale della AI, però sulla parte, ad esempio, di sicurezza dei dati o di come appunto funzionano anche i protocolli di crittografia, di sicurezza, appunto, su poi come questi sono processati, non è che c'è grandi cambiamenti, quindi quelli sono e quelli resteranno, anche perché si parla di software che vengono poi omologati tramite agenzie delle entrate, quindi c'è un processo proprio rigido di omologa, e quindi in realtà su quelli, insomma, non c'è grossi cambiamenti in realtà.
0: E dunque ci auguriamo, insomma, di tenere bene il passo, perché è un passaggio importante non solo per, diciamo, la situazione tecnologica, ma evidentemente anche per quella legata, insomma, al tema della fiscalizzazione in sé, che è molto importante. Ringrazio molto Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscali, per essere stato con noi. E noi ripartiamo dalla musica, prima di andare su un nuovo tema. Ci ascoltiamo Ed Sheeran e questo suo pezzo che si chiama Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050. Andiamo su un tema fortemente spaziale, ma che ci porta un po' all'interno di questa puntata, che un po' si è aperta anche nel tono del mistero, no? Quelli legati al culto del sole, al solstizio estivo, alla bellezza anche del passato, ma in questo caso pure del presente. Il nuovo numero di Focus, che è già in edicola sostanzialmente, anche se è il numero riferito al mese di luglio, ci porta con un bell'articolo firmato da Luigi Bignami in una valle norvegese, che già di per sé è sempre una buona idea, ma in realtà questo perché è un luogo che attira non solo turisti ma molti ricercatori anche del nostro paese, a causa di alcuni strani globi luminosi. Non stiamo, almeno credo per il momento, parlando di invasioni extraterrestri, ma di qualcosa che quantomeno da un punto di vista cinematografico ci assomiglia parecchio. Luigi Bignami, divulgatore appunto e autore scientifico, è in collegamento con noi per parlarci del suo articolo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: E allora, insomma, le luci di Hesdalen, questo è il nome del luogo norvegese da cui parte questa tua ricerca, che poi hai trasformato in un bell'articolo. È un luogo, intanto da alcune foto che accompagnano l'articolo mi sembra molto bello anche esteticamente, diciamo, a prescindere dal valore scientifico.

0: Il progetto Sdalen, fondato da un norvegese che si chiama Erling Strand, alla quale hanno poi partecipato vari ricercatori italiani. Primo tra tutti è il professor Stelio Montebugnoli, oggi in pensione, ma grandissimo professore che ha dato veramente il via a questa ricerca, insieme ad altri ricercatori, come per esempio Iader Monari, che oggi è il responsabile della stazione di medicina e radiotelescopi di medicina vicino a Bologna. Ebbene, che cosa sono questi luci di Sdalen? Sono veramente delle luci che compaiono in questa valle dal nulla. Uno può rimanere lì due ore, vederli immediatamente, oppure, come è successo a me, rimanere per una settimana intera e vederle soltanto soltanto il giorno prima di dover partire. E hanno costruito addirittura una blue box, cioè proprio un sistema automatico in grado di vedere, di percepire queste luci e di fotografarle. Ovviamente queste luci compaiono e scompaiono misteriosamente, ma si è cercato di dare una risposta. La risposta al momento non c'è una risposta definitiva, ci sono delle ipotesi. L'ipotesi che va per la maggiore è che questa valle ha due fiancate di montagne vicine tra di loro, che sono composte in grandi quantità di zinco da una parte e dall'altra parte con grandi quantità di rame, e in mezzo scorre un fiume. Allora, in questo modo è come se si venisse a creare una pila, perché c'è l'acqua, c'è lo zinco, c'è il rame, e se si creano delle condizioni atmosferiche tali per cui si viene a creare una sorta appunto di passaggio elettrico, basta un non nulla perché ecco che si crei un plasma e quindi un globo luminoso. Questi globi luminosi sono poi stati anche studiati, sono stati intercettati per capire che cosa sono fatti, e non si è capito di cosa sono fatti, proprio perché sono dei plasmi, sono delle luci molto particolari che compaiono e scompaiono. In questo momento diciamo che è un po' questa la risposta che viene data a questo fenomeno, che è estremamente interessante perché non si vede soltanto ad Sdalen, ma si vede in diverse parti del mondo un fenomeno simile, e quindi sempre quando ci sono però condizioni geologiche molto particolari. Ecco, quindi diciamo che è interessante poter trovare una risposta definitiva, perché sarebbe insomma una risposta scientifica a questo mistero, che oggi è un vero e proprio mistero.
1: È assolutamente così, ed effettivamente ancora poco sappiamo. C'è anche una curiosità, se vogliamo, anche l'articolo è accompagnato da alcune fotografie e sono effettivamente molto sfocate, ma in realtà non perché sia un errore di stampa, perché sono luci molto difficili da immortalare. Questo insomma sta mettendo un po' in crisi i ricercatori, anche quelli che hanno attrezzatura più tecnologica, è così?
0: Sì, è proprio così, perché innanzitutto diciamo compaiono soprattutto al buio, ne sono state viste anche durante il giorno, ma si vedono molto meglio quando c'è buio, ovviamente, essendo delle luci. Quindi compaiono all'improvviso, tu hai delle macchine fotografiche lì pronte per scattare, però diciamo la messa a fuoco di questi oggetti, che sono di solito molto lontani, anche se qualcuno invece li ha visti molto da vicino, lo stesso professor Montebugnoli ne ha vista una a circa una decina di metri da lui, che è rimasta lì un po' sospesa e poi è scomparsa. Quindi però è difficile riuscire a riprenderla in modo preciso, appunto dicevo, primo perché compaiono dal nulla, poi perché si muovono, a volte si muovono anche velocemente, e poi siamo in una zona complicata, perché in inverno fa molto freddo e in estate ci sono le giornate molto lunghe, quindi i tempi dove tu puoi vedere di notte sono molto ristretti, insomma tutta una serie di cose fa sì che ecco che escono queste luci mosse che sembrano quasi dei tarocchi, no? Uno dice ecco, ho fatto un bel tarocco, vi faccio vedere la foto, invece no, perché vengono riprese dalle macchine fotografiche diciamo in automatico, quindi non c'è nessuna mano umana che va lì e cerca di fare la foto,
1: di modificare. Chiaro, ti chiedo solamente per concludere, insomma, anche per sfatare un po' il mito che i ricercatori siano chiusi in questi laboratori. Sono insomma delle personalità, diciamo, questi ricercatori, che comunque sfidano condizioni spesso non proprio semplicissime per lo scambio.

0: fatto della vita. Siamo in un luogo, insomma, abbastanza estremo, per carità, raggiungibile, però neanche così tanto, mi sembra di capire.
1: Sì, è proprio così, bisogna, diciamo, arrivare in Norvegia, poi prendere una macchina e poi entrare in questa valle, che è una valle piuttosto solitaria. Se poi si va in fondo, dove si vedono soprattutto queste luci, non c'è più nessuno, anche oggi siamo nel 2026, è comunque una valle disabitata, fa molto freddo e bisogna rimanere per tanto tempo se si vuol vedere. Non è che uno va lì e dice, beh, adesso mi metto in un albergo, guardo fuori dalla finestra, no. Io ricordo che c'erano temperature di meno 15, meno 20, tu stavi lì a guardare all'orizzonte, poi dici, ah, guarda una luce, poi era una macchina, il faro di una macchina, insomma, sei lì che devi attendere e attendere e attendere, ecco, per poterle vedere. E poi con risultati relativamente scarsi da un punto di vista scientifico, quindi devi fare tante prove, eccetera, ecco. Quindi, insomma, è una bella sfida con la natura e si spera però di riuscire a trovare poi finanziamenti, soprattutto i ricercatori, per poter portare avanti questa ricerca che, diciamo, certo non è che porta chi alla soluzione della fame del mondo, però ci dà un'idea di quello che può succedere con queste luci. E qui magari chissà, quelle luci che il Pentagono ha rilasciato, che non siano alcune anch'esse di simil tipo, ecco.
0: Eh sì, è un'osservazione direi molto, molto corretta. Peraltro, tra i luoghi, diciamo, al mondo in cui ci sono fenomeni simili ce ne sono un paio, guarda caso, proprio negli Stati Uniti, che magari invece lì danno sì adito anche a qualche costruzione un po' così complottistica. La Norvegia è un paese tendenzialmente un po' più razionale, diciamo così, però vale la pena investire per dare una risposta vera, scientifica a questo mistero, che ha ben raccontato su Focus. Ricordo ancora il numero in edicola, lo trovate, Luigi Bignami, e l'ha raccontata in qualche modo in esclusiva a noi. Grazie per essere stato con noi, e abbiamo voluto, insomma, dedicare un momento di approfondimento alle Northern Lights, non quelle dell'aurora boreale, peraltro sempre più visibile ormai anche ad altre latitudini, ma a queste luci un po' speciali della valle norvegese, la Hessdalen. Noi tra poco andiamo con un'altra ora da trascorrere insieme qui su Cosmo 2050. Ci occuperemo intanto di alcuni studi che sono anche di natura, diciamo, di origine italiana, quindi ci danno modo di parlarne con i ricercatori. Spazieremo un po', ve lo dico già, insomma, dalla voce di Maria Callas fino ad alcuni premi molto più contemporanei. Avremo ancora un bel approfondimento dedicato all'AI, all'intelligenza artificiale, alle sue tante sfaccettature. Concluderemo con altri approfondimenti a tema spaziale. Ci occuperemo anche della Stazione Spaziale Internazionale, della ISS, con tutti gli ultimi aggiornamenti. Quindi mi sembrano tutti motivi per rimanere con noi, con la regia di Elisa Cabrini, con il sottoscritto Francesco Massardo. Ci facciamo una piccolissima pausa, ascoltiamo le news e poi rientriamo per la seconda ora di Cosmo 2050.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna. Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 57 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, ancora insieme in questo weekend già molto estivo su Giornale Radio, con la regia di Elisa Cabrini, pronti a cominciare con la seconda parte della trasmissione, la seconda ora di trasmissione. E qualcuno di voi giustamente si sarà collegato solo adesso e sarà lì che si scervella nel cercare di capire come fare ad ascoltare anche la prima ora di Cosmo 2050. Beh, non c'è da davvero problema. Vi ricordo che poco dopo la nostra diretta potrete trovare sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, tutte le nostre puntate, ovviamente queste e quelle di tutti gli altri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, intanto date un'occhiata perché ci sono tutte le notizie live dal mondo dello spazio, e poi andate nella sezione podcast e lì trovate tutte le puntate comodamente a vostra disposizione per essere ascoltate quando, dove e come preferite. E allora noi siamo pronti a ripartire in questa seconda ora. Tra poco parleremo ancora di studi particolarmente interessanti a firma italiana, aprendo anche i microfoni a chi li ha realizzati, un altro approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, poi nel finale parleremo di ISS con un editoriale molto intrigante da commentare, che un po' ci dà lo stato dell'arte rispetto a questa straordinaria infrastruttura, che però è un po' vecchiotta, che qualcuno vorrebbe già smantellare e che insomma qualche segno degli anni che passano lo ha in parte mostrato. Noi nel frattempo, tra poco, vi raccontiamo ancora un paio di notizie che magari potrebbero esservi scappate sul fronte scientifico, ma vi facciamo ascoltare anche la nostra musica. Ripartiamo da Passenger con questo pezzo di Alex Warren.

0: È bella la vita vista dal posto del passeggero, dice questa canzone. È bella a prescindere se ci state ascoltando, magari anche impelagati, ecco, in qualche piccolo esodo estivo sulle autostrade del bel paese. Cerchiamo anche di tenervi compagnia e di tenere soprattutto il cervello al fresco. E allora andiamo su un paio di studi che mi fanno anche un po' sorridere, perché ci mostrano che la scienza non solo è destinata ovviamente a risolvere, a provare a risolvere i grandi problemi dell'umanità, ma a volte ci può dare delle risposte a domande che certo ci siamo tutti quanti fatti, ma non ci cambiano la vita. Ad esempio, qualcuno si sarà domandato: ma come mai molte più persone utilizzano la mano destra rispetto alla mano sinistra, circa 9 su 10? La causa, dice la scienza, è nell'evoluzione umana, in particolare nella postura eretta e nel cervello, che è sempre più grande. Queste sarebbero due cause che hanno portato oggi il 90% degli umani a usare la mano destra, caratteristica unica peraltro nella nostra specie. Lo indica uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology da Thomas Puschel dell'Università di Oxford. Il fatto che circa 9 umani su 10 di ogni luogo e ogni cultura, quindi il tema è particolarmente affascinante perché non ha implicazioni sociali, prediliga la mano destra, è peraltro molto inusuale tra i primati. Nei nostri cugini, diciamo così, non c'è una preferenza netta per una delle due mani. Il fenomeno rappresenta da sempre un mistero per la biologia evoluzionistica. Questo studio prova a dare una risposta. Questi ricercatori britannici hanno passato in rassegna e incrociato, pensate come si sono divertiti, dati comportamentali e caratteristiche di 41 specie di primati, tra cui ovviamente anche gli umani, arrivando alla conclusione che la preferenza per la mano destra sia nata già nei nostri antenati ominidi e poi si è gradualmente accentuata, e tutto sarebbe da ricondurre all'inizio del bipedismo, perché quando abbiamo iniziato a camminare in forma eretta, le mani hanno potuto liberarsi, per così dire, dal compito di sostenerci mentre camminiamo e iniziato a specializzarsi in nuove azioni. Secondo gli autori della ricerca, i primi ominidi, come l'australopiteco, presentavano solo una lieve predisposizione ad usare la mano destra, che poi nel corso degli anni, con il passaggio diciamo all'Homo erectus e Neanderthal, si è accentuata prima di raggiungere il picco con l'Homo sapiens. Solo successivamente la caratteristica si è poi consolidata in maniera definitiva con l'espansione e la riorganizzazione del cervello, che si è specializzato nella gestione di molte attività su una sola mano. E quindi insomma, se vi foste mai chiesti perché la maggior parte di noi, di voi, usa la mano destra, il segreto potrebbe essere proprio nell'evoluzione della specie, tema sempre particolarmente affascinante. Un'altra domanda che sicuramente non molti invece si sono fatti, ma a cui la scienza potrebbe aver dato una risposta, è che cosa sia successo alla povera Maria Callas, tanto è l'occasione anche per riscoprire una grande artista, e alla sua voce a causa di una malattia autoimmune. Come indica una ricerca italiana, era uno dei grandi misteri, ma una malattia autoimmune potrebbe essere la causa più probabile della voce perduta, un po' come la storia della sirenetta, di Maria Callas. La ricerca italiana appunto è stata pubblicata sul Journal of Voice e condotta dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova, composto da specialisti dell'azienda ospedale Università di Padova e dell'Istituto di Storia della Reumatologia. Infatti, per oltre mezzo secolo, il progressivo declino vocale della straordinaria Maria Callas è stato attribuito a molteplici fattori come stress emotivo, drastico dimagrimento, eccessivo utilizzo della voce, problemi psicologici o effetti collaterali farmacologici. E lo dico anche alla nostra regista Elisa Cabrini, che si cimenta nei cori e nel canto e deve stare attenta soprattutto ai problemi psicologici. No, ovviamente scherzo. Secondo gli autori della ricerca invece, una probabile spiegazione del declino vocale della Callas potrebbe essere la dermatomiosite. È una rara malattia autoimmune che colpisce muscoli e cute e che in alcuni casi può interessare anche la laringe e la muscolatura respiratoria coinvolta nella produzione della voce. I ricercatori giungono così alla conclusione integrando una revisione della letteratura scientifica internazionale con fonti storiche, testimonianze mediche dell'epoca, quindi un lavoro veramente anche da archivisti, da storici, analisi foniatriche e anche valutazioni delle registrazioni e delle esibizioni filmate della Callas, di cui siamo ovviamente a disposizione. A quanto pare questa dermatomiosite può manifestarsi inizialmente con disfonia isolata o predominante, dovuta al coinvolgimento infiammatorio dei muscoli o a una lesione, diciamo, della mucosa delle corde vocali, dice Rosario Marchese, primo autore dello studio, ma ci racconta: nei casi descritti in letteratura i sintomi vocali possono variare parallelamente all'attività della malattia e alla risposta alle terapie. Nel caso di Maria Callas abbiamo identificato numerose analogie, tra cui affaticamento vocale progressivo, perdita del sostegno respiratorio, disfonia fluttuante, un miglioramento parziale solo dopo trattamento con corticosteroidi. Ovviamente accanto all'interesse storico e culturale legato a una figura straordinaria di cui tanti ancora sono giustamente innamorati, la ricerca richiama l'attenzione sul fatto che la disfonia persistente può rappresentare ovviamente una manifestazione precoce di malattie autoimmuni sistemiche. Insomma, per i ricercatori il messaggio clinico più importante è che una raucedine persistente o atipica non dovrebbe mai essere sottovalutata. In alcuni casi può rappresentare il primo segnale di una malattia sistemica e richiedere una valutazione multidisciplinare che coinvolga foniatri, neurologi e reumatologi. Quindi insomma, al di là dell'aspetto di curiosità storica o musicale, sicuramente c'è un fine molto molto nobile, per cui queste ricerche vale la pena non solo promuoverle ma anche raccontarle, come abbiamo fatto noi adesso. Tra poco parliamo di un'altra ricerca che ci porta in tutt'altro campo, di cui sentiremo anche l'autrice, e intanto ci ascoltiamo MGK con Jelly Roll. Questa è Lonely Road.
1: Lonely Road, take me home, take me home. Lonely Road.

0: Allora eccoci pronti a ripartire sempre insieme con Cosmo 2050. Dicevamo insomma che questa parte di trasmissione è dedicata anche ad alcuni studi italiani, ad alcuni momenti anche di orgoglio italiano, e ci riferiamo in particolare adesso alle sei vincitrici dell'edizione, peraltro insomma edizione aggiunta alla sua 24esima volta italiana, del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science Young Talents, tra queste in particolare una ricercatrice del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica che ha ricevuto il riconoscimento, Maria Cristina Baglio. È davvero, abbiamo l'occasione intanto di conoscere evidentemente delle ricerche che se sono state premiate sono meritevoli di attenzione, poi di fare magari qualche considerazione sul fatto che questo premio porti con sé anche un messaggio, ecco, di necessità di equiparazione piuttosto urgente. Intanto Maria Cristina Baglio dell'INAF in collegamento con noi, benvenuta, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora intanto congratulazioni, perché si tratta, immagino, di un risultato che ha un valore, se vogliamo, politico, ma anche ovviamente un valore scientifico. La Fondazione L'Oréal sostiene le donne e ne favorisce l'empowerment affinché possano dare forma al proprio futuro e fare la differenza all'interno della società in un settore che evidentemente è ancora molto, troppo direi, a traino maschile. Però insomma, come le interviste a bordo campo, ancora un po' a caldo, c'è soddisfazione per questo risultato e insomma la competizione come era strutturata?
1: Beh sì, sicuramente. Beh, intanto grazie mille, poi certamente c'è tantissima soddisfazione. Diciamo che quest'anno in particolare sembra che ci sia stata tantissima competizione, più di 400 candidature, quindi sono davvero onorata di essere stata scelta, ecco.
0: Di quale progetto ti stai occupando, in particolare quello che è stato premiato, ma in generale il tuo lavoro in questo momento?
1: Allora, diciamo che il mio lavoro si concentra principalmente sullo studio di come oggetti molto diversi tra loro, quindi buchi neri e stelle di neutroni, interagiscono con la materia che li circonda, e in particolare in particolari sistemi che si chiamano sistemi binari X, che ospitano appunto uno di questi oggetti, un buco nero, una stella di neutroni e una stella di tipo Sole o anche più piccola. E diciamo che in questi sistemi si crea appunto un perfetto ambiente per l'interazione di questi oggetti compatti, buchi neri e di neutroni, e la materia che viene ceduta dalla seconda stella proprio al buco nero, alla stella di neutroni, formando un disco di accrescimento, viene detto appunto questo disco di materia attorno all'oggetto compatto.
0: E proprio sono temi, peraltro immagino, scusa se ti interrompo, trainati anche dalla tecnologia. Insomma, sappiamo che con i nuovi telescopi stanno arrivando immagini molto importanti da quel punto di vista.
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti, proprio nel mio progetto io utilizzo tantissime osservazioni, io sono molto osservativa. Osservazioni che vanno dalla banda X fino alla banda radio, e nello specifico la banda radio è molto importante per quello che studio io, perché vado a studiare dei getti potentissimi di materia che vengono emessi dalle regioni centrali del sistema proprio come risultato di questa interazione di cui parlavo prima. E questi getti proprio emettono tantissima radiazione nella banda radio, arrivano anche fino alla banda del visibile, quindi potremmo vederli ad occhio nudo, diciamo. E per questa seconda parte, appunto per la banda del visibile, invece utilizziamo telescopi da terra, quindi possiamo proprio andare a effettuare noi le osservazioni.
0: Beh, insomma, il tema è affascinante, peraltro ce ne occupiamo spesso, come dire, in trasmissione. Andrei anche sugli aspetti, se vogliamo, relativi a questo premio, che è un premio, diciamo, al femminile, che quindi rispetta, come dire, una sorta di versione delle quote rosa, che può, come dire, da un lato rendersi necessaria, dall'altra anche innervosire chi evidentemente non ha nulla in meno all'interno del tuo mestiere, in particolare rispetto ai colleghi uomini. Eppure, se si guardano, come dire, gli studi, le premiazioni, per non parlare del Nobel, insomma, è ancora un settore a forte, fortissimo traino maschile. Te giustamente hai rivendicato, no, nel momento in cui sei stata premiata, sei madre di tre bambini, senza scadere nella retorica, peraltro inutile, di come si fa a conciliare con le due cose, c'è una forte necessità di creare role models, diciamo. Non so se tu ne hai avuto uno al femminile che ti ha ispirato, se speri di poterlo diventare per chi verrà premiato in futuro.
1: Allora, dunque, sicuramente io credo che la forza grande di questo premio sia proprio la visibilità che in qualche modo il premio dà alle premiate, quindi alle ricercatrici premiate, ma non tanto a loro, quindi a noi, ma come, proprio come modelli per quelle ragazze che magari adesso stanno pensando se intraprendere una carriera nella ricerca nelle discipline STEM. E quindi questa è una cosa molto bella che spero decisamente di poter essere un esempio per tutte queste ragazze o addirittura per le bambine, appunto, che sono all'inizio dei loro studi e cominciano ad avere tante domande, tanto interesse per la scienza. E di fatto quando io vado a parlare nelle scuole mi capita spessissimo proprio di vedere tutte queste bambine che in particolare hanno tanto interesse, quindi diciamo che nella giovane età l'interesse per la scienza c'è e c'è bisogno di coltivarlo, appunto di coltivare i talenti, quindi questo di sicuro. E invece per quanto mi riguarda, una delle persone che per me è stata un grande esempio sicuramente Jocelyn Bell, che non so se appunto gli ascoltatori conoscono, appunto la scopritrice delle pulsar, che, a cui però non è stato dato il premio Nobel.
0: Sì, una dei tanti casi peraltro di scienziate che hanno dato contributi fondamentali senza essere state obiettivamente giustamente riconosciute. Chiuderei, se vogliamo, su questo tema. Si va ovviamente sul personale, forse non è mai corretto fare della storia personale di qualcuno una lezione, però i numeri del settore ci dicono questo. Ti è mai capitato di assistere, di sentire, di dover dimostrare qualcosa in più in quanto scienziata e non scienziato, in quanto ricercatrice e non ricercatore? Trovi comunque che ci siano dei miglioramenti? Diciamo che i dati ci dicono che comunque, sebbene la strada sia ancora lunga, la luce, diciamo, in fondo al tunnel si vede.
1: Allora, personalmente devo dire che sono stata molto fortunata, non ho mai subito particolari discriminazioni o in quanto donna. Certamente quando mi sono iscritta a fisica, appunto, ho ricevuto parecchie occhiate
0: strane. Immagino fossi una minoranza, diciamo, per dire
1: sì,
0: così.
1: Sicuramente, quindi parecchie occhiate del tipo non fa per te, perché fai fisica. Io poi andavo bene in tutto, quindi potevo scegliere qualunque cosa, però proprio la fisica mi appassionava. E quindi diciamo questo sicuramente, e secondo me sì, è vero che c'è un miglioramento, si vede negli anni, quindi il numero di ragazze che si iscrivono a fisica o in generale alle discipline STEM sta aumentando, però secondo me c'è davvero tanto bisogno di agire sui bambini, sui piccoli, proprio mostrare fin da quando si è molto giovani che ci sono degli esempi di donne che fanno ricerca, di donne che fanno scienza, perché è una carriera possibile, in modo tale che tutti i bambini, tutte le ragazze possano seguire i loro talenti senza seguire stereotipi.
0: Conoscevi questo premio? Insomma, è un premio, peraltro si riferisce ormai a un'edizione piuttosto datata, forse sta diventando un comodo per tracciare il percorso, è un premio che ti rende particolarmente orgogliosa perché ne eri a conoscenza, o è stata un po' una scoperta?
1: Allora, lo conoscevo perché un'altra mia collega lo aveva vinto qualche anno fa, quindi tramite lei l'ho conosciuto, e certamente sono molto orgogliosa di averlo vinto, anche perché ho visto appunto che in realtà è un premio molto molto conosciuto anche tra i giovani, quindi insomma.
0: Sì, una soddisfazione maggiore, direi. A questo punto ancora congratulazioni a Maria Cristina Baglio dell'INAF, grazie per essere stata con noi, ricordo insomma vincitrice del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, che ci ha permesso di parlare di scienza, di ricerche interessanti, ma anche evidentemente di una questione di gender gap nel settore. Lo sapete, ce ne occupiamo spesso, e parlarne è comunque un modo per provare chissà a scuotere anche qualche coscienza. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco per il finale di Cosmo 2050. Abbiamo ancora molto di cui parlare nell'ultima mezz'ora, quindi rimanete con noi, facciamo una sosta brevissima, poi ancora tecnologia, una chiusura sulla scienza, sullo spazio, rimanete al nostro ascolto.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: Sono le 23 e 22 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose, di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani dominio pressoché assoluto del sole con cieli limpidi da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà invece il rischio temporalesco sui rilievi, specie sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, in particolare in Toscana. Poche variazioni altrove, punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, pronti ancora insieme a ripartire con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, dal tono molto estivo direi, ma abbiamo ancora un paio di argomenti da andare a sviscerare. Ci occuperemo ancora di intelligenza artificiale, ma in realtà di tecnologia, diciamo più generalmente, per legarci a un tema molto estivo, ahimè sì, il caldo estremo che continua a essere un grande problema che troppi nel mondo si rifiutano di considerare tale. Poi chiuderemo invece su temi e luoghi decisamente più freschi come la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto ripartiamo anche dalla musica, andiamo ad ascoltare insieme un nuovo pezzo, è di Luis Capaldi e si chiama Before You Go.
13: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: E allora eccoci, ripartiamo qui su Cosmo 2050 da un tema che è molto molto attuale. Parliamo del caldo estremo che mette a rischio la salute di 7 lavoratori su 10 nel mondo. Questa non è una buona notizia, ovviamente. La buona notizia è che in Italia è nato un software salvavita, chiamiamolo così, in grado di lanciare l'allerta ondata di calore in appena 90 secondi. Questo può essere un aiuto, chiaramente non basta questo, ma può essere un aiuto per fermare quella che è una vera e propria strage. Parliamo di 18.970 morti e 22,87 milioni di infortuni professionali legati nel mondo all'attività lavorativa in presenza di ondate di caldo estremo. E con noi per raccontarci di questa opportunità, diciamo anche tecnologica, c'è Massimiliano Palma, il CEO di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative, che ha appunto ideato questo software. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: Insomma, come dire, il meteo anche ci aiuta a capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'urgenza del tema. Insomma, la rapidità con cui le informazioni oggi possono raggiungere gli operatori che lavorano su territori esposti al calore estremo, che sono sempre di più, ed è compreso ovviamente quello italiano, può essere un fattore determinante. Ecco, la tecnologia, quando viene in aiuto, diciamo, di problemi così, così urgenti, può davvero essere il valore aggiunto.
1: Sì, assolutamente. Mi faccio dire che è sempre più difficile trovare delle soluzioni permanenti o definitive, no? A queste problematiche, però possiamo fare molto in termini di mitigazione. Ed è proprio lì che noi ci siamo un po', insomma, concentrati, sulla mitigazione del rischio che deriva da questo tipo di eventi, da queste situazioni.
0: Chiaro, questo è ovvio, non è la soluzione ad ogni male, ma è sicuramente un aiuto importante. Ci descrive, insomma, nel pratico, diciamo, come andrebbe a funzionare questo nuovo software, se è già, come dire, qualcosa di attuabile, perché il problema, lo abbiamo detto, è estremamente urgente.
1: Certo, sì, assolutamente sì. È una piattaforma cloud, come molte altre, insomma, ormai siamo abituati a questo tipo di erogazione di servizi, ed è una piattaforma per fortuna già in uso a moltissime realtà pubbliche e private sul nostro territorio nazionale. Fondamentalmente consente, con un'azione estremamente semplice da parte degli operatori incaricati o addirittura in automatico attraverso infrastrutture di connessione di varia natura, di poter diramare allerte sia alla cosiddetta catena di comando, sia alla popolazione, in tempi estremamente rapidi e soprattutto con un'ottica di multicanalità. Ci tengo a precisare questo elemento perché una delle sfide non è solo far arrivare l'informazione in tempi molto molto rapidi, dai 30 ai 90 secondi in alcuni contesti, ma anche di fare in modo che le persone la ricevano. Ed è una sfida non da poco. E quindi il fatto di avere una ampiezza di multicanalità, stiamo parlando di circa 50-60 diverse modalità di inoltre di questi sistemi di allarme, di questi messaggi di allerta, aumenta la possibilità che l'informazione raggiunga la persona. Questo è particolarmente importante quando la persona in questione è un cittadino, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E quindi dove c'è un'attenzione maggiore, ma c'è anche una maggior difficoltà di andare a identificare ogni singola persona, fondamentalmente.
0: È così, però abbiamo tecnologie che, chiaro, che ci permettono di fare un lavoro personalizzato, diciamo, tra virgolette, quindi questo è sicuramente un passaggio importante. È vero che il mondo non sta a guardare, insomma, in Spagna esistono già delle misure che in base alle allerte meteorologiche proibiscono, ad esempio, le attività lavorative all'aperto. Sono protocolli stipulati anche in Italia, in alcune regioni. In Francia i lavoratori hanno già esercitato il diritto al ritiro durante le ondate di calore. Sì. Ecco, rispetto all'Italia, come percepite il mercato? Ci sarebbero tantissime cose da dire. È ovvio che partiamo dal presupposto che la sicurezza deve essere, come dire, il faro, la guida di ogni datore di lavoro, però è un settore che è pronto ad accogliere questo tipo di tecnologie, perché poi chiaramente al di là del rispetto della sicurezza c'è il tema della produttività.
1: Sì, sicuramente è un mercato in cui c'è ancora molto da fare. La cosa positiva che abbiamo iniziato, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di sensibilità, le aziende, sia gli enti pubblici sia gli enti privati, sono sempre più attenti, no, a questi tipi di problematiche. E soprattutto mi faccio dire, senza arrivare agli elementi estremi per i quali, come la legge ci dice, bisogna addirittura interrompere alcune attività, ci sono delle soglie intermedie attraverso cui azioni di questo tipo, come quella che abbiamo appena descritto da un punto di vista di supporto tecnologico, consente, dicevamo, di mitigare i rischi. E quindi immagini per esempio l'importanza di dare informazioni preventive o di messa in sicurezza attraverso delle azioni di autoprotezione o attraverso il seguire determinate protocolli o attenzioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe fare effettivamente la differenza, fino ovviamente ad arrivare, come accennava lei, alle situazioni in cui il lavoro deve essere a tutti gli effetti, insomma, fermato per ovvi motivi di sicurezza. Le aziende sicuramente si stanno orientando in maniera molto diversa rispetto al passato, c'è molta più attenzione, le dicevo, ancora di più quando poi si tratta di lavoratori che sono particolarmente esposti, pensi ai lavoratori che si trovano isolati o soli, no? Ecco, certo. In questo caso le tecnologie sono veramente un ausilio importante, perché consentono al datore di lavoro di fornire strumenti davvero adeguati per andare a mitigare dei rischi che altrimenti sarebbero eccessivi, insomma.
0: Eh sì, assolutamente così, dall'agricoltura all'edilizia non mancano, come dire, i settori che affrontano questo problema sul campo, tra virgolette, però ci fa piacere quando la tecnologia in qualche modo viene incontro, per così dire, alle esigenze dei tempi in cui viviamo e fornisce delle risposte che, se applicate nel modo e nei tempi giusti, possono davvero fare il bene sia delle aziende che dei lavoratori. Ringrazio molto Massimiliano Palma, il CEO di Regola, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato non solo a conoscenza di un interessante progetto tecnologico, ma di un tema che ancora una volta sottolineiamo davvero con grande vicinanza. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo che ascoltiamo insieme in questa puntata è di Lola Young, si chiama From Down Here.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma lo facciamo con un tema che è davvero fondamentale, perché insomma ci permette tanto di ricapitolare un paio di notizie non trascurabili delle ultime settimane. Una è qualche problemino tecnico, diciamo almeno sospettato, rispetto alla nostra stazione spaziale internazionale, la sicurezza a bordo della ISS, e dall'altra parte anche il fatto che però le missioni Artemis proseguono non senza qualche problemino e si sono tinte di azzurro, diciamo, con la notizia che il nostro Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3. Abbiamo per discutere di tutto ciò con noi un ospite che ci fa piacere di accompagnarci in questo finale, con noi Mario Ferrante, che per tanti anni si è occupato e continua a occuparsi del tema della sicurezza nello spazio anche all'interno della ISS, e che ha scritto peraltro di questi argomenti anche recentemente, e insomma l'attività di divulgazione su questi temi è particolarmente importante. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire, partirei da un discorso, se vogliamo, più generico, che può sembrare banale. La sicurezza è uno dei fattori all'interno di queste missioni, gli altri sono le ambizioni, chiaramente, di raggiungere risultati scientifici e simbolici sempre più alti. Sul peso che la sicurezza ha però nelle strategie che le grandi potenze, compresa l'Europa ovviamente, di cui tengono conto, ecco, per pianificare il futuro, abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Questo richiede di essere estremamente attenti ai minimi dettagli. È un po' quello che è accaduto sull'ISS.
1: E infatti, no, la ringrazio per questa riflessione, perché è un aspetto che in genere non viene molto considerato. La sicurezza e la qualità dei prodotti che volano devono essere eccellenti. Ricordo agli ascoltatori che l'Italia, e in particolare Thales Alenia Space, ha progettato e realizzato circa il 50% del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale. Io ho avuto l'opportunità di vederla dall'inizio fino ai lanci, anche successivamente. La sicurezza deve essere prevenuta, cioè bisogna progettare un sistema già dalle fasi iniziali, inserendo tutti i requisiti. In altre parole, quando si parla di sicurezza si parla di ridondanze, livelli di protezione, fattori di sicurezza. Ecco, questi vengono definiti già durante la fase di progettazione iniziale, perché quando si progetta il sistema deve già considerare queste ridondanze, queste cose. Nei moduli che abbiamo realizzato è andato tutto bene, perché fino adesso non abbiamo avuto alcun problema, quindi vuol dire che quello che è stato progettato in Italia funziona ancora, e quindi ha dato dei ottimi risultati, grandi soddisfazioni anche personali, avendo lavorato proprio alla loro realizzazione. È chiaro che è una sfida non indifferente, non solo per l'Italia, ma per tutte le nazioni che collaborano all'International Space Station, perché progettare un sistema sicuro vuol dire mantenerlo in condizioni adeguate per ospitare l'equipaggio per 20 anni e più. Adesso abbiamo più di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, quindi basta pensare cosa facciamo su un'automobile: manutenzioni, certo. E dopo un certo numero di tempo, un certo numero di anni, dobbiamo pure rivenderla. Ecco, nella Stazione Spaziale questo non è possibile, come tutti i viaggi abitati.
0: È assolutamente così, peraltro ormai abbiamo, come dire, delle tecnologie che ci permettono di lavorare anche in maniera quasi personalizzata. Immagino lavoriate a stretto contatto con gli astronauti, anche perché sono, insomma, forme di sicurezza che hanno meno possibilità di test, ecco, rispetto a un'automobile. Ecco, il crash test con la Stazione Spaziale Internazionale per ovvie ragioni non si è potuto fare. Intanto io preciso, perché non l'ho detto prima, che Mario Ferrante è presidente dell'AICQ, che è Associazione Italiana Cultura della Qualità Aerospace. Ecco, da questo punto di vista, ci diceva, l'ISS inizia a far vedere i segni degli anni che passano, per quanto sia ancora una struttura unica al mondo davvero. Qualcosa cambierà inevitabilmente nei prossimi anni. Cosa ne pensano anche, insomma, gli astronauti con cui ne avrà parlato?
1: Allora, sicuramente si comincia a sentire, diciamo, la vecchiaia tra virgolette della Stazione Spaziale Internazionale, anche se però devo dire che l'aspetto più importante e più critico sta riguardando ormai dal 2019 un piccolo tunnel pressurizzato che collega il modulo russo Zvezda con il portello d'attacco dove si agganciano le navicelle Progress e così via, dal 2019 che presenta delle perdite d'aria. Allora, per lo spazio, per gli astronauti, la perdita dell'aria, la cosiddetta leakage, è un fatto che deve mantenere un'attenzione abbastanza elevata, perché si perde la sopravvivenza, certo, dei moduli pressurizzati e così via. Ecco, noi siamo partiti nel 2019 ad avere questi problemi. Recentemente c'è stato un altro problema, intorno ai primi di giugno, che in questo piccolo tunnel è stata rilevata una perdita d'aria abbastanza importante, ed è interessante vedere come è stata gestita questa perdita d'aria. Infatti c'è stata qualche discussione tra NASA e Roscosmos a proposito della sicurezza, ma il fatto fondamentale è che, in estrema sintesi, Roscosmos aveva intenzione di fare delle ispezioni togliendo, segando a mano una staffa e facendo con un trapano a mano fare delle ispezioni del modulo, perché fino adesso bisogna dire che non si è mai capita qual è la cosiddetta causa radice. Noi che lavoriamo nella qualità, la cosiddetta root cause è la cosa fondamentale, no?
0: Certo.
1: Quando uno sa la causa radice può prendere delle azioni
0: correttive. Certo.
1: Esattamente, in questo caso non è stata ancora individuata l'azione, la causa radice, ed è questo,
0: cioè, quindi il rischio
1: che,
0: come dire, che intervenendo nel modo, nel tempo, nel luogo sbagliato si creino problemi ancora maggiori. Provo, come dire, a intuire
1: assolutamente,
0: dove va a parlare il discorso.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti, cosa è successo? Quando era stato deciso di fare questo tipo di intervento, la NASA ha detto: io mi prendo tutti gli astronauti e li porto sulla Dragon. La Dragon, un aspetto che è interessante, che in genere è poco trattato, porta 4 astronauti, che sono gli astronauti che sono andati sull'International Space Station. Certo. Il quinto astronauta, pur essendo della NASA, arrivava dalla Soyuz. Ora, sono stati messi lì in condizioni, si chiama safe haven, quindi luogo sicuro, mentre loro facevano una serie di operazioni. Fortunatamente poi la NASA con Roscosmos hanno concordato di non procedere più a questa riparazione, che era abbastanza invasiva. Qual era il rischio? Il rischio era che si poteva avere una perdita di pressurizzazione istantanea, catastrofica, per questo che la NASA ha messo gli astronauti sulla Dragon.
0: Certo.
1: Però c'è un aspetto interessante, che avevamo già trattato in passato anche su altri articoli. La Dragon non è attrezzata per portare un astronauta della Soyuz, perché le interfacce sono diverse, i sedili sono diversi, le tute degli astronauti della Soyuz sono diverse rispetto a quelle della Dragon. Non so se vi ricordate il discorso dello Starliner, no? Lo Starliner,
0: certo,
1: è stato poi sostituito da una Dragon, dove hanno dovuto mettere a posto i sedili e fornire delle tute. Allora, il fatto di utilizzare un astronauta, metterlo in condizioni di safe haven, quindi in condizioni di sicurezza, sulla Dragon poteva essere solamente un fatto temporaneo, perché nel caso in cui ci fosse stata una catastrofe, quindi collasso della struttura, la Dragon non poteva ospitare questo astronauta russo. Questo astronauta della NASA.
0: Della NASA, quindi, non è come dire una leggerezza, visto il tema di cui parliamo, potrebbe essere risolto,
1: no,
0: mi sembra, in tempi.
1: Allora, è da tempo che se ne parla di questa cosa. L'errore principale che è stato fatto, per ragioni di costi e così via, è che tutte le astronavi, le navicelle, hanno delle interfacce diverse. La Soyuz, lo Starliner, Dragon X e così via, tutte diverse. Quindi non possiamo pensare come una nave che ha tutte le scialuppe uguali. No,
0: certo.
1: C'è una nave spaziale in cui, in caso di emergenza, uno deve ritornare con la propria astronave. È stato anche il fatto del caso della Soyuz qualche anno fa, che aveva anche lei una perdita, e hanno dovuto mandare su un'altra Soyuz. È successo sulla stazione spaziale cinese. Però mentre la Cina dal punto di vista della sicurezza ha un sistema, un approccio molto safe, come si dice, loro riescono a mettere in piedi un sistema di lancio, di backup nel giro di una settimana. Quindi hanno mandato su un'altra astronave in grado di ospitare gli astronauti. In questo caso qui non è possibile, ci troviamo in una situazione in cui le scialuppe di salvataggio non sono sufficienti a coprire eventuali emergenze a bordo, quindi l'unica cosa che poteva fare l'astronauta in questo caso era migrare verso la Soyuz in caso di catastrofe, cioè spostarsi e andare dall'altra parte della stazione, che questo comportava tempo, rischi e così via. Fortunatamente però alla fine è stato deciso di non procedere a questo tipo di riparazione. Perché? Perché la NASA perché ha insistito su questo aspetto? E io condivido completamente, perché mi sono occupato tantissime volte di problemi non proprio analoghi, però problemi che riguardano la sicurezza. Mancavano delle analisi che potevano dimostrare che lavorare su questo piccolo modulo pressurizzato, tagliando una staffa e così via, non avrebbe assolutamente compromesso la sicurezza della stazione spaziale in termini catastrofici. Quindi questa è stata la decisione migliore. Hanno riparato con degli adesivi, con dei collanti le perdite che ci sono state, e quindi è ritornata nelle condizioni nominali. Però questo problema continua ad esserci. Come la penso? Cioè, il mio punto di vista è che ci aspetteremo nei prossimi anni sicuramente qualche altro problema. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che fortunatamente questo modulo qui, questo tunnel, è piccolino ed viene utilizzato esclusivamente quando attacca la Progress per portare pezzi di ricambio, cibo e così via. E nel periodo in cui questo modulo non viene utilizzato, questo tunnel non viene utilizzato, si chiude. Quindi lo compartimentiamo, e dal punto di vista della sicurezza è la soluzione migliore. Quello che potrebbe avvenire col passare del tempo è che in effetti pensiamo a problemi causati dai cicli di fatica, dalle proprietà dei materiali. Questi sono problemi che magari ci sono stati durante la sua costruzione.
0: Chiaro, che poi possono, immagino, chiaro, ad andare ad accumularsi, provocare, perché questo è l'effetto del tempo, però è molto chiaro quello che è accaduto e la strategia della NASA, e questo ci spiega perché la sicurezza è sempre un soppesare rischi e benefici, diciamo, anche delle singole operazioni. È un lavoro complesso, ma evidentemente fondamentale. Io ringrazio molto davvero il professor Mario Ferrante per essere stato con noi e averci raccontato aspetti meno battuti, diciamo, quelli forse simbolici delle grandi

All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
2: Nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia e oggi andiamo indietro nel tempo al 1979 quando uscì l'album che portava il suo stesso nome e cognome. Parliamo di Alberto Fortis e dell'album omonimo. Lui è nato il 3 giugno del 55 a Domodossola, in provincia di Verbania, all'epoca era sotto la giurisdizione di Novara. Il padre era un medico chirurgo promosso colonnello degli Alpini per i meriti acquisiti in un'azione umanitaria. È stato anche direttore sanitario della città. Nella sua famiglia c'è un altro luminare della medicina, il professor Lino De Gasperis, che fu il primo cardiochirurgo italiano di grande fama. Fra Alberto e i genitori c'era un grosso gap generazionale. Quando era nato suo padre aveva già 54 anni. Il loro rapporto però non ne ha risentito. Il padre desiderava che diventasse un medico, infatti Alberto ha studiato medicina tra Genova e Milano per 3 anni e mezzo, però non ha mai ostacolato la passione del figlio per la musica. Anzi, ha frequentato il backstage dei suoi concerti fino all'età di 80 anni. Alberto ha 2 sorelle più grandi di lui e 4 nipoti, con cui ha un bellissimo rapporto di forte amicizia. È cresciuto con un'educazione cattolica, frequentando le medie, il ginnasio e il classico al liceo Rosmini di Domodossola. Il collegio aveva un'impostazione simile ai college americani. Oltre a studiare, gli allievi praticavano diverse discipline sportive. Le sue preferite erano, e sono ancora oggi, il tennis, l'equitazione, le arti marziali e il calcio. I suoi idoli giovanili erano i bianconeri John Charles e Omar Sivori, perché Alberto ha la Juventus nel DNA. Sua nonna, tra l'altro, era cugina della nonna di Piero Boniperti, storico campione presidente della società bianconera. Fra i ricordi più piacevoli dei suoi trascorsi sportivi ci sono le interminabili sfide a tennis fra studenti esterni come Alberto e interni del collegio. Una volta ha vinto un torneo di doppio battendo, fra lo stupore generale, 2 giocatori di terza categoria in un'estenuante finale durata dalle 3 del pomeriggio alle 10 di sera. La passione per la musica è nata suonando la batteria. A 13 anni ha fondato il primo gruppo, che ha chiamato i Pipes, come il locale del Sestriere dove si era esibito. A 16 anni ha suonato per la prima volta in Rai con una nuova band, i Raccomandati. Si è fatto le ossa con cover di chiara ispirazione rock, dai Creedence Clearwater Revival ai Ten Years After e ai Led Zeppelin. Lui stesso raccontava in un'intervista: a 5 anni chiesi come regalo a Natale una batteria e quando arrivò non la lasciai più. Anche se oggi il mio strumento è il pianoforte, ho suonato in moltissime band come batterista. Il gioco stava proprio nell'approccio che può avere un bambino alla musica, poi è la vita a decidere la direzione da prendere. Io sono stato studente di liceo classico, poi di medicina. Essendo nato in una famiglia di medici, il mio destino sembrava fosse quello, mentre invece è stata più forte l'arte. Quindi ecco che il gioco si è trasformato in qualcosa di serio. Improvvisamente a 18 anni Alberto Fortis ha iniziato a suonare il pianoforte pur senza averlo mai studiato, forte di un istinto affinato in tanti anni di batteria, strumento che ancora oggi definisce meraviglioso ed esorcizzante. La sua prima composizione al pianoforte è una suite di 20 minuti che viene giudicata troppo ardita per il disco d'esordio, ma verrà ripescata nel secondo album. Appassionato del rock straniero più sostenuto, Alberto aveva un solo grande amore italiano, Lucio Battisti, che per lui era l'equivalente italiano dei Beatles, per quell'espressionismo nelle canzoni che ancora oggi è inarrivabile. Altro punto di riferimento per la sua formazione artistica è Bob Dylan, per il talento letterario ma anche per l'energia musicale delle sue poesie. Alberto ha sempre sentito l'esigenza di avere alle spalle una band che pompa ritmo, forse nato come Milano e Vincenzo, ma anche più suadente come la Sedia di Lillà. A 19 anni si è trasferito a Roma, sede della RCA, culla del cantautorato italiano di quel periodo. Firma un contratto di 1 anno con la Hit di Vincenzo Micocci, ma non succede assolutamente nulla e il rapporto fra i due si guasta. Ai tempi la politica consolidata era di mettere i giovani promettenti sotto contratto per non farli andare in altre case discografiche. Racconta sempre Alberto: proprio per questo sono rimasto fermo 2 anni. Io scalpitavo, avevo la promessa di realizzare la mia prima opera, ma niente. Era un tempo enorme, così sbottai con le famose canzoni Milano e Vincenzo e A voi Romani. Vincenzo era il mio discografico. Abbiamo litigato, sì, ma poi abbiamo fatto pace, precisa. Vista la sua esperienza riguardo al mondo dei giovani di oggi che vogliono approcciare al mondo della musica o della discografia, insomma far diventare la musica il proprio mestiere, sentiamo le parole di Alberto da un'intervista.
3: Il mio primo album era stato un materiale per 2 anni e mezzo giudicato non interessante da quasi tutte le discografiche. C'è voluto un presidente di compagnia francese laureato alla Sorbona che mi ha dato l'ok. Questo lo dico perché consiglio ai ragazzi giovani due cose. Uno, di sapere che questo è veramente il lavoro che vogliono fare. Io sono un ex studente di medicina e capisco che sono due missioni diverse, sì. Ma qua si parla di lavori seri se si vuole fare davvero musica. E secondo, di non scoraggiarsi per le porte ricevute in faccia per i primi periodi, perché è successo, parlando di sommi artisti stranieri, è successo a Beatles, è successo a Police, è successo a Alanis Morissette e poi insomma.
2: A questo punto, dal primo album Alberto Fortis, di Alberto Fortis del 1979, ci ascoltiamo proprio Milano e Vincenzo.
4: Milano sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Era Milano e Vincenzo dall'album di esordio di Alberto Fortis del 1979. Tra l'altro aveva litigato appunto con questo produttore, Vincenzo Micocci, poi fecero pace e addirittura lui gli dedicò nel 2010 un brano dal titolo Vincenzo io ti abbraccerò, e invece Vincenzo Micocci intitolò la propria autobiografia Vincenzo io ti ammazzerò, con una prefazione proprio dello stesso Fortis. Ma torniamo alla sua storia. Dopo una parentesi con l'etichetta Motore di Nanni Ricordi, legata alla RCA sempre, grazie al produttore Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, ha firmato un contratto con la Polygram per 3 album più 2, e soprattutto prestigiosa la collaborazione storica con Claudio Fabi, che diventerà poi il suo coproduttore e compagno di viaggio per altri progetti. Ricordiamo che l'album d'esordio del 1979 di cui stiamo parlando, Alberto Fortis, ebbe il supporto strumentale di buona parte della premiata Forneria Marconi, la PFM. C'erano infatti in questo album a suonare Mussida, Di Cioccio e Pagani. La speranza era di vendere almeno 5.000 copie dell'album, ma alla fine se ne contarono 100.000. Andando avanti nella storia discografica di Alberto, troviamo anche Tra Demonio e Santità del 1980, quello con l'interminabile suite al pianoforte di cui parlavamo prima, che fu un atto di coraggio premiato nel tempo. Oggi infatti questo è un disco di culto. Con La Grande Grotta nell'81 è iniziato il suo pellegrinaggio artistico fra il vecchio e il nuovo continente. Il disco è frutto infatti di una vacanza negli Stati Uniti. In uno spartano club di musica fusion chiamato Baked Potato, Fortis ha assistito a una jam session di Al Jarreau con dei musicisti, fino a quel momento a lui sconosciuti, che avrebbero poi suonato nel suo album. Ai cori invece c'era Rossana Casale, all'epoca fidanzata con Alberto. Tutta la discografia di Alberto Fortis è scandita comunque da collaborazioni di grande prestigio. A Londra ha lavorato con George Martin, produttore dei Beatles, che gli ha fatto conoscere Paul, sua moglie Linda e la figlia Stella. Fragole Infinite dell'82 è stato registrato nei mitici studi di Abbey Road. Quando Martin ha capito che il brano Fragole Infinite era dedicato a John Lennon, gli ha permesso di cantarlo usando il microfono personale di Lennon. Un'emozione irripetibile, ma per sua fortuna non unica. Alberto ha avuto l'occasione di ascoltare alcuni inediti di Strawberry Fields, che ricorda come composizioni di un'acidità incredibile, puro nirvana. Ma torniamo di nuovo al primo album. Abbiamo ascoltato prima Milano e Vincenzo, ma non si fermava lì la rabbia di Alberto per quanto riguarda i discografici, e infatti c'è anche la canzone A voi romani. La canzone sui romani ruffiani fu un caso sbelli, racconta lo stesso Alberto. I due obiettivi erano la discografia, che faceva male al sistema, e l'apparato socio-burocratico di Roma, che per un ragazzo giovane e ingenuo come me era inconcepibile, dice. Ma racconta anche che all'epoca Pippo Baudo non la prese molto bene. Racconta: ero andato a fare un'intervista in Rai, finisco e sento la sua voce inconfondibile. Ma chi è questo incivile? Lo voglio vedere, lo voglio incontrare. Ci incontrammo e lui capì che non era un bifolco. Siamo anche diventati amici. Certo, quella canzone mi ha causato parecchi problemi. Fui marchiato con la lettera scarlatta ai piani alti della discografia e della Rai. E ora ce l'ascoltiamo. A voi romani, Alberto Fortis.

0: Torniamo alla storia di Alberto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Alberto Fortis ha studiato all'Hunter College di New York. Nelle varie frequentazioni di locali e musicisti, merita una segnalazione il club di jazz e fusion Fast Tuesday, nel quale gli è capitato di assistere all'esibizione del gruppo di Sting nel tour di Bring on the Night. Nella Grande Mela ha incontrato Carlos Salomar, coautore di alcuni brani di John Lennon e da 20 anni stretto collaboratore di David Bowie. Salomar produsse il suo disco Assolutamente Tuo del 1987, inciso con la band di Bowie. Rientrato in Italia, Fortis ha collaborato con l'entourage di Vasco Rossi, il produttore Guido Elmi e la Steve Rogers Band di Soglieri, Melotti e Golinelli. Insieme incisero Carta del Cielo del 1990, al quale partecipa anche Mel Collins, già sax per i Pink Floyd. Nel 1992, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, Alberto Fortis ha aperto il concerto che Bob Dylan ha tenuto a Genova. Nello stesso anno, assieme a una delegazione dell'UNICEF, ha partecipato all'annuale riunione tribale dei popoli nativi d'America, con circa 3.000 tribù, nelle terre fra Arizona, New Mexico, Colorado e Utah. Alberto è un grande esperto della storia dei nativi americani, un argomento che lo appassiona da sempre. Fermiamoci un attimo con la sua storia e andiamo ad ascoltarci un altro brano da Alberto Fortis del 1979, un brano forse tra i più riconosciuti e riconoscibili di Alberto. Lui è rimasto orfano di madre a 18 anni e lo zio materno, Ugo De Gasperis, è una figura molto presente nella sua giovinezza. Lo zio è un uomo intelligente, sportivo, creativo, vitale, intraprendente e un giorno il destino, col suo consueto cinismo, lo priva dell'uso degli arti in seguito a una caduta da una scala in giardino, dove era salito per raccogliere albicocche da un albero. Zio Ugo smette di muoversi e di parlare. Qualche volta, in preda allo scoramento, chiede a Dio di portarselo via, ma per il resto del tempo l'uomo combatte invece la sua paralisi, tanto da recuperare la voce e anche un poco di forze per alzarsi con le stampelle. Il giovane Alberto, scrivendo La sedia di Lilla, immagina che un uomo spezzato, come era stato spezzato il fratello di sua madre, esaudisca invece da sé la propria preghiera di morte. Del vero protagonista della canzone si sa poco. Si sa che ha patito per amore, per tradimenti di amici, si sa di un rimuginare tormentoso, un rimuginare che probabilmente appartiene allo stesso Alberto. Infatti nel testo c'è la frase «Penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo male». E ora ce l'ascoltiamo. La sedia di Lilla, Alberto Fortis.
1: Sta

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: bellissimo brano La sedia di Lillà di Alberto Fortis dal suo primo album del 1979 che porta il suo stesso nome e cognome. Tornando alla sua storia artistica, prosegue il suo andirivieni fra Italia e Stati Uniti e Alberto divide infatti la propria residenza tra Milano e Los Angeles. Negli USA viene registrato il suo 11° disco Dentro il giardino del 94. L'album è impreziosito dal coro gospel della Pentecostal Community Choir, già collaboratori di Bruce Springsteen, Tina Turner, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Quando li ha sentiti cantare per la prima volta le sue canzoni nella chiesa di un quartiere nero di Los Angeles, Alberto si è commosso fino alle lacrime. Sempre a Los Angeles è stato registrato anche Angel Dome del 2001, un altro disco ricco di collaboratori illustri, a cominciare da Alex Acuna, percussioni. Alla batteria si sono alternati anche un grande batterista come Vinnie Colaiuta e Jonathan Moffett, batterista storico di Michael Jackson in tour anche con Madonna. La chitarra era di Michael Reid, coproduttore di Ben Harper, e al basso c'era Chris Wise, oggi bassista ufficiale dei Cult. Il rapporto di Fortis con internet è molto intenso, segue con attenzione e passione il suo sito ufficiale, albertofortis.it, e quello del fan club, fortisfanclub.it, che interagiscono fra loro. Uso moltissimo la mail, racconta, è positivo essere tornati a scrivere corrispondenze epistolari, una grande chiave d'accesso per comprendere alcuni aspetti caratteriali delle persone. L'importante, dice ancora, è non diventare fanatici e non soffrire di assuefazione. Prima o poi sento l'esigenza di ascoltare la voce del mio interlocutore. Per capire forse anche un po' di più l'anima di un artista, sentiamo che cosa dice Alberto Fortis riguardo alla musica.
1: Per me musica è uguale a respirare e quindi è sempre presente in qualsiasi ora della giornata, come si dice siamo aperti 24 ore al giorno, quindi non c'è momento in cui si possa creare o meno, perché oggi poi la telematica ti aiuta anche molto in questo, cioè per strada arriva l'idea subito fissata al cellulare e poi sviluppata eventualmente a casa o in studio di registrazione, ma soprattutto continua a essere l'asse portante della mia vita. E c'è una definizione molto bella della musica che dice che la musica è la più onesta delle religioni perché non fa né minacce né promesse. Questa cosa mi piace molto perché un po' tutti noi viviamo del bastone della carota, no? Invece la musica, se poi vissuta, fatta, creata e ascoltata, usufruita con sostanzialità, è veramente una medicina meravigliosa. Però è te.

0: qui si chiude questo nuovo viaggio attraverso i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Alberto Fortis del 1979. Ma il nostro speciale prosegue, fra poco incontreremo un personaggio femminile, parleremo di Joni Mitchell. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: È il momento dei vinili che hanno fatto la storia. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi in locali notturni e caffè, sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Joni cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Joni ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Joni e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Joni si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

All'inizio Johnny e Chuck Mitchell diventano un duo folk e incominciano a esibirsi in coppia in numerosi locali, acquistando sempre più popolarità, sino a diventare la coppia folk più amata di Detroit. Siamo nell'estate 1966 e Johnny partecipa al Newport Folk Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Johnny e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, Johnny incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Johnny possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Johnny Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Johnny Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda e in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Johnny Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Johnny, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Johnny si riappropria delle canzoni date in prestito ad altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young.

Siamo già agli anni 70, Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo, i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth-pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Yaff, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi, accordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative, piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi dall'alto al basso, Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra. Ad esempio, in Big Yellow Taxi utilizza un'accordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio, in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente di esplorare una gamma più ampia di dinamiche ed ottenere una maggiore espressività del suono. Sicuramente le sue linee vocali e le sue parti chitarristiche spesso si intrecciano in modo a volte intricato, creando comunque un suono armonicamente sofisticato. Ma oltre al suo talento come scrittrice, come cantante e come chitarrista, c'è da aggiungere anche quello che ha dimostrato invece suonando il pianoforte. La sua abilità anche con questo strumento ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.

0: qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barri.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E ora ci siamo, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini o quello che ne resta di lei, con queste due ore che faremo insieme, dove naturalmente ci dedicheremo ad un tema anche molto importante, un tema che riguarda una giornata che è stata la giornata mondiale del rifugiato, e una giornata che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 e viene celebrata ogni anno e riconosce il coraggio, la resilienza delle persone che sono costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni, magari crisi ambientali, e dunque il 20 giugno è di fatto una giornata che viene consegnata. Abbiamo approfittato di questa giornata proprio per dedicare la puntata di Soul Kitchen a questo tema, un tema che ha caratterizzato tantissimi titoli nella storia. Per questo noi andremo un po' ad attraversarli e a vivere ovviamente alcune delle vicende più clamorose, più importanti, più straordinarie, più drammatiche ed epiche che si sono susseguite nella storia. Ma vogliamo partire con un film, il più vecchio di quelli che abbiamo nella nostra proposta, ma che è uno dei film più importanti. Sto parlando di Pietro Germi con Il cammino della speranza, film del 1950 di straordinario valore, di straordinaria importanza, e che racconta le odissee di molti uomini, quelli italiani. La storia non prende le mosse da un gruppo di minatori siciliani, le loro famiglie, le loro difficoltà mentre decidono di attraversare illegalmente il confine con la Francia. Un uomo promette, dietro compenso, di trovare a loro un lavoro a Parigi, però li truffa e li abbandona ai piedi delle Alpi. Per quelli che decidono di continuare il viaggio comincia così una drammatica odissea per passare clandestinamente il confine. È un film manifesto di quel periodo storico, di un Pietro Germi ispirato, che ha messo Raffa Vallone come protagonista. Raffa Vallone era un attore straordinario, conosciutissimo all'epoca, popolarissimo. C'era anche Elena Varzi, Saro Urzi, Liliana Lattanzi, Mirella Ciotti. E il film venne presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'epoca, del 1950. E Pietro Germi, che aveva già girato In nome della legge, un po' sulla Sicilia dei latifondi, qui invece sposta l'attenzione sull'emigrazione e lo sfruttamento dei lavoratori italiani all'estero. Raffa Vallone, che era un ex calciatore del Torino, venne scelto da Pietro Germi nonostante non fosse un attore professionista, e diede una delle sue interpretazioni più intense. Le scene finali del valico della frontiera furono girate in condizioni climatiche difficili, addirittura con temperature sotto lo zero. Molti attori non professionisti scelti tra i vari emigranti siciliani a Roma, e il film vinse anche il premio della critica italiana. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto che prende proprio le mosse da quest'uomo, un uomo cattivo, malvagio, insomma un truffatore che prometteva di trovare lavoro a Parigi da queste persone, abbandonandoli. Qui sentiamo proprio questo estratto, sentiamo.
2: Non vai a sentire il discorso tu?
3: Non ci capisce niente io.
2: Me lo farò io il discorso vero. Senza tanti paroloni e senza tante chiacchiere, perché con le chiacchiere, da che mondo è mondo, non si è mai fatta farina. Quello che vi interessa sentire a voi è solo questo. Volete lavorare e non dovete rispondere che sì o no. Porto da bere a tutti, fuori e dentro. Pago io. Non ve lo immaginate nemmeno come si vive là. È un altro vivere, è un vivere da gente civile. Le donne mica siete obbligate a tenerveli in casa, perché vanno a lavorare anche le donne e i ragazzini. Lavori facili nelle usine, che poi sarebbero le fabbriche. Incartare caramelle, piegare le scatole di cartone. Lavori facili e pagati bene. Hanno bisogno di manodopera in Francia. Una famiglia, mettiamo, di quattro persone, due grandi e due bambini, i suoi 3.500 franchi al giorno, che sarebbero quasi 5.000 lire delle nostre, li mette insieme come niente.
4: Ma come ci si va in Francia?
2: Qui ci porto io. È il mio mestiere. Quanti ne ho portati e tutti stanno bene e sono contenti. Mi conoscono meglio sul confine che al mio paese. Polizia, guardie confinarie, gendarmi francesi. Monsieur Ciccio mi chiamano, perché loro, i francesi, hanno l'accento in fondo. Tu come ti chiami?
4: Io, perché?
2: Antonio si chiama. E appena arriverai là ti chiameranno Antonio. E non state a montarvi la testa, le montagne, la neve, tutte storie che non fanno paura. Quando si conoscono le strade e i valichi, c'è tanto pericolo in montagna quanto a passeggiare per il paese. È la fortuna per tutti.
3: Può essere. Ma quanto costa?
2: 20.000 persone. Anticipate. Posso fermarmi soltanto fino a giovedì, perché mi hanno fatto delle proposte da Serra de Falco. Fate i vostri conti e decidete. Nell'interesse vostro.
1: Questa dunque è la sequenza che comunque racconta perfettamente di come con le parole si potesse truffare facilmente all'epoca, in un'epoca sopra dove la fame, la sete, dove la situazione, l'indigenza che c'era nel nostro paese, a maggior ragione nel periodo che viene indicato dal film di Pietro Germi, racconta perfettamente quel tipo di Italia. Ad ogni modo, veniamo adesso da un film che è Io Capitano, il film del 2023, e che adesso vi raccontiamo e basta, ma non vi facciamo ascoltare molto, facciamo ascoltare un breve trailer, anche perché il film non ha dialoghi in italiano ma soltanto nella lingua dei due protagonisti, Seydou e Moussa, due adolescenti che sono cugini a Dakar nel Senegal e che sognano di raggiungere l'Europa per inseguire una carriera musicale. Lasciate le famiglie, si affidano dei trafficanti che li accompagnano attraverso il deserto del Niger, la Libia, infine il Mediterraneo, tra torture, prigioni, naufragi. Seydou diventerà, tra virgolette, capitano del gommone che lo porterà verso la salvezza. È un film epico, ma anche molto crudo, sul viaggio dei migranti subsahariani. Molta gente dovrebbe vedere questo film quando magari ha degli atteggiamenti nei confronti di persone che vengono da altri paesi e che sono probabilmente carichi anche di risentimento ma anche di ignoranza, e vedere un film del genere ti strazia, perché nessun uomo dovrebbe essere costretto a fare quello che fanno i due protagonisti, che invece vivono in questo caso la storia che viene vissuta da migliaia e migliaia di persone da tanti anni nel silenzio generale. Andiamo ad ascoltare proprio solo l'inizio del trailer di Io Capitano di Matteo Garrone. Questo dunque è l'inizio di Io Capitano di Matteo Garrone. La lingua che viene parlata dai senegalesi, tra l'altro, è il francese, naturalmente poi adattato al paese, al popolo senegalese. Una storia, dicevo, terribile, struggente, film che è stato poi avuto, insomma, il Leone d'Argento per la regia alla Mostra di Venezia, è stato candidato all'Oscar come miglior film internazionale, ovviamente era sottotitolato chiaramente. Matteo Garrone ha impiegato 2 anni di ricerche, ha intervistato centinaia di migranti prima di scrivere la sceneggiatura, e i due attori protagonisti, senegalesi e non professionisti, hanno dovuto imparare l'italiano per i doppiatori. Veniamo adesso invece ad un altro film, Terraferma, film di Emanuele Crialese, e che parte dalla piccola isola di Linosa, la famiglia del pescatore Ernesto vive di pesca, di turismo estivo, e un giorno, durante una di queste battute, Filippo e il nonno Ernesto trovano in mare un gommone con una trentina di migranti eritrei in fin di vita, tra cui una donna incinta. Inizia il soccorso, i due si trovano di fronte ad un dilemma, cioè rispettare la legge che impone di avvisare la capitaneria o seguire la coscienza e salvarli comunque. E il film, che vede tra gli altri anche Filippo Puccillo, Donatella Finocchiaro e Tiziana Lodato, Mimmo Cuticchi, è un film che è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2011, ha vinto il premio speciale della giuria, mentre Crialese si è ispirato a fatti realmente accaduti nelle isole Pelagie. La scena del parto, per esempio, della donna eritrea in mare è stata particolarmente apprezzata dalla critica. Qui andiamo a sentire questo estratto.
5: Siete voi che avete avvistato i clandestini a sud dell'isola ieri?
6: Sì, signore. Non ce l'ho.
5: La barca è sotto sequestro.
6: Ma dice, vero o sta scherzando?
5: Dico vero.
6: Andate che la barca ci travagliamo.
5: Non avete il permesso per portare i turisti a mare. E in più avete commesso un reato ancora più grave. Favoreggiamento all'immigrazione clandestina.
6: È un codice romano. O canosci.
5: Buongiorno. Venga, venga. Venga qui.
1: Questa è la sequenza in cui i due vengono messi all'indice dalla polizia. Adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Ornella Vanoni, canzone di Gino Paoli ma interpretata da lei, canzone che appare nella colonna sonora di L'America di Gianni Amelio e che insomma ha questo brano che parla di un amore che sembra senza fine come il viaggio dei migranti verso un futuro.

0: a Giornale Radio, sempre la Poder Carlo con voi, Elisa Cabrini. Il tema del cinema e dei rifugiati, che insomma è un cinema che ha visto tanti film italiani, ma non soltanto raccontare storie che ci riguardano o che in qualche modo si avvicinano a paesi che poi si sono approssimati al nostro. Vado ad un film che è quello di Pummarò di Michele Placido. La storia del 1990 racconta quella di Kwaku, che è un giovane immigrato ghanese che arriva in Italia clandestinamente dopo un viaggio terribile nella stiva di una nave, e viene assunto come bracciante agricolo nella piana del Sele, che si trova in Campania, dove vive in condizioni disumane insieme ad altri ragazzi africani sfruttati dai caporali, il famoso caporalato. Kwaku sogna di diventare calciatore, però il razzismo, la solitudine lo accompagnano. Il titolo Pummarò è la storpiatura evidentemente di pomodoro, il frutto che poi raccoglie. E nel cast c'è naturalmente, oltre che Kwaku Tawia, che dà la parte proprio a Kwaku, ma anche di Michele Placido stesso, che oltre ad essere regista fa la parte dell'avvocato. Attore che esordisce con questo film alla regia, con questo film denuncia, girato con attori non professionisti immigrati. Il film fu uno dei primi in Italia a raccontare lo sfruttamento dei braccianti agricoli africani, e nonostante le critiche positive ebbe una distribuzione limitata e divenne un film cult. A dire la verità, non soltanto il film ebbe una distribuzione limitata, ma questo tipo di situazioni a distanza di 36 anni continuano imperterrite. Cioè, il caporalato c'è, abbiamo vissuto recentemente anche una vicenda con diciamo l'indifferenza generale, tranne di alcune persone che si occupano di questo nella speranza di arginare un fenomeno che vede proprio il male, perché non si può chiamare diversamente, sfruttare persone che sono disperate. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Pummarò.
1: Noi abbiamo tre tempi: il mattino, il pomeriggio e la sera. Non è come qui: ore, minuti e secondi.
2: Cioè, vuol dire che il vostro tempo è più umano?
1: Più umano. Ora io devo andare, perché
2: devo addormentare i bambini.
1: Sì.
2: Ciao Isidoro, buonanotte.
1: Ciao, buonasera. Ti vediamo a casa.
2: Anche tu la pensi come lui?
1: No, non è così. Ecco, voglio dire che noi siamo qui perché laggiù quell'orologio che segna solo il mattino, il pomeriggio e la sera è un tempo del passato. È il tempo del nostro medioevo che non finisce mai.
2: I nostri orologi ti piacciono allora?
1: No, per niente. Ma qui il tempo cammina.
0: Veniamo adesso invece all'America di cui parlavamo prima, perché abbiamo ascoltato da questo film un estratto, o meglio abbiamo ascoltato la canzone di Ornella Vanoni pochi istanti fa. Veniamo all'America, dicevo che è un film di Gianni Amelio che lo ha portato al successo anche internazionale. È un film che ha avuto una straordinaria eco un po' in tutta Italia sicuramente, ma anche in giro per l'Europa. La vicenda parte dall'Albania, perché appena caduto il regime comunista in terra albanese nel 1991, due italiani arrivano a Tirana per aprire una fabbrica di scarpe fittizia. Giro, un giovane truffatore, perde il suo socio e si ritrova da solo in questo paese che però è in pieno caos. Per farsi riconoscere si appropria dell'identità di Spiro, che è un anziano reduce dalla guerra d'Etiopia che in realtà non vuole partire per l'Italia. E inizia un viaggio sullo sfondo di questo esodo albanese verso le coste italiane. Il protagonista è Enrico Loverso, che fa appunto la parte di Giro, ma c'è ancora Michele Placido nella parte di Fiore e Piero Milcani, attore albanese, che fa la parte di Spiro. Il film vinse il David di Donatello come miglior film e venne anche candidato all'Oscar. Gianni Amelio ha dichiarato di essersi ispirato alle immagini televisive delle navi piene di albanesi attraccate a Bari, a Brindisi, nel 1991, e le scene delle partenze sono state girate con veri migranti. Qui ascoltiamo il trailer di L'America.
3: Tornano il regista e l'interprete di Il ladro di bambini.
4: Gli albanesi qua ci credono a questa storia di investimenti.
5: Gli albanesi sono bambini. Un italiano gli dice: il mare è fatto di vino. Loro se lo bevono.
3: L'America, il film di Gianni Amelio.
6: Mi piace l'Italia, mi piace gli italiani. Tipo Bato, Rizzi, Adriano Celentano.
4: Come te lo devo mettere in testa? Sei presidente, hai capito? Presidente.
7: Vuoi parente?
4: No, che parente? Io sono italiano.
7: Lui parla italiano con me.
6: Allora vedere chi cazzo sei, sei albanese o italiano?
8: Polizia! Polizia!
6: Polizia! Io sono italiano, sono straniero, ho il diritto di essere aiutato.
9: Ehi, italiano, dove vai? L'Italia, pure noi andiamo in Italia.
6: Ma poi se vi va bene in Italia vi fanno fare i lavapiatti.
9: I lavapiatti in Italia, che fame in Albania, eh?
6: Pagare, disgraziati, straccioni, pezzenti morti di fame! Albanesi del cazzo!
3: L'America, il film di Gianni Amelio. In concorso al 51esimo Festival di Venezia.
0: Questa dunque la sequenza anche finale, poi drammatica, dove appunto Enrico Loverso si trova anche in una situazione che è più grande di lui. Veniamo all'ultimo film del blocco di oggi, che è Io sono lì, il film di Andrea Segre, lì inteso come non lì nella, inteso come l'indicazione di un posto, ma Io sono lì, lì è il nome, Shun Li, che è una giovane donna cinese che lavora in un laboratorio tessile a Roma in attesa di pagare il debito per il viaggio clandestino. Lei viene trasferita a Chioggia, dove lavora come barista, e qui incontra Bepi, che è un pescatore slavo, ex jugoslavo, solitario, e tra i due nasce una grande amicizia, ostacolata da però dai pregiudizi della comunità locale e anche della mafia cinese. Il film racconta dunque una storia che magari gli italiani conoscono meno, finché ha vinto anche il premio della critica e il premio del pubblico alla Mostra di Venezia 2011, l'anno in cui è uscito. E Zhao Tao, attrice cinese e musa di Jia Zhangke, ha imparato il dialetto veneto per le riprese, perché il film si svolge esattamente nel Veneto. E la poesia ballata per un uomo solo, recitata da Bepi e di Andrea Segre stesso. Finché vede anche Marco Paolini nella parte dell'avvocato. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Io sono lì.
10: Conosci?
11: Prego.
12: Corretto. Provenia. È venuta dall'Oriente per servire la mia gente.
11: Ma tu sei un vero poeta? Questo è mio figlio.
12: Auguri! Vedi quella? È l'unica casa che ho.
13: Ma se ti avessi voglia di confidarti, mi sono meglio nella tomba.
14: La mafia cinese mi manda d'oro in Italia che fa male dare i vecchi e dopo che c'ha l'eredità.
13: Sicuro?
15: Tu testa del cazzo!
0: Questo dunque è Io sono lì, film che va a chiudere questo blocco di Soul Kitchen dedicato al cinema sui rifugiati, approfittando del fatto che il 20 giugno è di fatto la giornata mondiale del rifugiato, ogni 20 giugno, quindi ogni anno, e noi ne abbiamo approfittato per dedicare questo, e tra poco continueremo il nostro viaggio, letteralmente, e andremo anche in luoghi dove il tema dei rifugiati non è meno sentito, anzi al contrario. Tra pochissimo Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
16: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. ogni sabato dalle 10 alle 12 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: È 1:34. Giornale Radio.
17: Meteo.
18: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
19: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme in questa seconda parte di Soul Kitchen dedicata al cinema e ai rifugiati. Abbiamo dato un occhio a quelle che sono un po' le traversate mediterranee, insomma, ai rifugiati che nel Mediterraneo hanno vissuto e vivono le loro odissee. Adesso invece andiamo in un'altra zona, siamo sulla Manica, andiamo in Scandinavia, nel nord Europa. E qui il cinema ci aiuta con dei film, alcuni dei quali sono degli autentici capolavori. Partiamo da Welcome, il film di Philippe Lioré, che racconta la storia di Bilal, un giovane curdo di 17 anni che arriva a Calais dopo aver attraversato l'Europa. E lui vuole raggiungere la fidanzata in Inghilterra, ma le frontiere sono chiuse, e quindi decide di attraversare la Manica a nuoto. E quindi è pericolosissimo. E incontra Simon, che è un ex campione di nuoto, ora istruttore in piscina, e che accetta di allenarlo. E Simon evidentemente è un uomo anche di poche parole, ma buono. E i due, tra i due nasce un rapporto di amicizia, di solidarietà. E mentre la legge francese cerca di fermare Bilal, il protagonista che troveremo spesso in questo genere di film è Vincent Lindon, che fa appunto la parte di Simon Calma. E poi la parte di Bilal è di Firat Averdi, mentre Marion, che è la protagonista, insomma, femminile, è Audrey Dana. Finché venne presentato al Festival di Berlino e vinse il premio del pubblico, e Vincent Lindon si è allenato per mesi per sembrare un vero nuotatore. Lioré ha dichiarato di aver voluto raccontare la giungla di Calais all'epoca non ancora smantellata. Il finale è straziante ed estremamente realistico. Vi facciamo ascoltare qua un estratto di Welcome.
20: Tu come ti senti? Io un po' strano.
21: Sei triste.
20: Non porti più l'anello.
21: Non lo trovo più, ho guardato dappertutto, sono mesi che lo cerco. Mi dispiace da morire.
20: Tanto ora quell'anello non significa più niente. Eh?
22: Scusate, avrei finito il mio turno.
20: Lascia, lascia.
22: Le porto il resto.
21: Come è finita poi con i tuoi curti?
20: Ieri abbiamo provato in mare, se la cava bene. Deve allenarsi un po' di più, ma presto sarà pronto. Poi dopo mi allenerò un altro, e poi ancora un altro. Non è così complicato. D'estate raddoppierò il ritmo.
21: Che stupidaggine.
22: Ecco a lei, grazie.
20: Lo sai perché vuole attraversare? Per rivedere la sua ragazza. Si è fatto 4.000 km a piedi e ora vuole attraversare la Manica a nuoto. Io non ho saputo neanche attraversare la strada per fermarti.
0: Questa dunque è una sequenza ovviamente anche post-ruggente, nella quale ovviamente Vincent Lindon si rivolge a Audrey, magari anche nella speranza di riconquistarla, ma raccontando la vicenda di Firat. Veniamo adesso invece a un altro film, Miracolo alle Havre, il film di Aki Kaurismäki, regista da sempre impegnato, e che racconta la storia di Marcel Marx, un lustrascarpe che vive a Le Havre, che è una cittadina portuale francese, che un giorno incontra Idrissa, che è un giovane rifugiato africano che è nascosto in un container, braccato dalla polizia. Con l'aiuto della comunità locale, per esempio la panettiera, il fioraio, il gestore del bar, Marcel decide di nasconderlo e di aiutarlo a raggiungere Londra. Ed è un film che, per l'appunto, Miracolo Le Havre sembra, anche se il titolo originale è solo Le Havre, sembra un po' voler evocare Miracolo a Milano, ricorderete il famoso film. Ecco, in questo film diciamo che è una commedia poetica e anche un po' surreale sul tema della solidarietà. Il film ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2011 e Aki Kaurismäki ha girato il film in 30 giorni con una troupe ridotta e un'estetica volutamente retro. E il regista finlandese ha dichiarato di voler mostrare che l'accoglienza è possibile anche in un'Europa che si chiude. E chi vuole intendere, intenda, come si suol dire. Andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Miracolo alle Havre.

0: povero diavolo.
1: Per fortuna aveva pagato.
2: Oh, insomma, se ne vuole andare, adesso chiamo la polizia.
1: Scusi, lavoriamo nello stesso settore.
2: Se ne deve andare, ha capito? Si tolga di qua, terrorista.
1: Buonasera, Laika. Sono rientrato.
3: Sì, lo vedo. Hai lavorato molto bene oggi. Mentre io preparo la cena, tu hai tempo di andare a prendere un aperitivo. Però non spenderli tutti.
1: Mi porto Laika con me, così potrà riportare il resto a casa.
4: Siamo a Londra.
1: È là che vuoi andare? È dall'altra parte. Qui siamo alle Havre, in Normandia. Non uscire, non aprirà nessuno.
4: Sì, signore.
1: E non chiamarmi signore.
4: Sì, mio generale.
5: Cerchiamo un bambino di colore. È stato visto nei dintorni.
1: Non ho visto nessuno.
3: Devi promettermi di non dire la verità a mio marito.
6: Come sta Arletty?
1: Domani forse la fanno tornare a casa.
7: Esistono anche i miracoli.
1: Ti voglio aiutare, ma devi darmi tempo. Chi sono i tuoi genitori? Da dove vieni?
7: Suo fratello. Dico, vuole prendersi gioco di me.
1: Sono l'albino della famiglia.
8: Non lasci che venga espulso quel ragazzo.
1: Le do la mia parola. Non sono solo, ho degli amici.
4: Sia gentile, cerchi di guarire in fretta. Il signor Marcel non credo ce la faccia senza di lei.
3: Lo credo anch'io.
1: Hai pianto?
4: No.
1: Bravo, non serve a niente.
9: Questo dunque è il film Miracolo alle Havre, e da questo film noi prendiamo una canzone che vi facciamo ascoltare, che vi proponiamo, una canzone di Françoise Hardy, Le temps de l'amour, canzone creato iconica degli anni 60, che è stata utilizzata in questo film da Aki Kaurismäki, un brano che evoca un'atmosfera malinconica che accompagna la storia di solidarietà tra Illustra Scarpe e un ragazzo rifugiato. Andiamo ad ascoltare allora Le temps de l'amour.

0: Di nuovo insieme a voi dopo questo pezzo memorabile di Françoise Hardy, e veniamo invece all'altro volto della speranza. Il film di Aki Kaurismäki, anche in questo caso vi dicevo che lui era molto dedicato anche a questo tema, racconta di Khaled, che è un profugo siriano che arriva ad Helsinki dopo essere scampato a un naufragio. La Finlandia rifiuta la sua richiesta di asilo e lui si ritrova clandestino. Incontra Wilström, che è un venditore di camicie che ha appena abbandonato la moglie e ha aperto un ristorante. Wilström gli offre un lavoro e anche un posto dove dormire. E il film è un'altra commedia umanista del maestro finlandese, ma un po' più cupa, anche se poi non manca la speranza. Il film ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior regia al Festival di Berlino nel 2017. Kaurismäki ha dichiarato di averlo girato come risposta alla chiusura delle frontiere europee. La scena in cui Khaled suona il Sirian Kautta, un valzer finlandese, è diciamo diventata anche un po' virale, nel senso che sui social è girato un po' questo pezzo. Il finale con Khaled, ma non vi dico niente, è volutamente ambiguo. L'altro volto della speranza, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Buongiorno signori, vorrei chiedere asilo in Finlandia.
2: Non ci sono problemi.
3: Non sei il primo.
4: Ho un ristorante molto redditizio, mi serve un capocameriere.
5: Non posso, parto il prossimo Natale per Città del Messico. Andrò lì a bere sake e a ballare l'ula ula.
6: Parli molto bene il finlandese. Cosa hai detto?
7: Ho solo ordinato due birre.
4: E tu chi saresti?
1: Io qui ci vivo. Questo è il mio letto.
6: Tu sembri davvero uno del posto.
7: Lo sembrerai anche tu.
1: Vuoi fare a botte?
4: Ma io sono più grosso.
1: E allora...
6: Io voglio restare qui, in questo paese ospitale.
8: Ti ammazzo!
9: Che facciamo con lui? Non resisterà a lungo per strada.
10: Ma scuola!
9: Ispezione.
4: Ok, capito. Procediamo.
9: Polizia.
4: Dobbiamo lavorare di più sul cibo.
9: Perché?
3: Ha fatto molto presto.
11: Cucina fusion.
4: Che cosa va di moda?
9: Sushi. Capo, abbiamo finito il salmone.
4: E cosa facciamo?
9: Il wasabi coprirà il sapore di aringa.

0: ancora capito se devo ridere o piangere.
1: Lo capirei presto.
2: Questo dunque è il film che vi abbiamo proposto, L'altro volto della speranza. Veniamo adesso invece a La sposa turca, il film di Fatih Akin, che racconta di Sibet, una giovane ragazza turco-tedesca, anche molto bella, che però tenta il suicidio. E in ospedale conosce Kayit, che a sua volta ha tentato il suicidio, e gli chiede di sposarla per aiutarla a sfuggire dal fondamentalismo religioso della famiglia islamica di cui loro fanno parte. Kayit acconsente per aiutarla e permetterle di vivere una vita più libera, però ben presto finisce anche con l'innamorarsene davvero. Il film esplora i temi dell'amore, della libertà, dell'integrazione e del conflitto culturale, mostrando gli effetti anche drammatici della violenza che alla fine infliggono le persone. E il film vinse l'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 2004, consacrando Fatih Akin come uno dei registi più importanti del cinema europeo contemporaneo. Sibel Kekili, che poi l'attrice protagonista, lavorava come commessa in un negozio di scarpe quando Akin la scoprì, pensate. E la sua interpretazione, nonostante fosse la sua prima esperienza cinematografica, venne acclamata dalla critica. Poi il film venne girato, diciamo, principalmente da Amburgo e in Turchia. E la colonna sonora, diciamo, che mescola un po' la musica turca e il rock tedesco. Quindi dovete sempre anche ricordarvi che 500.000 di turchi vive in Germania. E quindi c'è una contaminazione da sempre. È la, diciamo, una delle integrazioni più note e anche più vaste che c'è in territorio tedesco. Io ne so qualcosa, visto che sono spesso in Germania e ho anche due amici turchi da quelle parti. Il titolo originale, Gegen die Wand, cioè contro il muro, si riferisce un po' alla situazione senza via d'uscita dei protagonisti. Andiamo ad ascoltare un estratto di La sposa turca.
3: Sposarci non è stata una cattiva idea.
4: È una ricetta di mia madre. Ah, a proposito, oggi è tornata di nuovo.

film di Ben Sharrock che si svolge su un'isola remota e ventosa della Scozia, dove quattro richiedenti asilo provenienti da Siria, Afghanistan, Sudan e Nigeria sono in attesa di una risposta sulle loro domande. Il film segue in particolare Omar, che è un giovane musicista siriano costretto a suonare una chitarra che si è rotta, in attesa di sapere se potrà restare o verrà espulso. È un film che viaggia un po' tra la commedia malinconica e il dramma, ed è un film che esplora l'attesa e l'isolamento, limbo. Ed è un film che è stato presentato al Festival di Toronto, dunque in Canada, ed è stato distribuito in Italia da Wonder Pictures. Titolo Limbo, per l'appunto, si riferisce sia allo stato di attesa sia a questa atmosfera surreale dell'isola. La colonna sonora, che ha tanta musica siriana, è stata composta da Jack Willy, e quindi anche qui è abbastanza curioso. La scena della telefonata con la madre è stata definita straziante e intensa, la più bella probabilmente da parte della critica. Veniamo adesso invece ad un altro film, The Swimmers, I pionieri del domani. Il film di Sally El Hosaini, che è basato su una storia vera, dove la vicenda delle sorelle Yusra e Sara Mardini, che sono due nuotatrici siriane e che fuggono dalla guerra di Damasco, attraversano la Turchia, la Grecia, l'Europa, e durante la traversata del mare Egeo il gommone si ferma e evidentemente non mancano evidentemente i problemi in situazioni di questo genere. Si ferma a Yusra il gommone e diciamo che la campionessa di nuoto si butta in acqua, lo traina per 3 ore fino all'isola di Lesbo. Arrivata in Germania, Yusra riesce a partecipare alle Olimpiadi di Rio del 2016 nella squadra dei rifugiati. E la storia è vera, e questa è una delle cose più incredibili in assoluto. Il film è stato prodotto da Netflix, è diventato un caso mondiale. La vera Yusra Mardini è stata consulente sul set e appare nel cameo finale. Le sorelle Issa, cioè Natalie e Manal, sono anch'esse di origine siriana. Le scene del nuoto sono state girate con la vera Yusra, che ha doppiato la sorella nei movimenti in acqua. Da qui andiamo ad ascoltare il trailer di The Swimmers, I pionieri del domani.

0: Dobbiamo andare.
1: 'Dice che può metterci su una barca che va dritta in Grecia.
2: Non c'è più spazio sul gommone.
0: Siamo troppo pesanti e il gommone affonderebbe. Dobbiamo alleggerire il carico. Sara! Sara!
3: Ragazzi, quello che avete fatto in mare...
4: È stata lei a tuffarsi per prima. È una supereroina. Le Olimpiadi sembrano così lontane.
5: Io penso che ce la farai.
6: Dobbiamo portare Yusra in Germania.
4: Non hai il permesso di mollare.
7: Sei scappata da una guerra, è normale che sia bloccata. Stanno formando una squadra di rifugiati per Rio. Abbiamo molto lavoro da fare.
6: Dovresti farlo. Sei molto più di un'atleta olimpica.
7: Sei pronta?
6: Nuota per me e per tutti coloro che sono morti mentre cercavano una nuova vita. Dovresti nuotare per tutti noi.
4: Abbiamo una casa. Nuotare mi fa sentire a casa.
8: Questo dunque è il film che è The Swimmers, i pionieri del domani, che è un po' edulcorato, no? Perché poi il linguaggio di Netflix cerca un po' di edulcorare alcuni film che volevamo farvi sentire, non possiamo perché sono in lingua originale, non sono stati doppiati in italiano, non hanno magari molte parole, quindi c'è una cinematografia vastissima.

0: chiarissima sul tema dei rifugiati. Adesso vi propongo invece un altro film di Remy Wicks che si chiama His House. È un film recente, un film del 2020, e che racconta la vicenda di Bol e Rial, una coppia di rifugiati del Sudan, del Sud Sudan, e che ottengono asilo nel Regno Unito e vengono sistemati in una casa popolare fatiscente in un quartiere periferico di Londra. Solo che la casa, e qui siamo dalle parti dell'horror, nasconde un segreto. Uno spirito malvagio del loro villaggio natale li ha seguiti attraverso il viaggio. È un film tra il trauma della guerra, il senso di colpa per la figlia lasciata indietro e i rumori notturni, con un film che è un horror psicologico ma che è metafora del disturbo post-traumatico. Il film ha vinto il premio del pubblico al Sundance Film Festival del 2020, il festival voluto e creato da Robert Redford 25 anni fa. Il regista Remy Wicks, di origini ghanesi, ha dichiarato di aver voluto trasformare l'orrore della migrazione in un horror soprannaturale. Le scene del villaggio sudanese sono state girate in un magazzino con effetti visivi, quindi hanno utilizzato un po' di... una volta si diceva in trucca, adesso si usa appunto il computer e anche l'intelligenza artificiale. Andiamo ad ascoltare il trailer di His House.
1: Congratulazioni! Sarete rilasciati su cauzione come richiedenti asilo, non ancora come cittadini. Andrete in un'abitazione che avremo scelto noi. Non dovete spostarvi da quell'indirizzo.
2: Siamo brave persone.
1: Se siete o no brave persone, non è certo me che dovete convincere.
3: È un palazzo.
4: Questa casa è tutta per noi?
2: Tutta vostra. Ci starete bene. Cercate solo di inserirvi, ok? Comportatevi bene. Questa è casa nostra.
4: Io sento solo il sapore del metallo.
2: Ti ci abituerai.
4: Ho visto qualcosa nel buio. Lo hai visto anche tu?

0: Hai problemi con l'appartamento?
1: È quello che vogliono. Ci vogliono considerare dei pazzi. Lascia che ci rimandino indietro.
2: Hai dimenticato in fretta quello che abbiamo passato per venire qui. Indietro non ci torniamo. Non c'è nessuno stregone.
3: Vattene!
0: Che cos'è?
2: Topi.
0: Sono stati topi a fare questo.
2: Sei uscita un po'? Questa è casa mia.
3: Questa è casa mia! Questa è casa mia! Casa mia!
1: Non ti domandi mai che cosa mi dice. Dice che dovrei avere paura di te.
4: Questo dunque Is House di Remy Weekes, e veniamo all'ultimo film oggi di questo blocco, ovviamente, e sto parlando di un film di Agnieszka Holland, un film davvero incredibile, straordinario, si chiama Green Border, è un film di 3 anni fa e che mostra la drammatica crisi umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia. Il film anticipa di poco anche il tema, anche collegato alla vicenda d'Ucraina e Russia, ma racconta una situazione laterale con i rifugiati che provengono dal Medio Oriente e dall'Africa e che si trovano intrappolati in una trappola geopolitica. In realtà il presidente bielorusso specula su questa vicenda e mette nelle condizioni i rifugiati di morire in un bosco, non dandogli di fatto la possibilità di entrare nel suo paese, e la Polonia al tempo stesso non sa bene come comportarsi, e c'è un tema di immigrazione che utilizza le persone come un'arma. E andiamo ad ascoltare proprio questo film, questo trailer del film di Agnieszka Holland, Green Border.
5: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
3: Via, via,
6: fuori,
3: via!
6: Scendete, muoverci, forza!
7: Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
8: Ciao, piccolo, ti troverai bene con noi, lo sai, vero?